0: a livello proprio di effettivi, quello che è l'attacco, terzino sinistro, perché insomma io su Parisi non ho dubbi che stia lavorando per tornare a ottobre nel migliore dei modi, ma qualche dubbio bisognerà che ce l'abbiano dello stato del ritorno in campo di Parisi, e quindi anche lì, anche se fosse una riserva, no, un onesto mestierante che gioca a sinistra, che fa effettivamente la riserva, alla fine quando c'era Biraghi tutti i giocatori che venivano a sinistra nonostante l'Europa erano delle riserve, sempre riserve, e si può comprare una riserva ora per un ragazzo giovane come Valdepeñas, mentre credo che se la giocheranno molto di più João Mario e Jiménez, certo, in base alle partite.
1: Però tutti e due hanno fatto anche la fascia sinistra per necessità, non certo per scelta, quindi credo che siano stati presi anche per questa duttilità, soprattutto Jiménez ha giocato anche a sinistra, poi per carità preferiscono giocare a destra, eh. E detto ciò, sì, ma secondo me ci sarà ancora tanto da divertirsi, perché hanno deciso di fare una squadra veramente forte, e vediamo per esempio chi esce a centrocampo. C'è da far uscire Dodò, Fortini, Brescianini, Fabian. Brescianini forse è uno di quelli che forse è in forse,
0: e Brescianini io penso sia in forse perché ancora non si è mosso grande mercato nei suoi confronti, se non per qualche scambio e società comunque forse per lui di un livello inferiore a quello che si aspettava di poter fare una volta lasciato l'Atalanta, insomma. Però insomma, sì, questi sono i giocatori che devono partire anche per questioni loro. Cioè Fabian che resta a fare alla Fiorentina? Cioè,
1: no, Fabian è un pesce fuor d'acqua, anche in amichevole sempre con queste braccia larghe, non mi sembra nemmeno ben inserito in questa modalità. Poi magari invece ha fatto un grande precampionato a livello di allenamenti, che non è sfociato in grandi partite, però Fabian male, veramente
0: purtroppo
1: male.
0: Anche per lui, perché certo, comunque anche lui si aspettava altro dalla sua esperienza alla Fiorentina, ma non è anche il primo noi, e non sarà l'ultimo, anche noi ci aspettavamo qualcosa di diverso. Allora, abbiamo però il protagonista del nostro Chi si compra uno di noi, ovvero Emiliano Viviano, che ritroviamo molto volentieri. Ciao Emi, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Allora, ovviamente noi abbiamo iniziato ad apparecchiare la tavola in tua assenza, e con tutte le voci di queste ore, con la Fiorentina ormai in procinto di cedere Piccoli, prendere Pellegrino, di lavorare a un esterno molto forte, di anche preparare la squadra per venerdì, perché finalmente si torna anche in campo e si vedrà una Fiorentina più, come si dice, reale, veritiera, rispetto a quella che abbiamo visto poi nelle amichevoli, dove effettivamente tutti si fa tanti pensieri, ma poi non si vede la squadra definitiva. Allora, le prime tre domande che ho fatto anche ad Andrea sono quelle classiche di questo momento d'attualità di mercato, poi già arrivano una quantità di domande via messaggio infinite, quindi 348-75-3933 scatenatevi anche nei vostri audio, le ascoltiamo insieme a Emiliano, insieme a Andrea, se no se ci volete chiamare 055-77-11171. Allora, primo, Piccoli al Bologna, prestito con obbligo in caso di salvezza 18 milioni, operazione da...
2: In che senso? Voto?
0: È una buona operazione o no? Sì.
2: Ottima operazione.
1: Quasi un capolavoro.
2: Ve lo dico ogni volta, il direttore sportivo bravo è quello che riesce a vendere bene, comprare sembravi tutti.
0: Soprattutto se c'è Quattrini, viene da dire. Poi sembravi tutti con i Quattrini.
2: Perché a comprare ci sono mille giocatori, mille idee, mille situazioni. Poi quando invece tu c'hai dei giocatori da vendere e riesci ad avere la forza di venderli come vuoi te, perché secondo voi sarebbe stato pensabile vendere Piccoli a 18 milioni a inizio mercato? Cioè qualcuno ci avrebbe sperato?
1: No.
2: Vuol dire che sono stati abbastanza bravi, forti, anche duri, no? Da tenere la barra dritta e dire no, noi vogliamo questi soldi.
0: Seconda domanda, virtualmente chiusa l'operazione Pellegrino, che fino ad oggi viene considerato il sostituto di Piccoli, ma che domani, se il Como davvero si dovesse rimuovere per Ken, potrebbe addirittura fare da titolare. E qui Pellegrino come riserva, operazione immagino per te top, o Pellegrino invece come potenziale titolare, operazione che
2: top
0: uguale.
2: Sì, a me mi garba, quindi a me piace tanto.
0: No, tra l'altro parlavo prima, dicevo ad Andrea, con un collega che segue il Parma perché è direttore di un sito che parla di Parma, e lui mi ha detto: al di là di quello che si vede di Pellegrino c'è molto di più. E io questa cosa mi ha incuriosito, cioè mi ha incuriosito.
2: Sono d'accordo, perché come vi avevo già detto l'altra volta, quando l'ho visto esordire pensavo fosse il classico pennellone d'aria, invece l'anno scorso gli ho visto fare un grande lavoro anche fuori, lontano dalla porta, pulire palloni, a volte anche smistare il gioco. Certo, non è uno che ti può fare gli 1-2 che faceva Mutu piuttosto che, non lo so, io Benzema, ovviamente quelle non sono le sue caratteristiche, però secondo me è un attaccante con una prospettiva veramente importante, e soprattutto bello anche un po' ci sia l'attaccante, quello che ti fa gol, come abbiamo visto per tanti anni alla Fiorentina con Batistuta, senza scomodare ovviamente il paragone, no, però che c'è l'attaccante che ti fa gol in aria belli da attaccante vero, cioè è un po' in disuso, è un po' morto quel tipo di attaccante oggi.
0: Ma gli dicevano che ricordava un po' Toni, Andrea, te che ne pensi?
1: A meno la progressione del primo Luca Toni, e insomma basterebbe che lo ricordasse da lontano Toni.
0: Basterebbe che facesse la metà dei gol che ha fatto alla Fiorentina.
1: Ne parlavamo ieri, sì, sì. Toni era un giocatore di un livello assoluto, assoluto, fortissimo. Poi se vogliamo proprio entrare nei dettagli, cioè, forse un po' più non ha quella progressione che fece far la maglia Toni e Fulmini in quella giornata di pioggia dove lui portava via tutto lo stesso allo stadio, però c'ha anche delle cose simili, il colpo di testa, forse il colpo di testa è anche più forte Pellegrino di Toni sulla specifica.
0: No, secondo me sicuramente, perché ora Emiliano poi magari ci bacchetta, però se devo trovare un difetto per un giocatore che ha segnato 31 gol alla Fiorentina era proprio che di testa, nonostante le grandi leve, l'altezza, cioè non è che fosse fenomenale.
2: Come? Era bravo di te.
0: Infatti, no,
1: però era alto, i gol li faceva.
2: Era 2 metri e i gol li faceva, esatto. Ma uno forte di testa era Pazzini, non Toni.
1: Sì, sì, lui non era forte che quando c'era la difesa schierata andava più su di tutti, quello era più giustamente Pazzini. Poi Pazzini si emozionava tanto.
0: Era più, magari era più sensibile.
2: Luca aveva tutto, sapeva usare benissimo il suo corpo. Quando calciava era mortifero, movimenti devastanti. Secondo me, per la stanza che aveva, non era il colpo di testa il suo forte, anzi.
0: No, in area di rigore faceva delle cose che uno non si aspettava potesse farle con quelle gambone lunghe.
2: Soprattutto aveva la grandissima capacità di liberarsi. Cioè, se tu vedi una compilation dei gol di Toni, tantissime volte segnava da solo, era bravissimo. Molto spesso arrivava, spingeva un po' il difensore e poi si liberava sul secondo palo per fare gol, lo faceva in maniera devastante quello.
0: E un'ancata, una manina, era furbo. Gli attaccanti, quando si dice gli attaccanti che ci sono sempre meno, ecco, Luca Toni li rappresenta, insomma, sono quegli attaccanti che adesso si vedono sempre, sono più in disuso anche. Pellegrino, qualcuno mi ha raccontato, al parte di Toni, è che effettivamente ricorda un po' gli attaccanti vecchio stampo, cioè quelli che vanno a fare la guerra in area piccola, quelli che comunque se c'è un pallone vacante ci mettono la zampa, cosa che ormai gli attaccanti giocano sempre a 10-15 metri dalla porta, magari 20 anni fa te li trovavi in bocca, no Emi? Cioè la differenza.
2: Sì, oggi chiede all'attaccante di saper giocare, no? Ma secondo me Pellegrino sa anche giocare, poi ti ripeto, non è quello che si gira di farlo imbucato oppure puoi fare 3-1-2 di fila, però anche Luca in quello era bravo, Luca prendeva fallo, puliva palloni a tanti metri dalla porta, quindi secondo me abbiamo preso un attaccante forte, molto forte. Poi con Ken la cosa bella è che si dividono proprio, secondo me, in maniera quasi 50-50 le caratteristiche, perché allora Ken si va a una cosa diversa, gli piace fare la guerra con l'uomo, attaccare la profondità, cercarsi lo spazio. Pellegrino gli piace più giocare il contatto statico e il movimento d'area di rigore. Potrebbero essere due attaccanti fenomenali da tenere in rosa, credo che comunque non sarà una cosa facile con una competizione sola tenere sia Ken che Pellegrino.
0: Beh, infatti dubbio che almeno quello che io so è che il Como la sta preparando questa offerta, cioè sta arrivando agli ultimi 15 giorni, quindi io ripeto, magari arriva l'offerta vera fatta e finita lunedì che è il 17, ti presenta 40 milioni e ci prova. Non so tu cosa ne pensi, 40 milioni oggi per Ken, prima diceva Andrea, visti quelli che sono stati gli affari Castro, la possibile cessione di Piccoli a 18, Pellegrino a 20, cioè per Andrea Ken vale 50. Te hai la sensazione che davanti a 40 la Fiorentina dica no per la cessione di Ken, proprio anche a sensazione dico?
2: Ho la sensazione che dica di no, però secondo me tutta questa tematica è da ricercare su quello che il giocatore vuole fare, perché se il giocatore vuole andare è difficile, molto difficile secondo me tenere forse il valore più importante che hai in rosa contro voglia, capito? Quindi si può lavorare bene su un altro giocatore, prendere 40 milioni e andare a prendere un altro giocatore. Ti dico, io Ken se ce l'ho me lo tengo stretto, però la volontà del calciatore secondo me deve essere ascoltata, ma non per dire ok vuole andare via lo lasciamo andare via, ma perché sarebbe controproducente.
0: Ecco, prima la dicevamo anche con Andrea, hai 40 milioni in tasca fra virgolette più un attacco da completare, perché a quel punto se va via Ken ti manca un altro attaccante, una punta, e ti manca ancora 1-2 esterni in attesa di capire cosa succede a Gudmundsson. Tu che tipo di attaccante prendi con Pellegrino primo, nel caso appunto vada via Ken, e le caratteristiche dell'esterno proprio con l'arrivo di un giocatore come Pellegrino, che tipo di caratteristiche andresti a cercare?
2: Allora, l'attaccante lo prenderei con le caratteristiche di Ken, cioè, prenderei un attaccante che è più votato ad attaccare la profondità. Poi di Ken ce n'è uno, è difficile trovare uno come Ken, però più un attaccante che ti attacchi lo spazio, che sappia giocare in situazioni differenti da quelle di Pellegrino. E sull'esterno secondo me in questo caso ci vuole un'ala pura, ci vorrebbe un'ala pura, uno da uno contro uno, uno che cerca il fondo.
0: Comunque per prendere questi calciatori ci vuole tanti soldi, però la Fiorentina mi sembra che non abbia troppi problemi. Ha preso 30 milioni dalle cessioni minori fondamentalmente, da Beltran a tutti questi ragazzi che ha ceduto, comunque ha già preso una parte di quello che ha investito. Poi ci sono Dodò, che si diceva prima qualche soldo te lo porterà, io non credo che saranno tantissimi, Fortini altri 7-8 milioni credo che te li porterà, quindi penso che la Fiorentina ce l'abbia la possibilità di aggredire questo tipo di mercato. Il fatto è che trovarli cioè la Roma ora ha preso Mora, per carità, sta decollando il mercato della Roma, però prima di arrivare a questo momento ne ha falliti di trattative, no Andrea? Cioè vuol dire che il mercato quest'anno è complicato, soprattutto se vuoi alzare il livello. Cioè se hai giocatori normali pace, ma per alzare il livello mi sembra complessa la cosa.
1: La Roma e il Como sono quelle che sono riuscite
0: a migliorarsi. Allora,
1: a migliorarsi. L'Inter ha cannato due volte l'esterno di fascia, quindi c'ha un...
2: Ma io, Andrea, stanotte mi pare, prima di andare a dormire su X, l'ex Twitter, ho letto di Di Marzio, e ho letto un paio di capolavori, cioè se dovesse essere che l'Inter dà Frattesi alla Lazio in prestito con obbligo a non mi ricordo che cifra, però una buona cifra, Luis Enrique alla Roma per 30 milioni, cioè stiamo parlando di capolavori, ritorniamo, cioè Luis Enrique potrebbe non fare un minuto, Frattesi non l'ha fatto un minuto, e pare che lo sostituiscono con Curtis Jones in mezzo al campo e poi eventualmente prenderanno un esterno, hanno già preso Stones, secondo me
0: diventa fortissimo.
2: Quello che, ma al di là di fortissimi, quello che prima diceva Pietro, cioè del vendere Beltran, che te non sapevi nemmeno tornasse a Firenze, piuttosto che Fabian, piuttosto che Fortini, che in questo momento non ha spazio, e ricavare da questi 20, 25, 30 milioni è un capolavoro vero, perché poi ti permette di comprare giocatori forti in una squadra già forte. Quindi, cioè, secondo me è veramente lì il capolavoro del direttore sportivo, cioè riuscire a vendere le riserve, chiamiamole riserve, o addirittura nel caso di probabilmente di Beltran
0: gli esuberi,
2: un po' più della riserva.
0: Gli esuberi e le alternative, se non vogliamo offendere nessuno, ma di fatto sono riserve e sono giocatori che vanno venduti. Cioè qui per esempio si parla giustamente di tre giocatori e la Fiorentina io li chiamo incedibili dall'anno scorso, effettivamente quella è la situazione, cioè Sottil, Barak e Nzola sono diventati tre giocatori fondamentalmente incedibili. Poi
2: Barak è ancora
0: Sì, sì, perché è saltata l'operazione con la Poelli Massol per questioni burocratiche, che vuol dire tutto e vuol dire niente, però la nota ufficiale della Poelli Massol è stata questa, quindi Barak ancora qui, Sottil ancora qui, Nzola, secondo me Nzola è quello che dovrebbe avere più mercato dei tre, tra l'altro, perché poi a Sassuolo ha fatto la sua parte decentemente, l'anno scorso ha fatto 4 gol in Serie A, questo non vuol dire che ti porta a essere un grande bomber, ma anche in Francia una squadra che si prende Nzola.
2: Secondo me Nzola, gli attaccanti sono quelli che fanno di solito meno fatica a trovare squadra.
0: Però qui sono tutti e tre giocatori offensivi, Barak meno magari, però Sottil è un esterno e Ovo. Barak aveva appunto trovato a Cipro una soluzione e è tornato indietro. Nzola io credo che aspettino gli ultimi giorni, perché poi una squadra, dimmi un nome di una squadra a caso, la Cremonese c'ha bisogno di una punta in più, ti viene a chiedere Nzola e lo prende per 1,5 milioni, cioè ci sta negli ultimi giorni di mercato. Gli altri due mi preoccupano un po' di più, cioè io Barak alla fine gli toccherà dargli il cartellino in mano, e Sottil, insomma, da quello che era la previsione di Barone è andato tutto malissimo. Ora, al di là di tutto, tu dici te,
1: Barone cosa aveva detto?
0: No, aveva detto Sottil esploderà, per 2 anni di fila diceva sarà il nostro giocatore in più, è fortissimo, cioè ci aveva creduto tanto, tant'è che se vi ricordate venne riscattato dal Cagliari con la recompra, poi confermato, poi rinnovato il contratto, cioè fino a che c'era stato Ciobarone a curare, diciamo, la direzione generale, Sottil aveva un canale preferenziale agli occhi della società. Non ha confermato niente, purtroppo, di quelle che erano le visioni dell'allora.
1: Anche Palladino arrivò dicendo che era il giocatore su cui contava di più, era il primo che aveva chiamato, però non ve lo ricordate?
0: Sì, me lo ricordo, ma sono tanti che hanno detto cose su Sottil e poi dopo è andata a cioè io. Te dici giustamente, il direttore sportivo bravo è quello che cede, che riesce a cedere i giocatori in più. Io credo che li cederà e li cederà anche discretamente. Sono delle rotture, si può dire sono un po' delle rotture di palle quando si arriva a questo momento del mercato, purtroppo, perché mentre si deve fare le operazioni dei titolari, dover sistemare anche questi ragazzi, che per carità non è che c'ho nulla contro di loro, ma sono dei fastidi.
2: Sì, però secondo me tanti, allora, se tu per esempio hai fatto un investimento su Fabiano, no? E l'hai fatto. Oggi magari 3 o 4 proposte per Fabiano o proposte o interessamenti in prestito ce le hai, perché sono sicuro che ce le hai, ma sono cose che sono, cioè tu non puoi oggi pensare di dar via Fabiano in prestito, mentre Sottil di turno in prestito secondo me lo dai, Zola di turno secondo me in prestito puoi darlo, quindi io le vedo più facili di altre come operazioni, ecco.
0: Va bene, vedremo, comunque chiaramente sono passaggi che devono essere fatti da parte della Fiorentina, vedremo quelli che saranno le scelte. Allora, dopo vi devo fare anche una domanda sulla filosofia che si sta portando avanti proprio sulle uscite, ma prima vorrei iniziare a dare spazio, se siete d'accordo entrambi, ai messaggi degli ascoltatori, soprattutto agli audio che sono tantissimi, grazie ad Alessandro Di Nardo che cura la parte tecnica. Partiamo con i primi due audio.
3: Ciao ragazzi, buongiorno e grazie per la compagnia anche in questi giorni d'agosto. E via Ken, via, non è affidabile. 40 milioni sono la cifra giusta perché non è affidabile, se no ne poteva stare anche 100 e non giocava a Firenze. Massimo.
4: Buongiorno ragazzi, una domanda per Emiliano. Perché nel 2010 nell'Inter del triplete Mourinho si può permettere di spostare Samuel Eto'o, numero 9 per eccellenza, centravanti, valanghe di gol col Barcellona in carriera, a fare l'esterno con Diego Milito al centro, e abbiamo visto i risultati che ha ottenuto. E se invece si dice che questa cosa potrebbe farla grosso con Moise Kean tenendo Pellegrino al centro, sembra una bestemmia. Qual è la differenza? Grazie, ciao ciao.
0: Amy.
2: La differenza è paragonare, cioè la bestemmia è paragonare Ken e Eto'o, e non solo per valore del giocatore, ma perché Eto'o aveva caratteristiche da esterno, poi voleva giocare davanti perché faceva meno fatica, ma Eto'o è partito quando giocava a Mallorca, è partito come esterno, aveva una grande velocità, dribbling, una comprensione del gioco migliore di quella di Ken se tu ci fai caso, anche quando gioca centravanti o attacca la profondità o va cercando per l'attaccante per fare sportellate e poi fare quello, quindi cioè, non è uno che ha una grandissima
0: come fa scusa
2: quando vince il duello, non fa così. E quindi non ha una grandissima compressione, ma io penso che possano giocare Ken e Pellegrino insieme. Faccio fatica a pensare però Ken esterno e Pellegrino centravanti, anzi io penso l'esatto opposto, cioè Pellegrino che ti viene incontro, pulisce il gioco, e Ken che ti attacca alla profondità, quindi una sponda e avanti. Secondo me è una cosa che può essere presa in considerazione, può essere presa in considerazione Ken sotto stretto, perché io non sono ancora convinto che la Fiorentina giochi 4-3-3 o 4-3-2-1 con il Mastantuono di turno e il Gundmundsson di turno stretti, che lasciano spazio a Terzini e Sagor. Un po' secondo me, anzi un po' sicuramente, quello che farà la Roma, anche se la Roma gioca a tre, però la Roma giocherà con Rodrigo Mora e Dybala sotto una punta.
0: Te che ne pensi, Andrea, anche di questo? Perché non è l'unico questo ascoltatore che ci manda messaggi su Ken, che alla PSG no, perché quando giocava nel Paris Saint-Germain giocava un po' più esterno, e allora dice perché non può tornare a fare quello. Sempre detto che ad oggi è come depotenziarlo per me in quel ruolo lì. Quando era ragazzino lo poteva anche fare, altra esplosività, altro tipo, poi altri compagni di squadra anche, mi è da dire. Oggi credo che sarebbe depotenziarlo, anche farlo spostare in quel settore di campo.
1: Sì, ma poi ha costruito il suo modo di giocare in campo per fare esattamente quello che ha detto Emiliano, cioè andare a fare la guerra spalle alla porta oppure attaccare a profondità. Non ha nemmeno più, appunto, forse l'agilità di quando era più giovane e o giocava lì o si arrangiava e comunque in un campionato diverso, cioè per aggiungere qualcosa al discorso che era già completamente esaustivo di Emiliano, c'è da dire che tra l'altro lì c'era un allenatore con un altro carisma, altre prospettive, però sono veramente delle aggiunte in più. La cosa che è importante sono le caratteristiche. Ken non ha più quella, non ha proprio le caratteristiche per fare l'esterno, cioè forse da ragazzino era un pochino più agile, me lo ricordo più a Verona che al Paris Saint Germain, e poteva allargarsi, ma è stato un lampo. In realtà lui è uno che sta lì, spalla alla porta, attacca la profondità, ma palla al piede sulla fascia nell'uno contro uno, io, cioè sì, può saltare l'uomo, ma
0: lui vuole la porta,
1: non ha quelle caratteristiche, non ce lo vedo proprio.
0: Ma è un attaccante,
1: non è una questione di convincerlo, no, sarebbe sbagliato.
0: Ma poi ormai è un attaccante che se prende palla a spalla alla porta vuole girarsi e andare in porta, se prende palla a faccia alla porta non alle profondità vuole andare in porta, cioè ha anche cambiato il meccanismo mentale del suo modo d'attaccare, non sì, solo la profondità, proprio la porta in generale,
1: anche le movenze. Non è mica uno che si accentra, che si sposta lateralmente, uno è un treno che va dritto, cioè, poi si può lavorare su tutto nella vita, sì, però io non ci trovo le caratteristiche corrette.
0: Cioè, adattare il giocatore che paghi di più in rosa a fare un ruolo che non è il suo, mi sembrerebbe controproducente. Dai. Allora, andiamo avanti con gli audio. Arrivano.
5: Io ho un po' l'impressione che, non dico di voi assolutamente, però in generale si voglia capire un po' quello che ci fa comodo capire, perché se la società ha detto chiaramente che Ken va via solo ed esclusivamente per un'offerta fuori mercato, 35 milioni più 5 di bonus o 40 milioni come si dice in giro, non sono né un'offerta fuori mercato né l'esatto valore di Ken. Punto. Ken si muove da 50 al su, punto e fine del discorso. Ammesso che si muova, io non lo muoverei nemmeno per quella cifra lì. Comunque, ammesso si muova, si deve muovere per questa cifra qui, non certo per 35 più 5.
0: Vabbè, il discorso della società, la società in un momento in cui si era un po' assopito anche il discorso Ken è uscita secondo me nel modo giusto, cioè facendo capire a chi fosse casualmente interessato che per una cifra da 30 milioni non lo vendono. Poi la cifra fuori mercato la valuta la società, cioè se la società pensa che 40 più 5 sia la cifra giusta lo vendono, se pensa che 35 più 5 sia la cifra giusta lo vendono. Non hanno chiuso la porta dicendo è incedibile, a parte che Emiliano, dimmi te se c'è un giocatore incredibile nel mondo. Io non credo.
2: No, ma io capisco quello che dice il ragazzo, però io te la metto così. Se Ken è felicissimo a Firenze, contentissimo di stare alla Fiorentina e la Fiorentina non ha necessità di vendere, il problema non si pone minimamente. Il calciatore forte lo teniamo tutti. Se il ragazzo vuole pensare di andare, fai conto perché comunque se dovesse arrivare un'offerta al Como, lui vuole andare al Como, lo sa anche lui, non è che lo sa solo la società. A quel punto che fai? Tieni controvoglia un calciatore che comunque ti può portare 40 bomboloni, e allora io la prenderei in considerazione al netto degli infortuni che ho avuto l'anno scorso, bla bla. Quindi ti dico, Ken, se posso, lo tengo senza dubbio e senza nessun problema. Se c'è la possibilità di incassare perché il ragazzo ha la volontà di andare, perché no? Ecco, per me questa è l'opinione.
0: Allora, no, certo, ma io penso di sposarla appieno, soprattutto perché la volontà di un giocatore in generale, di un giocatore importante, fa la differenza. Questo non vuol dire svenderlo, ma davanti a un'offerta che comunque ritieni congrua con quello che ti aspetti, è chiaro che il ragionamento possa cambiare.
1: Allora, avevano detto, no, che 40 probabilmente sono pochi, poi è chiaro che se il giocatore dice voglio andare via, tirerai la corda verso i 50, ma cercherai di sistemare la cosa, non ci sono dubbi.
0: Allora iniziamo anche con un po' di nomi, che così scaldiamo i motori di Emiliano, che li conosce sicuramente meglio di noi. Allora, uno è un nome che Stefano, il nostro fedele ascoltatore, ci fa spesso nel caso di sostituire Ken con le caratteristiche che possono essere definite simili. Lui dice Franculino Giù, che è un giocatore che gioca nel Midtjylland, valore di mercato alto, perché per Transfermarkt si parla, insomma, di 22 milioni per un giocatore che gioca in un campionato. Franculino, sì, sì, si chiama così, Giù di cognome.
1: Immagini a Firenze Franculino.
0: Vabbè, a Firenze diventerebbe divertente vedere qualche striscione, però come giocatore non sarebbe male come caratteristiche per sostituire eventualmente Ken. Lo conosci, l'hai visto, segna tanto, tanto.
2: Lo conosco, assomiglia, però per me quei soldi non bastano.
0: No, la valutazione di Transfermarkt ce ne vuole 30-35.
2: No, perché sono diventati mercati cari. Però insomma, se devo vendere Ken a 40 e comprare lui a 35, non lo so, ecco, lo faccio.
0: Poi in tanti fanno il nome di Matistel, che è già
2: Tottenham.
0: Ecco.
2: Trodatte.
1: No, però no, a te sì.
0: A te sì, a te però, sì. Emi, se
1: ci fai la tua chiamata.
2: Innamorato.
0: È innamorato?
2: È innamorato. Sì, sì, ha detto che è fortissimo.
0: Questo è, io speravo che l'avesse un po' invece di Franculino sfanculato, invece evidentemente siamo male informati. Poi siccome ieri Luca Cilli, che parlava con noi in questa trasmissione, ha detto che secondo quello gli risulta la Fiorentina farà un tentativo per trovare un calciatore alla Matic, che non sia Matic ma alla Matic, se dovesse partire Fagioli, un ascoltatore ha detto ma perché se parte Fagioli non si va a prendere Goresca, che è ancora svincolato?
2: Ovviamente magari, però non è il calciatore simil Matic. Goresca gioca una posizione un pochettino più avanzata, caratteristiche diverse. Matic oggi è un metronomo, nonostante la stazza e tutto, è uno che detta i tempi di gioco, quindi diciamo che magari Goresca, diciamo che magari un buon Matic, diciamo che però è un paragone, secondo me, che non ci sta.
0: Poi, perché ora si scatenano, quindi preparati perché è un bombardamento. Vabbè, qualcuno dice ma perché non si va a prendere Retegui, che è la svernare in Arabia? Non so quanto ci voglia per prendere Retegui nonostante tutto, non so nemmeno se sarebbe l'occasione giusta per la Fiorentina. Certo, il giocatore ha dimostrato di essere forte, però è un anno che...
2: Secondo me assomiglia un po' a Pellegrino Retegui, anzi assomiglia molto a Pellegrino.
0: Quindi ci basta Pellegrino, diciamo così. Poi Mukoko, ci chiedono se potrebbe essere un...
2: Magari...
0: Però lui magari non costa nemmeno tantissimo da Copenaghen.
2: Non lo so, lui è esordito giovanissimo per Borussia Dortmund, giusto, è lui, no? È quello.
0: Youssoufa Moukoko. Sì, è iniziato al Borussia Dortmund, corretto.
2: Che poi ha un po', diciamo, rallentato.
0: Sì, è andato al Nizza, è tornato al Dortmund, però... e poi è andato a Copenaghen, sì.
2: Ti dico nel senso che non l'ho seguito nell'ultimo anno, quindi non lo so. Io credo che la Fiorentina, se fa un colpo e lo fa, io vedo due opzioni: o un giocatore dall'Italia, lo ripeto, io prenderei Zaccagni, non ho dubbi su questo, io prenderei Zaccagni in quella posizione. Un giocatore dall'Italia, intendo non italiano, dall'Italia, uno che già in questo campionato abbia fatto, Laurienté, Zaccagni, pensate a chi possono essere, o se no, se devi andare da fuori devi prendere uno sicuro, cioè uno che abbia già partite internazionali, numeri. Poi ovvio tu lo possa prendere dal Liverpool o da Paris Saint Germain, ma puoi prendere.
0: Ecco, in questi giorni qui è partita la bambola Ndoye, Ndoye del Nottingham Forest, lui lo prenderesti?
2: Subito.
0: Secondo me lui è più fattibile al di là di tutto, sì, perché
2: mi hanno detto è stato pagato
0: un quarantino tanto. Però sai, in Inghilterra a parte non hanno così bisogno di incassare immediatamente, magari lo fai con una formula particolare, il prestito, un diritto, un obbligo.
2: Sempre, anche lì è sempre la volontà, noi magari non ve lo facciamo a caso, ma è a pieno nei progetti del Nottingham, cioè glielo so. Nottingham fa le coppe l'anno prossimo, sbaglio? No.
0: Non ne sono proprio sicuro. No, non credo. E tra l'altro mi hanno detto che lui proprio non è riuscito a cambiare, a entrare nella mentalità inglese. Che succede? E che ha molto voglia di tornare in Italia. Io, francamente, se si trovasse una strada per prenderlo, mi sembra. Tra l'altro, è un giocatore che credo giochi sia a destra e a sinistra. Insomma,
2: subito. Ha fatto due gol ai mondiali, anche se non mi sbaglio, no?
0: Sì, è andato bene. Sì, nonostante tutto, è andato.
2: Poi è giovane, è 2000-2001.
0: Allora, poi. Buongiorno, scusate, una domanda per tutti in onda ora, ma se il Como sta preparando l'offerta, perché non è che ha già contattato il giocatore trovando la sua disponibilità al trasferimento? Immagino di sì, cioè se fa l'offerta ormai il mercato prima vai dal giocatore, ottieni tramite gli intermediari un via libera e poi vai a trattare. Chi è che ha fatto una figuruccia da questo punto di vista? La Roma forse ha detto dovevamo prima contattare il giocatore, non mi ricordo se è stata la Roma.
2: Gattuso,
0: ecco, la Lazio ha detto forse dovevamo prima contattare il giocatore, perché poi gli ha detto di no. Vabbè, succede anche questo. La Lazio me la vedi? Ora te lo dico tra capo e collo.
2: Cosa che teoricamente non si può fare, però.
0: Sì, va bene, Emiliano, però ora se vogliamo ragionare di cose non si può fare nel calcio, si inizia ora e si finisce domani. Le fanno tutti.
2: No. Teoricamente non si può fare, teoricamente dovresti contattare il procuratore e chiedere disponibilità.
0: Ma detto questa è la fortuna degli intermediari, questa della nascita degli intermediari è stata questa, che con l'intermediario si fa finta che non sei te a chiedere e a quel punto non è illegale. Ma
2: no, ma in realtà guarda, l'intermediario, te l'ho già spiegata sta cosa, nel 50%, dico 50% dei casi non serve a niente. In tante situazioni sì, perché è quello che si diceva magari, che ne so, di Lucci alla Fiorentina. La Lucci è stato portato ai giocatori, quindi è un esempio che non va bene. Però se tu società ti trovi bene con un intermediario, ti trovi bene nel senso che ti piace come lavora oppure ha lavorato bene con te, quando devi andare a trattare un giocatore, siccome da società non puoi trattare, ti rivolgi a quell'intermediario o a un intermediario, a diversi intermediari che sono di fiducia perché sai come lavorano. Quindi, però ci sono delle situazioni in cui l'intermediario è inutile, perché conosci il procuratore, lo sai chi è il procuratore del giocatore, e quindi l'intermediario è semplicemente una perdita di tempo e di spazio. Chiami il procuratore e parli con lui.
0: Non c'è dubbio che questo è come si lavora, soprattutto attualmente nel mercato. In tanti chiedono di Nusa e io non so come rispondere, perché se la Fiorentina piglia Nusa, ecco, bravo, hai risposto te per me, perché se si piglia Nusa allora inizia a credere quello che crede Andrea e si possa anche lottare per lo scudetto. Invece purtroppo non ci sono chance.
1: Io non capisco perché tu parli di lottare, io parlo di prepararsi a cucire.
0: A cucirlo. Guarda Emiliano, si fa una fatica a Firenze, perché non è per Andrea lo dice sempre, non è quello di Andrea, però nella partita ti racconto del contro Deportivo de A Corugna. Allora, primo tempo, Fiorentina giochicchia, gioca bene, passa in vantaggio 1-0, siamo da Champions, squadra fortissima, non ci batte nessuno, 1-0 il Deportivo, tra l'altro con un sacco di infortunati, va bene, si pareggia 1-1 a fine per un papocchio difensivo e un arbitraggio che insomma ha voluto fare anche un po' di protagonismo. E dopo lì si fa schifo, non è possibile. Qui come si fa? Siamo allo stesso punto dell'anno scorso. Cioè, l'equilibrio in questa città è vero, è difficile, è impossibile chiederlo, è anche il subello. Però ecco, insomma, come si fa a raccontare che cos'è oggi la Fiorentina ai tifosi della Fiorentina?
2: Ma perché c'è da una parte grande entusiasmo, il grande entusiasmo poi ti porta a volere tutto e subito, e magari qualche difficoltà poi è vista male. Io l'ho detto, lo sto dicendo, sono estremamente entusiasta di quello che è la Fiorentina, sono anche consapevole, visto il lavoro che ho fatto, che la Fiorentina potrebbe iniziare il campionato con 8-9 giocatori nuovi e l'allenatore nuovo, e non è né scontato né automatico che questi calciatori, questo sistema funzioni da subito, è difficile. Quindi sono sicuro che le cose andranno bene, sicuro, 100%, sono anche sicuro che tutto necessita di prove, di tempo, di sconfitte, di tante cose.
1: No, noi si scherza, però è anche, intanto è bello scherzare, perché a dicembre scorso io mi ricordo che ero nelle campagne fiorentine, non so dove, perché c'era chiusa.
2: Si scherzava poco,
1: dicevo. Esatto, e sentivo Pietro Lazzarini in diretta e diceva: no, ma non vi rendete conto della tragedia se si va in B? E nel frattempo gli mandavano i messaggi e dicevano: perché se?
6: E io gli dicevo: guarda, per me la Fiorentina si salva, diceva a dicembre, si salverà, però sarebbe una tragedia.
1: E ti dicevano: fa come?
2: Te lo può dire Andre, io non ho mai messo in discussione la questione della Fiorentina, mai.
1: Ma infatti ha rischiato di ricevere chiamate mie nel cuore della notte quando non riusciva a dormire dopo i gol di Maripanna, che vedevo i fantasmi. Detto tutto ciò, e tu raccontavi di come il calcio è cambiato rispetto a Cecchigori, la tragedia, il bagno di sangue economico. Ecco, sono passati quanti? 12-8 mesi, è cambiata completamente la prospettiva. A mio avviso la Fiorentina lotterà per la Champions, che non vuol dire che ha l'obbligo di andarci, ma ha l'obbligo di star lì, come ha fatto Como, come hanno fatto Como e Roma, e approfittare se e quando qualcuna che è più attrezzata da tempo, perché l'altra cosa bella è che anche la Fiorentina inizia a essere attrezzata, però è attrezzata da meno tempo, è meno tempo che si attrezza, e se qualcuna di queste fallisce, se il Napoli, se Allegri ci fa un altro capolavoro, che ne so, tanto per citarne uno, cioè, io non riesco a inquadrare bene l'Atalanta, mi sembra che abbia fatto un calciomercato in levare per adesso, però c'è ancora tanto tempo, l'allenatore è bravo, quindi ha cambiato completamente tutto, è una sorpresa l'Atalanta. Il Como invece, secondo me, ci sono pochi dubbi che farà un grande campionato, grande. A Roma, con gli acquisti che fa, rischia maledizione davvero di giocare per lo scudetto. Noi dobbiamo fare il percorso della Roma. L'anno prima cerchi di entrare in Champions, l'anno dopo cerchi di lottare per lo scudetto. Se continuano a mettere 100 milioni l'anno d'estate.
6: Beh, se la crescita è quella, con competenza
1: l'Inter è sempre soprattutto,
6: sì, però piano piano è chiaro, se in 3 anni fai 100 milioni di mercato all'anno con competenza ti puoi avvicinare, però è un se grosso come tutto il fantacalcio.
1: C'è anche il Milan, poi non nomino una squadra.
6: Guarda, per me la Roma è in corsa il prossimo anno, io te lo dico, cioè gli mette un po' di pressione all'Inter il prossimo anno, questo è il mio pensiero, poi starà a vedere come va a finire.
1: Deve
6: l'Inter
1: finire è più forte mercato.
6: L'Inter è più forte, però la Roma la vedo veramente messa in una situazione che se concludo il mercato come dice Gasperini diventa una brutta gatta da pelare.
1: Su questo non ti porre dubbi, ascolta Emiliano, è quello che a giugno disse: lo vince il Napoli lo scudetto, mentre i tifosi del Napoli tiravano le monetine a Di Maro, quindi
2: Oggi secondo me, se devo fare questa valutazione oggi, e oggi è tosta perché siamo
6: manca 20 giorni di mercato,
2: d'agosto, certo. Per me sono tutti molto lontani dall'Inter oggi, però vediamo come finisce il mercato e poi bisogna vedere le coppe portano via tutto. L'Inter senza coppe aveva 5 scudetti gli ultimi 5 anni, forse l'unico che non avrebbe vinto è quello che ho detto, Andrea, del Napoli, dove Napoli giocava un calcio strepitoso. Le coppe portano via, quindi bisogna vedere se la Roma andrà avanti, quanto andrà avanti. Lo stesso Como, che per me adesso è una squadra fortissima, che è migliorata tanto, ma avrà le coppe. Quindi l'Inter è la più abituata, è quella che secondo me sotto sotto sta migliorando la squadra, per quanto possa migliorare, perché poi sai, sento tanti dire ma l'Inter alla fine chi ha preso? Ha preso ma l'Inter non ha bisogno di prendere, cioè l'Inter ha bisogno di puntellare, ha perso Dumfries, deve sostituire Dumfries, nel frattempo c'ha Diouf che in quel ruolo sta facendo le buche in terra,
1: sì,
2: contro chiunque nel precampionato, ha riportato a casa Stankovic, che mi sembra abbiamo ricevuto offerte da 40-50 milioni del ragazzo interessante, ha preso Stones, Non vedo che cosa debba fare di così, e lo farà, sicuramente lo farà, però è quella che parte da più avanti. Io sinceramente sono molto combattuto, perché invece a me la squadra che Andrea non nomina non dispiace, secondo me ha fatto un buon mercato. Sono curioso del Milan con l'allenatore, anche se secondo me all'inizio qualche difficoltà potrebbe averla. Mi piace il Como, la Roma sta facendo un grande mercato, il Napoli è una squadra forte, perché il Napoli è una squadra forte, e quindi il prossimo anno c'è da divertirsi.
6: Guarda, Leonardo da Milano dice: mi spiegate perché mettiamo per esempio che si prenda un esterno tipo Ndoye e noi non possiamo giocarcela con Atalanta, Como, Milan, Lazio, Bologna, mentre vedo solo più forti Inter, Roma, Juve e Napoli?
2: Perché secondo me anche il Como è più forte di te, senza dubbio. Uno, perché va avanti da 3 anni con lo stesso allenatore, hanno fatto un mercato mirato da 3 anni a sta parte, con tutti i giocatori con determinate caratteristiche. Con la Lazio della giovi assolutamente, col Bologna della giovi assolutamente. L'Atalanta aspettiamo, perché l'Atalanta ha un grande allenatore e un'ottima squadra, però ha cambiato totalmente, ha stravolto totalmente la propria filosofia. Quindi l'Atalanta per me oggi è un grandissimo punto interrogativo, che potrebbe essere bene, però è un punto interrogativo. Però ci dimentichiamo quanto l'Atalanta sia forte, i giocatori che l'Atalanta ha, perché Ederson è rimasto, Samardžić, De Ketelaer, Krstović, Scamacca, chi mi scordo?
6: Ora poi sta facendo un po' di mercato Christensen, poi
2: dovrebbe arrivare Romagnoli. Insomma, è una squadra che sa quello che fa. Vediamo questo cambio di filosofia. Secondo me siamo dietro a sette squadre, perché sì, 4 le ha nominate lui.
6: Sì, sì, la griglia, diciamo.
2: Inter, Milan, Juve, Napoli, Roma, Como, e poi siamo lì, dai.
6: Che comunque sarebbe un bel iniziare. Poi dopo i campionati non vanno come dice la griglia di partenza, quindi l'abbiamo visto l'anno scorso. La speranza è che uno possa rosicchiare subito qualcosa da quelle davanti. Allora mandiamo un altro audio, dai Ale.
7: Ma comparatici, finalmente si può restare tranquilli. È la prima volta, io ho 55 anni, è la prima volta che se vendono uno anche forte so tranquillo.
6: Se questo Gittino. È l'entusiasmo di cui parlavamo prima.
2: No, ma io guarda, sono contento di aver avuto ragione. Io quando firma Paratici dico sono contentissimo, perché al di là di lui che è bravo, sono sicuro che se ha firmato ha avuto rassicurazioni, e così è.
6: Crista Campi ti chiede, Andrea, questo è per Andrea, a cosa puntiamo quest'anno? Perché te prima dicevi dello scudetto si fa ridendo, Emiliano ha fatto tutta la sua griglia.
1: Puntiamo a stare lì, un punto più, un punto meno, e se scivolano ci dobbiamo essere. Puntiamo a fare quello che ha fatto il Como l'anno scorso, la Roma l'anno scorso, esattamente quello, considerando che erano un pochino più strutturati loro, che non venivano da un campionato, non dobbiamo mai scordarcelo, da quindicesimo posto. Detto ciò, li ha levati tutti quelli del quindicesimo posto, e secondo me ne leverà ancora qualcuno, quindi per me il primo, non magari non in ordine cronologico, ma il primo che punta a levare è Gudmundsson, mi sbaglierò, ma bisogna stare lì nelle prime 5-6. Se si va in Europa League va bene, se c'è l'occasione di andare in Champions non si fa come 2 anni fa che si va a Roma con le riserve perché il giovedì ci sa la semifinale di ritorno di Coppa, e se si vince a Roma e la Roma era in condizioni inguardabili e ci batte 1-0 con gol di Dobic stando 85 minuti in difesa, e se si vince a Roma si va in Champions. Non si deve fare quell'errore lì clamoroso, che ha un nome e un cognome, Raffaele Palladino, così l'ho detto.
6: Beh, ormai l'hai detto.
1: Volevo dire, non si era capito, però volevo dire volte. Perché mi è rimasta ancora lì, ve lo ricordate, siamo andati a Roma con le riserve, tra l'altro noi si parlò con qualcuno e la squadra disse no, giochiamocela a Roma, perché se si vince si va in Champions. E lui disse, non so se disse sì e poi non li
6: decido
1: mise,
6: io
1: oppure non
6: l'ha detto decido io.
1: Certo, ha deciso bene.
6: Vabbè, infatti ora insomma sappiamo, non è che abbia grandi la fila fuori dalla porta. Rowe del Bologna ci dice Fausto magari. Scoglionati Viola.
2: A me piace Rowe, però cioè, qualche dubbio ce l'ho, poi ti dico ben venga, per l'amore di Dio, ma si può trovare di meglio, ecco, secondo me si può trovare di meglio.
6: Guido invece ti chiede se non è un problema avere come riserva in porta Christensen.
2: In che senso?
6: È che per lui non è all'altezza del ruolo.
2: Ma no, dai, è un buon portiere, un po' farfallone, però insomma... La riserva deve avere tante componenti, tipo quella di essere buono per il gruppo di lavoro, quindi anche se secondo me potrebbe anche andare via Christensen.
6: Ah sì? E chi rimane? Lezzerini?
2: No, ce ne sono di portieri che verrebbero a fare la riserva affidabile, non ti preoccupare.
6: Affidabile sicuramente più di Lezzerini, credo ce ne sia diversi, senza nulla togliere a Lezzerini che ci raccontano tutti essere un uomo spogliatoio straordinario, cioè gli vogliono tutti bene, va a giro, ragazzo splendido, quindi lunga vita a Lezzerini. A me mi crea qualche problema perché da quando è tornato mi amano tutti Lezzerini, ma quello sai, deformazione. Però per il resto Christensen, non so se mercato lui sicuramente nella zona nord dell'Europa, dalla Germania in su, credo ce lo possa avere. Io so quanto possa, anche lo Sturgraz non fece bene, insomma, quando è andato in prestito allo Sturgraz per tornare a gennaio non fece bene. L'altro giorno fece la mezza cappella contro il Deportivo, ma alla fine è amichevole, chi se ne frega. Io penso che come riserva ci possa stare, senza Coppe De Gea può giocare, cioè, non vedo tutto questo
2: problema,
6: cioè, se c'era l'Europa uno doveva magari cercare qualcosa di più.
1: Poi non è un portiere scarso, è un portiere che ha una grande reattività, probabilmente zero tecnica, so che ne pensa Emilia, e ogni tanto prende dei gol incomprensibili sul primo palo, cioè sbagliando, io non so cosa sbaglia, l'approccio alla parata mi pare, però
6: mi sembra un po' distratto.
1: Sì, ha anche quella componente di essere un po' particolare dal punto di vista, però a Salerno fece un girone di ritorno senza senso in Serie B. È uno che ha reattività, quando fa una parata fa un po' di cinema, però no, non è così scarso, ma purtroppo noi si prese per fare il titolare a 5-6 milioni al posto di Terracciano.
6: È quello che veniva detto in quei giorni, me lo risparmio perché
1: quello è un errore clamoroso. Io non so chi l'avesse visto e quanto l'avesse visto.
6: Lui ha detto io ci metto il timbro, questo sarà un grande portiere. Per carità, io ripeto, non è che voglio dare la croce addosso a Christensen, ma tra fare la riserva e fare il titolare nella Fiorentina, insomma, ce n'è di distanza.
1: Ma io capisco,
2: lo dista anche a me qual è.
1: Però io, ragazzi,
6: te l'ha detta anche a te la stessa cosa, perché diceva a tutti questo: ci mette il timbro, è un timbro che andava male.
1: Ragazzi,
6: giro.
1: Però io lo posso capire in parte.
2: Gli ho detto che gli ha risposto, non ha mai capito un cazzo di portiere.
6: Ecco, a posto.
1: Ma lui ci vedeva.
2: Ha preso me, ha detto.
1: Ci vedeva tutta questa esplosività nelle gambe e pensavano di migliorarlo dal punto di vista tecnico. Un po' l'operazione che fecero 15 anni fa con Lafont, che era un gatto, però poi era un gatto,
2: ecco,
1: anche.
2: Secondo me Lafont era uno che aveva grande potenziale.
1: Certo.
2: Grande.
1: Infatti fu pagato di più, era uno con prospettive più importanti, però anche
2: mi sarebbe piaciuto lavorarci di più sulla fonte.
1: Ma mi raccontano che non ci si lavorasse, cioè che era un gatto, ma era un gatto anche di testa.
2: Io, Andre, ti dico la verità, Andre, poi io posso anche sempre sbagliarmi, ma io in Christensen ci ho mai visto nulla, ma nulla, cioè, non mi piace proprio. Poi io siamo veramente agli antipodi nella maniera di stare in porta, quindi già parto, diciamo, un po' prevenuto. Io non mi piace quel tipo di portiere farfallone, una tecnica approssimativa, posizionamento approssimativo. Però ti dico, è uno che para spesso, para a volte, anche fa delle parate strepitose, anche se spesso frutto di errori secondo me precedenti. Però stiamo parlando comunque del secondo portiere di una squadra che fa una competizione.
6: quello dico. Cioè, se fosse, ci fosse stata l'Europa, sarebbe stata una valutazione da fare senza dubbio. In questo stato, se la Fiorentina è tranquilla sul rendimento atletico di De Gea, può starci Christensen, non vedo nulla di particolare.
1: Sì, ma alla fine se trovano qualcuno di da 2 milioni e mezzo.
6: Sì, 2 milioni e mezzo, glielo portano un braccio, un 2 milioni e mezzo. Forse anche se c'è qualcuno che li chiama per prenderlo, penso che lo cedano. Ma insomma, vediamo, perché mi sembra che il problema sia su alcuni giocatori della Fiorentina che non arrivano proprio telefonate, su alcuni. Su Christensen dubito che per ora ci sia stato qualche approccio, ci penserà il procuratore nel caso. Detto ciò, dobbiamo fermarci, sono le 11:03, caffè per Emiliano, caffè per Andrea, non so Andrea se vuole un altro caffè, e torniamo tra pochissimo, eh. Io non sto come riparare agli audio, ai messaggi, vabbè, tra poco ci proviamo.
2: Si ripara in qualche maniera.
8: Radio Firenze Viola.
9: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
6: Torniamo in diretta, seconda ora di Chi si compra uno di noi. Con me in studio Andrea Bruno Savelli. Abbiamo anche Emiliano Viviano collegato in video, con tutti i vostri messaggi da ascoltare, da leggere anche chiaramente, da ascoltarci anche al telefono se volete. Prima però di ridare spazio a tutti i nostri ascoltatori, la domanda che prima mi è rimasta in canna per tutte e due è: come trovate la gestione dei ragazzi, diciamo classe 2006-2007, la Fiorentina sta cedendo in questi giorni? Molti dicono è una filosofia alla Real Madrid, quindi con la percentuale, qualcuno con la recompra, qualcuno insomma, soluzioni di questo tipo per cedere i Balbo, i Braschi, prima c'erano stati Harder, Amatucci, poi Conti, insomma una grande fetta, Deli, Trapani, di ragazzi l'anno scorso hanno vinto il campionato nella primavera, che la Fiorentina ha deciso di cedere tanti a titolo definitivo, con formule che lasciano una porticina aperta su un guadagno futuro e in pochi sul da avere anche le mani sul futuro di questi ragazzi. Cosa ne pensi, Emiliano, e poi Andrea?
2: Credo sia state fatte delle valutazioni, mi trovano d'accordo, perché la mia paura è sempre, come è successo in passato, usare dei ragazzi in scambio e perderli completamente, quindi riuscire a mantenere o una maniera di riguadagnare soldi o addirittura una maniera di riprenderli è perfetto, perché ti porta liquidità oggi che hai bisogno e ti porta il controllo sul giocatore. Cioè, secondo me è così che bisogna fare. Cioè, se fosse fatto così con i Ghilardi piuttosto che Zaniolo, piuttosto che aiutami te Andre perché ne sai più di me, gente da cui non sei guadagnato nulla,
1: Favasuli però si guadagna, ora arriveranno 3 milioni e mezzo 4 milioni a Favasuli che abbiamo regalato, poi chi altri c'è stato?
6: Vabbè, ci fu il caso Mancini, però fu un caso borderline col Perugia, sì. C'è stato di tutto e di più nel mezzo con Corvino, però insomma qualche giocatore per strada la Fiorentina l'ha perso, se vogliamo.
1: Ne ha persi di clamorosi, a suo tempo perse Cristiano Zanetti che era un giocatore pazzesco, poi tornò
6: età matura,
1: esatto, però era un giocatore pazzesco, fece le fortune sia di Roma che di Inter e noi lo demmo gratis alla Reggiana, se non mi sbaglio.
6: Può darsi, sì,
1: che, ma anche il Perugia ha preso Mancini a gratis e l'ha rivenduto subito all'Atalanta a 10, cioè vendiamolo noi a 10 all'Atalanta. Detto tutto ciò, Emi, è l'unica cosa a me di questo mercato che mi fa storcere un pochino il naso, perché su alcuni avrei voluto, se si fa davvero il paragone con il Real Madrid, la recompra. L'hanno tenuto solo su Braschi e, se vogliamo essere onesti, su Quadio della squadra della primavera che ha vinto il campionato, anche se Quadio aveva già fatto un po' di prima squadra, perché Quadio, se non mi sbaglio, è in prestito secco. E gli altri,
6: sì sì, prestito,
1: perché è uno di quelli che, su cui secondo me ci vedono qualcosa. Gli altri hanno deciso che non erano a livello della Fiorentina, ragazzi che avevano la Fiorentina nel sangue e nel cuore. Un pochino si dispiace, Harder, Amatucci l'avrei provato a mantenere il diritto di ricompra,
2: dispiace anche a me,
1: il 50%.
2: Dispiace anche a me Andre, però bisogna sperare che si alzi il livello. Cioè, se il livello è quello che la Fiorentina ha mantenuto l'anno scorso, siamo quasi sicuri che possano, no, arrivare un giorno a giocare questi ragazzi in questo livello. Se il livello è quello di diventare il Napoli o il Como o la Roma, diventa più difficile. Di conseguenza, secondo me il 50% ti serve a dire vediamo se mi sono sbagliato, perché quel 50% è un vediamo se mi sbaglio, cioè secondo me non sono a quel livello, però mi tengo il freno a mano un po' tirato dicendo se mi sbaglio almeno il 50% è mio. Nel caso di Croci, di Braschi, scusami, di turno invece secondo me c'è proprio un pensiero, anche perché è un attaccante, l'attaccante sai Andre, imbrocchi la stagione il prossimo anno in Svizzera, fa 15 gol, aspetta un attimo, perché magari cosa succede? Te lo comprano a 3, ce la ricompra a 5 e c'è un mercato che va a 15, può essere anche quello, no?
6: No, ma io
2: ho sempre detto questa cosa, a me quello che mi girano le palle ovviamente aver perso gli Zaniolo e i Mancini, ma quello che mi fa girare le palle è non aver guadagnato, cioè quando la Juve per esempio, ho sentito tantissime

0: che sono cresciuti nella next gen, ma loro l'hanno venduti, ci hanno fatto del mercato. Se poi li vendono a 10 o a 15 e poi li rivenderà qualcun altro a 50, certo ti rimane sul groppone l'idea che potevano essere i tuoi guadagni o il tuo futuro, ma almeno ci hai fatto un mercato in uscita che ti ha portato poi a fare il mercato in entrata. È quello che penso che tutti vorrebbero fare dei giovani che non ti servono nell'immediato. Io sull'operazione Braschi non trovo un motivo per non essere contento.
1: No, forse il campionato.
0: Il campionato però gli va a fare o l'Europa League o la Conference, quindi gioca anche in Europa, può giocare 20-30 partite in una stagione, se fa, come dice Emiliano, 10 gol, tutto sommato gli cambia anche le prospettive del mercato successivo. La Fiorentina si è tenuta comunque la recompra. Ma infatti, quella è una bella operazione.
1: Su Braschi siamo tutti d'accordo, e probabilmente bisogna smettere con l'idea è meglio la Serie A svizzera che la Serie B italiana, molto probabilmente. Detto ciò, sugli altri bisogna anche dire che questo direttore non fa prigionieri, cioè non guarda, ma loro l'anno scorso si fece un mercato, per esempio Ghilardi fu fatta una scelta precisa dalla società, fu preso Viti su indicazione dell'allenatore e non fu preso Ghilardi a 5 perché la Roma l'ha pagato 10 e non lo potevamo pagare 5. Viti l'avevamo preso in prestito con diritto di riscatto a 3,5, correggimi Pietro se sbaglio, sulle
0: sì, più o meno
1: per una scelta quelle. sbagliatissima, sinceramente.
2: Ma sai, Ander, secondo me è un po' come quando si parla anche di calcio, no? Un discorso è l'errore che tu fai e lo puoi fare, lo facciamo tutti, cioè di valutazione, lo possiamo fare tutti, è un discorso, è un valore strategico a prescindere, cioè è come se il portiere piglia gol sotto le gambe che gli scappa la palla di mano, è come il portiere piglia gol, secondo me, perché è posizionato male. Io lo ritengo più grave il posizionato male, perché è un errore sistemico, no? Cioè se tu ti posizioni male parti da un presupposto sbagliato, se a te ti scappa la palla di mano può succedere, come può succedere sbagliare un gol a porta vuota. Quindi l'operazione deve essere fatta con senso a livello strategico, poi puoi sbagliare la valutazione, la valutazione le sbagliamo tutti, l'hanno sbagliata anche i migliori, però a livello strategico tu non devi sbagliare appunto la strategia, cioè fare in maniera tale che puoi prevedere anche un tuo errore.
0: C'è dubbio, io sono molto d'accordo con questa lettura, gli errori poi si commettono, ma devi avere il coraggio di fare delle operazioni che strategicamente ti portino a qualcosa. Poi una va bene, due vanno male.
2: C'è chi dirà, io ieri ho risposto anche su un posto, mi ricordo nemmeno di che pagina, dove criticavano l'operazione Braschi, e c'era uno che commentava, dice no, poi se fra un po' si vedrà se non è capace di giocare nemmeno in Serie A. Io gli ho risposto nemmeno in Serie A, tu di nemmeno in Serie A, cioè, come se fosse la cosa più facile del mondo,
1: come se
2: no?
1: Fosse scontato.
2: Sì, cioè ti dico, a livello strategico la Fiorentina dice ok, io penso, ci credo, lo mando in un campionato dove sicuramente avrà più possibilità anche di fare gol, il Tour l'anno scorso ha vinto il campionato, gioca in Europa, e sono dei campionati che stanno crescendo tanto, Polonia, Svizzera, Belgio, seguiti da campionati maggiori, perché è più facile comprare giocatori, e quindi la Fiorentina pensa, oh, questo a 19 anni mi fa 10 gol, viene attenzionato da mezza Europa, a quel punto che faccio? O lo valuto da riportarlo da me, oppure ci faccio soldi perché magari la Fiorentina si è posizionata a un livello ancora superiore a Braschi, no?
0: Beh, e con tutto il rispetto per Braschi ce lo auguriamo, mica per niente, ma
1: detto tutto,
2: ma io spero che Braschi diventi nuovo Montella, per l'amor di Dio, ci mancherebbe altro, mi piacerebbe vederlo nella Fiorentina, tipo se la Fiorentina è di Firenze, ma non dovesse essere, potrebbe essere una cosa buona, perché vuol dire che la Fiorentina è andata a un livello troppo alto per Braschi, e sarebbe una cosa buona per tutti.
1: Braschi tra l'altro ha delle caratteristiche particolari come attaccante, bisogna vedere come
0: si sviluppano,
1: esatto, esatto. Detto ciò, bisogna anche essere onesti, io facevo una riflessione, lo sapete, seguo spesso e volentieri la Primavera, quella di quest'anno era quella forse con meno talenti anche rispetto a quelle che avevano perso in finale o si erano fermate prima, ed è quella che ha vinto di più. Però se vedevo i titolari della finale dicevo, chi di questi capisci, è strana sta cosa, esalta probabilmente il lavoro di Galloppa.
0: Prendere Andreazzoli e puntare su 2010 per la Primavera E va in quella direzione, la direzione di un progetto di un paio d'anni che si spera possa far esplodere questi ragazzi bel denti, poi Croce.

0: Ricci chiaramente, Emma Reg va, quello che abbiamo preso dal Verona, insomma tutti i ragazzi 2010 e con Andreazzoli magari fanno un altro tipo di percorso, che perché poi ripetiamo in tutte le lingue, almeno noi, che di vincere in primavera insomma rimane poi
1: la Fiorentina. La Fiorentina, Pietro, deve avere la forza, e questo deve essere bravo Paratici, cioè sicuramente lo sarà, di crearsi un bacino anche con la Serie B, con alcune società, chiamiamole satellite o amiche, dove poter appoggiare i propri calciatori e mantenere il potere, come fanno di solito le grandi società, no? Perché a volte ci si dà una mano. Io mi ricordo, per esempio, ti faccio un esempio, Corioni, che ha tirato fuori fiori di giovani, era uno che a volte l'Inter gli faceva un favore, gli comprava un giocatore, e successe con non mi ricordo come si chiamava, vabbè, lo pagò 4-5 milioni, era un favore per poi avere una, come ti posso dire, una corsia preferenziale per magari una società che tirava fuori tanti talenti, no? E quindi la Fiorentina deve essere bravi a crearsi questo tipo di sistema con delle società che lavorano bene, che giocano bene, che hanno interesse a prendere i tuoi giovani migliori, perché li valorizzano anche per te, hanno il loro guadagno e a te ti fanno crescere un giovane.
0: Non c'è dubbio, lo chiedeva poco fa un ascoltatore, gli ha già risposto proprio su questo discorso di potersi affiliare in qualche modo anche a società professionistiche in un rapporto d'amicizia continuativo, che visto la Fiorentina la seconda squadra oggi non la può fare, ti può portare però a dare in prestito calciatori che possono crescere altrove. Ma mi sembra comunque,
1: qual è il motivo per cui la Fiorentina non può fare la seconda squadra?
0: Oggi non lo può fare prima di tutto perché credo che ci siano altre due squadre prima della Fiorentina nella lista, fra virgolette, delle squadre che possono entrare nel momento in cui la Roma
2: Fiorentina
0: di sicuro
2: si è messa in lista,
0: non lo so,
2: e questo è il punto.
0: E poi c'è un altro fatto,
2: manca
0: che
2: lo stadio
0: deve, sì sai, però lo stadio, vai a giocare in uno stadio di quelli che sono limitrofi prima di averlo dentro al Viola Park, lì fu un grande errore strategico di non fare uno stadio che potesse ospitare la Serie C.
2: dovevano fare semplicemente i campi allenamento, poi sono stati bravissimi
0: a modificare in
2: e a trasformarli
0: d'opera
2: in stadi tra virgolette da allenamento, ma non omologabili per la Serie C, perché hanno bisogno di vie di fuga, arrivi diversi, tant'è che dicono che potrebbero comprare un terreno accanto, ma la verità
0: hanno smentito,
2: smentito, perché lì è tosta fare uno stadio in una zona di quel genere. Più facile più facile trovare roba intorno allo stadio, cioè ora vediamo come finirà la vicenda di tutto quello che sta intorno allo stadio.
0: Cioè, dici dei vecchi campini nella storia?
2: Vecchi campini, ci sono tanti campi, lì c'è un...
0: Se facessero una piscina non sarebbe male. Questo diglielo magari.
2: La piscina
0: devono fare, perché
1: c'è, piscine c'è più la Costoli?
2: Certo, c'è.
0: Sì, c'è la Costoli, ma stanno levando quella sotto lo stadio, che era una piscina comunque. Ora io purtroppo sono parte in causa, sono, come si dice, conflitto di interessi, perché mia moglie lavora lì, quindi lo so per questi motivi. Però siccome la chiuderanno la piscina sotto lo stadio, che porta tantissimi utenti ad utilizzare la piscina quotidianamente, hanno detto che un'altra piscina verrà fatta, poi sta chiudendo San Marcellino, chiuderà Pontassieri. Insomma, vabbè,
2: ragazzi,
0: lasciamo vedere la storia
2: c'entra...
0: delle piscine a Firenze. Guarda,
2: no,
0: è
2: la storia delle piscine nel mondo, in Italia. Cioè, le piscine sono una bega perché hanno dei costi, sono una cosa straordinaria. Non mi fraintendete, però sono difficilissime da gestire perché hanno dei costi che un privato non può mai reggere, per riscaldarle d'inverno, tenerle aperte d'estate. È faticosissimo far trovare l'equilibrio economico. Ve lo dico perché c'ho alcuni amici che hanno fatto i gestori delle piscine ed è sostanzialmente impossibile come lavoro, veramente difficile. Quindi serve l'intervento del pubblico, però l'intervento del pubblico è frenato da tante cose. Sono uno spazio di salute fondamentale per i più piccoli, per i più vecchi, per noi, per tutti.
0: Vabbè, però comunque, sono... abbiamo deviato il discorso.
2: No, era per chiarire, è difficilissimo tenere l'equilibrio in una piscina, una bega totale.
0: Insomma, vabbè, ne parleremo in una puntata dedicata a mezzanotte
2: alle piscine.
0: E mezzo, a mezzanotte e mezzo, sulle piscine di Firenze.
2: Ci vieni, Emi?
0: Lui viene a parlare anche di piscine. Tanto si può parlare un po' di tutto con Emiliano, fortunatamente. Allora, io direi di andare con due audio, grazie alla regia, adesso nelle sapienti mani di Stefano Carlesi.
3: Buongiorno ragazzi, faccio un paio di considerazioni, avrei anche una domanda poi per Emiliano quando arriverà. Allora, innanzitutto volevo chiedere a Emiliano se lui sa qualcosa sull'eventuale esterno che dovrebbe arrivare. Questa invece è una domanda per tutti voi: secondo voi lo faranno prima o dopo Ferragosto? E terzo, questo è un mio parere personale, per meno di 40 milioni secondo me Ken non bisogna neanche sedersi al tavolo a trattare, nel senso che devono superarli 40 milioni, non che non arrivano neanche a 40 bonus compresi.
4: Il futuro acquisto di Pellegrino mi sembra positivo. Se lo dovessi paragonare a qualcuno del passato, mi viene in mente Super Dario Hübner, non eccellente di tecnica, ma con la fame, la forza fisica e un gran fiuto del gol che la buttava sempre dentro. Quindi speriamo, dai. Benvenuto a Matteo. Buona giornata, Marco da Imola.
0: Amy.
1: Allora, solito discorso su Ken, 40-50, l'ho già detto. A chi è che ha detto che assomigliava a Pellegrino?
0: Non lo ricordo. A Hübner.
1: No, no, assomiglia più Ken a Hübner. Guarda, senti che ti dico. Hübner, no, Hübner attaccava la profondità, andava forte, calciava forte in porta. No, assolutamente.
2: Ma forse lui diceva per la fame, la voglia di migliorarsi, e in quel senso sì, per caratteristiche tecniche direi no, assolutamente. No.
1: Poi mi sono perso al secondo e che diceva, non mi ricordo.
2: Diceva 40-50, Ken non ci si
1: sente
2: meno e si è detto. E poi, se hai notizie sull'esterno che verrà acquistato dalla Fiorentina e se arriverà prima di Ferragosto.
0: Emiliano glielo deve dire o noi?
2: No, le notizie sicura. Le ha chiesto Emiliano.
1: Non ho notizie assolutamente, se non quelle che leggo, e sicuramente arriverà dopo Ferragosto, 100%.
0: Anche perché, ragazzi, Ferragosto è tra tre giorni, non è che siamo in tre giorni, un'operazione da 35 milioni, non è che la fai, anche se lo acquistassero il 15 o il 14, arriverebbe lunedì, cioè se si parla di questo tipo di giocatori.
2: Sì, certo, se l'annuncio
0: settimana
2: arrivasse
0: prossima,
2: a Ferragosto,
0: dai,
2: sarebbe un bel fine settimana. Dai,
0: sì, però sì. Facci stare bene anche con Ferragosto, visto che si lavora sempre, se proprio a Ferragosto fare l'acquisto e ci ritiene aperti tutti i giorni, sarebbe un guai. Fallo fare venerdì l'acquisto, poi se ne fai.
2: Il 14,
0: il 14, dai, e poi abbracciamo tutti. Secondo me lo fanno settimana prossima.
2: Sì,
0: credo che sarà più facile. Insomma,
2: a me piaceva sta modalità degli acquisti paratici giovedì, venerdì, perché restavo in estasi tutto il fine settimana, imbambolato come un imbecille. Cioè, a tà di giovedì, Ulai arrivava domenica sera perché l'aveva rapito.
0: È vero, no, lui è arrivato, no, però prima di domenica,
2: l'annuncio ufficiale. Domenica sera.
0: Vabbè, qualcuno ci dice Frattesi come esterno ci faceva schifo. Frattesi non fa l'esterno. Frattesi dovrebbe andare alla Lazio, tra l'altro.
1: Avrebbe preso anche Vicario come trequartista.
0: Ha capito, è quello mi chiedevo. Frattesi esterno, ancora non l'avevo mai sentito. Poi Marco dice che a lui Pellegrino ricorda Pruzzo. Io Pruzzo non l'ho mai visto giocare abbastanza per definire.
2: L'ho visto giocare e lo feci anch'io questo paragone, però è un paragone, non è che può ricordare Pruzzo.
0: Sì, ma sono passati 40 anni da Pruzzo.
2: Esatto. Giocava tutto un altro calcio. Pruzzo non ci pensava nemmeno a venire a legare il gioco fuori all'area di rigore, non gli fregava nulla di venire a
0: legare lì e poi.
2: Però certo, di testa era fortissimo, cioè era di testa, era un mostro, non era nemmeno altissimo, e qui bisogna dire non erano tutti, cioè giocava un Tancredi che era un portiere 1,79 m, Emi. Però detto tutto ciò, c'ha la somiglianza nella grande capacità in area di rigore di prenderla di testa. Questo me lo giocai anch'io questo paragone, però serve contestualizzare parecchio bene, perché non solo per i 40 anni, anche per la modalità. Probabilmente ai tempi di Pruzzo, gente che venisse fuori a giocare a calcio
0: non gliene fregava nulla.
2: Non c'era Paolo Rossi, che nasce alla destra e che quindi era uno con una tecnica ottima, sopraffina, diciamolo. Quando ha iniziato a fare il centravanti, non lo vedevi fuori all'aria, cioè li vedevi guardare la partita,
0: ma era un altro tipo di
2: fuori
0: calcio,
2: gioco.
0: Dai, proprio un altro, esatto, un altro concetto.
2: Certo.
0: Allora, Marco il Pecora dice: buongiorno ragazzi, sinceramente non capisco la permanenza di Gudmundsson, in due anni non ha fatto niente, vorrei sapere la vostra opinione, a parte che ancora non è detto che rimanga, ma eventualmente rimanesse.
1: Non è vero che non ha fatto niente, le prestazioni spesso non sono state a livello, ma i numeri non sono male, e eventualmente rimanesse, tanto bene, se si piglia qualche d'un altro che si gioca a posto con lui, è sempre meglio avere Gudmundsson, no?
0: Ma io per me, con me sfonda una porta aperta, chiedo a voi, perché io, sai, no, sono
2: poi
0: un po' drogato nella vita.
2: Non ha fatto niente, fu molto infortunato, ma cambiò completamente la stagione, se no non ci si ricorda. Entra con la Lazio a un passo dall'esonero di Raffaele Palladino, avesse voluto Ucelo, e vince la partita anche grazie a un rigore senza senso dell'arbitro al 94esimo, ma non dico da solo, ma ci mette tanto del suo. E poi fa, a livello numerico, fa una stagione ottima, perché gioca, vada a memoria, secondo me sta sotto i 30 partite e fa 8-9 gol. Che gli vuoi chiedere di più?
0: No, i numeri, poi quando vai a vedere
2: l'anno
0: numeri,
2: scorso non ha fatto lo scatto. Però quando si parla della scorsa stagione della Fiorentina, bisogna ricordarsi che non ce n'è uno da salvare, non ce n'è uno da salvare. Sì, Indur nella seconda parte, dove un pochino è cresciuto anche Gudmundsson, non abbastanza.
0: Fagioli è cresciuto.
2: Dove è cresciuto,
0: parte.
2: Sì, l'unico da salvare è Fagioli, sono d'accordo. Dove un pochino sono ritornati dei giocatori normali quasi tutti nella seconda parte, se no non ci si salvava. Però va considerato, l'anno scorso comunque Gudmundsson è uno di quelli che ha fallito tanto. Poi i numeri anche l'anno scorso un minimo l'ha fatti.
0: Sì, ma certo, non è mai andato a 0-0, ecco, questo è il discorso. Emiliano ti chiede, secondo te ce lo danno Kevin Schade, forse Schade perché è tedesco, Kevin Schade del Brentford?
1: Secondo me non ce lo danno, magari ce lo dessero.
0: Ti piace lui? Insomma, un giocatore...
1: Sì, ma uno, ora ti vado a vedere i numeri, ma l'anno scorso ha fatto... Aspetta,
0: Sto andando anch'io ora, impresa diretta per vedere.
1: Secondo me ha fatto 7-8 gol in campionato l'anno scorso.
0: Sì, sì, avevo visto che era andato bene da esterno. Infatti, valutazione comunque, ripetiamo, quella che usiamo è Transfermarkt, che di solito è a ribasso, 35 milioni. L'anno scorso ha fatto 39 presenze, 8 gol e 4 assist.
1: E
0: 8 gol e 4 assist, tutti in Premier. Quindi, insomma.
2: Tanta roba.
0: Magari.
1: Fanno le coppe. Brentford fa le coppe quest'anno.
0: Brentford fa le coppe? Ah sì, è entrato? Ah, allora basta. Noi
1: penso proprio di sì.
0: Noi no, questo è certo. Altri due audio, Stefano, grazie. Arrivano.
5: Ciao ragazzi, Emiliano dice che lui sarebbe Ken se Ken volesse rimanere, ma siamo sicuri che la Fiorentina voglia tenere Ken? Perché se lo volesse tenere, credo che la forza economica ce l'abbia, ma tenere un giocatore da 5 milioni netti che ha fatto solo una stagione, è un giocatore a me piace tantissimo, però è anche un grandissimo rischio, perché Ken c'ha quella testa lì, non sai che stagione ti farà.
0: Che ne dici, Emi? Aspetta,
6: buongiorno. Stiamo a due. Ma se gioca Pellegrino, non serve degli esterni che crossano, che grossi gol con i piedi non mi ricordo da parte sua. Di testa erano tutti sua, con i piedi, quindi spero che l'eventuale uscita di Ken favorisca l'arrivo di un grande esterno, un grande crossatore. Ciao Lorenzo.
0: Allora, prima sulla volontà di Ken e della squadra fiorentina di tenerlo.
1: Ma infatti anche quella può essere una valutazione da fare. Io faccio la mia e ti dico che uno come Ken, se posso, lo tengo. Poi la valutazione che il ragazzo fa ci sta, perché comunque un'annata super l'ha fatta due anni fa, ci sono stati dei problemi fisici, c'è la volontà del giocatore, però se si incassa, si incassa. Vado sul secondo. Il secondo, sì, ma quei cross li possono fare anche Terzini. Abbiamo preso i Terzini molto offensivi, se i tre quarti o gli esterni vengono a giocare dentro, come per esempio Mastantuono per caratteristiche, come potrebbe essere Gudmundsson, uno gioca dall'altra parte, si va sul fondo con i Terzini e si mette dentro con i Terzini, e abbiamo la doppia opzione del calciatore dentro che può fare l'1-2 con la punta oppure venire al tiro, e il terzino che va in fondo per crossare. Cioè il calcio moderno oggi porta i Terzini ad andare in fondo sempre.
2: Sì, aggiungo io che di testa è fortissimo, ha fatto gol anche di piede. Io mi ricordo un gol contro il Verona, me ne ricordo un altro, una mezza rovesciata bellissima, un altro a girare da fuori, in una squadra che, si è detto sempre, Emi, ha fatto 29 gol in campionato, lui ne ha fatti 9. Di che si parla? Cioè, non è che neanche ha avuto troppe occasioni di tirare Pellegrino. Al netto di tutto ciò, c'è, ci sono i calcio d'angolo, ci sono le punizioni, i terzini che spingono. Valdepeñas, noi tutti si pensava si fosse preso per tenerlo bloccato, è quello meno bloccato di tutti, si è già visto che è uno che ha gamba e tecnica ottima, di là sono due che nascono esterni offensivi, spingono sempre, sanno spingere, quindi non mi sembra che il problema si possa porre. Poi certo, deve arrivare anche un altro tipo di esterno, ma probabilmente altri due esterni.
0: Comunque il Brentford non è qualificato alle coppe, Emi.
1: Ah no?
0: No, perché è arrivato l'ottavo il Brighton e poi il Crystal Palace si è qualificato per la vittoria della coppa.
1: Quindi ero sicuro facesse le coppe.
0: È arrivato a un passo, ma non è passato il Brighton. Sono arrivati pari punti, ma è passato il Brighton. Questo giusto per essere precisi.
2: Quindi questo giocatore è nostro.
0: Poi è nostro, è già fatta. Magari vale 50 milioni. Non so
2: che problema?
0: Che ce ne frega, certo. Vabbè, questo non c'è dubbio.
2: Se chiami Jose.
1: Sì, è vero.
0: Però comunque secondo me cambia poco, nel senso che comunque vale tanti soldi, certo. E quindi per prenderlo servirebbe un'operazione clamorosa, però vediamo.
2: È il campionato più importante,
0: dai, ma poi comunque è un giocatore, ripeto, forte, in rampa di lancio. Vabbè, vediamo, se interessasse io sarei contento. Alessio chiede, ma se Ken Balcom o Zirkzee sarebbe fattibile?
1: Non credo proprio.
0: Siamo della stessa opinione. Poi sembra che la Fiorentina stia pensando ad un ritorno di Chiesa. Io non ho mai ancora sentita questa possibilità, però nel caso te che ne pensi? Prima voglio sentire il tifoso Andrea, poi il tecnico e il tifoso Emiliano.
2: Ma lo sapete, io sono un romantico, a me piacerebbe, vorrei che si cospargesse un po' la testa di ceneri bianconere, si degobizzasse, cosa che non credo farebbe mai. Ci vorrebbe Mario Ciuffi che lo degobizza, lo lava, gli mette la sciarpa. Però ha perso purtroppo una grossa parte delle sue qualità con gli infortuni. Credo che ancora possa dir la sua. Io con un prestito con diritto di riscatto lo prenderei come riserva, cioè non come titolare, cioè in alternativa, in alternanza.
1: Io l'andrei a prendere domani, secondo me è un giocatore che ha ancora tanto da dare, secondo me ha fatto strategicamente scelte sbagliate e secondo me se c'è un posto dove lui può rilanciarsi a livello che è proprio Firenze alla Fiorentina.
2: No, sono d'accordo, però sai che la piazza, quanto buberebbe la piazza, ci sarebbe bisogno... Si scordano, poi se arrivi e dichiari io sono quel bambino che voleva fare i gol col babbo al posto di Bati, sono felice di essere tornato, ti prendi tre vaffanculo, ma dopo passa tutto. Però servirebbe una mossa comunicativa giusta dopo tutte le...
0: Sfidate il mio cuore, io non lo sopporto. Poi credo sia fortissimo, credo che abbia ancora da dare, lo dice Emiliano e sono d'accordo con lui.
2: Un pochino
0: ma veramente
2: è calato,
0: a me ha infastidito veramente troppo. Poi era giovane, per carità.
1: Io lo conosco abbastanza bene Pietro ed è un bambinone, non ha una capacità. Ha avuto tanto subito, tante persone che gli girano intorno, grossa pressione. Diciamo che poteva comunicare sicuramente meglio, ma non mi sembra uno con grandissima capacità comunicativa. Però so che è un giocatore forte, so che se dovesse esserci un ritorno non c'è un momento migliore di questo, perché comunque siamo tutti molto entusiasti del mercato, quindi passerebbe anche un po' in cavalleria, no? Perché se magari tu sei in mezzo alla merda e prendi un giocatore, prendi Chiesa, c'è già una situazione di polemica e ci può essere ancora polemica. Oggi abbiamo preso 100 giocatori, arriva anche Chiesa, comunque un giocatore che se sta bene fa i suoi minuti anche a Liverpool dove si gioca a posto con Gakpo, Pierce e questa gente qui, quindi per me io lo prenderei subito, non credo, cioè, credo sia un'operazione molto difficile.
0: al limite dell'impossibile per quanto la penso sul calciomercato, però insomma effettivamente da un punto di vista tecnico sposo totalmente ciò che avete detto, il resto sono pronto a digerirlo con tanto Malox.
2: Vedi Emi, cioè proprio lui è stato preso molto peggio di Bernardeschi la cessione,
0: ma
2: i pianti in riva all'Hudson per andar via, però confermo, l'ho incrociata anch'io un par di volte, avevo la stessa impressione, c'aveva 18, 19, 20 anni, sembrava avesse 14, cioè proprio a bambino in difficoltà emotiva a gestire le cose.
0: Allora, Davis dell'Udinese al posto di Ken.
1: Davis dell'Udinese è un giocatore molto forte, lo sanno tutti da tempo, ma il suo più grande limite è sempre stato che si fa male 4 volte l'anno.
0: Beh,
1: l'anno scorso
0: un po' meno.
1: È stato bene abbastanza, ma ha avuto grandissimi problemi fisici.
0: Poi invece Fede da Napoli, a parte i complimenti per la trasmissione, lo ringraziamo, 25 milioni per 3 soldi. Se parte Ken, ovviamente.
1: Magari.
0: Anche io non credo bastino comunque.
1: Neanche per me, ma è molto forte 3 soldi.
0: Io prenderei, sono d'accordo, prenderei anch'io. Te lo prenderesti?
2: Assolutamente sì, ho paura che chiedano di più.
0: Anch'io ho questa impressione. Andiamo con botta e risposta, dai, un audio e rispondiamo.
7: Ciao Firenze Viola, ciao Emiliano Viviano, ciao Pietro Lazzarini, sono Manuela della
0: Ciao Andrea.
7: Tedesca. Ciao. Volevo chiedere a Emiliano Viviano se ci può raccontare qualche aneddoto di spogliatoio, tipo giocatori che magari oggi non giocano più, che hanno veramente una passione per una squadra che magari uno non si aspetta. Ecco, qualche cosa un po' curiosa che noi tifosi Viola insomma possiamo apprezzare. C'è qualche tifoso Viola oltre a Milano, Viviano, Stovini eccetera nel mondo del calcio? Grazie, ciao.
0: Una curiosità che io non so come rispondere, perché immagino che qualcuno ci sia, non so quanti ce ne possa essere, ma ne hai mai incontrato un altro non come
1: sì,
0: te magari?
1: Cognozzi, Luca. Sono andato a vedere anche quando giocava con me a Brescia, siamo andati un paio di volte in trasferta. Sì, però come me Lorenzo, solo Lorenzo Stovini.
0: Lorenzo ci sente a bestia, sì.
1: Lorenzo c'ha una foto in curva, io, lui e Jerry, Fiorentina Liverpool 2-0. Ricordate?
0: Sì, sì.
1: Pietro Jovetic.
0: Sì, sì,
1: certo.
0: Sì,
2: Francesco, sì. Sei un pochino più addolcita la sua fede? Flachi.
1: No, Francesco, però non ci ha giocato insieme io, Francesco.
0: No, no, certo.
2: No, è mai incrociato, sì.
0: No,
2: in campo, fuori
1: mio fratello, giocavo a mio fratello da bambino, poi sono stato alla Sampdoria, lui a Genova, quindi ci conosciamo bene, sì sì. Però fuori poco, per fortuna.
0: Comunque volevo riportarvi su Chiesa, perché voi continuate a dire no, perché si può digerire tutto. La Chiesa ha dichiarato poco fa che tornerebbe alla Juventus volentieri e che la tiene nel cuore. Dice: voi lo riporreste a Firenze? Ora io ovviamente mi rimetto a quello che si diceva prima, però non, diciamo che mediaticamente non fa niente per ritornare a essere simpatica tifosa della Fiorentina. Detto che
2: no,
0: comunque
2: in realtà aveva fatto anche delle dichiarazioni in cui cercava di stemperare, c'era anche questa qui, e me la ricordo, avevo fatto riferimento anche a quella, però aveva detto nell'intervista completa che era legato a Firenze e che gli dispiaceva, ora non so se aveva usato il termine dispiaceva, però c'era un timido approccio di riavvicinamento, ma non è nei suoi pensieri. Se la Fiorentina va a prenderlo, ragioneremo su come farlo digerire, che poi il modo migliore di farlo digerire: fa 2 gol, va sotto la curva a esultare e lì la partita è chiusa.
0: Sì sì, certo.
1: Ti dico, io cerco di stare il più possibile fuori da questo tipo di polemica, perché come tutti sono tifoso e ovviamente rischio di farmi trascinare, però cerco di pensare a quello che è più il bene della Fiorentina, quindi me ne batto altamente. non dico che cosa, se è un giocatore che ci può dare qualcosa, poi so benissimo che il campo fa dimenticare tutto.
0: Ma certo, questo non certo, c'è dubbio, certo. Questa è la regola, diciamo, principe di qualsiasi situazione.
1: Ragazzi, senza voler essere, è anche non mio amico, ma mio conoscente, ci ho avuto a lavorare insieme, ma Angelo Di Livio ci ha sventolato la mandolina sotto e metà dei tifosi l'adorano e l'hanno adorata la Fiorentina, quindi non facciamo quelli che hanno memoria, perché la memoria ce l'hanno pochi.
2: No, è perfetto. Io stavo per citare, abbiamo avuto recentemente un allenatore, no, non lo diceva pubblicamente, ma era andato credo a festeggiare in piazza un paio di volte le vittorie dei Gobbi, è stato qui 3 anni, l'hanno osannato giustamente in tanti, e cioè, io credo l'italiano fosse Gobbo, credo.
1: Ah sì?
2: Sì, Gobbo vero, però a prescindere.
0: Non gliel'ho mai chiesto, ma può darsi.
2: Però mettiamo che questa cosa non sia vera, quella tua è perfetta, cioè Di Livio è il paragone perfetto, ma Trapattoni, che era in panchina quando c'era.
1: Ma Di Livio si è comportato bene da giocatore della Fiorentina, Di Livio, basta.
2: Quello che è successo prima è quello che si è comportato meglio, e l'uno è rimasto dopo il fallimento.
1: Ci sono delle cose che secondo me, ma alcune gravissime, non da parte di Livio in generale, che poi diventano incompatibili, però io tendo a... È un po' come quando si parla di donne, no? Dice, quella lì prima era, cioè, mi interessa quando sta con me. Con me.
0: Certo, quando stava con me è pace, certo.
1: Uguale, cioè nel senso, prima ha fatto, se si comporta bene, è ovvio che tu sai che parti prevenuto, cioè se viene qua a chiesa, tra virgolette, con quello che è successo, magari ti aspetti un comportamento ancora migliore rispetto ad altri per quello che è successo.
0: Va bene, abbandoniamo un attimo il discorso di Chiesa, andiamo avanti con i messaggi audio che sono veramente tanti, non li finiremo mai, ma non ci si prova.
8: Ciao ragazzi, buongiorno e grazie per la compagnia anche in questi giorni d'agosto. E via Ken, via, non è affidabile. 40 milioni sono la cifra giusta, perché non è affidabile, se no ne poteva stare anche 100 e non giocava a Firenze. Massimo.
0: Sull'affidabilità di Ken, secondo me è più una questione fisica che quella mentale. Anche
1: In realtà Ken ti ha dimostrato di essere affidabilissimo, ha fatto più di 20 gol il primo anno. Il secondo anno qualcuno ne parla di condizione fisica, io sinceramente la vedo come una cosa positiva, perché il ragazzo ha giocato con un problema quando poteva tirarsi indietro, ha rischiato anche per se stesso e ha stretto i denti finché ha potuto. Credo semplicemente che ci sia più un discorso di volontà, lo ripeto prima, magari il ragazzo può anche pensare, ho 26 anni oggi, 26 giusto? Se posso avere l'ultima opportunità o una delle ultime di fare un contratto e di fare il salto di qualità, lo colgo. Ora, il Como non è 100% un salto di qualità rispetto alla Fiorentina, però oggi gioca la Champions, magari gli può aprire anche altre porte a lui, quindi se la volontà è quella io lascerei andare. Se c'è la possibilità di tenerlo con la testa giusta, si fa molta fatica a trovare un giocatore più forte di Ken in giro.
2: Ecco, Andrea, ci facevano vedere il gol salvezza,
0: sì,
2: il gol salvezza della Fiorentina è il 92esimo con la Cremonese,
0: è vero.
2: E lo fa lui. Poi l'anno scorso è stata una stagione disgraziata, però c'ha due piani di lettura, si è sacrificato per la squadra.
0: Ma sì,
2: quando poi non contava più nulla.
0: Ma è quello che dicevate prima, dai, se poi Ken resta, inizia a segnare, fa 20 gol, addio Treccini, addio Trapp, addio Mugugni, addio tutto, perché è il tuo, la tua grande punta. Se invece va via, è chiaro che poi si torna a parlare di cose che col campo non c'entrano nulla.
2: Ken è entrato col Real Madrid, un calciatore pazzesco, cioè con quella forza lì, la definizione perfetta ha data Mourinho, un mostro, cioè è difficile levarselo,
0: Oh, vero. Andrea dice, una curiosità chiede, il fatto che abbia scelto la maglia numero 9 su Ken, che ieri sono ufficiali i numeri di maglia della Fiorentina,
2: carina,
0: per la prossima stagione.
2: Comunicazione.
0: Sì, carina la comunicazione, però lui dice è un motivo per pensare che vada via, perché lui non avrebbe mai lasciato la 20 a nessuno. Se c'è questa logica in alcuni calciatori che le maglie hanno questo tipo di valore nella numerazione.
1: Sì, alcuni sì.
0: E io, guarda, io non sono in disaccordo con Andrea. Io ieri,
2: una bella lettura,
0: quando ho letto che aveva preso la 9, ho detto, senti che puzza, perché insomma, la 9 lui la poteva prendere
2: la
0: anche prima.
2: L'ha presa?
0: Non credo l'abbia presa qualcuno.
2: Però non capisco se perché non tenerla 20 e quando vai via lasci libera la 20. Cioè, non lo capisco comunque.
1: Ma chi ha preso la 9?
2: Lui.
0: Lui l'ha presa. Ma lui ha sempre storicamente avuto la maglia numero 20. Capito? Questo passaggio ci ha un po' stranito. Cioè, per alcuni calciatori ha un valore il numero, sì, 20. Addirittura però... c'è chi firma sempre col numero, no? Ora io poi perché sono, non sono appassionato io ad autografi, ma l'ho visti fare talmente tanti. C'è chi Dodò, per esempio, che ha il 2 da anni, firma Dodò col 2. E poi c'è chi non gliene frega nulla perché magari cambia tutti gli anni, cambia numero. Però c'è in alcuni calciatori questa come si può dire, scaramanzia del numero, c'è,
1: Tanti.
2: Sì, però potrebbe anche essere voglio cambiare pagina. Dopo tutti, capito, si può leggere. Non è una lettura sbagliata quella di Andrea, ma ci può essere anche l'altra parte di lettura. Voglio cambiare dopo un anno che non è andato bene, a prescindere da tutto. La mia squadra aveva lottato per la Champions, si è salvata alla fine. I mondiali non l'ho fatti, provo a cambiare anche il numero.
0: La Fiorentina non ha nemmeno il numero 1, tra l'altro,
2: perché De Gea ha preso?
0: De Gea c'ha il 47, tipo, ha sempre avuto un numero alto. Invece qualcuno dice, secondo te è un indizio di mercato non aver dato a nessuno la maglia numero 7? Perché la 10 abbiamo detto che la ritirano per Antonioni quest'anno, quindi a Gudmus è andata la 11. La maglia numero 7 negli ultimi anni sull'esterno a sinistra ha acquisito, anche a destra, insomma, è
1: CR7.
0: CR7, ma io credo
2: pensi che sia lui?
0: No, non credo.
2: Come acquisto?
0: No.
2: O anche Chiesa c'aveva il 7 all'inizio.
0: Sì?
2: Mi sembra all'inizio un Paolo Sosa, no?
0: Forse. No, io non credo. No, è una maglia troppo pesante, dai. Non lo so. Mi sembra. Però la 7 è una maglia che pesa, nel calcio. Insomma, soprattutto non è solo Cristiano Ronaldo, l'hanno portata Fior di Campioni. Effettivamente.
1: George Best.
0: Dai, qualcuno indossava bene, c'è stato nella storia. A te ha preso quella di Cruyff, per dire.
2: La 14, che era un'interrogazione questa.
0: Ce l'auguriamo, che questo 14 gli porti bene. A te, ragazzi, a me mi sta facendo godere, io te lo dico.
2: Bellissimo.
0: A te veramente mi sta facendo... Ora sono curioso di vedere quello lì perché non si è mai visto praticamente, ma Atta è veramente forte.
2: Anche Ulai.
0: Io sono curioso di vedere come li incrocia.
2: E si è visto
0: perché...
2: forte anche Dragusin. Chi aveva dei dubbi su Dragusin se li è tolti.
1: Dragusin è forte.
2: Sì, sono d'accordo.
0: Ma chi gioca venerdì secondo te, Emi? Cioè, come giocheresti ora con i giocatori che hai a disposizione? Mastantuono butti dentro subito?
1: Sì.
2: Anche perché si era allenato con Real Madrid,
0: ma no? Certo, non è una questione di preparazione, dai. Però
1: anche perché se tu vuoi sviluppare quel tipo di calcio, oggi non hai un'alternativa plausibile. Cioè, se oggi ci fosse un altro, anche di un livello molto più basso, che fa però lo stesso tipo di calcio, allora dici ok, parto con lui. A livello sistemico la squadra si adatta a qualcosa, ma chi ci metti lì oggi? Chi ha giocato finora lì? Non ci ha giocato Brescianini addirittura una volta?
2: No,
0: Brescianini ha giocato terzino.
1: No, Brescianini ha giocato terzino, bravo.
2: No, ha spostato un po' Atta, ha fatto un po' di roba, però
1: io lo metterei subito, anche perché comunque subito 10 giorni, no?
0: Sì, da una settimana abbondante, diciamo 8-9 giorni.
2: Ma lui gioca, hai bisogno anche di entusiasmo, cioè,
1: io metterei lui allora. Io non credo che Atta farà il tre quarti, io spero che Atta farà la mezzata.
2: Anch'io tanto.
1: E allora a quel punto faccio Gudmundsson, Ken, Mastantuono, Ulai, Atta, Ndur, ripeto, Ndur, perché secondo me Ndur se ne parla poco, ma Ndur giocherà spesso. Valdebenas, Jimenez, io farei Vieri, Dragusin, ma tanto anche per capire come sono, che livello sono.
2: Secondo me fa giocare Ranieri. Sono d'accordo su tutta. Non so se tra Jimenez e João Mario c'è una bella concorrenza, Cioè, un mio amico ha detto è passato in sordina l'acquisto di João Mario.
1: No, João Mario è un bel giocatore.
2: No, sei te il mio amico. Sei te il mio amico, ha detto è passato in sordina l'acquisto che è ottimo. È vero, cioè João Mario gli rompe le scatole alla titolarità di Jimenez,
1: Vediamo. È tutto in divenire.
2: E Vieri non so se gioca, lo vorrei vedere tanto anch'io giocare, però ho l'impressione che possa. Pongracic è tornato da troppo poco per giocare a sinistra. Alla fine potrebbe spuntarla il buon Ranieri. Su quegli altri farei anch'io questa formazione. Mi dispiace perché vorrei vedere giocare Fagioli o Ulai a Ta.
0: Beh, vedremo se ci si farà prima o poi a vederli, perché io credo che non lo vedremo mai, te lo dico francamente. Io penso che Fagioli verrà ceduto, lo dico così tra capo e collo, ma insomma ho questa impressione che il destino di questo centrocampo sia un centrocampo che non vedrà Fagioli tra gli effettivi. Poi se rimane, io lo sapete cosa ne penso, è un giocatore che apprezzo, però credo
1: no ma anche io infatti non ti dico quello che non ti ho detto quello che farete, ho detto quello che prevedo, che mi sembra di aver capito. Io Fagioli farei sempre giocare.
0: Allora, poi su questa cosa dei numeri si sono scatenati tutti. Chiesa aveva il 25,
2: ok,
0: mentre il 20
2: 5-7.
0: Esatto, può darsi. Il 20 di quest'anno l'ha presa Jimenez. Fa strano, cioè che dopo anni di 20, poi magari l'ha presa perché ha detto che lui si ispira a Batistuta, alla Fiorentina, il giocatore, però io un pochino di puzza la sento, francamente sento proprio quel retrogusto un po' così. Va bene, ragazzi, siamo arrivati in fondo a questa trasmissione straordinaria, perché si è fatto 40.000 nomi, ci siamo divertiti, abbiamo parlato di tattica, di piscine, di tutto, abbiamo parlato di tutto come sempre. Emi, allora buona partita venerdì, la vedrai? Ce la farai a seguirla?
1: Ma guarda, ti dico che sono al lavoro.
0: Quindi ti tocca vederla dopo al massimo.
1: No, nel senso che allora la Fiorentina gioca il 15, giusto?
0: Il 14 alle 21:15, venerdì.
1: Perfetto,
0: 14:15.
1: Io il 14 faccio la partita prima.
0: Quindi la vedi dopo.
1: Madonna santa dell'Alzheimer che mi ha invaso praticamente. Faccio.
0: Beh, non so che partita c'è prima, però
1: Monza Avellino alle 20:45 in contemporanea.
2: No, ma che ti dispiace vedere un bel Monza Avellino?
0: Non ti poteva mandare a fare la Fiorentina, ma che roba è?
1: Sarebbe stato troppo facile.
0: Va bene, via.
2: Vabbè, così ci guardi qua di o, ci dici com'è. C'è anche Lucchesi, però ceduto a titolo definitivo.
0: Vabbè, ma a noi ci importa. Io speravo di vedere.
2: Ma te lo immagini Monzavellino
0: a fare la Fiorentina?
2: Monzavellino il 14 alle 20. Cioè, c'è delle cose migliori da fare il 14 sera alle 20.
1: Direi che secondo me, Andre, il 15 alle 18:30 Udinese Padova è peggio.
0: Peggio.
2: Perché fai anche quella?
0: No,
2: al peggio non c'è mai fine.
0: Al peggio non c'è mai fine. E questo è il lavoro.
2: Udinese Padova, magari sentita sugli spalti, è un bel derby.
0: Non lo so, non so che tipo di.
2: Sicuramente quelli di Padova diranno che i tifosi dell'Udinese non esistono. Sono un'invenzione mediatica dei grandi poteri.
0: Dopo però 40
1: anni. Ma in realtà è per una sega, perché io a Udine ogni volta che ho giocato c'è sempre stato tanta gente allo stadio.
0: È vero, anche perché c'è solo.
1: Non ho mai giocato a non ho mai giocato a Padova,
0: quindi non lo puoi, la controprova sul Padova non la puoi avere. Emi, no. Ti abbracciamo,
1: ciao a tutti, forza Viola.
0: Caro Andrea, grazie mille anche a te, ci ritroviamo in questi giorni, se non mercoledì prossimo, chiaramente dopo la prima partita ufficiale in vista della prima partita di Serie A, che sarà poi lunedì successivo,
2: che quindi poi arriverà anche il nuovo acquisto,
0: e quindi siamo
2: inizia,
0: pronti.
2: Per favore, io non vedo quel triangolino con quei tre colori qui pronto. Prossima settimana serve un po' di questi triangolini pronti da cucire. Dovete raccogliere la sfida.
0: Non dico niente.
2: Dovete raccogliere la sfida. Radio Firenze Viola, campione Italia.
0: No,
2: 26,
0: mi chiudo in un silenzio di tomba.
2: I punti minimi accettabili sono 104, 105. Vai. Da sotto in giù, caro Grosso, è un fallimento.
0: Ora c'è Viola, amore mio. Grazie a tutti per averci seguito. E ovviamente chi si compra torna domani alle 10. Ciao.
2: Ciao. Radio
9: Firenze Viola. È come. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
10: Solo su Radio Firenze Viola. Viola.
11: Ed eccoci di nuovo in diretta, quasi ufficiale. Alessandro Linardo che vi parla dagli studi impanciatichi, 19.05, Radio Firenze Viola, con il programma che chiude il palinsesto, quantomeno le dirette. Dopo di noi ci sarà un ghiottissimo Ichetta Perso. Però a proposito di cosa abbiamo perso, non ci siamo persi Niccolò Santi. Ciao Niccolò.
12: Ciao, buonasera, ben ritrovati.
11: Anche se come tutti gli uomini mercato, i segugi, diciamo.
12: Sì.
11: Sì.
12: Ah. Sto cercando talenti.
11: No, cioè, nel senso, fisicamente Niccolò Santi è qui, ma con la testa e con gli affari è da un'altra parte. Cioè, mi sembra di essere la moglie che chiede al marito: ma mi stai ascoltando quando litigano?
12: No, perché lasciami
11: in questo
12: fare,
11: momento Niccolò Santi sta cucinando. Ecco, ha tirato fuori tutte le spezie, ha tirato fuori la curcuma, sta cucinando anche qualcosa che ci propinerà a brevissimo. Ovviamente i numeri sono sempre gli stessi: 348-75-13933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. Vi risponderà un uomo che esattamente come il sole si sta per spegnere. No, a parte tutto, Stefano Carlesi, speriamo che non si spenga mai.
12: E
11: ma oggi
12: sì.
11: No, come invece sì, almeno fino
12: niente,
11: alle 20, caro Stefano, provi a reggere, anche perché, caro Niccolò, sono ore cruciali non solo per il mercato, ma perché fra mezz'ora c'è un eclissi, lo sapevi?
12: Ah sì, è vero, ma stasera
11: sei venuto a parlarci di questo.
12: Allora
11: immagino.
12: Scusate, ma io non ci sono per nessuno, vado via.
11: No, ma fra pochissimo, durante la trasmissione, guarda, ci potresti salutare con l'eclissi. Attorno alle 19.30, 19.35 potrebbe essere visibile. Ancora niente, Stefano? Ancora niente eclissi. Si è eclissato un po' il sole, perché c'è stato un po' di nuvolo in queste ultime ore. Detto questo, parleremo in lungo e in largo dell'eclissi. Sì, siamo sintonizzati su Madrid, stagione 2009-2010, 22 maggio 2010, Sky Sport ci propina di nuovo la finale.
12: Quando il principe diventò re nella notte di Madrid.
11: Sì, come disse il grande Massimo Marianella, che ovviamente commentò quella partita per Sky Sport, che salutiamo come sempre. Niccolò, sì. Però tu ci porti, non ci porti solo l'eclissi solare, ma ci porti anche e soprattutto notizie fresche. Sento,
12: sì, sì, sì.
11: Sento un po' di.
12: Ci ho provato.
11: Sento un po' di paella, no?
12: No, vabbè. Con la carne, tra l'altro, col pesce, insomma,
11: no,
12: meglio
11: però,
12: con la carne.
11: Capisci perché paella? Perché si parla di.
12: Ah, certo, certo, bravissimo. Vado lì. Guarda, non c'ero arrivato. In realtà devo dire che è un gancio giustissimo, perché nelle ultime ore, diciamo, è stato fatto un sondaggio da parte del Real Betis per Moise Kean. E quindi questo, diciamo, è questa è l'ultima di mercato, l'ultimo rumors di rumor o rumors, è rumors al plurale,
11: per cui... plurale.
12: Comunque l'ultima voce di mercato, Ken, che non interessa soltanto al Como ma anche al Real Betis. C'è anche da sottolineare che non c'è niente di concreto al momento, nessuna trattativa, soltanto una richiesta di informazioni, e soprattutto per capire se ci siano i margini di manovra per una trattativa, quanto la Fiorentina chiede, quanto chiede il giocatore, quanti, cioè, in questi casi è chiaro, la richiesta di informazioni si intende capire quanto il giocatore pretende, ma anche il club ovviamente, e soprattutto quali siano le prospettive di entrambe le parti. La Fiorentina ha ribadito, come ha fatto con il Como, che in presenza di una offerta da 40 milioni di euro si siede a trattare. Assolutamente. Quindi, diciamo, quanto faceva passare la Fiorentina qualche settimana fa, e cioè teniamo Ken e sarà l'attaccante della prossima stagione, era fondamentalmente una strategia, perché stanno aspettando in realtà l'offerta giusta, quella da 40 milioni, che il Como, come abbiamo raccontato anche con Niccolò Ceccarini, potrebbe formulare nel giro di una settimana, più o meno entro il 20 di agosto, e a questo punto chissà che anche Real Betis non possa spingere. Per il momento è solo e soltanto una richiesta di informazioni, sta di fatto che Ken è sul mercato.
11: Sì, mi viene in mente il gioco delle parti, no? La Fiorentina dice che Ken sarà centrale, gli dà il numero 9, il numero per antonomasia dei centravanti. Allo stesso modo, qualche chilometro più a nord c'è il DS del Como, Carlo Alberto Ludi, che ieri ha detto non c'è nessuna trattativa per Moise Kean, però sappiamo, insomma, anche da quello che ci dice Niccolò Ceccarini, che un po' il desiderio c'è. E quindi questo inserimento del Betis come lo derubrichiamo?
12: Ma ti dico, intanto è la conferma che gli interessamenti ci sono per Kean, che quindi il mercato lui ce l'ha e probabilmente si accenderà più verosimilmente nelle ultime settimane, quindi già dalla prossima, no? Nell'ultimo periodo del calciomercato. D'altra parte ci avevano fatto capire che le grandi cessioni sarebbero state nella seconda metà di agosto, eventualmente. Quindi tra queste grandi cessioni noi ci piazziamo anche Ken, che non è scontata, perché anche possibile che rimanga alla Fiorentina, quello senz'altro, però secondo quello che ci risulta un'offerta potrebbe arrivare. E adesso ci inseriamo anche Real Betis, che insomma è una delle squadre interessate, più concretamente il Como, però ecco, il Real Betis teniamolo presente. E in più vi dico che secondo la logica Pellegrino, il fatto che sia arrivato alla Fiorentina può essere un indizio, perché mi sembra difficile che faccia il panchinaro.
11: No, guarda, lo stavo dicendo io anche ieri, per quanto può essere nobile e glorioso e comunque ambizioso il progetto della Fiorentina, mi strideva un po', mi stride tuttora ancora di più da quello che ci dici, che un attaccante di 25 anni, comunque non un 17enne, un attaccante che dopo Parma magari ha le legittime mire di dare in una piazza più importante e fare il titolare, venga a Firenze per fare insomma la controfigura di Moise Kean. Sai che Real Betis e Como hanno una cosa in comune?
12: Sì.
11: Vanno in Champions League entrambe. Giocano in Champions League entrambe. Quindi, no, visto che insomma anche in chat tra di noi, tra colleghi, qualcuno si chiedeva: ma chi ci va a fare a Siviglia? Allora, innanzitutto, Niccolò, non so se sei mai stato, nemmeno io, ma parlo per,
12: no, vorrei
11: per
12: andare,
11: questa
12: poi.
11: Persona. Siviglia è una città splendida.
12: Ci sono gli aranci, come in via Cavour.
11: Sì, non so se ci sono gli aranci, ci sono
12: a Siviglia si fa
11: c'è una temperatura,
12: caldo torrido.
11: C'è un vento che si chiama il vento del Terral. Io sono stato lì vicino, sempre in Andalusia, a Malaga, però la perla dell'Andalusia è proprio Siviglia, quindi Siviglia è una città straordinaria. Il Betis è una squadra straordinaria per anche passione del tifo dei Beticos, c'è una bandiera come Joaquin che conosciamo bene qui a Firenze. E poi in più c'è il martedì e mercoledì sera e anche il giovedì, perché dall'anno scorso si gioca anche il giovedì, i tifosi del Betis non è che devono guardare Don Matteo, non so se c'è un Don Matteo in Spagna, comunque
12: Don Mateos ma sai, non lo so, però sì, te stai dicendo che praticamente sarebbe un upgrade perché vai
11: nell'immediato futuro sì, cioè vai a giocarti la Champions League, poi Betis che mire ha nella Champions League del nuovo formato provare a passare e arrivare ai playoff di febbraio, probabilmente sì, però in tutto questo insomma c'è nemmeno da snobbare. Tra l'altro è uno stadio che stanno rifacendo a ritmi un po' più veloci rispetto all'ottimo stadio Artemio Franchi, il bellissimo Villa Marin. Siamo tornati indietro di 16 anni.
12: Se capisco che adesso per vincere una Champions League si debba tornare indietro di 16 anni, nell'azzurra.
11: Sì. Bellissimi momenti. Stefano Carlesi ce l'ha fatto sentire, il commento appunto di Massimo Marianella. Era il 22 maggio 2010. Te ti ricordi dov'eri? Perché è una partita che al di là poi della fede calcistica uno si ricorda molto bene. Io ero a casa di un'amica in via Panciatichi, pensa un po'.
12: Io ero a casa dei miei zii invece a Bagnarripoli, pensa un po'.
11: Grande festa.
12: Ora non è che
11: si può dire che gli zii non sono gli zii nerazzurri?
12: No, quella è un'altra frangia.
11: Ok,
12: sì.
11: Lo zio nerazzurro invece.
12: No, in realtà loro non frega niente del calcio, ero io che me la stavo guardando. Quindi.
11: Vabbè, comunque una squadra iconica, ovviamente. Vediamo tanti giocatori che hanno fatto la storia del calcio. Il Pupi Zanetti che piange. A proposito del Pupi Zanetti, il figlio quindicenne è entrato nell'under 15 dell'Inter.
12: Pensate.
11: Non mettiamo. Magari è un fenomeno, assolutamente. Però insomma il vicepresidente dell'Inter accoglie il figlio nell'under 15.
12: Ma te dove stai andando a parare?
11: No, auguriamo il meglio al Pupi Junior. Vediamo anche delle bellissime foto. Materazzi, sarà la serata in cui anche José Mourinho darà l'addio all'Inter, sappiamo, con la mancata partecipazione alla festa.
12: E l'abbraccio in lacrime con Materazzi.
11: Detto questo, tornando un po' sulla Fiorentina, quindi insomma ti spieghi meglio anche l'operazione Pellegrino, come dicevamo prima con...
12: Ma sì, sinceramente sì. Io credo che Pellegrino non sia un semplice panchinaro, anche per le cifre dell'operazione, perché siamo intorno ai 25 milioni di euro. C'è da capire bene la formula, perché potrebbe essere un obbligo, un prestito con obbligo di riscatto, quindi costa tanto, un po' come è costato tanto Piccoli l'anno scorso, che è venuto appunto a fare la riserva, anche se in realtà inizialmente c'era stato un secondo me c'è stato anche un po' qualche errore, no? qualche incomprensione a livello tattico, perché Piccoli avrebbe dovuto giocare in quanto Pioli faceva le due punte. Poi in realtà ha fatto il panchinaro di Ken, anche se durante la stagione Ken si è infortunato eccetera eccetera. Insomma, sta di fatto che 25 milioni insomma non si sono rivelati proprio così producenti. Ecco, quest'anno la Fiorentina fa un'operazione molto simile, cioè prende un altro centravanti a 25 milioni di euro, però con l'intenzione di farlo giocare molto più spesso. Quindi mi sembra strano che venga a fare il panchinaro di Ken, parlo di Piccoli, e quindi il fatto che Ken possa andare via me lo spiego molto molto più facilmente.
11: Sì, lo dicevamo anche in precedenza con la tua evoluzione, Niccolò Ceccarini, si può chiamare evoluzione, forse te sei l'evoluzione di Niccolò Ceccarini.
12: Ma sì, ma questo è mio onore, vabbè, comunque, mi onora tantissimo.
11: Lo dicevamo in precedenza, cioè in questo caso mettiamoci davanti a uno scenario ipotetico, non probabilissimo, ma probabile per quello che stiamo dicendo. La Fiorentina vende Ken alla cifra che vuole, quindi 40 milioni, perché anch'io sono convinto che qualche squadra con 40 milioni, con qualche problema in attacco possa arrivare. La Fiorentina lo vende Ken.
12: Sì.
11: Ovviamente la Fiorentina vende Piccoli e prende Pellegrino. Manca una punta, no? Che potrebbe essere una punta di riserva. Sì. Qual è il profilo che può andare a aggredire la Fiorentina? Perché prima ragionavamo anche in redazione, cioè chi diceva a quel punto ti serve magari una punta d'esperienza. Si faceva nome, non chiaramente adesso, tra l'altro è tornato allo Schalke, di cioè uno alla Dzeko, sì. Uno che poteva essere il Dzeko dell'anno scorso.
12: Te dici quindi una punta d'esperienza? Sì. Sì. Può darsi, sai, adesso non è che siano usciti grandi nomi. Io credo che Piccoli non sia sostituito da Pellegrino. Cioè le cose combaciano, nel senso che la Fiorentina coi soldi di Piccoli prende Pellegrino, anche se Pellegrino costa un po' di più. Però questo non vuol dire che Pellegrino sul campo sostituisce Piccoli. Credo che più facilmente sostituisca Ken nel caso in cui Ken vada via. Però, come abbiamo chiarito con Niccolò Ceccarini, se Ken rimane, Pellegrino rimane in alternanza a Ken. Quindi il titolare resta Ken. Ma per quanto mi riguarda, la Fiorentina sta fiutando la possibilità di cederlo, Ken, dai. Oltre al Como si è interessato il Real Betis, dicevamo a inizio trasmissione. Quindi, comunque le possibilità, gli scenari ci sono. Chi può venire in caso a fare la riserva di Pellegrino? È una bella domanda. Luca.
11: È una bellissima città.
12: No, perché in effetti
11: non un attaccante così formidabile, insomma. Poi comunque devi pensare nell'ordine delle idee che viene a fare la riserva, anche se poi vabbè, insomma,
12: è bene a fare il panchinaro.
11: Stavo pensando a un calciatore che un personaggio, un amico, un collega che è dall'altra parte di questa porta nomina spesso, Ippina, Pinamonti.
12: Pinamonti? Anche lui ha un, credo, un'opzione sul contratto, dicevamo che lo fa prolungare fino al 2028 nel caso.
11: Mi diceva sempre il nostro collega, amico Alessio Del Lungo, che su di lui c'è soprattutto la Lazio, anche se poi ha un po' di problemi a finalizzare le trattative in questo momento la squadra di Lotito. Abbiamo nominato Betis e Gianmarco da Varese non perdona quello che è successo ormai più di un anno e mezzo fa, era il maggio del 2025, con la vittoria del Betis, o comunque il passaggio del Betis nella semifinale di Conference League, e una festa al Franchi a suo modo smodata, perché lui ci scrive, tra l'altro Gianmarco è quasi sempre anche abbastanza tranquillo nei pareri, però ci dice non da questi che hanno oltraggiato i nostri colori. Poi ci allega la foto di Anthony, che è un giocatore che non mi è mai stato simpatico a me, no, ti ricorderai, se l'era presa col tuo amico Ranieri in quella quella partita,
12: chi non se l'è presa con Ranieri, ma insomma
11: no, però un carattere fumino allo stesso modo, anche se ruolo diverso, anche potenzialità diverse rispetto a Luca Ranieri. E poi ci manda una foto, ora Gianmarco, tu che sei anche un uomo di elasticità mentale, pensa al contrario, pensa alla Fiorentina, cioè con uno switch di date, la Fiorentina che vince il ritorno al Benito Villamarin. Vuoi che, perché tu ci mandi la foto di uno screen di loro che festeggiano picchiettando sui muri con scritto We are Viola, ma non credo per oltraggiare i simboli della Fiorentina. Pensa al contrario, non sarebbe successo la stessa cosa? Io credo di sì, comunque, però insomma Poi nel senso, io ho sempre visto come una squadra simpatia il Betis, anche più del Siviglia. Tra Betis
12: come
11: e
12: mai?
11: Siviglia, perché i colori mi piacciono tantissimo.
12: Ah beh, questa è una discriminante di un certo
11: no,
12: tipo.
11: No, per me i colori sono quasi tutto nella simpatia di una squadra.
12: Davvero?
11: Sì sì sì. Non ti mai, te da piccolo non hai mai simpatizzato per una squadra per i colori della maglia? A me è successo così col Palermo.
12: Sì, da piccolo può darsi.
11: Vedevo l'unica squadra che
12: bello il rosa. Sì sì, bellissimo.
11: Conoscevo, cioè il Palermo rimane un bello unicum. Poi c'è l'Inter Miami, certo, ma è arrivata un po' dopo. E io vedevo questa squadra con la maglia rosa e dicevo, ma bellissimo che questi hanno una maglia diversa rispetto agli altri. E quindi in questo,
12: vabbè, anche la Fiorentina in effetti il viola non
11: sì,
12: ce l'ha quasi nessuno.
11: Però è vero, in Italia soprattutto qualche squadra all'estero ce l'ha, c'è il Bordeaux che però ha una tonalità appunto Bordeaux
12: sì,
11: diversa rispetto al viola, e quindi per questo. Poi mi piace tantissimo la tifoseria del Betis, c'è questo c'è questo modo di essere beticos. Ho fatto anche uno speciale che sicuramente avrai
12: certo
11: avrai divorato, ecco, in corrispondenza proprio di Fiorentinari al
12: Betis. Me lo ascolto la sera prima di andare a letto.
11: Della squadra del popolo, cioè a Siviglia il Betis è la squadra del popolo, anche se poi forse è meglio dire lo era, perché adesso è cambiata anche un po',
12: no, vabbè, per
11: la
12: carità,
11: dinamica del tifo. E poi anche e soprattutto perché c'è questo stadio bellissimo sì, che stanno ristrutturando, il Benito Villamarín, e c'è questa usanza che non so se hai visto sui social, nella partita che precede Natale, cioè
12: si quindi lanciano le arance.
11: No, non scherzo. Si lanciano le arance, si lanciano i peluche
12: sì,
11: e
12: lo
11: tutti
12: ricordo,
11: i peluche
12: sì,
11: vengono raccolti e dati agli ospedali pediatrici della zona.
12: Quindi bello, ora sai Ken, è chiaro, visto che stiamo parlando del Real Betis in quanto squadra che si è interessata a Ken,
11: dei dischi magari.
12: No, cioè io volevo sottolineare che lui non ha mai fatto alcuna pressione per andare via, fosse per lui rimarrebbe. È la Fiorentina che, come vi raccontiamo da settimane, ma non perché ci svegliamo la mattina e vogliamo dire che la Fiorentina vuol cedere Ken, non ce ne viene nulla a noi, è la Fiorentina che, fiutando la possibilità di cederlo a determinate cifre, pensa che sia un'operazione molto conveniente, molto conveniente.
11: No, mi faceva ridere il messaggio di Simo Pex, io ho detto un giocatore alla Dzeko e poi dicevo che era un pensiero che era uscito dalla redazione, quindi.
12: Ah, guarda, tra

0: di Milano, sponda Inter, secondo me è uno dei centravanti più forti che sia stato in Italia negli ultimi 15 anni. Ci metto Higuain, ci metto Prime Dzeko, Lautaro a questo punto ce lo posso mettere in questo discorso, Mertens era una cosa diversa, ecco. Ci metto loro come migliori centravanti della Serie A dal 2015 in poi. E poi sì, era per far capire un po' il profilo, il tipo di giocatore. Era un giocatore che poi era arrivato anche a zero, no? Se non sbaglio, dopo l'esperienza al Fenerbahce, e quindi risparmiavi anche un po' sul cartellino. Poi c'è lo stipendio, insomma, da considerare. Poi Attilio da Napoli: per me è meglio vendere Ken al Betis. Consideriamo il fatto di non rinforzare il Como il prossimo anno. Ti torna questa, cioè, secondo te la Fiorentina, al di là che poi ci ha fatto capire, insomma, un po' scettica sul fatto che possa arrivare con il cash, con il frusciante, la società andalusa, può fare anche questo ragionamento? Che ridi?
1: No, fa ridere te, non so perché.
0: Frusciante?
1: No, mi distrai, capito?
0: Mi piace dire, capito, i soldi,
1: sì,
0: i vaini,
1: sì.
0: I piccioli, come li vuoi chiamare?
1: Figuriamoci, io lo capisco questo ragionamento, un po' perché evidentemente non rinforzo in avversaria se va a Real, però appunto il Real Betis, dicevamo, non avrebbe probabilmente, almeno secondo quanto filtra dalla Fiorentina, i 40 milioni chiesti, perché sotto i 40 non si va, o comunque ci arrivi con dei bonus abbastanza facili, quello sì, una sorta di...
0: Ma la priorità della Fiorentina nel caso Ken in questo momento qual è? Cioè, mi viene in mente, può essere quella di risolvere in qualsiasi modo la questione prima del 25, perché poi sì, se vai a vendere Ken al 31, addirittura all'1, anche se poi queste operazioni grosse magari non si fanno proprio l'ultimissimo giorno di mercato, è difficile anche poi correre ai ripari, anche che sia per un attaccante di riserva.
1: Sì, oddio, in realtà nel caso la Fiorentina avrebbe Pellegrino, quindi
0: sì, certo,
1: non dovresti andare ad aggredire un calciatore di chissà quale profilo.
0: Però non hai proprio centravanti, perché l'altro prototipo di centravanti, Riccardino Braschi, è andato al Thun, ufficialità dell'altro giorno,
1: sì.
0: E quindi poi sto pensando, proprio per fare fantacalcio, pensando anche a un giocatore spendibile in quel ruolo nella rosa, non ce l'ha proprio la Fiorentina.
1: No.
0: C'è...
1: Però magari in pochi giorni è più facile arrivare a un giocatore, un centravanti intendo, di basso profilo, piuttosto che andare ad aggredire lo Zirkzee di turno, tanto per fare un nome di alto, altissimo livello. Quindi
0: ce l'hanno mandato, l'hai detto
1: ancora,
0: con questo?
1: Sì, poi perché se ne parla un sacco.
0: Ci hanno mandato la foto di Zirkzee, ce lo manda Paolo, sa benissimo che Paolo, questa è la trasmissione in cui Zirkzee è considerato il numero 9 più forte di sempre, no? A parte tutto.
1: No, non c'è stato alcun approccio da parte della Fiorentina
0: poi
1: per Zirkzee.
0: Paolo mi manda un video che non so se scaricare o no.
1: Che video?
0: È inoltrato molte volte, presente? Quando c'è la dicitura inoltrato molte volte, vuol dire ha fatto il giro di parecchie chat. E c'è a corredo una didascalia eclisse spiegate in pochi secondi. Io da anteprima vedo quella che potrebbe essere una signora in spiaggia. Facciamo che tu parli di Zirkzee dicendo quello che c'è, non c'è, e nel frattempo guardiamo il video. Va
1: ma
0: bene.
1: Che roba è?
0: Non lo so come si. No, non credo nemmeno sia scientificamente un paragone giusto.
1: Ma magari lo vorrebbe inviare un amico.
0: Vedi. Spiegato il perché della crisi.
1: Ma io sono un po' mio,
0: cioè, allora, che succede in questo video? Ma lo spieghiamo o no?
1: Ma
0: no,
1: spiegalo, ma... sì, io me ne tiro
0: che
1: fuori.
0: Che succede in questo video? C'è una signora, una ragazza al mare, e insomma c'è la miss di questa ragazza, un ottimo fisico al mare.
1: Bene.
0: L'inquadratura va su di lei e poi arriva davanti una donna un po' più corpulenta che copre il profilo di questa, di quest'altra ragazza, e questa è l'eclissi spiegata da Paolo.
1: Sì, livello altissimo, grazie.
0: No, Zirkzee, quindi sogno, son desto?
1: No, Zirkzee non è niente, è una suggestione, la Fiorentina non ha mai fatto offerte o comunque mai chieste informazioni per Zirkzee, quindi non c'è niente. Quello che sto dicendo è che se Ken riesce a venderlo anche negli ultimi giorni, ora non proprio nell'ultimo giorno del mercato, ma negli ultimi, durante gli ultimi giorni della sessione di calcio mercato, hai comunque modo di sostituirlo. Perché? Perché ce l'hai già il centravanti titolare in rosa. Nel caso dovresti puntare su un ragazzo, anche un ragazzo giovane o comunque qualcuno d'esperienza che vuole farsi una nuova avventura, no? Magari l'ultima della sua carriera, e che possa coprire il ruolo di sostituto. Quindi è un po' diverso rispetto a dover coprire il ruolo prendendo un giocatore che ti costa altri 50 milioni, e lì veramente non lo puoi fare nelle ultime ore di calciomercato. Piuttosto puoi trovare appunto un'occasione last minute, come peraltro è accaduto in passato, no? Tanto passato, perché ora la prima che mi viene in mente è Luca Toni nelle ultime ore del 2012, mi sembra.
0: Luca Toni Pepperoni, esatto, il numero uno. Ti leggo anche questo messaggio. Filippo

0: dice una grande verità, secondo me. A proposito, inizia in media stress il messaggio, dice: invece lo fate per fare scoop, parlare di Ken. Sì. Non volete bene alla Fiorentina. Questo è ufficiale, penso. Non è quasi ufficiale, è ufficiale.
1: No, ma sì, ma di solito faccio così. Insomma, quando mi annoio, ecco, faccio un tweet, dico: oh, la Fiorentina vuole cedere X. Così.
0: Sì, sì, sì. Cioè, il malefico Niccolò Santi, pensatelo come il Grinch. Cioè, ovviamente Niccolò Santi sta alla Fiorentina come il Grinch sta al Natale, no? Oppure anche come Niccolò Santi sta al Natale.
1: Sì, è più facile, molto semplice. Sì, al Natale.
0: L'abbiamo spiegato. Oh, finalmente ci riportano sul profilo X migliore di sempre, perché Luca dall'isolotto ci scrive: Nicco, perché sul tuo profilo X affermi che per 40 milioni la Fiorentina cede Ken? Chi ti dà questa certezza? Si sarebbero appena seduti a parlare con quella cifra 3 settimane fa. Perché dovrebbero accettare ora? Non ho capito bene la fine, però insomma, perché lo dici? Perché l'abbiamo spiegato?
1: Perché è così, perché la Fiorentina, certo, non è che siamo qui a rivelare le fonti, però quello che ci fa capire, ci fa filtrare la Fiorentina, ma anche i procuratori del ragazzo, è che per quella cifra lì la Fiorentina si siede al tavolo e tratta. Certo, non devono essere le ultime 2 ore del calciomercato. Oggi siamo al 12 di agosto, per cui manca ancora, diciamo, 2 settimane e mezzo alla fine della sessione. Quindi c'è tutto il tempo per trattare la cessione di Ken, eventualmente dovesse arrivare questa offerta. Cioè, non è che un mese fa andava bene e adesso non va più bene. Semplicemente qualche giorno fa, forse una settimana fa, non mi ricordo neanche più, la Fiorentina ha fatto filtrare che Ken rimarrà, Ken sarà il prossimo attaccante della sua squadra. Ma era più strategia, e abbiamo cercato anche di raccontarlo fin da subito. Oggi è evidente, visto che insomma lo scriveva anche Niccolò Ceccarini sul suo, a proposito di profilo Twitter, che il Como può preparare l'offensiva entro il 20 di agosto. Quindi comunque, diciamo, le tempistiche ci sono ancora mature.
0: A proposito di Twitter, di X, che dir si voglia, Niccolò Santi, mi ricordo un grande tweet, un grande X di Niccolò Santi l'anno scorso, quando scrivesti che Ken era incredibile,
1: sì,
0: invece che incedibile.
1: Ma rimane incredibile, per quello che ha ragione l'ascoltatore quando dice: cederlo a una concorrente è controproducente. Ah, ti ho fatto anche la rima, grande.
0: Sì, guarda, vorrei chiudere questa mezz'ora con solo rime, ma è molto difficile anche cercare anche di fare A, B, rima incrociata e quant'altro. Solo nel chiederti, visto che insomma stiamo provando a fare anche un po' la probabile formazione della Fiorentina in vista della partita contro il Benevento, e c'è la possibilità, no, che a destra giochi uno tra Jimenez e João Mario. Tu sai benissimo che a destra c'è un altro giocatore che a me piace molto, che ha il numero 2, ha i capelli spesso colorati, però,
1: che però è in uscita.
0: Ma così tanto in uscita. Cioè, allora, io lo dico, io di nuovo, qualcuno pensa.
1: Dillo, non tenerti le cose dentro.
0: Lo dico. Cioè, secondo me, nel power ranking degli esterni bassi a destra, Dodò è comunque migliore in questo momento di Jimenez, che comunque è del 2005, Dodò del 98, quindi ha 7 anni in meno, quindi può arrivare sicuramente a superarlo.
1: Sì.
0: E anche in valore assoluto in questo momento di João Mario. Perché ha finito a fare la terza scelta?
1: No, è lui che vuole andare via, è diverso.
0: È lui che vuole andare via.
1: Ma l'ha fatto capire anche Paratici, nella conferenza stampa di inizio luglio, non mi ricordo quando era quella dell'inizio calciomercato. Disse che Dodò ha altre ambizioni e quindi anche disse così: Dodò ha delle ambizioni e la Fiorentina anche. Insomma, ci fece capire che Dodò voleva andare via.
0: Diverse,
1: eh sì, per forza. L'ha cercato in Napoli per diverse settimane. Già da fine maggio. Poi ha preso Favasulli. Questo significa che non punterà più su Dodò. Quindi adesso la Roma che non spinge sull'acceleratore, in realtà l'interesse che si è rivelato anche meno concreto di quanto sembrasse all'inizio.
0: Perfetto. No, perfetto. Utilizzo
1: bene
0: di vincolamento nel.
1: Sì, vabbè, insomma, sì, vabbè, ci siamo intesi, no? Quindi Dodò adesso non ha un'offerta o comunque una squadra che è realmente interessata e che può affondare il colpo domani. Tra l'altro anche il Como si era interessato settimane fa, però appunto senza fare niente di più.
0: Ragazzi, se Dodò va al Como vi fa i solchi al Sinigaglia. Poi qualcuno verrà da me, ci tofonerà al 110 di Via Panciatichi. È presente il meme del video del ragazzo, credo partenopeo, che va con il T-Max sotto casa, credo, della ragazza, con dei fiori, tantissimi fiori sul motorino e un palloncino con scritto scusa? Io voglio quello quando Dodò vi spiegherà che non è poi un giocatore così scarso come tanti dicono.
1: Sì, ma sul T-Max dovrebbe esserci lui, perché è lui che vuole andare via.
0: Scusa a chi?
1: Sì, cioè la Fiorentina fosse per lei avrebbe già un rinnovo da mesi, tra l'altro pronto, una proposta di rinnovo. Comunque ti aggiungo che se non dovesse andare via e quindi dovesse rimanere a settembre alla Fiorentina, scatterebbe o comunque avrebbe la precedenza un accordo sulla parola, il famoso gentleman agreement fra le parti. Eh sì, che fondamentalmente disinnescherebbe un eventuale.
0: Si stai divincolando veramente con questi termini.
1: Sì. Situazione di tensione reciproca, cioè praticamente lui rinnoverebbe fino al 2028 per poter essere venduto più avanti, magari anche a gennaio, invece che arrivare con l'acqua alla gola al giugno 2027 a parametro zero, che invece può essere lo scenario di Fortini, perché se Fortini non va via, probabilmente va a scadenza.
0: Il rischio c'è, come avrebbe detto un conte molto famoso, ma che non riguarda insomma l'allenatore, che in questo momento è senza panchine. Ti faccio rispondere a due messaggi, poi giuro che ti congedo perché gli occhialini non ce l'hai in questo momento e siamo in piena eclissi. Stefano, mi guardi un attimo che sta succedendo fuori, ovviamente prendendo le precauzioni del caso, non c'è nulla.
1: No, giustamente.
0: Eclissi scansa Firenze Nova, c'è un palazzo, quindi vabbè. Qualcuno ci può mandare la foto dell'eclissi? Ricordiamo, bisogna guardare l'eclissi se a occhio nudo, soltanto con materiale certificato, perché la visione dell'eclissi senza occhiali, ma non gli occhialini quelli che ti vendono per andare in piscina,
1: gli occhiali
0: puoi trovare normalmente,
1: nemmeno quelli
0: occhiali
1: da vista,
0: con lenti specifiche. La visione senza queste precauzioni comporta danni permanenti anche alla retina, quindi
1: evitiamo,
0: attenzione, sì. Ovviamente massima prudenza. Ti faccio rispondere a qualche messaggio. Il Moro, anzi Cristian magari c'ha parenti argentini.
1: Ah, certo, sì.
0: Cristian D'Asseano ci scrive, un po' sibillino, ma le vostre fonti sono le solite di prima, dove non ne azzeccavate una?
1: Sì.
0: Qualche giorno fa dicevate che la Fiorentina Ken lo aveva dichiarato incedibile e oggi dite il contrario. Allora, sull'ultimo messaggio mi permetto di rispondere per 10 secondi. Io riportavamo la posizione della Fiorentina, ovvero quindi la Fiorentina ha fatto pervenire una velina, come si chiama, ovvero che per loro Ken è il giocatore centrale, è il centravanti della Fiorentina della stagione che verrà. Poi rispondi alla prima parte.
1: No, ma sai, allora provo a interpretare il messaggio dell'ascoltatore evitando la polemica. Cioè, forse lui dice, se la Fiorentina prima vi dice che Ken rimane e sarà il prossimo attaccante, poi però vi dice che vuole cederlo. Evidentemente non è la stessa fonte, cioè chi ce lo dice è qualcun altro e comunque altrettanto vicino al giocatore. Poi uno fa le sue valutazioni e capisce da che parte propendere, quindi la Fiorentina fa il suo gioco giustamente, insomma, però noi siamo, abbiamo gli anticorpi, magari più che altro chi è più grande, chi ha più esperienza, in questo caso penso a Niccolò Ceccarini, per capire se in effetti la Fiorentina dice il vero o se invece ci sta un po' usando, no, per provare a svegliare, no, le acquirenti. In questo caso su tutte c'è il Como.
0: Sì, assolutamente. Chi la cantava, vero che mi hai tradita, vero che ti ho tradita, falso, è stato un gioco falso. Puoi andartene solo se mi dici l'autore di questa canzone. Ti do un indizio.
1: E resto fino a domani, allora.
0: Ti do un indizio, anzi, il testo recita: vero che ti amo ancora, vero che ti ho tradita, falso, è stato un gioco falso. Lì io non c'ero, vero che ti ho tradita, vero, eccetera, eccetera. È una canzone del 2003.
1: Non saprei, zero assoluto.
0: Dai, no, zero assoluto è quello che ti darei alla risposta a questa domanda.
1: Sì, non sai nemmeno chi sono nel frattempo.
0: Dopodiché, non, ovviamente, non continuo questo gioco sadico. Ti lascio andare, Niccolò, grazie mille.
1: Insomma,
0: grazie.
1: Chi la cantava?
0: No, ti rispondo dopo la pubblicità, come fanno quelli bravissimi.
1: Ah, ci lasci in sospeso?
0: Sì. 348-75-3933, magari qualcuno ci dà la risposta. E ovviamente chi cambia canale non saprà la risposta, quindi si perderà non solo l'eclissi ma anche chi cantava questa splendida canzone del 2003. A tra poco.
1: Ciao.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
0: trasmissione quasi ufficiale, trasmissione che vi porta nel cuore del calciomercato e non solo, anche nel cuore dell'eclissi, perché siamo nei momenti importanti, momenti decisivi. Sarebbe bello trattare questa eclissi come un fatto di mercato, e quindi insomma le parti sono vicine, anzi le parti in questo momento sono sovrapposte. Ovviamente stiamo parlando dell'eclissi solare, eclissi di oggi, 12 agosto 2026, live con Ludovico Mauro dall'eclissi. Ciao Ludovico. No, a parte tutto, non siamo con Ludovico Mauro, ma grazie a Stefano Carlesi in collegamento non so da dove, possiamo vedere anche questa fase dell'eclissi. Chiedo, caro Stefano, è una foto o è un video? È un video, quindi si procede molto lentamente a vedere questo spettacolo della natura. Ovviamente che succede? Dallo schermo lo potete vedere anche a occhio nudo. Ricordiamo che c'è tutto una questione di precauzioni da prendere, solo lenti certificate per vedere questo effetto straordinario. Tra l'altro leggevo che per l'Europa continentale occidentale, a parte che nei paesi in cui si vede meglio, tra i paesi in cui si vede meglio non c'è l'Italia, ma in Groenlandia, Islanda e Spagna si vede il fenomeno nella sua totalità. Però che per l'Europa continentale occidentale è la prima eclissi totale dei tempi di quella dell'11 agosto 1999, quindi sono passati 27 anni, caro Stefano Carlesi. Cioè,

0: autografato di Paolo Meneguzzi. Prima si era sbagliato con Tiziano Ferro. E poi, così rientriamo anche un po' a parlare di pallone legato alla Fiorentina, mi chiede Dodò meglio di Gimenez perché? Su quale basi? Io sono convinto, ma probabilmente vado in direzione ostinata e contraria, come cantava un grande cantautore, che Dodò sia un giocatore molto forte, molto più forte di quello sicuramente che abbiamo visto nella prima parte di stagione, ma ha proprio le caratteristiche e le potenzialità che mi fanno dire: questo, se finisce nelle mani di uno bravo, non che non siano bravi quelli che ci sono stati a Firenze, assolutamente, Italiano, Palladino sono ottimi allenatori, lo stesso Vanoli, però ecco, nel contesto giusto secondo me Dodò può fare letteralmente, non letteralmente, quasi letteralmente le fiamme. E in questo penso a Dodò con Fabregas. Secondo me, cioè, Fabregas è quel tipo di allenatore remida che se tocca qualcosa lo fa diventare appunto d'oro. Poi c'è una specifica da dire: secondo me Dodò è potenzialmente molto forte, è un classe 98, insomma va per i 28 anni quasi, e quindi insomma dopo un po' devi anche quagliare. L'OMS ha detto, scrive Gabriele il cinefilo, che guardare diretta, la diretta dell'eclissi può causare sintomi da jolly difensivo di piede sinistro svincolato in trattativa con la nocerina. Gabriele, ti vorrei abbracciare veramente per questa fine ironia che mi riporta anche delle pagine molto belle. Una prende anche un po' spunto da questa trasmissione, o meglio il contrario, si chiama Ufficiale, e vi invito a seguire una pagina veramente surreale di content legati al mondo del calcio italiano. Sì, Francesco è Meneguzzi, non Matteo ma Paolo Meneguzzi. Jacopo pure, super tifoso viola. Sì, la sapevo questa storia, caro Jacopo, non so se per origine o per passione non legata alla geolocalizzazione familiare, non pensavo fosse, cioè mi ricordavo questa cosa che era tifoso della Fiorentina, però non pensavo fosse di Firenze. Magari qualcuno ci dice qualcosa anche del perché Paolo Meneguzzi è un tifoso viola. Dopodiché a breve ci ascoltiamo anche qualche messaggio vocale. 348 75 13 933. Fede da Scandicci ci scrive: io la butto lì, la montagna mi dà ispirazione, parte Ken e arriva Zirze, e sulle con Pellegrino come la vedresti? Top, no? Fede in vacanza a Ponte di Legno, beato te per la frescura di quelle zone. Zirze ieri, oggi, domani, veramente mi tatuerei la faccia di Zirze sulla schiena, cioè, un giocatore mi fa impazzire a me. Un giocatore è finito nella centrifuga, nel buco nero dello United, che rende tutti quelli che passano di lì, anche Di Maria, penso a lui, ingiudicabili, perché lì veramente falliscono più o meno tutti. Su Lei ne abbiamo parlato ieri anche con Luca Masini. Io sono convinto che su Lei faccia proprio scopa con Mastantuono. Credo che in valore, a me su Lei piace molto, credo in valore assoluto anche per un discorso di età. Mastantuono 2007, Sulé 2003, Mastantuono possa essere molto più forte di Sulé, però hanno caratteristiche simili e soprattutto uno usage, come dicono quelli bravi in NBA, ovvero un utilizzo del campo e della palla e delle zone del campo simili. Cioè servirebbero due fasce destre per far giocare Sulé e Mastantuono insieme. Entrambi partono da destra, sono finti esterni, comunque Sulé sicuramente è un po' più esterno, che rientrano al centro del campo e danno luce al mancino. Entrambi passo cadenzato, entrambi giocatori mi fanno impazzire, però ecco, si rischierebbe di fare quello che è successo a Roma per Sulé, ovvero di far pestare i piedi allo stesso Sulé i piedi di Dybala, cioè più o meno giocatori simili. 348 75 13 933, diteci cosa pensate anche di questa eclissi, se qualcuno la sta guardando. Ci ascoltiamo un messaggio vocale.
1: Ciao Dina, ciao Nick. Ma ecco, visto e considerato i discorsi appunto su Pellegrino, che se si vende Ken giustamente diventerà il titolare della Fiorentina, un profilo aggredibile potrebbe essere quello di Borja Iglesias. Magari è un giocatore a fine carriera, viene lì uomo spogliatoio anche nella Spagna. Secondo me potrebbe essere una tipologia di profilo che potrebbe andare a cercare la Fiorentina, per far sì che Pellegrino abbia la totalità della titolarità. Saluti David.
0: Il panda gasa tantissimo. Borja Iglesias, 33enne, attaccante del Celta Vigo, ex per l'appunto anche del Real Betis, campione del mondo con la Spagna, anche se ha giocato qualche minuto, non so se è entrato in qualche partita della fase a gironi. È un giocatore con un barbone incredibile e anche un personaggio fuori dal campo, sinceramente, che vorrei vedere a Firenze. Secondo me aggiungerebbe molto anche, anche per quelli che dicono che calciatore non può mettere bocca su questioni politiche. Lui è uno che politicamente è molto anche impegnato e ha le unghie colorate, questo farebbe molto bene a questo movimento, secondo me. Poi è anche un buon attaccante, è un profilo che mi piace, ripeto, 33 anni, quindi un giocatore non più nel prime, ecco, quantomeno. Però una buona chiamata anche quella di Gianmarco, che dice: Ale, che pirla che sei, credevo ci fosse veramente Ludo Mauro fuori dal Franchi col Vox Populi sull'eclisse. Sarebbe fantastico collegarsi in questo momento con Ludovico Mauro, che ci parla dell'eclisse. A parte tutto, salutiamo Ludovico Mauro, che credo sia a godersi le sue meritate ferie. Io lo uso sempre perché è il nostro uomo inviato dappertutto, e quindi quando c'è qualche evento mi piace immaginare che ci sia anche Ludovico Mauro a seguire, in questo caso l'eclisse. Poi mi chiedono una cosa, mi dicono una cosa di Luca Masini, era il portiere della squadra di calcetto Drandrum dove militava tuo padre. Non lo sapevo, caro Davide. Drandrum in effetti è una squadra storica che ho visto spesso in campo dalla prospettiva favorita e migliore dell'accompagnatore, in questo caso di un giocatore, in questo caso di mio padre. E quindi insomma salutiamo anche gli amici del Drandrum. Non sapevo questo incredibile gioco del destino che lega Luca Masini, o meglio il fratello di Luca Masini, al Drandrum. Dopodiché ci ascoltiamo un altro messaggio vocale e poi andiamo anche con le ultime considerazioni e poi vi salutiamo.
2: Buonasera signori, sono Massimo.
0: Buonasera.
2: Da Pistoia, preciso come ho detto ai vostri colleghi, di mamma pistoiese, di babbo fiorentino. Io da ragazzino abitavo nella zona di Novoli, vicino al disfacimento da Tarzan. L'era lì a via dell'Accademia di Cemento. Mettiamo da parte questo argomento. Dico che io da ragazzino non mi innamoravo dei colori, ma mi innamoravo delle squadre, perché c'era uno che conoscevo che giocava, o l'avevo visto, mi piaceva come giocava. Di queste cose mi innamoravo, o di quelle più deboli.
0: Questo. È vero.
2: Ciao.
0: È vero, il concetto anche dell'underdog c'è molto anche nella fascinazione. Io ad esempio avevo questa predilezione per le squadre più deboli quando giocavo a FIFA, iniziavo la carriera sempre con lo Yeovil Town, con queste squadre di terza o quarta divisione inglese, quindi ne diventavo anche tifoso, il Wolverhampton prima dei soldi. E anche dell'influenza di potenti agenti lusitani, per non fare il nome, insomma era una squadra che mi piaceva molto anche per questo, perché era una squadra un po' sfigata, e quindi su questo sono d'accordo. Condividiamo anche più o meno la zona, perché si parlava anche di una zona che conosco molto bene. Il nostro amico Giovanni: era meglio l'eclissi dell'anno scorso, mentalità al 100% toscana e fiorentina. Se Dodò rimane, gioca titolare. E poi lo stesso Dido, che è lo stesso che ci ha mandato questo messaggio, ci scrive: è nuvoloso, questo vuol dire che tutti quelli che hanno comprato gli occhialini per vedere l'eclissi se la sono presa dove non batte il sole, ma dove appunto non batte nemmeno l'eclissi. Stiamo vedendo ancora la diretta di questo fenomeno fantastico. Ora che ci penso, insomma, mi ricordo forse l'eclissi del 2006, quando l'abbiamo seguita, era marzo del 2006, non era totale come questa, l'abbiamo seguita appunto alle elementari, pensate un po', anche lì con le maestre che ci davano insomma i consigli e le precauzioni da prendere. Ricordiamo, ovviamente non si può guardare ad occhio nudo senza avere conseguenze anche permanenti alla retina. L'eclissi è comunque un fenomeno straordinario che sono contento di raccontare, seppur parzialmente. Dopodiché ci chiedono ancora di Dodò, la situazione ce l'ha raccontata anche il nostro Niccolò Santi. È un giocatore in questo momento che non batte i piedi, non batte nemmeno le mani per andare via, però è un giocatore che cerca qualcos'altro. Se quel qualcos'altro non arriva, soprattutto nella forma che vuole la Fiorentina, che chiede 15 milioni è una questione che poi si risolverà, credo, da settembre in poi, con il prolungamento magari annuale del contratto, un contratto che scade nel giugno del 2027. Recuperiamo altri messaggi, prendiamo Camavinga del Real. Sì, di Camavinga non ne possono più a Madrid, potrebbe essere un'altra operazione sull'asse Blancos Viola. Vedremo se poi ci sarà qualcosa di vero in questa boutade per adesso di mercato. Vieri condivide con me la passione per i Wolves. Wolverhampton top, era in second division ed aveva il centravanti che giocava in nazionale, Steve Bull. Sì, io mi ricordo alcuni giocatori, Elokobi sicuramente un giocatore, Enesey era il portiere, io partivo da lì per la mia modalità carriera, bei tempi, eravamo felici e lo sapevamo. Dopodiché di nuovo immancabile Stefano 69 con il nome di Franculino, annunciato con dei puntini di sospensione che ci ricordano che Franculino è un nome inflazionato da noi, ce lo suggerisce come possibile sostituto di Moise Kean. Ancora Simone sull'eclissi, ma gli occhiali per vedere l'eclissi anche se è nuvolo li vendono, non lo so, mi viene in mente quello che succede quando piove, spuntano i personaggi che vendono gli ombrelli, probabilmente con la pioggia e l'eclissi spuntano gli stessi personaggi con in più anche degli occhiali. Mattia ci dice che ha visto uno statuario Niccolò Santi l'altra sera all'aeroporto dopo l'arrivo di Mastantuono, e l'abbiamo visto e l'abbiamo raccontato anche l'arrivo di Mastantuono. Ragazzi, Real Betis non sarebbe stato in grado di comprare piccoli, figuriamoci Kean. Allora, poi esce anche qualcosa di più dalla ricostruzione di questo sondaggio del Betis, abbiamo aperto la puntata su questo. Per Moise Kean, da quanto abbiamo raccolto, ce l'ha detto anche Niccolò Santi fuori onda, il Betis non sarebbe in grado di finalizzare l'acquisto, non tanto o soprattutto non soprattutto per il costo del cartellino, ma si fermerebbe prima o dopo a seconda di come vediamo la trattativa, se lato squadra o lato giocatore, perché la richiesta di Moise Kean sarebbe alta. Moise Kean, lo ricordiamo, percepisce uno stipendio da 4 milioni e mezzo di euro netti all'anno, bonus esclusi, e nel tetto ingaggi, nel monte ingaggi del Betis questa cifra non è compatibile in questo momento, nemmeno per noi è compatibile. Ultimo aggiornamento dall'eclissi, è finita, non finita, che succede? Ludovico Mauro, no, a parte gli scherzi, non c'è, mi sembra sempre uguale, no, si sta un po' inscurendo anche il lato chiaro che vediamo. Grazie a Stefano Carlini per il lavoro anche dalla stazione NASA di Via Panciatichi. Da Alessandro Rinardo è tutto, vi ringrazio anche a voi per la pazienza e per i tanti messaggi che ci sono e mi sono arrivati. Ovviamente le dirette di Romani continuano, ripartono alle ore 8, non c'è Andrea Giannattasio, ma a farne le veci è Pietro Lazzarini. Adesso i Che T'ha Perso con il best of di giornata. Da Alessandro Rinardo di nuovo è tutto, ciao, buona serata, buona eclissi.

0: anche di Radio Firenze Viola.
1: Nick, notizie, analisi, curiosità.
2: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
1: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
3: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
4: Eccoci qua, benvenuti Nick e Nick, le 16:04 minuti su Radio Firenze Viola per parlare del calciomercato della Fiorentina. Siamo insieme fino alle 17. Io sono Niccolò Santi e siamo pronti a raccontarvi i dettagli e retroscena del passaggio di Piccoli al Bologna e ovviamente del contestuale trasferimento di Pellegrino alla Fiorentina. Prima di tutto però fatemi salutare il vero re del calciomercato e di questa trasmissione, Niccolò Ceccarini, direttamente da
5: Nero Verdi, Nero Verdi, siamo forti, siamo grandi, da dove sarò? Da Sassuolo, cioè non vedo altro posto dove poter essere in questo momento, se non al fianco dei miei ragazzi.
4: Ecco. Bene, bene, bene, perfetto, e ovviamente al fianco anche nostro. Noi vogliamo tutti retroscene adesso delle operazioni di mercato che la Fiorentina ha quest'oggi definito. Ci sono tanti movimenti in attacco, prima però ricordiamo i numeri per interagire con noi. 348-75-13933, messaggi scritti e vocali, e per intervenire in diretta 055 77 111 71. Vi risponderà Stefano Carlesi al coordinamento tecnico. Poi noi siamo anche in diretta sul nostro pregevole, partecipatissimo canale YouTube, caro Cecca. Il titolo della puntata di oggi è appunto quello che vi abbiamo detto: i retroscena, i dettagli di Piccoli al Bologna e poi chiaramente il contestuale arrivo di Pellegrino a Firenze. Ricordiamo le cifre dell'operazione, se sei d'accordo, ovviamente.
5: Ma io, sai, se vuoi posso anche non essere d'accordo, ma sono d'accordo.
4: Allora ricordiamole.
5: Ci mancherebbe altro. Le cifre dell'operazione Piccoli: è un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni di euro, che scatterà questo obbligo di riscatto in caso di salvezza del Bologna, ricordiamolo, nella stagione 26-27, più 10% sulla futura rivendita. Stanno definendo l'ingaggio di Roberto Piccoli, anche se sono in linea di massa già d'accordo sulla cifra finale. La lunghezza del contratto dovrebbe essere di 5 anni, per quello che ho capito, e il giocatore potrebbe già stasera raggiungere Bologna e domani mattina fare le visite mediche. Questo è quello che ho ricavato in questo momento.
4: Quindi questo è l'aggiornamento: domani probabili visite mediche di Piccoli al Bologna. E ti aggiungo, visto che siamo qui a intrecciarci con quello che ci risulta, anche un retroscena, cioè che l'operazione iniziata 15 giorni fa, quindi più o meno un paio di settimane fa, non si faceva così semplice, anzi era decisamente in salita. Perché? Perché il Bologna imponeva, diciamo, il prestito con diritto di riscatto e non con obbligo. Poi c'è stata l'intermediazione del procuratore del giocatore Lucci e in generale, insomma, le parti hanno smussato le proprie richieste, in particolare Bologna, perché la Fiorentina senza l'obbligo di riscatto non avrebbe mai fatto partire Piccoli. In questo caso ci hanno messo una condizione che, permettimi di dire, è abbastanza scontata, no? Visto che parliamo della salvezza del Bologna, insomma, gli auguriamo di non fare una stagione come la scorsa della Fiorentina. Penso sia abbastanza scontato che il Bologna rimanga in A.
5: Sì, direi di sì, quindi diciamo è un pro forma, no? Questo diritto di riscatto che diventa obbligo, è una sorta di vero e proprio obbligo di riscatto, a meno che non succeda l'irreparabile. Poi nell'irreparabile non possiamo entrarci neanche noi, voglio dire, la Fiorentina l'anno scorso aveva una bella squadra sulla carta e aveva l'obiettivo di fare una grande stagione. Poi cosa è successo? Ci siamo ritrovati a lottare fino a 4 giornate alla fine per la salvezza, e quindi il calcio è sempre imprevedibile. Però io non credo ora che il Bologna farà un campionato con un rischio di poter andare, voglio dire, a fare la lotta per la retrocessione all'ultima giornata. È chiaro che l'obbligo di riscatto a quella che era la conquista di un posto in Europa non poteva essere accettabile per la Fiorentina. Tu hai sottolineato il lavoro di Lucci, giustamente, perché da una parte il Bologna diceva: ma facciamo un prestito con diritto di riscatto e arrivederci; dall'altra parte la Fiorentina dice: no, noi se diamo via il giocatore lo diamo solo con un obbligo di riscatto, un obbligo condizionato, diciamo al 95% garantito. E poi si sono dovuti trovare d'accordo sulla cifra, e sulla cifra si sono trovati d'accordo anche per l'ammortamento, perché l'ammortamento non è su quest'anno ma è sull'anno successivo, e quindi conseguentemente potevi fare la cifra 18 milioni di euro, il 10% sulla futura rivendita, e così l'operazione è andata in porto, tenendo presente che Piccoli non avrebbe accettato una destinazione però in prestito con diritto di riscatto. Va detto, perché altrimenti Piccoli sarebbe rimasto più che volentieri alla Fiorentina. Gli avessero proposto di andare col prestito con diritto di riscatto, avrebbe preferito rimanere a Firenze a giocarsi le sue chance. Ma questo vale per il Bologna per la Lazio, come Genoa, che si sono affacciate su Roberto Piccoli e hanno chiesto naturalmente la sua disponibilità al trasferimento.
4: Ecco, ma allora correggimi se sbaglio, diciamo che il problema fondamentale della Lazio era che, oltre che non si era mossa concretamente, non aveva mai spinto sull'acceleratore, probabilmente voleva un diritto di riscatto, cosa che la Fiorentina non contemplava.
5: No, no, infatti la Fiorentina ha diritto di riscatto. Allora, la Fiorentina secondo me avrebbe potuto fare un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma un prestito oneroso, diciamo il valore di Piccoli oggi era 19-20, va bene, facciamo finta fosse 20 milioni, gli avrebbero detto dateci 6-7 milioni di euro per il prestito oneroso col diritto di riscatto a 14, e a quel punto no, se te spendi 6 milioni di prestito oneroso alla fine lo vai a riscattare il giocatore, se no hai buttato via veramente 6 milioni all'interno di una stagione. Ma secondo me nessuno avrebbe fatto un'operazione del genere, ed ecco per cui si è arrivati a questa storia dell'obbligo condizionato alla salvezza, che poi fondamentalmente era la regola giusta per la Fiorentina, tenendo presente anche poi che il Bologna, avendo venduto comunque Santiago Castro e vendendo a breve Dallinga al Colonia, insomma un po' di soldi ce l'aveva da parte, per cui un centravanti l'avrebbe dovuto prendere, i soldi ce l'aveva, ecco.
4: Ecco, tra poco vado anche sui messaggi, però insomma io penso che si possa fare un applauso alla Fiorentina per questa operazione in uscita, che non è assolutamente scontata, perché Piccoli l'anno scorso non ha entusiasmato, quantomeno il suo campionato e la sua stagione è stata al di sotto dell'aspettativa, così come la maggior parte dei suoi compagni di squadra. Però non era semplice, perché l'hai pagato 25 milioni più 2 di bonus, te è cieca, l'hai pagato 25 più 2 dal Cagliari. Ecco, poi non so se si sono mai attivati questi due bonus, però insomma siamo nell'ordine dei 25 milioni, e dopo la scorsa stagione insomma non era così semplice pensare di rivenderlo a 18, e poi se ci mettiamo il 10% sulla futura rivendita, io credo che almeno 2-3 milioni ti siano assicurati, quindi hai ammortato tutto.
5: Sì, sì, hai ammortato, e poi soprattutto alla fine sei arrivato a quelle condizioni economiche che erano necessarie e che a mio avviso la Fiorentina voleva, perché non avrebbero fatto questa operazione, e secondo me se non avessero avuto la garanzia anche dei soldi di Piccoli avrebbero fatto molta più fatica ad entrare su un giocatore come Pellegrino, ecco. Perché poi alla fine te magari c'hai un prestito con un obbligo condizionato, non sei sicuro dei soldi, ne devi spendere 20 più 5 di bonus o 20 quelli che saranno per Pellegrino, e tiri fuori altri soldi ancora.
4: Certo.
5: E poi va bene tutto, va bene che la Fiorentina è abituata a spendere in questo periodo, però non è che può spendere in maniera illimitata, questo è un po' il discorso.
4: Beh, tutto questo su YouTube siamo in 67 dopo pochissimi minuti, per cui complimenti. Tutto merito tuo, Cecca, ti ringrazio insomma per essere
5: no il merito
4: noi.
5: Il merito, Nico, è soprattutto delle tue serate. Io ti volevo ringraziare pubblicamente, perché da venerdì, quando sei mancato ieri sera, abbiamo avuto un successo sulla Riviera delle Marche della Romagna pazzesco. La trasmissione non ce ne frega niente, no, dicevo, per quanto riguarda tutto il resto, grazie alla tua presenza, altro che Fabrizio Corona, cioè voglio dire, in tutte le discoteche, tutti i posti eccetera, quando hanno visto Nico Santi si sono veramente accalcati in migliaia, e abbiamo portato a casa 100 euro, ecco, quindi in tutte e cinque le serate, quindi abbiamo fatto un guadagno importante, no, possiamo dirlo, Nico?
4: Sì, no, volevo dire che comunque io sono incensurato, visto che abbiamo citato Fabrizio Corona, salutiamo.
5: No, vabbè, ma... c'entra, io parlavo di quelli che naturalmente portano, non stavo facendo un paragone.
4: No,
5: penale, sto facendo un paragone dal punto di vista della popolarità, quindi voglio dire, tu sei molto popolare, questo va detto.
4: No, mi hanno detto che nel frattempo tu hai allocchettato un'altra serie di motorini, ma ne parleremo dopo a tempo debito.
5: Ecco. Tra l'altro ti volevo segnalare, Nico, lunedì non faremo la trasmissione né io né te, e comunicalo anche a Pietro Lazzarini, perché c'è la motorinata per Sassuolo, perché c'è Sassuolo Cesena alle 18:30, ci si ritrova tutti quanti con le bandiere nero-verdi al ponte Ema, vicino al distributore, lasciate le macchine, prendetevi lo scooter 150, si fa tutto l'Appennino, scalo a Sasso Marconi per il primo pieno, regolazione pieno degli scooter, e poi si arriva al Maffei a cantare per sostenere la squadra in questo derby contro gli amici del Cesena, cioè amici nel senso contro il Cesena allenato da Lino Diamanti.
4: Passando per Cantagallo, però guarda, visto che comunque parlavi del Sassuolo, c'è sempre di mezzo un'Emiliana, cioè per Piccoli che va al Bologna la Fiorentina prende Pellegrino dal Parma. Allora, c'è un ascoltatore, in particolare un utente su YouTube, il cui messaggio ti leggerò adesso. Dice: ciao ragazzi, bentornato a Niccolò, grazie. Ho ascoltato l'intervento del Cecca a Viola Amore Mio e ho capito che Pellegrino, in caso di permanenza di Ken, sarà preso il vice di Pellegrino. Praticamente Pellegrino viene per fare il titolare, questo è il senso del messaggio, e che nel caso in cui parta Ken venga preso il vice Pellegrino. Quindi si incrociano, cioè se adesso arriva Pellegrino perché va via Piccoli, arriverà un panchinaro perché va via Ken, fondamentalmente. Cioè, in effetti, guarda, a ragionarci ha senso, perché ci pensavo anche prima. Mi sembra strano che un acquisto più o meno da 25 milioni come Pellegrino venga a fare il panchinaro, no?
5: No, allora però, facciamo un attimo di chiarezza, perché io ho la sensazione che quando dico le cose ognuno voglia sentire quello che gli fa comodo sentire. Io ho detto semplicemente questo, ho detto che Pellegrino in prospettiva viene considerato un attaccante che possa diventare forte come Ken. Se Ken rimane, Pellegrino gli fa il vice; se Ken dovesse andare via, Pellegrino fa il titolare e arriva un vice di Pellegrino. Io sono stato chiarissimo su questo ragionamento, invece mi sembra che sia passato un messaggio: se arriva Pellegrino, Ken va in panchina. Ma chi l'ha mai detta questa cosa? Cioè non sarà mai così. Cioè oggi il titolare della Fiorentina è Moise Kean.
4: Certo.
5: Se poi Kean si infortuna, ha problemi fisici, magari non lo so, ha una problematica di altra natura, sta via un mese e tutto quanto eccetera, è chiaro che gioca Pellegrino, ma non è che Pellegrino arriva e mette Kean in panchina, anche perché sarebbe un'assurdità.
4: Ma no, questo non l'ho detto io. Prendo le distanze immediatamente, vedi, mi fanno già gli scherzi.
5: Sì, e questa sarebbe un'assurdità, per cui lo ribadisco, lo richiarisco per l'ennesima volta: Pellegrino per la Fiorentina è considerato un titolare, nel senso che è un giocatore che ha tutte le caratteristiche per un domani fare il titolare della Fiorentina. Quando lo farà il titolare? Lo farà se un giorno andrà via Ken. Se questo accade tra 10 giorni, lo farà tra 10 giorni. Se Ken va via tra un anno, lo farà tra un anno. Certo. Ma i ruoli sono chiari: Ken è il titolare, Pellegrino è il vice. Poi va via Ken, è ovvio, il Pellegrino scala a fare il titolare e arriverà un giocatore alle spalle di Pellegrino. Penso sia chiaro, no, il ragionamento del
4: dice. Chiaro,
5: è
4: stato sì, chiaro, sì. No, Pellegrino poi è il classico giocatore.
5: Verdi, nero verdi, siamo forti, no, colori di chi non si arrende mai.
4: No, volevo dirti, Pellegrino è il classico giocatore che se poi ti esalti lo chiami Pellegrino, no, all'Argentina. Però sì, Volevo dire un'altra cosa. A me sembra tutto molto logico, no? Quello che dici tu è chiaro. Ken è il titolare, Pellegrino è la riserva, anche detto male, no? Comunque è un giocatore da alternare, ma se va via Ken, un calciatore anche solo per le cifre, la prospettiva, come Pellegrino, va a fare il titolare immediatamente, e nel caso serve qualcuno per alternarlo o comunque per fargli da vice nel caso in cui non possa giocare. Quello che mi domando è: la Fiorentina ha preso Pellegrino perché sospetta che di qui a breve, come scrivevi stamani sul tuo popolarissimo canale Twitter, arriverà un'offerta per Ken? Perché ricordiamoci che non fanno le coppe quest'anno, se non la Coppa Italia, e domani, dopodomani, col Benevento si avrà già un'idea, no, del percorso della Fiorentina. Avendo soltanto una cosa fondamentalmente, che è il campionato, fai anche male la staffetta fra i giocatori, fra gli attaccanti.
5: No, io credo che la Fiorentina abbia fatto una scelta su Ken, che è quella di puntare su Ken. Però allo stesso tempo la Fiorentina fa una scelta che è una scelta di mercato, ovvero, io guarda, oggi tra l'altro anche dall'entourage di Ken non ho avuto nessuna smentita su questa roba che ho scritto, perché ho scritto una cosa che tutti sanno, o quantomeno quelli che fanno il calciomercato sanno, che è logica ma anche notizia: che il Como sia interessato a Ken e lo consideri una prima scelta è indiscutibile, è fuori discussione. Per il Como Ken è la primissima scelta per l'attacco. Ci sono alternative? Sì, forse Sebastiano Esposito, che in questo momento è rotta di collisione col Cagliari, ma non è la stessa cosa, nel senso che comunque sia ci sono costi totalmente diversi, no, tra quello di Moise Ken e quello di Sebastiano Esposito, per quello che ho percepito io e per quello che ho capito io. Detto questo, poi il Como si era un attimo avvicinato a 30 milioni di euro, nessuno naturalmente ha parlato, perché la Fiorentina dice mai avuto un'offerta, il Como mai trattato il giocatore, in realtà si sono informati per capire quanto costava, dopodiché hanno capito che la Fiorentina sotto 40 neanche apre la porta. Allora loro stanno valutando se presentare un'offerta da 35 più 5 di bonus per eventualmente vedere, certo, qual è la reazione della Fiorentina. Ma non è detto minimamente che la Fiorentina apra la porta a un'intenzione di proposta di questo tipo, magari gliela rimanda direttamente al mittente e non gliela fa neanche fare la proposta. Quindi
4: chiaro,
5: questo è un altro argomento che deve essere chiarito, perché altrimenti se no sembra che Ken sia stato venduto dalla Fiorentina. No, la Fiorentina
4: non
5: vende proprio nessuno. Se arriva, certo, questa offerta da 40, può darsi che ci faccia una minima riflessione, può darsi,
4: bene,
5: non è detto
4: bene
5: nemmeno che la faccio.
4: Allora diamo la linea a Fabio, che è con noi. Ciao, benvenuto.
6: Ciao ragazzi, grazie, buon pomeriggio. No, io ci avrei due domande da fare, nel senso che personalmente spero che rimanga Ken, quindi Ken Pellegrino sarebbe oro colato, però se Ken dovesse andare via, io, e qui è una domanda, ho il sospetto molto grosso che il vice sarebbe Pinamonti, e quindi volevo sapere da Nick Nero Verde, ma Pinamonti è ancora in vendita o no? E poi soprattutto il mio pallino, Zirgze potrebbe essere fattibile per Firenze o i costi sono troppo alti?
4: Bene, grazie Fabio.
5: Allora Fabio, la Zirgze piacerebbe anche a me, i costi però sono importanti, l'ingaggio e quindi
4: lo sta trattando la Juventus, possibile?
5: Esatto. Esatto, io tra la Juventus e la Fiorentina oggi vedo un vantaggio Juve su Zirkzee rispetto alla Fiorentina. Devo dire la verità, io non ho nemmeno un'idea minima di un tentativo della Fiorentina per Zirkzee, a essere sinceri non mi risulta neanche questo. Per quanto riguarda il discorso del vice, allora io non credo che possano permettersi a Sassuolo di perdere Pinamonti così in prestito con diritto di riscatto, anche perché il giocatore ha, mi sembra, il contratto in scadenza giugno 2027, c'è una possibilità per il Sassuolo di allungargli in automatico il contratto fino al 2028 e allora a quel punto magari lo potrebbero decidere di dare in prestito con diritto di riscatto. Però vedendo il clima che si sta creando tra Fiorentina e Sassuolo, cioè vedendo come il Sassuolo resista anche su Torsved in maniera così pesante, mi sembrerebbe difficile che lo dessero con prestito con diritto di riscatto, perché secondo me la Fiorentina non lo va a prendere a titolo definitivo Pinamonti. Poi vediamo, io sono curioso di vedere anche la formula che tirano fuori su Pellegrino, perché io sinceramente non ho, mentre sono convinto ed ero convinto del titolo definitivo per Piccoli,
4: sì,
5: e lo ero già da due giorni, su Pellegrino non lo so, potrebbe anche fare un prestito oneroso con un diritto di riscatto che diventa obbligo alla partecipazione europea, oppure prendono, che ne so, il 50% e il 50% lo lasciano al Parma. Cioè è da capire ancora questa cosa di Pellegrino, la formula, cioè se sarà un titolo definitivo. Se è un titolo definitivo penso sia quasi impossibile che vada a fare un'ulteriore offerta per andare a prendere Pinamonti a titolo definitivo, ecco. Questa okay. È un po' la mia idea.
4: Allora, Stefano da Pisa ci scrive: Ceccarini, ma Torsved arriva? Per me è importante per questa squadra. Vedi Cecca, in effetti nelle ultime ore si è parlato di un possibile inserimento del Besiktas, di Vincenzo Italiano, che potrebbe fare lo sgambetto alla Fiorentina, la quale Fiorentina però è diverse settimane che traccheggia, aspetta per Torsved, giusto?
5: Ma allora, il discorso è questo: se la Fiorentina non accontenta il Sassuolo nelle sue richieste, se questi offrono soldi ci sta che alla fine lo possano anche dare al Besiktas, cioè se il Besiktas gli offre 15 milioni di euro, faccio per fare un esempio, più bonus, ci sta che Torsved vada al Besiktas. Io questo non mi sento di escluderlo, per un semplice motivo che per ora il Sassuolo ha dimostrato di non voler partecipare a niente sulle, certo. Allora, loro dicono di non aver ricevuto nessuna offerta alla Fiorentina, ma al di là di questo la Fiorentina, in questo è vero, perché la Fiorentina non gli ha mai dato un euro, cioè non gli ha promesso un euro in questa operazione, gli ha promesso: volete Fortini, volete Fabian, volete Brescianini, volete questo, volete quest'altro, ma non ci ha mai messo un euro dentro all'operazione. È chiaro che se gli arriva l'operazione con più soldi loro possono accettarlo, poi dipende da Torsved dove vuoi eventualmente voler andare, però non mi sentirei di escluderla questa possibilità dei turchi, ecco.
4: Qui lievitano gli utenti su YouTube, siamo a 143, d'altra parte siamo dei maghi della radio e dopo Guglielmo Marconi veniamo noi, no, in quanto a popolarità, bravura in radio. Senti Ceccano, allora devo dirti, io su questa questione di Ken stanno arrivando diversi messaggi, penso che il messaggio che faceva passare la Fiorentina qualche giorno fa, qualche settimana fa, no, che Ken sarebbe stato l'attaccante titolare della prossima stagione, fosse un messaggio strategico, come hai fatto capire te in questo tuo discorso. Perché? Perché vogliono mettere fretta alle eventuali acquirenti e in particolare al Como, che in un primo momento sembrava non potersi più fare avanti perché considerava l'acquisto di Ken troppo caro. Invece adesso ci stanno pensando bene, stanno riflettendo se mettere sul piatto questi benedetti 40 milioni. Però ecco, che Ken non si è blindato a questo punto un po' il segreto di Pulcinella, la Fiorentina fa il suo, fa passare il messaggio attraverso la stampa che Ken rimarrà al 100%, sarà il prossimo attaccante della Fiorentina, poi però magicamente spunta questa offerta e guarda un po' si mettono a trattare, quindi aspettiamo, perché quello che dici tu è, insomma, è molto interessante, il Como che si prepara a un'eventuale offensiva per Ken non è una cosa da poco per niente, e la Fiorentina, ripetiamo, si cautela con Pellegrino che, insomma, come acquisto da più o meno 25 milioni, poi capiremo bene la formula, non è assolutamente scontato né banale.
5: No, assolutamente, io guarda, stavo cercando di capire proprio la formula con la quale arriva Pellegrino. Io penso che alla fine sia una formula a titolo definitivo sui 25 milioni di euro. Tra l'altro credo che Pellegrino, se tutto va come deve andare, perché il giro è dall'Inga lo hanno chiuso al Colonia,
4: sì,
5: prestito oneroso con diritto, poi Piccoli stasera potrebbe già viaggiare verso Bologna per le visite mediche domani. Io ho la sensazione che Pellegrino potrebbe anche arrivare stasera a Firenze per fare le visite mediche. Guarda cosa ti arriva a dire. Ora volevo capire, però è una mia, allora, questa è una mia idea, non è una notizia, però siamo talmente avanti che secondo me l'operazione si sta veramente chiudendo e credo il giocatore possa essere già qua domani, ecco, domani di sicuro. Quello lo penso fortemente.
4: Qui questa è un'operazione bloccata quasi come un motorino allucchettato, magari non il proprio ma quello altrui. Va sempre bene, è giusto?
5: Sì, assolutamente. Vabbè, sì, assolutamente.
4: Allora andiamo con il primo messaggio vocale della trasmissione, così lo commentiamo insieme. Vai. Arriva, eh?
7: Ragazzi, ma la Fiorentina l'ha già comprato l'anno scorso, Piccoli, un vice Ken da 25 milioni.
4: E infatti ha sbagliato.
7: E questa volta ha dato via Piccoli e ha ripreso gli stessi soldi per Pellegrino. Cioè, se va via Ken e rimane Pellegrino a prima punta, abbiamo fatto un passo indietro incredibile. Cioè, abbiamo preso Massantono, Atà, Ulai e tutti questi giocatori, e poi prendi come prima punta Pellegrino, che l'anno scorso ha fatto 9 gol e all'età di Piccoli in 2001. Cioè, mi sembra una follia totale.
4: No, ma infatti siamo d'accordo, ma ricordiamoci che l'anno scorso fu fatto un bel casino dal punto di vista tattico, perché sembrava dovessero giocare due punte, per questo era arrivato Piccoli per giocare con Ken, addirittura Dzeko, quindi insomma fu fatta un po' di confusione. Quest'anno l'unica certezza che abbiamo è che gioca una punta sola, se poi è 4-3-3 o 4-3-2-1 cambia poco a livello, da quel punto di vista gioca un attaccante, quindi non ha senso prendere, dal mio punto di vista, un attaccante da 25 milioni per farlo sedere in panchina, no?
5: Ma allora, io devo essere sincero, francamente questo scandalo del passo indietro nel caso va via, cioè arriva Pellegrino, io a volte rimango senza parole, io devo dire la verità, rimango senza parole, perché io vi vorrei solamente ricordare quello che veniva detto in questa stagione di Moise Ken e di Roberto Piccoli. Cioè, io vorrei che si risentissero le registrazioni di tanta gente che diceva quello che diceva su Moise Ken e su Roberto Piccoli. Mandiamolo via, tutti e due non segnano, non vanno bene, ora sono diventate merce rara? No, perché allora, ragazzi, mettiamoci un attimo d'accordo, perché allora non c'era bisogno di cedere Piccoli, non c'era bisogno di, e neanche allora si deve definire Ken incedibile, perché qui bisogna mettersi d'accordo, perché allora se noi si fa un passo indietro, evidentemente se loro stanno facendo queste mosse è perché evidentemente vogliono indebolire la squadra o perché pensano con determinate mosse di poterla rafforzare, perché se no si fa per chiacchierare, cioè voglio dire, non è che loro fanno delle operazioni in entrata per migliorare la squadra e poi si vanno a autopenalizzare là davanti. Forse qualcuno avrà dei dubbi su Ken all'interno della Fiorentina, o forse non ce l'hanno dei dubbi su Ken. Via, ragazzi, non ci prendiamo in giro, se no veramente su Piccoli forse c'è un attaccante magari che piace di più per le caratteristiche e hanno deciso di fare questa operazione. Cioè, ragazzi, dire che si fa un passo indietro in avanti dopo che naturalmente abbiamo detto per tutta un'annata che dovevano andare via tutti e che certi giocatori non erano all'altezza di ricoprire certi ruoli, cioè, però bisogna mettersi d'accordo, perché allora o Ken è un fenomeno e allora va tenuto tutta la vita, anche se naturalmente segna 3 gol, 6 gol, 8 gol, 10 gol e tutto quanto eccetera, o se no Ken è un bravo attaccante ma ci può essere anche qualcosa di meglio in circolazione, certo. Idem per Piccoli, che se poi dopo si va a rimpiangere che vada via questi, allora vuol dire che l'anno scorso quello che veniva detto non era vero, cioè che quindi hanno avuto un'annata storta e quindi dobbiamo avere la pazienza di capire, cioè Ken è un bravissimo attaccante, però ragazzi, cioè io ve lo ricordo quello che veniva detto l'anno scorso nell'ultima stagione, e anche su Piccoli. Ora va via Piccoli, viene Pellegrino, non va bene, va via Ken,
4: certo.
5: Se va via Ken, allora, magari dovesse andare via 40 milioni non va più bene, io non lo so, per me Ken può restare tranquillamente, però io credo che bisogna avere un po' di equilibrio quando si fanno giudizi.
4: No, poi mi fanno ridere i messaggi di chi dice ma perché volete vendere Ken, io vorrei che capiste,
5: no,
4: che
5: non
4: c'è
5: nessuno, io non voglio vedere nemmeno Fagioli, figurati,
4: no, ma ci mancherebbe, ma fosse un nostro interesse dire domani si vende quello, domani si vende quell'altro, non avrebbe comunque senso, non penso che scatti il bonifico a te cieca se dici Ken verrà ceduto, cioè noi cerchiamo di raccontare ciò che sappiamo e cioè la realtà dei fatti, poi possono anche trasformarsi in retroscena, nel senso che Ken rimane alla Fiorentina, ma vi assicuriamo che nei mesi la Fiorentina ha assolutamente provato a capire se ci fossero i margini per cederlo, e anche questo è il racconto del calciomercato, non è che dal nulla ci piace alzarsi la mattina e dire cose.
5: No. No, perché io sono uno a... No, nemmeno a me, io sono uno a cui gli piace anche Ken, però io mi ricordo cosa veniva detto anche a questa radio. Ah, ha giocato con la nazionale, non gliene frega niente della Fiorentina. Ora si va a rimpiangere se un domani dovesse andare via per una cifra adeguata. Cioè, ragazzi, mettiamoci d'accordo, cerchiamo di essere equilibrati. Poi se mi dite che Pellegrino è forte quanto Ken, probabilmente a parità di condizioni oggi Ken è ancora più forte di Pellegrino, e su questo siamo tutti d'accordo. Però per 2 mesi e mezzo sono state dette delle robe su Ken, come dire, meglio vada via, ma che ci sta a fare, tanto abbiamo capito. Poi oggi, se c'è una possibilità che vada via, allora siamo qui a dire ma non si può mica dar via Ken. Ma non sto dicendo, l'ascoltatore, io lo capisco, ha la sua opinione ed è giusto rispettarla, io non sto naturalmente rispondendo solo a lui, sto rispondendo a quelli che volevano Ken via a tutti i costi e che oggi dicono però se si manda via Ken allora si fa un passo indietro se si prende Pellegrino. Tutto qua, ecco, per cui stiamo un po' più equilibrati nei giudizi.
4: Sì sì, sono assolutamente d'accordo con te. Io pensavo di andare in pausa e invece no, perché c'è Alessandro in linea con noi. Ciao, benvenuto.
8: Sì, pronto?
4: Eccolo, sì. Ti sentiamo, forte e chiaro.
8: Sì, bene, volevo parlare con Nick, che diceva bisogna mettersi d'accordo. Ma Nick, bisogna mettersi d'accordo, però non sono le mie telefonate o le telefonate che può fare uno e dice che non va bene Piccoli o non va bene Kenny. È il mercato, e tu sei un maestro di mercato. Se le quotazioni totali di Ken e di Piccoli ne raggiungano 60 milioni in uscita e le quotazioni in entrata ne fanno 35 o 40, è evidente che uno della strada come noi è portato a dire che è un passo indietro, o mi sbaglio?
4: Cecca.
5: Io ti posso però rispondere dicendoti, dimmi un club che è arrivato a offrire l'anno scorso la clausola rescissoria per Moise Ken, che era più bassa rispetto a quella di quest'anno.
4: Era 52, Alessandro.
8: Ma l'anno scorso era l'anno scorso.
5: L'anno scorso era l'anno, la fine dell'anno scorso, non quello che è appena terminato, la fine dell'anno scorso era l'anno in cui lui naturalmente aveva fatto tanti gol in nazionale e con la Fiorentina, ed è arrivato solamente un club arabo che ha speso, che avrebbe speso 52 milioni e che poi ne ha spesi 70 per Retegui, sto parlando della HCA, quindi ci sarà un motivo per il quale forse Ken non ha, cioè le clausole possono essere anche tutti di valore, ma poi conta quante offerte arrivano meno, e quindi io ti dico che secondo me è molto forte, però non sono mai arrivate grandi offerte perché questo è dato di fatto.
4: Vai Alessandro, concludi che poi andiamo in pausa. Alessandro,
8: volevo solo dire che secondo me il motivo per cui possono vendere Ken è che Paratici si è ritrovato un ingaggio, siccome lui sta cercando di abbassare i monte ingaggi, la questione è lì, realizzare, fare cassa, sì, ma al contempo abbassare l'ingaggio, è tutto lì secondo il mio modestissimo avviso. Vi saluto. Bene. E vi ringrazio.
4: Grazie a te Alessandro.
5: Grazie. Vai, no, Alessandro ha ragione, non è detto neanche sia questo il problema, secondo me c'è tutta una questione che riguarda anche il rendimento di Moise Ken, perché l'anno scorso il rendimento con la problematica anche fisica non è stato un grandissimo rendimento, e quindi uno giustamente dice aspetta un attimo, facciamo delle valutazioni, però io ribadisco, allora mettiamo i puntini su lei, Moise Ken è sicuramente un ottimo attaccante, è l'attaccante della nazionale italiana, sicuramente è il giocatore tra gli attaccanti in questo momento a parte più esposti il più forte che c'è in Italia, e siamo, però non è che in Italia abbiamo un miliardo di attaccanti forti, ce ne abbiamo purtroppo pochissimi, e Ken sicuramente è il secondo migliore attaccante di questa nazionale per me dopo Pio Esposito, perché in prospettiva Pio Esposito è sicuramente un giocatore ancora più forte, nessuno lo vuol vendere, tutti vogliamo che resti, però il mercato ha delle leggi, e se la Fiorentina comunque sia ha un prezzo per il quale può valutare, evidentemente avrà avuto le sue buone ragioni. Poi il mercato di Ken non c'è mai stato in realtà, perché clausola l'anno scorso, clausola quest'anno, alla fine solo il club arabo ha presentato questa offerta, e Ken secondo me ha fatto benissimo a non andarci, però non possiamo fermarci a Ken e basta e dire, cioè, se va via Ken è tutto finito. Cioè, la Fiorentina ha fatto un'altra grande, bella squadra anche in altre situazioni, in altri settori. Io sono uno di quelli che sono d'accordo che Ken debba essere tenuto, però allo stesso tempo, se arriva un'offerta alta, molto alta, va presa in considerazione. Per me, questo è il discorso. Questo con tutta la stima che posso avere per Ken, ma questo è il mercato.
4: Sì, sì, sì, sì. Ma alla fine è quello che pensa anche la Fiorentina. Allora, siamo 203, addirittura 206 utenti su YouTube. Abbiamo sfondato quindi il tetto del 200. Ci fate arrossire. Andiamo in pausa.
5: Sì.
4: Sì, sì, di solito sono i giovani che lo sfondano. Pausa brevissima, poi torniamo. Nick e Nick, Radio Firenze Viola, state con noi.
9: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
4: Ci siamo noi, Nick e Nick su Radio Firenze Viola, Niccolò Santi in studio, Niccolò Ceccarini collegato, siamo insieme fino alle 17 per parlare del calciomercato della Fiorentina. 348-75-13933, messaggi scritti e vocali, e per intervenire in diretta, lo sapete, la linea fissa sempre aperta, Nico. 055-77-111-71. Cecca!
5: Sì, no, ti do un'ultim'ora, che poi non è un'ultim'ora, ma come ti avevo accennato prima, ho sempre più conferme. Siccome sono agli ultimi dettagli, Fiorentina e Parma, penso che domani possa fare le visite mediche, Pellegrino.
4: Ok, benissimo, ne prendiamo atto. Quindi Pellegrino è virtualmente un giocatore della Fiorentina, così come Piccoli del Bologna, c'è questo effetto domino. Bene, allora abbiamo Angelo.

0: Ok.
1: E sono a favore di Nick, eh?
0: Sì, sì, sì, sì, abbiamo capito da tuo ragionamento.
1: Perché ha ragione.
2: No, non è che io. Grazie Angelo, ma non è una questione di dire siamo dalla mia parte oppure dalla parte di Nicco Sanchez, siamo dalla parte della realtà, cioè la realtà ci dice questo, cioè voglio dire, l'anno scorso io ho sentito tanti discorsi, secondo me anche esagerati su Ken, sembrava quasi che fosse tutta la rovina della Fiorentina, invece la rovina della Fiorentina era l'insieme di tutto quello che era stato messo dentro. Poi Ken sicuramente non ha contribuito in modo molto, diciamo, importante a cercare di levare le castagne dal fuoco, però poi fondamentalmente, ecco, ora si diceva tutta un'altra cosa 2 mesi e mezzo fa, adesso siamo quasi a dire ma se lo vendono allora il progetto non va avanti. Cioè, allora qui ricordatevi sempre una cosa: i giocatori passano, la società resta, e in questo caso più che la società di commisso, la società è Paratici, che è la capacità di un manager all'interno di un club. E quando ci sono queste figure, come c'è Giovanni Sartori al Bologna, come ci può essere Giuntoli all'Atalanta o Carnevale alla Juventus, sono queste le persone che fanno la differenza più ancora dei giocatori, perché sono loro che garantiscono la continuità del calcio.
0: Sì, sì. Guarda, questa sui giocatori che passano ma la società resta, penso che me la tatuerò dietro al braccio, perché comunque ci stanno, anche un po' intima come zona, quindi lo so soltanto io.
2: Ma io francamente, cioè, credo di aver detto una delle più grosse banalità della storia, però va bene lo stesso, porta quello che vuoi, ci mancherebbe.
0: Non è vero.
2: Se ti piace, fai quelle cancellabili, così sì, almeno esatto, magari non ti resta
0: quella col calippo, no? Che ci metti sopra la plastichina, sì, che poi la tiri via e ti rimane, esatto, per 24 ore.
2: Esatto.
0: C'è Ale, no? Che dice: sto provando lo scooter per lunedì per il partitone, ma sono rimasto bloccato a Grassina Nord per una città nevicata. Dice: speriamo che si sciolga da qui a venerdì. E soprattutto aggiungo io, speriamo che non ci sarà l'occhettamento del check.
2: Comunque ricordiamoci, alle 14:30 si parte dal parcheggio di Pontema, mi raccomando, tutti col pieno, tutti con le candele a posto, ricontrollate anche le pasticche, ecco, e l'olio, perché comunque per andare, voglio dire, a fare 140 km a Reggio Emilia si consuma parecchio olio. E poi soprattutto lasciare le macchine nel parcheggio a Pontema, si parte con ogni scooter 2 persone, perché almeno si ottimizza, parte la carovana nero-verde, alla quale prenderà parte anche Nicco Santi.
0: Sì, no, indubbiamente.
2: 150,
0: sai, perché ho preso l'anno scorso, anzi 2 anni fa ormai, mamma mia, ho preso la patente H, che è quella con cui puoi guidare. Infatti ho fatto l'esame della patente H con un Kawasaki 600 che oggi non saprei assolutamente riguidare, perché dopo 2 anni ho guidato soltanto il 150.
2: Però insomma, allora facciamo così: se si va con il mio, ti allucchetto il tuo lì al parcheggio Pontema.
0: Eh sì, è un nuovo gioco, no? La lucchetta tu, quindi ognuno può scegliere, no? Cosa lucchettare.
2: Dopo lo smettisci tu, la lucchetta tu, però questa è una grande trasferta, ragazzi. Poi si mangia la piadina a Sasso Marconi, ci si ferma a Sasso Marconi a fare rifornimento, si mangia la piadina, poi si va al buffet tutti infiammati, e poi ovviamente si ritorna la sera, dove, sperando non ci siano supplementari e rigori, a mezzanotte siamo un'altra volta in Pontema, e chi ce la fa benzina, tanto c'è il service, e la facciamo lì.
0: Sì, è un po' dispendioso, ma d'altra parte noi giovani queste cose le facciamo sempre.
2: Esatto. Poi immagino le bandiere nero-verdi, tanta roba.
0: Beh, tanto il Sassuolo è consapevole di tutto, no? Anche della nostra sigla, che è pazzesco. Comunque,
2: allora, Palmieri ci dice sempre: siete forti, fiellato Nicco. Sì, sì.
0: Grandissimo direttore. Allora, per chi si fosse collegato soltanto adesso, diciamo le ultime: Piccoli si trasferisce al Bologna, operazione definita, prestito con obbligo di riscatto legato alla permanenza in Serie A da parte del Bologna, 18 milioni di euro. E poi alla Fiorentina rimarrà il 10% sulla futura rivendita del calciatore. Fa il percorso inverso dall'Emilia Romagna alla Toscana, in questo caso Pellegrino, dal Parma. Il giocatore si trasferisce più o meno per una cifra sui 25 milioni di euro. Cercheremo di capire meglio la formula. Presumo sia un prestito con obbligo di riscatto, e percepirà più o meno 1,5 milioni a salire all'anno e un contratto di 5 anni. Domani, diceva Niccolò Ceccarini, visite per entrambi. Allora, andiamo con un po' di messaggi vocali, vai, sentiamo, così li commentiamo insieme. Vai.
3: Io sto con Paratici, ma non lo venderei, perché secondo me può giocare anche insieme a Pellegrino, girandogli intorno e facendo anche bene come è successo in nazionale.
4: Ciao Nick e Nick, Matteo 74 da Firenze. Quindi, da chi ho capito bene, se Ken va via non arriva uno, tra parentesi, tipo Zirze, uno forte uguale a Ken o superiore a Ken, ma arriva uno inferiore già parentesi a Ken, tipo può essere Pinamonti, tipo può essere...

0: che Esposito, cioè, cioè non quello dell'Inter, quello di Cagliari, c'è gente comunque che non viene qui per non fare il titolare, perché il titolare, come ha detto te, sarà Pellegrino nel caso va via Ken, giusto? Ho capito bene?
1: Sì, ah, ho capito,
2: scusa,
1: bene,
2: secondo me fossero altri. Che bianco tremendo.
1: No, vai,
2: check.
1: Io penso di averla capita così e penso di averla capita bene, anche perché ragazzi, a quel punto fanno l'investimento sull'esterno d'attacco.
2: Ecco, bravo, cioè, diciamo questa cosa.
1: È tutto
2: perché
1: lì il discorso, cioè, secondo me è questo. Poi però, ora io non sono Fabio Paratici, cioè non mi risponde ai messaggi da giorni, quindi non posso sapere la strategia della Fretta, la so di rinterzo, ma mi sembra abbastanza scontato che a quel punto dice va bene, dovesse andare via Ken, c'ho Pellegrino, prendo un'alternativa e un esterno d'attacco forte. Non è che possono continuare a spendere,
2: ecco,
1: 40
2: ma
1: milioni.
2: Ma volevo dirti, Cecca, cioè, volevo dire più che altro agli ascoltatori, secondo me non è un passo indietro, è logica come operazione, l'abbiamo detto alle volte nel corso delle settimane. Può essere che partendo Ken possa arrivare Pellegrino, scusate, a quel punto Pellegrino fa il titolare, però lo affianchi, lo metti in mezzo a due esterni di livello. Uno ce l'hai già, che è Mastantuono, diciamo più trequartista che esterno, poi vedremo come Grosso lo impiegherà. E poi dall'altro lato un altro profilo di alto livello, il che sarebbe un passo in avanti, perché in quel caso crei un reparto offensivo virtuoso, cioè Pellegrino, che è un calciatore di talento, ha fatto bene al Parma, l'hai pagato, perché siamo vicini ai 25 milioni, quindi l'hai pagato, e quindi valorizzi un calciatore, sì, mettendogli a fianco altri giocatori forti che lo valorizzino a loro volta. Quindi non è un passo indietro, cioè, perché sentivo anche magari nel messaggio vocale dell'ascoltatore un po' di disillusione, diceva via Ken, ma aspettavo qualcuno come minimo uguale a lui, uno Zirkzee, giusto?
1: Io ragazzi sinceramente sono un po', non lo so, ecco, io forse perché comincio a essere un po' vecchio e quindi faccio diciamo delle riflessioni da anziano, ma cioè, abbiamo storto la voce, abbiamo storto un po' la bocca su João Mario, storciamo la bocca se dovesse andare via Ken, che poi è tutto da vedere, perché qui si sta parlando del nulla, parliamoci chiaro e tondo sul fatto che Ken possa andare via. Oggi non c'è nessuna offerta, quindi si sta parlando di uno scenario che potrebbe accadere, ma non è detto che debba accadere, anche perché l'offerta magari che il Como fa non va minimamente bene alla Fiorentina, abbiamo risolto, quindi cioè, si sta facendo tutto un processo alle intenzioni e secondo me non stiamo invece valorizzando quello che è stato fatto finora, che è tanta roba rispetto al recente passato. Quindi io francamente non riesco a capire perché si debba essere preoccupati per quello che potrebbe accadere là davanti, proprio in virtù di quello che abbiamo detto fino ad ora, cioè che l'anno scorso la Fiorentina è stato un disastro sotto tutti i punti di vista. Quindi voglio dire, oggi mi sembra sia ripartita in un'altra maniera e sapranno, allora, se vogliono Pellegrino e spendono 25 milioni di euro su Pellegrino, ci avranno un motivo per farlo oppure perché non sanno come buttare i soldi? Cioè, se te spendi oggi 25 milioni di euro su un attaccante, vuol dire che ci credi tantissimo e che vedi in questo attaccante dei margini di miglioramento, soprattutto delle qualità che forse la maggior parte di noi non sta vedendo. Quindi io in questo mi voglio fidare. Poi su Paratici, su alcune cose non ero d'accordo, vi ho detto di Gosens, vi ho detto anche di come è stato gestito Vanoli. A proposito, gli faccio tanti auguri perché oggi è il suo compleanno.
2: Ah, auguri,
1: cioè,
2: mister.
1: Ma poi sul calcio, ma di che stiamo,
2: guarda,
1: parlando?
2: Allora, no,
1: via,
2: facevo questo ragionamento. È vero anche che siamo diventati a Firenze tutti dei sommelier del calciomercato, perché è arrivato un po' chiunque a cifre altissime in questa campagna acquisti, quindi è chiaro, la gente si fa ingolosire. Però in realtà, se ci pensate bene, Pellegrino è un giocatore di qualità che la Fiorentina paga, lo voleva la Juventus, e diciamo nello scambio, nello switch, no, con Ken, eventuale, perché ancora tutto eventuale, potenziale, no, il condizionale d'obbligo, perché adesso Ken è ancora un giocatore della Fiorentina, però dovesse esserci questo switch, appunto, arriva Pellegrino ed è così, va via Ken, lo vedremo, ti arriva un calciatore talentuoso che voleva, ripeto, anche la Juventus, che ha fatto un'ottima annata al Parma e che magari è anche un po' meno complicato da gestire a livello comportamentale, a livello fisico soprattutto, perché resto convinto che il grande dubbio della Fiorentina su Ken sia fondamentalmente atletico. Quindi da questo punto di vista la Fiorentina fa un miglioramento, c'è poco da fare, ne beneficia in continuità e poi appunto circondandolo con giocatori forti di qualità,
1: infatti,
2: aumenta anche il suo di valore, lo valorizzi.
1: Sì, ma poi voglio dire, 90 su 100 resterà Ken, e quindi di che stiamo parlando? Abbiamo Ken, abbiamo Pellegrino, più devo prendere un esterno d'attacco forte, un centrocampista e un esterno basso. Fate voi ragazzi.
2: Certo.
1: Avrebbero fatto alla fine 12-13 acquisti, cioè rifatto totalmente la squadra, fatta praticamente in maniera diversa rispetto a quella che si doveva fare, perché comunque l'anno scorso sono stati fatti tanti errori, diamogli fiducia. Cioè io francamente, ecco, io prima di andare a fare una mezza critica aspetterei.
2: 055 77 111 71. Tra pochissimo alle vostre telefonate in diretta, la linea fissa è sempre aperta per voi. Per i messaggi invece 348 75 139 33, scritti e vocali, ce ne state mandando tantissimi anche sul nostro canale YouTube. Cercate, ne leggo uno da Ciocco Nero Verde, che ci dà una ciocco gioia, ti devo dire, perché scrive: dopo la pista calda, blitz notturno, eccetera eccetera, possiamo inaugurare anche la nuova locuzione gergale, trattativa lucchettata. Che ne pensi?
1: Sì, esatto, infatti Pellegrino è un po' preoccupato, perché gli hanno detto: ma se io per sbaglio arrivo a Santa Maria Novella con i Frecciarossa, esatto, o Italo, così almeno naturalmente lo facciamo scontenti nessuno dell'alta velocità, dice, e magari trovo qualcuno fuori che mi aspetta con lo scooter e lascio uno scooter lì, cioè lo ritrovo o no? Allora, sicuramente lo ritrova, il problema è che lo ritrova allucchettato, questo giusto, è abbastanza giusto, evidente, quindi consideriamo e consigliamo a Pellegrino di girare per Firenze senza lo scooter, perché sennò glielo vanno a lucchettare.
2: Sì, sarebbe un po' una beffa, no? In questo senso, la metafora, il parallelismo è che te lo prende un'altra squadra. Vabbè, dai, comunque Pellegrino addirittura arriva alla Fiorentina domani alle visite mediche. C'è Filippo in nostra compagnia, ciao.
3: Ragazzi, mi sentite ragazzi?
2: Bene, sì sì, benvenuto.
3: Ottimo, cioè, sei un'ottima coppia ragazzi, grande.
2: Grazie.
3: No, io volevo spezzare una lancia a favore vostro, perché sento tutti questi conti, la gente, sì, ma si spende 60, c'entra 40, vuol dire ci rimettiamo e qui e l'altro, scusate dico io, se Paddy Kenny arriva a sto benedetto Pellegrino, di cui tante persone parlano bene, come avete detto fino adesso, magari questo ci fa 20-25 pere, che ne so io, capisci quello che ti voglio dire? Cioè, io ricordo benissimo il Napoli quando fu venduto il Matador per 100 milioni di euro, ditemi se sbaglio, per entrare Higuain a 30-32, perché 100 pere in 3 anni, se sbaglio l'operazione lì, fammi capire.
2: Cerca.
1: No, no, ma io sono d'accordo, sì, ma infatti c'è, cioè, alla fine sembra che Pellegrino sia un giocatore, come dire, sì, si è preso Pellegrino, ma questo non è mio adatto, voglio dire.
3: Uno scherzo, ma Dio,
1: cioè,
3: ma è un dirigente
1: sì,
3: che va dritto per dritto, si compra 25-30 milioni, un ragazzo così, di prospettiva, un motivo ci sarà, sarà un cretino.
1: Sì, poi io guarda, ti dico, io ho parlato anche con alcuni direttori sportivi di Serie A chiedendo un giudizio su Pellegrino e tutti mi hanno detto che questo è un giocatore forte, no, deve essere forse un pochino modellato, ma è forte. Cioè.
2: Filippo,
3: ci credo seriamente. Ma scusa, ma l'anno scorso andiamo a qualcosa di quello. Io ho preso un esempio abbastanza eclatante.
2: No, tra l'altro, stavo riguardando un po' le cifre. In realtà, era più o meno 64 milioni il trasferimento di Cavani al PSG e poi Higuain al Napoli 37 milioni. Quindi, comunque, un'operazione fatta bene al di là delle cifre, no?
3: Ma poi scusa, andiamo più a qualcosa di più recente. Sul terra terra, ma se non sbaglio, è Gilles che esce per 70 quasi allo United, che non fa niente, ne parlano adesso, per farlo rientrare in Italia, perché questo ha fallito, sì, in Inghilterra, per prendere Castro, mi sembra, a 15, che ora è Bologna ha venduto la Roma più di 30, ditemi se sbaglio, ragazzi, che io non sono un po'
1: sì, a 40, sì, a allora, 40 milioni.
2: Un'altra operazione fatta bene, è ineccepibile quello che dici Filippo. Ora diciamo Zirkzee fa male alla United, come più o meno chiunque altro in questi ultimi anni.
3: Sì, no, certo, per carità, non è che ho detto che Zirkzee è scarso, ragazzi, però nel senso, per far capire alle persone, non necessariamente se te vendi qualcosa a 40 devi comprare qualcosa a 50 e se lo compri a 30 stai sbagliando, capisci? È quello che ti voglio dire.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, tutto vero. Filippo, grazie per l'intervento, grazie,
3: ragazzi,
2: per essere stato qui.
3: Ciao, buonasera.
1: Ciao Filippo, ciao.
2: Tra l'altro Ken, ricordo, fu pagato 2 anni fa 13 più 5, quindi siamo nell'ordine dei 18 milioni e lo rivendi, sì, a una cifra anche fosse vicina ai 40,
1: dire,
2: una gran plusvalenza.
1: Sì, che poi bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, no? Quando Pradé insieme a Palladino, perché comunque Palladino ha spinto molto per prendere Moise Kean e ha convinto il direttore a prendere quelle cifre lì, tutti hanno detto: ma spendere 13 più 5 per uno che non ha, l'anno scorso ha fatto 0 gol,
2: sì, sì,
1: cioè eravamo, per questo dico, su Kean ci vuole un attimo di equilibrio, perché in, sì, quel, sì, momento, sì, lì sembrava, no, che ma cosa hanno preso, ma perché l'hanno preso eccetera. Ora se magari arrivasse un'offerta da 45 milioni di euro, no, ne vale,
2: no,
1: 200.
2: Ma sai,
1: cioè,
2: ma era lecito il dubbio,
1: cioè,
2: evidentemente
1: un minimo nel mezzo, ecco. Cioè,
2: no,
1: valutiamo,
2: dicevo,
1: le cose per quelle che sono.
2: Probabilmente,
1: sì,
2: si sbaglia quando si danno giudizi perentori, estremisti, esagerati. In realtà era lecito, no, il dubbio. Ken aveva fatto zero gol, però poi alla fine hanno avuto ragione loro, quindi abbiamo fatto più di un applauso, sì, alla Fiorentina. Poi è chiaro, ma se certo, dici Ken è scarso perché ha fatto zero gol, no, però il dubbio, Ken ha fatto zero gol, vediamo, quello sì, più che, che legittimo.
1: Sì, poi voglio dire, Paratici è a detta di tutti, poi avrà mille altri difetti, però il calcio lo conosce bene. Potrà sbagliare un'operazione su 15 che fa? Sì, la potrà sbagliare anche lui, perché lui non è infallibile.
2: Certo.
1: Ma è uno che su 15 operazioni, 14 ci può mettere la mano sul fuoco. Questo vuol dire, sperando appunto che, esatto, non sia questa l'operazione, sì, sbagliata, sì, su Pellegrino. Ma lui, questo giocatore, gli piace da tempo, e ti dico, e mi parla, va bene, noi del Sassuolo se ne parla bene, la Juventus se ne parla bene, la Roma ne parla bene, tutti parlano bene di questo Pellegrino. Quindi un motivo ci sarà.
2: Certo.
1: Non è che uno va a cercare, poi si può discutere se sono tanti 24 milioni di euro, si può discutere questo,
2: sì, sì,
1: ma sul fatto che questo ragazzo possa avere dei margini di miglioramento, fidiamoci, almeno questo
2: non
1: fidiamoci.
2: C'è dubbio, no, ma hai detto benissimo. Poi Paratici è bravo chi sbaglia meno, dai, alla fine è così il concetto. Allora, prima di andare da un ascoltatore che ci sta aspettando in linea, c'è Thomas della Groenlandia che ha la precedenza perché fa una domanda su Fagioli. Dice: una domanda ai due Nicola, ma su Fagioli o arriva un'offerta da un club di Premier oppure nulla? Ecco.
1: Direi di sì. In Italia avete visto Frattesi, l'Inter, come, cioè, se pensate un po' al percorso di Frattesi, che doveva andare a Nottingham Forest per 30 milioni di euro, alla fine cosa è successo? Sta andando alla Lazio con la forma di un prestito oneroso con l'obbligo di riscatto legato, no, a determinate condizioni, e questo la dice lunga, no, su quanto sia difficile oggi, per quanto riguarda il mercato italiano, fare un'operazione del genere. In Italia queste operazioni non sono più fattibili, all'estero,
2: certo,
1: cessioni di un certo tipo ci possono essere, o meglio acquisti, per cui se si spera in 30 milioni bisogna pensare all'estero, alla Premier League. Però sì, diamo spazio all'ascoltatore, sì.
2: Allora, Filippo da Sesto, al quale chiediamo sintesi visto che siamo in chiusura. Ciao Filippo, benvenuto.
4: Sì, ciao, una domanda sola, ma se a Pellegrino gli viene influenza, chi gioca centravanti?
2: Se, sembrava un po' come Ken nel primo anno, se gli viene l'influenza chi gioca?
1: Ma ne prendiamo, allora, cioè, allora se a Pellegrino gli viene un'influenza,
2: ciao Filippo,
1: se gli
2: viene
1: un'influenza, c'è Ken. Ciao Filippo, allora, se c'è Ken non c'è problemi, se non c'è Ken c'è un altro.
2: Perfetto.
1: Quindi c'era qualcun altro, ecco.
2: Dopodiché Tachipirina,
1: cioè, non è che prenderanno una punta centrale, cioè ne prendano un'alternativa, cioè ragazzi, fiducia.
2: Sì, sì.
1: Non è che stanno facendo le cose così a caso, c'è tutto calcolato il mercato della Fiorentina, lo state vedendo.
2: No, dopodiché Tachipirina, se ha un po' di dolori io consiglio il Brufen sempre, perché io, sai, ho una fascite plantare al piede, lo sto usando il Brufen, quindi io sono sempre rimedi.
1: Come giovane, certo.
2: Sì, esatto. E poi latte e miele, se ha un po' di mal di gola, in qualche modo gioca, no? Non è un problema, vero?
1: Certo, assolutamente.
2: Beh, no, mi piaceva coinvolgerti in questo ragionamento finale molto interessante.
1: Sì, Cecca, sì, sì, se vuoi c'è un po' di, ci serve un po', diciamo, di pomata buona per la fascite plantare e poi riparti di slancio. Sì,
2: va,
1: sì,
2: bene, sì, sì. No, sono rimedi della nonna, come si dice, comunque funzionano sempre.
1: Sì. Vabbè. Sempre, sempre, la nonna è numero uno. Noi neroverdi siamo sempre fuori. Allora ti aspetto lunedì, mi raccomando, cerca, sì, di venire, sì, perché fai il pieno, neroverdi, siamo forti, siamo grandi, i colori di chi non si arrende mai, sempre. Ricordiamocelo sempre.
2: Lo farò se la Fiorentina vince lo scudetto, va bene? Che te ne pare?
1: Va bene, siamo forti e siamo grandi. Poi io naturalmente ho detto che vado con la maglia viola sopra e sotto quella di Berardi. Così poi, certo, faccio tipo quello, sì, no? Che appena arriva lì al Castello di Reggio Emilia, leva quella viola, mette quella di Berardi e poi vi rimetto quella viola, capito? Subito, sì, immediatamente.
2: Eh sì, logico, insomma, passaggio giusto. Allora,
1: se no, poi dopo, se quelli sa solo, poi mi inseguono, capito?
5: Penso come te.
2: Sì, questo è un incubo, no? Non ho capito quanti ce ne sono.
1: Sì, sì, è un incubo.
2: Niccolò Ceccarini, grazie.
5: Ciao ragazzi.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao ragazzi, un saluto a tutti, salutatemi anche Stefano Carlessi, se lo, sì, vedete, sì, e forza Arancioni, anche lui, Arancioni, arancio nero verdi, nero verdi, sì, sì, sì, sì, rosso verdi, gol, insomma, ciao ragazzi.
2: Ciao, ciao, ciao, Cecca, gol. Non a caso Stefano Carlessi vestito di arancio. Ringrazio davvero il suo contributo alla parte tecnica. Adesso va in onda Garisca al Vento con il buon Giacomo Galassi, come sempre, in plancia di comando. Da Niccolò Santi è tutto, ci ritroviamo domani a partire dalle 16, ciao.
5: Ciao ragazzi!

0: solo su Radio Firenze Viola.
1: Ed eccoci di nuovo in diretta, quasi ufficiale. Alessandro Di Nardo che vi parla dagli studi impanciatichi, 19.05, Radio Firenze Viola, con il programma che chiude il palinsesto, quantomeno le dirette. Dopo di noi ci sarà un ghiottissimo Echetta Perso. Però a proposito di cosa abbiamo perso, non ci siamo persi Niccolò Santi. Ciao Niccolò.
2: Ciao, buonasera, ben ritrovati.
1: Anche se, come tutti gli uomini mercato, i segugi, diciamo.
2: Sì.
1: Sì.
2: Ah. Sto cercando talenti.
1: No, cioè, nel senso, fisicamente Niccolò Santi è qui, ma con la testa e con gli affari è da un'altra parte. Cioè, mi sembra di essere la moglie che chiede al marito: ma mi stai ascoltando quando litiga?
2: No,
1: perché
2: no, lasciami fare.
1: In questo momento Niccolò Santi sta cucinando, ecco, ha tirato fuori tutte le spezie, ha tirato fuori la curcuma, sta cucinando anche qualcosa che ci propinerà a brevissimo. Ovviamente i numeri sono sempre gli stessi: 348-75-13933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055-77-111-71 per chiamarci in diretta. Vi risponderà un uomo che esattamente come il sole si sta per spegnere. No, a parte tutto, Stefano Carlesi, speriamo che non si spenga mai.
2: E
1: ma oggi
2: sì.
1: No, come invece sì,
2: almeno
1: fino
2: niente,
1: alle 20, caro Stefano. Provi a reggere, anche perché, caro Niccolò, sono ore cruciali non solo per il mercato, ma perché fra mezz'ora c'è un'eclissi. Lo sapevi?
2: Ah, sì, è vero. Ma stasera
1: sei venuto a parlarci di questo.
2: Allora,
1: immagino.
2: Scusate, ma io non ci sono per nessuno. Vado via.
1: No, no, no. Ma fra pochissimo, durante la trasmissione, guarda, ci potresti salutare con l'eclissi. Attorno alle 19.30, 19.35 potrebbe essere visibile. Ancora niente, Stefano. Ancora niente eclissi. Si è eclissato un po' il sole perché c'è stato un po' di nuvolo in queste ultime ore. Detto questo, parleremo in lungo e in largo dell'eclissi. Se siamo sintonizzati su Madrid, stagione 2009-2010, 22 maggio 2010, Sky Sport ci propina di nuovo la finale.
2: Quando il principe diventò re nella notte di Madrid.
1: Sì, come disse il grande Massimo Marianella, che ovviamente commentò quella partita per Sky Sport, che salutiamo come sempre. Niccolò, sì, però tu ci porti, non ci porti solo l'eclissi solare, ma ci porti anche e soprattutto notizie fresche. Sento,
2: sì, sì, sì,
1: sento un po' di,
2: ci ho provato, eh?
1: Sento un po' di paella, no?
2: No, vabbè, con la carne, tra l'altro, col pesce, insomma,
1: no,
2: meglio
1: però,
2: con la carne.
1: Capisci perché paella? Perché si parla di
2: certo, bravissimo. Vado lì. Guarda, non c'ero arrivato. In realtà devo dire che è un gancio giustissimo, perché nelle ultime ore, diciamo, è stato fatto un sondaggio da parte del Real Betis per Moise Kean. E quindi questo, diciamo, è questa è l'ultima di mercato, l'ultimo rumors di rumors
1: al plurale,
2: comunque l'ultima voce di mercato. Ken, che non interessa soltanto al Como ma anche Real Betis. C'è anche da sottolineare che non c'è niente di concreto al momento, nessuna trattativa, soltanto una richiesta di informazioni, e soprattutto per capire se ci siano i margini di manovra per una trattativa, quanto la Fiorentina chiede, quanto chiede il giocatore, quanti, cioè, in questi casi è chiaro, la richiesta di informazioni si intende capire quanto il giocatore pretende, ma anche il club ovviamente, e soprattutto quali siano le prospettive di entrambe le parti. La Fiorentina ha ribadito, come ha fatto con il Como, che in presenza di una offerta da 40 milioni di euro si siede a trattare. Assolutamente. Quindi, diciamo, quanto faceva passare la Fiorentina qualche settimana fa, e cioè teniamo Ken e sarà l'attaccante della prossima stagione, era fondamentalmente una strategia, perché stanno aspettando in realtà l'offerta giusta, quella da 40 milioni, che il Como, come abbiamo raccontato anche con Niccolò Ceccarini, potrebbe formulare nel giro di una settimana, più o meno entro il 20 di agosto, e a questo punto chissà che anche Real Betis non possa spingere. Per il momento è solo e soltanto una richiesta di informazioni, sta di fatto che Ken è sul mercato.
1: Sì, mi viene in mente il gioco delle parti, no? La Fiorentina dice che Ken sarà centrale, gli dà il numero 9, il numero per antonomasia dei centravanti. Allo stesso modo, qualche chilometro più a nord c'è il DS del Como, Carlo Alberto Ludi, che ieri ha detto non c'è nessuna trattativa per Moise Kean, però sappiamo, insomma, anche da quello che ci dice Niccolò Ceccarini, che un po' il desiderio c'è. E quindi questo inserimento del Betis come lo derubrichiamo?
2: Ma ti dico, intanto è la conferma che gli interessamenti ci sono per Kean, che quindi il mercato lui ce l'ha e probabilmente si accenderà più verosimilmente nelle ultime settimane, quindi già dalla prossima, no? Nell'ultimo periodo del calciomercato. D'altra parte ci avevano fatto capire che le grandi cessioni sarebbero state nella seconda metà di agosto, eventualmente. Quindi tra queste grandi cessioni noi ci piazziamo anche Ken, che non è scontata, perché anche possibile che rimanga la Fiorentina, quello senz'altro, però secondo quello che ci risulta un'offerta potrebbe arrivare. E adesso ci inseriamo anche Real Betis, che insomma è una delle squadre interessate, più concretamente il Como, però ecco, il Real Betis teniamolo presente. E in più vi dico che secondo la logica Pellegrino, il fatto che sia arrivato alla Fiorentina può essere un indizio, perché mi sembra difficile che faccia il panchinaro.
1: No, guarda, lo stavo dicendo io anche ieri, per quanto può essere nobile e glorioso e comunque ambizioso il progetto della Fiorentina, mi strideva un po', mi stride tuttora ancora di più da quello che ci dici, che un attaccante di 25 anni, comunque non un 17enne, un attaccante che dopo Parma magari ha le legittime mire di dare in una piazza più importante e fare il titolare, venga a Firenze per fare insomma la controfigura di Moise Kean. Sai che Real Betis e Como hanno una cosa in comune?
2: Sì,
1: vanno in Champions League entrambe,
2: lo
1: giocano in Champions League entrambe. Quindi visto che insomma anche in chat tra di noi, tra colleghi, qualcuno si chiedeva: ma chi ci va a fare a Siviglia? Allora, innanzitutto, Niccolò, non so se sei mai stato, nemmeno io, ma parlo per
2: questa
1: persona. Siviglia è una città splendida,
2: ci sono gli aranci, come in via Cavour.
1: Sì, non so se ci sono gli aranci. Ci sono
2: a Siviglia si fa
1: c'è una temperatura,
2: caldo torrido.
1: C'è un vento che si chiama il vento del Terral. Io sono stato lì vicino, sempre in Andalusia, a Malaga. Però la perla dell'Andalusia è proprio Siviglia. Quindi Siviglia è una città straordinaria. Il Betis è una squadra straordinaria per anche passione del tifo dei Beticos. C'è una bandiera come Joaquin che conosciamo bene qui a Firenze. E poi in più c'è il martedì e mercoledì sera, e anche il giovedì, perché dall'anno scorso si gioca anche il giovedì. I tifosi del Betis non è che devono guardare Don Matteo, non so se c'è un Don Matteo in Spagna, comunque
2: Don Matteus,
1: so, Don Matteus, ma
2: sai, non lo so, però sì, te stai dicendo che praticamente sarebbe un upgrade perché vai
1: in Champions League,
2: piuttosto che non fare nulla
1: nell'immediato futuro. Sì, cioè vai a giocarti la Champions League, poi Betis che mire ha nella Champions League del nuovo formato provare a passare e arrivare ai playoff di febbraio, probabilmente sì, però in tutto questo insomma, cioè nemmeno da snobbare. Tra l'altro è uno stadio che stanno rifacendo a ritmi un po' più veloci rispetto all'ottimo stadio Artemio Franchi, il
3: bellissimo Villamarin.
1: Siamo tornati indietro di 16 anni.
2: Si capisco che adesso per vincere una Champions League si debba tornare indietro di 16 anni, casa nell'azzurra.
1: Sì. Bellissimi momenti. Stefano Carlesi ce l'ha fatto sentire, il commento appunto di Massimo Marianella. Era il 22 maggio 2010. Te ti ricordi dov'eri? Perché è una partita che al di là poi della fede calcistica uno si ricorda molto bene. Io ero a casa di un'amica in via Panciati, ti pensa un po'.
2: Io ero a casa dei miei zii invece a Bagnarripoli, pensa un po'.
1: Grande festa.
2: Ora non è che
1: si può dire che gli zii non sono gli zii nerazzurri?
2: No, quella è un'altra frangia.
1: Ok,
2: sì.
1: Lo zio nerazzurro invece.
2: No, in realtà loro non frega niente del calcio, ero io che me la stavo guardando. Quindi.
1: Vabbè, comunque una squadra iconica, ovviamente. Vediamo tanti giocatori che hanno fatto la storia del calcio. Il Pupi Zanetti che piange. A proposito del Pupi Zanetti, il figlio 15enne è entrato nell'under 15 dell'Inter.
2: Pensate.
1: Vabbè, non mettiamo. Magari è un fenomeno, assolutamente. Però insomma, il vicepresidente dell'Inter accoglie il figlio nell'under 15.
2: Ma auguriamo... te dove stai andando a parare?
1: No, auguriamo il meglio al Pupi Junior. Vediamo anche delle bellissime foto. Materazzi, sarà la serata in cui anche José Mourinho darà l'addio all'Inter, sappiamo, con la mancata partecipazione alla festa.
2: E l'abbraccio in lacrime con Materazzi.
1: Detto questo, tornando un po' sulla Fiorentina, quindi insomma ti spieghi meglio anche l'operazione Pellegrino, come dicevamo prima con...
2: Ma sì, sinceramente sì. Io credo che Pellegrino non sia un semplice panchinaro, anche per le cifre dell'operazione, perché siamo intorno ai 25 milioni di euro. C'è da capire bene la formula, perché potrebbe essere un obbligo, un prestito con obbligo di riscatto, quindi costa tanto, un po' come è costato tanto Piccoli l'anno scorso, che è venuto appunto a fare la riserva, anche se in realtà inizialmente c'era stato un diciamo, secondo me c'è stato anche un po' qualche errore, no? Qualche incomprensione a livello tattico, perché Piccoli avrebbe dovuto giocare in quanto Pioli faceva le due punte, poi in realtà ha fatto il panchinaro di Ken, anche se durante la stagione Ken si è infortunato eccetera eccetera, insomma sta di fatto che 25 milioni insomma non si sono rivelati proprio così producenti. Ecco, quest'anno la Fiorentina fa un'operazione molto simile, cioè prende un altro centravanti a 25 milioni di euro, però con l'intenzione di farlo giocare molto più spesso, quindi mi sembra strano che venga a fare il panchinaro di Ken, parlo di Piccoli, e quindi il fatto che Ken possa andare via me lo spiego molto molto più facilmente.
1: Sì, lo dicevamo anche in precedenza con la tua evoluzione, Niccolò Ceccarini, si può chiamare evoluzione, forse te sei l'evoluzione di Niccolò Ceccarini.
2: Ma sì, ma questo mi onora,
1: vabbè,
2: mi onora tantissimo.
1: Lo dicevamo in precedenza, cioè in questo caso mettiamoci davanti a uno scenario ipotetico, non probabilissimo, ma probabile per quello che stiamo dicendo. La Fiorentina vende Ken alla cifra che vuole, quindi 40 milioni, perché anch'io sono convinto che qualche squadra con 40 milioni, con qualche problema in attacco, possa arrivare. La Fiorentina lo vende Ken.
2: Sì.
1: Ovviamente la Fiorentina vende Piccoli e prende Pellegrino, manca una punta, no? Che potrebbe essere una punta di riserva.
2: Sì.
1: Qual è il profilo che può andare a aggredire la Fiorentina? Perché prima ragionavamo anche in redazione, cioè chi diceva a quel punto ti serve magari una punta d'esperienza, si faceva nome, non chiaramente adesso, tra l'altro è tornato allo Schalke, di Adinge, cioè uno alla Dzeko,
2: sì,
1: uno che poteva essere il Dzeko dell'anno scorso.
2: Te dici quindi una punta d'esperienza?
1: Sì,
2: sì. Può darsi, sai, adesso non è che siano usciti grandi nomi. Io credo che Piccoli non sia sostituito da Pellegrino. Cioè le cose combaciano, nel senso che la Fiorentina coi soldi di Piccoli prende Pellegrino, anche se Pellegrino costa un po' di più. Però questo non vuol dire che Pellegrino sul campo sostituisce Piccoli. Credo che più facilmente sostituisca Ken nel caso in cui Ken vada via. Però, come abbiamo chiarito con Niccolò Ceccarini, se Ken rimane, Pellegrino rimane in alternanza a Ken. Quindi il titolare resta Ken. Ma per quanto mi riguarda, la Fiorentina sta fiutando la possibilità di cederlo, Ken, dai. Oltre al Como si è interessato il Real Betis, dicevamo a inizio trasmissione, quindi comunque le possibilità, gli scenari ci sono. Chi può venire in caso a fare la riserva di Pellegrino? È una bella domanda. Luca.
1: È una bellissima città.
2: No, perché in effetti
1: non un attaccante così formidabile,
2: insomma.
1: Poi comunque devi pensare nell'ordine delle idee che viene a fare la riserva, anche se poi vabbè, insomma,
2: è bene a fare il panchinaro.
1: Stavo pensando a un calciatore che un personaggio, un amico, un collega che è dall'altra parte di questa porta nomina spesso, Ippina, Pinamonti?
2: Anche lui ha un'opzione sul contratto, dicevamo che lo fa prolungare fino al 2028 nel caso.
1: Mi diceva sempre il nostro collega, amico Alessio Del Lungo, che su di lui c'è soprattutto la Lazio, anche se poi ha un po' di problemi a finalizzare le trattative in questo momento, la squadra di Lotito. Abbiamo nominato Betis e Gianmarco Davarese non perdona quello che è successo ormai più di un anno e mezzo fa, era il maggio del 2025, con la vittoria del Betis, o comunque il passaggio del Betis nella semifinale di Conference League, e una festa al Franchi a suo modo smodata, perché lui ci scrive, tra l'altro Gianmarco è quasi sempre anche abbastanza tranquillo nei pareri, però ci dice non da questi che hanno oltraggiato i nostri colori. Poi ci allega la foto di Anthony, che è un giocatore che non mi è mai stato simpatico a me, no, ti ricorderai, se l'era presa col tuo amico Ranieri in quella partita,
2: chi non se l'è presa con Ranieri, ma insomma
1: no, però un carattere fumino allo stesso modo, anche se ruolo diverso, anche potenzialità diverse rispetto a Luca Ranieri. E poi ci manda una foto, ora Gianmarco, tu che sei anche un uomo di elasticità mentale, pensa al contrario, pensa alla Fiorentina, cioè con uno switch di date, la Fiorentina che vince il ritorno al Benito Villamarin, vuoi che, perché tu ci mandi la foto di uno screen di loro che festeggiano picchiettando sui muri con scritto We are Viola, ma non credo per oltraggiare i simboli della Fiorentina. Pensa al contrario, non sarebbe successo la stessa cosa? Io credo di sì, comunque, però insomma, ma poi nel senso, io ho sempre visto come una squadra simpatia il Betis, anche più del Siviglia, tra Betis
2: come
1: e
2: mai?
1: Perché i colori mi piacciono tantissimo.
2: Ah beh, questa è una discriminante di un certo
1: no,
2: tipo.
1: No, per me i colori sono quasi tutto nella simpatia di una squadra.
2: Davvero?
1: Sì, sì, sì. Te da piccolo non hai mai simpatizzato per una squadra per i colori della maglia? A me è successo così col Palermo.
2: Sì, da piccolo può darsi.
1: Vedevo l'unica squadra che...
2: Bello il rosa, sì, sì, bellissimo.
1: Conoscevo, cioè, il Palermo rimane un bello unicum. Poi c'è l'Inter Miami, certo, ma è arrivata un po' dopo. E io vedevo questa squadra con la maglia rosa e dicevo, ma bellissimo che questi hanno una maglia diversa rispetto agli altri. E quindi in questo...
2: Vabbè, anche la Fiorentina in effetti il viola non
1: sì,
2: ce l'ha quasi nessuno.
1: Però è vero, in Italia soprattutto qualche squadra all'estero ce l'ha. C'è il Bordeaux che però ha una tonalità appunto Bordeaux
2: sì,
1: diversa rispetto al viola. E quindi per questo. Poi mi piace tantissimo la tifoseria del Betis. C'è questo c'è questo modo di essere Beticos. Avevo fatto anche uno speciale che sicuramente avrei
2: certo
1: avrei divorato, ecco, in corrispondenza proprio di Fiorentina Real Betis.
2: Me lo ascolto la sera prima di andare a letto.
1: Della squadra del popolo. Cioè a Siviglia il Betis è la squadra del popolo. Anche se poi forse è meglio dire lo era, perché adesso è cambiata anche un po'
2: la
1: dinamica del tifo. E poi anche e soprattutto perché c'è questo stadio bellissimo che stanno ristrutturando, il Benito Villamarin, e c'è questa usanza che non so se hai visto sui social nella partita che precede Natale,
2: cioè si lanciano le arance.
1: Non si lanciano le arance, si lanciano i peluche.
2: Sì, tutti i peluche
1: vengono raccolti e dati agli ospedali pediatrici della zona.
2: Quindi bello. Ora sai, Ken, è chiaro, visto che stiamo parlando del Real Betis in quanto squadra che si è interessata a Ken,
1: dei dischi magari.
2: No, cioè io volevo sottolineare che lui non ha mai fatto alcuna pressione per andare via. Fosse per lui rimarrebbe. È la Fiorentina che, come vi raccontiamo da settimane, ma non perché ci svegliamo la mattina e vogliamo dire che la Fiorentina vuol cedere Ken, non ce ne viene nulla a noi. È la Fiorentina che, fiutando la possibilità di cederlo a determinate cifre, pensa che sia un'operazione molto conveniente. Molto conveniente.
1: No, mi faceva ridere il messaggio di Simo Pex. Io ho detto un giocatore alla Dzeko e poi dicevo che era un pensiero che era uscito dalla redazione. Quindi.
2: Ah, guarda, tra l'altro mi arriva adesso una risposta molto interessante, sempre su Real Betis, che sì, c'è stata una richiesta di informazioni, però ai procuratori del ragazzo, quindi non con la Fiorentina. E soprattutto la Fiorentina, insomma, è scettica perché come lo può pagare il giocatore, il Real Betis?
1: Con il peluche magari.
2: Capito, perché 40 milioni non sono noccioline,
1: Sorridevo in precedenza perché c'è un messaggio di Simo Bex che ci dice: siete bellissimi, avete il coraggio di ricordare Dzeko e di auspicare uno come lui come riserva.
2: Ah, io me ne tiro
1: un paracarro
2: fuori.
1: Totale, la riserva deve essere un giocatore di calcio, non una mummia. Allora, intanto devo mettere la premessa che se uno si è fatto l'idea che Edin Dzeko è quello versione 25-26, si è perso un pezzo di storia importante, perché io continuo a dire l'Edin Dzeko di Roma, l'Edin Dzeko di Milano, sponda Inter, secondo me è uno dei centravanti più forti che sia stato in Italia negli ultimi 15 anni. Ci metto Higuain, ci metto Prime Dzeko, Lautaro a questo punto ce lo posso mettere in questo discorso, Mertens era una cosa diversa, ecco. Ci metto loro come i migliori centravanti della Serie A dal 2015 in poi. E poi sì, era per far capire un po' il profilo, il tipo di giocatore. Era un giocatore che poi era arrivato anche a zero, no? Se non sbaglio, dopo l'esperienza al Fenerbahce, e quindi risparmiavi anche un po' sul cartellino. Poi c'è lo stipendio, insomma, da considerare. Poi Attilio da Napoli: per me è meglio vendere Ken al Betis. Consideriamo il fatto di non rinforzare il Como il prossimo anno. Ti torna questa.
2: Come,
1: cioè, secondo te la Fiorentina, al di là che poi ci ha fatto capire, insomma, un po' scettica sul fatto che possa arrivare con il cash, con il frusciante, la società andalusa, può fare anche questo ragionamento? Che ridi?
2: No, fa ridere te, non so perché.
1: Frusciante?
2: No, mi distrai, capito?
1: Mi piace dire, capito, i soldi,
2: sì,
1: i vaini,
2: sì, sì.
1: I piccioli, no, come li vuoi chiamare?
2: Figuriamoci, io lo capisco questo ragionamento, un po' perché evidentemente non rinforzi un'avversaria se va a Real, però appunto il Real Betis, dicevamo, non avrebbe probabilmente, almeno secondo quanto filtra dalla Fiorentina, i 40 milioni chiesti, perché sotto i 40 non si va, o comunque ci arrivi con dei bonus abbastanza facili, quello sì, una sorta di...
1: Ma la priorità della Fiorentina nel caso Ken in questo momento qual è? Cioè, mi viene in mente, può essere quella di risolvere in qualsiasi modo la questione prima del 25, perché poi vai a vendere Ken al 31, addirittura all'1, anche se poi queste operazioni grosse magari non si fanno proprio l'ultimissimo giorno di mercato, è difficile anche poi correrei di pari, anche che sia per un attaccante di riserva.
2: Sì, oddio, in realtà nel caso la Fiorentina avrebbe Pellegrino, quindi
1: sì, certo,
2: non dovresti andare ad aggredire un calciatore di chissà quale profilo.
1: Però non hai proprio centravanti, perché l'altro prototipo di centravanti, Riccardino Braschi, è andato al Thun, ufficialità dell'altro giorno,
2: sì.
1: E quindi poi sto pensando, proprio per fare fantacalcio, pensando anche a un giocatore spendibile in quel ruolo nella rosa, non ce l'ha proprio la Fiorentina.
2: No. C'è... Però magari in pochi giorni è più facile arrivare a un giocatore, un centravanti intendo, di basso profilo, piuttosto che andare ad aggredire lo Zirkzee di turno, tanto per fare un nome di alto, altissimo livello. Quindi
1: ce l'hanno mandato, l'hai detto con questo?
2: Sì, poi perché se ne parla un sacco.
1: Ci hanno mandato la foto di Zirkzee, ce lo manda Paolo, sa benissimo che Paolo, questa è la trasmissione in cui Zirkzee è considerato il numero 9 più forte di sempre, no? A parte
2: non c'è stata alcun approccio da parte della Fiorentina.
1: Poi per Paolo mi manda un video che non so se scaricare o no.
2: Che video?
1: È inoltrato molte volte, presente quando c'è la dicitura inoltrato molte volte, vuol dire ha fatto il giro di parecchie chat, e c'è a Corredo una didascalia eclisse spiegata in pochi secondi. Io da anteprima vedo quella che potrebbe essere una signora in spiaggia. Facciamo che tu parli di Zirkzee dicendo quello che c'è, non c'è, e nel frattempo guardiamo il video, va
2: ma
1: bene.
2: Che roba è?
1: Non lo so come si. No, non credo nemmeno sia scientificamente un paragone giusto.
2: Ma magari lo vuole inviare un amico.
1: Vedi. Spiegato il perché della crisi.
2: Ma io sono un po' miope.
1: Allora, che succede in questo video? Ma lo spieghiamo o no?
2: Spiegalo, sì, io me ne tiro fuori.
1: Che succede in questo video? C'è una signora, una ragazza al mare, e insomma c'è la miss di questa ragazza, un ottimo fisico al mare.
2: Bene.
1: L'inquadratura va su di lei e poi arriva davanti una donna un po' più corpulenta che copre il profilo di questa di quest'altra ragazza, e questa è l'eclissi spiegata da Paolo.
2: Sì, livello altissimo, grazie.
1: No, Zirkzee qui. Quindi sogno, son desto?
2: No, Zirkzee non è niente, è una suggestione. La Fiorentina non ha mai fatto offerte o comunque mai chieste informazioni per Zirkzee, quindi non c'è niente. Quello che sto dicendo è che se Ken riesce a venderlo anche negli ultimi giorni, ora non proprio nell'ultimo giorno del mercato, ma negli ultimi, durante gli ultimi giorni della sessione di calcio mercato, hai comunque modo di sostituirlo. Perché? Perché ce l'hai già il centravanti titolare in rosa. Nel caso dovresti puntare su un ragazzo, anche un ragazzo giovane, o comunque qualcuno d'esperienza che vuole farsi una nuova avventura, no? Magari l'ultima della sua carriera, e che possa coprire il ruolo di sostituto. Quindi è un po' diverso rispetto a dover coprire il ruolo prendendo un giocatore che ti costa altri 50 milioni, e lì veramente non lo puoi fare nelle ultime ore di calciomercato. Piuttosto puoi trovare appunto un'occasione last minute, come peraltro è accaduto in passato, no? Tanto passato, perché ora la prima che mi viene in mente è Luca Toni nelle ultime ore del 2012, mi sembra.
1: Luca Toni Pepperoni,
2: esatto,
1: il numero uno. Ti leggo anche questo messaggio. Filippo dice una grande verità, secondo me. A proposito, inizia in media stress il messaggio. Dice: invece lo fate per fare scoop, parlare di Ken.
2: Sì.
1: Non volete bene alla Fiorentina. Questo è ufficiale, penso. Non è quasi ufficiale, è ufficiale.
2: No, ma sì, ma di solito faccio così. Insomma, quando mi annoio, ecco, faccio un tweet, dico: oh, la Fiorentina vuole cedere X. Così.
1: Sì. C'è il malefico Niccolò Santi, pensatelo come il Grinch. Cioè, ovviamente Niccolò Santi sta alla Fiorentina come il Grinch sta al Natale, no? Oppure anche come Niccolò Santi sta al Natale.
2: Sì, è più facile, molto semplice. Sì, a Natale.
1: L'abbiamo spiegato. Oh, finalmente ci riportano sul profilo X migliore di sempre, perché Luca dall'isolotto ci scrive: Nicco, perché sul tuo profilo X affermi che per 40 milioni la Fiorentina cede Ken? Chi ti dà questa certezza? Si sarebbero appena seduti a parlare con quella cifra 3 settimane fa, perché dovrebbero accettare ora? Non ho capito bene la fine, però insomma, perché lo dici? Perché l'abbiamo spiegato?
2: Perché è così, perché la Fiorentina, certo, non è che siamo qui a rivelare le fonti, però quello che ci fa capire, ci fa filtrare la Fiorentina, ma anche i procuratori del ragazzo, è che per quella cifra lì la Fiorentina si siede al tavolo e tratta. Certo, non devono essere le ultime 2 ore del calciomercato. Oggi siamo al 12 di agosto, per cui manca ancora, diciamo, 2 settimane e mezzo alla fine della sessione. Quindi c'è tutto il tempo per trattare la cessione di Ken, eventualmente dovesse arrivare questa offerta. Cioè non è che un mese fa andava bene e adesso non va più bene. Semplicemente qualche giorno fa, forse una settimana fa, non mi ricordo neanche più, la Fiorentina ha fatto filtrare che Ken rimarrà, Ken sarà il prossimo attaccante della sua squadra. Ma era più strategia e abbiamo cercato anche di raccontarlo fin da subito. Oggi è evidente, visto che insomma lo scriveva anche Niccolò Ceccarini sul suo, a proposito di profilo Twitter, che il Como può preparare l'offensiva entro il 20 di agosto. Quindi comunque diciamo le tempistiche ci sono ancora mature.
1: A proposito di Twitter, di X, che dirsi voglia, Niccolò Santi, mi ricordo un grande tweet, un grande X di Niccolò Santi l'anno scorso, quando scrivesti che Ken era incredibile,
2: sì,
1: invece che incedibile.
2: Ma rimane incredibile, è per quello che ha ragione l'ascoltatore quando dice cederlo a una concorrente è controproducente. Ah, ti ho fatto anche la rima, grande.
1: Sì, guarda, vorrei chiudere questa mezz'ora con solo rime, ma è molto difficile anche cercare anche di fare A, B, rima incrociata e quant'altro. Solo nel chiederti, visto che insomma stiamo provando a fare anche un po' la probabile formazione della Fiorentina in vista della partita contro il Benevento, e c'è la possibilità, no, che a destra giochi uno tra Jimenez e João Mario. Tu sai benissimo che a destra c'è un altro giocatore che a me piace molto, che ha il numero 2, ha i capelli spesso colorati, però
2: è in uscita.
1: Ma così tanto in uscita, cioè, allora io lo dico, io di nuovo, qualcuno pensa,
2: dillo, non tenderti le cose dentro,
1: lo dico, cioè, secondo me nel power ranking degli esterni bassi a destra Dodò è comunque migliore di, in questo momento, di Jimenez, che comunque è del 2005, Dodò del 98, quindi ha 7 anni in meno, quindi può arrivare sicuramente a superarlo.
2: Sì.
1: E anche in valore assoluto in questo momento di João Mario. Perché ha finito a fare la terza scelta?
2: No, è lui che vuole andare via, è diverso.
1: È lui che vuole andare via.
2: Ma l'ha fatto capire anche Paratici, nella conferenza stampa di inizio luglio, non mi ricordo quando era quella dell'inizio calciomercato, disse che Dodò ha altre ambizioni e quindi anche disse così: Dodò ha delle ambizioni e la Fiorentina anche, insomma, ci fece capire che Dodò
1: sono
2: voleva andare via.
1: Diverse,
2: eh sì, per forza. L'ha cercato in Napoli per diverse settimane, già da fine maggio, poi ha preso Favasulli, questo significa che non punterà più su Dodò. E quindi adesso la Roma che non spinge sull'acceleratore, in realtà l'interesse che si è rivelato anche meno concreto di quanto sembrasse all'inizio.
1: Perfetto. No, perfetto. Utilizzo di vincolamento nel.
2: Sì, vabbè, insomma, sì, vabbè, ci siamo intesi, no? Quindi Dodò adesso non ha un'offerta o comunque una squadra che è realmente interessata e che può affondare il colpo domani. Tra l'altro anche il Como si era interessato settimane fa, però appunto senza fare niente di più.
1: Ragazzi, se Dodò va al Como vi fa i solchi al Sinigaglia. Poi qualcuno verrà da me, ci tofonerà al 110 di Via Panciatichi. È presente il meme del video del ragazzo, credo partenopeo, che va con il T-Max sotto casa, credo, della ragazza, con dei fiori, tantissimi fiori sul motorino e un palloncino con scritto scusa? Io voglio quello quando Dodò vi spiegherà che non è poi un giocatore così scarso come tanti dicono.
2: Sì, ma sul T-Max dovrebbe esserci lui, perché è lui che vuole andare via.
1: Scusa a chi?
2: Sì, cioè la Fiorentina fosse per lei avrebbe già un rinnovo da mesi, tra l'altro pronto, una proposta di rinnovo. Comunque ti aggiungo che se non dovesse andare via e quindi dovesse rimanere a settembre alla Fiorentina, scatterebbe o comunque avrebbe la precedenza un accordo sulla parola, il famoso gentleman agreement fra le parti. Eh sì, che fondamentalmente disinnescherebbe un eventuale
1: si stai divincolando termini.
2: Situazione di tensione reciproca, cioè praticamente lui rinnoverebbe fino al 2028 per poter essere venduto più avanti, magari anche a gennaio, invece che arrivare con l'acqua alla gola al giugno 2027 a parametro zero, che invece può essere lo scenario di Fortini, perché se Fortini non va via probabilmente va a scadenza.
1: Il rischio c'è, come avrebbe detto un conte molto famoso, ma che non riguarda insomma l'allenatore, che in questo momento è senza panchine. Ti faccio rispondere a due messaggi, poi giuro che ti congedo perché gli occhialini non ce l'hai in questo momento e siamo in piena eclissi. Stefano, mi guardi un attimo che sta succedendo fuori, ovviamente prendendo le precauzioni del caso, non c'è nulla.
2: No, giustamente.
1: Eclissi scansa Firenze Nova. C'è un palazzo, quindi vabbè. Qualcuno ci può mandare la foto dell'eclissi? Ricordiamo, bisogna guardare l'eclissi se a occhio nudo, soltanto con materiale certificato, perché la visione dell'eclissi senza occhiali, ma non gli occhialini quelli che vendono per andare in piscina,
2: no,
1: puoi trovare normalmente,
2: nemmeno quelli
1: occhiali con lenti specifiche, la visione senza queste precauzioni comporta danni permanenti anche alla retina, quindi
2: evitiamo,
1: attenzione, sì. Ovviamente massima prudenza. Vi faccio rispondere a qualche messaggio. Il Moro, anzi Cristian magari c'ha parenti argentini,
2: certo, sì.
1: Cristian D'Asseano ci scrive, un po' sibillino, ma le vostre fonti sono le solite di prima dove non ne azzeccavate una?
2: Sì.
1: Qualche giorno fa dicevate che la Fiorentina Ken lo aveva dichiarato incedibile e oggi dite il contrario. Allora, sull'ultimo messaggio mi permetto di rispondere per 10 secondi io. Riportavamo la posizione della Fiorentina, ovvero quindi la Fiorentina ha detto, ci ha fatto pervenire una velina, come si chiama, ovvero che per loro Ken è il giocatore centrale, è il centravanti della Fiorentina della stagione che verrà. Poi rispondi alla prima parte.
2: No, ma sai, allora provo a interpretare il messaggio dell'ascoltatore evitando la polemica. Cioè, forse lui dice, se la Fiorentina prima vi dice che Ken rimane e sarà il prossimo attaccante, poi però vi dice che vuole cederlo. Evidentemente non è la stessa fonte, cioè chi ce lo dice è qualcun altro e comunque è altrettanto vicino al giocatore. Poi uno fa le sue valutazioni e capisce da che parte propendere, quindi la Fiorentina fa il suo gioco giustamente, insomma, però noi siamo, abbiamo gli anticorpi, magari più che altro chi è più grande o chi ha più esperienza, in questo caso penso a Niccolò Ceccarini, per capire se in effetti la Fiorentina dice il vero o se invece ci sta un po' usando, no, per provare a svegliare, no, le acquirenti. In questo caso su tutte c'è il Como.
1: Sì, assolutamente. Chi la cantava, vero che mi hai tradita, vero che ti ho tradita, falso, è stato un gioco falso. Puoi andartene solo se mi dici l'autore di questa canzone. Ti do un indizio.
2: E resto fino a domani, allora.
1: Ti do un indizio, anzi, il testo recita: vero che ti amo ancora, vero che ti ho tradita, falso, è stato un gioco falso. Lì io non c'ero, vero che ti ho tradita, vero, eccetera, eccetera. È una canzone del 2003.
2: Non saprei, zero assoluto.
1: Dai, no, zero assoluto è quello che ti darei alla risposta a questa domanda.
2: Sì, non sai nemmeno chi sono nel frattempo.
1: Dopodiché,
2: certo,
1: non, ovviamente non continuo questo gioco sadico. Ti lascio andare, Niccolò, grazie mille.
2: Insomma,
1: grazie.
2: Chi la cantava?
1: No, ti rispondo dopo la pubblicità, come fanno quelli bravissimi.
2: Ah, ci lasci in sospeso?
1: Sì. 348-75-3933, magari qualcuno ci dà la risposta. E ovviamente chi cambia canale non saprà la risposta, quindi si perderà. Non solo l'eclissi, ma anche chi cantava questa splendida canzone del 2003. A tra poco.
2: Ciao.
3: Radio Firenze Viola. Radio Firenze.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: È quasi ufficiale, trasmissione che vi porta nel cuore del calciomercato e non solo, anche nel cuore dell'eclissi, perché siamo nei momenti importanti, momenti decisivi. Sarebbe bello trattare questa eclissi come un fatto di mercato, e quindi insomma le parti sono vicine, anzi le parti in questo momento sono sovrapposte. Ovviamente stiamo parlando dell'eclissi solare, eclissi di oggi, 12 agosto 2026, live con Ludovico Mauro dall'eclissi. Ciao Ludovico. No, a parte tutto, non siamo con Ludovico Mauro, ma grazie a Stefano Carlesi in collegamento non so da dove, possiamo vedere anche questa fase dell'eclissi. Chiedo, caro Stefano, è una foto o è un video? È un video, quindi si procede molto lentamente a vedere questo spettacolo della natura. Ovviamente che succede? Dallo schermo lo potete vedere anche a occhio nudo. Ricordiamo che c'è tutto una questione di precauzioni da prendere, solo lenti certificate per vedere questo effetto straordinario. Tra l'altro leggevo che per l'Europa continentale occidentale, a parte che nei paesi in cui si vede meglio, tra i paesi in cui si vede meglio non c'è l'Italia, ma in Groenlandia, Islanda e Spagna si vede il fenomeno nella sua totalità, però che per l'Europa continentale occidentale è la prima eclissi totale dai tempi di quella dell'11 agosto 1999, quindi sono passati 27 anni, caro Stefano Carlesi.
5: Cioè,

0: autografato di Paolo Meneguzzi. Prima si era sbagliato con Tiziano Ferro, e poi, così rientriamo anche un po' a parlare di pallone legato alla Fiorentina, mi chiede: Dodò meglio di Gimenez perché? Su quale basi? Io sono convinto, ma probabilmente vado in direzione ostinata e contraria, come cantava un grande cantautore, che Dodò sia un giocatore molto forte, molto più forte di quello sicuramente che abbiamo visto nella prima parte di stagione, ma ha proprio le caratteristiche, le potenzialità che mi fanno dire: questo, se finisce nelle mani di uno bravo, non che non siano bravi quelli che ci sono stati a Firenze, assolutamente, Italiano, Palladino sono ottimi allenatori, lo stesso Vanoli, però ecco, nel contesto giusto, secondo me Dodò può fare letteralmente, non letteralmente, quasi letteralmente le fiamme. E in questo penso a Dodò con Fabregas. Secondo me, cioè, Fabregas è quel tipo di allenatore remida che se tocca qualcosa lo fa diventare appunto d'oro. Poi c'è una specifica da dire: secondo me Dodò è potenzialmente molto forte, è un classe 98, insomma va per i 28 anni quasi, e quindi insomma dopo un po' devi anche quagliare. L'OMS ha detto, scrive Gabriele il cinefilo, che guardare diretta, la diretta dell'eclissi può causare sintomi da jolly difensivo di piede sinistro svincolato in trattativa con la nocerina. Gabriele, ti vorrei abbracciare veramente per questa fine ironia che mi riporta anche delle pagine molto belle. Una prende anche un po' spunto da questa trasmissione, o meglio il contrario, si chiama Ufficiale, e vi invito a seguire una pagina veramente surreale di content legati al mondo del calcio. Italiano, sì, Francesco è Meneguzzi, non Matteo ma Paolo Meneguzzi. Jacopo pure, super tifoso Viola, sì, la sapevo questa storia, caro Jacopo, non so se per origine o per passione non legata alla geolocalizzazione familiare, non pensavo fosse, cioè mi ricordavo questa cosa che era tifoso della Fiorentina, però non pensavo fosse di Firenze. Magari qualcuno ci dice qualcosa anche del perché Paolo Meneguzzi è un tifoso Viola. Dopodiché a breve ci ascoltiamo anche qualche messaggio vocale. 348 75 13 933. Fede da Scandicci ci scrive: io la butto lì, la montagna mi dà ispirazione, parte Ken e arriva Zirze, e sulle con Pellegrino come la vedresti? Top, no? Fede in vacanza a Ponte di Legno, beato te per la frescura di quelle zone. Zirze, ieri, oggi, domani, veramente mi tatuerei la faccia di Zirze sulla schiena, è un giocatore che mi fa impazzire a me. Un giocatore è finito nella centrifuga, nel buco nero dello United, che rende tutti quelli che passano di lì, anche Di Maria, penso a lui, ingiudicabili, perché lì veramente falliscono più o meno tutti. Su Le ne abbiamo parlato ieri anche con Luca Masini. Io sono convinto che su Le faccia proprio scopa con Mastantuono. Credo che in valore, a me su Le piace molto, credo in valore assoluto anche per un discorso di età. Mastantuono 2007, Sule 2003, Mastantuono possa essere molto più forte di Sule, però hanno caratteristiche simili e soprattutto uno usage, come dicono quelli bravi in NBA, ovvero un utilizzo del campo e della palla e delle zone del campo simili, cioè servirebbero due fasce destre per far giocare Sule e Mastantuono insieme, entrambi partono da destra, sono finti esterni, comunque Sule sicuramente è un po' più esterno, che rientrano al centro del campo e danno luce al mancino, entrambi passo cadenzato, entrambi giocatori che mi fanno impazzire, però ecco, si rischierebbe di fare quello che è successo a Roma per Sule, ovvero di far pestare i piedi allo stesso Sule, i piedi di Dybala, cioè più o meno giocatori simili. 348 75 13 933, diteci cosa pensate anche di questa eclissi, se qualcuno la sta guardando. Ci ascoltiamo un messaggio vocale.
1: Ciao Dina, ciao Nick. Ma ecco, visto e considerato i discorsi appunto su Pellegrino, che se si vende Ken giustamente diventerà il titolare della Fiorentina, un profilo aggredibile potrebbe essere quello di Borja Iglesias. Magari è un giocatore a fine carriera, viene lì uomo spogliatoio anche nella Spagna. Secondo me potrebbe essere una tipologia di profilo che potrebbe andare a cercare la Fiorentina, per far sì che Pellegrino abbia la totalità della titolarità. Saluti David.
0: Il panda gasa tantissimo. Borja Iglesias, 33enne, attaccante del Celta Vigo, ex per l'appunto anche del Real Betis, campione del mondo con la Spagna, anche se ha giocato qualche minuto, non so se è entrato in qualche partita della fase a gironi. È un giocatore con un barbone incredibile e anche un personaggio fuori dal campo, sinceramente, che vorrei vedere a Firenze. Secondo me aggiungerebbe molto anche, anche per quelli che dicono che calciatore non può mettere bocca su questioni politiche. Lui è uno che politicamente è molto anche impegnato e ha le unghie colorate, questo farebbe molto bene a questo movimento, secondo me. Poi è anche un buon attaccante, è un profilo che mi piace, ripeto, 33 anni, quindi un giocatore non più nel prime, ecco, quantomeno. Però una buona chiamata anche quella di Gianmarco, che dice: Ale, che pirla che sei, credevo ci fosse veramente Ludo Mauro fuori dal Franchi col Vox Populi sull'eclisse. Sarebbe fantastico collegarsi in questo momento con Ludovico Mauro che ci parla dell'eclisse. A parte tutto, salutiamo Ludovico Mauro, che credo sia a godersi le sue meritate ferie. Io lo uso sempre perché è il nostro uomo inviato dappertutto, e quindi quando c'è qualche evento mi piace immaginare che ci sia anche Ludovico Mauro a seguire, in questo caso l'eclisse. Poi mi chiedono una cosa, mi dicono una cosa di Luca Masini, era il portiere della squadra di calcetto Drandrum dove militava tuo padre. Non lo sapevo, caro Davide. Drandrum in effetti è una squadra storica che ho visto spesso in campo dalla prospettiva favorita e migliore dell'accompagnatore, in questo caso di un giocatore, in questo caso di mio padre. E quindi insomma salutiamo anche gli amici del Drandrum. Non sapevo questo incredibile gioco del destino che lega Luca Masini, o meglio il fratello di Luca Masini, al Drandrum. Dopodiché ci ascoltiamo un altro messaggio vocale e poi andiamo anche con le ultime considerazioni e poi vi salutiamo.
2: Buonasera signori, sono Massimo.
0: Buonasera.
2: Da Pistoia.

questa predilezione per le squadre più deboli quando giocavo a FIFA. Iniziavo la carriera sempre con lo Yeovil Town, con queste squadre di terza o quarta divisione inglese, quindi ne diventavo anche tifoso. Il Wolverhampton, prima dei soldi e anche dell'influenza di potenti agenti lusitani, per non fare il nome, insomma, era una squadra che mi piaceva molto anche per questo, perché era una squadra un po' sfigata, e quindi questo, su questo sono d'accordo. Condividiamo anche più o meno la zona, perché ci diceva, si parlava anche di una zona che conosco molto bene. Il nostro amico Giovanni: era meglio l'eclissi dell'anno scorso, mentalità al 100% toscana e fiorentina. Se Dodò rimane, gioca titolare. E poi lo stesso Dido, che è lo stesso che ci ha mandato questo messaggio, ci scrive: è nuvoloso, questo vuol dire che tutti quelli che hanno comprato gli occhialini per vedere l'eclissi se la sono presa dove non batte il sole, ma dove appunto non batte nemmeno l'eclissi. Stiamo vedendo ancora la diretta di questo fenomeno fantastico, ora che ci penso, insomma, mi ricordo forse l'eclissi del 2006, quando l'abbiamo seguita, era marzo del 2006, non era totale come questa, l'abbiamo seguita appunto alle elementari, pensate un po', anche lì con le maestre che ci davano insomma i consigli e le precauzioni da prendere. Ricordiamo, ovviamente, non si può guardare ad occhio nudo senza avere conseguenze anche permanenti alla retina. L'eclissi è comunque un fenomeno straordinario che sono contento di raccontare, seppur parzialmente. Dopodiché ci chiedono ancora di Dodò, la situazione ce l'ha raccontata anche il nostro Niccolò Santi. È un giocatore in questo momento che non batte i piedi, non batte nemmeno le mani per andar via, però è un giocatore che cerca qualcos'altro. Se quel qualcos'altro non arriva, soprattutto nella forma che vuole la Fiorentina, che chiede 15 milioni, è una questione che poi si risolverà, credo, da settembre in poi, con il prolungamento magari annuale del contratto, un contratto che scade nel giugno del 2027. Recuperiamo altri messaggi. Prendiamo Camavinga del Real. Sì, di Camavinga non ne possono più a Madrid. Potrebbe essere un'altra operazione sull'asse Blancos Viola. Vedremo se poi ci sarà qualcosa di vero in questa butade per adesso di mercato. Vieri condivide con me la passione per i Wolves. Wolverhampton top, era in second division ed aveva il centravanti che giocava in nazionale, Steve Bull. Sì, io mi ricordo alcuni giocatori. Elokobi, sicuramente un giocatore. Enes era il portiere, io partivo da lì per la mia modalità carriera, bei tempi, eravamo felici e lo sapevamo. Dopodiché, di nuovo immancabile, Stefano 69 con il nome di Franculino, annunciato con dei puntini di sospensione che ci ricordano che Franculino è un nome inflazionato da noi, ce lo suggerisce come possibile sostituto di Moise Kean. Ancora Simone sull'eclissi, ma gli occhiali per vedere l'eclissi anche se è nuvolo li vendono? Non lo so, mi viene in mente quello che succede quando piove, spuntano i personaggi che vendono gli ombrelli, probabilmente con la pioggia e l'eclissi spuntano gli stessi personaggi con in più anche degli occhiali. Mattia ci dice che ha visto uno statuario Niccolò Santi l'altra sera all'aeroporto dopo l'arrivo di Mastantuono, e l'abbiamo visto e l'abbiamo raccontato anche l'arrivo di Mastantuono. Ragazzi, Real Betis non sarebbe stato in grado di comprare piccoli, figuriamoci Ken. Allora, poi esce anche qualcosa di più dalla ricostruzione di questo sondaggio del Betis, abbiamo aperto la puntata su questo. Per Moise Kean, da quanto abbiamo raccolto, ce l'ha detto anche Niccolò Santi fuori onda, il Betis non sarebbe in grado di finalizzare l'acquisto, non tanto o soprattutto non soprattutto per il costo del cartellino, ma si fermerebbe prima o dopo, a seconda di come vediamo la trattativa, se lato squadra o lato giocatore, perché la richiesta di Moise Kean sarebbe alta. Moise Kean, lo ricordiamo, percepisce uno stipendio da 4 milioni e mezzo di euro netti all'anno, bonus esclusi, e nel tetto ingaggi, nel monte ingaggi del Betis, questa cifra non è compatibile in questo momento, nemmeno per noi è compatibile. Ultimo aggiornamento dall'eclissi: è finita, non finita, che succede? Ludovico Mauro, no, a parte gli scherzi, non c'è, mi sembra sempre uguale, no, si sta un po' inscurendo anche il lato chiaro che vediamo. Grazie a Stefano Carlini per il lavoro anche dalla stazione NASA di via Panciatichi. Da Alessandro Rinardo è tutto, vi ringrazio anche a voi per la pazienza e per i tanti messaggi che ci sono e mi sono arrivati. Ovviamente le dirette di Romani continuano, ripartono alle ore 8, non c'è Andrea Giannattasio, ma farne le veci è Pietro Lazzarini.

0: Quindi adesso il Che T'ha Perso con il best of di giornata da Alessandro Linardo. Di nuovo è tutto, ciao, buona serata, buona eclissi.
1: Radio Firenze Viola.
2: È la radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
3: Tutto ciò che fa Fiorentina
2: è su Radio Firenze Viola.
4: Eccoci qua, ben ritrovati. Palla al centro, 12 agosto, ore 14, con il mercato offensivo che si muove. Ve lo diciamo da ieri, ci siamo per Piccoli al Bologna e per Pellegrino in viola. C'è un gran valzer di cifre. Luca Calamaia, hai capito più o meno?
5: No.
4: 18 più 2, 20 più 3, bonus di qui, bonus di là. Però insomma, un attaccante esce, Piccoli verso il Bologna, un attaccante arriva, Pellegrino a Firenze. E poi le cifre ce le diranno, eh?
5: E poi c'è Tourbillon su Ken, ragazzi.
4: E poi
5: va, bolle Ken.
4: Ah sì, eh?
5: Bolle Ken, dai ragazzi.
4: Sei sicuro?
5: I tempi...
4: Sai che rischi a dire così?
5: No, ma i tempi
4: che purtroppo... ieri ascoltavo tanti ascoltatori che intervengono, se la rifanno spesso anche con Niccolò Ceccarini. Tu vuoi vendere Ken? Se non sai nulla, perché dici che Ken può essere ceduto, eccetera eccetera. Fatto sta che da Como arrivano voci, cioè, su presunte offerte, no, per Ken. Quindi se non avete voglia di sentire gli scenari di mercato, ve lo dico subito, per noi Ken e Fagioli sono in bilico, e quindi per esempio su Ken dobbiate stare vigili sul Como. Quindi se pensate che sia noi che lo vendiamo, fate una cosa: mettete l'acqua a bollire, vi fate uno spaghettino fresco e fate altro nelle prossime
5: ore. Ma soprattutto qui, ragazzi, io ve lo sto dicendo dall'inizio, o ci si fida di Paratici o non ci si fida, va bene? Allora, se ci si fida di Paratici, e io mi fido di Paratici, è chiaro che, ragazzi, se dovesse andare via Ken, pensate la Fiorentina resta un Pellegrino? Cioè, ne dà via due, ne prende uno?
4: No!
5: Giusto, siamo d'accordo. E se Paratici ve ne porta uno meglio di Ken, non sareste contenti?
4: Sì.
5: Cioè, allora il ragionamento, noi non è che diciamo, io, ma mi sembra di dire delle banalità, cioè non è che noi stiamo dicendo che la Fiorentina se dà via Ken resta con Pellegrino. Dice, chi c'ha l'attacco Fiorentina? Pellegrino, e poi Pellegrino, e poi Pellegrino. No, no. Allora, Pellegrino viene al posto di Piccoli, e a me piace questa operazione, piace perché Pellegrino secondo me è un prospetto che dà speranze superiori, e poi piace perché se la Paratici l'ha fatto vuol dire che è convinto che è la strada giusta, e vuol dire che dopo 10 giorni, 15 giorni, 20 giorni di ritiro, lui e Grosso hanno ritenuto che era bene dar via Piccolo e prendere Pellegrino. Quindi viva Pellegrino, punto e basta. Ma Pellegrino viene al posto di Piccoli. Se va via Ken, arriva un altro grande attaccante. Allora, se la Fiorentina dà via Ken, vuol dire...
4: Oppure spingono su un paio d'esterni, no? Che no, magari ti possano dare...
5: Ma due centravanti servono.
4: Sì, no, ma dico, perché hai detto un grande centravanti. Magari un centravanti che se la giochi con Pellegrino.
5: Guarda, ecco, io ti dico che
4: e
5: quando...
4: però spingono molto sugli esterni. È una situazione non semplice, nel senso che oggi è il 12 agosto. Tra due giorni si gioca e... non ho dubbi che Ken sia titolare,
5: anche
4: tra l'altro
5: è
4: il numero 9 e ne dovremo parlare.
5: Una scelta.
4: Però quando vi diciamo da giorni, quando Niccolò Ceccarini da luglio ha continuato a dire io su Ken vediamo, c'è un motivo, e il motivo è che per esempio la stessa Sport Mediaset parlava di 40 più 5, poi parleremo con un collega di Como,
5: sì, ma...
4: se vengono con 40 milioni più 5 di bonus la Fiorentina lo vende Ken.
5: Ma comunque lo ha detto la Fiorentina, ragazzi, quando la Fiorentina in maniera informale, correggimi se sbaglio, ha trasmesso il messaggio che Ken resta a meno che non arrivi un'offerta particolare, basta, vi ha già detto tutto. Se la Fiorentina non vuole Ken, non vuole vendere Ken, ti dice no, Ken non viene, nemmeno si porta 12 milioni di miliardi, no?
4: E non è che allora proprio deve andare via, vedo Simone ci ha scritto subito, se proprio deve andare via o vuole andare via, è il mercato, e Paratici valuta la partenza di Ken sopra i 40 milioni e secondo me fa benissimo.
5: Ma comunque io mi fido di Paratici, cioè se Paratici ritiene che Ken può andare via, sono sicuro che ne porterà uno più bravo, quindi io non ho, o comunque dello stesso valore, per me più bravo, perché come mi diceva Nicolò Ceccarini, guarda, mi diceva Luca, se va via Ken non è Pellegrino, ne prendano uno molto più forte, perché è normale, il parametro è questo, via Piccoli lui prende Pellegrino perché ritiene Pellegrino sia più forte di Ken, di Piccoli. Paratici cerca di lavorare nel miglioramento su tutti i ruoli. Se va via Gudmundsson, come io penso ancora possa andare via, arriva uno che è meglio di Gudmundsson. Se, è sempre stata questa la logica, no? Che ha accompagnato il lavoro. Quindi non è un problema. Il problema, però, è che hai preso un giocatore che secondo me stiamo sottostimando. L'ho detto oggi e lo ripeto. Perché quando ieri a questa trasmissione, caro Tommaso, io ringrazio il grande Minotti, che è un grande uomo di calcio, ma sapessi quanti tifosi mi hanno detto, ragazzi, ma se lo dice Minotti, quando Minotti ha avvicinato Pellegrino a Toni, vuol dire che Minotti intravede in questo giocatore delle potenzialità di crescita importantissime, ma stiamo parlando di un giocatore estremamente giovane. Quando mi raccontano che lui fa mezz'ora di muretto, a me mi torna in mente Batistuta, che tornava, arrivò qui dal camion e divenne un grande giocatore perché ogni giorno voleva fare un po' meglio, ogni giorno voleva diventare più forte. Allora, intanto è arrivato un centravanti importante, Pellegrino, che non è solo il vice di Ken, secondo me può portare anche a un'idea di calcio diverso. E poi è evidente che ci sarà mercato su Ken. Poi, io, se volete il mio parere, io spero che Ken resti, ma oggi noi raccontiamo le cose che succedono.
4: Detto che secondo me c'è una linea, un giorno oltre il quale non si va più a parlare di Ken, diciamo il post Roma.
5: Io su questo non sono convinto.
4: Secondo te tra Roma e Frosinone, perché ancora in quella Frosinone,
5: lì c'hai Pellegrino. Pellegrino accetta, è un centravanti a Fiorentina. Allora io ribadisco, spero che resti, ma oggi te puoi immaginare di giocare tranquillamente contro il Frosinone un Pellegrino centravanti, cioè non è questo, non è che ti butti per terra e ti flagelli, no?
4: No.
5: Ecco, ma io sono sicuro che Paratici sa già chi viene se va via Ken.
4: Ah, sono sicuro. È partita una sfilza di nomi, Pio Esposito, Pinamonti.
5: No, Pio Esposito non ci tocca, Pinamonti non lo voglio. Non gente che noi, uno che noi non pensiamo, uno di quelli importanti, di quelli veri, così come sull'attaccante esterno lui sta cercando quello vero. E
4: Scamacca.
5: Se gli arrivano i soldi, allora state tranquilli, io mi fido. Ma perché vi devo dire che Ken resta al 100% se non lo dice la Fiorentina? Ma perché dobbiamo fare questo? Se no, ragazzi,
4: perché gli piacerebbe di più sentirlo. Detto ciò, non banderei oltre alle, come si dice, bando alle chance. Andrei immediatamente al flash.
5: Chi si compra flash?
4: Chi si fa il punto?
6: Chi si compra?
7: Flash. Si infiamma il mercato degli attaccanti in casa fiorentina. I Viola hanno appena ceduto Roberto Piccoli al Bologna con la formula del prestito, con obbligo di riscatto a 18 milioni di euro, condizionato alla salvezza dei rossoblù. Inoltre alla Fiorentina rimarrà il 10% sulla futura rivendita del calciatore. Quindi un'operazione a cifre decisamente importanti. Roberto Piccoli andrà al Bologna. Di conseguenza si sblocca, come vuole l'effetto domino, Matteo Pellegrino alla Fiorentina. Un'operazione in questo caso sempre in prestito oneroso, con obbligo di riscatto per una cifra più alta, cioè 25 milioni di euro circa. Al giocatore andranno 1,5 milioni di euro netti a stagione a salire e un contratto in caso di riscatto, insomma, che si attivi l'obbligo, un contratto fino al 2031, quindi di 5 anni. Questo, come dicevamo, l'effetto domino in casa fiorentina, cioè Piccoli va al Bologna e Pellegrino va a Firenze. C'è però una discriminante che si chiama Moise Ken, perché come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, il Como potrebbe essere intenzionato o comunque sta preparando una potenziale offensiva per Ken. Entro la prossima settimana il Como potrebbe offrire quei 40 milioni che la Fiorentina ha posto come, diciamo, cifra iniziale, quella per l'eventuale cessione del giocatore, appunto alla dirigenza viola. Quindi si aspettano le mosse del Como in caso la Fiorentina si siede al tavolo e tratta assolutamente la cessione di Ken. Servono però 40 milioni anche raggiungibili con i bonus. Si starà a vedere, è ancora tutto, diciamo, da capire. Non è vero che la Fiorentina ha blindato totalmente Ken e sarà l'attaccante del prossimo anno. Era più, diciamo, un'operazione di logica, no? Strategica, comunicativa. Il Como sta capendo che cosa fare ed eventualmente affondare il colpo per Ken. Per quello che riguarda il centrocampo, un obiettivo rimane sempre Christian Torsvet del Sassuolo. C'è però nelle ultime ore un eventuale ostacolo che si chiama Besiktas, perché Vincenzo Italiano ha chiesto il giocatore e potrebbe convincerlo a trasferirsi in Turchia. Quindi c'è concorrenza per Torsvet. Se la Fiorentina non accelererà nelle prossime ore, potrebbe davvero perderlo. Finiamo con i terzini, perché Favasuli, andando al Napoli, la Fiorentina prende il 50% della rivendita, appunto, a 3-4 milioni. Diciamo, questo blocca Dodò al Napoli. Il Napoli si era nelle ultime settimane informato, aveva chiesto, diciamo, con insistenza il giocatore, ma non si era poi fatto niente. Adesso Dodò rimane un nome vacante, perché anche la Roma non spinge sull'acceleratore. Infine Fortini, il Torino continua a trattare, ha offerto 5 milioni, ma la Fiorentina ne chiede almeno 5, quindi gioca un po' a rialzo. Si vedrà se le parti nei prossimi giorni potranno trovare un'intesa di mezzo. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
4: E il quadro è questo, poi ovviamente c'è da capire i tempi, ma insomma sono sostanzialmente chiuse le due trattative, lo avete sentito, per Piccoli e per Pellegrino è un po' la notizia di giornata.
5: Allora, fatemi dire che nei termini dell'operazione Piccoli emergono due aspetti: quanto ha sbagliato Pradè l'estate scorsa a spendere 27 milioni per Piccoli. Perché? Perché se un anno dopo questo giocatore si è svalutato già intorno ai 10 milioni. Quindi pensate che danno economico, oltre che tecnico, è stato fatto. E quanto, secondo me, è stato molto bravo Paratici, perché non era facile vendere a titolo definitivo Piccoli dopo la sua stagione, era molto più facile che qualcuno prendesse per il collo la Fiorentina obbligando a dare il prestito con diritto di riscatto. Ti devo dire che è stato quello che hanno provato a fare la Lazio, che hanno provato a fare il Genoa, che ha provato a fare altre società. Qui ti devo dire, i buoni rapporti, gli ottimi rapporti con il Bologna hanno portato a fare che cosa?
4: Sarebbe quasi da dire buoni rapporti generali di Paratici.
5: Esatto.
4: Mi sembra sia uno al quale vanno incontro
5: che lo stesso discorso poi vale per Pellegrino, no? Allora, sì. Oggi la Fiorentina, avendo la certezza, perché ragazzi Bologna non può retrocedere, non può andare in Europa secondo me, ma non può retrocedere. Allora, te praticamente con i 18 milioni chiudi questa operazione dal punto di vista economico senza fare minusvalenze. Ti levi di un giocatore che alla Fiorentina non piace. Non è che non piace a Calamà e Loreto, non piace alla Fiorentina, perché un giocatore che ha fatto 3 gol nelle amichevoli internazionali, che poteva, se a Grosso e Paratici Piccoli diceva qualcosa, almeno un altro anno l'avrebbero tenuto. La formula di mandarlo un anno in prestito, quindi di diluire ancora nel tempo l'ammortizzamento dell'investimento, permette, con i 18 milioni che arriveranno a giugno prossimo, di azzerare economicamente l'operazione. E qui sta la bravura di Paratici. Quindi la catastrofe della scelta su Piccoli di Pradè non c'entra proprio niente, e invece il Paratici è riuscito quantomeno a venirne fuori senza danni. Pellegrino è un titolare, io su questo vorrei, ma voglio le vostre messaggi, le vostre riflessioni, cosa ne pensate, perché magari voi avete un'altra idea. Vi ricordo 348 7513933 per messaggi audio e scritti. Io e Tommaso Loretto aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711171, perché qui arriva uno dei giocatori che è stato una delle rivelazioni del campionato scorso nella sua dimensione, che era Parma, senza farci stropicciare gli occhi, ma insomma sembra sia arrivato nessuno, sembra sia arrivato uno di completamento, perché, uno marginale,
4: perché poi il Parma di questa non ha messo in mostra un grande gioco offensivo. Io continuo a ribadire questo, perché poi in realtà il Parma si è salvato senza grossi problemi, e già questo è un gran risultato. Sentiamo anche Giocondo Martorelli, che ritroviamo con piacere. Ciao Giocondo.
8: Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao Luca, ciao.
4: La tua valutazione proprio su Pellegrino, perché un po' sì, c'è una fetta, ecco, della nostra platea, dei tifosi che vedo un Pellegrino, sì,
5: sostituto, c'è anche chi dice i piccoli, piccoli è più forte di Pellegrino,
4: sì, sì, ecco, cioè quindi, chi non è proprio
5: da un uomo, un grande intenditore di calcio, oltre a un grande manager come nostro amico Giocondo Martorelli, vorrei una tua valutazione a 360 gradi.
8: Tu lo sai, Luca, che ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni, perché nel calcio è la cosa più bella, è che ognuno può dire quello che crede più opportuno. Però intanto, come tipologie e caratteristiche di calciatori, secondo me, anche se sono considerate entrambi prima punta, però Pellegrino lo considero più da uomo di area di rigore, un giocatore che di testa è devastante, è giovane e quindi è il primo anno che ha fatto a Parma di livello importante, ha solo margini di miglioramento, quindi il mio giudizio è completamente positivo da questo punto di vista. Giocatore secondo me che riempie l'area, riempie la zona offensiva molto più di Piccoli. Piccoli gli piace anche più svariare, secondo me l'anno scorso Piccoli è stato sicuramente al di sotto delle aspettative, questo l'abbiamo detto anche più volte nelle tue
5: trasmissioni l'anno scorso. Devo dire, entrando nel solco di una squadra che è stata
4: di sicuro
5: totalmente al di sotto delle aspettative, cioè, giusto? Quindi
8: cioè,
5: si è adeguato alla squadra, si può dire così.
8: Bravo, quindi, ecco, quindi sicuramente non ha dato quell'apporto necessario, soprattutto quando poi è venuta la mancanza di Ken, dove lui da lui ci si aspettava qualcosa in più. Questo è un dato oggettivo che nessuno può mettere mai in discussione da questo punto di vista. Ripeto, Pellegrino lo considero un investimento tecnico economico molto importante, poi con la carenza degli attaccanti che ci sono in giro per l'Europa, per il mondo, io penso che sia un profilo molto molto interessante. Ecco, poi è una squadra che è cambiata radicalmente, è un'altra cosa che abbiamo detto dall'inizio, che almeno io nei vostri interventi e i tuoi colleghi anche ero straconvinto che avrebbe stravolto la squadra Paratici, e così è stato. Quindi ha fatto una campagna acquisti all'insegna del cambiamento, almeno sulla carta migliorandola, e quindi io mi aspetto un campionato veramente, io dico da vertice inteso, non voglio essere preso in considerazione in maniera sbagliata, nel senso che se la possa giocare per arrivare nelle prime quattro, cioè occupare un posto in Champions, ma sicuramente un posto in Europa League,
5: non c'è dubbio.
8: Questo
5: c'è
8: sicuramente
5: anche visto
8: la qualità dei giocatori che sono arrivati a Firenze, uniti ad altri che erano indubbiamente dei buoni giocatori, alcuni di questi che sono rimasti, io penso che la Fiorentina quest'anno possa veramente fare un campionato da protagonista.
4: Ma lo vedresti anche a sostituire Ken Pellegrino? O lì cambia il discorso?
8: Ecco, loro si avvicinano molto, ora parlano, ora grosso come può giocare, sì, sono molto molto simili, molto più simili Ken e Pellegrino che Pellegrino
4: e Piccoli,
8: e quindi però ci possono essere anche delle partite dove puoi giocare anche con le due punte, però dipende sempre poi gli avversari che ti trovi di fronte e come vuoi impostare. Io ammiro sempre gli allenatori che non sono integralisti e che possono variare a secondo le circostanze, i momenti, e quindi quando hai giocatori di tale qualità puoi esprimerti in maniera completamente diversa anche tatticamente, quindi tutto ci può stare, ecco.
5: Caro Giocondo Martorelli, sai che qui vai finisci.
8: Dicevo, sappiamo tutti che delle volte in casa si complicano certe partite, non riesci a sbloccarle con delle squadre che probabilmente sono al di sotto dal punto di vista tecnico, e giocare con i due attaccanti ti può dare maggiore opportunità di portare a casa la vittoria, quindi dipende, ripeto, dipende.
5: Non c'è dubbio. Caro Giocondo, qui poi sta per partire la bambola Ken, perché il Como sta arrivando, ecco, il Como sta arrivando, sta caricando. Como ha la necessità di trovare italiani, ha la necessità di trovare giocatori di valore, fa la Champions, ragazzi, non è che fa il torneo dei quartieri del paese. E quindi si sta preparando a mettere sul piatto questi 40 milioni che sono la base di partenza che la Fiorentina ritiene di poter ascoltare. La tua sensazione sulla vicenda Ken?
8: Ma guarda, tutto fa presagire che questo può accadere, perché Paratici quest'anno ha fatto qualcosa di molto diverso di che si usa fare. Se tu guardi anche nelle categorie inferiori, tutti vogliono prima vendere e poi comprare.
9: Sì.
8: Paratici quest'anno ha fatto qualcosa di molto diverso.
5: E questo compra, diciamo, e anche poi, bravo al presidente, bravo anche al presidente commisso, ecco, e alla proprietà, che gli ha dato la possibilità di fare un percorso, e come dicevi te, non è usuale, ecco. Questo.
8: Ecco, non è usuale. Quindi, secondo me, la scelta di Pellegrino è che ha messo in preventivo l'idea che se arriva poi l'offerta importante per Ken è già coperto da un attaccante come Pellegrino. Ecco, cioè io la leggo in questo modo.
9: Non c'è dubbio.
10: Sai che c'è un nome? No, scusa Giocondo, vai.
8: No,
10: vai,
8: dimmi.
10: No, ci domandavamo, guardando i nostri ascoltatori, chi potrebbe essere il nome buono per sostituire Ken. Tanti scrivono Zirkzee, però ragazzi,
8: Zirkzee
10: si fa presto a dire
8: Zirkzee. È un giocatore, secondo me, straordinario, cioè, sinceramente, giocatore che se arrivasse anche lui, detto, allora io penso che la Fiorentina avrebbe tutte le carte in regola per essere alla pari con le prime 6-7 squadre d'Italia, sicuramente. Cioè, un parco attaccanti, anche se ti servia Ken, ma tu hai il Zirkzee che conosce il nostro calcio come poco, ha dimostrato un valore indubbio quando è stato a Bologna, che riesce a unire qualità tecniche anche a senso del gol, cioè giocatore importante.
5: Ma metti lì Zirkzee in mezzo a Pellegrino e Mastantuono, è perfetto. Il problema di Zirkzee, ragazzi, non è tanto il costo del cartellino, perché
10: l'ingaggio
5: perché il costo del cartellino, ragazzi, loro lo devono dar via. Cioè, te hai, a questo punto avresti 40 milioni di Ken, cioè te la giochi, è una partita che giochi, se ovviamente il ragazzo accetta la sfida di Firenze. Ma ragazzi, oggi con questa squadra, un giocatore oggi a Fiorentina, anche se non fa le coppe, ha un'attenzione particolare, e il problema è il cartellino. Io credo abbia 8-9 milioni di
10: ingaggio, viene dalla Premier League,
8: l'ingaggio.
5: Quello secondo me è il grande problema.
8: Però ci sono anche giocatori bravi nella vita, e giocatori intelligenti che pur di giocare, cioè dopo un'esperienza dove è stato ai margini, no, in Inghilterra, sì, e avrà voglia di essere protagonista. Io dico sempre questo, io sono fuori dalla logica di tanti miei colleghi, della nuova generazione, di molti calciatori. Io dico, se devi finire la carriera calcistica dopo 15 anni a 100 milioni e la finisci invece che a 100 a 90, però ti sei divertito, sei stato un protagonista, hai fatto bene, non ti cambia la vita.
5: Esatto.
8: Quindi io giustifico sempre quelli che guadagnano 500.000 euro e poi possono guadagnare 2 milioni l'anno,
9: non c'è dubbio,
10: 3 e mezzo,
8: ed è giusta la loro scelta,
9: 3 e mezzo,
8: però,
9: 3 e mezzo, vedo
8: quelli che guadagnano una media di 4, 5, 6 milioni all'anno, se poi alla fine qualche volta rinuncia a qualcosina. Beh, io ripeto, appartengo a un mondo oramai che forse non è più compatibile con la realtà di oggi, però.
5: No, però Tommaso Loreto,
10: no, vedo,
5: è andato a vedere
10: 3 milioni e mezzo.
5: 3 e mezzo, ragazzi, ci si starebbe, su quella cifra.
8: Vabbè, calcola che già due stipendi li ha pagati il Manchester, quindi. Già luglio-agosto sono già due stipendi in meno, quindi
10: no, magari no, la concorrenza
5: non mi torna. Eh sì, perché sono 5-4 milioni di sterline.
10: Sì, ora poi lì va visto il netto, il lordo, cosa hai trovato. Se io sto seguendo, certo, c'è la Juve sopra per di leggere, e eventualmente anche altri.
8: Vabbè,
10: concorrenti.
8: Ma la Juve ha tanti attaccanti in questo momento.
5: E ora ne ha uno più di 1000, la Juve. Cioè, la Juve problemi.
8: Ha fatto un investimento con Colomani, ancora lì Davide, ancora ce n'ha di attaccanti la Juve, quindi se non sfoltisce non penso che continueranno a mettere a disposizione di Spalletti altri attaccanti.
5: No, ragazzi, Mastantuono
8: secondo me farebbe comodo un po' a tutte le squadre.
5: Mastantuono, Zirkzee e Palladino, ragazzi, ci si va a divertire,
10: Pellegrino
5: e Pellegrino ci si va.
10: Palladino, tu vai un attimo,
5: Pellegrino ci si va. Ci
11: si va a divertire tanto,
10: scudetto,
11: ragazzi.
10: Mi sembra,
11: no,
10: evidente.
11: Si va a divertire tanto, perché questa è la verità, ragazzi. Senti, poi l'altro nome che noi ci auguriamo non parta, che è Fagioli, è l'altro nome che ti aspetti che possa arrivare. Ormai siamo più o meno a Ferragosto, ma ormai entro il 20 di agosto qualcosa, chi vuole, chi ha i soldi non è che sta lì a aspettare per risparmiare 100.000 euro. Ti aspetti che possa uscire qualche club inglese, qualche offerta particolare per Fagioli?
8: Fagioli secondo me è un giocatore che alla Fiorentina farà comodo per ambire, sì, a quello che possa essere un campionato da vertice. Quello che dicevo, io non penso, anche per le qualità di questo ragazzo, che secondo me ha ancora la possibilità di migliorarsi, non dimentichiamo qualche suo trascorso purtroppo burrascoso, lo sappiamo tutti, i momenti difficili che ha dovuto superare, quindi ora ha trovato tranquillità, serenità, sì, e nel momento in cui probabilmente, sicuramente, troverà sempre di più la fiducia dell'allenatore, dei colleghi, dell'ambiente, è un giocatore che può ancora dare molto, ecco, quindi non mi priverei di un giocatore. Se vuoi arrivare a certi livelli devi avere i giocatori bravi, altrimenti è complicato.
10: Oh, che dici di Grosso, Giocondo? Che è un altro tema, fra l'altro vi anticipo che domani parlerà alla vigilia del match con il Benevento in Coppa Italia, quindi sentiremo un po' le sue idee. Te lo chiedo questo giudizio su Grosso perché siamo inevitabilmente tutti molto soddisfatti del mercato già fino ad ora, no? E inevitabilmente le aspettative si sono anche alzate proprio per i colpi di Paratici. Io non vorrei che di fronte alle prime inevitabili legittime difficoltà, perché poi la squadra rischia di essere completamente nuova, sia proprio lui a finire nel mirino. C'è il rischio che le aspettative poi siano tante sulle spalle di un allenatore che è comunque giovane,
8: Ma qui dipende dall'ambiente, dai tifosi, da voi dipende basso il livello nel momento in cui di critica, nel momento in cui c'è la critica deve essere sempre costruttiva, però se poi dopo due partite non dovessero arrivare i risultati e allora comincerebbe il martellamento, allora lui ha allenato solo al Sassuolo, non ci vuole, già me lo immagino, perché io conosco questa realtà, ci vivo da quasi 50 anni a Firenze, quindi allora bisogna essere tutti bravi e dico tutti, a saperlo anche aspettare, valutarlo nel giusto modo, nel tempo, dargli la possibilità di lavorare, perché poi è una squadra nuova, sono tutti i giocatori che lui conosce da un mese e mezzo, quindi
11: no, ma oltretutto
8: quello, i tifosi di
11: oltretutto pazienza, Giocondo,
8: anche se le cose non dovessero essere in partenza col piede giusto, ecco.
11: Oltretutto Giocondo, lui e Paratici, secondo me, quando si sono messi a sedere nella loro stanzina, tanto lì era inizio giugno e avevano già fatto tutto, e hanno elaborato il primo percorso tattico, lì non c'era Mastantuono,
10: no, c'era l'idea,
11: lì c'era il 4-3-3 chiarissimo, infatti
10: forti,
11: ti ricordi, certo. Da Coleuscio a Lang, tutti Bakayoko, gli attaccanti esterni possibili del mondo, si diceva ne servirà almeno 4, no? E quindi l'inizio di partenza è stato questo, poi idea Mastantuono, 10-15 giorni per farla, ma già in Inghilterra, quando ancora non c'è Mastantuono, ma loro sanno che Mastantuono arriva, si passa al 4-3-2-1, d'accordo? Quindi un allenatore che cambia,
8: però, Luca, questa è l'intelligenza,
11: e quindi bisogna dar tempo all'allenatore per fare questo tipo di passaggio.
8: Non è un integralista, significa che non è un integralista, ha avuto l'opportunità di portare a casa un giovane talentuoso come Mastantuono, allora lui dice giustamente sono pronto anche a cambiare l'atteggiamento tattico, quindi questi sono segnali che fanno ben sperare, secondo me, ecco, non sarebbe preoccupante invece il contrario dal mio punto di vista.
11: E guarda, non escludo, e poi ti saluto chiudendoti un ultimo parere tecnico, non escludo che se o con Ken o forse meglio ancora con Zirze, ma l'approdo finale potrebbe essere anche un 4-3-1-2 con Mastantuono dietro a due grandi attaccanti.
8: ripeto, quando hai tanto talento puoi divertirti a sistemarli in campo come vuoi, secondo me non sarà un problema, ecco. E lui lo sta dimostrando,
12: sì.
8: nel senso che non si è messo su un piedistallo battendo i piedi dicendo che io quel calciatore, non lo so, come successe con tutti, chi ha memoria elefantiaca si ricorda di Ancelotti con Zola al Parma.
12: Sì, che non lo voleva. Sì, sì,
8: l'intransigenza di Ancelotti era per il 4-3-3 e Zola fu costretto ad andare a Chelsea. Cioè, per dirti, Grosso in questo momento si sta dimostrando un ragazzo intelligente. Ad oggi, poi vediamo. Poi certo
12: c'è Paratici alle spalle, quindi certo, voglio dire, c'hai anche chi ti conforta e ti sostiene. Grazie, certo. Giocondo. Grazie, Giocondo, come sempre.
8: A tutti voi, ciao, Tommaso.
12: Un grande abbraccio. Ciao, insomma, ciao. Ragazzi, qui arriva Palladino.
10: Già so Dimitri Conti il lunedì
12: arriva
10: sera.
12: Pellegrino,
10: se ti ci metti anche te a parlare di Palladino, basta.
12: Ma avete
10: Palladino.
12: Citato questa cosa di Zirzè,
10: tra l'altro molto più bravo da attaccante e da allenatore Palladino, si sì. può dire.
12: Ma hai citato questa cosa di Zirzè,
10: lo dicono gli ascoltatori,
12: cioè 3,5 milioni, perché no, ragazzi, via 3,5 milioni di gas.
10: Vanna, qualcuno chiami Paratici e gli dica di prendere subito Zirzè.
12: Cioè, Ken prende quasi 5 milioni di ingaggio, quindi anche
10: e questo 3,5 non segna tantissimo,
12: ma
10: non
12: lì
10: è
12: c'hai,
10: uno stoccatore.
12: C'hai Pellegrino, poi fatti segnali.
10: Sì, infatti c'è anche chi scrive: siete proprio convinti che poi non arrivi una riserva di Pellegrino al posto di Ken?
12: Al posto di Ken, una riserva? Cioè, no. Allora, se lo scambio
10: è
12: poi,
10: Ken
12: poi ci fermiamo,
10: non ti torna.
12: Via Ken, arriva Pellegrino, tengo Ken. Non me ne voglia
10: però
12: Pellegrino.
10: Una scommessa,
12: sì, però prendo Ken,
10: sì,
12: oggi prendo Ken, ma Pellegrino più Ken è perfetto. Zirkzee più Pellegrino è ancora più perfetto, ma ne parliamo, dai, scriveteci 348 7513 933, aspettiamo anche le vostre telefonate allo 055 77,
10: quella di Alessandro, lo sentiamo al volo, dai, ne approfittiamo, vai, che un po' di tempo ce l'abbiamo. Ciao Alessandro. Dici.
13: Ciao ragazzi, buonasera. Ma vi sentivo prima ragionare sul disastro che Pradea ha fatto con Piccoli. Visto che siamo a sparare sulla Croce Rossa, facciamolo per bene. Mi dite un giocatore che ha comprato Pradea e prima ancora Pradea, Baroni,
12: Ken, Fagioli,
10: De Gea.
12: De Gea, cioè no, io parlo di
10: Pradè,
12: nel mercato, cioè, lui ha fatto
10: su
12: anche
10: Barone
12: delle cose,
10: sarei più severo,
12: sì,
10: cioè,
12: Pradè ha fatto anche delle cose, delle cose positive
13: nel corso dei 6-7 anni che ha fatto Pradè a Firenze. Mi sembra che veramente ne abbia fatte di cotte di crude. Ora,
12: cioè, no, ne ha sbagliate tantissime, ora non tutte, ecco,
10: non
12: cioè,
10: tutte, non, però ne ha sbagliate.
12: Dico,
10: tante,
12: Ken
10: sì.
12: l'ha presa a 18 milioni, ragazzi. Oggi, se andiamo io e te, Alessandro, a vendere Ken, facciamo più plusvalenza, perché oggi Ken ha ammortizzato
13: credo
12: a 5-6 milioni, sicché, cioè, e questo lui ha preso un giocatore che aveva fatto 0 gol. Poi io e te possiamo, o
10: ma
12: non so qual è il
10: nel rilancio
12: pensiero.
10: È sempre stato forte. De Gea era fermo da un anno.
12: De Gea da un anno, cioè, io e te possiamo
10: in queste operazioni, anche Cataldi, Bove, erano calciatori un po' ai margini. Lui in questo era forte.
12: Sì, ma i 27 di Piccoli non tornano,
10: è
12: i 18
10: esatto.
12: per Som non tornano. Cioè, non tornano i 15 per Fabian, non tornano i 15 per Brescianini, non c'era più Pradema, uguale, ecco.
10: No,
12: cioè,
10: tra l'altro i 15 su Fabian, si è andato incontro al Bologna. Bologna
12: ci
10: viene
12: fa una mano, va bene.
10: Chi lo sa.
12: Comunque,
13: ragazzi, riapro posto.
12: Vai. Certo, vai al volo.
13: Riapro un attimo l'argomento Antognoni, ecco. Solo perché me la sono tenuta per giorni e giorni, perché non ne volevo parlare, ma già che ci sono, qualcuno può far sapere a Joseph Commisso che in Italia c'è un proverbio che dice che i fanni sporchi si lavano un cazzo. Poi gli va detto anche a Antognoni, perché ragazzi, cioè, le piazzate che stanno facendo da una parte e dall'altra non aiutano né una parte né l'altra. Cioè, andare a fare comunicati stampa non aiuta a riavvicinare la famiglia Commisso a Antognoni, e le risposte che arrivano da tutta la famiglia Antognoni non aiutano certo a riappacificare
12: Alessandro, non so se ti è capitato di leggere il mio editoriale del precedente, nei titoli c'era "è una storia senza vincitori". Per me qui stanno perdendo tutti, ecco, dopodiché,
13: ma che ne ragionano tra di loro, che se la vedano tra di loro e si chiudono in una stanza e se le riempiono tutte e che arrivino a un punto che sia o di comune accordo o di comune discordia, non c'è problema, però continuava a fare queste cose in piazza, ragazzi.
12: No, ma ti aggiungo un'altra cosa, poi io chiudo come Luca Calamai, ma voi naturalmente potete scrivere tutto quello che volete. Cioè, oggi siamo a un paradosso che, mi devi credere, fa un po' sorridere tutta Italia, avendo io amici un po', per cui la Fiorentina ha ritirato la maglia numero 10, come avete visto non c'è la maglia numero 10 tra i giocatori della Fiorentina, ieri sono state, ma Antognoni non vuole essere coinvolto in niente, cioè è una cosa che siamo al paradosso, cioè mi prendono un pochino in giro su questa cosa qua, va bene, comunque...
13: Buon pomeriggio, ragazzi.
12: Grazie della telefonata. Siamo andati un po' lunghi, ma noi ci siamo da stamani alle 8, io sempre.
4: Dina, la devo dire al volo. Vai, perché dilla. Non ce la fo, ma perché sono sempre stato iper severo, te mi sei testimone, sì. Ipercritico sulla proprietà, tanto più anche. È vero, forse la telefonata, il privato potrebbe. Però devo anche dire che l'uscita di Giuseppe Commisso, dal mio punto di vista, è una mano tesa.
12: Sì, no, ma anch'io l'ho letta.
4: Cioè, fatico
12: così
4: a leggerla come è, doveva andare sul privato. Lui ci ha provato, ragazzi. Cioè, rispetto a quello che ha fatto Joseph Commisso, non sarebbe successo.
12: Ma se te ci pensi alla Versiliana, poi mi portate questo argomento.
4: Giancarlo, infatti, ha ribadito: non ho niente contro Giuseppe,
12: non ho niente contro Catherine, quindi non ho niente nemmeno con il vecchio presidente Rocco Commisso. E allora facciamo tutto questo casino per Alessandro Ferrari? Mi sembra troppo.
4: Non lo so, però io che li ho sempre criticati, a Giuseppe Commisso non posso fare un applauso, ecco, per quella mano tesa.
12: Io devo dire che tutto questo per... Vabbè, torniamo subito.
1: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
14: Però scusate una cosa, Luca, mettiamoci d'accordo. Te tu dici giustamente, se va via Ken arriva un altro grande attaccante e Pellegrino l'è sostituto di Piccoli. Anch'io ero rimasto così. Niccolò 20 minuti fa ha detto tutto il contrario, però Ceccarini ha detto che il sostituto di Ken è Pellegrino. Quindi o è cambiata la strategia o non so che cosa sta succedendo, perché un conto comunque è partire con Ken titolare e Pellegrino in panchina, e un conto è partire un Pellegrino titolare e un Pinamonti qualsiasi in panchina, e stona anche col mercato che sta facendo la Fiorentina. Se ci avesse avere un po' di chiarezza, perché io non ci sto capendo più nulla, ma magari sono limitato io,
15: Non lo so se tu hai ragione, perché il Nick ha detto ieri, oppure ho capito male io, per l'amor di Dio, che Pellegrino viene, ok, la riserva di Ken. Se va via Ken verrà preso uno che faccia il vice Pellegrino. Così mi sembra di aver capito, ora però datemi il beneficio di dubbio.
14: Dai. Ciao Luca, ciao Tolu. Guarda, ve la butto lì. È un'idea che mi sono fatto io per quanto riguarda l'ipotetica vendita di Ken. Ma se la Fiorentina, mettiamo caso, prenda, come avete detto poco fa, 40 più 5, 45 milioni da Ken, per Ken, scusate, e investe su un grandissimo esterno ala a sinistra e un mediano alla Matic, la Fiorentina, secondo me, avrebbe fatto, con Pellegrino e l'alternativa a Pellegrino, avrebbe fatto un capolavoro. Secondo me, perché io reputo Pellegrino un potenziale uomo da 20 gol a campionato. Saluti Davide.
16: Buongiorno ragazzi. Allora, io volevo salutare, abbracciare simbolicamente il signor Antonio Caliendo, il signor Furio Valcareggi e naturalmente Alessandra Antognoni, che hanno espresso la verità vera, sottolineato tre volte, sul grande Giancarlo Antognoni, che oltre a essere stato un grande campione di calcio è stato ed è un grande uomo e intenditore di calcio. Grazie, Walter da Roma.
17: Buonasera. Che dire, operazione fenomenale a parte di paratici su piccoli, e penso che Pellegrino, a Pellegrino voglio dire una cosa: quando finisce l'allenamento rimani sul campo a tirare le punizioni, tu c'entri subito nel cuore. E su Ken dico quello che ho detto due mesi fa: se rimane sono contento, se va via se va bene uguale. Con un direttore sportivo così io non mi preoccupo.
18: Ma a me Pellegrino non mi piaceva, ora invece voi me l'avete fatto piacere per forza e sono proprio curioso, speriamo che venga e che faccia lì, se no poi dopo me la rifò con voi.
19: È chiaro.
20: Ciao ragazzi, grazie della compagnia, ma c'è una differenza enorme tra Piccolo e Pellegrino. Pellegrino è un argentino, è forte di testa, c'ha tecnica, c'ha un margine di crescita enorme, è stato un colpo eccezionale, può giocare anche con Ken e allora l'attacco ci sarà da vedere. Poveri gli avversari, forse.
21: Salve a tutti, sento troppo pessimismo su Piccoli, non vorrei che poi ci siano rimpianti di questo giocatore, speriamo di no, speriamo di no.
22: Per me Pellegrino è un ottimo attaccante che sicuramente migliora la rosa. Sono curioso di vederlo all'opera, soprattutto accanto a Ken, perché penso che rispetto a Piccoli abbia delle caratteristiche diverse, complementari a quelle di Ken, per cui potrebbe essere la sua riserva ma anche la sua spalla, quindi ci potrebbe far giocare anche con il 4-4-2, che è un modulo che potrebbe servire per molte partite. Quindi bravo ancora una volta a Paratici per questa operazione, sono molto contenta, fiduciosa. E tifiamo Viola e cerchiamo di essere tutti compatti, anche se dovesse venire qualche partita storta, ci sta, perché è una squadra che adesso sta venendo su e sta venendo su alla grande. I giocatori ci sono, ora è tutto in mano a Grosso. Saluti da Claudia da Castellabate.
23: Bene, 348-7503-933. Sto cercando un po' di ricostruire anche l'intervento di Niccolò poco fa, Viola amore mio, però come avete sentito due ascoltatori, due versioni diverse, quindi ora
11: no, io poi
23: sto abbeverando a Niccolò. L'ho sentito stamani all'8:30, diceva occhio perché il Como può farsi vivo, nel frattempo arriva Pellegrino perché esce Piccoli, punto. Poi vediamo, no, quando
11: Pellegrino
23: uscirà
11: è un
23: Ken.
11: Titolare, nel senso che se domattina ti viene, va via Ken, hai Pellegrino che fa un titolare. Ma ripeto, a me Niccolò Ceccarini, ma poi lo sentiremo, ha detto che addirittura se andava via Ken loro cercavano un centravanti più forte.
23: Capito,
11: di Pellegrino.
23: Sì.
11: Poi il problema è che ragionate sempre sull'ottica del reparto. La Fiorentina prende un Lautaro Martinez sull'esterno, cioè un attaccante esterno fortissimo. Allora è chiaro che non hai bisogno, quello forte è quello, perché Affettia farà un grandissimo colpo ancora. Quello forte è quello che si somma a Pellegrino e puoi andare a cercare un attaccante che a questo punto diventa veramente un'alternativa e basta. Ma che arriva, ecco perché Zirkzee sarebbe perfetto. Zirkzee può fare tanti ruoli, non è proprio una prima punta eccezionale, ma che arriva ancora un giocatore fortissimo, io di questo ne sono sicuro al mille per mille, assolutamente, questo non ho dubbi. Vorrei rasserenare sulle punizioni, Pellegrino imparerà a cacciare punizioni, ma il fuoriclasse sulle punizioni ce l'abbiamo.
23: Dice,
11: è Mastantuono. Quindi
23: cioè dice,
11: l'anno scorso noi avevamo un grande problema,
23: cioè due o tre video impressionanti,
11: lui ha un calcio impressionante, quindi anche questa situazione l'abbiamo coperta alla grande. E io ve lo ripeto, io per me la garanzia è Paratici, cioè se io non posso che fidarmi di quello che mi dice Paratici, di quello no che mi dice, di quello che fa Paratici, di quello che è il lavoro di Paratici. E Paratici sta costruendo una grande squadra.
23: Allora aspetta, perché voglio dire, è casa nostra, per cui ne approfittiamo. Vediamo se mi riesce.
24: Se Ken dovesse andare via prenderanno un altro.
23: Aspetta, ve lo rimetto dopo.
24: Ho semplicemente detto che Pellegrino lo prendono, poi se Ken dovesse andare via prenderanno un altro per sostituire eventualmente Ken, ma semplicemente questo.
23: Posto?
11: Quindi siamo
23: tranquilli. Non ha detto arriva Pellegrino al posto di Ken. Noi vi vogliamo bene, ma io ve l'ho già detto ieri, fatti amicizia lunga, cioè cercate di ascoltare che si dice,
11: poi,
23: perché
11: lo ripeto,
23: sennò così salta tutto.
11: Arriva uno forte, ve lo ribadisco, se la Fiorentina trova l'attaccante esterno, ho fatto l'esempio di Lautaro Martinez, ma ne potrei fare altri, cioè l'attaccante esterno da gol, da 13-14 gol, è chiaro che poi non è che ne compri 40, allora poi vai a completare il reparto con una riserva, ve lo ripeto, quest'anno non facciamo le coppe, quindi c'hai meno necessità di avere rose faraoniche, ma davanti fanno una squadra forte. Io spero che resti Ken, perché io sono ancora, guardate, io capisco anche le perplessità di Tommaso, di tanti voi, qual è il vero Ken, quello che abbiamo visto 2 anni su 10 o gli altri 8 anni? È un
23: la
11: dubbio legittimo, sono i numeri,
23: sono 8
11: io
23: su 10.
11: Ancora ragazzi, stiamo parlando di un giocatore del 2000, è nel pieno della sua maturità, io ancora vorrei vederlo e...
23: poi sentiamo il prossimo ospite, ma Tetti, se mi dici la tua versione su questo 9 di Ken, cioè che spiegazione,
11: che resta? Per me resta,
23: ma l'ha scelto lui secondo
11: sì,
23: te?
11: Sì, sì, sì, sì, sì, ma per me resta. Guardate, ve lo ripeto, un giocatore che vuole andare via non fa si comporta in maniera diversa. Qui il ragionamento è diverso. Io ho una sensazione che sta maturando, Tommaso, e quante volte anche te dicevi, bah, io ho la sensazione li manda via tutti, se può li manda via tutti. Non è più solo una valutazione se è stato un anno sbagliato, se stanno bene, se stanno male, cioè avete la sensazione che oggi
23: ricostruisco tutto.
11: La Fiorentina dei vecchi c'è De Gea,
23: Ranieri
11: che non è titolare,
23: che non è titolare,
11: io parlo
23: Fagioli,
11: di titolari che
23: Fagioli,
11: non so se
23: Indur,
11: è titolare Dur, non so se è titolare
23: e stop
11: Ken se resta, cioè sì. Diciamo 8/11 possono essere 9. Ecco, e ragazzi, e questa è la volontà. Lui vuol proprio azzerare, vuole mettere facce completamente nuove, non vuole niente di un anno maledetto o pochissimo.
23: Se no, come dice Alessandro, secondo me Ken ha preso la 9 perché vuole riavvicinarsi ai tifosi e far vedere che non è da meno e ha le spalle larghe per reggerla, orgoglioso com'è.
11: Se è così mi piace, io un anno ancora ci crederei. Okay?
23: Sì.
11: Ti dico francamente, un anno ancora
23: più responsabilità.
11: Però c'è Paratici. C'è grosso, c'è,
23: basta,
11: c'è.
23: Basta, qualcuno gli dica chi l'ha indossata quella maglia, quindi meno griddi e più presenza
11: e
23: in campo o in tribuna quando giocano compagni di squadra. Perché il 9, quello vero, e non era assente quando doveva venire in tribuna a vedere gli altri giocare.
11: Giocava un'infiltrazione.
23: Qua a me fa piacere, tutti contenti. Io so così, so pesci, so l'ascendente leone e mi restano legate al dito. Tant'è vero, il mio primo pensiero è: se lui veramente vuole prendersi la Fiorentina come non ha fatto in 2 anni, perché io in 2 anni una dichiarazione d'amore a questa squadra che lo ha rilanciato quando aveva segnato 2 gol in stagione e l'Atletico Madrid l'aveva anche rimandato a casa, non l'ho sentita. Gli ho sentito dire resto come se ci facesse un piacere l'anno scorso alla presentazione. Lo dica tra un balletto e una canzone,
11: oppure fa una canzone
23: sui social Instagram, ma dica voglio il 9 della Fiorentina perché significa storia, perché voglio fare 20 gol col 9 viola sulle spalle.
11: Bravo, mi piace, sottoscrivo.
23: Ma lo
11: totalmente.
23: So se glielo chiedo
11: caro
23: le iene,
11: Ken,
23: se lo fa.
11: Caro Ken, ricordatelo.
23: Oh, amici, sul 348-7513933, mandateci solo note audio o note vocali, non chiamateci, perché vedo che c'è chi chiama diritto, non si può rispondere su quel numero. Ce l'abbiamo il nostro, tanto anche con lui si fa altro che parlare di Ken. Sono stato anche in vacanza, guarda, ma devastato.
11: Perché
23: tutti
11: lui
23: i giorni,
11: di che linea è?
23: No, tutti i giorni che fanno con Ken, cosa non fanno con Ken.
11: Ma
23: a un certo punto
11: hai
23: fatto Ernesto, mi fai pigliare il sole serenamente,
11: cioè Ernesto Poesio trattato così. Ernesto, buongiorno.
0: Ciao manda mia, vedi?
11: Ma io
23: ma
11: pensa se ci creda a questo qui.
23: Si alzava la mattina, allora che si fa con Ken?
11: La prima cosa diceva,
23: sì, mi fai fare un caffè, sì.
11: L'ultima cosa che diceva qual era?
23: secondo me vendono Harry.
11: No, non è vero.
23: Sì, con il mirto in mano.
11: Ma perché disegni questo povero uomo così?
3: Non è vero. Io per lei, Ken. Quindi, l'idea di Luca, sono perfettamente d'accordo.
11: Mamma mia.
3: Per Ken, trovarne uno più
11: bravo.
3: E poi in un contesto così di una squadra come sta nascendo, assolutamente interessante, che sicuramente porterà tanti palloni lì davanti, insomma, io prima di privarmi di Ken ci penserei, ecco.
11: Senti Ernesto, sei sorpreso nemmeno più di tanto da questa Fiorentina, che da come sta nascendo, anche dall'investimento sulla qualità, da un paratici
3: dall'investimento di soldi,
11: sì, oggi leggevo...
3: ma ormai non più, nel senso, ci siamo sorpresi in questo mese mese e mezzo, ora francamente, certo, se vai adesso a vedere la situazione della Fiorentina e delle altre squadre è impressionante, sì. Divario, ma divario non a livello, voglio dire, di tecnico, cioè di rosa, ma a livello proprio di mercato, cioè di quello che ha fatto la Fiorentina, di quello che ha speso la Fiorentina rispetto alle altre, cioè sono tutte ferme. Basta guardare un po', no, oltre i nostri confini. A Napoli sono con le mani nei capelli perché non riescono a comprare un giocatore, a Milano l'Inter uguale, la Juventus uguale, è stata dietro l'attaccante una vita, insomma, sono ancora col problema del portiere, cioè la Juventus sono ancora col direttore che fa le papere, abbiamo finito,
11: no, deve aspettare il regalo del Paris Saint Germain, pensa che lo paga il Paris Saint Germain, dice tieni poveracci, ti do
3: la
11: questo
3: Roma, c'è il solito Gasperini che è arrabbiatissimo con tutti, nonostante ci sia preso il suo dirigente preferito, adesso di nuovo
11: dovrebbe essere arrabbiato con se stesso, perché ha fatto ormai, lui parla allo specchio e si arrabbia, poi fa dirigente, dice Gasperini porta pazienza, fa tutto lui praticamente,
3: fa tutto da solo. Quindi francamente vedere quello che ha fatto la Fiorentina è quasi strabiliante, sorprendente, cioè, un qualcosa che anche a livello nazionale andrebbe studiato, cercato di capire com'è possibile che la Fiorentina stia inserendo tutti questi soldi sul mercato, cioè in questo momento la Fiorentina sta foraggiando quel poco di mercato che stanno facendo le altre, anche perché ha comprato un po' da tutti, ora anche il Parma, altri 25 milioni
11: che il Parma ha comprato l'attaccante con i soldi gli dà la Fiorentina di Pellegrino, perché così ragazzi, comprava Romero, qual è quell'argentino?
23: Romero.
3: Quindi francamente sorpreso, più che sorpreso, insomma quasi entusiasta, nel senso che è un qualcosa che non pensavamo e non era neanche che fosse emerso all'inizio così, ecco, si era capito certo che Paratici ci avrebbe operato soprattutto dopo che era stato in America con mano libera, ma che avrebbe dovuto anche guardare un po' i conti, invece qui mi sembra che per il momento proprio si stia per noi va benissimo, cioè, non dovendo noi essere, stare noi attenti ai conti della Fiorentina, ci dovranno pensare loro, ecco, dovendo invece stare attenti e guardare ai giocatori che arrivano, alla squadra che cresce, francamente siamo tutti in attesa di vederla in campo.
11: C'è una voglia spasmodica di vederla in campo, francamente.
3: Perché come dicevi prima, sono 7-8 i giocatori titolari nuovi che scendono già con la Roma, tra l'altro con un vantaggio secondo me pazzesco, perché molti di questi giocatori sono arrivati molto presto.
11: Sì.
3: Quindi mentre gli altri sono lì ancora a decidere chi è appunto il portiere o chi è c'hai già fatto la tournée in giro, le amichevoli, ci hai fatto la preparazione, quindi c'hai un vantaggio, penso alla prima con la Roma, che soltanto due mesi fa, quando è uscito il calendario, ci siamo messi le mani ai capelli dicendo vai, insomma, poteva esserci un inizio un po' più semplice. Io fossi il tifoso della Roma, ora
11: qualche pensiero ce l'avrei.
3: Quell'esordio lo guarderei con più preoccupazione, perché in questo momento la Fiorentina arriva con un entusiasmo pazzesco, con un sacco di giocatori importanti, forti, presi, nuovi.
24: non vediamo.
12: Non c'è dubbio.
24: Magari Campo dice un'altra cosa.
12: No, però noi ragioniamo su quello che è la valutazione oggettiva. Oggettiva. Senti adesso, poi sfruttando la tua competenza tecnica, e in questo caso mi farebbe tanto piacere ovviamente coinvolgere anche Tommaso Loreto, quindi vi chiederò che tipo di percorso vi aspettate, che tipo di centrocampo vi aspettate, che tipo di trequartisti vi aspettate, bla bla bla bla. Però prima ti faccio una domanda complicata, ma tanto so che te non hai mai paura di affrontare domande complicate, perché ti chiedo una valutazione su una figura che ho la sensazione sia ancora per molti di noi molto misteriosa. Mi riferisco al presidente Giuseppe Commisso. Nelle valutazioni i tifosi sono ovviamente entusiasti, perché ovviamente io non so, non ha sbagliato una mossa da quando
23: era partito, cioè quei primissimi comunicati, a me non mi convinsero.
12: No, però io parlo del finale, no? Di questo.
23: Da quando partito, è tornato in America.
12: Quando innesti una marcia e vai. No? Però noi non ci abbiamo un confronto con l'uomo, quindi non è che ne abbiamo una valutazione. Quindi no. Ti chiedo una valutazione non semplice. Sai, sono anche in tanti che dicono ogni persona poi è se stessa a un certo punto, no? È chiaro che nel momento in cui lui prende il posto di un padre famiglia estremamente presente, forte, di grandissima personalità come Rocco Commisso, è chiaro, finché c'era il babbo, era il capo, era il riferimento, era un uomo a cui tutti andavano a chiedere cosa si doveva fare. Poi ti ritrovi al comando, bene o male, e poi diventi te stesso. Ecco, te pensi che quello che vediamo anche nelle scelte coraggiose, nel non avere paura anche di accettare certe sfide, è figlio di questo presidente che dovremo imparare a conoscere?

0: società questa cosa si respira. E proprio, insomma, i 7 anni che abbiamo passato, li ricordiamo tutti, e sappiamo quali sono stati i limiti di quei 7 anni, e fra i limiti, lo sapete, io non ho mai apprezzato molti di quel modo di gestione, certo, fiorentina, della, c'è stato proprio così l'accentramento totale e soprattutto questa sorta di cerchio familiare che c'era intorno a Commisso, Barone, Ferrari, poco altro, Paradelli, in cui tutti erano sostanzialmente intoccabili, in cui non si poteva mettere in discussione nulla, e con questa convinzione di essere sempre nel giusto la Fiorentina è andata a sbattere spesso. E qui mi sembra che ci sia proprio, per questo dicevo, quasi un'altra proprietà, nel senso che è proprio il modello che è diverso.
1: È vero,
0: cioè,
1: è vero.
0: Se prima c'era un'idea di, vogliamo dire, noi abbiamo sempre detto la Fiorentina all'americana, ma la Fiorentina di Commisso era molto italiana, sì, vecchio stampo.
2: Con noi o contro di noi?
0: Sì, ma italiana vecchio stampo, appunto, col presidente padrone, non so,
1: sì,
0: come dire,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Qui invece c'è veramente una forse un modello più moderno. Il presidente della Fiorentina nuovo ha deciso di affidarsi al miglior manager sulla piazza, perché era possibile andarlo a prendere. Lo ha preso, gli ha affidato un budget che non sappiamo quale sia, noi a questo punto
3: non lo sappiamo,
0: non ce ne frega niente, e gli ha detto fai la squadra. Punto. Non è che mi devi telefonare per dire posso chiudere, non posso chiudere, cioè prendi e vai, fai.
3: No, ma
0: poi
3: guarda,
0: dopo ne risponderà.
3: Certo, cioè, non è Ernesto, guarda, dici, ha fatto una fotografia bellissima come sempre.
0: E quindi io credo che sia proprio questo il grande cambio.
3: Perché se ci pensi,
0: avendo la possibilità di avere, voglio dire, delle possibilità economiche importantissime, perché noi sappiamo che la famiglia Commisso, il patrimonio è tra i più importanti della Serie A.
3: Non c'è dubbio, ma guarda, hai fatto una riflessione che se mi permetti vorrei completare, ma
0: certo,
3: noi siamo orgogliosi di averti con noi perché hai veramente una visione a 360 gradi. Cavalcando la tua riflessione, se te ci pensi, è arrivato un responsabile del Viola Park. Chi mai avrebbe immaginato un responsabile? È arrivato un responsabile degli scouting di altissimo livello, è stata rifatta tutta la catena degli scouting, completamente diverso. E Paratici ha scelto l'allenatore della primavera, Andrea Azzoli, che nel tempo diventerà il responsabile probabilmente di tutta l'area giovanile. Tutta una cosa mai pensata. È arrivato un altro dottore, che è vero che è andato ad accompagnare il vecchio dottore.
2: Sì, però secondo me parte tutto da Paratici.
3: Sì, ma cioè, è dalla società, sì, che gli ha dato la possibilità di farlo.
0: Sì,
2: però
3: prima lo potevi fare.
2: No, prima Paratici avrebbe detto vorrei un nuovo dirigente.
3: No.
2: Poi vorrei un nuovo medio. No. E quindi Paratici avrebbe detto allora sapete che fatelo da solo.
3: Però Joseph Commisso,
0: ma infatti Paratici non veniva prima.
3: Quando
2: lo cercava,
3: quando
2: nemmeno,
3: con un'immagine bellissima, Ernesto ci dice sembra quasi un'altra società. È così.
2: Sì, sì.
3: Cioè è stato ridisegnato. Se vi ricordate, ora torna tutto, quando Paratici dice sì, qui c'è anche da rifare la società, non solo la squadra.
2: Ma quindi quando in questi 7 anni qualcuno si è azzardato a dire che la Fiorentina sbagliava su tante cose, non lo faceva per partito preso perché restava fuori dal Viola Park.
3: E
2: qui viene fuori
3: il
2: pesci ascendente Leone,
3: ma ha ragione, dice delle cose
0: no, no, ma
3: però ecco, oggi a me piace guardare, ha ragione, lo ribadico, piace,
2: poi oggi si gode,
3: però oggi si gode, è più bello, cioè, immaginare che cosa può diventare questa società.
2: Sì.
3: Oggi questa è la società che investe sui 2010 fortissimi. Allora, ci vedi in ogni settore, poi sbaglieranno, certo, si sbaglia tutti, poi magari speriamo di imboccare le prime partite, però è veramente, ecco perché io dico, non lo conosciamo Joseph Commisso, ma io spero che lui diventi ancora di più presente nel ruolo che gli compete, chiaramente, perché secondo me merita un grande applauso. In questo, come te lo immagini centrocampo titolare, come ti immagini il modulo conclusivo di un percorso?

0: come ti immagini la coppia di difensori centrali, caro Poesio?
1: Mica facile.
0: Se no te lo chiedeva a te.
1: No,
0: poi lo chiede a Tommaso.
1: No, ma tanto lì è. Perché il 4-3-3 al momento non lo puoi fare, no? Inteso proprio
0: nudo e crudo, usiamolo così.
1: 4-3-2-1, poi a me, lo sapete, non è che mi piaccia tanto, insomma, poi alla fine è come sta in campo, no? Non è tanto. Però il tipo di giocatori è chiaro che se hai dietro, diciamo, due trequartisti, come al momento hai, invece che due esterni, è chiaro che un po' ti cambia,
0: certo,
1: ti cambia il gioco. Ma questo magari vuol dire che si vanno ad allargare le due mezzali, si può andare ad allargare a Tà, si può andare a allargare, cioè, un po' come faceva anche nel Sassuolo, faceva la Ventè, cioè quello poi è l'allenatore, no? Lì che vede come muovere i giocatori. A me quello che piace è che sono tutti i giocatori, sembrano tutti i giocatori di personalità, e quindi andranno anche loro a interpretare il gioco. Io spero, certo, che si rivelino così, perché una delle mancanze, secondo me, delle ultime Fiorentine è stato proprio questo, cioè giocatori che interpretavano poco da solo il gioco, mentre poi nel calcio di oggi c'è bisogno del giocatore che capisce la partita, che capisce dove stare in campo, che si sa posizionare. E il centrocampo io me lo immagino sicuramente con Ulai, io posso dirvi che è l'allenatore, è il giocatore che mi intriga di più,
0: tutti
1: questi nomi roboanti, a me per quel poco che ho visto è un giocatore che proprio mi piace.
0: E pensa alla bellezza che siamo qua. Io per esempio invece sono innamorato di Attà, l'eleganza di Attà. Io ho rivisto i fenomeni della Fiorentina nel controllo, nel saltare l'uomo, nell'uscire dalle situazioni. E pensa, possiamo, siamo due giornalisti non più giovani, quindi te molto più giovane di me, ma con anche un vissuto, c'è più di un giocatore che ci sta facendo, e ancora probabilmente
2: ancora non si è visto lui, Mastantuono.
0: Ecco, un altro può dire Mastantuono. Ti immagini la bellezza di che cos'è la Fiorentina oggi?
1: Infatti, quindi io me lo immagino così, con Ulai a Tà. E in questo momento il terzo
0: Fagioli
1: non è facile, perché c'ha Indurre, c'ha i Fagioli,
0: poi arriverà
1: che potrebbe tornare. Fagioli potrebbe anche tornare a fare un po' quello che secondo me gli riesce anche meglio,
0: la mezzala, poi si arriva a Torsveld,
3: poi magari lo vendono, però
1: al momento
3: no, io
1: da qui che c'è ora, cioè,
3: da far guardare un volo,
1: e sicuramente è un centrocampo di grandissima qualità, un centrocampo
0: bello,
1: è un centrocampo bello, ragazzi,
0: poi c'hai una riserva giusta, c'ha una riserva giusta come Mandragora, tipo fa tante cose, c'hai Indur che sta crescendo, ragazzi,
1: al momento c'è anche Brescianini che comunque come riserva
0: insomma
1: vale secondo me le riserve delle grandi squadre,
0: c'è di peggio,
1: c'è di peggio.
0: Allora, sperando che tu non chiami stasera Tommaso Loreto per chiedergli cosa fa Ken, perché
3: guarda, per rimasta questa sentivo anche troppo,
0: ne ha sentito troppo, vabbè, grazie Ernesto.
2: Ciao Ernesto.
1: Ciao a tutti.
2: Allora, mi è venuto in mente Fagioli perché al volo facevo riferimento al pezzo di stanotte di Lorenzo Marucci, che giustamente è andato a guardare attualmente quello che è il saldo di mercato della Fiorentina da Transfermarkt, entrate per 14,98 milioni, fai 15 per semplicità, spese per 100,30.
0: No, non mi torna, secondo me sono entrati più soldi, gli ultimi saranno quelli di Favazzulli. Allora, prima di fermarci, possiamo farci un minimo, posso fare un appello?
2: No, non ci fermiamo nemmeno,
0: fare un appello, perché oggi ho ricevuto due o tre messaggi di amici miei che mi fanno e ci fanno i complimenti perché ci siamo solo noi a raccontare la Fiorentina, e noi vi ringraziamo, ed è, credeteci, non è un sacrificio normale per una dirigenza, per un gruppo di lavoro, per tutta una, non è un, allora se facciamo un qualcosa di cui, che vi fa piacere, voi ci potete dare una mano solo quando incontrate un amico e dice nessuno parla più di Fiorentina, magari, ecco, dice no raga, vai a cercare sul DAB Radio Firenze Viola, vai a cercare sul 92 Radio Firenze Viola, ecco, questo è, se facciamo un qualcosa che vi fa piacere, vi accompagna, è il modo migliore per ringraziarci, trasmettere agli altri. Non è casuale il verbo che ho scelto, che noi ci siamo e noi siamo in onda. Vai!
2: Oh, che ne pensi del fatto che rischiamo di avere anche Dodò come terzino il prossimo anno insieme a João Mario e Jiménez?
0: Non
2: questo
0: ci credo.
2: Per quello che ci raccontava anche Niccolò.
0: Ecco, qui
2: il rinnovo Niccolò, annuale. No?
0: Niccolò sa le notizie, per cui Niccolò vi dice che esiste un gentleman agreement fatto a suo tempo tra i manager di Dodò, che prevede che nel caso in cui Dodò non andasse via alla cifra che vuole la Fiorentina, insomma rimanesse alla Fiorentina, allora la Fiorentina allungherebbe di un anno il contratto e il giocatore accetterebbe questo, perché oggi il giocatore, lo ripeto, se non allunga il contratto fra 10 mesi sarebbe libero. Ah, non sarei piacevolmente stupito se Dodò facesse questo gesto. B, la Fiorentina avrebbe troppi terzini destri, anche se mi hanno detto che João Mario potrebbe giocare a sinistra, ma sarebbe un adattato. No. C, io immagino che sarà quello che succederà, ma succederà, io penso, la stessa cosa per la Fiorentina con Tosved, che a 4-5 giorni alla fine del mercato arriverà la società, che sostanzialmente è già d'accordo con Dodò, verrà dalla Fiorentina e dirà: li vuoi 7 milioni per Dodò? E te, Fiorentina, li dovrai prendere, perché secondo me nel momento in cui poi andrai a chiedere a Dodò, ma te me lo allunghi di un anno il contratto, lui dirà: ma io voglio andare a giocare in Radio Firenze Viola. E quindi, e la stessa cosa succederà su Tosved. Ora vedete, era inevitabile che ora il Sassuolo sta facendo uscire società interessate a Tosved, ma siccome penso io, perché certo che Tosved non gli allunga il contratto, provano a venderlo, ma se come penso io Tosved ha già un accordo con la Fiorentina, Tosved ti dirà di no a tutti, e a 5-6 giorni dal mercato arriverà la Fiorentina e dirà al Sassuolo: senti, ma lo vuoi Fabian 2 milioni per Tosved? E alla fine vedrete se non sarà Fabian, sarà un altro giocatore,
2: Bresciani.
0: No, alla fine, certo, finirà a questa maniera. Noi ci siamo già passati con Chiesa, ragazzi,
2: non so.
0: Ricordate quando Chiesa, la Fiorentina gli mise sul piatto il Liverpool che gli offriva una mancata di soldi, e Chiesa faceva no.
2: Juve.
0: Chi arrivò l'ultimo giorno di mercato?
2: La Juve.
0: Cioè, lui disse: io
2: Nico,
0: o vado in scadenza, scadenza, oppure, e questo, una volta sei martello, una volta sei chiodo, e la Fiorentina è martello su Tosved, ma purtroppo
2: diciamo che ad oggi ci tocca provare a leggere nella palla di vetro, a prevedere il futuro, perché tutta una fase 2 del mercato ancora non si è sviluppata e si svilupperà nei prossimi giorni.
0: Te chi ti immagini come difensori centrali contro il Benevento?
2: Dragusin e un bel ballottaggio.
0: Per me
2: mi sembra abbia giocato Prongracic, no, non me l'aspetto,
0: non
2: perché è quello che si è allenato meno. Quindi io vedo ballottaggio Ranieri.
0: Che
2: Pongracic è arrivato, forse Vieri, che ha giocato più amichevoli, però
0: centrocampo
2: la do quasi alla pari. Io farei quello delle meraviglie: Ulai, Fagioli, Attà, Goodwin, Mastantuono, Ken.
0: Vai,
2: subito, tutta
0: piace
2: la qualità.
0: Terzino destro
2: a scelta, Mario, Jiménez. Non mi è dispiaciuto a me Jiménez.
0: Quindi
2: Jiménez, Valdepeñas a sinistra.
0: Ricordatelo, poi di questo parleremo.
2: Torno allora sulla palla di vetro, perché in questa fase 2 del mercato ci abbiamo inserito, no, tutto questo discorso futuribile del Como,
0: sì,
2: per Moise Kean. E allora io ringrazio molto Luca Bianchi, collega di WinCantù, che andiamo a disturbare peraltro in una giornata anche di relax, perché è meritatamente in ferie, ma mi ha dato disponibilità per darci qualche aggiornamento su questa probabile e potenziale futura nuova offensiva del Como per Kean. Luca, ciao, buon pomeriggio.
0: Grazie ancora.
4: Buon pomeriggio a voi, ma ci mancherebbe, per me è un piacere anche in ferie parlare di calcio, è sempre bello, quindi veramente grazie a voi dell'invito, è un piacere.
2: Poi ecco, non so quante altre volte in passato il Como in ottica Champions pensava a un attaccante come Ken.
4: Ma in realtà neanche in ottica Europa, quindi è tutto nuovo. È tutto nuovissimo, perché non si era mai parlato di cifre così alte, se pensiamo anche che l'acquisto più oneroso a storia del Como è stato lo scorso anno quest'anno con Chalobah di 30 milioni, insomma.
0: Sì.
4: quindi con Suchen parliamo addirittura dai 35 ai 40, quindi è veramente tutto nuovo, è nuova l'Europa, è nuova la Champions, sono nuove queste attenzioni che tutta Italia e tutto il mondo sta riservando al Como, quindi è veramente bello la novità e anche interessante capire adesso il Como come chiuderà il mercato. Sicuramente Ken, come poi si diceva, insomma, è un giocatore che a Fabregas piace tantissimo ed è un giocatore che attira molto l'interesse da parte del Como, anche e soprattutto per un discorso di liste, perché,
0: ecco, perché è italiano, Como, ragazzi,
4: esattamente, è italiano e al Como manca soltanto un giocatore per completare, diciamo, il quadro delle liste, manca un giocatore del vivaio nazionale e di conseguenza Ken sarebbe perfetto proprio perché, essendo cresciuto in vivaio nazionale, essendo italiano, comporrebbe, sarebbe il 21esimo giocatore pro, se vogliamo così, perché poi si aggiungerebbero i giovani, della lista UEFA del Como, di conseguenza, insomma, sarebbe anche la ciliegina sulla torta un po' della formazione e anche del mercato del Como, perché insomma Ken, parliamo di un grandissimo giocatore a Firenze, al netto della stagione un po' difficile scorso anno, ma insomma ve lo siete potuti godere molto bene la stagione precedente, un giocatore che in Serie A può fare la differenza e che in Champions League l'ha assaggiata giusto un pochino con Paris Saint Germain e Juventus, e il Como insomma vorrebbe ridargli la chance di giocare la competizione più importante d'Europa, insomma, quindi diciamo che l'operazione è molto onerosa, poi il Como ci ha abituati comunque a colpi importanti, di conseguenza non sorprende l'interesse e soprattutto il fatto che insomma la trattativa si stia accendendo secondo le ultime indiscrezioni.
0: Ecco, ti chiedo innanzitutto una curiosità, così mi aiuti a rispondere ai tanti amici che mi dicono: ma scusa, ma come fanno ora a spendere soldi,
2: già Chalabà, 30 ce l'ha detto,
0: e non hanno, e ora sono anche sotto, diciamo, il controllo dell'UEFA, ecco, come possono anche trovare altri 40 milioni in questo caso? Perché
4: sicuramente il Como ragiona in un'ottica che è una società che poi comunque col fatturato e con la possibilità di rientrare negli investimenti, magari non tanto sul campo con magari eccezioni onerose, visto che poi comunque ha speso tanto per Nico Paz, anche se poi in ottica futura potrebbe magari ricavarci nuovamente 80 milioni, visto che il nuovo accordo con Real Madrid prevede una ricompra di 80 milioni che permetterebbe comunque al Como un po' di fare cassa. Però ecco, diciamo che c'è anche una dichiarazione che è circolata e rimbalzata nelle ultime ore, secondo la quale insomma il Como sarebbe pronto anche a subire una multa comunque da parte del fair play finanziario per insomma comunque gli investimenti, un po' come magari è successo al Chelsea qualche anno fa, perché comunque il Como sicuramente sta investendo tanto. Poi l'idea sicuramente è quella di rimanere entro i limiti. C'è curiosità per capire effettivamente come il Como riuscirà a rimanere dentro quei paletti. Diciamo che i lariani fanno circolare molto poco le voci riguardo al bilancio, riguardo a ci sono ovviamente sempre le voci di mercato, ma comunque dalla società filtra sempre molto silenzio e soprattutto c'è poche parole e molta concretezza, quindi secondo me la vera chiave, no, per capire come il Como rimarrà entro quei paletti te la spiegherà soltanto il presidente Suvarso, il direttore sportivo Carlo Alberto Ludi. Diciamo che non hanno problemi nell'esporsi nel momento in cui c'è da dare delle spiegazioni, per esempio l'abbiamo visto per quanto riguarda la campagna abbonamenti, che è stato un altro tema di grande discussione, con dei vincoli che erano stati posti per esempio ai tifosi che portavano magliette della squadra avversaria, insomma, eppure il presidente Suvarso il giorno dopo, con delle storie Instagram addirittura, un modo comunicare che in Italia per un presidente non si vede tutti i giorni, è andato a dare delle spiegazioni immediate, quindi non mi sorprenderebbe se a fronte di domanda diretta il Como poi andasse a spiegare quale sia la strategia per rientrare.
0: Sì, ma ho letto anch'io che al limite, se accetti poi di pagare una multa, è chiaro che quello può essere un elemento. L'altra cosa che ti chiedo prima di salutarti e ringraziarti è: il Como cerca un attaccante, cerca comunque di completare, come dicevi te giustamente, il parametro italiano, diciamo, per le liste. Al di là di Ken, cercano altri nomi che potrebbero, perché così, per come la raccontiamo noi, Luca, ti dico la verità, io mi aspetto che il Como arrivi domattina, però è anche vero che Como sono messi che continua a ripetere, devo dire, con una linearità di comportamento che sì, Ken è un giocatore che piace, ma non
2: è una partita
0: a
2: scacchi,
0: non ci sono stati, ecco, esistono altri nomi che oltre quello di Ken che accompagnano in questo momento, parlo di attaccanti, il mercato del Como?
4: Sì, nelle ultime ore è circolato forte il nome di Sebastiano Esposito, che diciamo rappresenterebbe un po' una, tra virgolette, occasione di mercato, sì. Nonostante insomma non sia sicuramente una bella storia quella dietro all'addio probabile di Sebastiano Esposito al Cagliari, secondo la quale il Como insomma avrebbe mostrato dell'interesse per acquistare il giocatore ex Inter, che rappresenterebbe altrettanto come Ken comunque una valida
0: copertura italiana, ecco, cioè una cosa ovviamente livello diverso, però diciamo potrebbe essere un modo per completare le liste, ecco, no? Perché altrimenti se no è tutto, sembra tutto già scritto, cioè puoi prendere solo Ken, viene a pigliare Ken.
2: Ma lì
4: assolutamente, sì. Poi diciamo che la penuria di attaccanti di italiani di quel livello di Moise Kean, sì. Insomma io provo a sforzarmi di cercare qualche nome, vabbè,
0: ma si era parlato non di italiani, ma si era parlato anche di Icardi.
2: Ah, sì.
4: Esatto, si era parlato anche di Icardi, diciamo che però il Como cerca di comunque cerca un attaccante italiano, soprattutto come detto per il discorso delle liste, perché dovesse arrivare un attaccante straniero si dovrebbe far posto insomma ad un altro, da parte di un altro giocatore, e diciamo che non è facile poi lasciare fuori qualcuno, perché diciamo che tra i tifosi, se si legge l'opinione dei tifosi, molti indicano per esempio Takeré come giocatore che potrebbe far spazio nella lista come giocatore straniero, però Takeré è un giocatore sul quale Fabregas ha puntato tanto, è soprattutto forte. Nel primo anno, e nel secondo anno insomma diciamo che vero, il Como a centrocampo ha grande abbondanza, ma in uscita dalla panchina un giocatore come Takeré è anche uno dei pochi che ha una vera esperienza di Champions League alle spalle, di conseguenza sarebbe anche difficile privarsi di Takeré, come per esempio io do per scontato, ma ancora non lo è, la cessione di Van der Bremt, che è il terzino belga che tra l'altro si vociferava potesse essere un aspect da inserire come contropartita al Cagliari per Sebastiano Esposito, ma in questo momento si tratta soltanto di voci, quindi non basterebbe neanche soltanto Van der Bremt, servirebbero almeno due giocatori che uscissero appunto, quindi Van der Bremt e potenzialmente Cacchere, però il Como punta comunque un giocatore italiano anche un po' come simbolo, perché comunque un attaccante italiano in una squadra e in una società che è stata ampiamente criticata per la mancanza, certo, di giocatori tricolori nella sua rosa, ecco, rappresenterebbe una bella risposta. Poi è chiaro che non è facile, anche perché come detto, se il Como cerca un attaccante il livello di Ken, gli unici nomi che mi vengono in mente sono Reteghi e Nicolò Tresoldi del Brugge, che però sono giocatori che non sono cresciuti in Italia, quindi non rientrerebbero nella lista per il vivaio nazionale, quindi è un discorso veramente complicato, sì, sì. Diciamo che sicuramente Ken sarebbe l'opzione migliore, poi se dovesse essere Sebastiano Esposito c'è sempre da ricordarsi, e ci sono tifosi del Como che addirittura farebbero volentieri a meno di Ken per mantenere comunque fede a Dubikas, che è un giocatore che comunque lo scorso anno è stato determinante per la qualificazione in Champions League, e con l'arrivo di Ken sicuramente perderebbe un bel po' di minuti e lo spazio, sicuramente non sarebbe l'attaccante titolare davanti a Moise Ken, e quindi Esposito per esempio rappresenterebbe un miglior
0: equilibrio sotto questo punto di vista, fermo restando che lo ricordiamo che il Como l'anno scorso non faceva le coppe, quest'anno con le coppe, ma che coppe, con la Champions, è evidente che la ricchezza della rosa diventa un aspetto fondamentale. Grazie, grazie
2: Luca, grazie, Luca. Guarda, ti giro anche i complimenti e i saluti di un tuo omonimo, Luca, che se non sbaglio ci scrive da Bologna, ma evidentemente già ti conosceva, grande esperto di calcio ma anche di basket,
4: di pallacanestro, il grande saluto. Luca Alberti lo saluto caramente, sì. Grande tifosa fiorentina,
2: proprio lui. Grazie Luca, grazie, buon lavoro, grazie. Buone ferie ancora.
4: Altrettanto, grazie a voi. Ciao. Buona giornata.
0: Bah, io
2: ma lì è una partita a scacchi, sì. Dai, per me era evidente. Cioè, il Como si fa vivo, 30. La Fiorentina dice 30, non mi metto nemmeno a sedere. Passa un po' di silenzio. La Fiorentina dice: per noi Ken resta.
0: Però intanto prendo Pellegrino.
2: Intanto prendo Pellegrino. E il Como adesso vediamo se e quanto rialza. È lì, è tutto lì. Se il Como rialza, per me lo vendo, lo Ken. Bisogna vedere nel giro di quanto. Perché è più complicato se lo fai dopo Roma, per capirsi. Poi magari
0: anche perché ci avrai, diciamo, ci avrai anche il risultato di Roma addosso, insomma, Tommaso,
2: sì.
0: E noi ci speriamo, ci auguriamo sul risultato positivo, ma insomma la Roma è comunque una squadra importante, un livello importante, quindi no, è un momento particolare, perché come viene raccontata, uno dice: ragazzi, domattina vengan qua, ci porta. Ma 40 milioni è l'offerta giusta?
2: Sì.
0: Sì.
3: 40 più 5.
0: Cioè, quell'offerta irrinunciabile che ti ha fatto dire resta, a meno che?
3: Moise Ken a 40 più 5 rifiuteresti?
0: No. Forse no. Voi che fareste?
3: Con un super scout conoscitore come Paratici, che magari a 30 certo, ti prende dai... Sniaschi fortissimo.
0: E l'attaccante esterno.
3: Poi, a me stamani me l'hanno scritto.
0: Voi che fareste? A fare Caruselli, 40 milioni più bonus. Dareste via libera a Ken al Como? 348-7513-933. Continuiamo a aspettare i vostri messaggi. E Tommaso Loreto e il sottoscritto continuano ad aspettare anche le vostre telefonate allo 055 77 11 171.
3: C'è un ascoltatore forse anche che lo ringraziamo per
0: al
3: la
0: volo.
3: Pazienza.
0: Chi è?
5: Ci Andrea sento. Da Bologna.
0: Oh Andrea, ciao, scusaci per l'attesa,
5: Porta... Ma no, tranquilli ragazzi, io so quel ragazzo che ha portato i giornalisti giusti all'aeroporto giusto di Bologna.
0: Ah.
3: O quale ma per Ulai?
5: Sì, esatto, su quello che diceva nel supporter, che ne te che
3: ah,
5: dice.
3: E quindi Nicolò Santi ti deve parecchi favori,
5: No, vabbè, ma l'ho già salutato,
0: anche non basta salutarlo, ti deve. Grazie innanzitutto. Grazie.
5: Senti, no, volevo fare una riflessione,
0: vai,
5: se possibile. Devi. Allora, sì, poi alla fine a Bologna danno già per scontato che Piccoli è del Bologna.
0: Sì, sì, guarda, può darsi che stia già partendo per le visite mediche, così
5: esatto.
0: Si diceva.
5: Allora, quindi anche Ken, esempio, potrebbe partire. A questo punto ci rimane Pellegrino. Quindi vanno a prendere Pinamonti a saldo, visto che gli sta del contratto?
0: No. Cioè, io penso di no. Cioè, io penso che se va via Ken... Paratici ragionerà sul reparto offensivo. Allora la Fiorentina vuole un grande attaccante esterno. Che tipo di attaccante esterno va a prendere la Fiorentina? Va a prendere un attaccante esterno, ora hai fatto esempio di Lautaro, va a prendere un attaccante esterno attaccante con tanti gol. Allora puoi andare poi a cercare una riserva di Pellegrino, perché potresti avere già un grande attaccante. Ma se te devi fare un reparto offensivo, non puoi sostituire Ken con Pinamonti, ma Pinamonti può sostituire Piccoli. Cioè dai via Piccoli, prendi Pinamonti, io sinceramente mi tengo Piccoli, ma va bene. Ma
3: Pellegrino, io... Pinamonti, avresti paura?
0: Pellegrino, Pinamonti sì, però mi deve arrivare quello fortissimo,
3: sì,
0: attaccante,
3: sì.
0: Ma Pinamonti mi costa poco, perché non ci sono attaccanti,
3: questo,
0: ma a me non
3: questo
0: piace.
3: Questo è indubbio.
0: A me non piace.
5: Allora, ma la mia era un'idea, scusate, la mia era un'idea. Vai. Perché siccome Grosso ha allenato Pinamonti, per fare un favore a Grosso, visto che di quelli che ha chiesto Grosso ancora secondo me non è arrivato nessuno, perché non è arrivato nessuno del Sassuolo, quindi non è arrivato nessuno.
0: Sì.
5: Magari... però magari uno di questi che potrebbe arrivare, perché io sto pensando anche a Lorientè come vice di quello attaccante esterno più forte, addirittura io penso ne prenda due lì come ali.
0: Può darsi, ora dipende anche dalle valutazioni che lui farà su alcuni giocatori.
5: La cosa
0: io
5: strana
0: penso...
5: è che hanno rifiutato un'offerta dell'Ipswich per Lorientè che era 30 milioni da quello che so.
0: Sì, però io non ci credo.
5: Però era una mia riflessione,
0: è tutta una bella, no, è tutta una bellissima partita da giocare, ragazzi, è una storia, state attaccati con noi perché il mercato è
5: esplosivo. Fare le trasmissioni in questo periodo di ferie, grazie,
0: se mi permetti lo giro al direttore che è qui accanto a me e a tutta la redazione.
3: Ma grazie perché, a voi che ci
0: grazie
3: seguite,
0: perché questa, i vostri grazie, guardate, sono quello che ci danno l'entusiasmo che ce n'è in dosi industriali per poter cercare di essere all'altezza. Allora, siete stati talmente tanti, talmente coinvolgenti e tutto, che abbiamo saltato anche una pausa, quindi ci riprendiamo.
3: La valanga di proposte,
0: ci riprendiamo una piccola pausa, poi ripartiamo dalla valanga, anche perché avremo un uomo di mercato insieme a noi al quale porgli l'elenco di nomi che ci avete mandato e quelli che continuerete a mandarci al 348 7513 933. Poi, se volete parlare con noi, arriverà qui anche Simone
3: Bernabei,
0: che è un nuovo mercato.
3: Che te lo ricordi? Era giugno,
0: Como,
3: mi sembra, giugno.
0: Stai attento
3: luglio.
0: A Ken al Como. C'è. Arriviamo subito, 055 77 11 171, se volete parlare direttamente con noi.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Al ristorante pizzeria Acqua Matta e Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Sei viola dentro. Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic. Qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene. Il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic. Il tatuaggio per il fiorentino vero. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Sì, buongiorno, sono Andrea, volevo dire che secondo me Pellegrino è un grande colpo e se partirà Ken arriverà un altro attaccante, ma Pellegrino farà il titolare con il gioco di Grosso, e secondo me è stato Grosso a spingere per Pellegrino. Penso che Pellegrino possa fare un bel po' di gol. Questa è la mia visione, vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una gran bella giornata.
3: Io credo che Pellegrino arrivi per fare il titolare, perché Pellegrino è un giocatore che non credo avrebbe accettato la Fiorentina con Ken, quindi credo che Ken andrà via. Mi dispiace perché io Ken l'avrei tenuto. C'ho una domanda però, perché io sono stato sempre abbastanza convinto che Ken potesse partire, fino a che non sono usciti i numeri di maglia. Ma ora forse è una cosa che non ha senso, non ho un dubbio, però vorrei sapere la vostra opinione. Ma perché cambiare il numero, prendere il 9, che comunque ha un significato, no? Io voglio il numero 9 della Fiorentina, quando sai che andrai via. Questa cosa mi fa sorgere un dubbio, però non credo neanche che Pellegrino sia venuto per fare la panchina. Che ne pensate?
4: Che è una bella
5: Ciao,
4: domanda.
5: Sono da Brescia. Ciao. Allora, quando andai a Parma eravamo in curva e me e tutti quelli intorno dissero: meno male che questi hanno un attaccante scarso, se no se ne prendiamo un ballino. Ora, onestamente, si è preso noi, non lo so. Io l'ho visto lì altre volte. A me l'impressione è un giocatore modesto, molto grosso, forte di testa, non certamente un titolare.
6: Buon pomeriggio. Luca, qui bisogna mettersi d'accordo però, perché un può essere un disastro Pradé e un fenomeno Sartori. Nella Fiorentina il campionato dell'anno scorso gli hanno perso valore tutti, gli ha perso valore Ken, gli ha perso valore Good, Musso, gli ha perso valore tutti, gli hanno perso valore di essere stato comprato a 15 e che ora costano 10. Allora, se il fenomeno Sartori, nonostante il campionato disastroso di piccole della Fiorentina, lo paga 18 più qualcosa, perché c'è la futura rivendita, e poi che Pradé l'aveva buttata tutta di fuori. Questo per dare a Pradé quello che è di Pradé. Arrivederci da Alex.
7: Scusate, ma cosa scende a Zigzag al posto di Ken? Ma non è una punta centrale, è una punta di movimento, non c'entra niente, ragazzi, grande giocatore, però lui non è una punta vera e propria, non c'entra niente con Ken, Leo.
8: Senti mister, non c'ho dubbio, come mai Ciccarini prima dava le notizie e ora c'è Paratici, non ne dà più, cioè si risente molto. Come mai?
9: Perché lui però su Pradé avevi sbagliato su tutta la linea. Lui è uno che ha sempre preso giocatori in base ai procuratori, e se il procuratore gliel'ha fatta girare bene quella volta, l'affare è andato bene. Se il procuratore gliel'ha fatta girare male, l'affare è andato male. Ma non è merito di Pradé, perché ha avuto la lungimiranza di scegliere Ken, perché cioè, il potenziale c'era, il rilancio, ma dove? L'hanno preso prima che finisse giugno per fare un piacere alla Juve, per farle rientrare dei soldi. Poi hanno avuto fortuna che gli è scoppiato fra le mani questo giocatore che, ma secondo me non c'era nessun... ragionamento tattico dietro di rilancio.
4: Va bene, direi più di un dibattito aperto bello tra i nostri ascoltatori. Giusto al volo, Zirkzee è un nome che è venuto fuori perché nei tanti messaggi sull'eventuale sostituzione di Ken era il più gettonato dagli ascoltatori. Simone poi, Bernabei, poi, scusami, tutto mercato finisco, web, prego.
10: Simone, che ciao, so ciao, puoi andare. È chiaro che Zirkzee va a accompagnarsi a una punta centrale, in questo caso che è Pellegrino. Cioè, noi non stiamo dicendo che Zirkzee va a fare,
4: ma nemmeno che la Fiorentina è interessata a Zirkzee, cioè non abbiamo
10: ma magari mettere insieme Zirkzee, Pellegrino e Mastantuono, magari sì. Mi arrivano 40
4: però
10: milioni per
4: allora
10: Ken,
4: lì fai Mastantuono magari, dietro a loro due,
10: cioè con Zirkzee che gira intorno a Pellegrino, magari ragazzi, magari. E poi non c'entra niente Sartori fa un perfetto lavoro, perché Sartori prende piccoli al prezzo di piccoli,
4: ma poi
10: il prezzo di piccoli è 17-18 milioni e Sartori lo prende a
4: riflessione,
10: cioè noi l'abbiamo preso a 27
4: perché esatto,
10: non capisco
4: perché. Ti spiego, te Luca hai giustamente stigmatizzato l'operazione piccoli che già aveva un bilancio negativo per come è andata l'annata e che oggi è certificata dal fatto che lo devi dare via dopo un anno, quindi il concetto è che su piccoli per Adea ha sbagliato,
10: basta.
4: Poi qualcosa di buono ha fatto e ricordavamo Ken, De Gea, io anche i prestiti, i Cataldi sono solo modi opposti. Questi fagioli sono solo due galassie, certo. Paratici e Pradè. Paratici avvia gli scout, segue dei profili, fa delle scommesse su calciatori non ancora esplosi. Pradè forse il contrario.
10: Ma basta pensare, sono arrivati dallo stesso procuratore tre attaccanti. Vai, basta questo, fine.
4: Fra l'altro,
10: lasciamo perdere.
11: Che oggi potrebbero andare via tutti e tre.
10: Esatto.
11: Due sono già andati, adesso vediamo Ken.
10: Allora, Simone Bernabei ci disse: occhi al Como su Ken. Lo avevi ricordato
4: ma
10: prima.
4: Ma non c'era Paratici. Ah, invece sì.
10: C'era
4: quindi come fate a TMV, te, Ceccarini, come mai non date più notizie da quando c'è Paratici? No, e c'era l'ascoltatore.
11: Sì, è vero, per rispondere alla battuta dell'ascoltatore.
10: Un paio di mesi dopo stiamo arrivando al punto di contatto?
11: Ci sono un po'... No, queste notizie che poi girano nel mercato, devi soltanto essere bravo a acchiapparle prima che vengano fuori in maniera forte, prepotente. Ci siamo, nel senso che il Como ha fatto capire di voler presentare un'offerta vera e propria, seria, sensata per Moise Kean. Poi con questo non sto dicendo che la Fiorentina accetterà sicuramente, ci dovrà essere una trattativa. Io credo che il Como partirà da una base un po' più bassa rispetto a quello che vuole la Fiorentina, quindi magari sarà sui 35, a cui aggiungere dei bonus futuri, pacchetto completo magari si toccano i 40. La mia sensazione è che la Fiorentina, per dire ok alla cessione di Ken, voglia una base fissa di 40, a cui magari aggiungere qualche bonus. E in questo senso, così rispondo anche a un altro audio, ci leggo anche un po' una cosa mediatica, no, sul 9 dato a Moise Kean, che magari non lo ha scelto lui, magari lo ha scelto la Fiorentina.
4: Io
11: detto,
4: intanto mi sono andato a guardare in passato, il 20 era un po' anche il riferimento all'anno di nascita, che lui è del 2000, lo ha già indossato in Under 21, in realtà poi la Juve aveva avuto altri numeri. Certo, è particolare questa
10: è un
4: cosa.
10: Segnale curioso,
4: segnale,
10: Simone,
4: cioè,
10: gli dà una lettura anche mediatica.
4: La Fiorentina
11: do il 9 a Ken, perché per me Ken non è in vendita, come ci hanno fatto sapere nelle scorse settimane. Poi però, se arriva la classica offerta fuori mercato, parliamone, tutto lì.
10: Senti, poi Tommaso Loreto ti sbombarda con alcuni nomi che arrivano dai nostri ascoltatori. È uscita una voce su Tosved. Per me Tosved viene alla Fiorentina, perché secondo me sono già d'accordo il giocatore. Sì. E questi nuovi nomi è il tentativo del Sassuolo di creare mercato su Tosved. E che ti
11: possibile,
10: aspetti?
11: Possibile. Ora, posto che va bene, il Beşiktaş sta facendo vedere di avere soldi, perché Vlahovic danno veramente un una carrellata di soldi, soprattutto un bonus alla firma eccezionale, senza senso, circa 20 milioni. Quindi Beşiktaş i soldi li ha, volesse comprarsi Torsved se lo prenderebbe senza grossi problemi. La penso come te, secondo me c'è già un accordo da tempo, vabbè, di Torsved con la Fiorentina lo sappiamo, lo raccontiamo da tanto, ma credo che anche col Sassuolo si stia un po' soltanto definendo anche il contorno, no? Perché poi hai visto il Sassuolo interessato a Fortini, interessato a Fabian, interessato a Brescianini, quindi si sta un po' cercando di strutturare un pacchetto,
10: esatto, fare un po' più ampio, sì, che sì, possa sì, essere
11: però alla fine.
10: E come dicevo prima, mentre su Tottenham secondo me la Fiorentina è dalla parte della forza, quindi ogni giorno che passa mette più in difficoltà il Sassuolo e probabilmente spende un euro in meno. Su Dodò la situazione è inversa, perché qui non c'è nessuno che viene fuori per Dodò. Come mai la Fiorentina ha anticipato così delle operazioni tipo João Mario, ancor più di Gimenez lo capisco,
4: poi
10: lo
4: sarà devi un prestito fare, no? Anche Gimenez.
10: João Mario perché ha anticipato così tanto? Ma che finisce, che succede con Dodò?
11: Probabilmente, guarda, ti dico, in realtà mi ha sorpreso la cosa, mi aspettavo un mercato molto più frizzante intorno a Dodò, invece eventualmente arrivati a Ferragosto ancora non ha niente, forse è il momento di farsi qualche domanda. E ti dico, forse la Fiorentina in realtà già a inizio luglio era consapevole di questa situazione, anche perché Dodò, a quanto dicono, ha richieste, ha ambizioni molto alte, nel senso cerca una squadra di livello particolarmente alto.
4: C'è.
11: Probabilmente la Fiorentina, c'è. La Fiorentina, sapendo
4: anch'io
11: che
4: io vorrei fare un film con Brad Pitt, per esempio.
11: Io ti sto spiegando, la Fiorentina,
4: anzi,
11: probabilmente
4: la seconda,
11: sapendo,
4: vorrei fare la seconda stagione di Mobland che è in uscita con Tom Hardy. Però mi
10: te l'hanno chiesto, però
11: no,
10: mi
11: peccato, però potremmo,
4: bella,
11: lavoriamo,
4: me la consiglio.
11: Niente, quindi secondo me la Fiorentina, prendendo João Mario, prendendo Gimenez, gli ha detto a Dodò: guarda, spazio per te non ce n'è, e questo mi sembra che te l'abbiamo fatto capire, quindi attenta ad aspettare il Barcellona, attenta ad aspettare l'Inter, faccio per dire, accontentati di qualcosa di più basso, perché poi rischi, se no, di stare fermo, rischi di stare in tribuna se non arrivano queste squadre che vuoi te. Potrebbe essere stato,
4: e io fatico a immaginare anche lui accetti di firmare un anno di contratto.
11: Se arrivato a questo punto mi sembra molto difficile
4: che non giochi, cioè se non fa parte del progetto, o lo rimetti dentro, ma allora rimetti in discussione delle operazioni già fatte. Ma poi io vedo che non lo utilizzano mai, cioè se no lo terresti a bagnomaria, se no sarebbe un Fagioli, sarebbe un Ken, cioè intanto giocano, sono titolari, sono giocatori nostri, poi arriva l'offerta strapazza e no, lui è evidentemente fuori dal progetto, totalmente, completamente fuori. Senti, l'ultima cosa e poi ti passo a Tommaso. Girava voce di un interessamento del Milan per Pongracic, può esserci qualcosa di fondamento?
11: Allora, il Milan sta cercando un altro difensore centrale, questo sì. Ma sai, parte dal presupposto che nessuno è incedibile. Io credo, se il Milan metta sul piatto soldi veri, quindi o prestito con obbligo o acquista a titolo definitivo, la Fiorentina possa lasciarlo andare serenamente. Pongracic, qual è la valutazione? Credo sia alta, perché la Fiorentina l'ha pagato tanto Pongracic, se non sbaglio siamo sui 13 milioni,
4: ma anche di
11: forse
4: più,
11: qualcosa di più,
4: sembrava
11: anche
10: sui 15 quasi,
4: avrei detto 17,
11: servono quelli, cioè per portarlo via. Non so se il Milan ha intenzione di spendere quei soldi lì in questo momento,
4: non c'è dubbio. Questa, senti Simone, è scesa invece il silenzio sul fronte attaccante esterno. Io ho la sensazione che prima la Fiorentina voglia avere chiarezza sull'attacco, sul centravanti, anche per poi andare a calibrare il tipo di giocatore o il tipo di giocatori, perché ne potrebbe anche arrivare più di uno, da abbinare alla parte offensiva.
11: Ma io ne parlavo anche ieri con Pietro, che si compra. A me dà tanto sempre più la sensazione che ci si stia avviando verso un 4-3-2-1, quindi non quel 4-3-3 classico di cui abbiamo parlato inizio estate con gli esterni e tutto quanto, perché per i giocatori che ci sono in rosa, quindi Mastantuono, Atta, Gudmundsson, e per il fatto che gli esterni offensivi puri, quelli da 4-3-3, costano tantissimo e ce ne sono
4: saltano l'uomo
11: e ce ne sono pochi in giro. E li stanno cercando in tanti, perché li sta cercando la Roma, lo sta cercando il Milan, lo stanno cercando le squadre di Premier. Non è così semplice trovare un giocatore bravo, un giocatore che ti faccia la differenza. Poi ripeto, i prezzi sono alti, andare a prendere un giocatore come Lang, per esempio, che per carità potrebbe fare benissimo, come potrebbe essere un flop, come... però anche lì te lo fanno pagare più di 20 milioni e io non lo so, ha senso investire questi soldi per un giocatore di cui non sei certo di quale potrà essere il rendimento. Quindi mi secondo me c'è un po' questo passaggio al 4-3-2-1 con Godmusson. A questo punto vediamo se resta o non resta. Atta ce l'hai, Mastantuono ce l'hai, arriverà magari un altro giocatore lì, quello sì, sicuramente.
4: Allora ti chiedo un Ndoye, visto che parliamo di esterni.
11: Ndoye è un giocatore che ci starebbe, però è stato pagato 40 milioni lo scorso anno,
4: e quindi ce n'è da tirare fuori altrettanti, come minimo.
11: Cioè costa tanto, poi magari se è bravo Paratici a farsi fare lo scontone, prenderlo in prestito con diritto che diventa obbligo se raggiungi la Champions, ma ben venga. Io sarei felicissimo se la Fiorentina prendesse Ndoye, perché secondo me è un ottimo giocatore, ha costi particolarmente alti, ecco.
10: Era riapparso Simone anche il nome di Laurentier, però io sinceramente non sono operazioni. Cioè la Fiorentina, se prende del Sassuolo, prende Tosved, perché può essere una, gliene prendi uno all'allenatore, lo metti all'interno dello spogliatoio.
4: A meno che lì col discorso appunto Tosved in sospeso non affronti, perché poi magari c'è Grosso che può sponsorire. Io penso che Grosso non lo... Scusate, non lo disdegni l'Oriente.
11: No, cioè, l'ha fatto giocare, l'ha fatto segnare. Sai, magari anche lì
4: se gli chiedono vuoi l'Oriente, per me è Grosso, sì.
11: Non è che si oppone, diciamo. Probabilmente c'è un
4: se
11: po'.
4: Se gli dicono vuoi Brecalo, cioè, può
11: secondo
4: darsi,
11: me sull'Oriente, l'Oriente è un giocatore che puoi prendere abbastanza facilmente, però probabilmente non è la prima scelta della Fiorentina. E quindi cioè l'idea è di Paratici, vabbè, l'Oriente nel caso lo prendo alla fine del mercato, prima vediamo se riesco ad avere un'altra strada, ad avere qualcosa di meglio, ad avere qualcosa di più in linea con quelli che sono stati gli acquisti arrivati fino ad ora, quindi tutti giocatori giovani, ambiziosi, forti, di qualità, seguiti da tante società europee. L'Oriente è un po', non ti dico in fase calante, però sappiamo, cioè quello è l'Oriente, ecco, non è che ci vai a fare,
4: ecco,
11: un lavoro
4: in
11: particolare
4: grande
11: sopra.
4: Ascesa, e qui ti chiederei di rispondere, così chiudiamo questo nome che circola da ieri.
11: Aiuto.
4: Per dire che è impossibile, però c'è anche chi scrive, ma perché non proviamo Pio Esposito se parte Ken?
11: Pio Esposito. Rinnovando fino al 2031, ecco, con l'Inter, e lo scorso anno l'Inter ha detto di no a 50 milioni del Napoli.
4: Appunto, quindi Pio,
11: non so proprio come potrebbe essere possibile.
10: Rimarrà 60-70.
4: Si può chiedere, qualcun altro chiede di provare a chiedere al Como Duvicas nell'affare Ken.
11: Mi sembra difficile, perché il Como vuole due centravanti, cioè il Como fa la Champions, vuole Duvicas e vuole un altro centravanti, vuole Ken. Quindi non credo ti dia. Cioè a quel punto devono andare a cercare loro un altro centro avanti.
10: Ti dico il nome di un giocatore che io non rivorrei, te lo dico francamente, però è un bombardamento di amicizie, che è Federico Chiesa. Che ne dici? No, io non lo rivorrei, ve lo dico francamente.
11: Io sì, ragazzi, a me Chiesa ha lasciato grandi ricordi a Firenze. Poi alla Juve non ha fatto quello che si era visto a Firenze. A Liverpool non si è imposto, ma è difficile imporsi a Liverpool. Io una scommessina al giusto prezzo la farei, sono sincero. Poi Piazza, tifosi
4: contro.
11: Devo
4: scommettere sul cavallo e ritorno, prendo il cavallo pazzo Nico
10: Gonzalez
4: e lo rimetto lì, anche perché non ha fatto malaccio all'Atletico, ha fatto un bel mondiale. Cioè, c'è ancora Nico.
11: Sì,
4: eh,
11: onestamente non so se lui, considerando anche la testa del giocatore, passerebbe
4: fantacalcio
11: dall'aver fatto il mondiale, dall'essere andato alla Juventus, poi all'Atletico Madrid, fatto il mondiale con l'Argentina. Non so se avrebbe voglia di tornare indietro, perché comunque la Fiorentina sarebbe un passo indietro nella sua carriera, in quanto c'è già stato, aveva preso altre strade per puntare più in alto. Quindi non so se in questo momento uno come Nico Gonzalez possa aver voglia. Chiesa sì, secondo me, ecco, cioè a Chiesa se gli propone un progetto.
10: Chiesa c'ha voglia di tornare in Italia.
4: Sì, ma quant'è che non gioca con continuità e con un certo rendimento?
10: Quanti anni?
4: Uno e mezzo, due. Ma anche alla Juve non
11: sì,
4: ha
11: sì,
4: fatto.
11: Sì, anche alla Juve, anche l'ultimo anno della
4: noi
11: Juventus fece male.
4: Che era il 2020.
11: Però come giocatore te lo ricordi, cioè voglio dire.
4: Sì, ho capito, mi ricordo anche Joaquin, però non è che oggi posso chiamare Joaquin, ha già 50 potremmo anni, provarci. È andato in pensione, bontà sua.
11: Ti farebbe divertire comunque.
4: Joaquin, sì, con quei piedi, sì, ah. Hai ragione. Oh, Chiesa subito, qualcuno in realtà è favorevole, Paolo da Roma ributta lì Mauro Icardi, ma lascerei perdere. Ecco, si diceva delle differenze, delle distanze tra Pradè e Paratici. Io Paratici che prova una giocata su Icardi no. Non ce lo vedo mai.
11: Ma davvero?
4: Io te sì, eh?
11: Cioè non mi stupirei. Non mi stupirebbe, ecco. Icardi è libero, è un attaccante che c'è ancora, cioè non è uno finito. Ma sai, è libero, guadagna tanto, sì, ma gli dai un bel bonus alla firma, gli fai un contratto buono, ovviamente.
4: Icardi Pellegrino? Piacerebbe.
11: Dipende un po' cosa vuoi fare. Secondo me, cioè, sarebbe certo come coppia di centravanti, come coppia di centravanti non sarebbe male Icardi Pellegrino, cioè
10: Icardi sarà una mina vagante, da qualche parte arriva Icardi.
11: Anche perché da quanto mi raccontano ha molta voglia di tornare in Italia, ti dico.
10: Quindi, ma guarda che lì che aleggia sull'Italia Icardi.
4: No, sai, in teoria con terra, Pellegrino prima scelta per l'età, per tutto e l'esperienza di Icardi lì a
10: Icardi Pellegrino
4: titolare Icardi.
10: Per me non si discute. Poi nel tempo Pellegrino può diventare qualcosa di speciale, ragazzi, per come ce l'ha raccontato, ce lo raccontano, ce l'hanno raccontato. È un giocatore che ha tanta voglia di imparare, sì, tanta voglia fame. Di crescere, ha fame, uno che sta a allenarsi dopo. Ma Minotti, quando Minotti, uno di calcio come Minotti, ti dice io ci vedo qualcosa di Tony e soprattutto ha una famiglia serissima, un babbo che viene dal calcio, cioè vedi il prototipo del giocatore che arriva. Ora bisogna stabilire, già Serie A se l'ha meritata e conquistata, sì, tranquilla. Ecco, bisogna vedere poi il suo dove arriva il suo
4: livello. Ho visto un'idea meravigliosa.
10: Vai, così chiudiamo con quella.
4: Osimhen che ha litigato col Galatasaray. Sarebbe fattibile? No, Osimhen no.
11: Ma, a chi non piacerebbe,
4: no, qui siamo,
11: ragazzi,
4: stile
11: no,
4: bar, no, cioè, qui siamo con voi che scrivete i nomi.
11: Mi pare molto rientrato il caso Osimhen al Galatasaray. Il Galatasaray ha fatto sapere che se lo tiene. Ci mancherebbe.
4: Tre soldi, è molto, molto sponsorizzato.
10: Ma è buono questi tre soldi.
4: Sono tanti ascoltatori che.
10: Ma è un giocatore di livello assoluto, perché lo conosco pochissimo. Questi tre soldi che livello è?
11: Un ottimo livello, tant'è che la Germania ci sta puntando forte. Credo sia il giocatore che ha fatto più presenze nella Germania Under 21 di sempre, una cosa del genere. Quindi questo ti fa capire che comunque in Germania ci puntano tanto anche per il futuro. Ha segnato quest'anno, ha segnato in Belgio.
4: Free money, tre soldi. Free coins. Mentre siccome tutti sono già partiti, anche Vandanara, no ragazzi, Icardi e Vandanara sono alla guerra, quanto gli ha chiesto di alimenti,
11: guarda,
4: ma centinaia di migliaia di euro,
11: ma veramente
4: una cifra pazzesca,
11: 200.000 euro al mese,
4: caso viene solo lui con i suoi 27 tatuaggi. In chiusura, salutando anche gli amici che ci seguono alla splendida isola d'Elba, Rue del Bologna, ma lì temo che giustamente se lo tengo stretto.
11: Ma questo penso di sì, anche perché Bologna, ragazzi, cioè, sta vendendo, ha venduto Castro, sta vendendo Lukumi. Che fanno? Smobilitano del tutto Dallinga, adesso sta andando all'interno del domino attaccanti. Che fanno? Smobilitano tutto. Poi Rowe, a quanto ne so io, è uno di quelli che hanno valutato più positivamente all'interno della scorsa stagione, staff tecnico, i direttori sportivi e anche i tifosi. Ma sinceramente non credo, ecco, possa diventare una pista.
4: Bene, va bene, qui. Grazie Simo,
11: a voi ragazzi,
10: grazie a te, grazie, è sempre un grande piacere.
4: Paio di informazioni, volanti domani ore 12:30, conferenza stampa di Fabio Grosso,
10: molto interessante,
4: alla gara,
10: state con
4: Benevento,
10: noi, ve la importante. Proporremo in versione integrale, perché ci sono tante curiosità,
4: c'è tanto di cui parlare con Grosso,
10: sì, tanto.
4: E vi do anche l'arbitro di Fiorentina Benevento, che sarà Manganiello,
10: l'arbitro di garanzia,
4: arbitro severo, non lo fate arrabbiare, ma Daniello, perché se no
10: va bene, va bene, e con questa battuta che è scontata, che accende tutto, ho visto anche Giacomo Galassi, sentirete presto anche lui, non è una bella visione, ma lo sentirete presto. Mandanara. Ma ora chi lasciamo noi la palla?
12: Ora lasciamo a Nick e Nick.
10: Sono tornati
12: con delle specifiche. Un Nick è Santi, rientrato da queste località esclusive dove ha trascorso 72 ore non stop, e soprattutto Niccolò Ceccarini, così vi ridice tutto e quello che ha detto due ore fa, e restiamo evidentemente su questo intreccio. Inevitabilmente si prende la copertina di giornata, oltre all'avvicendamento Piccoli Pellegrino che vi avevamo già anticipato da ieri. Noi torniamo poi domani alle 2, il nostro programma odierno prosegue con Galassi dalle 17, con Alessandro Rinaldo poi dalle 19, insomma anche oggi come domani e come venerdì e come il weekend, poi anche per Ferragosto saremo in vostra compagnia, quindi state lì e accendete o il canale 92 il digitale terrestre o l'app di Radio Firenze Viola
10: o il DAB,
12: insomma
10: venite qui a vederci,
12: non vi potete liberare di noi, è una minaccia, e quindi state lì, ci sentiamo domani,
10: ciao.

0: ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
1: Da moltissimi anni a Firenze, Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 3281. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
2: A Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
3: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
4: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. Se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
5: Aperti tutto agosto e per Ferragosto ti aspettiamo a per festeggiare insieme con menù speciale e DJ set, solo su prenotazione.
6: Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Lo ha fatto nel corso dell'interrogatorio di garanzia svoltosi nel carcere di Re Bibbia, durato oltre 5 ore. Lavitola ha riferito anche le ragioni per cui si è spinto a tanto, sia per aumentare la scorta al giornalista già soggetto ad attentati. Per il difensore dell'uomo non ci sarebbe invece un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha potuto aumentare la popolarità.
7: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen nel corso del dibattito a Copenaghen, convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta. Berlino intanto ribadisce che le espulsioni dalla Germania verso l'Italia si faranno e si dice sorpresa dall'agitazione di Roma e dalle divergenze su un tema, quello dei migranti cosiddetti dublinanti, che ai tedeschi sembrava chiarito.
8: Lo stretto di Hormuz rimane bloccato e non sarà riaperto finché Teheran non otterrà via libera alle proprie richieste. Lo afferma l'autorità dello stretto del Golfo Persico in una nota ripresa dalla CBS e replica alle dichiarazioni del presidente americano Trump. Intanto l'Iran affronta una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Kashm. Le immagini satellitari

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. L'ha fatto nel corso dell'interrogatorio di garanzia svoltosi nel carcere di Re Bibbia, è durato oltre 5 ore. Lavitola ha riferito anche le ragioni per cui si è spinto a tanto, sia per aumentare la scorta al giornalista già soggetto ad attentati. Per il difensore dell'uomo non ci sarebbe invece un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha potuto aumentare la popolarità.
0: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen nel corso del dibattito a Copenaghen, convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta. Berlino intanto ribadisce che le espulsioni dalla Germania verso l'Italia si faranno e si dice sorpresa dall'agitazione di Roma e dalle divergenze su un tema, quello dei migranti cosiddetti dublinanti, che ai tedeschi sembrava chiarito.
1: Lo stretto di Hormuz rimane bloccato e non sarà riaperto finché Teheran non otterrà il via libera alle proprie richieste. Lo afferma l'autorità dello stretto del Golfo Persico in una nota ripresa dalla CBS e replica alle dichiarazioni del presidente americano Trump. Intanto l'Iran affronta una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Kejm. Le immagini satellitari mostrano una scia scura vicino a Shibderaz. Il portavoce Baghei ha sostenuto che chi trae vantaggio dal traffico commerciale ha un obbligo legale e morale di contribuire al risanamento di danni.
0: Resteranno sospese fino a domani le attività di volo a Catania per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Lo scalo Piola Torre di Comiso invece è tornato pienamente operativo. Secondo la SAC, i collegamenti annullati in partenza sono stati circa 400. Superano invece quota 250 i voli riprogrammati su altri scali. Oltre 100 dirottati su Comiso dall'inizio dell'emergenza, una cinquantina nella sola giornata di ieri su Palermo e 22 su Trapani.
1: Dopo 27 anni l'Europa è tornata ad ammirare un'eclissi totale di sole. L'oscuramento al 100% è stato visibile solo dall'Islanda, dalla Spagna settentrionale e dalle isole Baleari, mentre dall'Italia la visibilità è stata solo parziale e variava in base a dove ci si trovava. Nel nostro paese lo spettacolo è venuto col sole già prossimo al tramonto, un po' di delusione per le nuvole che in alcune zone hanno offuscato il cielo proprio nei momenti clou.
0: Giornata da incorniciare quella di ieri per Sara Curtis, che agli europei di nuoto mette a segno il primo record del mondo di questa edizione nella semifinale dei 50 metri dorso, 26 secondi e 63 il tempo dell'azzurra, e finale conquistata, ma soprattutto stracciato il precedente primato mondiale che resisteva dal 2023. Tutta la soddisfazione di Sara ai microfoni di Sky Sport.
2: Era veramente il mio sogno più grande di tutta la vita, non so nemmeno metabolizzare che cosa sto provando eccetera. Domani c'è la finale, voglio solo portarmela a casa e ricordarmi comunque che oggi è stato un grandissimo giorno. Non so veramente che cosa dire, cioè sono senza parole
1: per il momento.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Firenze Viola.
1: Buongiorno Firenze, buongiorno a tutti i tifosi della Fiorentina da parte di Pietro Lazzarini e soprattutto da parte di Radio Firenze Viola, come ogni mattina pronti per raccontarvi le notizie sui quotidiani e non solo, e riportarvi a quelli che sono i momenti d'attualità che vive la squadra Viola, col mercato al centro di tutto, ma anche col campo, visto che da domani

0: Riprendono come dire, le partite ufficiali, perché c'è la Coppa Italia alle 21:15, Fiorentina Benevento, 32esimi di finale di Coppa Italia, senza calci di rigore, senza tempi supplementari in caso di pareggio, ma soprattutto con la grande curiosità intorno a una squadra che sta nascendo nel corso di quest'estate e che continua ad essere disfatta e ricostruita da parte di Paratici. Di ieri sera la doppia notizia, che si è conclusa dopo giorni di trattativa, di Piccoli che va al Bologna per un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza a 18 milioni più il 10% sulla futura rivendita in mano alla Fiorentina, mentre la Fiorentina acquista contestualmente Matteo Pellegrino dal Parma, un affare fondamentalmente da 25 milioni a titolo definitivo, 22 più 3 di bonus, quello che è il computo poi dell'affare concluso con i Ducali. Ma una squadra, la Fiorentina, che continua a lavorare su tanti fronti, anche in uscita, e quando ci sono calciatori come Dodò alla ricerca di una squadra, forse Fagioli, Gudmundsson, lo stesso Ken, molto chiacchierato in queste ore con il Como, che sarebbe pronto a tornare sull'attaccante, anche se il Como, almeno secondo diversi giornali, sarebbe anche pronto a muoversi per Embolo del Ren, attaccante svizzero che insomma in passato era stato accostato, in passato tanti anni fa ormai, anche alla Fiorentina. Quindi ci sono tanti movimenti, la Fiorentina comunque alla ricerca ancora di un terzino sinistro, almeno di un esterno offensivo di grande valore, e poi anche del centrocampista, con tutto quello che è il, come si può dire, la trattativa per Torsvet, che ormai va avanti da 2 mesi e che ancora non si è conclusa. Il rischio che a un certo punto qualcosa si possa interrompere nella trattativa per il calciatore norvegese c'è, anche se lui stesso spinge tanto per venire alla Fiorentina. Di ieri la notizia che il Besiktas vorrebbe provare ad acquistare proprio Torsvet, valore di mercato secondo il Sassuolo 15 milioni, una cifra molto alta se si considera comunque il cartellino in scadenza nel 2027. Se pensiamo che Dodò è valutato circa 12-13 milioni dalla Fiorentina con la stessa scadenza, insomma è chiaro che si facciano anche questo tipo di calcoli all'interno del Viola Park per quanto riguarda lo stesso Paratici. Tra l'altro Besiktas che ieri ha accolto in modo sontuoso l'ex Viola Vlahovic, che evidentemente è molto affezionata ai colori bianconeri, una scena abbastanza, insomma, vista da fuori quasi ridicola, di Vlahovic a fare sti versi con le mani davanti a un enorme, insomma, numero di tifosi. Ma insomma, i tifosi del Besiktas stanno sognando fondamentalmente non tanto per l'italiano quanto per il mercato che porta avanti il club turco, con la Turchia che continua ad acquistare giocatori importanti dagli altri campionati. Sapete anche di Salah che è andato al Trabzonspor, un campionato, quello turco, che evidentemente sta decollando, se vogliamo, in questo periodo. Soldi su soldi investiti dai club appunto della Super League turca. Curioso insomma quello che sta succedendo, considerando che insomma, il campionato turco storicamente non è che fosse così importante come poi invece lo sta diventando, anche con l'acquisto di questi giocatori e con l'arrivo anche di allenatori importanti dall'estero, come può essere lo stesso italiano per il Besiktas. Comunque Vlahovic, non gli faccio nemmeno l'imbocca al lupo, perché insomma la simpatia nei suoi confronti non è certo massima, però voglio dire, mi ha fatto abbastanza sorridere il discorso appunto legato a quello che è stato appunto gli acquisti del passaggio, il suo passaggio al Besiktas in queste ore di calciomercato. Comunque tanto ovviamente tante trattative sui quotidiani, adesso tra poco inizieremo anche a leggerli nel dettaglio, prima con le prime pagine, poi con tutto quelli che sono proprio gli articoli dedicati alla Fiorentina e non solo. Intanto vi ricordo che potete mandarci i vostri messaggi audio di testo 348 75 13 933. Saluto già Nicola, Massimiliano, Alberto, Alessio, che già stanno iniziando a mandarci i loro messaggi, e continuate a farlo, teneteci compagnia, cercheremo di leggerli tutti, i vostri spunti anche per discutere qui in studio. 055 77 11 171, se volete chiamarci in diretta e partecipare attivamente appunto alle nostre discussioni legate a quello che sta accadendo intorno al mercato della Fiorentina. Allora, intanto iniziamo, grazie alla regia di Marco Tonelli, che saluto e ringrazio di là dal vetro per curare la parte tecnica, sarà lui a gestire i vostri messaggi, a leggerli e ascoltarli per poi poterli mandare in diretta. Mi raccomando, non esagerate con la lunghezza dei messaggi, perché ovviamente per lo stesso Marco diventa un problema poi dover ascoltare mentre siamo in diretta e mentre sta facendo tante altre cose per potervi permettere di ascoltarci, di guardare i giornali, di poter seguire tutte quelle che sono le dirette, non solo sull'app e quindi via audio, ma anche come tanti di voi stanno già facendo tramite la televisione, sia per quanto riguarda il canale 92 che per quanto riguarda il browser e la nostra applicazione, potete seguire proprio anche in formato video. Vi ricordo anche che siamo in questo momento praticamente l'unica radio che parla di Fiorentina in questi giorni in diretta, e vi ricordo anche che al mezzogiorno e mezzo inizia a esserci grande curiosità per la conferenza stampa, prima vera conferenza stampa prepartita di Grosso, che noi ovviamente vi potremo far ascoltare in diretta proprio alle 12.30 all'interno di Viola Amore Mio. Ma se volete anche mandare quelle che sono le vostre curiosità, quale cos'è che vi aspettate da Grosso, cosa vi spingerà magari ad ascoltare le parole del tecnico della Fiorentina, considerando anche che insomma questo sarà il primo vero test dove non si scherza. La Fiorentina non può sottovalutare l'avversario, anche se si tratta del Benevento in Serie B. La Fiorentina non può avere paura chiaramente anche dell'avversario, ma deve rispettarlo. Una partita da dentro fuori che subito deve mettere in chiaro che la Fiorentina vuole accorciare la distanza dalle prime squadre della Serie A, e quindi deve superare senza patemi quello che è questo turno contro una squadra che ha fatto bene nella partita contro il Ravenna, superandola nettamente segnando 5 gol, ma che comunque resta una squadra di Serie B, e quindi al di là del rispetto deve essere battuta dalla Fiorentina in un momento nevralgico dell'estate come quello dell'inizio delle partite ufficiali. Allora, vi ricordo ancora 348-75-1393, iniziamo a leggere le prime pagine dei quotidiani sportivi con la Gazzetta dello Sport. Giusto dedicare ampio spazio a Sara Curtis, che ieri ha fatto il record del mondo nei 50 d'orso e oggi nuoterà per la finale proprio dei 50 d'orso. Ma insomma, una giornata pazzesca per questa ragazza, che è riuscita a portare un record storico alla maglia azzurra, ai colori azzurri, per quanto riguarda appunto il nuoto, in corso ovviamente gli europei, ma anche normalmente, come sempre, ampissimo spazio per quanto riguarda il calciomercato. La Gazzetta dello Sport apre con l'Inter che giro, preso Spence, assalta Jones, Frattesi va alla Lazio, un altro colpo dall'Inghilterra, 35 milioni per l'erede di Dumfries, ora c'è posto per il centrocampista e Luis Enrique aspetta la Roma. Di spalla il mercato della Juve, il portiere in affitto, Suzuki dice sì ma è la scelta giusta, Lukumi si avvicina. E poi il taglio basso, che diavolo sei, ex del Milan, così non è da titolo, Maignan si allena in ferie ma è un rebus, sì, perché il Milan ancora non sa se poi potrà avere a disposizione Maignan, che ha avuto qualche giorno in più di riposo come Rabiot, si stanno allenando ma lontano da Milanello, quindi chissà che non ci sia il mercato di mezzo anche per queste potenziali uscite del Milan, una delle squadre più in crisi per quanto riguarda sicuramente il mercato. Il Corriere dello Sport, stadio, Sara sbanca, abbiamo detto appunto di Sara Curtis, europea di nuoto, Curtis record del mondo nei 50 d'orso, in meno di un'ora dal primato all'argento europeo con la staffetta 4%, certe cose le vedevo da bambina in TV e ora sono qui, c'è con 200 d'orso e Pilato 100 rana, tutte e due di bronzo. Poi la parte centrale dedicata al mercato della Fiorentina, Pellegrino alla Viola, Matteo è uno vero, il DS Paratici mette a segno il nono acquisto, obiettivo Europa, al Parma 25 milioni, che tandem con Ken, l'Argentina a Firenze per le visite mediche, ostacoli per Torzet, punta il Besiktas, proposta da Dodò il rinnovo fino al 2028, Coppa Italia domani sera il Benevento, staffetta tra Gudmundsson e Mastantuono. E anche qui è curiosità secondo me da togliersi con l'allenatore Fabio Grosso, insomma Perché non dovrebbe giocare Mastantuono dal primo minuto? Dopotutto il calciatore rilevato in prestito secco dal Real Madrid arriva pienamente in forma, allenatosi tutta l'estate con il Real, preparazione intera fatta proprio per il Real, quindi non vedo il motivo per cui debba fare una staffetta a partire fuori, ma insomma vedremo quello che accadrà, visto che è già una settimana che si allena con i nuovi compagni. Di spalla, Juve, Lukumi in pugno, quattro rinforzi sui Spalletti, nella lista anche Kessi e Zirze. Poi la Roma, tanto chiacchierata in queste ore per il proprio mercato, però vede uno stop imprevisto a una trattativa importante che aveva portato fino in fondo, almeno speravano di aver portato fino in fondo nelle ultime ore. Roma, Mora, Shock, Villas-Boas vuole l'obbligo di riscatto, affare a rischio, il Porto si impunta. E poi ancora Inter, Formula Premier, preso Spence, 35 milioni al Tottenham, ora tutto su Jones, Frattesi va alla Lazio. E ancora Tutto Sport, prima pagina dedicata a un'esclusiva con Alai Begovic, nuovo giocatore della Juventus che era finito anche nel mediano della Fiorentina. Studio Messi, sogno con Ildiz, il talento bosniaco, tanti mi hanno cercato, però la Juve non si può dire di no, anche Pjanic mi ha aiutato nella scelta, l'onore che Del Piero abbia parlato bene di me. Kieran è un giocatore fortissimo, una persona fantastica, con Spalletti imparo ogni giorno. Intanto Suzuki dice sì, Lukumi è vicino. Di spalla, il d'argento il martello di Fantini, poi Fanta Curtis, record del mondo e argento nella staffetta. Inter, inglese, ecco Spence, ora Jones. E poi Marsiglia su Perri, ma il Toro resta in pole, Golden Boy, Cubarsì al comando. Infine il quotidiano sportivo, che è l'inserto dello sport, insomma del fascicolo del Nazione, Giorno eccetera, del quotidiano nazionale fondamentalmente. La foto di apertura è dedicata a Sara Curtis. Sara, questa vale un mondo. Il taglio alto Inter Spezia adesso è fatta, Frattesi passa alla Lazio. E poi ancora Fantini, argento nel martello, Jacobs va a capo, staffetta in crisi. Fabbri, l'oro fatto in casa, non ascolto le critiche, intervista al nostro grande Fabbrino, che ha vinto il getto del peso con una grande prestazione. E poi taglio basso dedicato anche alla Fiorentina, sogni di mercato, addio Morata e assalto a Ken, Como ci prova con un'offerta da 40 milioni alla Fiorentina. E poi invece faccia a faccia Maignan atteso da Cardinale, il capitano del Milan, i rossoneri aspettano il ritorno del francese, l'addio al diavolo non è un'opzione per il club. Quindi queste, diciamo, sono gli spunti in prima pagina per quanto riguarda i quotidiani sportivi. Insomma, avete ascoltato, c'è tanto tanto mercato per quanto riguarda tutti i quotidiani in edicola. Comunque voi continuate a mandarci i vostri spunti anche su quello che vi aspettate dalla partita di domani, chi vorreste vedere in campo, cosa vorreste ascoltare da grosso in questa conferenza. Ve lo aspettate tranquillo, sereno, ve lo aspettate carico? Insomma, è interessante per me arrivare a capire quello che sarà effettivamente la prima partita ufficiale della Fiorentina, e vorremmo anche vedere quelle che sono le scelte dopo il mercato, che comunque ha portato una rivoluzione vera e propria all'interno della rosa della Fiorentina. Sui quotidiani non c'è spazio per la finale di Supercoppa Europea di ieri sera tra Paris Saint-Germain e Aston Villa, dove il Paris Saint-Germain ha vinto l'ennesimo titolo di questi anni battendo 2-1 l'ex allenatore Emery con un gol di 2 nel secondo tempo al 61esimo, che chiude la singolar tenzone per la vittoria appunto della Supercoppa Europea. Allora, detto questo, iniziamo anche a entrare poi nel dettaglio dei quotidiani, con tutto il mercato dedicato tanto alla Fiorentina anche sui quotidiani sportivi nazionali. Iniziamo con Fabiana Della Valle, il suo articolo sulla Fiorentina. Fiorentina da 10, pressing Torsvet, grosso lo aspetta, il mediano può diventare il decimo acquisto viola, trattativa col Sassuolo che lo valuta 15 milioni. Leggiamo nel dettaglio l'articolo della collega della Gazzetta dello Sport. Una Fiorentina da 10 che insegue il colpo numero 10, Fabio Paratici non ha ancora archiviato il non acquisto della pazza estate viola, l'attaccante Matteo Pellegrini prelevato dal Parma eppure già proiettato al futuro per regalare a Fabio Grosso un centrocampista che completi la rivoluzione. Il nome è sempre lo stesso, Christian Torsvet, mediano italiano norvegese che il nuovo tecnico della Fiorentina ha avuto al Sassuolo e che vorrebbe rialenare a Firenze. Il corteggiamento è iniziato tempo fa, ma la passione non si è ancora spenta, sebbene nel frattempo siano arrivati altri centrocampisti in viola, da Atta a Ulai. Paratici è abituato a muoversi su più tavoli. Il via libera di Roberto Piccoli al Bologna ha stappato un'operazione su cui il DS Viola lavorava da giorni. Pellegrini arriverà dal Parma a titolo definitivo per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Ieri le visite mediche non erano ancora state fissate, ma l'attaccante argentino potrebbe essere a Firenze già nella giornata di oggi per ultimare le pratiche prima del weekend. In realtà sappiamo che Pellegrino dovrebbe essere arrivato ieri in tarda serata e che quindi stamattina, ancora un'ora da decifrare, sarà, diciamo, protagonista delle visite mediche che lo porteranno poi alla firma con la Fiorentina. Se la giocherà con Moise Kean, che parte avanti nelle gerarchie avendo fatto tutto il precampionato, però l'argentino ha caratteristiche diverse rispetto all'azzurro e può essere un'alternativa interessante per Grosso. Pellegrino è il nono acquisto di una campagna estiva sorprendente. Il decimo potrebbe essere Torsvelt, per cui sono già stati diversi contatti sia col Sassuolo che sia con la gente del centrocampista Luca Ariatti. Con Grosso il norvegese ha fatto un'ottima stagione in A, dopo i problemi fisici avuti l'anno precedente in B. Il tecnico lo considera la pedina giusta per completare la mediana. Naturalmente servirà un'uscita e gli indiziati principali sono Brescianini e Fabian. Torsvelt ha già dato il suo ok al trasferirsi a Firenze, ma serve raggiungere l'intesa tra i club, che ancora non è stata raggiunta. Il Sassuolo ha fissato il prezzo sui 15 milioni e non vorrebbe inserire contropartite nella trattativa. La Fiorentina invece punta a uno scambio per limitare al minimo la cifra da sborsare. Si è parlato di Niccolò Fortini, considerato un'uscita perché col contratto è scadenza nel 2027, ma la Viola non si schioda dalla valutazione di 10 milioni ed è disposta a perdere a zero tra un anno piuttosto che lasciarlo partire per meno. Altre contropartite di cui si è parlato sono Fabian, che piace anche a Bologna e Lazio, e Brescianini. I colloqui proseguono, ma se bisogna stare attenti alla concorrenza del Besiktas dell'ex Vincenzo Italiano, che dopo aver preso Vlahovic pare abbia messo nel medino la mezzala norvegese. Intanto domani la Fiorentina debutterà in Coppa Italia nella sfida casalinga contro il Benevento per il decimo a fondo. C'è ancora tempo. Questo è nel dettaglio l'articolo di Fabiana Della Valle, appunto, che parla di Torsvelt, giocatore che, come sapete, è nel mirino della Fiorentina ormai fondamentalmente da due mesi, con quello che ci risulta una ferma volontà dello stesso calciatore di dire sì alla Fiorentina. Lo ha già detto da più di un mese, era praticamente ai mondiali quando di fatto aveva già confermato la propria volontà di venire alla Fiorentina. Luca Ariatti, che è stato anche nella Fiorentina, sta lavorando da agente per cercare una soluzione a quest'affare. Certo è che, ripetiamo quello che diciamo da tempo, 10 milioni, cioè 15 milioni di euro di valutazione da parte del Sassuolo per un giocatore comunque in scadenza del 2015, sì ragazzi, stamattina le date sono difficoltose, del 2027, sono comunque tanti soldi. E quindi la Fiorentina ragiona su questa possibilità, su questo affare, e chissà che non nasca qualche altra trattativa proprio in merito a quello che è la situazione del centrocampo. Poi andiamo a leggere i primi messaggi di questa mattina. Vi ripeto, 348-75-1393 anche per i vostri audio. Marco dice: vendiamo Ken, è stato un fuoco di paglia secondo lui. Lorenzo da Torre Galli: buondì, sono stato così angosciato dallo schifo dell'anno scorso che sento come un pericolo anche la partita con il Benevento. E fai bene, Lorenzo, e fai bene, perché la partita del Benevento è la classica trappola di metà estate. Cioè, siamo al 14 d'agosto, la Fiorentina ancora una partita ufficiale non l'ha giocata, il Benevento sì, seppur una sola contro Ravenna, ma insomma è una squadra che ha dovuto comunque avvicinarsi in modo più rapido alla prima partita ufficiale perché l'ha giocata il 9 d'agosto, sono passati 5 giorni, adesso la Fiorentina è comunque pronta a livello atletico per disputare una partita di buon livello anche se siamo a metà agosto. Certo è, ragazzi, che comunque sappiamo come le sorprese di metà agosto siano sempre dietro l'angolo, e quindi la Fiorentina deve arrivarci concentrata, senza grilli per la testa, senza fronzoli, senza l'idea siamo d'Europa quindi Benevento ce lo mangiamo. Cioè sì, dobbiamo mangiarcelo, nel senso la Fiorentina deve immaginarsi molto più forte del Benevento perché lo è, però ecco, senza rischiare niente, ecco, vorrei vedere una Fiorentina caparbia che entri subito in campo con l'idea di mettere a posto una situazione che deve concludersi senza calci di rigore, questo è ovvio, senza sconfitta per l'amor del cielo, ma anche senza patemi. Cioè, vorrei vedere una Fiorentina che metta subito i puntini sulle i, anche perché poi dopo poco più di una settimana, circa 9-10 giorni, ci sarà anche l'esordio in campionato, come sapete, contro la Roma lunedì 24, una partita che a quel punto insomma inizia a essere anche molto più complessa da un punto di vista tecnico, e bisogna arrivarci quindi anche col giusto entusiasmo, che non può nascere solo dal calciomercato ma anche da il campo, e quindi vedere i giocatori pronti per rispondere, presenti in una partita alla portata ma delicata, proprio perché siamo a metà d'agosto. Ditemi anche la vostra, insomma è interessante sapere come vi approcciate a questa partita. Comunque sono anche diversi biglietti venduti, io credo che sia adesso raggiunta la quota di circa 8-9 mila tifosi. Oggi faremo il punto magari anche con la Fiorentina per capire a che punto siamo, ma insomma comunque sicuramente una presenza maggiore rispetto all'ultima volta la Fiorentina ha affrontato i 32esimi di finale contro il Cosenza, dove al Franchi c'erano circa 3.500 persone, quindi la curiosità di vedere in campo i nuovi arrivi ha portato tanti magari a ritardare la partenza o anche rientrare in anticipo di qualche ora rispetto a Ferragosto, quindi vedremo chi poi sceglierà lo stesso Grosso, ma anche su Mastantuono. Ma voi non lo volete vedere subito in campo? Io mi cervello su questo discorso che ci debba essere una staffetta, che debba partire dopo, perché non ne capisco il motivo. Mi sembra che sia giunto subito il tempo di vedere in campo questo ragazzo. Certo, 2007, giocatore giovanissimo, arriva in prestito secco, tutto quello che volete, ma il suo talento ha spinto centinaia di tifosi ad accogliere all'aeroporto. Io insomma spererei di vederlo subito in campo, magari con la formula Gudmundsson, Ken, Mastantuono, e poi a centrocampo magari vedere Attà, Ndur, Ulahi, se non Fagioli. Insomma, c'è tanta possibilità, tanta qualità che può mettere in campo l'allenatore della Fiorentina. Io mi auguro di vederla nel minor tempo possibile tutta a disposizione in campo dal primo minuto anche. Urbano ci scrive: buongiorno Pietro, sono contento dell'operazione Piccoli Pellegrino, perché a Firenze su Piccoli c'era un po' di sfiducia. Con Pellegrino penso possiamo avere un'alternativa vera a Ken, perché Ken non lo vedo voglioso come quando arrivò a Firenze, anzi se Piccoli gioca con continuità a Bologna penso faccia più gol di Ken. Questa è la valutazione di Urbano. Ora io non lo so se poi riuscirà a fare più gol di Ken Piccoli, intanto bisogna vedere se al primo settembre Ken sarà ancora della Fiorentina. Certo è che su Pellegrino c'è grande fiducia da parte soprattutto della critica sportiva. Ieri Viviano ci ha ripetuto come per lui sia veramente un giocatore forte, ma non è l'unico che ne parla in questi termini. Io ho parlato con tanti colleghi di Parma in queste ore che mi hanno ripetuto la stessa cosa: ha grande voglia di migliorarsi, è uno che si allena più tempo degli altri, che rimane a fare addirittura anche il muretto, mi hanno raccontato. Cioè è uno di quei giocatori che nonostante sia arrivato in Serie A, che guadagni cifre importanti e che possa tranquillamente lasciare perdere la questione tecnica, invece lui è uno che ha veramente voglia di crescere, e in questo ricorda, lasciate perdere il paragone sui gol e sulle qualità, perché stiamo parlando del più forte attaccante degli ultimi 3 anni per quanto riguarda la Serie A, ovvero Batistuta. Però Batistuta quando arrivò non era fenomenale con i piedi, aveva delle difficoltà comunque tecniche, e lui allenandosi giorno per giorno è diventato il più forte giocatore, appunto d'attacco, il numero 9 più forte degli ultimi 30 anni, anche 40, anche 50, insomma vabbè, abbiamo capito. Quindi crediamo anche che questo suo atteggiamento, l'atteggiamento di Pellegrino, possa valorizzarlo in una squadra che non è come il Parma, l'anno scorso ha avuto grandi difficoltà nel gioco, e che quindi è stato anche salvato dai gol di Pellegrino, visto tante vittorie per 1-0, 2-1, dove c'è stato anche lo zampino dell'attaccante argentino che si era imposto nel Vélez, e poi adesso è un giocatore pronto per il salto di qualità. Passare da una squadra come il Parma alla Fiorentina non è banale, ma insomma la storia degli argentini a Firenze spesso fa rima con successo, purtroppo non nell'ultimo periodo. L'ultimo che ha vestito una maglia numero 9 della Fiorentina argentina è stato Beltrán, e sappiamo come è andata a finire. Vedremo anche il numero che prenderà Pellegrino, visto che proprio il 9, almeno per il momento, è sulle spalle di Moise Kean. E poi vedremo anche se con le visite mediche di oggi ci sarà la possibilità di vederlo direttamente tra i convocati per la partita di domani, perché Pellegrino ha giocato anche 70 minuti nell'ultima amichevole del Parma, quindi è assolutamente in grado di poter sostenere dei minuti con la maglia della Fiorentina, e ci ha fatto vedere grosso quando arrivò Ulai, che insomma lui non è che aspetta tanto prima di mandarlo in campo. Ulai arrivò di martedì, l'amichevole era giovedì se non sbaglio, o addirittura mercoledì, e lui giocò comunque qualche minuto subito da nuovissimo arrivo in viola. E vedremo anche se Ulai potrà essere nella partita domani, perché purtroppo la mancata presenza nell'ultima amichevole contro il Deportivo a causa di uno stato febbrile, insomma di un'influenza, non ci ha permesso di vederne l'evoluzione di questo ragazzo proprio nel momento in cui tutti aspettavamo di capire come si stava inserendo dentro la Fiorentina. Speriamo di vederlo domani sera, speriamo di vederlo in grande forma. Allora, sono le 8:30, caro Marco Tonelli, ci fermiamo un attimo. Questo è Buongiorno Firenze, all'interno del palinsesto di Radio Firenze Viola, che vi terrà compagnia come tutti i giorni fino a stasera alle 21, quindi state con noi, seguiteci perché siamo gli unici che vi possono informare durante il giorno dei movimenti della Fiorentina. Tra poco ancora insieme per la nostra rassegna stampa.
1: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 2606 271. Io conosco i miei polli. Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala, guarda.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord soleggiato al mattino, dal pomeriggio qualche temporale in sviluppo su Alpi e Prealpi, specie sui settori centro-occidentali. Temperature stazionarie massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche addensamento sull'Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo l'Appennino, in locale sconfinamento alla costa tirrenica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
3: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
4: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
3: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
4: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
5: Salve a tutti, sono qui in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
0: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
3: Aspetta, aspetta.
5: Chi si compra? Flash.
3: No, via, ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
6: Bravo, bravo.
3: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
6: Bisogna chiedere a un esperto di mercato.
3: Ah, già sono io, scusami.
6: Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
3: E tu stai tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
7: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
6: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
3: Ci dice chi si compra!
1: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola.
0: 8.35 di questo giovedì 13 agosto 2026, siete su Radio Firenze Viola, questo è Buongiorno Firenze, il buongiorno che va a tutti i tifosi della Fiorentina, di Firenze, della Toscana, dell'Italia, dell'Europa e del mondo e dell'universo intero, anche perché ora siamo in tema di eclissi eccetera eccetera, per parlare chiaramente di Fiorentina e di quello che raccontano almeno i quotidiani in questa mattinata per quanto riguarda il mercato della Fiorentina. Confermate le visite mediche di Pellegrino questa mattina, confermate le visite mediche di Piccoli a Bologna questa mattina. C'è qualcos'altro da confermare, Marco Tonelli? No, grazie. Il numero di telefono si può confermare, 348-7513-933. Poi se volete chiamare la voce suadente, soave di Marco Tonelli, che si è svegliato molto presto stamattina, ha già fatto 2 colazioni, 055-7711-171. Polemica con Via Panciatichi perché sono tutti chiusi i bar contemporaneamente. Vergogna, vergogna, vergogna, mentre noi saremo sempre in diretta anche a Ferragosto con qualche ora dalle 15 alle 19 per parlare della partita di domani sera. Vi ricordo Fiorentina-Benevento alle ore 21:15, prima partita ufficiale della stagione per la squadra di Grosso, che parlerà oggi alle 12:30 in conferenza stampa. Ovviamente la potrete ascoltare come di consueto per quanto riguarda la nostra programmazione all'interno di Viola Amore Mio. Grazie a tutti coloro che ci stanno scrivendo e anche a Nicola che mi ha fatto notare assolutamente che i numeri che avevo dato per quanto riguarda i biglietti venduti per la partita di domani sono assolutamente aggiornati su Firenze Viola, più aggiornati del sottoscritto, perché ieri sera abbiamo dato il dato, pensate come siamo messi questa mattina, sui biglietti venduti, che sono addirittura 11.000, insomma, per una partita per quanto riguarda la metà d'agosto contro il Benevento, quindi non contro un grande avversario, e proprio nel bel mezzo della settimana più vuota dell'anno per quanto riguarda Firenze. Ah, come si gode in questa città vuota, come si gode, godete più voi che siete al mare, per carità, godete più voi che siete in montagna, all'estero, a viaggiare, questo certo, e ve lo meritate tutto, e viva le ferie per chi giustamente le sta attraversando in questi giorni, però come si gode in questa splendida città vuota, io che sono del centro e che sono cresciuto in mezzo a decine di migliaia di turisti, anche i turisti sono meno del solito in questi giorni, e quindi che bello, le strade vuote, come che dici Marco, mamma mia, ma te Firenze non la strusci nemmeno perché arrivi dall'altra parte e quindi arrivi direttamente senza problemi, va bene, quante minchiate la mattina, ma ci vogliono un po' per intervallare le cose serie. Cose serie che riprendono con la nostra rassegna stampa, in questo caso con il Corriere dello Sport, che parla chiaramente di Pellegrino. Il titolo è dei più banali: Pellegrino a Firenze. Con il passaggio di Piccoli al Bologna, Paratici chiude la trattativa con il Parma, gialloblu 25 milioni fra parte fissa e bonus, e il nono acquisto Viola, l'argentino atteso per visita e firma, preso a titolo definitivo. L'articolo di Gensini proprio sull'acquisto dell'attaccante argentino lo leggiamo in parte con Matteo Pellegrino è in arrivo a Firenze, operazione da 25 milioni circa tra parte fissa e parte legata ai bonus per il trasferimento a titolo definitivo, questione di ore già oggi e Opla addirittura, poi visite mediche, firma sul contratto fino al 2031 per un nuovo centravanti argentino con la maglia viola. Serviva che tre trattative si concatenassero, accidenti, tra loro, tipo scala incastro nel poker, dove la carta giusta deve entrare al posto giusto. Il Bologna dà Dall'Inga al Colonia e lo sostituisce con Piccoli della Fiorentina, che a sua volta prende Pellegrini dal Parma. Vero, è un tris più che una scala, però ci siamo. Un centravanti argentino a Firenze comunque è sempre un bel vedere, di sicuro un bel ricordo per i tifosi, ma sull'attaccante a breve ex Parma ci sono soprattutto tante aspettative, perfettamente misurate dai 25 milioni che il club di commisso ha deciso di spendere per Pellegrino, ripetendo pari pari nella forma e nei termini l'operazione economica compiuta un'estate fa per portare Piccoli a Firenze dal Cagliari. Un altro esborso ingente di questo mercato con l'acceleratore costantemente a fondo, un altro investimento che guarda al futuro prendendo slancio dal presente nella speranza della Fiorentina di avere un risultato differente rispetto a quello avuto con Piccoli, del quale comunque la stessa Fiorentina ha saputo monetizzare la cessione grazie alla formula stabilita con il Bologna, 20 milioni verificandosi le condizioni inserite nell'accordo, sì, 18 più 2 di bonus più il 10%. Per evitare la possibile pesante minusvalenza, nonché per rendere merito al valore del calciatore bergamasco al di là dell'annata insoddisfacente a livello tecnico e di rendimento. Ma Piccolo è un capitolo chiuso e quello che si va aprendo è che interessa al Villa Park si chiama Pellegrino. Ieri l'altro l'intesa con il centravanti classe 2001 per un contratto quinquennale, ieri l'intesa con il Parma sullo slancio di quella trovata con il Bologna per il passaggio appunto di Piccoli rossoblù, mettendo insieme tutto ciò che serviva, limando e accumulando a seconda del caso di 25 milioni. Paratici ha piazzato un altro colpo che aggiunge qualità alla squadra viola e ambizioni. Nessuno nega che si scrivesse la stessa cosa un anno fa esatto, quando Piccoli è stato affiancato a Ken, e poi si sa com'è stata la stagione di entrambi e della Fiorentina, ma anche solo per questo la parola ambizione va usata di nuovo dopo quest'altro acquisto, il nono fortemente cercato, voluto e realizzato, perché Piccoli vice Ken faceva un certo effetto e non di meno lo fa Pellegrino vice Ken, per quello che l'Argentina ha saputo dimostrare a Parma nel concreto e in prospettiva, e considerando che quest'anno non c'è una competizione internazionale in transito da Firenze, certo il discorso vale solo per Ken al Viola Park per il terzo anno di fila, a dispetto delle voci anche sul Real Betis accostato sempre a Ken, di un rilancio da 40 milioni e passa dal Como per portare Moise in Livar Lago, separandolo subito da Matteo. Per ora è così e non resta che aspettare per vedere se saranno davvero M&M e a far sognare di nuovo i tifosi della Fiorentina. Questo è l'articolo di Francesco Gensini sull'acquisto Pellegrino da parte dei Viola. Poi il titolo del pezzo di Alessandro Rinaldo, la capienza del Franchi resta a 22.000, ma questo insomma più o meno lo sapevamo. Comunque leggiamo oltre 14.000 abbonamenti staccati, superato il dato dell'anno scorso quando i taglianti stagionali erano 13.478. c'è eccitazione per quello che verrà fronte campo, mentre lato stadio c'è ancora incertezza. Questo è quello che scrive Di Nardo anche sugli abbonamenti. Poi, andando avanti, leggo prima lo specchietto legato a quelle che potrebbero essere le scelte della partita di domani. Good titolare, ma Mastantuono gara in corso, anche questa, ma Goodmunson gioca a sinistra, ma io non capisco cosa c'entra, ma Mastantuono gioca a destra, vabbè, ora leggiamo quello che dice il collega. Prima rifinitura del nuovo anno calcistico per la Fiorentina, domani è in programma il primo impegno ufficiale della stagione 2026-2027 contro il Benevento per i 32esimi di Coppa Italia. La squadra sosterrà una seduta pomeridiana per definire gli ultimi dettagli tattici e gli ordini di Fabio Grosso, il quale presenterà la sfida con i campani nella conferenza stampa prevista oggi alle 12.30. L'allenatore farà il punto sulla condizione fisica dei suoi calciatori e chiarirà tutte le curiosità del caso. Grosso scioglierà le riserve soltanto domani, ma c'è da credere che l'11 titolare non sarà granché differente da quello che ha affrontato il Deportivo A Corugna. In porta De Gea, in difesa Jimenez, Dragosin, Vieri e Valdepeñas, nel mezzo Honduras, Ulai e Mandragora, davanti a Ta e Goodmunson a sostegno di Ken. Previsto uno spezzone di gara per Mastantuono, che debutterà subito. Nel frattempo sono stati venduti circa 11.000 biglietti, la partecipazione dei tifosi sarà considerevole, tanto che il club ha scelto di aprire anche la maratona oltre alla curva ferrovia e la tribuna coperta. Sì, perché tra l'altro la tribuna coperta è andata esaurita, c'è tanto posto ancora in curva e molto posto in maratona, ma insomma la Fiorentina è stata costretta ad aprire anche la maratona dopo un'iniziale volontà di tenerla chiusa. Evidentemente la richiesta non era banale per quanto concerne i biglietti per la partita contro il Benevento. Poi l'articolo di Niccolò Santi, per Dodò cessione o rinnovo, la Fiorentina deve sfoltire il reparto dei terzini, il Torino insiste per Fortini, il brasiliano sul mercato, ma la Viola è pronta a prolungargli il contratto fino al 2028 nel caso dovesse restare. Allora, ora leggiamo il pezzo di Niccolò. Diciamolo chiaramente, cioè Dodò, che a parte ora c'è Jimenez, c'è João Mario, Valdepeñas, c'è ancora Fortini, quindi c'è grande Dodò è un forte calciatore, però se si deve vedere un brasiliano con la faccia triste o svogliata come si è visto in tutto il corso del precampionato, Dodò trova questa benedetta squadra che ti porti una decina di milioni alla Fiorentina, perché non si può più vedere una cosa del genere. Già l'anno scorso ci hai fatto girare le scatole in lungo e in largo. Se non vuoi restare più alla Fiorentina, la strada la conosci, la porta è quella, porta i soldi che servono e levati da tre passi. Anche perché l'idea di impegnarsi un altro anno solo per arrivare alla cessione l'anno successivo, certo, a quel punto se resta la Fiorentina è chiaro che sia giusto prolungargli almeno di un anno per evitare di perderla a zero. Questo, per carità, è una questione di mercato più che di affetto o di rabbia nei confronti di un giocatore che l'anno scorso è stato tra quelli che sicuramente ha tradito le attese. Però ecco, Dodò, insomma, o cambi faccia, cambi voglia, cambi marcia, oppure insomma trova una squadra e ci porti 10 milioni di euro, visto che l'anno scorso facevi circolare la voce che parlavi con Flick del Barcellona e che poi sei rimasto a Firenze senza nemmeno un'offerta fino ad oggi, e siamo al 13 agosto. Insomma, datti una mossa te e i tuoi agenti. Adesso la Fiorentina dovrà occuparsi dei terzini, perché dopo aver acquistato Jimenez, Valdepeñas e João Mario, le corsie esterne rischiano il sovraffollamento. Intanto la dirigenza viola, che deteneva il 50% sulla rivendita di Costantino Favasuli, incasserà circa 3 milioni e mezzo al suo trasferimento a Napoli non appena si attiverà l'obbligo di riscatto. Ricordiamo che i partenopei pagheranno 1 milione di euro di prestito oneroso a Catanzaro, più altri 6 quando scatterà l'obbligo di acquisto del classe 2004. Questo vuol dire due cose: un incasso probabile ma un ostacolo certo. Ci spieghiamo meglio. Il Napoli ha manifestato il suo interesse per Dodò alla fine di maggio, pressando Fabio Paratici per settimane. Tuttavia le parti non hanno mai trovato la quadra, così gli azzurri hanno affondato il colpo per Favasuli, mollando il brasiliano, che quindi potrebbe diventare un problema, visto che classe 98 vuole andare via e la Fiorentina non lo considera centrale nel proprio progetto. Nelle scorse settimane c'era stato un timido approccio del Como, così come qualche manifestazione di interesse da parte di Newcastle e Nottingham Forest. Niente di concreto. Se il terzino rimarrà, si verificherà un gentleman agreement per il rinnovo annuale che disinneschi spiacevoli malumori reciproci. Diametralmente opposta alla situazione di Niccolò Fortini, il cui contratto varrà fino al 2027, come quello di Dodò, ma è destinato a non prolungarsi mai. Il giocatore potrebbe andare a scadenza in caso di mancata cessione. Anche per questo i suoi agenti stanno cercando una soluzione, lo hanno offerto tra le altre ad Atalanta e Cagliari. Al momento la squadra che ha fatto le mosse più concrete è stata il Torino, offrendo alla Fiorentina 5 milioni di euro, troppo poco per la società viola, che valuta l'ex Juve Stabia almeno 10 milioni di euro. Le parti continuano a trattare, nei prossimi giorni Granata dovrebbero formulare un'offerta più sostanziosa. La dirigenza viola lavora inoltre per individuare un nuovo profilo per la fascia sinistra. Ad oggi il reparto è coperto dal solo Valdepeñas e può eventualmente essere integrato da Luca Ranieri o Vieri adattato, pure da João Mario a piede invertito, ma si tratterebbe di soluzioni tampone. Manca il sostituto di ruolo dell'ex Real, ecco perché le strategie prevedono un altro innesto in quella zona del campo. Prima di tutto però il club farà il possibile per alleggerire numericamente la rosa. Tra l'altro la Gazzetta prima ha dato anche uno spunto di riflessione in più, dicendo che la Fiorentina è pronta a tenersi Fortini anche fino a scadenza, perderlo anche a zero pur di non svenderlo in quest'estate. Sembra tanto una notizia, insomma, che fa il pari col fatto che la Fiorentina sta cercando di trovare una soluzione economicamente più interessante per il suo giocatore, ma insomma mi pare che la situazione sia d'impasse, quella su Fortini esattamente come quella di Dodò, quindi insomma vedremo cosa accadrà anche per quanto riguarda questo discorso. Allora, prima di continuare per quanto riguarda i quotidiani, leggiamo altri messaggi. Io credo che a sinistra prenderanno Emerson Palmieri, che ne pensate? Terzino, insomma, sarebbe una roba mica male. Poi, ma se Dodò non è al centro del progetto, mi spiegate per quale motivo dovrebbe rinnovare invece di andare a scadenza? Per non perdere soldi, caro Dido, che ci scrivi, nel senso che la Fiorentina ha questo accordo per evitare che poi si arrivi a perderlo proprio a zero, perché comunque la Fiorentina da Dodò qualcosa vuole rientrare. Fatto è, sono d'accordo con te che se non ha trovato squadra nemmeno quest'estate, se gli rinnovi il contratto tra un anno sei pari e patta, soprattutto se non dovesse giocare. Sono curioso anch'io di capire quello che sarà la storia di Dodò. Io credo che alla fine una soluzione verrà trovata, te lo dico francamente, e mi sembra Paratici abbia le idee molto chiare, anche se giocatore in uscita. Per lui tutti quelli che hanno giocato l'anno scorso sono cedibili, qualcuno è più cedibile di altri, e quelli che stanno andando via, insomma, mi sembra che possa assolutamente andarsene a breve, insomma, prima della fine del mercato. Poi Luca ci dice: per me domani dovrebbe giocare il centrocampo con Ulai e Attà, il terzo lo decida Grosso, davanti Mastantuono e Good, dietro a Moise. Basta con Attà mezza punta, comincio ad essere irritato da queste scelte al ribasso. Attà è una grandissima mezzala, basta Pippo Mentali, se Grosso ha paura col Benevento si comincia male. Allora, questo ancora non lo sappiamo, nel senso non ho visto paura in Grosso in queste settimane. Ha giocato con Attà spesso perché pochi giocatori aveva a disposizione per giocare dietro le punte. Ora che ha Mastantuono, per quello dico, ma qual è il motivo di farlo partire dalla panchina per adattare Attà in quel ruolo? Per me non c'è motivo. Marco da Cagliari, buongiorno. Marco Viola da Castè Duviola: chi si compra adesso, chi si vende? I soldi non sono infiniti. Ken Fagioli sono stati tra i meno impiegati nella fase preparatoria, inizia la fase dolorosa del mercato. Beh, dipende, dolorosa non per tutti. Marco, mi sembra dolorosa questa fase, perché intanto tanti, anzi, non solo pronti, ma prontissimi a vedere ceduti calciatori di un certo livello come quelli che hai citato, quindi Ken, Fagioli, Gudmundsson, Dodò. Quindi penso che ormai sia stato digerito da parte del pubblico fiorentino anche la possibilità di vedere partire calciatori di un certo livello, nel senso appunto di quelli che la Fiorentina ha in uscita, come dicevamo, tutti questi profili che per ora sono rimaste ancora a Firenze, ma che insomma poi nelle prossime settimane ci attendiamo di vedere ceduti assolutamente per volontà del club, e soprattutto di Paratici, che quella famosa tabula rasa di cui parlavamo qualche mese fa la sta veramente attuando, anche insomma andando contro, se vogliamo, a degli aspetti di mercato che non sono banali, cioè la spesa tra acquisti e cessioni, che spesso torna fino a un certo punto. Ma insomma, se la Fiorentina gli ha dato il via libera, è viva, a noi ci interessa relativamente la questione dei conti, perché poi la Fiorentina deve essere più forte dell'anno scorso, e quindi speriamo di poterla vedere nel migliore dei modi quest'anno, anche avvicinarsi alle squadre che invece nell'anno precedente gli sono state davanti, tante, troppe squadre. Allora, leggiamo brevemente Tutto Sport. Piccoli sì al Bologna, Pellegrini a Firenze, il trasferimento dell'italiano alla società rossoblu consente all'argentino di raggiungere il connazionale Mastantuono. Romero al Parma, scatto Como per Embolo o Embolo, insomma. Van der Prent verso il Genoa, Venezia vuole l'ISO. Questo è l'articolo di mercato di Nicolo Schira su Tutto Sport. Dopo giorni di contatti e negoziazioni è finalmente decollato il giro dei bomber a innescare la partenza di Dalinga in direzione Colonia, prestito con diritto di riscatto, che ha liberato il posto al Bologna per Roberto Piccoli. Operazione da 18 milioni in prestito con obbligo di riscatto che scatterà il raggiungimento della salvezza. Contratto fino al 2031 per il centravanti bergamasco, che Sartori e Di Vai hanno corteggiato per 2 settimane, anche se puntavano a prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Formula però sgradita alla Fiorentina, capitolata grazie alla mediazione dell'agente Lucci, che è riuscito dopo 15 giorni di tira e molla a mettere d'accordo tutte le parti. Al posto di Piccoli sbarca oggi a Firenze per visite mediche e firme di rito Matteo Pellegrino, che i toscani hanno prelevato dal Parma in prestito con obbligo di riscatto. No, titolo definitivo da 25 milioni, titolo definitivo da 25 milioni, titolo definitivo da 25 milioni, e contratto quinquennale per l'argentino. A sostituirlo sarà il connazionale Davide Romero. Lo stesso Parma ha bussato poi al Napoli per il prestito esterno offensivo Ngonge, mentre la Fiorentina è in pressing sul Sassuolo per il mediano Torsvet. Queste le notizie che riguardano la Fiorentina per quanto riguarda Tutto Sport. Poi andiamo oltre, leggendo anche qualche altro messaggio. Buongiorno, vi ringrazio tanto per la compagnia e ci fate soprattutto in questa settimana deserta. Questa è Laura, ti abbracciamo Laura. Settimana deserta piacevole, vogliamo dirlo, piacevole dentro la città, a parte il caldo che ieri sera ci ha dato un po' di sospiro, di sollievo, grazie a un po' d'acquazzone in giro qui per la zona. Qualcuno purtroppo ha avuto anche dei danni in Toscana, ma insomma, per quanto riguarda il clima, ci ha aiutato a dormire meglio, se insomma stanotte per dormire meglio. Vedremo i prossimi giorni, dopo il 15 speriamo che la situazione torni ad essere più umana rispetto al caldo delle ultime settimane. Un Crista Campi già in formissima, fase dodolosa, il titolo del suo messaggio di oggi, se la ride anche Marco Tonelli. Marco dice: buondì, secondo me Dodò, oltre ad essere una mezza tacca, ha anche precluso la crescita di Fortini e ancora prima la cessione di Caiode, via via via. Questo è Marco. Francesco da Firenze: buongiorno Pietro, prima del mercato estivo si diceva che Paratici avrebbe avuto bisogno di almeno 2-3 mercati per sistemare la squadra, acquisti e cessioni, considerando il disastro fatto dai dirigenti passati, mi pare invece a buon punto, forse ce la farà in una sessione? Ora, io in una sessione penso tutto non riesca a farlo, te lo dico francamente. Certo è che quello che sta portando avanti è un mercato inatteso, lo possiamo sussurrare, dire tranquillamente, perché insomma si parla di un mercato che ha visto la Fiorentina già fare 9 acquisti, che farà tante cessioni da qui ai prossimi giorni, quindi insomma vedremo. Belle parole su Dodò, dice Marco. Qualcuno forse diceva tabula rasa, ci voleva proprio Paratici insieme a Commisso Junior. Poi il pubblico fiorentino non solo ha deciso la possibilità di vendere i giocatori migliori, ma ne gode come se le cessioni fossero scudetti. In effetti, Luca, sono d'accordo con te, messaggio un po' critico nei confronti di chi esulta per le cessioni, insomma abbastanza singolare, perché è veramente pazzesco che si esulti eventualmente per giocatori in uscita, tra l'altro giocatori che di grande livello che sono arrivati alla Fiorentina e che poi sono stati messi al bando, diciamo, dalla stessa Fiorentina e pronti per essere ceduti in questa sessione di mercato. Allora, però, mentre si accomoda un gradito ospite che ospite non è, perché comunque è di casa Tutto Mercato Web, di casa Parma Live, e l'ho chiamato, visto, sfruttato la sua presenza mattutina, caro Simone Dorini, buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno.
0: Perché Simone Dorini è la mia fonte primaria di soprattutto tattica, tecnica del Parma, oltre che delle notizie, ovviamente potete seguire, come detto, su Tutto Mercato Web e Parma Live se volete gli aggiornamenti sul Parma, ma per parlare di Pellegrino, perché ieri mi ha intrigato più di altri, perché ho parlato con tante persone di Pellegrino, ma te insomma me l'hai raccontato come un giocatore che per te
9: esagerato, dici.
0: Ma non so se è esagerato, io mi auguro di no, però ecco, se le vuoi riportare quella che è la tua versione di un attaccante che hai visto in presa diretta tutto l'anno scorso, che hai seguito con interesse, che ti ha fatto anche esultare spesso e volentieri, perché insomma Parma si è salvato anche grazie a Pellegrino, si può dire, si è salvato serenamente grazie a Pellegrino. Mm-hmm. Ecco, te pensi che Pellegrino Fiorentina sia un passaggio buono, ottimo, perfetto, giusto? Ma hai detto ieri te la saresti aspettata, sì, addirittura, sì, una squadra, sì, più forte, fra virgolette più ambiziosa della Fiorentina.
9: Sì, io l'ho sempre detto che me lo sarei aspettato alla Roma, cioè gli avrei augurato di andare alla Roma, perché secondo me col gioco di Gasperini Pellegrino può fare grandissime cose. È un
0: avrebbe potuto
9: sì fare grandissime cose, è un finalizzatore puro, e comunque hanno preso un giocatore del Velez come Castro, quindi non ci sono andato troppo lontano, anche se le caratteristiche sono leggermente diverse.
0: Sì, certo.
9: E no, dai, è un finalizzatore, quindi secondo me con la Roma avrebbe potuto fare grandissime cose, le farà sicuramente anche con la Fiorentina, non ho dubbi su questo. E noi a Parma venivamo da 2 anni da titolare, forse qualcosina di più, di Bonny, che è un giocatore totalmente diverso da Pellegrino, un giocatore molto tecnico, che dà pochi riferimenti, che segna pochissimi gol e che tira poco in porta. Pellegrino è esattamente l'opposto, è un giocatore non molto tecnico, fortissimo di testa, fisicamente statuario, e che è un grande finalizzatore, quindi soprattutto segna, è un giocatore che tira tanto in porta, che segna quando ha un pallone buono, te lo mette in porta, per non parlare della sua abilità di testa, che insomma
0: è evidente, ha segnato quasi solo di testa, sì, ma sì. Bravo di testa soprattutto perché io ho visto tanti gol. Per essere bravi di testa non bisogna saper saltare più in alto degli altri, bisogna avere grande tempismo e bisogna sapere indirizzare la palla, e lui mi sembra che in questo particolare, in questa qualità, sia veramente veramente forte. Cioè, gli ho visto fare dei gol con la palla che arrivava laterale, che lui è riuscito a girarsi mettendo la fronte per indirizzare la palla, che è un qualcosa che negli anni per gli attaccanti si è visto un po' sparire, e lui invece mi sembra insomma già professore di questa materia.
9: Sai cosa? Lui ha questa particolarità che non ha bisogno del terzo tempo per indirizzare la palla e per dargli violenza. Lui, anche se è da fermo, e spesso e volentieri infatti i cross del Parma arrivano dalla tre quarti con lui,
0: lenti,
9: sono arrivati
0: quindi
9: dalla tre quarti, da lenti, prevedibili più che lenti,
0: leggibili,
9: precisi al centro dell'area, e lui con questa capacità che ha di girarsi e di indirizzare il pallone, dandogli comunque violenza nonostante non arrivi col terzo tempo, come dicevo, e quindi è fortissimo da questo punto di vista.
0: Allora, con Simone Lorini, prima di salutarlo e lasciare il suo lavoro su tutto il mercato e noi andare in fascia, l'ultima cosa che ti chiedo è la questione, diciamo, caratteriale, perché mi hai colpito soprattutto su questo racconto. Cioè, noi siamo abituati nell'ultimo anno, negli ultimi anni, ad avere a che fare con Kern, che è un giocatore che ha bisogno del fiocco rosso, permessi e ballare, andare a incidere il disco e la moda, insomma un attaccante che ha anche tante altre sfaccettature legate al mondo extra calcio. Invece di Pellegrino mi hai detto che è un giocatore concentratissimo, insomma raccontamelo te.
9: Diciamo Kern è pochino, si avvicina a Bonny, no? Da questo punto di vista, e Pellegrino è esattamente l'anti Bonny e l'anti Ken, cioè un giocatore molto focalizzato, inquadrato, pensa tantissimo al calcio, pensa a migliorarsi, quindi lavora tantissimo per la squadra, corre tantissimo. Io non ho mai visto un attaccante che fa così tanti falli, cioè veramente un attaccante generosissimo,
0: il primo difensore, quando si dice l'attaccante poi deve essere il primo difensore,
9: sai, comunque col modo di giocare del Parma
0: era necessario,
9: lui andava a nozze, no? Perché doveva lottare per 90 minuti e comunque farsi trovare freddo in area di rigore, è così, lui è un giocatore di questo tipo, giocatore generosissimo.
0: E poi ho usato una parola se ieri a raccontarmelo, leader.
9: No, è classico giocatore argentino, cioè i giocatori argentini li conosciamo, si calano perfettamente nella mentalità italiana, leader della squadra. Poi chiaramente il Parma non è

0: Buongiorno dalla redazione.
1: L'eruzione dell'Etna ha pesato sul traffico aereo dell'aeroporto di Catania. Dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancate arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. Superano invece quota 250 i voli riprogrammati su altri scali. Oltre 100 dirottati su Comiso dall'inizio dell'emergenza, una cinquantina nella sola giornata di ieri su Palermo e 22 su Trapani. Nel frattempo lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di venerdì. Sul caso è intervenuto il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, secondo il quale l'aeroporto di Catania va spostato.
0: Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Lo ha fatto nel corso dell'interrogatorio di garanzia che si è svolto nel carcere di Rebibbia e durato oltre 5 ore. Lavitola ha riferito anche le ragioni per cui si è spinto a tanto, ossia per aumentare la scorta al giornalista già soggetto ad attentati. Per il difensore dell'uomo non ci sarebbe invece un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha potuto aumentare la popolarità.
1: Un 18enne originario di Andria è morto la notte scorsa a Trani dopo essere stato accoltellato durante una rissa tra gruppi di giovani. L'aggressione è avvenuta in piazza Papa Giovanni XXIII. Il giovane sarebbe stato colpito alla schiena e le ferite riportate si sarebbero rivelate fatali.
0: Basterebbe appena il 5% dell'attuale stock statunitense di missili Patriot per consentire all'Ucraina di superare l'inverno e un 10% per neutralizzare complessivamente i missili balistici russi. È l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky in un'intervista alla CNN, in cui ha evidenziato una carenza globale di questi sistemi legata anche ai recenti conflitti in Medio Oriente. Intanto Putin minaccia rappresaglie sui mari e si dice pronto a sequestrare le navi dell'Unione Europea nei mari se verranno attuate rivendita e confisca dei carichi delle navi russe della cosiddetta flotta ombra.
1: Il grande caldo alle ore contate, una perturbazione atlantica sta per far scendere le temperature sulla penisola, a cominciare dal nord, mettendo fine alla quarta ondata di calore alimentata dall'alta pressione africana. Nelle ultime ore forti temporali hanno già colpito la Toscana. Nel pomeriggio di ieri anche Castelli Romani sono stati investiti dal maltempo, con rami e alberi caduti e diverse verifiche per cornicioni e tegole pericolanti. Le piogge dovrebbero intensificarsi al nord già domenica, mentre al centro-sud sono attese da martedì con tempo variabile per tutta la settimana.
0: Il calcio: il Paris Saint-Germain ha vinto la sua seconda Supercoppa europea consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo i detentori della Champions League hanno battuto 2-1 l'Aston Villa. A sbloccare la sfida è Barastelia, ma all'intervallo è 1-1 grazie allo storico gol del classe 2009 Majo. A regalare il trofeo a Luis Enrique è allora due che decide il match al 61esimo.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.

0: prima possibile.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
1: Ed eccoci tornati in diretta per la seconda ora di Buongiorno Firenze, il buongiorno che va a tutti i tifosi della Fiorentina da Radio Firenze Viola. Pietro Lazzarini che vi sta parlando, Marco Tonelli a curare la parte tecnica, tanti di voi connessi per ascoltare le notizie che arrivano dal mondo fiorentino, ricordando che in

0: queste ore l'unica emittente che vi può informare è proprio Radio Firenze Viola, quindi restate con noi per conoscere tutte le ultime novità sul mercato e non solo, anche sulla partita di domani sera, il grande dubbio legato alla presenza o meno di Mastantuono dal primo minuto per quanto riguarda la partita contro il Benevento, da far giocare dal primo minuto da mezzala piuttosto che da sottopunta come ha fatto nel corso di questa preparazione. Tanti temi di cui parlare, lo facciamo anche coadiuvati, andiamo a disturbarlo nelle sue meritate ferie, da Andrea Trapani del Foglio. Ciao Andrea.
1: Ciao, buongiorno, saluto a tutti.
0: Allora, sei tra l'altro in un luogo che ha segnato in qualche modo una piccola parte di storia della Fiorentina, se vogliamo, almeno così mi hai raccontato, perché Losanna fondamentalmente è stato il momento in cui c'è stata la separazione da Antonioni, da calciatore, che è rimasta nel cuore di tanti tifosi e addirittura si presentarono proprio lì per l'amichevole che segnò questo passaggio di consegne dello storico capitano dalla Fiorentina alla Svizzera.
1: Esatto, e tra l'altro qui c'è un ottimo ricordo di Antonioni, nonostante una stagione poco più, e so che, giusto per tornare sui temi di questo periodo, che Giancarlo viene molto spesso a Losanna quando viene invitato, sia dai club locali che dalla società a fare iniziative, quindi c'è ancora questo legame con Firenze.
0: Ma guardate che pazzesco, no? Vedi, viene, giustamente lui viene invitato e va a trovare Losanna, e invece a Firenze si parla altrettanto giustamente di una potenziale pesantissima assenza nel giorno del festeggiamento del centenario, che poi non vorrà dire per forza soltanto quella che sarà la partita. Sappiamo anche come i tifosi si stiano preparando a anticipare i festeggiamenti con questo corteo previsto per il 25 sera alle 19:30 da Santa Maria Novella, e chissà che non sbuchi proprio Antonioni abbracciato, diciamo, ai tifosi piuttosto che alla società fiorentina, dove sappiamo invece aver almeno per ora risposto picco che all'ennesima richiesta di presenza, l'ultima richiesta di presenza da parte di Giuseppe Commisso. Ma va bene, capitolo per ora rimandato ai prossimi giorni, perché adesso c'è da parlare di calciomercato, di calcio, di campo. Quindi prima di tutto direi che è giusto ripartire da quella che ormai è uno scambio di maglia, anche se non è un cambio vero e proprio dal sapore di anni 80 d'allenatore del pallone, ma un avvicendamento con Piccoli che va al Bologna e Pellegrino che stamattina farà le visite con la Fiorentina. Che impressione ti ha dato questa operazione, ora che sappiamo anche i contorni economici, e cosa significa anche per la Fiorentina ritrovare un attaccante che potenzialmente numero 9 argentino? Insomma, sappiamo quanto è importante da queste parti.
1: Quest'anno, diciamo, stiamo facendo di nuovo una piccola colonia argentina, ci mancava da diverso tempo. Mastantuono starà qui solo 10 mesi, 11, magari una seconda stagione, però diciamo è una colonia che mi piace perché è giovane. E tu hai citato una cosa che è quella che forse mi ha colpito di più in questa trattativa, perché non dimentichiamoci che la questione Piccoli, secondo me, avrebbe rischiato di incidere, oltre che sui ragazzi che viene da una stagione non positiva, sui bilanci della Fiorentina, e vedendo le cifre, vedendo cosa è riuscito a fare nella cessione al Bologna, vorrei dire che Paratici non solo ha salvato il lato tecnico, perché secondo me, poi magari mi sbaglierò, quello di Pellegrino è un leggero, un piccolo, comunque un upgrade, cioè la Fiorentina ha trovato un giocatore che secondo me riveste quel ruolo da 9 o comunque da punta di riserva molto meglio di come l'ha fatto Roberto Piccoli. Roberto Piccoli aveva alle spalle questa grande, grandissima problematica legata al fatto che è stato il giocatore più pagato nella storia della Fiorentina, e secondo me quando lui ha preso le per l'assenza di Ken è una questione psicologica che forse ha giocato sul giocatore, cioè non vuole essere un gioco di parole, però andare in campo con la pressione che aveva la Fiorentina, sia di classifica sia di necessità di segnare, e lui che si è trovato così a dover sopportare il peso di tutto, secondo me forse un po' l'ha limitato. Però Paratici, a livello di numeri, quelli del bilancio, è riuscito secondo me a fare un miracolo, perché la Fiorentina in fin dei conti, se non sbaglio, non ha fatto nessuna minusvalenza.
0: No, no.
1: È riuscita a fare un obbligo che praticamente, mi auguro anche per gli amici felsini, è di fatto, quindi è una cessione a titolo definitivo già ora, e quindi a livello di bilancio è stato bravissimo. E detto questo, è stato molto bravo. Una cosa che io non ricordo, non ce l'ho con Pradei o con gli altri DS, è riuscito a far aspettare il Parma per un tempo decisamente lungo. Io mi ricordo negli scorsi calciomercato che la Fiorentina aveva sempre difficoltà nel trattenere per un mese e mezzo l'attenzione di un altro team e di un altro giocatore. Non è la prima volta che siamo stati con trattative di cui abbiamo iniziato a parlare all'inizio, certo, del caso a luglio, e poi si sono concretizzate ad agosto. Io onestamente, caro Pietro, ne ho forse nessuna in mente di situazioni del genere, quindi secondo me è stato doppiamente bravo, il tutto con un piccolo upgrade, mettiamola così, con questo termine, senza sbilanciarsi troppo anche a livello tecnico.
0: Ecco, quando si parla di fiducia in Paratici in questi giorni, sì, qualche volta si straparla anche, però effettivamente ciò che si è visto in questa prima lunga fase del mercato ci ha gratificato con gli acquisti e non solo. Adesso però si entra nella fase più calda del calciomercato, perché per la Fiorentina ancora ci sono potenzialmente in gioco tanti acquisti, ma soprattutto tante cessioni. La tua fiducia in Paratici si allunga anche da questo punto di vista verso lo scioglimento di temi quali quello di Dodò, quello di Fagioli, quello di Gudmundsson, quello di Ken, anche se insomma Gudmundsson e Ken forse sono in una situazione leggermente diversa, ma la sensazione personale mia di giornalista che fa il mercato da più di 15 anni è che si muoverà qualcosa intorno a questi nomi, poi non per forza dovranno partire perché dipenderà dalle trattative, ma la sensazione che si lavori alle loro uscite. Hai fiducia anche in questo senso?
1: Diciamo che se l'è conquistata la fiducia, perché sembra se no che abbiamo trasformato Paratici, hai detto bene, se ne straparla, in una sorta di
0: guru
1: nuovo, sì esatto, che è arrivato, magari cammina a piedi nudi sull'Arno senza affondare, cioè non è questo. Diciamo che Paratici si è guadagnato la fiducia, ha fatto cessioni in una maniera in cui non si era mai vista. Io ti faccio un esempio che mi ha molto colpito, è quello di Braschi, perché in realtà è una cessione con diritto di recompra che secondo me è meglio di quello che è stato fatto finora, ovvero spesso abbiamo mandato in Serie C giovani talenti in prestito, quindi tornavano ogni anno a Viola Park senza poi in realtà dargli una vera possibilità. Quindi ci sono operazioni che sono cambiate, che ci lasciano almeno a me molto soddisfatto, e penso che anche nel caso di Dodò, che mi sembra in questo momento quello più difficile, tra offerte che non arrivano o che probabilmente non sono all'altezza di quello che vorrebbe Dodò e quant'altro, a trovare una soluzione. Però io mi fido, direi che Paratici in questi mesi, addirittura da gennaio, si è conquistato la nostra fiducia, anche quando non c'era ufficialmente, diciamo così, e penso che stia gestendo anche questo, perché la Fiorentina in realtà da ora fino al 31 agosto, esclusa la cessione di Ken, che aprirebbe probabilmente un altro problema tecnico, le altre sono cessioni che vanno fatte sia per il gruppo sia per il famoso bilancio, perché poi non dimentichiamoci che Paratici sta lavorando dentro i nuovi perimetri che ha avuto probabilmente in quel famoso viaggio negli Stati Uniti, perimetri più ampi che avevamo immaginato alla vigilia, e quindi secondo me farà bene anche in questo, quindi diamogli ancora tempo e vediamo se riesce a sbrogliare anche le cessioni.
0: Allora, prima di salutarti Andrea Trapani, volevo chiederti anche di domani sera, perché finalmente, fra virgolette, si fa sul serio, prima partita ufficiale, più di 11.000 biglietti venduti per una partita di metà agosto sono comunque un qualcosa che ci deve far capire, che ci fa capire che c'è entusiasmo, c'è attenzione, c'è curiosità intorno a questa squadra. Io prima dicevo che non mi capacito della potenziale scelta di far partire Mastantuono dalla panchina, cioè con finalmente un giocatore di ruolo che possa affiancare Gudmundsson dall'altra parte, con Ken davanti per completare l'attacco e riportare anche a Ta al suo ruolo, che è quello di mezzala sinistra. Non mi spiego l'idea che possa invece rivedersi a Ta da tre quarti insieme a Gudmundsson e un altro centrocampista in mediana. Oltre a questa valutazione su Mastantuono, cosa ti aspetti da domani?
1: Secondo me domani la Fiorentina giocherà invece ancora con le molte pedine molto coperte, quindi non mi sorprendo se Mastantuono non giocherà, perché secondo me quella di domani nella mente di Grosso è ancora una partita da avvicinamento e probabilmente non vuole ancora giocare con la formazione perfetta, perché vuole aspettare appunto, cioè, l'appuntamento di Roma, che è molto importante quello di domani. Certo, domani è dentro o fuori, però anche senza Mastantuono titolare, diciamo, la Fiorentina di domani o qualunque delle formazioni abbiamo visto nelle amichevoli dovrebbe passare il turno abbastanza agevolmente, quindi questo non mi sorprende. Certo, da tifoso mi piacerebbe vedere quella che è l'ossatura della squadra che Grosso ha in mente, quindi con Mastantuono, con Atta e con tutti gli altri nei ruoli giusti, perché questa Fiorentina con i ruoli sbagliati che abbiamo visto nelle ultime due stagioni probabilmente non piace a nessuno. Però sono contento, hai detto una cosa che mi fa pensare anche alle ultime Coppa Italia, per fortuna abbastanza indietro nel tempo, perché quando si gioca ad agosto il vero problema è che abbiamo fatto una stagione molto brutta prima,
0: Sì. Che
1: non è stata tra le prime otto. Io mi ricordo un Fiorentina Cittadella che per arrivare a qualche migliaia, penso, bisogna puntare anche le persone che erano nei dintorni di Campomarte, quindi è bello che ci sia questo entusiasmo. Io lo ricordo molto raramente una presenza così massiccia al Franchi per una partita alla vigilia di Ferragosto, quindi significa che la formazione, Pietro, nonostante tutto domani per i tifosi non conta, quindi qualunque Fiorentina scenderà in campo mi sembra che avrà il sostegno della curva e di tutti i presenti, che a me fa solo piacere. Voglio guardare in questo momento questo aspetto, perché la Fiorentina di agosto di quest'anno non è quella degli ultimi anni. Negli ultimi anni ci siamo un po' tutti bruciati, i sottoscritti in primis per l'entusiasmo, mi ricordo lo scorso anno, eccetera. Quindi io mi prendo quello che Grosso ci darà, e quindi mi dispiace se Mastantuono non sarà nell'11 titolare, ma diciamo non è il problema con cui affronto questa finale di mese, anzi aspetto l'inizio del campionato ancora con più attenzione.
0: Andrea Trapani, grazie mille, ti lasciamo alle tue ferie e a presto su Radio Firenze Viola.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Allora, sono le 9:19, quindi abbiamo il tempo per proseguire un po' la lettura dei quotidiani, ascoltare magari anche qualche messaggio audio, 348-7513933, anzi facciamo proprio così, sentiamo di questo... Quanti? Due per iniziare, dai, due messaggi per rompere il ghiaccio in questa giornata di palinsesto per quanto riguarda la Firenze Viola.
2: Buongiorno Firenze Viola, Alessio da Firenze. Dovete fare chiarezza. Allora, ieri avete detto, non era Luca, era un collega, che Pellegrino se veniva venduto Ken era il centravanti della Fiorentina. Ora bisogna vedere se secondo voi Pellegrino è più forte di Ken. No, di sicuro verrà a fare il vice Ken, speriamo, ma se va via Ken, chi tu trovi a quella cifra, 40-50 milioni, chi trovi meglio di Ken? A quel punto prendi un ragazzo e secondo me peggiori, perché il titolare diventa Pellegrino.
3: Ma scherziamo Pietro, il turno va passato tranquillamente, se no sarebbe un dramma secondo me. Una cosa che mi piacerebbe chiedere a Grosso è come ha intenzione di giocare all'attacco, ma non ce lo dirà mai.
0: È vero, credo che in questo modo non ce lo dirà di sicuro, mentre per quanto riguarda la chiarezza, non è che chiarezza, non si può esprimere delle opinioni. Io penso che Ken sia più forte di Pellegrino ad oggi, penso che Pellegrino sia arrivato perché la Fiorentina crede molto in questo ragazzo, ne crede in lui, sia dovesse essere l'alternativa a Ken sia dovesse essere l'alternativa a un altro attaccante. Ad oggi abbiamo detto che su Ken i movimenti ci sono, c'è gli interessi che si muovono, il Real Betis che è poco credibile, non tanto perché la Champions la gioca anche il Real Betis, però non mi sembra una piazza che possa attrarre così tanto lo stesso ragazzo e che abbia effettivamente più di 40 milioni da spendere. C'è ancora questo discorso aperto del Como, che però sta andando anche su Embolo del Ren, quindi ci sono movimenti che possono portare poi anche alla permanenza di Ken. A quel punto Ken e Pellegrino ci gratificano a tutti dal punto di vista della completezza dell'attacco. Poi se dovesse partire Ken faranno un'altra operazione e penso che la Fiorentina meriti fiducia per quello che ha fatto fino ad oggi, e penso anche che la Fiorentina non sia impreparata nel caso in cui dovesse cedere Ken al 17-18 agosto, quindi stiamo calmi, vediamo intanto se giocherà domani sera come giocherà. quanto giocherà, in che modo giocherà Ken, e poi vedremo anche l'inserimento di Pellegrino, che ripeto, per la Fiorentina è un nome che è stato preso fra virgolette a prescindere, cioè che piaceva veramente tanto alla direzione sportiva, ai dirigenti e eccetera eccetera. Allora, prima di proseguire anche con i vostri messaggi, andiamo con la lettura delle parti, diciamo, interne dei quotidiani locali, in questo caso la Nazione di Firenze, e il tanque Pellegrino, pronto l'arrivo in viola, firma per 5 anni, invece Ken, che succede? Moise non si tocca, ma il Como ci riprova. Questi sono i due titoli di mercato della Nazione, dove appunto si spiega del domino concluso positivamente con Piccoli al Bologna e Pellegrino a Firenze, stamattina le visite mediche, che seguiremo come sempre in diretta, mentre su Ken si ribadisce la posizione che ha dato la Fiorentina nel corso delle ultime settimane su di lui, però mantenendo il dubbio che davanti a un'offerta importante la Fiorentina possa anche pensare alla sua cessione. Altri articoli di calciomercato sempre su Nazione: Piccoli e il Bologna, idea nata da 2 settimane, sull'attaccante c'era l'interesse di Lazio e Genoa, decisivo nell'affare il lavoro dell'agente, che ieri evidentemente ha fatto un bel giro di chiamate per informare che è stato un grande a portare Piccoli al Bologna. Esterno e Torsvet, il mercato ora passa da qui, il grande lavoro per gli esuberi da Anzolà a Sottil, gli altri affari di Paratici e Goretti. Ecco, leggiamo questo di Alessandro Latini: sistemato il domino relativo a Piccoli e Pellegrino, la Fiorentina si prepara a vivere tutto d'un fiato gli ultimi 21 giorni di mercato, con ancora una serie di priorità. In primis, per quel che riguarda l'esterno da piazzare a sinistra nello scacchiere offensivo di Grosso, poi ci sarà da capire come e quando dare l'assalto a Torsvet, vera e propria richiesta di Grosso che Paratici è deciso a soddisfare. Lo si era immaginato ormai da un paio di mesi che servisse tempo. La Fiorentina sta preparando l'offerta e sta cercando di capire se è possibile inserire Fortini nell'affare. Se così fosse, Paratici punterebbe a un esborso economico realmente contenuto, ma Paratici e Goretti sono anche indaffarati sul fronte cessione. Fondamentale causa ingaggio pesanti: cedere nei prossimi giorni esuberi come Barak, Sottile e Nzola. I dirigenti viola stanno cercando delle soluzioni che fin qui non si sono rivelate semplici. Poi sarà tracciata la rotta anche per quel che riguarda altre situazioni. Dovesse arrivare Torsvet, sarebbe automatica la cessione di Fabian, entrato nel mirino di diverse squadre, tra cui la Lazio, che lo prenderebbe volentieri in prestito. Ma il centrocampista piace molto anche al Bologna, sarebbe un ritorno, e al Sassuolo, con quale si è parlato nel discorso del centrocampista norvegese. Questo articolo di Alessandro Latini sul mercato in entrata e in uscita. Non ci risulta troppo l'interesse del Bologna per Fabian, ma per il resto concordiamo. Prima di andare avanti però abbiamo un ascoltatore in linea. Saluto Paolo, buongiorno.
4: Buongiorno, ciao, ben trovato. Allora, ho appena acceso, perché ora mi connetto poco perché sto lavorando tanto, però dico, ho sentito già 2 messaggi a cui hai risposto come avrei voluto rispondere io, no? E 2 messaggi vocali. Sì. Dico, io ho 65 anni, sono riuscito a vedere il secondo scudetto della Fiorentina, beato te. Però a memoria non ho mai visto una rivoluzione, e soprattutto così importante, una rivoluzione così è importante. Quindi dico, lasciamo fare i professionisti, perché per la prima volta abbiamo un dirigente da tanti anni, ne abbiamo avuti anche altri, ma questo è veramente parlo di Paratici, ovviamente. Sì, sì. Un dirigente importante che sta lavorando non bene, benissimo, cioè io ripeto, non ricordo, quindi diamogli fiducia, no? Ora a questo punto l'unico ostacolo veramente può essere, e non me ne voglia perché sono anch'io un tifoso, la tifoseria, perché con una rivoluzione così importante, cioè se un giorno facciamo un pareggio o abbiamo una sconfitta, non cominciamo subito a criticare, ci vuole tempo, no? Ma i passi che sono stati fatti sono importanti, anche da parte della società, che anche l'anno scorso aveva speso solo, spendeva male perché non aveva il dirigente che adesso. Quindi stiamo tranquilli, ragazzi, godiamoci questa Fiorentina, cioè questo volevo dire.
0: Bene Paolo, grazie a te, grazie per questa chiamata, e trovo che sia giusto dare del tempo alla Fiorentina per completare la ricostruzione, che effettivamente sta avvenendo in modo profondo, quindi sono d'accordo con quello che dici. Ascoltiamoci un altro audio, dai.
5: Buongiorno Pietro, sono Francesco a Firenze. Allora, mi ricordo che prima del mercato veniva detto anche da voi, insomma da vari giornalisti, che Paratici per sistemare la squadra, acquisti, cessioni, avrebbe avuto bisogno di due, addirittura sentì massimo tre mercati, una roba del genere. Via, ha fatto molto più veloce a sistemare la squadra. Forse in un mercato ce la fa, dai.
6: Ciao Pietro, buongiorno. Io per quanto riguarda Grosso mi aspetto che vorrei una squadra propositiva, una squadra che cerca di dominare le partite, che tiene il possesso palla, non una squadra che fa blocco basso e ripartenza, anche perché mi sembra che non abbiamo tanti giocatori con caratteristiche per fare le ripartenze, specialmente se giochiamo con le due mezze punte dietro il centravanti. Quindi io questo mi aspetto da Grosso, e sinceramente te lo devo dire senza fare nessuna polemica, io sull'allenatore un pizzico di scetticismo ce l'ho, ma probabilmente sbaglio io, mi auguro di sbagliare.
0: Questo, diamo il tempo a Grosso di dimostrarci il contrario, poi lo scetticismo è parte, diciamo, dell'animo umano, soprattutto del tifoso, vedremo quello che sarà, ma insomma su invece il discorso della ricostruzione in due o tre sessioni di mercato c'è da dire, ragazzi, allora, per quello che sappiamo Paratici avrebbe venduto tutta la squadra seduta stante, l'avrebbe cambiata in toto, quindi in toto non la può cambiare, quindi è chiaro che la sta rivoluzionando. Potrebbero addirittura esserci partite dove saranno 11 su 11 giocatori cambiati rispetto all'anno passato, quindi è assolutamente vero quello che stai dicendo. C'è da dire che per completare questo discorso forse non basterà questa sessione, e comunque se basterà, evviva, saremo pronti ad applaudire, perché comunque se la Fiorentina sarà più forte, come tutti ci auguriamo, non solo della passata stagione ma in generale quella degli ultimi 7 anni, non solo saremo appunto pronti ad applaudire il professionista, ma saremo pronti ad applaudire gli successi della squadra. Quindi speriamo che questo percorso ci porti davvero a un'altra Fiorentina, ad altri successi in campionato e in Europa, tornandoci il prima possibile. Questo è quanto. Allora, ci fermiamo un attimo nell'ultima pausa di questo Buongiorno Firenze, poi torniamo, altri messaggi, oltre chiaramente alla conclusione della lettura dei giornali, altri ospiti, caffè nero volente, ce n'è mille da fare, tra poco.
7: Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord soleggiato al mattino, dal pomeriggio qualche temporale in sviluppo su Alpi e Prealpi, specie sui settori centro-occidentali. Temperature stazionarie massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche addensamento sull'Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo l'Appennino, in locale sconfinamento alla costa tirrenica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
9: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it. Il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
10: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
11: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
12: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
11: Che giornata.
10: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
11: Luciana Magistrato
12: e Tommaso Borghini.
9: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
14: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
13: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
14: Ti stiamo aspettando!
15: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
16: Grande Tommaso.
17: Pietro.
16: Allora?
17: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
16: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
17: Ma davvero?
16: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
13: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
18: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala. Radio
14: Firenze Viola. Torniamo in diretta, ultima parte di Buongiorno Firenze, dedicata come sempre alla lettura dei giornali, ma non solo, gli approfondimenti, le voci di Radio Firenze Viola, in questi giorni unica emittente che vi tiene compagnia per quanto riguarda il mondo e le notizie della Fiorentina. Stamattina visite mediche pronte per Pellegrino, nuovo acquisto Viola, e anche alle 12.30 la conferenza stampa, la prima ufficiale, vera e propria conferenza stampa prepartita per quanto riguarda l'allenatore Fabio Grosso in vista appunto della gara di domani sera Fiorentina. Fiorentina Benevento, ore 21:15, come sempre, anche in diretta su Radio Firenze Viola, con ritorno in pompa magna di Lorenzo Di Benedetto a, diciamo, condurre la partita e poi tutte le voci dallo stadio, come di consueto. Una di queste, anche se non sarà allo stadio, ma sarà partecipe della nostra partita, è quella di Luca Calamai, che ritroviamo per il nostro caffè nero bollente.
19: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
14: Eccoci qua, caro Luca, buongiorno.
20: Ciao Pietro, buongiorno. Volevo fare una riflessione su Paratici, direte ancora. Sì, vero, ancora, però cogliendo una sfaccettatura di quello che è il suo lavoro, perché insomma ho letto che la Fiorentina addirittura sta dando l'assalto a un decimo acquisto, quindi questo vuol dire che quello che noi pensavamo a fine campionato, anzi devo dire, Pietro Lanzerini era un fautore di una rivoluzione praticamente quasi totale, sta trovando riscontro nei fatti, e tutto questo mi riporta alla memoria alla grande rivoluzione del passato che era legata alla Fiorentina di Montella. Perché faccio riferimento a Paratici? Perché quel Montella, quella Fiorentina di quel Montella è un ricordo di una bicicletta scagliata per aria e per terra durante il ritiro di Moena, perché praticamente quasi a fine luglio ancora non era arrivato praticamente nessuno. Ecco, la cosa positiva, vorrei dire quasi clamorosa, è un altro medaglia che si deve cucire al petto, che dobbiamo cucire al petto di Paratici, è che Paratici sostanzialmente al prima di Ferragosto ha consegnato al Grosso, io direi l'85%, 80-85% della formazione titolare. E questo è un grande regalo che un direttore fa a un allenatore, una formazione di qualità su quale l'allenatore sta lavorando e può lavorare in tempi diversi, quindi costruendo un progetto vincente. E quindi credo che non è un acquisto tutto questo, ma vale come un acquisto.
14: Grazie mille come sempre a Luca Calamai, che ritroveremo oggi alle 14 all'interno di Palla al Centro, come di consueto dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 con Luca Calamai appunto, ma anche e soprattutto con il nostro direttore Tommaso Loreto e tutti gli spunti del caso legati chiaramente alla Fiorentina, al mercato, al campo, insomma a tutto quello che significa seguire in queste ore il mondo viola. Tanto faccio i complimenti a Leonardo da Milano perché ha mandato un audio di 2 minuti e mezzo che non potremo mandare perché è più lungo di un editoriale, come sempre. Se io scherzo Leonardo, ma se vuoi far sentire la tua voce e dare i tuoi spunti a livello proprio vocale, devi cercare di stare entro i 30-40 secondi massimo, perché proprio non riusciamo a mandare messaggi così lunghi. Poi saluto con un grande abbraccio il mio amico Fede, che sta dando una rinfrescata a uno dei posti del mio cuore per quanto riguarda Firenze, ovvero l'Ortone in Sant'Ambrogio, posto straordinario composto da persone straordinarie, e lui è veramente un grande amico e ora sta lavorando affinché possa riaprire il prima possibile, quindi lo abbraccio in queste ore di fatica. Per il resto tanti messaggi, le leggiamo un po' prima di andare col prossimo ospite. Ciao, sono Ghigo d'Arezzo, ma questi tifosi lo sanno che ci vorrà del tempo per amalgamare la squadra e poi bisogna essergli accanto senza stargli, quindi accanto senza bubare. Anche Simone dice fidatevi del mister. Ciao Pietro, domani ci aspetta una partita contro una squadra di livello inferiore ma pimpante in attacco e che non molla sotto i due gol. Domani cosa ti aspetti dal campo? L'ho detto Gabriele, anch'io mi aspetto che la squadra debba reagire in modo intelligente agli stimoli di una partita come questa, senza insomma aver il timore reverenziale nei confronti di una squadra di Serie B, ma senza nemmeno pensarsi troppo più avanti, troppo più forte, troppo più in forma, appunto rispetto a quello che è la situazione insomma della squadra che sta via via andando a costruirsi. Poi Walter dice: se il 25 tifosi viola inviteranno Antonioni, sono sicuro che ci sarà. Non ci sarà il 29 in quanto presente chi lo ha ferito nell'anima e nel cuore. Lui ama i tifosi, anche se tanti lo hanno male apostrofato, e questo ha fatto male anche a me, che sono un vero tifoso di questa meravigliosa maglia che Giancarlo ha indossato e che tuttora incarna. Va bene, abbiamo letto anche il messaggio di Walter. Poi Marco da Cantù: ma quanto mi fa godere Vlahovic con la maglia bianconera e occhi a Ken, qui da Como insistono a una possibile offerta in arrivo e noi monitoreremo la situazione. Piero ci dice: raga, ma Barak, Nzola e Sottil chi li compra? Sono quasi 10 milioni di stipendio lordo. È vero, è un lavoro difficile per Paratici, assolutamente. Buongiorno Pietro e grazie per il vostro lavoro anche in questa settimana. Domanda su Dodò: se non dovesse trovare una squadra che lo compri, il rinnovo sarebbe solo per mandarlo in prestito, visto che di terzini destri ne abbiamo già 4, sbaglio? Non credo che lo terrebbero a Firenze vista la politica di smantellamento della rosa 2025-2026. Buona giornata da Ale. Ale, l'unico problema è che il rinnovo dovrebbe arrivare prima della fine del mercato per mandarlo in prestito. Quello ci risulta a noi è che rinnoverebbe dal 2 settembre in poi, quindi il prestito a quel punto o lo fai nei campionati che rimangono aperti oppure non lo fai, nei mercati che rimangono aperti oppure non lo fai. Allora, tanto chiedo immediatamente chi c'è. Ah, ottimo, arrivo subito, però prendi il messaggio di Ale che è fondamentale per quanto mi riguarda, e buongiorno che ogni tanto ci dà da Empoli. Però sono contento di ritrovare anche il 13 d'agosto Biagio Simonetta del Sole 24 Ore. Ciao Biagio.
1: Ciao Pietro, buongiorno.
14: Allora Biagio, siamo nel mezzo del cammin del nostro agosto, tra poco si torna in campo, domani ci sarà questa prima partita ufficiale. La Fiorentina comunque balla sul mercato come ha ballato per tutta l'estate, non voglio dirti tema libero, partiamo dal mercato, avvicendamento in attacco, che ti chiedo intanto se ti gratifica a livello tecnico, economico, se ti è piaciuta l'operazione, quindi piccoli out per Pellegrino in, e contestualmente se temi che queste voci che rimbalzano su Ken possono mettere un po' di scombussolare un po' quello che è lo stato dell'arte del mercato della Fiorentina, oppure se pensi che anche se dovesse succedere insomma la situazione è sotto controllo.
1: Ma partendo da piccoli Pellegrino, sicuramente non è un cambio che ci sta, nel senso in modo da migliorare il reparto offensivo, ma non tanto perché piccoli è nettamente inferiore a Pellegrino in questo momento, perché piccoli l'anno scorso ha fatto una stagione assolutamente deludente. E io sono convinto che al primo pallone sbagliato, insomma, ci sarebbe stato di nuovo il mugugno da parte della curva, dello stadio. Pellegrino invece è un giocatore di grande prospettiva, più giovane di Piccoli, un giocatore che l'anno scorso, diciamo, ha sorpreso un po' tutti, un giocatore capace di fare reparto. A me francamente l'ho seguito un po' anche per questioni fantacalcistiche, e devo dire che è un giocatore che mi è piaciuto molto, tant'è che quando ho letto che c'era la Juve sopra pensavo, dico, beh, ci sta un giocatore così che va alla Juve, ci sta. Quindi averlo preso noi tanta roba, ecco, devo essere sincero. Poi è chiaro che in questo momento le gerarchie probabilmente dicono Ken, anche se va visto, perché Ken è sicuramente un giocatore di un livello superiore, però lo deve dimostrare sul campo. E poi soprattutto, come dicevi, c'è il capitolo mercato, che io francamente, insomma, al 13 di agosto, se una squadra come il Como o comunque altre squadre vogliono Ken, secondo me è necessario che arrivino con una proposta importante, più importante di quella che poteva arrivare a luglio, perché il tempo poi è quello, cioè il campionato è tra 10 giorni, è vero che hai preso Pellegrino, però l'ottica è quella di Pellegrino più un altro, quindi in questo momento più Ken, quindi Ken e Pellegrino insieme. Quindi io francamente non so fino a che punto bisogna credere a questa storia del Como, perché poi la Fiorentina si è sbilanciata anche abbastanza qualche settimana fa dicendo che Ken rimane, è stata una conferma. Il Como allo stesso tempo, insomma, a quanto pare non ha fatto proposte ufficiali, almeno per il momento, vediamo che succede. È chiaro che se vengono Ken mi aspetto comunque un colpo importante avanti, ecco.
14: Ecco, invece domani sera una Fiorentina che comunque ha attratto tanti tifosi, più di 11.000 presenti, quindi c'è curiosità nel vedere questa squadra come si sta costruendo. Qual è la tua più grande curiosità nel vedere la prima vera Fiorentina che non deve, diciamo, fare esperimenti? Perché comunque, dicevo prima, certo, il Benevento, squadra che è inferiore in Serie B, tutto quello che vogliamo, però insomma, da metà agosto il rischio che sia magari più avanti la preparazione, magari che trovi la serata giusta, ci sono anche motivazioni per i ragazzi che giocano in Serie B trovarsi su un palcoscenico come quello del Franchi, che comunque fa gola a chi gioca in cadetteria a mercato aperto, ecco. Quali sono le tue principali curiosità visto di domani?
1: Ma devo dire che, cioè, leggevo, forse c'era un articolo di Prizio su Firenze Viola che diceva, non so se era lui averlo firmato, diceva che c'era mai così tanta curiosità per una partita di Coppa Italia, la verità, nel senso che comunque è vero che sai, è cambiato 8-9 undicesimi della squadra dopo una stagione che è difficile anche da qualificare. Hai preso giocatori di grande prospettiva, giocatori comunque importanti, a cifre importanti. Io penso che, insomma, la grande curiosità sia proprio la Fiorentina in sé, cioè vederla anche sì contro il Benevento, però vederla in una gara finalmente ufficiale, capire un po' anche che tipo di piano tattico sta seguendo veramente grosso, perché poi le amichevoli sì, sono un discorso e le partite ufficiali sono anche un altro. Mi pare si vada verso un 4-3-2-1 più che un 4-3-3, anche
14: sì, sì, è probabile, certo.
1: di Mastantuono. È chiaro che, cioè, ci sono giocatori di assoluto livello o comunque che attirano tantissimo, catturano tantissimo l'occhio. Parlo di Valdepeñas, Olai, non so se si dica così, ancora non l'ho capito bene.
14: Olai, sì, vabbè,
1: Olai, ecco. Lo stesso Mastantuono, che non so se giocherà da subito, ma cioè Atta, che è un giocatore fortissimo, cioè. Poi anche dietro Dragusin e Dieri, anche se non so se giocheranno entrambi, capire anche terzino destro chi è più avanti tra Gimenez e João Mario, cioè è una garanzia che francamente l'entusiasmo te lo accende dentro in questo momento, insomma, ecco. E quindi boh, sì, 14 agosto, però c'è tanta curiosità di vedere la Fiorentina a Benevento.
14: Sì, anche perché fondamentalmente è vero che la Fiorentina da tanto è sul mercato e tanti acquisti l'ha fatti anche nei tempi giusti, però poi vederli tutti insieme in una squadra potenzialmente titolare ancora non è stato possibile, anche perché poi col Deportivo, esatto, La Coruña, per dire, non c'è stato Ulai, che era una delle curiosità
0: secondo me principali, quindi domani se fossero tutti abili e arruolabili, oggi ce lo dirà Grosso in conferenza stampa, io vorrei vederli un po' tutti, ecco.
1: Assolutamente, sì, assolutamente sì, perché poi sono giocatori che, come dicevo, in qualche modo attirano, no? Nel senso, uno come Olai è un giocatore che lo vuoi vedere giocare perché è un motorino lì in mezzo al campo, vuoi capire un attimo come si muove, che tipo di giocatore è, anche se io torno a parlare di Zantacalcio, il primo giocatore che prenderò quest'anno è Ndur, perché secondo me è un giocatore che... non dimentichiamoci l'età che c'è questo giocatore qui, dei gol che ha fatto lo scorso anno, secondo me un giocatore che sarà ancora centrale nel progetto di questa Fiorentina, ma molto centrale.
0: Eh sì, sono d'accordo, anch'io me l'aspetto molto in campo Ndur in questa stagione, ma insomma bene, vorrebbe dire che la sua crescita prosegue spedita e che almeno uno dei tanti acquisti fatti nelle precedenti gestioni alla fine ha funzionato e porterà in dote qualcosa a livello tecnico prima che ancora quello economico. Biagio Simonetta, grazie mille come sempre di essere stato con noi, ti abbraccio, grazie, e a presto.
1: Un piacere, a presto, ciao Pietro, ciao.
0: Allora, facciamo così, ascoltiamoci una bella trenata di messaggi, poi leggiamo magari gli ultimi titoli dei quotidiani e poi c'è l'almanacco del centenario prima di Chi si compra, dove avrete l'onere e l'onore di avermi ancora in diretta insieme a Francesco Benvenuti.
2: Buongiorno Radio Firenze.
0: Che grande sei.
2: Allora, vorrei ribadire sempre che siete numero uno, perché ragazzi, nonostante il caldo, nonostante tutto, voi non mollate mai. Siete grandi. Poi un saluto al mio amico Pietro, naturalmente, che ogni tanto mi può sentire, perché non vorrei che pensassero male, sono sempre tenace per ora.
0: Sei troppo forte.
2: E poi sono molto fiducioso in questa squadra, io penso che faremo un bel campionato quest'anno, non dico altro, anche dai bicchieri mezzo pieno.
21: Ragazzi, ma come sarebbe l'attacco Sule Mastantuono Icardi al posto di Ken, va, e Pellegrino come rincalzo, sarebbe toppe.
22: Ciao Pietro, buongiorno. Ma se l'altra volta ho detto che per me il mercato l'è finito, questa volta ne sono ancora più sicuro, perché insomma anche questa è stata una grande operazione, insomma titolo definitivo, tanta roba, ecco, vuol dire che ci crede davvero, ci crede davvero, e bisogna crederci anche noi a Pellegrino, speriamo, dai. Comunque gli ha speso un centinaio di milioni, ragazzi, qualcosa dovrà rientrare, si parla, si aspetta tutti un grande esterno, ma secondo me se un vende Dodò, Gudmundsson, i tre tenori che danno le borracce lì a bordo campo, e li famosi, non può un casino comprare all'esterno, forse magari a gennaio, insomma, se capita qualcosa sul mercato. Vediamo, a me mi va bene anche io.
23: Ciao Pietro, buongiorno da Lisbona. Ma io non sono della tua idea, non riesco a capire neanche le considerazioni che ha fatto il tuo ospite. Dice Mastrantuono lo vorrà vedere con la Roma, ma io credo che prima della partita con la Roma bisognerebbe vederlo invece questo Mastrantuono, fra l'altro vederlo anche in due posizioni, quella di sottopunta insieme a Gudmundsson e quella di esterno destro insieme a Gudmundsson, sempre, cioè domani dovrebbe essere proprio la fase in cui uno decide che cosa deve fare prima della partita importantissima di campionato. Io non credo che non lo faccia giocare e poi lo faccia giocare a Roma. O non gioca domani e non gioca a Roma, o gioca domani e gioca a Roma. Ciao, un abbraccio.
24: Ciao Pietro, buongiorno. Allora, Ken si deve tenere sicuro, perché non puoi dare via Ken a 40 milioni, come si parla, o a 50 milioni. Un altro giocatore come Ken a 40-50 milioni lo trovi. Uno, due, Antonioni basta. Antonioni basta per Antonioni, cioè Antonioni io lo amavo da quando ero bambino, la sua maglia, e ho pianto quando avevano potuto giocare la finale del mondiale dell'82. Ma cazzo, basta, la Fiorentina non è Ferrari, la Fiorentina sono i tifosi della Fiorentina.
25: Buongiorno, grande Pietro.
3: sia Pratici che Grosso lo conoscono bene, Ken. Se hanno deciso di prendere Pellegrino, ci sarà un motivo, anche perché l'anno scorso Ken non ha partecipato. Quindi basta questa animosità. Forza Viola, forza Pratici, forza Grosso.
4: Io mi accodo un po' a alcuni messaggi. Allora, di Pellegrino sono felicissimo, più che altro vendo notizie anche dai miei parenti da Parma, che me ne parlano. A parte con margini di miglioramento, ma più che altro mi parlano bene il professionista che vuole migliorarsi, loro secondo la squadra è un giocatore che vuole migliorarsi, che è il suo pezzo, è un professionista. E questo mi ricorda un po' quando arrivò Battistuta, che non sapevo neanche che è successo, il pallone sì, ma non era del Tizia, però. E poi ha lavorato su se stesso, cioè lui rimaneva in campo per le posizioni, per le condizioni e per gli schemi e per tanti altri, per migliorarsi, cosa che fa questo ragazzo, anche questo giovane.
14: E questi i vostri messaggi in chiusura di Buongiorno Firenze, ne leggo altri così per completare il quadro di queste prime due ore su Buongiorno Firenze, su Radio Firenze Viola. Ale Ataf, Ken al Paris Saint Germain ha giocato anche come seconda punta larga sull'esterno, l'abbiamo detto tante volte. Pellegrino assomiglia a Bobo Vieri secondo Andrea da Milano, ma secondo me era diverso, Vieri era più esplosivo anche con la palla al piede. Di testa forse sì, possono assomigliarsi, però sono giocatori secondo me tendenzialmente diversi, questa è la mia strettissima opinione. Giacinto da Ghirano, proviamo ad azzardarne qualcuno. Brescianini rimarrà in rosa, confermate anche Fagioli e Ken. Fortini andrà a fare il terzino sinistro di riserva, via Fabian e Pongracic, il secondo sacrificato e sacrificabile. In generale avverto un entusiasmo esagerato, speriamo bene. Quindi l'ottimismo non è del mattino di Giacinto. Sinceramente Fagioli non lo venderei mai, mentre non capisco l'accanimento per Torsvet. Questo è Marco. Poi Paolo, chiariamo un fatto su Piccoli: i bonus legati al trasferimento di Piccoli dal Cagliari alla Fiorentina non sono maturati, poi l'attaccante ha disputato una sola stagione in maglia viola ed è stato ceduto prima che potessero sbloccarsi. Il costo a bilancio dell'operazione è rimasto fermo alla quota fissa di 25 milioni. Hai fatto bene a chiarire. Giovanni da Campi, buongiorno. Anch'io non capisco perché non dovrebbe giocare Mastantuono, le altre squadre, i giocatori arrivano e dopo un giorno giocano, non si deve sempre fare queste false pippe mentali. Emiliano invece dice: Mastantuono sono solo Grosso può sapere se è pronto per il primo minuto o no, penso ci voglia fiducia nell'allenatore, anche se da tifoso spero di vederlo in campo, ci scrive da Lille. Il buongiorno anche a Claudio. Il Puma dice: Pellegrino per Piccoli mi sta bene, lo saluto veramente con un grande abbraccio al grande Amilcar. Giuseppe, penso che arrivato a questo punto debba fare l'ultimo sforzo per prendere Nusa per completare la squadra titolare e può tranquillamente, perché no, lottare per lo scudetto. Questo è Massimo, voli pindarici. Il Como ed altri si rassegni tra le visite mediche, che non passerebbe con l'infortunio che ha, meglio così, rimane a Firenze. Questo è Alberto. Buongiorno Pietro, ma l'esterno offensivo si può prendere comunque? Certo, lo prenderanno. E poi Nicola, buongiorno, secondo me a causa dei soldi spesi per Pellegrino non si prende, se a causa dei soldi spesi non si prende Pellegrino, si prende Pellegrino e non si prende un esterno di livello, è un errore enorme, spero di sbagliarmi ma la vedo così. Questo è anche l'ultimo messaggio mandato invece da Nicola. Ovviamente continuate a seguirci perché tra poco inizierà Chi si compra con il sottoscritto e Francesco Benvenuti. Però prima di salutarvi per queste due ore di Buongiorno Firenze c'è da ascoltare l'almanacco del centenario a cura del Museo Viola di Massimo Cervelli, quindi ce l'ascoltiamo, poi la pausa e poi ancora Chi si compra con Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti, tanti ospiti, le visite mediche in arrivo di Pellegrino nel corso insomma delle prossime ore. E poi ricordo anche l'appuntamento alle 12.30 dentro a Viola Amore Mio con la prima conferenza stampa prepartita di Fabio Grosso. Ciao a tutti, ci ritroviamo tra 10 minuti più o meno, minuto più minuto meno.
5: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia a cura del Museo Fiorentina.
14: Il centenario.
6: Il 13 agosto 2021 la Fiorentina gioca la prima partita della stagione, incontrando per i 32esimi di finale di Coppa Italia il Cosenza. È l'esordio ufficiale del nuovo tecnico, Vincenzo Italiano, arrivato sulla panchina viola dopo una convulsa estate, cominciata con l'arrivo di Rino Gattuso e la successiva rottura, sancita dalla risoluzione del contratto con la sottoscrizione di un accordo di riservatezza su quanto accaduto. Una vicenda simile, quella dell'accordo di riservatezza, a quella vissuta quest'estate con Palladino. Subito dopo partì il braccio di ferro con lo Spezia per liberare il tecnico originario di Ribera mandato a calcio 2. La compagine gigliata presenta anche il nuovo acquisto, Nico Gonzalez, mentre al centro della difesa, accanto al confermato a sorpresa Milenkovic, c'è ancora Pezzella, capitano prossimo a lasciare Firenze. Il Cosenza è messo molto peggio. Da poco i calabresi hanno saputo di essere stati ripescati in Serie B al posto del Chievo. In panchina è arrivato da pochissimo Zaffaroni e la formazione rossoblù è piena di giovani della primavera. La Fiorentina domina agevolmente gli avversari, mantenendo costantemente il possesso palla voluto da Italiano, e domina anche l'anticiclone africano che rende l'aria torrida, vincendo per 4-0 con 3 gol segnati già nel primo tempo. Doppietta di Vlahovic e prima realizzazione di Nico, autore anche di un assist per il centravanti serbo. Il quarto gol, al 51esimo, è del ragazzo di casa, Lollo Venuti, che realizza una grande conclusione all'incrocio dei pali. Il campionato è ormai alle porte. L'esordio sarà a Roma, il 22 agosto, contro i giallorossi allenati da José Mourinho.

0: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
1: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Walter Lavitola ha ammesso davanti al GIP di Roma di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno. Ho fatto mettere quella bomba perché era in pericolo per fargli alzare il livello di protezione, ha detto nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore nel carcere di Rebibbia. L'imprenditore ha offerto una versione con molti aspetti ancora da chiarire, sui quali la procura farà approfondimenti, a partire dalla risposta che il difensore Sergio Cola dà ai giornalisti quando gli viene chiesto se Ranucci fosse a conoscenza del progetto di Lavitola.
2: L'eruzione dell'Etna ha pesato sul traffico aereo dell'aeroporto di Catania. Dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. Superano invece quota 250 i voli riprogrammati su altri scali, oltre 100 dirottati su Comiso dall'inizio dell'emergenza, una cinquantina nella sola giornata di ieri su Palermo e 22 su Trapani. Nel frattempo lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di venerdì. Sul caso è intervenuto il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, secondo il quale l'aeroporto di Catania va spostato.
3: Si chiamava Cosimo Quagliarella, aveva 18 anni ed era residente ad Andria. Il giovane è morto la notte scorsa dopo essere stato accoltellato a Trani. Gli investigatori hanno ricostruito che il ferimento è avvenuto nel corso di una rissa scoppiata in piazza Papa Giovanni 23esimo tra due gruppi di giovani, uno di Trani, l'altro arrivato da Andria. I carabinieri stanno ora lavorando per identificare i responsabili dell'accoltellamento.
2: L'ambasciatore statunitense in Israele ha denunciato l'assedio delle case palestinesi da parte dei coloni come un atto di terrorismo. Lo scrive su X aggiungendo che nessuna scusa giustifica questo comportamento da teppisti. Continua intanto il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz, che rimane bloccato e non sarà riaperto finché Teheran non otterrà il via libera alle proprie richieste. Lo afferma l'autorità dello stretto del Golfo Persico in una nota ripresa dalla CBC in replica alle dichiarazioni di Donald Trump.
3: Controlli dei NAS sull'acqua in bar e ristoranti. Il bilancio è poco confortante, visto che uno su due è risultato irregolare. L'attività ha portato al prelievo di 53 campioni destinati alle analisi di laboratorio. Complessivamente sono state accertate 256 violazioni e segnalate alle autorità amministrative e sanitarie 126 persone.
2: Al via la quarta giornata di nuoto in vasca agli Europei 2026. Si comincia dalle batterie della sessione mattutina con 15 italiani protagonisti, oltre alla staffetta 4% maschile, che proverà a qualificarsi per la finale in programma la sera. Dalle 18.30 spazio a semifinali e finali con Sara Curtis e Christian Mantegazza a caccia di una medaglia.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

0: Guardala.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Orin, il cugino di Ione. Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
1: Aspetta, aspetta.
4: Che si compra? Flash.
1: No, via, ora con il DAB e con il Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
5: Bravo, bravo.
1: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
5: Bisogna chiedere a un esperto di mercato.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola.
2: Chi si compra?
3: Ancora canne!
4: Chi è? Campanello.
5: Golasso Barbaro.
6: Sogno rimonta per la Fiorentina stasera.
7: E gol del Crystal Palace. Pallone in fondo al sacco, non può arrivarci De Gea. Cala il sipario.
6: Tempo.
8: C'è il gol dell'Atalanta, Atalanta in vantaggio, Atalanta in vantaggio.
9: Richardson, Richardson, gol, gol, no, fuori gioco, fuori gioco.
10: Palo rete, bim bum bam, gol.
11: No, mi mancava il gol del Bembe, mi mancava.
9: La Tesla Can che la manda fuori, un'azione in profondità di Viola.
12: O Bembe, ora mi immagino di già soliti commenti, il campionato della Fiorentina comincia oggi, gli appelli a andare a Parma tutti insieme sabato, magari in motorino.
13: Tutto è vendibile, come dico sempre io.
2: Chi si compra? Tutto è vendibile, come dice sempre lui. È vero, in effetti alla Fiorentina è evidente che sia tutto in vendita, ma è anche difficile vendere alcuni di questi oggetti, tra virgolette, ovviamente con l'ironia del caso, che effettivamente la Fiorentina ha messo nella propria vetrina e che per ora non hanno attratto i passanti. Forse bisognerà cambiare vetrina, caro Francesco. Benvenuti, buongiorno.
14: Cambiamola questa vetrina, allora.
2: Chi si mette davanti in questa vetrina? Cioè, se noi siamo una vetrina con esuberi che partono da Sottil, che credo venga nascosto in vetrina. No, però se non nascondi non lo vendi mai.
14: Infatti il paradosso è quello.
2: Vabbè,
14: il
2: allora, paradosso è quello. Ci sono i tre incedibili e sono quegli oggetti che nelle vetrine si coprono di polvere da quanto tempo rimangono, diciamo, invenduti. Poi ci sono quegli oggetti che tu vorresti vendere ma che hanno un valore, quindi Dodò, Gudmundsson. Poi ci sono, insomma, i pezzi da 90 che hanno, sono belli espressamente messi in vetrina, ma con un cartellino con il prezzo molto alto, un po' da via Tornabuoni, Fagioli, potenzialmente Ken. Ecco, come la struttureresti questa vetrina?
14: Ma io farei una sorta di, come se fosse una piramide vista dall'alto, quindi partendo dagli estremi dove si mette quasi ai bordi della vetrina stessa, coperta dagli spigoli, dalle colonne, i tre, diciamo, più difficilmente piazzabili, quindi Sottil, Barak e insospettabilmente anche il mio idolo Mbala Nzola, che però spero possa trovare squadra quanto prima, chiaramente, per dimostrare tutto il suo valore. Poi Dodò e Gudmundsson, che rappresentano un po' quella via di mezzo, cioè quel vorrei ma non posso, quell'avrei voluto ma non ho potuto, non sono riuscito a. E poi quelli proprio da vetrina di lusso a crescere sono Fagioli e poi Ken, che mi fa piacere paradossalmente, mentre c'è stato tutto questo tantan sulla questione piccoli out, Pellegrino in, sia un po' anche tornato al centro della discussione, ma nel senso più positivo del termine, cioè la, tra virgolette, paura di perdere Ken ha risvegliato un po' anche, secondo me, la lucidità di chi in questi mesi aveva trattato Ken come l'attaccante della Vibonese, della Fortis Juventus o dell'Akragas, cioè come l'ultimo arrivato capitato per sbaglio in una Fiorentina inizialmente ambiziosa e poi l'anno scorso quasi in lotta per non retrocedere, e che appunto dovesse poi meritare un trattamento del genere. È bello perché secondo me entra in questo contesto anche la psicologia, cioè quando c'è stato il rischio di non considerare più piccoli out, Pellegrino in, ma Ken out, Pellegrino in, allora in tanti hanno riscoperto: ah, ma forse Ken allora non era così male, forse tutto quello che è stato detto e scritto su Ken, come se fosse veramente l'ultimo degli attaccanti, e qui mi verrebbe in mente una citazione degli Elio e le Storie Tese, ma magari la citiamo più avanti, magicamente questo sentimento è sparito dai radar. Ora mi sembra che si sia tornati a una discussione un pochino più lucida sull'argomento, consapevoli che la Fiorentina ha anche un valore economico sul mercato in uscita, che la Fiorentina è assolutamente legittimata anche a non fare nessuna operazione in uscita, per quanto sia un po' sospetto, quantomeno da un punto di vista numerico, tutto questo, ma non numerico sui soldi, proprio numerico.

0: Dico sulla rosa, io lo ribadisco anche a un giorno dall'inizio della stagione con la gara di Coppa Italia. Io faccio molta fatica a immaginare una squadra che non fa l'Europa con coppie così pesanti, cioè faccio fatica, perché poi in alcuni casi sono anche più che coppie, sono proprio terzetti, cioè faccio fatica a immaginare Dodò che resta e che poi si gioca a quel punto il posto con João Mario e Jimenez, faccio fatica a immaginarmi Pellegrino riserva di una squadra che non fa l'Europa. Ovviamente spero di sbagliarmi e ne faccio solo una questione tecnica, non economica, sperando ovviamente che la Fiorentina, ma su questo penso ci siano pochi dubbi, abbia ben chiara la sua situazione di bilancio sul presente e anche sul futuro, ma ecco, proprio numericamente mi sembra che a un certo punto si dovrà prima o poi fare anche delle valutazioni. Però oggi sono contento perché sento un'area diversa su Moise Kean, poi magari va via domani e quindi l'area sarà già sparita, sarà già espulsa, se ne sarà già andata fuori dalla finestra. Però intanto oggi mi sento su Kean, ed è merito paradossalmente della cessione di Piccoli, mi sento come riappropriato, ecco, di un modo di parlare del giocatore un po' più logico. Poi dovesse andare al Como, magari ci sarà un ulteriore modo di parlare dell'eventuale operazione, perché è chiaro che capisco la Fiorentina possa aver bisogno di far entrare qualcosa in cassa. Certo, vendere un giocatore come Kean, la tua punta di diamante, il giocatore più forte, l'elemento appunto più in evidenza in vetrina, ad una squadra che negli ultimi due anni ha preso uno dei posti potenzialmente occupabili dalla Fiorentina, sarebbe un'operazione, ecco, sicuramente divisiva e su cui si potrebbe discutere. Però intanto gustiamoci questo momento, sapendo che insomma anche su Pellegrino penso ci sia tanto di cui parlare, perché è un giocatore molto diverso da Piccoli, molto diverso da Kean, non è più un ragazzino, ha un percorso di crescita di un certo tipo, si può dire non è pagato, non viene pagato poco dalla Fiorentina. Poi è vero, io leggo sì, però Piccoli è stato pagato. Questo non vuol dire che 25 milioni siano pochi per un attaccante. Se l'anno scorso il precedente dirigente ha speso tutti quei soldi per Piccoli, non vuol dire che ora magicamente 25 milioni siano pochi. Quindi è un investimento ulteriormente, nuovamente pesante che fa la Fiorentina su un attaccante che, ecco, io voglio vedere fino in fondo, voglio vederlo il 2 settembre se Pellegrino è davvero la riserva di Kean.
1: No, ci ha creduto evidentemente tantissimo Paratici, perché mi sembra che sia stato preso a prescindere, cioè a prescindere da tutto, a prescindere se verrà ceduto o meno Kean, a prescindere che potevano esserci altri interessi, a prescindere da quello che è stato il lavoro su Piccoli. Cioè è andata avanti questa trattativa fino al momento in cui poi si è conclusa, certo facendogli spazio con la cessione dei Piccoli, è ovvio che dovesse accadere, perché numericamente si diceva prima è già una rosa che per il momento è più che extra large. Certo è che insomma ora bisogna capire quelle che sono le altre mosse, perché poi economicamente è un acquisto che di fatto con la cessione preventivata di Piccoli e con l'arrivo preventivato di qualche milione da Favasuli, cioè non sposta poi quello che è il percorso di quest'estate, no, della Fiorentina a livello economico, perché poi i soldi sono già stati investiti e tanto, pare che se ne investiranno ancora. Però io sono curioso di vedere i prossimi 10 giorni, perché poi sono quelli che entrano nella fase decisiva, lo dicevo anche in rassegna stampa, la più calda, quella che coinvolge anche le grandi squadre italiane estere. Per esempio Vlahovic, che è arrivato ieri al Besiktas dopo due mesi in cui è stato senza squadra, ti fa capire che si entra nel momento in cui anche i giocatori vogliono entrare dentro le squadre con cui giocheranno. Cioè è il momento in cui i giocatori che sono in odore di cessione, va bene, dice luglio si passa insieme, va bene, un po' i primi giorni d'agosto, va bene, poi ora si dice ai club se mi volete vendere è l'ora di vendermi. Quindi sono incuriosito, perché credo che la Fiorentina abbia ancora tanto da dare a questo mercato, dove è stata per il momento assoluta protagonista fin dai primi minuti, insomma.
0: Federico dice: bisogna fare un tesoretto con Brescianini, Fabian, Dodò e Fortini e così comprare un esterno forte e uno di prospettiva. Direi che sono quattro situazioni molto diverse quelle che hai citato, Fede. Direi che tesoretto è un termine molto generico, vorrei anche chiedere quanto speri tu in prima battuta di ottenere dai quattro suddetti. Ale dal Casentino: andiamo, si vuole l'esterno, chiamare Paratici, L'80% dei tifosi è inudibile o illeggibile. Peccato siano toccati a noi. Questo è l'affondo di Ale dal Casentino. Poi anche il Benve, da quando si ferma in redazione a giocare a muretto, è migliorato un monte. Sono migliorato nel senso di giocare a muretto, questo vuoi dire? Prima ero uno scarso, un amatore del termine, dello sport, della questione, ora invece sono un pro. Poi vanno fatti i pacchetti in saldo, prendi Ken e ti diamo Sottile in omaggio, Dodò e Baracca a prezzi ragionevoli, eccetera eccetera. Ecco, questa non è male come soluzione, la propone Marco, peraltro considerando che bisognerebbe anche sentire poi la controparte quanto possa essere contenta di avere anche il Sottile della situazione in omaggio. E mi viene da pensare che comunque il calcio a volte ha delle evoluzioni veramente bizzarre, perché comunque Sottile è stato un giocatore, adesso credo non più, anche per motivi anagrafici, a 27 anni si fa un po' fatica ad aspettare i giocatori, però ecco, se penso a quante estati sia stata ribattezzata l'estate di Sottile, per un giocatore che ha fatto il suo esordio nel 2018 con la Fiorentina, è veramente curioso che si sia arrivati a questo punto con il curriculum di Sottile, con la storia di Sottile, con i due ultimi prestiti molto diversi l'uno dall'altro, prima al Milan e poi al Lecce, adesso un'estate l'ha separato in casa, in cui bisogna anche capire che cosa vorrà Sottile dalla sua carriera, oltre che cosa vorranno le altre squadre dallo stesso Sottile. Save dice: ieri sera ho visto il Como con l'Arsenal, secondo me oggi alzano l'offerta per Ken. La domanda è: Pellegrino può essere il nostro titolare? Dobbiamo prendere il titolare o una riserva? Allora, intanto dici Save per quale motivo dopo aver visto Como Arsenal hai la sensazione che arriverà l'upgrade, diciamo, dell'offerta? Cioè, qual è l'elemento dell'amichevole che ti ha portato a pensare adesso il Como alza la posta e tenta ancora di più la Fiorentina, o per meglio dire inizia a tentare la Fiorentina, perché ancora qui siamo a parlare di questo, siamo a parlare di questi livelli. Ieri il Como ha pareggiato 1-1 con l'Arsenal, sceso in campo con il consueto 4-2-3-1, ha fatto un gol fuori di testa Baturina. Ha giocato Duvicas titolare, poi è entrato Morata. Facci sapere qual è appunto l'elemento. Mentre su Pellegrino, allora, secondo me la questione Pellegrino è soprattutto di campo. Allora, Pellegrino è un giocatore che l'anno scorso ha mostrato due qualità su tutte: da un lato la percentuale di duelli aerei vinti, dall'altro la percentuale di duelli offensivi vinti. Quindi è il classico giocatore che fa sportellate, che vuole fare a sportellate, e quando fa a sportellate esce con grande continuità vincitore dai duelli di qui sopra. È un giocatore che l'anno scorso ha avuto poche occasioni per mettersi in mostra da un punto di vista offensivo, per colpa, mi viene da dire, soprattutto del modo di fare calcio del Parma di Questa, che è stata una squadra molto brava a capitalizzare le pochissime occasioni che ha avuto e che ha collezionato nel corso delle varie partite, e poi a difendere risultati spesso anche imprevisti. Ora, la questione è: un giocatore come Pellegrino l'anno scorso per esempio ha collezionato 8,59 expected goals, così l'ho nominato una volta e sono contento, ha fatto 9 gol,
1: ci
0: quindi
1: voleva,
0: sì, dovevo dirlo, 10 e 18 dovevo dirlo,
1: abbiamo timbrato il cartellino,
0: puntata omologata, ma all'interno di una squadra come il Parma che creava veramente poco, cioè la questione è: il Parma l'anno scorso è una squadra che affidava ai suoi esterni bassi, i vari Valeri della situazione, gran parte della costruzione delle sue occasioni offensive, non a caso aveva una percentuale possesso palla molto bassa, un numero di cross di palloni lunghi molto alti, precisione passaggi nella metà campo offensiva moderatamente bassa, quindi era una squadra che aveva delle caratteristiche molto peculiari. Ora la domanda di fondo è: tra la versione Pellegrino che abbiamo visto col Parma, il modo di fare calcio di Grosso, qual è la sintesi per mettere Pellegrino nelle condizioni di come dice Save, magari poter anche essere il titolare della Fiorentina. Secondo me quello che ad oggi manca, ma magari me lo aspetto a sinistra a questo punto, è un giocatore che dia del tu più che al pallone ai cross, perché gli esterni bassi della Fiorentina,
1: Jimenez, dai, non è proprio avulso,
0: sì,
1: da questo
0: però,
1: tipo di...
0: però se la Fiorentina giocherà tanto verticale come abbiamo un po' intravisto anche nelle amichevoli, Pellegrino non è propriamente l'attaccante alla Ken che attacca gli spazi, si butta in profondità, ha un buon passo, però io me lo immagino più spalle alla porta a creare spazio per i vari inserimenti. Quindi magari, ecco, ora che la Fiorentina ha preso un giocatore con quelle caratteristiche, un esterno a sinistra che abbia un po' più di dimestichezza rispetto a Mastantuono anche con i cross, me lo immagino. Però è bellissimo avere tante caratteristiche all'interno della rosa. Ecco, ricordiamoci sempre, purtroppo per la Fiorentina, ieri c'è stato l'ultimo appuntamento per quello che riguardava l'Atalanta nella sfida tra Katowice e Hapoel Tel Aviv. L'Atalanta conosce il suo avversario in conference, la Fiorentina non conosce il suo avversario perché quest'anno la conference non la fa. L'Hapoel Tel Aviv. Quindi cioè, alla fine mancano i minuti, questo lo dico sempre come un mantra, mancano i minuti per tutti questi giocatori, quindi benvenga Pellegrino, benvenga l'esterna a sinistra, i puntini di sospensione di Nick, aspettiamo e vediamo, le clessidre. Però ecco, quest'anno una rosa da 30 non serve come gli anni scorsi, quindi è anche facile a un certo punto fare numericamente il conto, perché non sei lì a aspettare, oddio, il preliminare di ritorno con la Puskas Academia, magari volo fuori e non mi serve più. Pensa cosa sarebbe successo alla rosa della Fiorentina se in quella disgraziata partita con la Puskas Academia, con l'espulsione di Comuzzo, i rigori, fosse volata fuori la Fiorentina alle coppe,
1: sarebbe stato un casino.
0: In tre giorni avresti dovuto tagliuzzare qua e là la rosa perché sarebbe stata troppo oversize.
1: Ma infatti, allora, è chiaro che la curiosità del tifoso vada in direzione degli acquisti, no? Perché questo è logico, perché
0: certo, si sogna
1: sempre
0: con gli acquisti,
1: sei
0: non
1: sempre
0: con le cessioni,
1: attratto da ciò che sarà di nuovo della Fiorentina più di quanto invece è stato. Quindi è chiaro che noi seguiamo con attenzione quelli che sono gli acquisti, però questo è il momento in cui è lecito e anzi fondamentale aspettarsi un mercato in uscita che inizia a prendere un'altra marcia, perché se noi dobbiamo fare i conti senza acquisti, cioè, quindi senza ulteriori acquisti, come se la Fiorentina fosse pronta oggi e non lo è, però qui al di là dei tre incedibili o presunti tali, Brescianini e Fabian sono di troppo, cioè sono tanti a centrocampo, per dire. Poi in attacco sì, c'è Mastantuono da una parte, Gudmundsson dall'altra, Ken, Pellegrino, è lì che forse manca un po' di ciccia, perché poi anche sulla questione del terzino sinistro è vero, lo stanno cercando, ci risulta che lo stiano cercando, stiano pensando a qualche giocatore che possa o entrare ed essere un'alternativa valida oppure essere effettivamente la riserva di Valdepeñas. Ma se non dovesse arrivare, secondo me non è così una tragedia, cioè se poi alla fine rimane Fortini perché la Fiorentina non lo vuole cedere a nessuno, alle cifre di cui si parla, Fortini può fare il vice terzino a sinistra, João Mario può fare il vice terzino a sinistra, se non
0: almeno per tre mesi, sì, quattro,
1: ma
0: mesi sì,
1: sì, dai,
0: almeno
1: cioè,
0: fino a gennaio,
1: no,
0: sì.
1: Ma poi giocando solo una competizione, se Valdepeñas, come tutti ci auguriamo, avrà continuità atletica e potrà giocare, cioè, al di là delle sostituzioni che possono avvenire nel corso della partita, cioè, quella è la formazione, no? I terzini
0: certo,
1: ci sono,
0: sì,
1: non,
0: sì.
1: È, cioè, non è un problema numerico nel dato della squadra che sta per partire verso la prossima stagione, quanto un dato numerico in eccesso che da tradurre su quelli che sono i giocatori già sicuramente in uscita, che sono tanti, e insomma sicuramente qualcuno me l'aspetto veramente nelle ultime ore, eh? Cioè Sottil in prestito, non prestito nemmeno perché tra l'altro sì, è 2027, quindi ceduto gratuitamente con una ricompra, un po' come ragazzi della primavera, Barak similare, forse l'unico da cui mi attendo una vera e propria operazione può essere Nzola, perché comunque è un attaccante, è una punta, l'anno scorso zitto zitto 4 gol in Serie A l'ha fatti, cioè io non so poi quali sono le volontà di Nzola, ma una squadra di alta serie B, Nzola è un giocatore che può essere
0: senza dubbio
1: molto utile,
0: ma quindi... forse anche Sottil dovrebbe capire di dover ricostruire la sua carriera da quello, ovviamente
1: entrambi
0: se...
1: diciamo non sono molto
0: propensi a quest'idea, e quindi magari per Zola potrebbe essere più idoneo anche l'estero, anche se non è andata benissimo nella sua ultima avventura in Ligue 1. Uno come Sottil ovviamente va convinto e deve lui stesso convincersi di non vedere un'eventuale alta Serie B come un ridimensionamento, ma anzi, arrivati a questo punto della carriera, forse l'unica via d'uscita rispetto a questa impasse che lo attanaglia da diversi anni. Davide, che si firma quasi sempre, poi andiamo da Mario che è in linea. Davide Rugani, perché così almeno possiamo portare avanti questo dissing sull'ormai ex difensore della Fiorentina, quindi tra l'altro non è neanche più argomento di discussione. Lui dice: posso parlare di follia pensando a Pellegrino, 25 anni, 33 gol in carriera a 25 anni? Puoi seriamente parlare di follia, Davide, ma torno a ribadire, le caratteristiche di Pellegrino sono altre rispetto a quelle di Ken, rispetto a quelle di uomini prettamente d'area di rigore. Cioè diciamo così, l'ex giocatore ormai quasi, visto che farà le visite mediche già in giornata, quindi il quasi ex giocatore del Parma ha delle caratteristiche che si sposavano perfettamente col modo di giocare del Parma. Non a caso il Parma delle squadre della metà di destra di classifica era una di quelle che faceva più cross e aveva in Valeri il suo Di Marco, definiamolo un po' così, proprio
1: come caratteristiche.
0: Come caratteristiche andava più di ogni altro sul fondo a cercare assist e cross per il suo numero 9. Ovviamente non è un caso se i gol di Pellegrino sono arrivati quasi tutti di testa, peraltro come tanti erano arrivati di testa anche ai tempi di Piccoli al Cagliari, quando c'era un giocatore come Augello, peraltro anche lì terzino sinistro a tutta fascia come Valeri, che riforniva più non posso lo stesso Piccoli ai tempi di Cagliari. Non è un caso, rimanendo sempre su questo filone, che per esempio l'anno scorso Piccoli invece gol segnati di testa zero. Cioè la Fiorentina è passata dallo scegliere un giocatore che aveva fatto 6 gol su 12 di testa col Cagliari in tutte le competizioni ad avere un giocatore che poi ha fatto 0 gol di testa, certo anche per colpa di Piccoli, ma evidentemente anche per colpa di una squadra che non è mai riuscita a mettere Piccoli nelle condizioni di essere Piccoli, mi viene da dire. Quindi ti dico, su Pellegrino io non starei troppo a guardare il numero dei gol, perché sinceramente non mi sembra nelle sue caratteristiche possa mai avere una stagione da attaccante realizzatore. Fa talmente tante altre cose che infatti è uno di quegli attaccanti per cui a volte ti viene da dire sacrificati un po' meno e sii un po' più lucido e presente in area di rigore, però fa parte un po' anche di questa, della caratteristica degli attaccanti moderni, quindi magari Pellegrino potrebbe avere un po' quei numeri che mi viene in mente, per esempio ha avuto negli anni Pinamonti, cioè classico giocatore da 8-10 gol a stagione, che però col suo lavoro oscuro fa considerare loro stessi inamovibili per gli allenatori che hanno in quel momento, e mette nelle condizioni gli altri di farli loro i gol. Ecco, non ci vedrei comunque nulla di sbagliato in questo,
1: sì,
0: sinceramente.
1: Però c'è chi mi racconta ad un paratici veramente molto convinto che lui possa essere anche finalizzatore, che lui possa essere, per assonanza con Nazionale, cioè il suo Icardi dei tempi moderni. Poi Icardi l'aveva preso direttamente dall'Argentina e tutto quello che c'è stato, però mi hanno spiegato anche che lui lo seguiva per il Tottenham, che era un giocatore che avrebbe preso già in precedenza, che a livello di caratteristiche crede veramente che possa essere un crack. Ragazzi, comunque investirci 25 milioni, hai detto in apertura di trasmissione, non vuol dire investirci un prestito.
0: No, sono soldi. Questo non vuol dire, cioè, che la Fiorentina li abbia investiti anche per Piccoli è semplicemente un errore commesso un anno fa. Errore che peraltro il Bologna non considera tale, perché se ci ha investito dopo la stagione ha fatto Piccoli 18+2, vuol dire che il Bologna continua a pensare
1: che abbia del potenziale.
0: Che abbia del potenziale, quindi è un errore soggettivo, è una valutazione soggettiva quella dell'errore, perché poi se Pradè in questo momento è l'innominabile, perché ora è arrivato Paratici e fa tutto lui e sa tutto lui, anche a me lascia un po' perplessa la cifra investita dal Bologna, però mi viene anche da pensare, siccome Sartori è da sempre stato considerato uno che è lungimirante, arriva prima degli altri, ha preso anche il Bologna e l'ha portato a vincere un trofeo e a fare la Champions.
1: Ma ho detto che Sartori era molto...
0: Lo so,
1: perché dico questa cosa? Spiego, perché a me l'hanno raccontato, così facciamo anche retroscena di mercato, che questa operazione... E ieri, tra l'altro, non si è peritato a fare le telefonate in giro per tutta Firenze la persona di cui sto per parlare, ovvero Alessandro Lucci, che sia stato molto protagonista in questa vicenda, che sia stato molto protagonista insieme a Paratici, chiaramente, e che lo sia stato però insieme anche a Fenucci, Di Vaio, e non tanto con Sartori. Cioè, Sartori non ha detto non lo prendiamo, perché se no non lo prendevano. Sartori mi sembra uno che se gli dicono no, faccio una cosa e gliene fanno un'altra, prende, fa fagotto, non ha bisogno di restare per forza. Quindi sicuramente anche lui ha avallato l'acquisto di Piccoli. Detto ciò, mi risulta che lui non fosse molto convinto del prezzo. Ecco, che a un prezzo lo prendeva volentieri anche lui, a 18 più 2... Lo riteneva una cifra eccessiva, un po' quello che si vociferava anche da queste parti. Cioè, in queste ore si sta dicendo: ah, masterclass di Paratici, straordinario anche nelle uscite, fenomenale per la cessione dei Piccoli. Forse lo pensa anche Sartori, non so se mi spiego. Evidentemente un po' per favori tra club, tra dirigenti, tra agenti, l'influenza di Lucci, che ripeto non ha fatto altro che ieri telefonare per dire e sottolineare: oh, sono stato io a liberarvi di quello che ho portato io, perché poi è ganzissima questa cosa, no? È stata fondamentale l'intermediazione di Lucci, grazie Lucci, ce la portava l'anno scorso a 27 milioni quando c'era già Ken in questa società. È chiaro che tu ci debba qualche cosa, però ecco, su Sartori così convinto dall'operazione anche a livello di costi non credo che sia andata così poi alla fine.
0: Mario in linea,
1: ciao.
0: Buongiorno.
1: Mario, buongiorno, scusa per l'attesa.
2: Niente, grazie. Niente, volevo solo ritornare sul discorso dei doppi ruoli, di più giocatori in diversi ruoli che la Fiorentina si ritrova ad avere in questo momento. Però sto pensando anche che le partite giustamente sono tante, le squadre, quelle più attrezzate, sicuramente hanno dei cambi di qualità, e penso che Paratici in questo senso si stia cercando di attrezzare anche su questo, perché per arrivare in fondo al campionato avere dei ricambi in più ruoli e di qualità comporti punti, diciamo. Questa è un po' la cosa che volevo dire per quanto riguarda i doppi ruoli. Credo che dobbiamo dare tutta la fiducia massima possibile a questo nuovo DS, che si è dimostrato una persona decisa, che si è dimostrato una persona competente, almeno fino al momento, e per me massima fiducia. Ecco, questo è quello che volevo dire.
0: Bene Mario, grazie del
1: ciao
0: tuo
1: Mario,
0: intervento.
1: Grazie.
2: Ciao,
0: su,
2: ciao.
0: Su questo non c'è dubbio, però bisogna anche far sì che Fagioli sia contento di fare l'alternativa a Ulai, che Pellegrino sia contento di fare l'alternativa a Ken. Poi le partite sono tante, sì, ma relativamente rispetto agli ultimi anni le partite saranno 12, 13, 14 meno. Poi questo è un dubbio che io mi pongo: se alla fine la Fiorentina avrà una rosa di 23-24 giocatori, tutti felici, contenti di giocarsi il posto in allenamento, di giocarsi il posto con una gara settimanale a disposizione, lunga vita a una rosa così costruita. Però ecco, secondo me non è un aspetto così irrilevante, visto che ci sono tante situazioni anche in club che fanno sempre comunque la Champions, di giocatori che non accettano ruoli di subalterni o senza continuità in campo. Quindi secondo me alla lunga sarà un elemento su cui quantomeno Grosso dovrà anche metterci mano e dovrà lavorare. Ripeto, io non sono così convinto che i nomi pesanti, perché un conto è avere delle riserve di livello, un conto è dover tra virgolette convincere, almeno il primo che viene in mente è Fagioli, che sia tutto sommato positivo per lui partire alle spalle di Ulai, doversi giocare il posto,
1: Sai, poi mentalmente Fagioli è un ragazzo che ha avuto anche dei colpi non banali nell'ultimo periodo,
0: giocatore molto fragile,
1: si è dovuto ritrovare, ci ha messo del tempo a diventare leader tecnico della Fiorentina.
0: Io, se devo tenermi Fagioli in panchina, sinceramente prima cerco un acquirente. Se poi non lo trovo, ovviamente questo è un altro discorso.
1: Si giocherà il posto come gli altri,
0: certo, però ecco, è, se vogliamo, un po' il lato un po' più oscuro della vicenda. Però ci sono ancora 3 settimane mal contate di calciomercato, quindi è una rosa definita su molti aspetti ma non su tutti gli aspetti. E quindi da qui ripartiamo, ritrovando con piacere a Radio Firenze Viola Daniele Carnasciali. Buongiorno Daniele.
3: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao,
0: allora Daniele. Siamo arrivati alla vigilia intanto della prima partita ufficiale. Domani c'è la Coppa Italia con il Benevento. E parto da questa occasione, Daniele, per chiederti, la Fiorentina sta sostanzialmente ricostruendo la sua rosa e soprattutto il suo undici titolare, lo sta facendo anche con un allenatore nuovo, e quindi ti chiedo se intanto la tua curiosità è rivolta in questo momento anche a capire con che velocità Grosso riuscirà a trasformare questo gruppo in una squadra, perché poi sono sfumature molto diverse, no, nella riuscita poi di un progetto nuovo come quello della Fiorentina.
3: Sì, allora io parto dal mercato che è stato fatto e mi sembra che sia un mercato quest'anno che abbia senso e fatto con logica. Mi spiego, gli altri anni mi sembra che si sia comprato tanto per comprare e si sia speso tanto per spendere, per dire guarda abbiamo speso questi soldi ma secondo me poi i risultati l'abbiamo visti tutti, mentre quest'anno mi sembra che ci sia una logica, o perlomeno il direttore e l'allenatore viaggiano in sintonia, cosa che deve essere fatta secondo me sempre. Non può essere il direttore a decidere il giocatore se magari l'allenatore va in un'altra direzione. Quindi quando Paratici ha preso Grosso è perché è un allenatore che conosce molto bene, sa come gioca e quali sono le caratteristiche dei giocatori, e per farli rendere al massimo. Poi dopo, se mi chiedi come sono, come giocano, se sono bravi e qualche giocatore, ti dico aspettiamo, perché 2 o 3 giocatori sinceramente non li conosco: Valde Peña, Sibieri, ora lì quello della Costa d'Avorio, cioè nel senso, quindi sono ottimi giocatori, penso, e giovani, quindi di prospettiva. Poi se mi parli di Attà, secondo me è un ottimo acquisto. Dragusin può valere Pongracic, però va benissimo. Jimenez lo stesso, quindi diciamo che sta venendo fuori una buona squadra. Poi vediamole all'azione tra qualche partita, ecco, saremo più precisi, secondo me.
0: Anche perché Daniele, comunque, poi bisognerà anche fare i conti con, diciamo, da un lato l'entusiasmo chiaro ed evidente, basti pensare insomma alle immagini dell'aeroporto. Guarda, stavo per citarti lui,
3: ecco,
0: appunto.
3: Bravo, no, proprio lui, ecco, perché poi nella mia testa c'era lui, che nel Real Madrid non l'abbiamo mai visto, quindi sfido chiunque a dire quali sono veramente fino in fondo le capacità di questo giocatore. È vero, è stato speso più di 65 milioni di Real Madrid, l'ha pagato, però poi alla fine non ha mai giocato, quindi è un giocatore giovane di prospettiva ma che non ha mai fatto un campionato ad alti livelli. Quindi la Fiorentina secondo me è la squadra giusta, lui questo l'ha capito, e per noi può essere veramente un grande acquisto, però lo dobbiamo vedere.
0: E proprio come pretesto volevo citarti Mastantuono, anche come fotografia di quello che è un po' l'entusiasmo ritrovato anche da parte dell'ambiente dopo la stagione disastrosa che ci siamo messi alle spalle qualche mese fa. Proprio per chiederti, Daniele, quanto anche però il fattore proprio ambientale sarà importante, perché c'è l'entusiasmo adesso, legittimo, doveroso. Poi bisognerà anche un po', tra virgolette, placarlo, comunque gestirlo, sapendo che come in ogni stagione ci possono essere dei saliscendi, ecco, quindi anche le sempre più crescenti aspettative a un certo punto dovranno essere un po' riportate entro certi limiti, mi viene da dire, anche se per Firenze non è facilissimo farlo.
3: No, appunto, Firenze secondo me è una piazza stupenda per venire a giocare, per un giocatore, non è che lo dico perché insomma, ci sono stato 5 anni, l'ho vissuto sulla propria pelle. È veramente una grandissima piazza, però di contro ti può ti può mangiare in due partite, e quindi giocatori giovani che magari possono trovare che hai delle aspettative alte e magari le prime partite può trovare difficoltà, e se non hai un certo carattere è difficile emergere a Firenze. Ecco, quindi ecco perché io dico sì, entusiasmo va bene, tifosi giusto, perché l'anno scorso abbiamo sofferto, no, tanto di più, però dai, ci sono, come ho detto, le premesse per far bene, e per, io dico, i tifosi non è che si aspettano una vittoria del campionato, però si aspettano una squadra che lotti ogni domenica, che faccia vedere anche, che ti faccia divertire, che poi ci devono essere anche risultati. Questo secondo me, ripeto, quest'anno mi sembra che stiamo andando in quella direzione lì, però ecco, insomma, aspettiamo un po' le prime partite, e anche se le prime partite non dovessero essere quelle che magari uno si aspetta, no, però aspettiamo, perché poi alla fine fare bene lo puoi fare bene anche tra 4, 5, 6 partite.
1: Ecco, Daniele Carnasciale, io volevo chiederti anche di questa sovrabbondanza dei terzini, soprattutto a destra, perché è chiaro che sono arrivati
3: altri anni non c'era nessuno.
1: Ecco, non c'era nessuno, poi quest'anno ci siamo, cioè Jimenez, João Mario, Fortini, Dodò, chiaramente c'è il mercato nel mezzo, ma quanto è rischioso arrivare al 13 d'agosto con questa abbondanza, con giocatori anche, insomma, che nel recente passato, parlo di Dodò, sono stati inamovibili in quel ruolo, e cosa ti aspetti? Cioè ti aspetti che comunque prima o poi si riesca a trovare una soluzione, o la Fiorentina deve forzare una soluzione in quel caso?
3: No, guarda che la situazione che c'è alla Fiorentina ce l'hanno la maggior parte delle squadre, perché poi alla fine chiedi determinate cifre per qualche giocatore, però poi alla fine ti devi anche accontentare se vuoi sfoltire la rosa, no? Quindi tutte le squadre aspettano poi l'ultima settimana per fare degli acquisti o delle cessioni, quindi ancora aspettiamo. Però questi giocatori che ha citato, perlomeno due se ne devono andare, magari non ci andrà qualche milione di euro, però al 13 d'agosto mi aspetto una situazione del genere, come in attacco, non sai ancora se Kelly rimane o non rimane, cioè nel senso ci sono dei punti interrogativi importanti che però si risolveranno secondo me anche dopo la prima di campionato, cosa che a me non mi piace. A me piacerebbe che il mercato finisse prima dell'inizio del campionato, però così non è, quindi aspettiamoci delle sorprese.
1: Ecco, però Daniele, quest'anno la Fiorentina è arrivata, nonostante una grande rivoluzione, insomma, a un punto al 13 d'agosto con una squadra. Nel senso, una squadra fondamentalmente, non dico già pronta, perché gli esterni offensivi qualcosa ci vorrà, però se domani iniziasse il campionato è una Fiorentina che scenderebbe in campo una formazione per gran parte già costruita. Questo è un valore aggiunto rispetto anche a quanto accadde, lo diceva stamattina Luca Calamai, nella ricostruzione della squadra di Montella, dove si arrivò invece a questo periodo dove ancora tanti titolari non erano arrivati.
3: Vero, no, e questo ti dà modo di lavorare, no? Con molti giocatori che poi saranno il perno della squadra che andrai a fare, quindi va benissimo. Ripeto, secondo me si stanno muovendo in maniera eccellente, quindi non c'è niente, aspettiamo solo le partite. La prima partita ufficiale di Coppa Italia va bene, però poi aspettiamo quelle del campionato, ma sono soddisfatto del percorso che sta facendo la società.
0: Daniele, l'ultima per quanto mi riguarda, a proposito dell'attacco, visto che al momento la situazione è Piccoli al Bologna, Pellegrino alla Fiorentina e Ken puntini di sospensione. Ora, io al di là delle valutazioni sul mercato, le valutazioni che fa la Fiorentina, l'interesse del Como, di potenziali squadre estere, tu cosa faresti con Moise Ken?
3: Io? Allora... di fronte a 40-50 milioni ti dico la verità, potrei anche pensare di venderlo, però se vuoi crescere, io un giocatore come Ken lo terrei, perché Pellegrino ha caratteristiche diverse da Ken. Io vedrei anche Ken e Pellegrino insieme, perché Ken può anche venire un pochino dietro a lavorare la palla. Pellegrino è uno fortissimo di testa, e te un giocatore con queste caratteristiche non ce l'hai, e in alcune partite li puoi far giocare anche insieme. Cioè, poi una squadra se ha ambizione deve tenere anche giocatori bravi in più ruoli, e poi sarà l'allenatore a gestirli. Però poi se veramente ti arriva un'offerta importante che ti deve già piccolo l'hai venduto, io me lo terrei. Poi da capire anche se fisicamente sta bene, perché l'anno scorso non abbiamo quasi mai avuto, se il problema alla fine l'ha risolto, non l'ha risolto, se erano le bizze, se erano infortuni, quindi io vedo quello che succede da fuori, non lo so poi all'interno la situazione quale sia, capito?
1: Ecco, prima di salutarti, l'ultima domanda a Nele Kardashian, in vista di domani sera: qual è il giocatore che più ti incuriosisce vedere? Cioè, qual è quello che vorresti vedere più impiegato, più inserito nel suo contesto? Perché ce ne sono alcuni, si sono alternati un po' tutti, no, da quando sono arrivati, però questi amichevoli non ci hanno quasi mai dato delle linee guida ben chiare, a parte quelli che hanno quel ruolo. Dragusin è chiaro che faccia quel ruolo, però sui centrocampisti, sui giocatori di movimento, sì, esterni,
3: perché secondo me è un giocatore che può fare salire il livello della Fiorentina.
0: E allora lo vedremo insieme all'opera. Daniele, grazie mille, alla prossima.
3: Grazie a voi, ciao.
1: Ciao Daniele.
0: Grazie a Daniele Kardashian qui su Radio Firenze Viola. 10:45, caro Tonali, detto Tonelli, un paio di WhatsApp audio fatti bene.
4: Io sono Fabrizio da Monsoldato.
0: Che succede?
4: Senti una cosa, ma secondo te, Presidente, guarda, il buon Sartori, che razza di favore gli doveva restituire a Paratici per comprargli piccoli a 18 milioni di euro di bonus? No, perché per Pigliacco è sceso un giocatore che lo stop migliore fa, lo fa a 7,5 metri, a quelle cifre lì bisogna dover essere più un grosso favore.
5: Grande Pietro e grande Bembe, stanno visti immarcescibili in quest'agosto talmente caldo che è un po' la deriva dell'esistenza umana.
0: Senti là,
5: che meraviglia. No, oh, volevo dire, Benve, ma Sottil, fai una chiamatina lì alla Fortis Juventus, o che ne so, lì al Cittadella, senti se ci fanno sto piacere, insomma. Sto ragazzo, capisco che insomma il cervello non sia quello di Einstein.
0: Cervello calcistico,
5: magari,
0: si intende.
5: Magari fa comodo in quelle categorie. Un saluto. Forza viola sempre.
1: Tanto poi rispondi su Sottile,
0: sì, certo.
1: Sul favore io credo che sia più il procuratore che si sia reso conto che doveva trovare un modo di risolvere quello che aveva creato insieme alla precedente gestione per l'attacco della Fiorentina. Cioè, l'anno scorso si parlava di un guardiamo come va, ma è strano che ci sia tre attaccanti dello stesso procuratore a giocare nella stessa squadra. Purtroppo il percorso che è stato di questi attaccanti non è andato a buon fine, e quindi io credo che sia stato più che altro lui a dover magari indebitarsi in quanto favori col Bologna per ottenere in cambio il ripagare la Fiorentina di un qualcosa che non è andato, così per rimanere nel giro, nel circuito del calciomercato.
0: No, aggiungo, ovviamente, insomma, ricordiamo sempre che tra il Cittadella e la Fortis ci sono un po' di categorie di differenza, però sempre per avvicinare ancora di più il Cittadella a tutto il popolo viola, ricordo che quest'anno purtroppo il Cittadella ha scelto di ricambiare allenatore, e dico purtroppo perché evidentemente è il segno di qualcosa che non va e che qualcosa è cambiato anche a Cittadella. L'attuale allenatore del Cittadella è Roberto Musso, che è cresciuto nella Fiorentina, quindi c'è un ex viola, anche se credo non l'abbia neanche mai esordito in prima squadra, però era cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina ad allenare il Cittadella, quindi c'è un ulteriore motivo per tutti
1: di
0: attenzione sulle vicende del Cittadella, che parte, diciamo, con ambizioni di playoff solidi, terzo posto, quarto posto, poi vediamo, la Serie C è imprevedibile, la seguiremo con tutti i nostri inviati.
1: Certo.
0: Luca Dall'Onda, buongiorno.
6: Buongiorno ragazzi.
0: Eccoci.
6: Io ritornerei sull'argomento di alternativa di lusso.
0: Vai.
6: Secondo me, cioè, qui c'è un equivoco di fondo. Io non posso pensare che né Paratici, che allestisce la formazione, né Grosso, che è un allenatore bene o male su Firenze deve ancora dimostrare, e penso anche un po' in generale, perché non credo abbia dimostrato chissà cosa con una buona stagione a Sassuolo non possa prescindere da Fagioli, non possa prescindere da Ken, sempre che rimangano in squadra. Cioè, quindi sento la gente mette già Ulahi avanti a tutti, e premetto, Ulahi e Pellegrino, a differenza di Pedro, lo sentivo, non è che lo convinca troppo, per me sono due personaggi, cioè, che mi danno l'entusiasmo per affrontare l'annata alla grande. Io Pellegrino stravedevo già l'anno scorso, perché io sono cresciuto a fare gli allenamenti fino all'11 la sera, stop di centravanti ai limiti dell'area, apertura sulla sinistra o sulla destra, cross e chiuderà il centro. In base di calcio le erano quelle, no? O no?
0: No, però Luca, quello che voglio dirti,
6: quello che dico io, scusami, sì, concludo, sì, che Fagioli per me, ragazzi, che il perno della Fiorentina.
0: Però Luca, è proprio quella la questione. In questo momento, e ripeto, in questo momento, grosso, questa tua stessa convinzione non la condivide con la convinzione con cui l'hai detto. Questo,
6: ma
0: voglio dirti.
6: Ma non ci ha dato nemmeno troppi elementi per poterlo dire, ragazzi, perché se quattro amichevoli,
0: Luca, però consenti,
6: amichevole, cioè, danno la certezza di titolarità a Ulahi, io la vedo questa.
0: Ma Luca, non ci sono solo gli allenamenti, e dalla nostra prospettiva ci possono anche essere dei modi per capire certe questioni che vanno anche al di là delle amichevoli. Poi questo non toglie che Fagioli dovesse rimanere, e allora, sottolineo, ecco, il dovesse rimanere,
6: se lo vendano, può essere che lo vendano,
0: però le valutazioni sono provvisorie, per questo ci possiamo basare su
6: la partita di Roma, darà diverse risposte,
0: ma io spero di no. Invece ti dico la verità, Luca, perché se una squadra si basa sulla partita di campionato per avere delle risposte,
6: ma dico da un punto di vista di formazione,
0: sì,
6: no? Non
0: certo,
6: sto parlando di
0: certo,
6: perché io spero che siano un raggio d'azione di tutti dovrebbero essere coinvolti nell'arco di un'annata, però non vedo come Fagioli l'alternativa, ecco,
0: legittimo,
6: Fagioli,
0: Luca,
6: se l'alternativa è che nello stesso andranno via, perché secondo me non sono le figure giuste da far fare l'alternativa. Un uomo è Ken a sedere e un città per Pellegrino a prescindere, capito?
0: Giustissimo, cioè, Luca, giustissimo. Buono, ti rispondiamo, ciao Luca. Poi io posso anche essere d'accordo, però il mio parere conta zero. Cioè, se in questo mese di lavoro estivo Grosso non ha, diciamo così, non si è convinto fino in fondo a considerare già adesso, prendiamola molto alla larga, Fagioli il suo perno del centrocampo, ragazzi, ci si può far poco. Cioè, io posso dire, ah, ma come, non è possibile, cos'è, ci ritroviamo di nuovo Mandragora in Dur, un altro può dire no, un giocatore è troppo fragile mentalmente, non ci
1: però
0: fa fare il salto di qualità.
1: Però la cronaca degli eventi estivi è stata che Fagioli, non conosciamo le sue condizioni atletiche, magari è stata anche una questione di logica di preparazione, però non è stata al centro del gioco della Fiorentina. Attà lo è stato, cioè Attà è sempre stato titolare, ha giocato sempre tanto, inserito fin da subito. Se devo trovare al centrocampo un giocatore che penso abbia convinto fin dai primi tre passaggi in allenamento l'allenatore, è stata Attà. Fagioli non ci ha dato questa sensazione.
0: Soprattutto Fagioli regista non ha dato tutte queste garanzie, perché poi se n'è scritto in tutti i modi, ma il centrocampo famoso Fagioli o la Iatta non l'abbiamo mai visto,
1: mai,
0: in quattro amichevoli,
1: mai,
0: e mezzo, consideriamo quella del Gubbio a metà, e nelle tre amichevoli centrali, perché la prima Ulahi era appena arrivato, l'ultima aveva la febbre, in tre amichevoli non li abbiamo mai visti insieme. Oltre a questo c'è anche il lavoro quotidiano, che ha paradossalmente portato più in auge uno come Mandragora, per quello che riesce a fare, per quello che fa fare anche ai compagni, che uno come Fagioli, considerando che tu hai già Ulahi e hai anche Attà.
1: Sì,
0: poi
1: sì.
0: È uno scandalo, no, devono giocare tutti e tre.
1: Questa non è la cronaca degli eventi.
0: Questo noi ci possiamo far poco.
1: E poi su Pellegrino gli rispondo che io non mi ha riempito gli occhi nel tempo Pellegrino, ma io, a parte le mie idee, sono idee calcistiche, e che ho sempre detto, certo, poi è il campo a dare la sua riprova, però chiaramente avendone parlato molto di più in questi giorni anche con persone che l'hanno seguito veramente in presa diretta, mi ha colpito quello che mi hanno raccontato del suo atteggiamento in allenamento e l'atteggiamento anche in campo. Stamattina abbiamo avuto anche Simone Dolini, che è direttore di Parma Live, quindi sa di che cosa parla quando parla di Pellegrino, e lui ha detto: rimane di più allenarsi, vuole migliorarsi di continuo, tecnicamente lavora su se stesso, fa il muretto, è un leader in campo, leader all'Argentina, quindi trascinatore, ma un trascinatore silenzioso, che non fa polemiche, che vuole aiutare la squadra, che pressa, uno dei giocatori più fallosi del Parma, quindi un attaccante che rincorre gli avversari e fa fallo, tra l'altro con le sue caratteristiche, non è così banale. Ecco, questi racconti me l'hanno, come si può dire, mi hanno rassicurato e incuriosito nel vederlo poi in campo, perché poi ragazzi alla fine è tutta la disputa che noi giustamente portiamo avanti insieme a voi nel corso delle nostre dirette, e si risolve col campo, si risolve con i gol, con gli assist, con le prestazioni, per un attaccante soprattutto per i gol, quindi poi si valuterà il suo rendimento sul terreno di gioco.
0: Allora, sentiamo un WhatsApp audio con il lavoro eccelso di Marco Tonelli in regia.
7: Ciao Pietro, ciao Francesco. Io giuro, allora pago una scena all'Enoteca Pinchiorri, ma no menù fisso, alla carta.
0: A chi?
7: Beato te. Per dire, chiama i Ciaccia da Brozzi e gli dice: guarda, io sono in Ciaccia da Brozzi, volevo fare una riflessione sulla Fiorentina, mi dica che vuole pensare. Ecco, se voi gli rispondete: scusate, ma che è urgente questa riflessione, Ciaccia, o si può seguitare a non saperla, e voi riattaccate la linea, io pago cena all'Enoteca Pinchiorri a tutte e due.
1: Guarda, possiamo provarci.
8: Io non sono,
0: non è chiedere tanto,
8: d'accordo nemmeno a metà con quello che dice Benvenuti. Oh. Nel senso che, faccio un esempio specifico, la Juventus è come noi, e credo che la Juventus abbia due o anche tre giocatori per ruolo, perché se vuoi fare un campionato di vertice, come spero faccia la Fiorentina, devi avere due giocatori per ruolo.
0: Walter, magari controrispondimi: la Juventus non è come la Fiorentina, perché la Juventus ha l'Europa League. Poi, che sia una competizione che dimostra il fallimento della scorsa stagione della Juventus, questo è un altro discorso, ma la Juventus sa di avere un minimo di 8 partite extra per la fase campionato, più altre 4 minimo, perché la Juventus potrebbe anche avere la rosa per provare a vincerla all'Europa League. Quindi non è la stessa condizione, bisogna ripartire da qui. La Juventus avrà 12-13 partite in più della Fiorentina.
1: C'è una bella differenza, ragazzi.
0: Che è il motivo per cui la Fiorentina stessa aveva rose molto superiori rispetto a quelle di qualche big che negli ultimi anni ha toppato con le competizioni europee. Penso al Napoli post Spalletti, sì, il Milan,
1: oppure alle squadre che non fanno Europa, a Torino,
0: certo, la stessa Lazio qualche anno fa, quando ha interrotto la sua striscia di qualificazioni. Quindi Walter, poi rispondimi e ridimmi pure altri aspetti su cui non sei d'accordo, però citandomi squadre nelle stesse condizioni della Fiorentina, cioè non avendo l'Europa, perché il punto di partenza era quello. E poi, prima di andare da Alessio, rispondo anche a Marco, che si domanda: ma l'americano che giocava nel Venezia, cioè, aggiungo io, Tesman, pareva senza di lui non potessimo affrontare la Serie A, che fine ha fatto? Allora, caro Marco, è sempre titolare nel Lione che ha superato il penultimo turno preliminare per la Champions, Lione di Fonseca, che affronterà il Fenerbahce nel playoff di Champions League, e quindi è a due partite di distanza dalla Champions o dall'Europa League. Quindi ecco, senza di lui non potessimo affrontare la Serie A, e comunque si è fatto un campionato di vertice in Ligue 1.
1: Non c'era bisogno di lui per fare la Serie A, però è un giocatore che ha fatto la sua carriera.
0: Ecco, perché per come Marco ha impostato il messaggio, sembra tipo
1: polemico.
0: Dov'è finito ora a giocare alla Pergolettese? Ecco, no, tutto sommato potrebbe fare la Champions, Tesman.
1: E Dujan dov'è finito?
0: Dujan guarderà.
1: Ci sono due coccodrilli ad uno rango tango.
0: Pensa che esordio sugli spalti, arrivato ieri, perché il Besiktas gioca oggi la gara di ritorno del penultimo turno preliminare di Europa League. Il Besiktas ha vinto 1-0 all'andata contro il Radek Kralove, formazione La Repubblica Ceca, di cui so troppo poco.
1: Ha vinto 1-0 addirittura
0: in trasferta. Sì. Vabbè. Comunque, per il momento italiano il suo lo sta facendo, percorso netto, e quindi avanti tutto.
1: Vabbè, comunque gli stanno facendo un mercato.
0: Cioè, ma insomma, Trossard, Vlahovic in avanti non è male. E non è finita qui, dicono quelli bravi.
1: E non è finita qui.
0: È finita qui. C'è Alessio in linea.
1: Tutto è vendibile,
0: come dico sempre io. Ciao Alessio.
9: Buongiorno Francesco, buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
9: Niente, io vi voglio chiedere, vi voglio fare subito una considerazione su una domanda che io farei a grosso, e cioè se non provi col Benevento, Fagioli o Rai, quando li provi? E levaci per favore Mandragora, io li voglio bene, non ce l'ho con Rolando, anzi lo ringrazio, perché se non c'era lui quest'anno sarebbe stato anche salvarsi grazie a Sugo. Grazie al suo impegno, un vero professionista, però se non provi questi due giocatori insieme col Benevento, quando li vai a provare a Roma? Prima cosa. E poi su Ken, io non sono d'accordo con chi dice che lui una mezza idea, ha già parlato con il Como, perché secondo me lui ambisce molto più in alto che il Como. Como potrà avere un progetto interessante, ma rispetto alla Fiorentina, a me se mi dicessero ora vabbè c'è Favre, ragazzi, tutti che lui voleva. Gli dicessero o Fiorentina o Como, ma tutta la vita Fiorentina.
1: Lo so, anche però il tuo è un progetto. Punto. Però perdonami Alessio, tu hai un punto di vista molto fiorentino centrico, e lo dico da fiorentino, cioè anche a me se mi dicessero vuoi andare a Como o vai alla Fiorentina, tutti i giorni dico la Fiorentina, però ti sì, dico anche
9: di Como,
0: Alessio, prova a farti un'altra domanda, sì, tu preferiresti fare un anno la Champions o un anno nessuna Coppa Europea? Lascia fare quello che succede tra due anni, ti dico. Vabbè, quest'anno
9: preferisci bere o affogare? No,
0: però capito?
9: Sì, ho capito. Però Ken potrebbe, secondo me, visto che la piazza secondo me non lo vuole, per quello come si è comportato Anno e compagnia bella, potrebbe fare una piccola dichiarazione e dire scusate ragazzi, io voglio rimanere a Firenze perché quando mi avete preso ero ai margini di tutto il calcio che conta, non facevo gol da quando c'era le lire, cioè era veramente un giocatore finito, io ringrazio Firenze e per questo rimango.
0: Ma magari ringrazierà Firenze andando via. Cioè, capito? Ora te la metto in modo un po' brutale, ma
9: in due anni non l'ha mai fatta, non si sa nemmeno che voce c'ha fra un pochino,
0: sai, come gran parte dei calciatori in tutte le piazze, mi viene da dire, cioè la ricerca dell'appartenenza per viva voce di un calciatore oggi mi sembra un po' tempo perso a tutti i livelli, e in tutte le squadre,
1: anche perché a battersi il petto sono tutti bravi, poi dopo
9: va bene, mi ringrazio,
0: grazie a te Alessio.
9: Buon lavoro.
1: Ciao. No, ora Alessio è quasi attaccato, stizzito dalle nostre contro risposte, ma io capisco ciò che dice lui, lo apprezzo e per certi versi lo condivido anche, però a parte Ken nel tempo secondo me ha parlato della Fiorentina poco, ma come fanno tutti i grandi giocatori delle squadre, cioè più grande il giocatore meno parla di solito, perché funziona così, perché le parole del grande calciatore dentro la squadra hanno un valore anche se vogliamo economico, quasi l'imposizione di farlo parlare fa parte degli accordi, francamente, quindi non è quello che mi preoccupa su Ken, ma non mi preoccupa niente, sto dicendo che pensare che questo è un pensiero molto fiorentino, molto nostro, dire ci dica che siamo stati grandi per lui, ci dica che rimane perché lo abbiamo rilanciato, ci dica che rimane perché la Fiorentina non è il Como, sono tutte cose che io comprendo perché sono molto fiorentino-centriche e noi vogliamo pensarla così, ma poi c'è il resto del mondo, cioè Ken non ha nessuna connessione con Firenze se non quella professionale, e quindi è chiaro che se lui professionalmente oggi è legato alla Fiorentina, domani può essere legato al Como perché gli danno più soldi, perché gli danno la Champions, perché gli danno la possibilità di stare vicino a Milano, perché gli danno quello volete per lavorare con Fabregas. Io non lo so se poi andrà così, ma non pensiamo che la Fiorentina sia meglio del Como, punto. Dice la storia della Fiorentina, ma la storia della Fiorentina non va in campo, la storia della Fiorentina non va in Champions quest'anno, la storia della Fiorentina è un qualcosa a cui ci aggrappiamo per la nostra cultura e la nostra appartenenza, e questo va benissimo, ma è la nostra appartenenza di chi è nato in Borgo degli Albizi, non di chi è nato a Torino e è cresciuto nella Juve, andava a giocare al Paris Saint Germain e poi è stato all'Everton, eccetera eccetera eccetera, cioè sono cose che noi, per noi sono ad un valore aggiunto, per un professionista non contano una beneamata, mazza. Oh, basta.
0: Chiusura 11:03, ci possiamo fermare.
1: Ci fermiamo.
0: Evviva.

0: casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese. Perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni

0: tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Radio Firenze Viola.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Si chiamava Cosimo Quagliarella, aveva 18 anni ed era residente ad Andria. Il giovane è morto la notte scorsa dopo essere stato accoltellato a Trani. Gli investigatori hanno ricostruito che il ferimento è venuto nel corso di una rissa scoppiata in piazza Papa Giovanni XXIII tra due gruppi di giovani, uno di Trani e l'altro arrivato da Andria. I carabinieri stanno ora lavorando per identificare i responsabili dell'accoltellamento.
1: Walter Lavitola ha messo davanti al GIP di Roma di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno. Ho fatto mettere quella bomba perché era in pericolo per fargli alzare i livelli di protezione, ha detto nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore. L'imprenditore ha offerto una versione con molti aspetti ancora da chiarire e sui quali la procura farà approfondimenti, a partire dalla risposta che il difensore Sergio Cola dà ai giornalisti quando gli viene chiesto se Ranucci fosse a conoscenza del progetto di Lavitola.
2: L'eruzione dell'Etna ha pesato sul traffico aereo dell'aeroporto di Catania. Tra cancellazioni e mancate arrivi e partenze sono saltati circa 700 voli. Superano invece quota 250 i voli riprogrammati su altri scali. Nel frattempo lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di venerdì. Sul caso è intervenuto il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, secondo il quale l'aeroporto di Catania adesso va spostato.
1: In vista dell'inverno, Kiev intensifica il pressing su Washington per ottenere sistemi di difesa aerea. Secondo il leader ucraino, anche solo il 5% delle scorte USA di Patriot basterebbe a superare la stagione invernale. Kiev sta trattando con gli alleati per assicurarsi un maggior numero di missili, valutando anche l'ipotesi di una licenza che consenta all'Ucraina di produrli autonomamente. Sul fronte militare, l'intelligence ucraina riferisce che Mosca starebbe costituendo battaglioni impiegando prigionieri di guerra ucraini.
2: Uno yacht dal valore di 8 milioni di euro è affondato tra l'isola dei Cappuccini e Capoferro in Costa Smeralda. Il bolide lungo 30 metri si sarebbe fermato per un'avaria al motore. A bordo si trovavano 14 persone fra ospiti ed equipaggio, nessuna delle quali è in pericolo di vita. Rimane invece il pericolo del danno ambientale che le autorità competenti stanno cercando di contenere in ogni modo.
1: Il tennis, 23 anni dopo l'ultima volta, sarà di nuovo derby statunitense in una finale Masters 1000. Da Roderick Fish a Cincinnati 2023 a Nakashima Shelton a Montreal 2026, il risultato è arrivato a sorpresa nella notte canadese con l'eliminazione di Rafa Hodar, che aveva raggiunto la prima semifinale Masters 1000 della sua carriera perdendo un solo set per strada.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
4: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri.

0: ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola. Eccoci, torniamo in diretta, seconda ora insieme di Chi si compra su Radio Firenze Viola, la quarta con Pietro Lazzarini, ma chi se ne frega, e la seconda con Francesco Benvenuti. Che ridi?
2: No, bisogna ridere. Chi si compra, chi se ne frega, poteva essere uno spin-off.
1: Chi se ne frega, esatto, certo. Vabbè,
2: un palinsesto di chi, e poi chi si compra, se ne frega,
1: certo,
2: si vende,
1: certo,
2: eccetera eccetera eccetera,
1: chi e punto, basta.
2: Guarda,
1: no,
2: ci sono talmente tante ore da riempire che
1: no, bisogna che tu ritorni a aggeggiare al wifi, perché ogni tanto si sgancia, abbiamo il computer che fa questi scherzi.
2: E non è colpa di Tonelli, diciamolo.
1: Io invece stavo dicendo, vuoi non sia colpa
2: ma
1: di Tonelli?
2: Ma secondo me no, perché poi è uscito, cioè non ha nemmeno armeggiato. Sì.
1: Tanto che clima c'è fuori, Marco? Si sta bene?
2: Non sta ascoltando, cioè, sta completamente ascoltando, disinteressato. Però sta parlando, perché sta arrivando un intervento
1: telefonico.
2: Attenzione, Alessio D'Asseano dice, Pietro, a stare troppo col Benve alla fine diventi gobbo anche te.
1: Sì.
2: E non mi dire che non è gobbo, forse ancora non lo sa, ma è gobbo. Meno male, Alessio, perché anche così almeno abbiamo fatto una puntata omologata.
1: Però sono curioso di sapere da Alessio, a parte che il mio tifo per la Fiorentina non si smuove di una virgola, nonostante, come ho raccontato tante volte, tanti colleghi perdano la passione per la squadra via via che ci lavorano, che lavorano nel calcio. Per me purtroppo è ancora motivo di giubilo e spesso però di negatività, perché mi fa star male. Ma perché? Qual è stata la cosa che gli ha spinto a dire che mi stai allontanando?
2: Probabilmente, penso, visto l'orario, l'ultima considerazione hai fatto sui giocatori che possono anche scegliere il Como, per quanto il Como non abbia la storia della Fiorentina.
1: Guarda, io rimango tutte le volte, dico, capisco che vi muova questo spirito fiorentino centrico, lo sono anch'io, ti ripeto, persona nata in centro a Firenze. Ragazzi, la realtà è diversa da quello che ci raccontiamo tra di noi, pacche sulle spalle al Bar Marisa. Non funziona così, cioè non è, forse non solo non è più così, ma forse non lo è nemmeno mai stato. Cioè, non è che uno sceglie la Fiorentina sul Como perché Firenze è bella, perché Firenze ha una storia diversa dal Como, perché il Como per anni non è stato niente. Cioè, il Como quest'anno va in Champions, la Champions apre le porte dei grandi calciatori, perché i grandi calciatori vogliono i grandi palcoscenici. Poi non ci si può raccontare che la Conference è stato un paradiso fantastico, ma non è questa la realtà. Cioè, la Conference può cambiare l'inerzia di una trattativa tra un giocatore che ha fatto la Serie B e la bassa Serie A e non aver mai toccato l'Europa, non tra chi è titolare della nazionale italiana e ha già giocato la Champions e si vede nel futuro come grande calciatore di Champions. Altrimenti sarebbe tutto più facile. Se fosse solo Firenze, la questione si chiama Mbappé e gli si dice: guarda, te che sei nato nelle banlieue di Parigi e che Parigi ti sarà venuta a noia, Madrid sì, carina, però insomma, tra Madrid e Firenze puoi mettere Firenze. E lui aveva ragione, ragazzi, cioè problemi. Io tra Madrid e Firenze, nonostante la storia, scelgo Firenze. Non è così, ma non è una questione di essere gobbi, interisti, amanti della pallavolo piuttosto che del nuoto. È una questione di realtà. Poi ognuno su questa cosa la vive come vuole. Tra di noi ci si può dire: siamo più forti, siamo più grandi, siamo più belli, siamo più attaccati alla maglia, siamo... Che poi non è né vero nemmeno quello. Perché poi tu vai a vedere gli abbonati in giro per il mondo e anche per l'Italia. La Sampdoria, che sono in Serie B, hanno fatto 18.000 abbonati, quindi, e noi sono 14.000. Quindi sì, questo vuol dire che siamo più attaccati, meno attaccati per il numero. Non vuol dire nulla. Godiamoci l'essere fiorentini come siamo, con la squadra che speriamo sia più forte, ma non raccontiamoci le palle. Cioè che Ken dice no al Como perché Firenze è più bella. Perché non è questo il tema del dibattito. Ken può dire: il Como non è abbastanza per me, preferisco restare alla Fiorentina.
2: Certo, certo.
1: Questo lo può dire, perché a Firenze mi sono trovato bene, perché le persone con cui sto mi vanno bene, il mio ruolo dentro la Fiorentina mi gratifica e aspetto la chiamata dell'Arsenal. Lo può fare, ma non è che dice non vado al Como perché Firenze c'ha una storia in confronti al Como, non funziona così.
2: A te è un giocatore sublime ma troppo offensivo per fare la mezzala, dice Maurizio, invece perfetto nei due dietro, a Ken nel 4-3-2-1. Il Como è già in formato Champions, dice Samuele da Firenze. Se ieri batte l'Arsenal, nulla da dire. Dopo l'Inter ci sono loro. Mi dispiace dirvelo. Save aggiunge perché manca al Como un centrocampo, un centravanti, pardon, forte. Tra Dovikas, Morata e Ken c'è un abisso. Infatti un'idea del Como potrebbe essere quella di trovare una destinazione per Morata e poi iniziare la trattativa con la Fiorentina, perché di questo dobbiamo parlare. Poi Viola Luke ci segnala, vero, che ieri nella finale di Supercoppa vinta dal Paris Saint Germain ha giocato un 2009 che ha anche segnato nell'Aston Villa, Brian Mejo,
1: pagato 9 milioni,
2: sì, cioè, fortissimo. Tra l'altro Aston Villa giocava davanti con un 2009 e un 2007, quindi ecco, e la squadra ha vinto l'Europa League con Emery
1: e poi ha perso 2-1, non 30-40,
2: ecco, quindi sì, un alieno, dice Viola Luke, ma indipendentemente, ecco, dall'età è un giocatore forte. Lo sbaglio su Sottile è stato contro riscattarlo dal Cagliari. Pellegrino è da vedere nel contesto Fiorentina. Comunque finalmente si torna allo stadio. Poi Massimo da Roma, che ci tiene a definirmi lo speaker più antipatico della squadra di Radio Firenze Viola. E comunque, caro Massimo, vuol dire essere primi in qualcosa.
1: È un primato.
2: Me lo tengo stretto, perché di questi tempi essere primi è comunque una rarità. Se la rosa è lunga è perché è lunga, se è corta perché è corta.
3: E quindi?
2: Dice, che problemi avete? Li pagate voi? Trovate polemiche inutili.
3: Ma chi ha fatto
2: perché
3: polemica?
2: Perché non sa di cosa parlare. Detto ciò, non cambio stazione. Forse voleva dire, detto ciò, cambio stazione, perché se no, cioè lamentarsi per poi dire non cambio stazione.
3: No, lui ha detto, mi lamento e continuo ad ascoltarvi.
1: Anche perché so, cambia Massimo, poco, perché non c'è nessuno ora a parlare di
2: guarda
1: Fiorentina.
2: Massimo, devo dirti la verità, io non ho mai detto che fosse un problema per la Fiorentina avere la rosa corta, visto che non è mai successo nella storia recente, avendo avuto anche la Conference di mezzo. Quindi io sicuramente sono lo speaker più antipatico non solo di Radio Firenze Viola ma del mondo. A te consiglio di parlare di qualcosa di un pochino più legato a quello che ogni singolo speaker dice, perché io da parte mia non ho mai detto che è un problema eventuale per la Fiorentina avere la rosa corta.
1: Poi noi abbiamo detto che la questione è legata anche a una scelta economica che la Fiorentina dovrà fare, quella della rosa più o meno lunga, ma non c'era polemica, anche c'era da dire, più di dire, sta lavorando alla grande, stanno facendo grandi
2: ma
1: cose.
2: Ma non devi dire mai un però.
1: Comunque, ma non è un però, capito? Ma non è nemmeno un però, è un dire insieme a questi complimenti.
2: No, se no, gobbo, rosicone, antipatico, eccetera.
1: Altre Massimo da Mestre, buongiorno.
4: L'ottuagenario a vostra disposizione. No, tornando al discorso che facevate poco fa dell'essere gobbo di Bembe, che mi fa molto ridere, o di quelli che devono stare a Firenze perché Firenze è la città, la storia, questo e quello. Io sì, da cronista, cioè io ho sempre tifato solo Basket Mestre, perché la mia squadra è il Basket Mestre, non è la squadra dell'altra squadra del comune, ma la mia rivale è sempre stata quella dei radicchi, cioè i trevigiani. Mm-hmm. Quando ho lavorato, io ho seguito da vicino per 10 anni, da vicino vuol dire andando a Treviso 2 volte alla settimana e poi alle partite, proprio la Benetton. E io speravo che la Benetton andasse bene e che vincesse, perché grazie a questo io ho fatto 3 Final Four di Eurolega, una finale di Coppa Saporta, non so quante semifinali e finali di playoff scudetto. Cioè, francamente, da non tifoso di Treviso, a me se Treviso andava bene faceva piacere, non è che mi desse fastidio, visto che una parte consistente del mio lavoro era seguire quella squadra. E grazie a questo ho avuto a che fare con D'Antoni, con Messina, con Obradovic, cioè con questa gente qua e con i giocatori che vi lascio immaginare che sono passati da Treviso in quegli anni. Per cui, insomma, per uno che lavora, sì, io posso essere tipo della Fiorentina, è forse l'unica squadra che non riuscirei a seguire, anzi sicuramente è quella lì. Tutte le altre, francamente, se mi avessero mandato a seguire il Milan, l'Inter, Roma e Napoli, l'avrei fatto senza problemi. Con quelli qualche problema
2: che, qualche remora
4: ti dico una sola cosa per chiudere. Sì? Facevamo qui studio a voi stadio e io dovevo fare una partita in cui c'erano quelli e mi chiamano il giorno prima dalla sede lì di Milano per dirmi, ah, domani ci sei tu alla partita della Juventus. Dico sì, non mi ricordo se era Udine o Verona, comunque sai, noi qui abbiamo tanti tifosi della Juventus. Dico, beh, interessante. No, per cui magari se quando segnano potessi essere un po' di, guarda, se segnerà la Juventus dirò che ha segnato la Juventus, non dirò che ha segnato l'Udinese, vaffanculo. Capito? Cioè, ma che cavolo. Vabbè.
2: Un abbraccio Massimo, ciao, alla prossima. Allora, il Como al momento è superiore a noi, ma in prospettiva non raggiungerà mai le top 15 in Europa e quindi potrebbe non essere una destinazione a medio termine graditissima per un giocatore molto ambizioso, dice Luca su Ken.
1: Ma la Fiorentina ha, secondo voi, la possibilità, a stretto giro di posta, di entrare tra le prime 15 d'Europa? Domanda. Bene. Cioè, per carità, se questa è la, cioè, se, entrare tra le prime 15 d'Europa vuol dire arrivare secondi in Italia minimo, ma anzi forse vincere il campionato per essere tra le prime 15 d'Europa. Quindi io mi auguro che questo percorso, iniziato quest'anno ufficialmente, diciamo, non a gennaio ma in estate, di Paratici alla Fiorentina, con Giuseppe Commisso pronto a rilanciarla in tutti i luoghi, in tutti i laghi possibili e immaginabili, ci porta lo scudetto. Ragazzi, ma se ci porta lo scudetto, io non vengo a lavorare per un mese? Voi non avete capito come funziona? Cioè, io ci sto male per la Fiorentina, come voi. Quindi io mi auguro che succeda questo. Se la Fiorentina prende, vince lo scudetto, io vado in ferie un mese. Perché non avrei, non saprei nemmeno cosa dire io al microfono dopo una cosa del genere. Impazzirei, partirei di capo. Quindi, speriamo che sia questo. Ma se noi vi si raccontasse che ora la Fiorentina è a quel livello, saremmo dei millantatori. Lì saremmo dei qua qua qua. Gente non credibile. Poi, quindi, chi vuole continuare a criticarci perché vi raccontiamo quella che è la stretta attualità della Fiorentina, lo faccia. Ci abbracciamo, siamo forti, finché c'è educazione non ce ne frega niente, siamo contenti anche delle critiche, anche se qualche volta sembriamo piccati. Siamo piccati perché magari ci mettiamo il cuore in quello che facciamo e qualche volta ci raccogliono anche a noi, ma va bene, lavoriamo insieme, perché è un lavoro anche insieme spesso e volentieri. Però ora che voi ci dobbiate portare a dire la Fiorentina è pronta per essere tra le prime 15 d'Europa o pronta per vincere lo scudetto, no ragazzi, andate sulle dirette Twitch o YouTube degli influencer che ci sono in giro per il mondo e diteglielo lì, loro forse sono pronti a capirlo, io no.
2: Allora, prima di andare da Claudio, leggo Simone 4, perdonate l'off topic di Ferragostiana indisponenza. Ben, che ne pensi della vendita dei Lakers? Perché è questo il vero argomento del giorno, cioè che i Lakers, che erano stati acquistati un anno fa da Mark Walter, sono stati nuovamente ceduti per una cifra di circa 12 miliardi di dollari.
1: Beh,
2: spiccioli direi, ovviamente valore record per il passaggio di proprietà, e purtroppo però dietro questa cessione ci sono un po' di retroscena. Il precedente proprietario ha a suo carico un'indagine per attività commessa su altre società, questioni fiscali, questioni di crediti assicurati, eccetera eccetera eccetera. Quindi non è un momento semplice per noi giallo-viola. Ecco, quindi la domanda è: che ne pensi? Che sono turbato da queste vicende extra parquet. Simone, un altro Simone, dice: partendo dal presupposto che io ascolto voi perché non ci capisco niente, vi uso per informarmi, ma non potrebbero avergli
1: potrebbe
2: detto.
1: Potrebbe essere questo, tra l'altro, il ruolo.
2: Vero, vero. State quest'anno. Poi il prossimo faremo di tutto per essere in Europa. E se non state bene, il prossimo anno vi lasceremo andare. Certo, c'era un amico prima, mi faceva ad esempio il paragone anche lì col Como, dicendo: ma il Como è partito con Addai, con Baturina, con Kun, discretamente pagati in panchina. Ma nessuno infatti mette in dubbio. Io mi pongo solo la perplessità sul fatto che uno come Fagioli, uno come lo stesso Ken, ma anche Pellegrino, mi sembrano due con storie diverse, però insomma anche per l'investimento che si porta dietro Pellegrino, non avendo l'Europa, e mi sembra due giocatori un po' diversi rispetto al Addai della situazione. Infatti Baturina fu molto sorprendente non vederlo in campo, non fu una scelta
1: banale,
2: cioè poi fu bravo il giocatore, ma non perché all'inizio fu preso con l'idea tu fai la panchina. Io dico, e qui se andrà in porto davvero questa incompatibilità Ulai-Fagioli, a me sorprenderebbe non poco vedere a quel punto Fagioli ancora nella rosa della Fiorentina. Perché tu puoi anche dire sì, se ne riparla tra un anno, ma tra un anno il giocatore, se ha fatto 18 presenze nella Fiorentina, non vale i soldi di adesso. Poi ripeto, sono valutazioni, uno può anche dissentire, fortunatamente si può dissentire anche senza imbestialirsi o innervosirsi.
1: Sì.
2: Andiamo da Claudio, ciao.
1: Ciao Claudio.
5: Ciao, buongiorno ragazzi. Allora, io sono d'accordo in gran parte con tutto quello che avete detto. Vorrei tornare un attimo sul discorso di Ken. Allora, per quanto riguarda Ken, è vero tutto il vostro ragionamento, però secondo me le riflessioni sono un po' diverse, perché da quello che so io, e so da una fonte molto vicina a Paratici, che è amico mio, che Paratici vuole 60 milioni per Ken. Sotto quella cifra non scende. E Ken vuole 5 milioni di ingaggio all'anno, perché sotto quella cifra non va. Allora la domanda è: il Como sta facendo un tipo di valutazione, cioè praticamente il Como deve pensare che deve investire per Ken 110 milioni, perché il costo dell'operazione è quello. La valutazione fa il Como, dice: conviene fare questa spesa per un unico giocatore? Oppure dobbiamo ripiegare su qualcos'altro? Questa è la verità del coso. Non che Ken può andare a Como, ma Ken può andare, se gli danno 10 milioni Ken va subito a Como, cioè non ci pensa due volte, cioè non è che Firenze è meglio di Como.
2: Sì, sì,
5: parliamoci chiaro.
2: Claudio, carissimo, ti ringraziamo per il tuo intervento, ma che nell'operazione ci sia da conteggiare tutto questo vale per Ken, ma vale anche per Pellegrino, vale per... è ovvio che rispetto a Ken, Pellegrino si porta dietro un ingaggio,
1: prendeva 500.000 euro,
2: credo prenda 1,5 alla Fiorentina, quindi siamo comunque a praticamente un terzo di Ken. È ovvio che Ken, lasciando la Fiorentina, si porterebbe dietro il suo bel ingaggio, oltretutto da considerare poi all'ordo.
1: Poi io vi dico, chiaramente non discuto le amicizie di Claudio, che saranno sicuramente benissimo,
2: per lui,
1: benissimo informate, però io credo, cioè la voglio vedere la Fiorentina che dice no a 40 milioni più bonus, cioè 40 milioni così, sì, sull'unghia più bonus. Se lo dice, confermeranno di non accettare offerte alte ma non altissime. Vediamo, perché può darsi anche che vada così. Io comunque parto dal presupposto che se chiedete a Pietro: ma te saresti contento se Ken rimanesse la Fiorentina? Io sì, cioè, perché delle volte passa il messaggio e noi raccontando che il Como potrebbe fare una grande offerta e la Fiorentina potrebbe dire sì, è come se a noi ci piacesse questa cosa. Cioè non è che a noi ci interessa che il Como arrivi a fare un'offerta e che soprattutto la Fiorentina dica sì, perché per me un attaccante migliore di Ken a quelle cifre oggi non c'è. Quindi io credo che la Fiorentina, se lo riuscirà a tenerlo, farà bene a tenerlo, contrariamente al 50% di voi, perché più o meno siamo lì, mezzi dicono evviva Ken, mezzi dicono Ken vaffanculo. Io sono tra quelli che dicono dai Ken, andiamo avanti insieme, soprattutto ora c'ho anche Pellegrino che mi dà anche la sensazione di essere un attaccante che abbia possibilità di avere spazio, di ritagliarselo, cioè, quindi io chiedo più che altro, anche il discorso è chiedere a voi, che la metà di voi sono pronti a salutare Ken anche per un barattolo di noccioline, cioè io no, cioè, io sono vi raccontiamo che il Como è pronto a muoversi per Ken e che la Fiorentina parlerebbe con il Como per una cifra superiore ai 40 milioni e Francesco e Pietro non vi dicono siamo felici se va a Como, oh, vi dicono quello che è lo stato dell'arte.
2: Allora, Luca aggiunge: quindi il Como più appeal di noi, ma molto meno di tante squadre europee. Ribadisco, ieri non hanno giocato contro l'Arsenal, al massimo contro l'Ars, perché avevano 2008-2009 a Iosa, mancavano almeno 10 giocatori fondamentali. Poi abbiamo Roberto da Firenze, lungo messaggio Roberto. Dice Firenze, voler dire che Firenze non è superiore storicamente per bellezza rispetto a molte città che frequentano la Serie A non è qualcosa dei fiorentini, è riconosciuto a livello mondiale.
1: Ma cosa ce non ho detto Roberto, questo infatti. Dai Roberto, Roberto,
2: sì Roberto, guarda, riascoltati Roberto, il podcast,
1: ma dai però, via,
2: lo trovate,
1: no,
2: sul
1: davvero,
2: sito e... No, tanto è inutile, Peter. Cioè,
1: no, ma non è inutile, ma è veramente fastidioso. Non, io non ho detto che la Fiorentina storicamente non è superiore al Como, ma lo dice la storia, non è che lo dico io. Ma che è possibile che non si ascolti quello che si dice? Ho detto un'altra cosa, ho detto che attualmente, con quello che è il Como, la sua realtà, la Champions che deve giocare, è più attrattiva della Fiorentina oggi, non domani, oggi, o quantomeno è una possibilità che un giocatore qualsiasi si può prendere la briga di pensare che sia me. Baturina, che non era un obiettivo solo della Fiorentina e del Como per poi andare al Como, c'aveva altre squadre dietro, aveva anche la Juventus, mi sembra il Milan, alla fine ha scelto il Como, l'ha scelta Baturina, non lascia perdere la Fiorentina, ha scelto il Como rispetto anche a squadre a strisce, evidentemente ci ha visto qualcosa che da altre parti non ci vedeva, ma non è un'offesa alla storia della Fiorentina. Ma io ragazzi, ma come si fa a mischiare i temi? Tra l'altro mandando un messaggio molto articolato, forse ti sei distratta a leggere il messaggio, a scrivere il messaggio, amico mio, perché nessuno ha parlato di una superiorità storica calcistica del Como sulla Fiorentina, ma perché avrei detto una cazzata se qui spedale, dai però .
2: Poi soprattutto Roberto, cioè addirittura manda anche una frase detta credo dall'intelligenza artificiale con Firenze che si legge è regolarmente considerata tra le città più belle del mondo, però ragazzi questa non è radioarchitetturaearte.com,
1: poi lo dite a gente, lo dite a me che ci sono nato in centro a Firenze.
2: Il problema è che queste cose Ken, Manu Koné, per citare uno che gioca alla Roma e che potrebbe dire la stessa cosa, no? Dal punto di vista di Roma e della Roma, voglio dire, sei a Roma, una delle città regolarmente considerate tra le più belle del mondo, perché vorresti o dovresti voler andare al Real Madrid, al Manchester City,
1: Liverpool è una città carinissima, però a livello architettonico rispetto a Firenze, Roma fa schifo, eppure mi sembra che la gente dica no, io il Liverpool non ci vuole perché fa schifo.
2: Senti dei racconti a volte di ex calciatori o allenatori che sono stati a Manchester, sponda rossa o che sponda
1: Manchester
2: blu,
1: Manchester peggio è di Liverpool,
2: terribile.
1: Liverpool è bellina, Manchester fa schifo,
2: è
1: davvero
2: terribile, eppure voglio dire, non penso che Cristiano Ronaldo abbia avuto troppi problemi a iniziare la sua carriera a Manchester, o lo stesso Pogba, o in questo caso i vari giocatori del City, ecco. Comunque, siccome la conferenza incombe, spero di riuscire a prenderti anche Tommaso Loretto.
1: Sì, vabbè, passami quell'arnese.
2: Allora, intanto Tonelli può, diciamo, aiutarci nel passaggio di consegne, diciamo, di tutta la
1: l'ambaradan.
2: Intanto,
1: mandando due audio.
2: Due audio, benissimo. Ciao amici.
1: Ciao Francesco.
6: Ciao. Radio Firenze Viola. Primo messaggio, 11 agosto 2023. E dopo tre anni posso dire di conoscere, ovviamente fra virgolette, radiofonicamente parlando, il Bembe, e devo dire che all'inizio anche a me un po' dava fastidio il fatto che non fosse tifoso, e forse anch'io qualche volta gli ho dato di gobbo. In realtà è troppo scontato essere gobbo per il Bembe, e infatti sta per il Cittadella, e credo che il fatto che lui non sia tifoso della Fiorentina sia un valore aggiunto per quella radio e non un minus. Vieni.
7: Buongiorno, ma indubbiamente la Fiorentina ci sta sorprendendo per gli acquisti. Questa società ha preso un manager importante, un uomo di campo e di mercato del Paratici, e si parla degli esuberi, però è chiaro che una squadra che va rifondata deve mettere in conto anche quelli. Vediamo un attimino, io penso che per un allenatore sia meglio avere due registi invece che uno. Oggi come oggi, con le 5 sostituzioni, si riesce ad avere una rosa anche di 16-17 giocatori. Ciao Marco.
1: Ma infatti il numero poi è quello, francamente bisogna avere equilibrio anche nell'idea che la rosa della Fiorentina possa in qualche modo essere troppo lunga, troppo corta. Cioè la Fiorentina sta facendo una squadra per avere una competizione più la Coppa Italia, e tra l'altro la Coppa Italia incombe e tutti abbiamo la speranza di superare il turno senza problemi, perché se no vengono meno anche quelle 2, 3, 4, 5 partite che sono la Coppa Italia, che è fondamentale per fare determinate rosazioni. Cioè non è che se metti 100 galli nel pollaio il pollaio vive sereno, questo è il discorso. Allora, ciao Pietrone, credo che con gli acquisti fatti a centrocampo non ci sia nessuno di incedibile, come invece dicono alcuni tifosi, anche perché Fagioli non è Zidane, né Xabi né Iniesta, quindi se ci portano 30-25 più bonus sarebbe un ottimo affare da poter investire in un grande esterno. Domanda di mercato, secondo te sarebbe possibile arrivare ad Ansu Fati? Da ignorante, per me sarebbe un ottimo innesto perché è ancora giovane e comunque ancora del grande potenziale, anche se ha fatto alcune annate altalenanti. Beh, sai, di giocatori di un certo livello in giro da poter acquistare ce ne sono. Ansu Fati ha fatto un percorso particolare perché sembrava dovesse essere il miglior giocatore del Barcellona, della storia del Barcellona, poi si è un po' fermato, adesso è al Monaco. Comunque giocatore molto anche interessante, per carità, che tra l'altro gioca in un ruolo e la Fiorentina potrebbe tranquillamente prendere in considerazione. La sua nazionalità è adatta alla Fiorentina perché è di origine guineana, ma è assolutamente spagnolo. Ma perché no? Non è un'idea sbagliata, sai, Michele, non è proprio un'idea sbagliata. Ti abbraccio perché mi è intrigante questo tuo nome. Bene. Poi, bravo Pietro, il giocatore è veramente un tifoso, se non è nato nella città dove gioca. Sono Alessio, guarda giurata di Arezzo, anche se fiorentino di nascita, è tanto che vi ascolto ed è la prima volta che vi scrivo. E ti salutiamo con un grande abbraccio anche a te, Alessio. Ascoltiamo un altro messaggio, dai.
8: Buongiorno ragazzi, io vi do due chiavi di lettura per la scelta del numero 9 a Ken. La prima è che sia stata la società a decidere in modo da dargli ancora più lustro, diciamo, per strappare un eventuale prezzo di vendita più alto. E l'altra invece è che sia stato Ken a scegliere quando ha saputo dell'arrivo di Pellegrino, che ha sempre indossato la 9 e come un bimbo di 10 anni abbia detto la prendo io, così lui lo piglia in tasca.
1: Ma no, dai, via, ora pensare che Ken abbia fatto una cattiveria dando il 20 a Jimenez e prendendo la 9 per non fargliela avere a Pellegrino, mi sembra veramente assolutamente fuori luogo. Bello,
9: ai, ai.
1: Oggi sei bello.
9: Giorno.
1: Oggi hai una maglia che mi gratifica
9: come
1: molto.
9: Le è andata la mattinata?
1: È andata, io sono a 24 appunto, minuti dalla dicevo. Fine di un tour de force.
9: Come le andata?
1: Bene, alla grande, c'è una quantità di ascoltatori.
9: Dov'è
1: infinita.
9: L'ascoltatore del come le andata? Fatti vivo, mandaci te l'originale.
1: Bella questa maglia, ma perché non me l'hai portata anche a me?
9: Perché me ne ho
1: tra l'altro
9: le
1: costava una balla.
9: Un sacco di soldi.
1: Questa 30 sterline ce l'hai investita.
9: E poi al massimo per i figlioli.
1: 30
9: sì.
1: euro, via.
9: 30 sì, costava una sacchettata, perché poi costava una sacchettata anche in giro.
1: Ma una sacchettata?
9: Una sacchettata. Raccontiamo questo giro alla Guinness di Dublino, se andate a Dublino la dovete andare a visitare, però è cara e soprattutto prenotate sull'app, se no fate 40 minuti a piedi, arrivate lì, vedete c'è anche poca coda, vi esaltate e quando entrate dicono bene, ma il biglietto? Ti dici beh, lo vorrei fare, e dice sì, è tutto pieno per i prossimi due giorni. E quindi se lo fai sull'app, poi che c'entra? Bello comunque camminare una quarantina di minuti a Dublino, che è un po' fuori dal centro.
1: Però mi sembra ti sia piaciuta.
9: Detto c'è la maglia giamaicana.
1: Non è giamaicana,
9: è giamaicana.
1: È rastafariana. Cioè, è rastafariana.
9: Capito?
1: Non è che sono
9: non
1: solo
9: è
1: giamaicani.
9: Solo,
1: non è
9: solo giamaicano il rastafari.
1: Non è solo. È rastafariano, certo. È la religione principale della Giamaica, nata
9: e
1: diciamo.
9: Quindi frasi fatte, luoghi comuni. Oggi la Zenini, reggaetone, peperone si fa dire.
1: Certo, lo puoi dire.
9: Invece no, sono luoghi comuni.
1: Luoghi comuni.
9: Lo dico perché guarda, per l'appunto ho visto un reel del cantante, ve li ricordate? Sono un po' spariti dalla scena gli Africa Unite,
1: sì.
9: Cantante quello certo. Di Dread e dice serenamente, dice, io non ho mai fumato.
1: Ha capito.
9: Però non hai idea di come lo hanno sempre considerato tutti, di quante volte lo hanno fermato.
1: Beh,
9: perché
1: chiaramente c'è una cesta di Dread.
9: E raccontava in questo reel, in questo podcast, che ormai fanno tutti i podcast, e te quando scrolli sono solo podcast, sono tutto, lo farò anch'io, guarda, non sto scherzando, tanto va fatto il podcast oggi.
1: Lo puoi fare il tolo seduto.
9: Era lì,
1: lo fai da seduto,
9: bellino.
1: Il tolo seduto con te,
9: però
1: fai una grafica con te vestito da Apache.
9: Che francamente anch'io cioè cantante degli Africa Unite.
1: Never Die Sick.
9: Peraltro, come quando fuori piove, capolavoro assoluto.
1: Bene. Il problema non è dare via Ken, ma reinvestire al meglio i suoi soldi, Stefano da Pisa.
9: D'accordissimo. Va bene. Da ieri siamo effervescenti, Serata anche Betis. Betis ogni tanto si fa vivo, si era fatto vivo per Mandragora.
1: Però io ieri ho parlato con un amico che lavora sul Real Betis. Quando gli ho detto: ma ce l'hanno 40 milioni più bonus per provare? Cioè, 40 milioni più bonus? Sì. Ah no, allora.
9: Guarda, ti fa un'altra metafora. Sono carico, sì. Vedi, è come sono stato a fare il tagliando della macchina, non faccio pubblicità, che era a 30.000 km, e quindi vai dove c'è anche il salone, e c'era, sempre per non fare nomi della marca, c'era una edizione limitata,
1: limited edition
9: di un modello bombatissimo, una bomba a mano, e non me la posso, cioè non esiste, sarebbe un po' come se io dicessi quella lì posso fare un giro, vorrei provarla.
1: Però giusto per fare il giro,
9: esatto,
1: al massimo la rubi, ma sì, non la puoi fare. Ivan, dopo che ha fatto trapelare Ken è incedibile, ma aspetta, la Fiorentina rifiuti 40 più bonus, visto che prima si diceva che sarebbe andato via per 40, ma adesso c'è di mezzo una dichiarazione di intenti e il fatto che ad oggi mancano meno di 20 giorni alla fine del mercato. Poi Pietro dice che metà di quelli che chiamano manderebbero via Ken a prescindere, non io, dice Ivan, ma la stessa cosa accade anche fra i vari opinionisti, anche della vostra radio. E io a Ivan dico: il bello della radio è che ogni opinionista ha la sua opinione, altrimenti si sarebbero chiamati in altro modo.
9: 2-3 se lo porto io.
1: Io non sono d'accordo, nel senso, io racconto che la Fiorentina, secondo me, a 40 più bonus ce lo porta.
9: Però
1: non lo cederei così a cuor leggero. Invece Tommaso è dell'opinione opposta. È il bello dell'avere più voci che parlano dello stesso tema. Comunque, anzi, per Ken potrebbe aver persino più senso andare a Como, visto che lì ci girano i VIPs, ci dice Gabriele.
9: Guarda, oggi spero in una domanda del tipo: buongiorno mister, sembra proprio dopo il Gubbio più che la primavera, dopo la prima amichevole vera,
1: sì.
9: Le fecero una domanda su Ken e lei rispose in modo un po'
1: aperto
9: a ogni soluzione, cioè se vuole
1: cambiato qualcosa,
9: se vuole restare siamo contenti, se però c'è altre opportunità le valuteremo.
1: Ma te pensi che non ci sia qualcuno che accanto dica: no, qui si parla di calcio?
9: Speriamo di no.
1: Fate domande di calcio.
9: Speriamo di no, perché
1: è calcio.
9: No, in
1: questo.
9: Realtà non ci sono, sicché un posto fa casino. Ma la prossima volta fa casino. Quindi non mi riaprire una ferita aperta, perché l'ho già detto, ma lo dissi lunedì.
1: Non l'hai digerito per modo di dire.
9: Ma ha fatto incazzare peso.
1: Sì. Non sei l'unico. A Tallo volevano Milan, Juve, Napoli. Parole dagli esperti. Ulai, Napoli, eppure hanno scelto noi. Forse conta il progetto. Andrea, sì, conta. Quello che ti stavo dicendo, proprio perché conta il progetto Como. È un progetto migliore in questo momento di Milan, Juve e Napoli, e in questo momento, essendo in Champions, è migliore anche di quello della Fiorentina. Cioè, questo non vuol dire che tutti i giocatori sceglierebbero il Como piuttosto della Fiorentina. Ci sono tante variabili: gli stipendi, il valore dentro una rosa, l'attrazione verso un direttore sportivo piuttosto che un allenatore. Certo che è così, però se a conti fatti oggi il Como è più avanti. Ragazzi, è inutile ci si metta tanto a romperci le scatole.
9: Però insomma, noi si è fatto passi da gigante, se Paratici è riuscito a convincere gente.
1: Ma a te è il manifesto di questo discorso,
9: eccetera.
1: Cioè, il Milan ha tergiversato, non c'è, era interessato fortemente, ma non l'ha mai chiuso. Fiorentina è andata lì e gli ha fatto: guarda, queste sono le chiavi del centrocampo, le vuoi o non le vuoi?
9: Sì,
1: e l'ha
9: indubbiamente
1: preso.
9: Indubbiamente l'ha preso, anche perché chi va poi a proporre il progetto, cioè Paratici, ha credibilità. Fondamentale avere credibilità.
1: Ma certo, la credibilità fa la differenza in tutto, nel lavoro di un club, nel lavoro di una radio, nel lavoro di un professionista. La credibilità di uno che fa la pizza fa la differenza. Se te vai a mangiare la pizza e tutta la notte stai male, evidentemente non sei credibile come pizzaiolo. Viceversa, se stai bene, ti piace, esci godereccio, è tutta un'altra cosa. Lo faccio per non fare sempre i soliti esempi dei giornalisti e dei calciatori. Faccio una domanda provocatoria a voi e agli ascoltatori. Barzagli si è sempre dichiarato tifoso della Fiorentina e ha giocato per tanti anni alla Juventus. Cosa avreste fatto voi se vi avessero offerto 5 milioni per giocare con i Gobbi?
9: Io?
1: Dove firmo?
9: Ragazzi, siamo professionisti. Barzagli, fra l'altro, Barzagli di qui, Barzagli di su, Barzagli di giù. E fu Corvino che non gli voleva dare 300.000 euro in più, una cifra del genere, perché più o meno c'era quasi l'accordo. E saltò tutto, almeno per quel che ricordo, per il Wolfsburg, perché andò al Wolfsburg in Germania, sfumò. E Corvino lì valutò che non era il caso di sforzarsi un po' di più sull'ingaggio, mettiamola così, non era una roba. Lì secondo me sbagliò, ecco, così come mi è capitato di vedere sempre un altro podcast, Brocchi, che raccontava come finì male proprio con Corvino dopo il primo anno. Io ai tempi stravedevo per Brocchi e ci rimasi male, mi arrabbiai e mi sembra criticai anche duramente Corvino, perché già sparavo baggianate al microfono. E secondo me anche lì sbagliò.
1: Se Ken non fosse della Fiorentina, voi li spendereste 40 milioni per acquistarlo?
9: Ti devo rispondere?
1: Questa è la domanda che ha fatto un ascoltatore.
9: Beh, io no, mi sembra evidente, no, dal mio punto di vista.
1: Ciao ragazzi, a chi scrive ispirato che il problema è come saranno investiti i soldi dell'eventuale vendita di Ken, risponderei: grazie al cavolo e grazie del contributo. E premio GAC di oggi. Più forte di Ken in Italia c'è Lautaro, già detto, e lui sicuramente non verrebbe a Firenze. Gente dall'estero non ne vedo che sono disponibili a venire in una squadra che si è appena salvata. Poi a 40 milioni che attaccante meraviglioso puoi prendere Pellegrino, Piccoli, Sulè, compagnia bella. Alternativa, prendere qualcuno in Sud America e scommetti. Quindi mi terrei Ken, anche se canta e pensa al colore dei suoi capelli. Piero dal Piemonte.
9: Che è un'opzione valida, quella che vede la Fiorentina alla fine andare avanti su una strada che ha già tracciato, perché già ci ha detto resta e già comunque ha il 9 sulle spalle. Certo che abbiamo capito, e però sopra una certa cifra sono offerte che la Fiorentina valuta, quindi poi la palla la società Paratici l'ha già ributtata nell'altra metà campo, quindi tutto è in mano al Como, e per cui fino a prova contraria l'offerta reale non c'è. Io ieri quello che ho capito è che sono contatti, sondaggi, ma è tutto con l'entourage. Ufficialmente alla Fiorentina il Como non ha detto ti do tot.
1: No,
9: ci fanno intendere che ridiranno qualcosa, riformuleranno una proposta. Lì vedremo.
1: Questo si vocifera, ma poi nel momento in
9: cui si può stare sereni, nel senso di Paratici tendo a fidarmi, non credo abbia in testa, non lo so, di vendere Vlahovic a 80 e prendere Piontek, Cabral, Jovic e Iconè. Oh, è questo hanno
1: che
9: fatto.
1: Grande,
9: questo hanno
1: dov'è
9: fatto.
1: Io lo
9: a
1: voglio,
9: Parigi
1: lo rivoglio,
9: a fare il titolare rispetto a qui Bischero di Coleosce.
1: Ascolta,
9: che ha scelto di andare al Parigi.
1: Giustamente c'è chi ci ha scritto che siamo, che già ha scritto a me che sono un ciuco, perché non è una Paci toro seduto, anche se tu sei tolo seduto,
9: ma
1: è un Siu.
9: Quindi ah, devi... no, quello non t'avevo seguito, poi meno.
1: Ma te sapevi che era un Siu.
9: Purtroppo
1: faceva parte della tribù degli Unc Papa e poi è diventato un santuomo Siu, ovvero un uomo saggio dei Siu. Così almeno lo sai, se vuoi completare la sigla.
9: Sono un po' ignorante
1: con qualcosa
9: in quella
1: del genere.
9: Cultura, che però è bellissima, cioè penso ci siano delle letture meravigliose, ed è una parte di storia comunque affascinante, andrebbe studiata e approfondita, e io non l'ho fatto. Al massimo visto qualche serie, ma poca roba.
1: Come quando fuori piove, che è riferito a?
9: C'è peraltro dentro il riff finale preso da Star Way to Heaven delle Zeppelin.
1: Ecco perché ti è rimasto impresso, va bene.
9: No, ma poi è bello il testo, cioè, a me piacevano gli African United.
1: No, ma figurati,
9: periodo reggaeton,
1: però non mi
9: l'ho avuto.
1: Non reggaeton, reggae. Reggaeton
9: sì,
1: un'altra roba.
9: Periodo reggae un po' l'ho avuto.
1: Penso, io ascolto ora reggae praticamente tutti i giorni, però gli Africa United non sono il mio gruppo preferito d'italiano, però va bene. Scusate, ma i vecchi proprietari Pontello della Valle e Vittorio Cecchigori saranno invitati al centenario?
9: Bella domanda.
1: E Corvino?
9: Bellissima.
1: Io non ho risposta. Io Corvino credo che sia stato già
9: risposta.
1: Corvino credo di sì, che sia stato contattato, e penso che ci sarà.
9: I presidenti è una gran bella domanda.
1: Ci informeremo. Vittorio Cecchigori, tra l'altro, travestito da Jessica Fletcher negli ultimi giorni, Non so se l'hai visto. È un po' imbiondito, insomma, va bene, ti farò vedere la foto.
9: Vittorio,
1: per carità,
9: non con me. Not in my name. L'ultimo proprietario ha alzato coppe al cielo e le ha messe
1: Chris, in ma io pensavo tu dicessi della canzone, come quando fuori piove è il modo di parlare, diciamo in codice per i semi delle carte, questo lo sapevo,
9: anche sì,
1: ma non era quello il discorso,
9: fuori,
1: pensavo tu dicessi qualcosa,
9: fiori picche, no?
1: Icardi che lo vuole la Lazio non lo prendereste al posto di Ken? Io sì, certo, venduto a 40 è un affare per chi lo compra, al Como chiederei più di 50. Questo è Gianni.
9: Mauro Icardi?
1: Certo, Icardi è quello.
9: E lì è partita la bambola
1: sulla Lazio. Perché la Lazio lo vuole, pare che stiano lavorando per portare. Sai, è svincolato.
9: Lì,
1: ma è svincolato.
9: Ma quanto gli dai l'ingaggio?
1: Ma questo sono cazzi loro.
9: Ma certo, se gli dai 4 e mezzo di Ken, lui ne prende 4 e mezzo all'incirca, 5.
1: Secondo me ne piglia anche meno, secondo me. Ora, perché allora io non so in Turchia dove aveva guadagnato un sacco di soldi. Lui comunque per entrare in Italia deve tagliarsi l'ingaggio e alla Lazio 4 non gli danno nemmeno dipinti. Quindi io penso stiano trattando una cifra inferiore.
9: Ma
1: la Fiorentina potrebbe anche inserirsi se, da quel punto, da un punto di vista economico, se dovesse partire Ken. Te lo faresti?
9: Sì. Beh, Pellegrino Icardi,
1: a quel punto
9: li gestisco loro due, contando che poi se c'è uno e lo conosce, Icardi è Paratici, no? L'ha lanciato lui alla Samp.
1: Comunque la canzone degli Afri United è Mentre fuori piove,
9: mentre
1: no? Come
9: fuori
1: quando
9: piove.
1: Fuori piove.
9: Hai ragione, mentre. Ribadito poi, due o tre volte. L'ascoltavo
1: in situazioni poco lucide.
9: No, non me la ricordavo, era come mentre fuori piove.
1: Mentre fuori piove. Buondì, mi chiamo anche io Claudio,
9: però
1: non ho conoscenze. Bene. Dico solo che se fossi in Ken rifletterei sul fatto di tutti i gol segnati 2 anni fa con Adli, Cataldi, Bove, con il centrocampo dell'attuale Fiorentina, fare il centravanti è sicuramente una pacchia. Se vuole tornare in cima alla classifica cannonieri, io non avrei dubbi nel restare a Firenze.
9: Sì. È che te l'hai sentito? L'hai visto?
1: No,
9: t'ha detto qualcosa?
1: Ma io prima dicevo però gli attaccanti, non gli attaccanti, i giocatori di riferimento delle squadre, i più forti, quante volte parlano in un anno? 2-3?
9: Beh, a meno che non abbiano i social.
1: E lui i social li usa per fare altro.
9: Ecco, appunto.
1: Vabbè, ma te vedi tanti giocatori top che usano i social per fare dichiarazioni d'amore o di intenti? Cioè Lautaro lo vedi particolarmente.
9: Stagione, anche ogni tanto qualche immagine dall'allenamento.
1: Ma le mette lui?
9: O qualcuno.
1: Le mette le immagini dell'allenamento?
9: Sì, come dire, no gain, bisogna soffrire per salire.
1: Questa è la mentalità.
9: Ragazzi, per carità, è una questione di gusti o no? Io l'ho detto ieri. Non mi fa risclerare.
1: Va bene, non sclerare.
9: Un anno fa ci fu quella presentazione al Viola Park,
1: sì,
9: no? Ti ricordi?
1: Sì.
9: Disse
1: sottovoce.
9: Resto qui. Oh, grazie Moise, cazzo. Grazie. Ti danno quasi 5 milioni, grazie. Ritardi, c'è problemi. Permessi, cioè problemi, però grazie e resti.
1: Buongiorno ragazzi, sono Nello da Torino. Como Atalanta sono avanti a noi per colpa di Pradè, sono avanti a noi ma per colpa di Pradè, ma con Paratici nei giri di 2-3 anni li recuperiamo.
9: No, sono d'accordo. Non sono d'accordo, chi era chi diceva Roma Atalanta?
1: No, Atalanta e
9: Atalanta
1: Como.
9: E Como. Atalanta e Como e con la parentesi del Bologna, loro tre sono davanti a noi per l'ultimo decennio, che quindi chiama in causa gli ultimi anni della precedente proprietà della Valle e i primi 7 della gestione commisso. Per gestione commisso intendo il presidente e direttore generale dei tempi, quindi Rocco Commisso e Gio Barone. Perché Pradè contava fino a un certo punto, di certo quando poi gli è stata data totale fiducia non è che abbia fatto capolavori.
1: Fatto dei petrogliai, lo stesso. Io personalmente prenderei i soldi che mi offre il Como per Ken e prenderei subito Embolo. Ken non dà garanzie dal punto di vista fisico. Embolo è un nome è uscito proprio per il Como.
9: Embolo era
1: in ancora...
9: corsa e io ascoltavo gli African United.
1: Più o meno.
9: Neriggio alla giovane promessa.
1: Sì,
9: Svizzera,
1: ora credo
9: fortissima.
1: Sia del 97, quindi non è che sia proprio il nonno. Però. Sì, però è un giocatore mica scarso, cioè, se proprio vogliamo dirla tutta. Buongiorno ragazzi, Pellegrino sarà il titolare e sarà un buon finalizzatore con o senza Ken. Ken avrà i suoi acciacchi durante l'anno e Pellegrino andrà anche in nazionale. Questa è la previsione di Nicola da Venezia. Icardi dal Barcellona, mi pare. Che vuol dire Icardi dal Barcellona? Cristiano, spiegaci. Va al Barcellona? Non lo so. Ciao ragazzi, non credo. A me solo pensare di dover ripartire con Ken in attacco mi fa venire i brividi. Speriamo di sbagliarmi, ma non lo venderei. Tutti allo stadio domani. Comunque 11.000 e più non è banale, come dato. Non da fare proclami, però insomma, rispetto ai 3.500 di Fiorentina Cosenza, ultimo confronto del 2022 per i 32esimi di Coppa Italia.
9: Una bella... stanno facendo un bel mercato, insomma, stanno trasmettendo buone vibes in vista del prossimo anno.
1: Good vibes, se si rientra nell'otto delle questioni dell'Africa Unite. Poi, ogni modo, Tolo le ho segnate tutti, poi se Moise segna a Raffica, glielo direte.
9: Farò come il primo anno a Firenze, pagherò la scommessa, in quel caso era a Malù, la pagherò all'amico.
1: La vera domanda è: che t'ha fatto di così grave, ti chiedono?
9: Moise? Nulla. Questa roba è insopportabile, cioè voi vi aspettate, alcuni si aspettano che siccome è la Fiorentina, siccome gioca nella Fiorentina è un grande a prescindere. Questo è un qualcosa che non riguarda più noi che ci sediamo qua nel momento in cui dobbiamo dare notizie oppure dare opinioni, perché se mi chiedi un'opinione io ti devo dare la mia e ti ribadisco quelle che erano le mie sensazioni quando arrivò il primo anno in cui fui giustamente spernacchiato perché fece con la nazionale 25 gol. Io lo discutevo e lo discuto innanzitutto dal punto di vista tecnico, ma non per colpa sua, perché secondo me una decina, 20 anni fa, non so se Moise Kean sarebbe stato il centravanti della Juve o della Fiorentina per 2 o 3 anni. Dopodiché, se guardo il curriculum, i numeri raccontano della stagione in viola come l'eccezione, non la regola.
1: Certo, questo
9: e
1: è
9: come cronaca. Atteggiamento, sì, come atteggiamento mi resta sull'anima. Mi resta sull'anima per l'atteggiamento un po' da VIP, per il distacco che comunica dai colori. Perché in campo gli ho visto alcuni atteggiamenti che non mi hanno fatto impazzire, perché gridi lo devi fare in semifinale di Champions League al centrale del Barcellona, non all'espulso del Bialystok o dello Jagiellonia, perché così è troppo facile. Non mi è piaciuto quando le gare fondamentali dell'anno scorso non gli hanno nemmeno fatto pensare di venire a vedere i compagni di squadra. Non mi fa impazzire la sua comunicazione, non mi fa impazzire la sua musica, non mi fa impazzire quello che comunica nel suo rapporto con questo lavoro.
1: Bene, così ci hai spiegato perfettamente. Mentre è arrivato Pellegrino alle visite mediche, ora abbiamo un fermo immagine.
9: Come del
1: Big Jim. È un bel nottolone.
9: È lui. È il Big Jim di Enschede.
1: Sì, Big Jim Schede aveva una pancia da birra in confronto.
9: Lui è più
1: per
9: Big
1: fortuna
9: Jim.
1: Mi sembra Big Jim
9: quasi
1: appunto.
9: Ken di Barbie.
1: Sto biondino alto, prestante. Anche ora vedremo se riusciremo a mandare il video entro poco. Non ce la facciamo.
9: Bella inquadratura,
1: vabbè.
9: Devo anche dire che avevamo il nostro
1: Ludovico Mauro. Sì. Quindi è andata bene. Questa è l'immagine per chi ci ha seguito, chi ci segue in video del tanque o il burro, come veniva chiamato in Argentina.
9: Ecco, lui è il tanque, come soprannome.
1: Ma ancora prima è il burro. Ecco il video. Mamma mia, che prontezza, Lo diamo prima di dare la linea al Viola Amore Mio. Intanto, questo è un furgone nero che si sta aprendo. Eccolo qua. E stiamo vedendo le prime immagini in maglia viola di Pellegrino, sorridente.
9: Ben noccio.
1: Sì, ma quanto poi.
9: 2 metri.
1: No, 1,87 m, credo. Non mica. Vabbè.
9: Dai, spalle.
1: Comunque, sicuramente sorridente. Noi siamo felici perché evidentemente anche lui è contento di partire con questa esperienza alla Fiorentina. Comunque, argentini, capito, Fiorentina, attaccanti, dalle loro parti qualcosa, cioè la Fiorentina per un attaccante argentino qualcosa conta. Quindi vedremo, speriamo che possa avere, basterebbe la metà del rendimento di quello di cui tutti stavamo immaginandoci le gesta, ecco. Va bene, 11:58, Tolo, bisogna salutarti perché ora c'è Viola Amore Mio, tanto ci ritroviamo alle 2. Bene tutto, abbiamo fatto vedere anche Pellegrino alle visite mediche, era la notizia che aspettavamo questa mattina. Tra mezz'ora circa ci sarà la conferenza di Grosso, attenzione a quello che dirà in diretta qui su Radio Firenze Viola, chiaramente gli unici che in questo momento vi stanno informando 24 ore al giorno, no, ma 12 ore abbondanti al giorno sul mondo della Fiorentina, sì. Grazie per averci seguito in queste 4 ore insieme a Pietro Lazzarini, poi Francesco Benvenuti e Tommaso Loreto. Ci ritroviamo tra poco con Viola Amore Mio, ciao, e ciao, poi ciao, lungo ciao, palinsesto ciao. Fino a stasera come sempre, ciao ciao.

0: notte viola. Leggila, ascoltala, guardala. Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
0: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento informativo con la nostra redazione. Ha fatto danni il violento nubifragio con forte vento e anche grandine che si è abbattuto nella provincia di Firenze a metà pomeriggio di ieri, in particolare nell'Empolese e Valdelsa. I vigili del fuoco sono intervenuti ad Empoli, Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite, Vinci, Montaglione e Signa per alberi e rami pericolanti o caduti, distacchi di intonaco e cornicioni, infiltrazioni e allagamenti. A Montelupo Fiorentino una grossa pianta è caduta su un'abitazione danneggiando anche un'auto. Una persona è stata soccorsa dal 118 ma non ha riportato ferite gravi. Nel comune ci sono state raffiche di vento a più di 80 km orari e sono stati segnalati 4 alberi caduti nelle zone del Turbone, Camaioni, Le Rotonde e Bobolino. Alberi caduti anche nella frazione di Pozzale ad Empoli, sulla strada provinciale 46 a Montaglione, nella frazione di Sovigliana a Vinci e a pochi passi dal centro storico di Cerreto Guidi. Novità per il ponte da Verazzano a Firenze: le analisi dicono che il ponte è in salute ma servono degli interventi che dureranno circa 7 mesi e che saranno in armonia con gli altri interventi della tranvia. Lo ha detto, come riporta La Nazione, la sindaca Sara Funaro, riguardo ad un'opera strategica per la nuova linea della tranvia, quella in direzione Bagno a Ripoli. La prima cittadina ha fatto, insieme all'assessore Giorgio, un punto sugli interventi. Un nodo non banale, quello del ponte da Verazzano, strategico appunto per la nuova linea del trasporto pubblico in costruzione e in generale per l'attraversamento dell'Arno. Il ponte da Verazzano durante i lavori resterà chiuso, ma ci sarà il ponte Nencioni per il passaggio dell'Arno, ha spiegato la sindaca. Incidente mortale in Lunigiana sulla statale 63 Valico del Cerreto, nel territorio di Aulla, a causa dello scontro tra una Fiat Fiorino e una motocicletta. È deceduto il conducente della moto, un uomo di 68 anni di Parma. Ferito il conducente del furgone, 43 anni, trasferito dal 118 in codice giallo all'ospedale delle Apuane di Massa. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche l'automedica di Lucca e un'ambulanza della pubblica assistenza di Licciana Nardi. Era stato inizialmente richiesto anche l'intervento del soccorso Pegaso, ma il volo è stato annullato dopo che il medico ha constatato il decesso. È stato arrestato al rientro in Italia un 42enne fiorentino residente a Massarosa, condannato in via definitiva a 7 anni di carcere per violenza sessuale e rapina. L'uomo aveva trascorso la latitanza a Bali in Indonesia. Ad individuarlo sono stati i carabinieri, seguendo i movimenti di una carta intestata al padre, sulla quale la famiglia versava circa 1.500 euro al mese. Il 42enne utilizzava la carta per effettuare prelievi a Denpasar. Gli accertamenti hanno permesso di risalire anche al numero di telefono indonesiano e all'hotel dove alloggiava. I fatti risalgono al gennaio 2021. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe aggredito una escort dopo il rifiuto di un rapporto sessuale non protetto, colpendola con schiaffi e pugni e minacciandola con un coltello. La donna sarebbe stata quindi costretta al rapporto e privata di 500 euro. La vittima riportò lesioni giudicate guaribili in 21 giorni. Il 42enne trascorse 5 mesi in carcere e oltre un anno ai domiciliari. La condanna a 7 anni emessa dal Tribunale di Lucca nel 2021 è stata confermata dalla Corte d'Appello di Firenze e dalla Cassazione, che nel 2023 dichiarò inammissibile il ricorso della difesa. E adesso occupiamoci della Fiorentina, il caffè nero bollente di Luca Calamai durante Buongiorno Firenze.
3: Volevo fare una riflessione su Paratici, direte ancora. Sì, vero, ancora, però cogliendo una sfaccettatura di quello che è il suo lavoro, perché insomma ho letto che la Fiorentina addirittura sta dando l'assalto a un decimo acquisto, quindi questo vuol dire che quello che noi pensavamo a fine campionato, anzi devo dire che Franzellini era un coautore di una rivoluzione praticamente quasi totale, sta trovando riscontro nei fatti. E tutto questo mi riporta alla memoria una grande rivoluzione del passato che era legata alla Fiorentina di Montella. Perché faccio riferimento a Paratici? Perché quel Montella, quella Fiorentina di quel Montella, è un ricordo di una bicicletta scagliata per aria e per terra durante il ritiro di Moena, perché praticamente quasi a fine luglio ancora non era arrivato praticamente nessuno. Ecco, la cosa positiva, vorrei dire quasi clamorosa, prima di Ferragosto ha consegnato al grosso, io direi l'85%, 85% della formazione titolare.
2: Siamo così arrivati alla conclusione di questo appuntamento informativo, vi lascio adesso a Viola Amore Mio.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
4: Viola Amore Mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro. Raccontate.

0: quando arriveranno questi altri colpi, comunque per una Fiorentina sempre più ambiziosa. 348 753 933, il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali. Cercheremo di capire anche che tipo di cessioni ci saranno per la Fiorentina, perché adesso si entra anche nella fase calda delle cessioni. Vedremo se ci saranno delle cessioni veramente pesanti, anche dolorose per la Fiorentina. 055 77 111 171 invece il numero per intervenire in diretta. Saluto Luciana Magistrato, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Poi parleremo di mercato, però ti chiedo subito, in previsione della gara di domani, ti aspetti che Mastantuono possa giocare dal primo minuto?
1: Ma io vorrei, cioè io lo spero, da quelle sono le informazioni che emergono, insomma, non solo da parte mia, da parte di colleghi, sembra che possano partire ancora Tà e Gudmundsson dietro Ken, ovviamente, perché poi Piccoli non c'è più, quindi Ken lo vedremo di sicuro titolare. E quindi io credo che però possa giocare un tempo, possa subentrare. Certo, mi piacerebbe vederlo, perché insomma, anche perché 11.000 biglietti sono stati venduti, io credo che molti
0: si aspettano, siano curiositi anche.
1: È vero che Grosso non può, insomma, pensare a queste cose, deve solo pensare a passare il turno, quindi se si sente più sicuro e vuole dare altro tempo al talento argentino per inserirsi, perché comunque ha una settimana di lavoro a malapena, no? sulle gambe, insieme ai compagni, intendo. Quindi se pensa che i meccanismi non siano ancora rodati e quindi si sente più sicuro a partire da una formazione che fin qui ha provato, allora non metto bocca, ecco, non mi lamento. Sicuramente ci sarà spazio per vederlo, anche se in corsa.
0: Intanto c'è Daniele Autista Viola, mi chiede perché dolorose cessioni. Ci siamo già ascoltati della scorsa stagione, dove già prima di Natale volevamo vedere tutto fuori su Fate Lavorare Paratici, che mi sembra sappia il fatto suo. Dolorose, io mi riferisco in particolare
1: a Fagioli,
0: perché
1: sì, esatto.
0: Insomma, io ripeto, ho sempre il desiderio, il sogno di poter vedere questo centrocampo con Ulahi, Fagioli e Attà.
1: Sì.
0: Sinceramente, vedere tutti questi giocatori di grande qualità insieme, sarei stuzzicato di fronte a quest'idea, ecco, così come c'era riuscito Montella a far giocare Pizarro, Aquilani e Borca Valero insieme, a farli coesistere, soprattutto a rendere tutto sommato equilibrata la Fiorentina, a renderla spettacolare, a renderla coinvolgente. Ecco, mi piacerebbe vedere questi giocatori per tornare anche a quell'idea di calcio, a quella proposta così qualitativa di gioco.
1: Diciamo che la differenza è che hai citato, e Montella, insomma, a disposizione giocatori d'esperienza,
0: certo,
1: che il nostro campionato lo conoscevano bene, che quindi sapevano, avevano gli anni giusti, ecco, per dare equilibrio. In questo caso c'è un ragazzino, perché tale si tratta,
0: sì,
1: che è
0: Ulahi,
1: che magari si deve ancora adattare al calcio italiano. Fagioli, vabbè, lo conosciamo, Attà comunque ha dato 2 anni che gioca nel nostro campionato, solo due, quindi un po' di esperienza ce l'ha, però ecco, magari Grosso in questo momento cerca più un equilibrio e li alterna, ecco. Poi lui stesso ha detto: perché non dovrei farli giocare insieme, però ecco, deve guardare anche un po' all'equilibrio di squadra.
0: Non c'è dubbio.
1: Ripeto, lei è molto giovane, è il suo primo anno nel calcio italiano, quindi magari non ha ancora tanta tattica nella testa, ecco, e quel senso di equilibrio. Io l'ho visto a volte portare un po' troppo palla.
0: Sono d'accordo. Però ecco, col tempo non dico pronti via che debbano giocare tutti e tre insieme subito, però magari col tempo riuscire ad accarezzare quest'idea e a renderla poi possibile sul campo. Mi piacerebbe vedere questi tre giocatori insieme. Però
1: forse
0: vediamo se ci riesce.
1: Il colpo sarebbe proprio tenerli, no? Questi due gioielli, chiamiamoli gioielli, al nostro Piccolo sono dei gioielli, insomma, Fagioli e Ken. Nessuno è indispensabile o che non si possa sostituire, però io li terrei volentieri, ecco,
0: certo,
1: li vedrei. Sono due giocatori che con

0: loro perché, giocate quando sono in forma a me entusiasmano.
1: Anche perché per quanto riguarda Ken è vero che arriva da una stagione negativa, piena di polemiche, piena anche di comportamenti discutibili, però al tempo stesso partire con Ken, magari che avrà voglia di rivalsa, avrà voglia di rilanciarsi con un Pellegrino alle spalle che sì, potrà con il tempo anche diventare il suo vero e proprio sostituto, potrà prendere il suo posto, però ecco, intanto facciamolo abituare a Firenze e alla Fiorentina Pellegrino, poi il prossimo anno certo, con un anno di apprendistato a Firenze potrà anche prendersi sulle spalle
0: era quello che doveva essere
1: titolare.
0: Quello che doveva essere Piccoli, cioè era in previsione, no, del sì. Poi è stato pagato tanto, quindi si è dato la, ci siamo dati la zappa sui piedi da soli, ma doveva essere anche lui in previsione, no? Un acquisto anche in previsione con Ken che comunque diventava un centravanti molto richiesto, per cui prima o poi si dava per scontato sarebbe andato via e magari Piccoli aveva avuto modo di crescere tra lui. Così non è stato, ha dimostrato, insomma è stato un anno negativo, per cui io lo faccio volentieri questo cambio Piccoli.
1: Certo.
0: Nonostante i segni di risveglio che ha dato, però insomma, io il ricordo della stagione scorsa lo voglio un po' eliminare, quindi ben venga Pellegrino, che lo voleva la Juve, lo volevano altre squadre, per cui significa che è un buon giocatore.
1: E allora, a proposito di Pellegrino, continuiamo a parlare di questo argentino che arriva alla Fiorentina, sta sostenendo in questo momento le visite mediche a Firenze. Abbiamo in collegamento con noi Marco Gian De Biaggi. Ciao Marco.
2: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
1: Ben ritrovato, ex calciatore del Parma tra le altre, Marco Gian De Biaggi, nato a Parma, quindi chi meglio di te ci può presentare Matteo Pellegrino?
2: Beh, è stata una bella sorpresa per la città, per i tifosi, ma anche per la squadra stessa, questo ragazzo che è arrivato un po' in sordina, tra virgolette, anche all'inizio, insomma, a vederlo non sembrava neanche a livello, diciamo, tra virgolette, estetico, coordinativo, già pronto. Poi invece piano piano ha fatto vedere quelle qualità che poi ha dimostrato poi lungo tutta la stagione scorsa, cioè quello di un grande combattente, fenomenale nel gioco aereo e anche a livello tecnico fa le cose semplici, quindi e vede abbastanza la porta. Quindi secondo me è un giocatore che in breve tempo ha fatto un bel salto di qualità in un campionato italiano difficile, però avendo le caratteristiche e anche il sangue che gli scorre nelle vene argentino, insomma, ha dato dimostrazione di poter ambire anche a palcoscenici più importanti, non che la Fiorentina insomma non ne vogliano quelli del Parma, però insomma diciamo che potrebbe essere un buon trampolino di lancio per la stagione che si prospetta per la Fiorentina dopo quella un po' negativa dell'anno scorso.
1: Ecco, ma secondo te col tempo può anche aspirare a diventare un titolare della Fiorentina? Cioè quest'anno il titolare è ovviamente Ken, se rimane ovviamente, ma dovesse partire, già adesso è in grado di fare il titolare della Fiorentina secondo te Pellegrino?
2: Ma io credo di sì, sicuramente è una piazza ambiziosa, quindi però lui a livello di personalità ne ha e quindi di conseguenza non credo che possa subire anche l'impatto che possa essere magari che, tra virgolette, negativo, di prestazioni sottotono, che magari non riesca a segnare. Insomma, io credo che la Fiorentina ha fatto un ottimo acquisto, ha investito così come aveva investito con Piccoli, sicuramente, perché comunque c'è sempre anche il dubbio del fatto che Moise Kean possa rimanere. La coesistenza in un modulo come quello di Grosso, insomma, la vedo dura, però io credo che sia nel caso che possa giocare titolare, non rispondo alla tua domanda, sì, e secondo poi insomma sono quelle situazioni dove anche strada facendo nel percorso anche di una partita, insomma, se rimanesse Ken, insomma, anche la doppia punta potrebbe essere interessante. Lui è veramente un giocatore che di testa, anche con i più forti difensori del campionato italiano glielo visto sempre prendere, e quindi insomma ha messo in difficoltà tutti. Poi capire se sia un attaccante da tanti gol non lo so, perché lui fa un lavoro sporco, alle volte mi ricorda un po' il mio compagno di squadra della Cremonese De Zotti, che era un grande combattente, vedeva la porta, però appunto per la mole di gioco e di fatica che produceva a livello anche di copertura, insomma, non arrivava mai ai 15, 16, 18 gol, ecco, tra virgolette.
1: Ecco, però magari potenzialmente può diventare un bomber.
2: Potenzialmente sì,
1: Pellegrino,
2: perché
1: sì.
2: Poi dipende anche dalle condizioni, insomma, della squadra.
1: Certo,
2: sì. Il Parma giocava un po' di rimessa l'anno scorso, sì. Quindi se tu hai una squadra che produce e crea tante occasioni, sicuramente le possibilità ne hai di più. L'anno scorso il Parma, insomma, ha capitalizzato le poche occasioni che ha avuto e di conseguenza, insomma, per lui c'è stata ci sono state poche opportunità. Io credo che la Fiorentina ne abbia sicuramente di più, credo che sulla carta sia per voi un ottimo acquisto.
1: Luciana Magistrato?
0: Sì, con Mastantuono che attacco prevede Gian De Biagi?
2: Ma allora anche lì siamo, insomma, Pellegrino, tra virgolette, ritorno al discorso suo, ha bisogno di palloni in area, insomma, giocando coi piedi invertiti, gli esterni, se Gudmundsson gioca a sinistra, sì. Mastantuono gioca a destra, ecco, sicuramente magari così come faceva nel Sassuolo, magari si arriverà più con palle a terra, però insomma hai un'alternativa molto importante e non dimentichiamo che comunque è un attaccante molto vigile nell'area, la copre bene, quindi di conseguenza anche le palle sporche, insomma, è uno che si gira e vede la porta. Io credo che la Fiorentina produrrà un bel gioco sicuramente, e Mastantuono potrebbe essere la novità interessante, è un talento che ancora deve sbocciare, così come credo che tutti i tifosi fiorentini si aspettano anche il riscatto di Gudmundsson dopo l'anno horribilis tra varie vicissitudini, e quindi insomma, detto ciò, poi c'è anche la possibilità che magari un 4-3-3 si possa sviluppare anche in un 4-2-3-1, insomma, sì, credo che i giocatori, sì. Averli i giocatori così per poi avere tante armi
0: è sempre meglio, insomma, averli,
1: sì. Avere tanta qualità, esatto. Avere tante opzioni a disposizione, chiaro che poi l'allenatore ci deve mettere del suo per poter trovare la quadra, però ha fatto un'irruzione nella nostra trasmissione Alberto Di Chiara.
3: Posso intervenire? Già uno che dice che giocare con i piedi invertiti già è un difetto.
2: tu giocavi con i piedi invertiti, no Alberto?
3: Hai capito?
2: Perché mettevi la scarpa a destra nel sinistro e il sinistro nel destro, quello intendevo.
3: Hai capito? Ho capito. Adesso avevo capito. Volevo prenderti in giro, volevo intervenire mentre parlavi, ma ho detto aspetta, ma facciamolo finire per seguire
2: di dire le sue cavolate.
1: Però sicuramente adesso devi fargli dire qualcosa a Marco, caro
3: no,
1: Alberto.
3: Ma questo è automatico. Te, caro, carissimo, dovresti soltanto dire appena ci si sente. Qual è?
2: Yes, it is.
3: Bravo. Detto questo, posso anche chiudere, certo, adesso a questo punto.
2: Sei intervenuto solo per quello.
1: Certo, esatto. Certo, cioè, ma lo sai che lo ha fatto dire anche a Fabio Grosso?
2: Sì.
1: È andato a trovarlo, è andato a trovarlo, alla fine gli ha fatto dire gli yes, it is.
2: Non mi sono
3: ormai è diventato una cosa come una febbre,
1: un tormentone.
3: È un tormentone.
2: Iconico.
3: Vai.
1: C'è Luciano,
3: colgo l'occasione per salutare.
1: Luciana è un po' disorientata, dice, questo
2: sì, dopo gli spiegheremo con calma,
0: sì,
2: tutto,
0: sì,
2: Alberto,
0: Alberto, dai.
3: No, ma con calma, con tranquillità, non c'è problema.
0: va bene
1: Alberto, grazie dell'irruzione.
3: La mia incursione l'ho fatta, ho sentito quello che doveva dire, stavi bene, un abbraccio, yes it is.
2: Ciao Alberto,
3: stavi bene, ciao.
1: L'ultima
3: bello,
1: considerazione con Marco Gian De Biagi, rispondendo anche a qualche messaggio di qualche nostro ascoltatore, perché prima hai fatto questo paragone con De Zotti, altro argentino che ha giocato con te nella Cremonese, mentre Andrea da Milano dice che Pellegrino assomiglia a Bobo Vieri, che è un paragone un pochino più stuzzicante, senza una foglia, sì, De Zotti, ci mancherebbe.
2: Sì, io ho preso il paragone per il discorso argentino, sì, ma sì, sicuramente sì. Assomiglia molto a Vieri, con la differenza che secondo me è sostanziale che Vieri lavorava poco per la squadra ma finalizzava molto. Un attaccante da 20-25 gol a stagione, dovunque è andato, fatto bene, quindi, però ci sta il paragone anche dell'ascoltatore, del radioascoltatore.
1: Ecco, ma secondo te in una stagione, in una squadra importante come può essere la Fiorentina, Pellegrino, giocando una certa continuità, quanti gol può fare?
2: Ripeto, dipende sempre dal minutaggio. Perché se va via Moise Kean e diventa la punta centrale titolare è un conto, se Moise Kean rimane e le sue possibilità le avrà, comunque, per carità, il minutaggio è più ridotto, chiaro. Quindi insomma io azzardo che se giocasse titolare comunque una dai 12 dei 15 gol, come in una squadra come la Fiorentina che dovrebbe offrire un bel calcio e molte occasioni da rete, secondo me potrebbe fare.
1: Se ne ha fatti 9 nel Parma, in una squadra che comunque non ha fatto della fase offensiva la caratteristica migliore, magari, ecco, in una Fiorentina più a trazione anteriore dovrebbe segnare di più.
2: Sì, ma ripeto, anche perché è un ragazzo con personalità, e di conseguenza come molto vigile nell'area e ogni anche magari non arrivargli un pallone per 90 minuti, ma c'è sempre, concentrato fino all'ultimo minuto, quindi questo è una qualità molto importante, sì, per un attaccante. Sì.
1: Luciano, non so se è l'ultima considerazione, mentre si sprecano i paragoni qui tra Pellegrino e i vari giocatori del passato, ne leggo due, poi ti lascio la parola, certo. Dice Max da Campi, a me Pellegrino ricorda Rubesch, attaccante tedesco della Germania degli anni 70-80, e Marco dice invece a me Pellegrino ricorda Scuravi, l'ex attaccante del Genoa. Insomma, tanti paragoni
0: anche importanti, sì, a suo modo. Io lo volevo portare sul centrocampo. Prima parlavamo di questo centrocampo ipotetico, con Fagioli, Ulai e Attà. Che ne pensa di questo centrocampo? È sostenibile, insomma, è equilibrato, ci vuole un po' per farlo, per dargli equilibrio?
2: Ma allora, il nuovo acquisto, devo dire la verità, non lo conosco molto bene.
0: Molto giovane,
2: sì,
0: tra l'altro.
2: Sì, Attà l'ho seguito l'anno scorso e mi è piaciuto sin dalle prime partite che l'ho visto. Probabilmente ha reso meno in fase offensiva di quelle che sono veramente le sue possibilità. Giocatore che ancora adesso magari non è maturato, nel senso che le partite che ho visto fare... non è che ha giocato con sufficienza, però secondo me privilegiava più l'assist, più la giocata, e se fosse un po' più concreto c'ha tutte le potenzialità fisiche e tecniche anche per fare dei gol. Credo che quest'anno, secondo me, sia la sua stagione, e quindi dopo sì, gli equilibri vanno sempre trovati, perché trovare una quadra tra giocatori tutti tecnici non è facile. Dopo i risultati aiutano, perché è sempre così, quindi di conseguenza attualmente l'idea di Grosso penso che possa essere questa, però insomma poi strada facendo vedrà gli accorgimenti, anche perché poi le volte giochi con dei centrocampo a tre tutto tecnico, magari però stai un po' più coperto con i terzini, però sai, se c'hai già anche i terzini che spingono dopo diventa un po' difficile. Insomma, la quadra secondo me la troverà nei primi mesi di campionato, ecco.
1: E allora grazie mille a Marco Ciantepiaggi, a presto.
2: Grazie a voi. Ciao Lorenzo, ciao, Luciano,
1: ciao.
2: Buongiorno.
1: Ciao, grazie, a presto, grazie a Marco Ciantepiaggi. Tra poco la conferenza stampa di Fabio Grosso, che ascolteremo in diretta, così poi ci appunteremo tutte le sue considerazioni più importanti per poterle analizzare. Nel frattempo altri messaggi. Marco da Catania dice: Pellegrino il classico pennellone d'area di rigore, molto lento ma utilissimo sulle palle inattive, francamente avrei preferito arrivasse uno come Embolo. E poi ancora c'è il nostro ascoltatore Andrea da Scandicci, non so se puoi rispondere tu a questa domanda, cara Luciana, dice, mi chiede se penso che possa essere invitato al centenario, credo al centenario, il suo vicino d'Ombrellone nel villaggio a Peschici, ovvero Delio Rossi. Mi ha raccontato tante cose, visto che sono un tifoso viola.
0: Io credo abbiano invitato tutti, sì. Probabilmente avranno invitato anche lui, poi se è sfuggito non lo so, personalmente non so aiutarti, anche perché
1: la lista c'era solo
0: la
1: Fiorentina,
0: e molti, cioè loro dicono di aver invitato tutti, però sai.
1: Sì.
0: tutti sono tanti.
1: Tutti, qualcuno mi è arrivata qualche telefonata e non è stato invitato, comunque insomma non gli è stata recapitata questa mail, tipo? Oppure non l'hanno vista. Ora non mi fare i nomi, perché sono nomi anche importanti.
0: Caro Lorenzo, ad esempio la figlia di la moglie scusami di Borgonovo ha detto che non sarà presente perché gli è arrivata agli ultimi da poco, e ovviamente uno ad agosto magari si organizza anche le ferie, no?
1: Invece guarda, mi ha chiamato in questi giorni Clara Mondonico e mi ha detto che lei ci sarà e quindi ovviamente per
0: sai che mandare tutte quelle mail magari hanno
1: estremamente importante nella storia della Fiorentina.
0: Beh, mandare anche tante mail, credo, insomma, magari non le hanno mandate tutte insieme, le hanno scaglionate o hanno voluto, non lo so questo.
1: No, non lo so neanche io. Comunque, insomma, vedremo. Caro Lorenzo, mi scrive Romolo, la Fiorentina ha calato un po' Cherdassi a tavola, Ima, Stantuono e Pellegrino. Joseph Commisso e Fabio Parati ci hanno ridato fiducia e speranza ad una città e una tifoseria. Ora è lecito sognare. Certo, ora c'è un entusiasmo a mille.
0: Serviva, dai. Perché
1: sono d'accordo che sia lecito sognare. Finalmente si torna a sognare.
0: Eravamo molto depressi.
1: Ah, certo. E dopo una stagione come quella dell'anno scorso, ma anche dopo gli anni passati.
0: Una stagione incredibile come quella dell'anno scorso. Ma poi ci stavamo adeguando un po' alla mediocrità, questo c'è da dirlo, e lo ha ricordato anche Paratici, lui la mediocrità non la vuole, quindi speriamo che sia di parole che gli riesca. Beh, insomma,
1: per ora sì, per ora è stato di parole.
0: Pensa sempre di fare una buona squadra e poi sul campo le cose sono diverse, ma
1: tra poco inizia la conferenza. Nel frattempo leggo un altro messaggio. Lorenzo dice: si va a Montemuro, sono d'accordo con te, il tuo centrocampo è alla grande, manca un tassello, un Matic dietro.
4: Buongiorno, siamo qui per la conferenza prima di Fiorentina Benevento. Vi chiedo la cortesia, come vi ho anticipato, di fare una domanda a testa, per cortesia. Possiamo partire subito. Ciullini, Hans e Tutto Sport.
1: Pronta la conferenza?
5: Sì, buongiorno.
4: Buongiorno.
5: E intanto un bocca al lupo per la stagione che comincia ufficialmente da domani. Allora, volevo chiederle questo: è più soddisfatto del mercato finora che la sua società ha avallato, varato e realizzato, o di come sta procedendo la preparazione appunto per l'esordio di domani in Coppa Italia? Grazie.
6: Buongiorno a tutti. Siamo contenti di come si stanno sviluppando le cose, avevamo e abbiamo le idee di quello che vogliamo fare, confermiamo quelle che sono le idee, quindi la società, siamo sempre in contatto per muoverci all'unisono, quindi stiamo andando avanti, ci sono stati tantissimi cambiamenti, perché è cambiato l'allenatore ovviamente in primis, cambiati tanti membri dello staff, sono cambiati tanti giocatori perché tantissimi sono andati via, tanti sono arrivati, e quindi ci siamo messi all'opera, al lavoro, per cercare di cavalcare quelle che sono le nostre idee, quelli che sono i nostri programmi. E stiamo lavorando sodo per cercare di provare ad accorciare i tempi. Ora siamo nel pre di una gara, la prima gara ufficiale, quindi c'è emozione per ripresentarci all'interno del nostro stadio e provare a fare gara piena, perché ovviamente nelle competizioni c'è sempre bisogno di fare gara piena per provare a ottenere risultati.
4: Santi, Corriere dello Sport.
7: Gara piena.
8: Salve mister, in bocca al lupo per il primo impegno ufficiale con la Fiorentina. Io vado su un singolo e le chiedo di Moise Kean, come sta, a che punto è a livello atletico, visto che parte della preparazione l'ha impiegata, no, per recuperare da qualche problema fisico, come lo vede e come si sta adattando, no, le nuove idee tattiche, visto che credo sia al centro del suo progetto, no?
6: Moise sta bene, siamo contenti di questa prima parte di tutti i ragazzi, perché ovviamente il primo obiettivo è quello di riuscirli a mantenere il più possibile dentro per lavorare, per crescere, per migliorare, quindi con alcuni siamo riusciti a farlo con continuità, con altri ovviamente ci sono stati dei piccoli intoppi, però non hanno interferito in quello che è il lavoro, quindi lui come tutti gli altri è voglioso, è contento, lavora bene, ha energia e qualità, quindi sicuramente è un giocatore di riferimento della nostra squadra e ci facciamo tanto affidamento.
4: Sardelli, Repubblica.
9: Salve.
6: Ciao, buongiorno.
9: Ben ritrovato. Le chiedo proprio della Coppa Italia, nel senso,
7: è chiaro che la prima immagino sia un po' di emozione, però è anche subito una gara da dentro fuori, cioè non so se è il massimo iniziare così senza paracadute, quindi che tipo di lavoro ha fatto anche sulla testa della squadra, perché la prima è sempre un po', no, un po' sorpresa, quindi subito una gara da dentro fuori cosa rappresenta per lei la Coppa Italia?
6: Ma è una gara dentro fuori come tu, quindi non abbiamo seconde chance in questa competizione. Affrontiamo una squadra che ha un allenatore che conosco, perché l'ho avuto anche come giocatore, a cui faccio tanti complimenti, perché ha preso la squadra l'anno scorso dopo che era stata ben allenata da mister Auteri, gli ha dato dei cambi belli, gli ha dato una bella identità, una squadra che ha dominato il suo campionato e si ritrova in cadetteria dopo diversi anni di difficoltà, però lo fa con energia, lo fa con entusiasmo, quindi le difficoltà che incontreremo le abbiamo presenti, però ovviamente sappiamo le qualità che abbiamo, sappiamo quello che vogliamo e cercheremo in tutti i modi di provare a passare questo turno, perché ovviamente, come detto all'inizio, non ci sono altre opportunità in questa competizione. Poi il fatto che sia la prima gara in questa modalità ovviamente lo è per tutti, quindi non ci sono altre cose, penso, da poter aggiungere.
4: Benvenuti Corriere Fiorentino.
9: Salve mister, ripensando alle sue precedenti esperienze, alle sue precedenti rose, io ricordo, vorrei chiederle del centrocampo, il lavoro che faceva fare a Mazzitelli, a Frosinone, a Matic, a Sassuolo e al reparto in generale. Mi sembra in questo momento la sua Fiorentina abbia giocatori con altre caratteristiche. Nel nome dell'equilibrio che questi precedenti giocatori le davano, le chiedo se è stato impostato un lavoro diverso in questo momento, considerando che ha tanti giocatori anche votati alla fase offensiva, ma poi immagino equilibrio sia una parola molto importante sul rettangolo di gioco. Grazie.
6: È una parola che mi piace tantissimo, la uso spesso perché è determinante per affrontare tutte le situazioni e anche per provare a costruire le squadre e lavorarci, quindi la lucidità di riconoscere quello che abbiamo sicuramente. Siamo consapevoli che, come ho detto all'inizio, i cambiamenti sono stati tantissimi, sono arrivati tanti giocatori, sono arrivati giocatori con delle bellissime potenzialità, poi ovviamente il tempo e il lavoro servirà a farle esplodere, farle aumentare e cercare di diventare quello che abbiamo in mente di voler diventare, quindi questa è la cosa più importante. Poi per quanto riguarda le caratteristiche, no, la modalità di gioco, parlo anche ai ragazzi in questa maniera, cioè non è un modulo o una caratteristica fissa, sono modo di provare a scendere in campo e all'interno di questo modo poi, in base alle caratteristiche che abbiamo a disposizione, proviamo a cercare di esaltarle, provando a nascondere quelli che possono essere i difetti, quindi sappiamo che ancora c'è tempo per implementarsi e completarsi, perché ovviamente è una squadra che va implementata e completata nonostante abbia fatto già tantissimi movimenti nell'uno e nell'altro senso, però proveremo, come ho detto prima, a mettere i giocatori nelle posizioni in cui riescono a esprimere meglio le loro potenzialità e soprattutto riescono a mascherare quelli che sono i loro limiti, considerando che l'equilibrio, come hai detto tu, poi diventa determinante per affrontare le gare.
4: Mazzoni, Lady Radio.
10: Mister, buongiorno. Ciao, chiedo buongiorno. A proposito di singoli di Mastantuono, cioè come si è presentato, se domani può essere della partita, la sua forma fisica, eccetera.
6: Abbiamo ancora l'allenamento di oggi pomeriggio che faremo insieme, ovviamente è arrivato pochi giorni fa, così come altri suoi compagni, quindi con qualcuno abbiamo fatto tutta la trafila, con qualcun altro ci ha raggiunto da poco, quindi stiamo cercando anche di capire quelle che possono essere le condizioni e quello che può essere il minutaggio di questi interpreti che sono arrivati alla fine. Sicuramente è un ragazzo giovanissimo che è entrato alla ribalta del calcio mondiale l'anno scorso e noi grazie al direttore abbiamo avuto la bravura di portarlo, sapendo che le potenzialità sono enormi e poi queste potenzialità vanno lavorate per cercare di riuscire a esprimerle in campo. Domani non lo so, vedremo oggi. Come linea di massima mi piacerebbe provare a dare continuità ai ragazzi che hanno accumulato un po' più di allenamenti, considerando anche il fatto che siamo in tanti e ci stiamo scoprendo, e quindi con quelli che siamo stati in grado di farlo di più sicuramente possiamo avere qualche conoscenza in più.
4: Ceccarini, Tutto Mercato Web.
11: Ciao Fabio, buongiorno. Io ti chiedo, insomma, sta facendo le visite mediche, quindi se non succede nulla firmerà il contratto con la Fiorentina, però ti chiedo, a caratteristiche, Pellegrino ce lo puoi un attimo descrivere, perché mi sembra che sia un po' diverso rispetto a Ken, ecco.
6: È un attaccante che ha già dimostrato il suo valore, anche lui è un attaccante che comunque è nel pieno della sua carriera, perché ha 24 anni, 25, quindi la categoria, la nostra Serie A l'ha conosciuta, l'ha fatta, l'ha saputa fare bene, quindi sono delle caratteristiche importanti che andiamo a mettere all'interno del gruppo. Non l'ho ancora visto perché oggi è a fare le visite e sinceramente credo di non poterlo avere neanche a disposizione domani per questioni burocratiche, però anche per lui siamo molto contenti di accoglierlo perché sicuramente ha le qualità per implementare la nostra rosa e darci una mano, che è quello che vogliamo.
4: Caroli, Radio Bruno.
9: Grazie. In bocca al lupo per l'esordio ufficiale. Torno sul centrocampo e le chiedo, insomma, adesso con più giorni di lavoro alle spalle, ha avuto modo di vedere, capire che tipo di ragazzi ha a disposizione. Le chiedo di questa sorta di dualismo fra Fagioli e Ulai che noi abbiamo visto in amichevole, poi in realtà lei li ha provati spesso insieme, ma le chiedo se questi due giocatori nell'idea della Fiorentina di Grosso sono più alternativi o più complementari. Grazie.
6: Ma sono due giocatori che innanzitutto di qualità, a me i giocatori di qualità sono sempre piaciuti, poi ci riallacciamo a quello che ci siamo detti prima, no? All'interno di una squadra servono tante caratteristiche, perché poi la caratteristica di un singolo è importante, ma è importante la caratteristica del singolo in relazione a quella che dei compagni che gli stanno vicino, quindi sono tante dinamiche che entrano in gioco. Ovviamente cercheremo di completare la rosa sia nel centrocampo sia nella difesa, che ovviamente numericamente è quasi fatta, e anche nel reparto offensivo, in cui dobbiamo sicuramente andare a implementare un po' il numero dei giocatori, però cercheremo di farlo con dei ragazzi che hanno le qualità per poter giocare insieme, poi ovviamente in base anche alle partite che andremo a fare, in base a quelle che saranno lo stato di forma, in base a come nel tempo, ovviamente come detto prima, i ragazzi li conosciamo bene perché è stato fatto tutto in sincronia con la società, però poi ovviamente quando arrivano devi riconoscere e capire quello che possono fare insieme ai loro compagni, quindi chi riesce a stare meglio con chi, quindi sono tante situazioni che necessitano di lavori, necessitano di tempo per scoprirle. Noi siamo contenti intanto di aver inserito ragazzi di qualità, ragazzi di potenzialità grandissime, e questa è la cosa importante, e poi ovviamente abbiamo iniziato a lavorare per cercare di costruire quella che è la cosa più importante, quindi non è un insieme di giocatori ma è una squadra, che c'è una leggera ma grandissima differenza tra le due cose.
4: Pelliciari, RTV 38.
12: Mister, buon pomeriggio. Le vorrei chiedere riguardo l'ambiente in questo momento, perché domani arriva una partita, la vigilia di Ferragosto, che è il primo impegno ufficiale in un momento così, 32esimi di Coppa Italia, si presenta subito al Franchi un grande pubblico per il tipo di impegno che è, segno che la piazza sta rispondendo in maniera molto positiva a questa Fiorentina che sta nascendo, e visto la conclusione dell'anno scorso non era così scontato, quindi c'è grande entusiasmo che da una parte può essere una molla straordinaria, dall'altra può essere qualcosa che porta aspettative a una squadra molto giovane, che in quanto molto giovane può essere anche molto spensierata, ma dall'altra sentire un po' questa pressione. Ecco, le vorrei chiedere nello spogliatoio come si gestisce, se c'è questa percezione dell'entusiasmo. Grazie.
6: C'è, si sente forte e chiara, e siamo contentissimi di questo, perché comunque poi nel calcio siamo strani, no? Quando non c'è la richiediamo, quando c'è invece la vorremmo, invece è bello lavorare con l'entusiasmo della gente, è bello sapere che comunque c'è grande energia, la percepiamo all'interno, e questa per noi ovviamente, come hai detto tu, è una bella responsabilità, però poi ci riallacciamo alla fase iniziale della conferenza, no? In cui l'equilibrio e la lucidità sono determinanti all'interno, perché poi noi siamo contentissimi di lavorare dentro questo entusiasmo, però sappiamo anche che c'è tanto da fare poi per riuscire a costruire quello che abbiamo in mente di voler costruire, come ci siamo detto il primo giorno, no? Il fatto che domani è una partita di pre-Ferragosto, comunque sì, ci sono, penso, tantissimi spettatori, questo per noi è una notizia molto molto bella, ne siamo grati, siamo contenti, sentiamo questa responsabilità, e cercheremo in tutti i modi ovviamente di ripagarla all'interno del campo.
4: Galassi, firenzevero.it.
13: Buonasera mister, buongiorno. Io le volevo chiedere un attimo che gestione intende fare di Attà, perché lei nella prima conferenza stampa ha parlato del fatto ancora doveva arrivare, però ci disse, no, che lo vedeva come mezzala sinistra, però poi uno guarda anche il centrocampo della Fiorentina e sono tanti a centrocampo, siccome anche negli ultimi impegni, poi l'abbiamo visto più avanti, poi anche qui i numeri sono solo numeri, però comunque non nel ruolo di mezzala sinistra che aveva pensato all'inizio per lei, per lui le chiedo se è anche una cosa che ci dobbiamo aspettare con l'inizio della stagione, oppure poi quando arriverà al mercato Attà tornerà, ecco, a fare proprio la mezzala.
6: Per quello delle volte poi uno prova, non prova, è un po' vago, perché poi il calcio è quotidianità, è scoprire quelli che possono essere i ragazzi, capire quello che è all'interno della squadra e provare poi a prendere decisioni di volta in volta che possono essere le più giuste prima, perché poi dopo in tanti ovviamente diventiamo più bravi a riconoscere quelle che potevano essere le migliori. Sicuramente ha le qualità per fare tante cose, perché è un giocatore forte, è un giocatore che ha tecnica, che ha qualità e quantità, abbina entrambe le fasi. Si è fermato un po' di tempo fa, pochi giorni fa, per un piccolo fastidio, però l'abbiamo ritrovato ieri e oggi credo che lo riavremo al 100%, mi auguro, e quindi penso sia a disposizione. Poi dicendo questo mi posso anche aggiungere che abbiamo tra tutti forse solo Rolando Mandragora che ieri è arrivato bloccato alla schiena e oggi sta un pochino meglio, capiremo domani come può stare e vedremo se potremo utilizzarle o meno. E ritornando ad Attà, lo immagino in quella posizione, poi ovviamente quando scopro quello che abbiamo all'interno della squadra, abbiamo tanti giocatori in questo momento in quel reparto, ne abbiamo un po' meno nel reparto offensivo e quindi in determinate amichevoli abbiamo preso delle decisioni diverse, però poi sono piccoli accorgimenti che non è che stravolgono niente, è solo mettere, come ho detto prima, nelle condizioni migliori tutti i giocatori di poter esprimere quelle che sono le qualità che hanno.
14: Ultime due, Zecchi, vioranews.com.
15: Salve mister, ci fa un'analisi del precampionato di Gudmundsson, come l'ha visto, se ha capito anche un po' il ruolo, no? Perché a giugno ci parlava, ci diceva non è né una mezzala, non è un esterno, è un giocatore che piace essere libero, quindi se l'ha visto anche all'interno del progetto, ma al di là di ciò, che precampionato è stato per lui questo? Grazie.
6: Come per tutti gli altri suoi compagni, hanno messo grande disponibilità, grande generosità, ci siamo allenati bene per provare a salire quello che è il nostro livello, per provare a conoscerci meglio, per provare a capire determinate situazioni, quindi mi riallaccio a poco fa, no? Mettere i ragazzi nelle condizioni in cui possono provare a esprimere meglio il loro potenziale. Sicuramente non lo vedo come un'ala pura e quindi ovviamente quando lo metto in campo difficilmente lo uso in quella posizione, poi può capitare anche delle volte in cui per causa di forza maggiore necessitiamo di un giocatore che faccia quel lavoro lì e quindi lui ha la disponibilità e ha la generosità per poterlo fare, però ha lavorato bene, ha grande energia, grande entusiasmo e sono contento di quello che stanno facendo i ragazzi, perché di lavoro da fare ce n'è tanto, si stanno scoprendo, ci stiamo scoprendo, perché ovviamente sono tantissime cose nuove, non è solo i ragazzi che arrivano, sono tante cose nuove, c'è un'idea alle spalle grande di voler costruire un qualcosa di bello e quando parli di costruzione poi ovviamente anche le cose più belle all'inizio non sembrano belle poi come in realtà possono diventare, quindi noi queste cose le sappiamo, siamo contentissimi dell'energia e dell'entusiasmo che c'è intorno a noi, lo ripeto, lo sentiamo e per noi è una bella responsabilità che non deve pesarci, però ci deve far riflettere, perché comunque come ho detto all'inizio rappresentiamo un club storico, rappresentiamo una tifoseria appassionata, quindi queste per noi sono tutte cose che dobbiamo sempre tenere molto presenti e posso dire che i ragazzi ce l'hanno presente questa cosa, perché stanno lavorando veramente con grande impegno e grande disponibilità.
14: Caselli, Firenze Viola Super Sport, ultima.
16: Buongiorno, qui c'è da costruire con tanti ragazzi nuovi
13: Scusate, c'è da costruire anche con un allenatore nuovo, come ha detto all'inizio, con tanti giocatori nuovi, quelli che con un termine inglese si chiama legacy, l'appartenenza, la tradizione. Come si riesce a trasmettere, essendo tutto nuovo e con un allenatore nuovo? Grazie.
6: Beh, è bella questa, perché perché poi le caratteristiche di una squadra sono quelle di avere una mentalità forte e di avere una grande identità, e queste sono cose che non è che arrivano dall'oggi al domani, sono cose comunque su cui devi martellare tanto, anche dalle piccole cose, credo, perché poi le piccole cose possono andare a costruire quelle che poi diventano in futuro delle grandi, o le fondamenta per quelle che poi in futuro saranno grandi. Quindi c'è tanto lavoro da fare, siamo contenti, lo stiamo facendo. Dentro il lavoro che c'è da fare, ovviamente ci sono le partite, perché poi abbiamo parlato poco di quello che succederà domani, invece domani c'è una partita che ci aspetta, che comunque da dentro fuori, quindi noi abbiamo tutte le intenzioni di voler passare, così come ce l'hanno loro, una squadra che ha fatto una bella cavalcata, come ho detto prima, quindi le difficoltà ci saranno, però è proprio all'interno delle difficoltà che vai a costruire quella che è una mentalità, quella che è un'identità forte, che poi dovremo essere in grado di strutturare. E oggi poi siamo contenti che sono e siamo tutti contenti che ci raggiunge anche il presidente con il presidente Giuseppe Commisso con la signora Catherine, quindi sicuramente aggiungeranno il sapore di quello che è l'identità e la mentalità che si vuole costruire all'interno di questo bellissimo centro sportivo.
14: Grazie a tutti.
6: L'ultima.
14: C'è una
6: i complimenti vuole fare a Leonardo Fabbri. So che è un grande tifoso della Fiorentina, ho visto che ha raggiunto un traguardo bellissimo, e quindi grandi complimenti a lui, perché poi questi ragazzi non hanno grandissima notorietà, ma all'interno del loro percorso comunque fanno grandissimi sacrifici per poi ottenere dei bei risultati, e la gratificazione è bella quando poi dopo tanto sacrificio riesce a ottenere qualcosa di grande, quindi complimenti a lui. Grazie a tutti e ci vediamo domani.
14: Grazie a tutti.
17: Questo dunque era Fabio Grosso, conferenza stampa di presentazione della partita di domani con il Benevento. Cosa ve ne è parso? Ve lo chiediamo al 348-7513-933. Che cosa vi ha colpito delle parole di Fabio Grosso? Naturalmente una Fiorentina ancora che deve completarsi, lo ha ribadito a più riprese, una Fiorentina che deve essere ancora implementata, ha detto Fabio Grosso. E comunque, per quanto riguarda la formazione, mi rivolgo anche a Luciano Magistrato.
0: Ha dato un sacco di notizie.
17: Ha dato le notizie perché comunque ha fatto capire che Mastantuono, mi sbaglio io, ma insomma, Mastantuono partirà dalla panchina.
0: Esatto,
17: ecco. Partirà dalla panchina perché vuol dare continuità a coloro che hanno avuto più allenamenti in questi giorni.
0: Però ha anche detto che Attano sta benissimo.
17: Sì, però ha detto domani lo avremo al 100%, mi è parso di capire.
0: Sì, probabilmente partirà lui come si era detto.
17: Sì. E poi in conclusione ha dato questa notizia dell'arrivo di Commisso a Firenze con sua madre Catherine. Ce lo aspettavamo per i festeggiamenti del centenario, invece evidentemente è riuscito ad anticipare il suo arrivo a Firenze.
0: Non vogliono perdersi la prima...
17: La prima, anche la prima della stagione, la prima
0: ufficiale.
17: Probabilmente
0: approfittando anche del Ferragosto, non so se in America si festeggia il Ferragosto, questo non lo so, però insomma approfittano per venire e assistere anche alla prima ufficiale, e credo che sia un segnale molto importante, no? Noi li aspettavamo sia Joseph che la signora Caterina per il centenario, quindi insomma mi fa piacere che invece abbiano anticipato, proprio per sottolineare anche l'importanza della partita, insomma, della Coppa Italia. La stagione inizia ufficialmente domani e loro vogliono esserci subito, e quindi mi fa molto piacere questo.
17: Sì, assolutamente, insomma, sarà motivo anche di ulteriore carica per la squadra l'arrivo del presidente Commisso con sua madre Catherine. Poi, per quel che riguarda invece i singoli, mi sembra che ci siano state parole di grande elogio, ma insomma non è che potevano essere diverse quelle su Ken. Ha detto siamo contenti di tutti, però lui ha detto è un riferimento per noi e ci facciamo tanto affidamento, quindi insomma è chiaro che ha la convinzione anche di rilanciarlo Grosso, lui che lo conosce molto bene.
0: Sì, questo l'ha detto fin dall'inizio, insomma, poi lui ovviamente sa che ci sono delle dinamiche di mercato, e quindi è pronto a tutto. Mi sembra uno che sa adeguarsi, è importante, perché poi quando c'è il braccio di ferro, abbiamo sempre detto quando è arrivato Grosso che era importante per Il feeling con Paratici, per il modo di anche adeguarsi a quello che succede, cioè l'allenatore, lo ha detto anche Paratici, deve essere un manager, cioè deve capire anche le scelte, le necessità della società, e mi sembra che lui lo stia facendo bene. Ora poi siamo agli inizi, la stagione non è ancora partita ufficialmente, però già nel cambio del modulo per adattarsi ai giocatori a disposizione, già in quello che dice, questo comunque sapere che ci sono dei giocatori che possono anche partire, no? E non ne fa un dramma, questo è importante. Cioè quegli allenatori, io ricordo Sosa che partì benissimo, iniziò benissimo qui a Firenze, sembrava quasi fosse arrivato un santone, tra l'altro io ricordo era un trascinatore, no? E mi piaceva molto, poi iniziai a capire invece che si metteva contro la società, quando ha capito che la società ovviamente non riusciva a portargli, certo, quello che lui chiedeva, quindi aveva le sue ragioni, però non puoi metterti a fare quasi le cose, no, per dispetto. Cioè io lo vedevo sempre più indispettito quando anche veniva in sala stampa anche con noi giornalisti, poi ci sta tutto, però ecco, secondo me ci deve essere sempre quel feeling tra società e allenatore, soprattutto quando la società sta operando comunque nel migliore dei modi, no? Non ti fa mancare nulla, per cui è importante che ci sia questo feeling.
17: Per quanto riguarda la formazione, non soltanto quella di domani ma anche quella del futuro, non si è sbilanciato troppo, o comunque ha sottolineato la necessità di trovare l'equilibrio giusto. Grosso ha detto, è chiaro che ancora bisogna completarsi, implementarsi, c'è tempo per farlo. E poi per quanto riguarda anche il centrocampo, Ulahi e Fagioli, se possono giocare insieme, se possono essere alternativi,
0: ecco,
17: c'è stata questa domanda. E lui ha detto sì, mi piacciono questi giocatori, però poi bisogna vedere anche nel completamento della rosa quali sono i giocatori che arrivano e capire quali sono le caratteristiche per poter poi mettere in campo giocatori giusti che possono far coppia bene con l'altro calciatore, insomma che possano incastrarsi bene con le caratteristiche degli altri. Quindi insomma ha detto tutto, non voglio dire tutto il contrario di tutto, però insomma non ha voluto sbilanciarsi troppo. Beh, non ha voluto dare troppi riferimenti anche su Pellegrino. Gli è stata fatta la domanda da parte di Niccolò Ceccarini, sì, è stato ovviamente contento nell'apprendere la notizia dell'arrivo di Pellegrino, però non è che abbia fatto una descrizione delle caratteristiche così approfondita, anche perché poi lo deve avere ancora a disposizione. Beh, e lo avrà probabilmente nei prossimi giorni. Ha detto che non potrà essere, questo era quasi scontato, non potrà essere disponibile per partire domani.
0: Le caratteristiche te le avrebbe dette, come le possiamo dire noi, in base a quello che abbiamo visto.
17: Beh, insomma, lo conoscerà un po' meglio di noi, immagino. Grosso.
0: Pellegrino?
17: Sì.
0: Vabbè, lo conoscerà anche, però
17: io
0: lo conosce da...
17: lo conosco un po' meglio,
0: sì,
17: di noi.
0: Ma lo conosce da osservatore esterno, voglio dire,
17: sì,
0: non è che l'ha allenato.
17: Ci ha giocato contro, avrà visto la serie di partite, l'avrà analizzato, l'avrà studiato, insomma, non è che l'avrà presa a scatola chiusa, altrimenti
0: sì,
17: sarebbe troppo superficiale.
0: Sì, questo dovremmo farlo anche noi giornalisti, però a parte
17: certo,
0: quello,
17: certo,
0: intendevo,
17: però
0: che
17: insomma,
0: comunque
17: lui,
0: non, ce l'ha mai, non ce l'ha mai avuto per capire che proprio quello che gli può dare, no? Perché abbiamo anche detto più volte che con questa c'era un gioco di rimessa, faceva quel tipo di lavoro, quindi sta poi a grosso capire anche se può sfruttarlo, no? Nel gioco che farà lui, ecco.
17: Un po' di messaggi comunque al 348-7539-33. Ale Ataf dice, scherzando, Commisso viene a recuperare la carta di credito prima che Paratici
0: sì,
17: gliela svuoti,
0: gliela
17: svuoti completamente,
0: gliela strappa di mano.
17: Buongiorno, dice Gianni, non lo conosco come allenatore, Grosso, ma come persona mi piace molto.
0: Vero?
17: Sta piacendo per
0: molto
17: il modo in cui si pone, sì. Mentre Stefano da Pescia ci saluta e dice, grande notizia l'arrivo del presidente Joseph, e poi l'ho visto bello determinato Fabio, credo che farà molto bene con una squadra finalmente all'altezza della nostra storia, sempre forza viola. Francis San Casciano ci chiede, ma se va via Ken chi si piglia? Pellegrino e poi poi dovrà essere preso certamente un altro attaccante,
0: sì.
17: Però credo, ne parlavamo con Niccolò Ceccarini, mi ha convinto, sarà Pellegrino il titolare, poi dovrà essere trovato un'alternativa a
1: sia via Ken, sì.
0: Sì, certo. Penso di sì, anche per il tipo di spesa, insomma, hanno fatto un investimento importante.
1: 24, 25 milioni.
0: 25, sì.
1: A titolo definitivo. A titolo definitivo.
0: Hanno voluto, anche perché altrimenti se l'avessero preso in prestito oneroso, sarebbe costato di più. Secondo me hanno fatto anche questo ragionamento, cioè se tu punti su un giocatore, ti piace e lo vuoi, forse prenderlo a titolo definitivo è stata la cosa migliore, sperando che poi mantenga le attese, per sì. carità, perché se diventa un piccoli bis, insomma, è preoccupante.
1: A Dido sono mancate in sala stampa le domande tue e di Giannattasio. Domande oggi a Dido, al nostro ascoltatore,
0: sì,
1: sono domande quelle di Giannattasio.
0: Io sono qui, altrimenti certo. sarei andata volentieri. Anche perché, ecco, è un tipo di allenatore che tu gli fai delle domande, lui ti risponde e non si nasconde.
1: No, insomma, no, anzi.
0: Ci sono degli allenatori che.
1: Anzi, anche senza che gli venisse posta la domanda, ha fatto il punto sugli infortunati,
0: sì, sì,
1: Mandragora,
0: che probabilmente
1: lo recupererà.
0: Non ci sarà. Sì, sì, è stato.
1: La notizia del presidente commisso che arriva oggi.
0: Nessuno
1: aveva chiesto, quindi insomma.
0: No, è
1: l'allenatore. Ti dico la verità,
0: ideale.
1: Avrebbe parlato anche di più della partita di domani, perché a un certo punto ha detto: ne abbiamo parlato poco della partita di domani, ma sarà una partita comunque da giocare contro in maniera molto molto seria. Ci vorrà una gara piena, ha detto.
0: Contro
1: gara
0: il suo
1: piena.
0: Allievo, no? Che intendeva per gara piena? Ecco, io mentre l'ha detto mi sono fossilizzata proprio su questa parola, gara piena.
1: Una gara.
0: La prossima volta glielo chiedo, dai.
1: A ritmi sostenuti, secondo
0: sì,
1: me,
0: secondo
1: una gara
0: me,
1: insomma,
0: cioè stare dentro la partita, sì, tutto il tempo, anche perché è una gara secca, quindi non puoi rischiare di sicuro. Quindi devi stare concentrato. Forse no, voleva anche dire non fare come col Deportivo, quel finale che lo ha fatto tanto arrabbiare.
1: Una gara piena, insomma, dal primo al 95esimo da giocare a ritmi sostenuti per quanto possibile, per quanto i ritmi di agosto lo consentano. Buongiorno, dice Alberto da Genk. Commisso viene per il grande colpo di mercato. Insomma, dice, scende in campo Commisso per un altro colpo vero.
0: Ragazzi, ora bisogna fare anche colpettini, perché sennò.
1: Insomma, comunque in attacco ce lo possiamo aspettare, un altro grande colpo.
0: Ma se c'è Ken non te lo aspetti.
1: No, in attacco come se c'è Ken, no, non parlo del centravanti, come esterno, dico sì.
0: Secondo me no, ma perché comunque un po' di equilibrio in una squadra ci vuole. Troppe prime donne, io sono sempre molto scettica. La qualità è vero che è importante, quella ci vuole, ma non necessariamente deve essere un'altra prima donna, perché poi rischi ce ne siano troppe in campo e si ostacolino tra di loro. Quindi non lo so, io mi aspetto un esterno normale, guarda, più che il colpo a sinistra. Poi se
1: io invece
0: se
1: me l'aspetto forte, io me l'aspetto forte.
0: Bene,
1: poi se arriva normale lo prendo anche normale.
0: Non mi lamento, perché poi sono affari di grosso far trovare l'equilibrio e mettere in campo le prime donne senza che si ostacolino, appunto.
1: Dice Alessio, se va via Ken arriva uno più forte, non abbiamo paura di nessuno, è un po' di fortuna che ci manca da 57 anni. Speriamo che tu abbia ragione, e poi ripeto.
0: Speriamo ogni 100 anni ce la possiamo anche avere, no? Questa fortuna, visto che è il centenario.
1: Sì.
0: C'è emozione per ripresentarci nel nostro stadio. Bella questa frase, mi è piaciuta, mi ha colpito. Ora vedo un tweet della Fiorentina che lo ha riproposto, ma mi aveva colpito questa cosa. C'è emozione, è bello che siano anche loro entusiasti ed emozionati. Poi in campo ovviamente l'emozione deve sparire, però quell'emozione del primo giorno davanti a un pubblico che per la vigilia di Ferragosto non sono pochi, 14.000 persone.
1: No, ma infatti l'ho detto, noi siamo contenti di questo entusiasmo.
0: 11.000 sì, però sono sempre tanti. Io andai a vedere l'ultimo dato di un 32esimo, che era il 13 giugno del 2021, se non vado errata, che era la prima Coppa Italia disputata dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Contro il Cosenza, guarda caso, aveva come dirigente Goretti, era una squadra un po' raccattata e raffazzonata, come si dice, il Cosenza, loro stessi ne erano consapevoli, erano partiti molto tardi, ecco, forse erano stati ripescati, non mi ricordo come andò, comunque c'erano 6.003, ora non ricordo bene, insomma, quindi significa più del doppio.
17: Eh sì, siamo sì, quasi il doppio, quasi il doppio.
0: No, 3.600.
17: Ah, 3.600.
0: 3.600, perché io questo dato l'ho visto quando i biglietti venduti erano 9.000, allora, per quello.
17: Allora ce ne sarà il quadruplo, ce ne sarà il quadruplo domani. Sì. Tra poco leggiamo anche tanti altri messaggi, aspettiamo le vostre chiamate allo 0557711171, altri collegamenti, dunque non andate via, a tra pochissimo.
0: A dopo. Radio Firenze
18: Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
19: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
20: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala.
21: Bentrovati dalla redazione.
22: Due persone sono morte intossicate per le esalazioni provenienti da un depuratore nel Trapanese. La prima vittima è un operaio che stava lavorando all'impianto di San Vito Lo Capo, deceduto a causa dei gas tossici provenienti dallo stesso depuratore. La seconda vittima è un operatore del 118. Quando i sanitari sono giunti sul posto per soccorrere l'operaio, l'operatore ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco, ma poco dopo si è sentito male ed è morto a causa delle stesse esalazioni. I carabinieri intervenuti stanno verificando quanto accaduto.
21: Sarebbe stato un 17enne a uccidere invece Cosimo Quagliarella, 18enne di Andria, morto la notte scorsa dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa tra gruppi di giovani. Il 17enne fermato si è presentato nella caserma dei carabinieri accompagnato dal suo difensore per ammettere le proprie responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere.
22: La Procura di Roma darà parere negativo in merito alla richiesta di domiciliari avanzata ieri al GIP dal difensore di Walter Lavitola al termine dell'interrogatorio di garanzia, durante il quale ha confessato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'imprenditore ha offerto una versione con molti aspetti ancora da chiarire, sui quali la procura farà i necessari approfondimenti, a partire dalla risposta che il difensore Sergio Cola dà ai giornalisti quando gli viene chiesto se Ranucci, che resta per gli inquirenti la vittima, fosse a conoscenza del progetto di Lavitola.
21: Lo stop dei voli continua per tutta la giornata anche oggi all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. La SAC, che gestisce l'aeroporto, ieri sera ha comunicato la chiusura degli spazi aerei del settore B3 e che sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 2 di notte del 14 agosto. Per l'eruzione dell'Etna in 4 giorni, il volume di spesa turistica potenzialmente coinvolto potrebbe collocarsi tra i 12,8 e i 24 milioni di euro. È questa la stima di Assoesercenti Sicilia, che chiede di passare alla gestione emergenziale alla programmazione preventiva sull'attività del vulcano.
22: Medio Oriente, l'IDF avrebbe ordinato agli abitanti delle case sotto assedio a Qusra in Cisgiordania e ai residenti della zona di evacuare in vista di un'operazione militare destinata a durare diversi giorni. L'esercito ha inviato ieri sul posto il 51° battaglione della brigata Golani in seguito all'assedio iniziato domenica di coloni estremisti. Il sindaco del villaggio ha dichiarato ad Al Jazeera che l'IDF ha completamente chiuso l'area, imposto il coprifuoco e dispiegato centinaia di soldati per smantellare l'avamposto degli ultraortodossi.
21: Lo sport, mattinata tra luci e ombre per l'Italia agli Europei 2026 di nuoto. Carlos D'Ambrosio si qualifica in semifinale nei 200 stile, così come Ceccone Lamberti nei 50 dorso. e Quadarella in finale nei 1500 metri, ma c'è la pesante eliminazione per la 4% stile libero maschile. Dalle 18.30 spazio a semifinali e finali con Sara Curtis e Christian Mantegazza a caccia di una medaglia.
22: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
5: Con sempre Massimo. No, potremmo andare a prendere un esterno scarso, almeno non c'è tutte prime donne. Purtroppo che nel calcio si vince con giocatori bravi.
23: Sì, buongiorno, ciao Lore. Io vi dico una cosa. State ancora a discutere sul discorso dell'esterno forte di qualità. Ma che ce ne frega a noi tifosi e a voi giornalisti? Se arriva un esterno che costa solo 10 milioni, però è funzionale.

0: io prima e c'è tutta una serie di categorie, no? Cioè puoi prendere anche un giocatore bravo, ecco, no? Io non voglio l'esterno scarso, non ho parlato di esterni scarsi, perché se no
1: è un giocatore normale, ti aspetti un giocatore normale,
0: un giocatore normale, ma come diceva poi l'altro ascoltatore, funzionale, cioè uno bravo, non sto parlando di un giocatore io non mi aspetto un giocatore top.
1: Certo.
0: No, un top. Mi aspetto un giocatore normale, magari sia poi renda più di quello che ci si aspetti, ecco.
1: Luciana Verde di Prime Donne della Fiorentina dice: Gino sicuramente alza il livello e la qualità, la competizione fatta in modo intelligente non guasta mai nel gruppo.
0: Sì, però ci vuole anche una costruzione intelligente, appunto, l'hai anche sottolineato, della squadra. Cioè io pensa all'Inter di Moratti, no? A parte la fase poi degli scudetti, ma quanti anni è stato senza vincere nulla, spendendo un sacco di soldi, cioè era la squadra che in Italia spendeva di più e non otteneva mai nulla. Poi ripeto, le soddisfazioni se le è preso successivamente con Mourinho, anche con Mancini, no? Mi sembra hanno vinto lo scudetto, cioè soddisfazioni le ha avute comunque, però è stato tanti anni senza vincere nulla, pur spendendo tanto, quindi non significa nulla, anzi secondo me un po' di equilibrio anche nella campagna acquisti ci vuole, ecco.
1: No assolutamente. Però per sognare.
0: Ma non perché non voglio
1: tempo.
0: Che spenda, cioè a me non mi interessa, per me possono anche finire,
1: certo.
0: I soldi, a meno che poi non ci facciano fallire, no?
1: Comunque, a proposito di sogni, c'è Marco, il nostro ascoltatore, che dice: Zegrova e Lang per l'attacco con Franco e Albertino ci permetterebbe di cambiare schema e far perdere la testa alle difese e agli allenatori avversari. Due uomini che pestano la linea e due più sottopunta. Sacrificherei Fagioli per prendere il Matic di turno o Anghissà. Anghissà mi sembra difficile, il Matic di turno se ne può anche parlare, però ecco, sì, certamente sarebbe una Fiorentina a trazione super offensiva e anche in questo caso gli equilibri ancora di più sarebbero necessari. Però dovremmo essere pronti con il prossimo collegamento con Giacomo Galassi, che ha seguito per noi, lo sentiremo tra poco, Giacomo Galassi che ha seguito per noi la conferenza stampa di Grosso, così sentiamo anche da parte sua quali sono. C'è Raffaele che ci ha chiamato dalla Calabria, addirittura allo 0557711171. Ciao, benvenuto.
2: Ciao, buongiorno. Volevo intervenire. Benvenuta, così sentendo il nostro prima la conferenza di Grosso, siccome ho sentito che arrivano la moglie di Rocco Commisso e il figlio di Rocco Commisso, no? Rocco Commisso l'anno scorso è stato trattato male, prima della morte. Tutti volevano che intervenisse, che venisse a farsi vedere, perché non si vede, quello stava morendo, sventurato. Va bene. Allora, voglio dire questo. Perché non si va all'aereo, non dico quelli che sono andati per Mastantuono, ma una rappresentanza del tifo Viola, perché non organizza una accoglienza per il presidente attuale e la madre, la moglie di Rocco Commisso, il quale prima o poi sarà, come dire, messo veramente per quello che ha fatto, non per quello che non ha fatto. Ha messo tanti soldi, tanti, sempre ne metteva, e veniva bersagliato da tutti, mentre gli altri che dovevano essere bersagliati, allenatori, voglio dire chi c'era, dirigenti, perché erano quelli che... Pronto?
1: Sì, ti ascoltiamo. Sì,
2: allora, vabbè, vorrei dire tante cose comunque.
0: Abbiamo capito il senso del tuo discorso.
1: Guarda,
2: perché se ancora si fa in tempo, perché non si fa una piccola delegazione, i tifosi, se nessuno è venuto in mente, e si vada ad accogliere queste due persone che non vengono a vendere. Perché non dite che vengono a vendere ogni volta, vengono a vendere e adesso venderanno?
1: Va bene, abbiamo capito il tuo appello. Grazie, grazie Raffaele. Tra l'altro, guarda, guarda, a questo proposito c'era anche un altro messaggio di un nostro ascoltatore Alberto che dice: ho visto che oggi arrivano i commisso, figlio e madre, sarebbe bello che i tifosi gli facessero una bella accoglienza, hanno già fatto tanto fino
0: allora,
1: ad oggi.
0: Allora, il problema è che
1: c'è da capire se stanno arrivando o se sono già arrivati.

0: arrivi nel pomeriggio, però bisogna capire, ecco, se vogliono o meno nasconderlo, perché certo. Comunque la dirige, quando arrivava Rocco per esempio, tendevano sempre a nascondere un po', no? Sì. Poi non so se magari sbarca a Roma con l'aereo, arriva a Roma e poi vengono con un van a Firenze, questo non lo sappiamo, per quello è difficile organizzarsi. E poi per quanto riguarda di Rocco, hai ragione, l'anno scorso ne parlavamo, se ne parlava in generale, non io, forse non Lorenzo, ma insomma se ne parlava comunque in termini molto critici di Rocco, perché purtroppo non si sapevano bene le condizioni, no?
1: Sì, sì,
0: e
1: sì,
0: comunque
1: sì.
0: L'invito era a cambiare, non era contro di lui, non era il fatto che non mettesse soldi, quelli li metteva, è come venivano spesi questi soldi, sì, e quindi veniva accusato e veniva criticato per questo, cioè perché si affidava evidentemente a delle persone che non gliele spendevano bene. Poi ora c'è stato un cambio radicale, forse la famiglia ha capito che dopo quella stagione dell'anno scorso, per come stava andando, ora o mai più, e quindi ha preso questa decisione, ha cambiato dirigenza, ha cambiato anche le strategie, no? C'è un dirigente che ragiona in una maniera diversa dalla dirigenza precedente, per cui speriamo che le cose vadano sempre meglio, e di sicuro non mancherà domani, se non oggi, ma sicuramente non mancherà domani allo stadio un grande applauso per Joseph, immagino, e per sua madre.
1: Quello sì, mi sento di dire che ci sarà sicuramente. Però adesso c'è davvero Giacomo Galassi in collegamento con noi.
0: Eccolo.
1: Giacomo che ha seguito la.
2: Buongiorno,
1: ciao, benvenuto. Intanto
0: sveliamo il motivo del ritardo, perché noi ti volevamo chiamare subito, tant'è che pensavamo fossi tu al telefono, invece era l'ascoltatore.
1: Qual era il motivo del ritardo?
2: Assolutamente, perché vabbè, come chi magari ha letto su FirenzeViola.it,
0: sì, lo abbiamo già detto.
2: Nei giorni scorsi c'è un nuovo ufficio stampa che ci è stato presentato, scusate, ma stavo uscendo in questo momento dal media center del Viola Park. Eccoci, Jacopo Simonelli, il nuovo ufficio stampa che viene dalla Lazio. Io una persona, nostro collega, che sentite tutti i giorni dalle 4 alle 5 e che si chiama Niccolò, dirò solo questo, però non dirò se è Stante o Ceccarini, nell'accoglierlo gli ha detto: guarda, complimenti, perché essere sopravvissuto all'otito, diciamo che il resto può solo migliorare. Quindi insomma abbiamo accolto questo, sì, il nuovo ufficio stampa della Fiorentina che arriva dalla Lazio e che lavorerà un po' con il comparto media e critica.
0: Beh, anche
2: però,
0: perché erano rimasti veramente in poco, cioè il responsabile Luca Gianmarini e poi il solo Arturo Massonardi, quindi insomma era difficile lavorare così in pochi. No, perché comunque ora inizia la stagione, c'è da seguire le interviste, da portare l'allenatore alle interviste, il giocatore, per cui insomma serviva sicuramente un nuovo innesto.
1: Però Giacomo, cosa ti ha colpito di questa conferenza di Grosso? A noi hanno colpito le notizie che ha dato, perché
0: esatto.
1: Al di là
0: anche a tua domanda, no? L'ha detta dal nulla di...
1: sì,
2: assolutamente. Insomma, io volevo sapere un attimo qual era il ruolo che aveva previsto per Attà, no? Perché presentato come mezzo alla sinistra, ancora mezzo alla sinistra non l'ha mai fatta, e secondo me, ecco, a vedere anche un po' la rosa attualmente a disposizione e l'abbondanza a centrocampo, secondo me Attà rischia di non farlo mai la mezzo alla sinistra. Però insomma, quindi questo volevo sapere. Poi sì, ci ha spiegato che Attà ha avuto un problemino, però lui conta di averlo al 100% oggi, che quindi domani contro il Benevento,
0: quindi non c'è il rischio, sì. Ecco, che
2: non ci dovrebbe essere, lasciamo sempre un pochino di condizionale, mentre più rischio c'è sul fronte Mandragora, che ha avuto un problemino alla schiena, anche lui Grosso non ha detto è out, però insomma ha fatto capire, mentre su Attà erano abbastanza ottimisti, su Mandragora lo erano un po' meno. Poi la notizia comunque importante è quella dell'arrivo del presidente Giuseppe Commisso, che
1: arriverà nel pomeriggio, si sa più o meno se nel tardo pomeriggio, metà pomeriggio.
2: No, ancora non lo sappiamo, tra l'altro non credo neanche arriverà direttamente a Firenze, di solito infatti. La famiglia Commisso fa lo scalo a Roma, cioè scalo insomma, e poi da Roma arriva via macchina, però naturalmente ci stiamo informando, perché in realtà la presenza del presidente era prevista per il centenario, una decina di giorni, non oggi, però insomma è un segnale ulteriore di quanto la famiglia Commisso, Giuseppe, ma anche la madre Catherine, vogliono stare vicino alla squadra. Domani mattina è prevista la colazione, un po' con tutta la squadra, anche per conoscere i nuovi calciatori o anche il resto della squadra, insomma, con il quale, con la quale Giuseppe ha, ha avuto poco a che fare. E poi la sera sarà, sarà al Franchi per Fiorentina Benevento.
0: Quindi oggi non ci saranno gli allenamenti, suppongo, se arrivano pomeriggio
2: difficilmente. No, non credo che si sistemeranno un po' a Firenze, poi domani mattina arriveranno a conoscere la squadra, al massimo forse una capatina a vedere un po' com'è il Viola Park in serata, però ecco, ancora aspettiamo che sbarchino in Italia e poi magari daremo più, certo, più certezze su questo fronte.
1: Ecco,
2: e poi vedi, detto, sì, vai vai.
1: No, ti dicevo, sono state fatte diverse domande anche su Mastantuono, mi sembra abbia risposto in maniera chiara sull'argentino, quindi mi sembra si stia delineando la formazione per domani, anche sulla base della risposta che ha dato su Mastantuono. Mi sembra Mastantuono possa partire dalla panchina per poi essere inserita a gara in corso, quando ha detto che vuol dare continuità a quei giocatori che hanno avuto più allenamenti nelle gambe in questi giorni. Mi sembra voglia proseguire sulla linea tracciata nelle ultime amichevoli. Però ecco, secondo te chi giocherà?
0: Quella contro il Deportivo, sì. No Giacomo? Secondo
2: sì,
0: te?
2: Assolutamente. E, sì, ma Santuono ce lo aspettiamo in panchina, insomma, e a Ty Gudmundsson dietro, a Ken, anche perché a questo punto Pellegrino non ci sarà, visto che insomma anche lì Grosso ci ha fatto capire che per questioni burocratiche di transfer, visto che ora sta svolgendo le visite mediche, poi probabilmente ci vorranno 24 ore per avere l'ok, insomma Grosso ci ha fatto capire che non conta su di lui, anche perché poi allenamenti con la squadra non ne avrà fatti, quindi insomma Moise Kean al centro dell'attacco, su questo pochi dubbi, dietro a Ty Gudmundsson vado un po' a ritroso.
0: Sì, centrocampo Mandragora,
2: perché secondo me Mandragora sarebbe partito titolare, non avesse
0: sì,
2: avuto
0: infatti,
2: dei problemi, proprio anche per il discorso che faceva Grosso di proseguire con chi magari gli dà un po' più, conosce un po' meglio diciamo l'ambiente, quindi secondo me potrebbe giocare Brescianini dal primo insieme a Andur nei ruoli di mezzala, con Ulai sì, o uno tra Ulai e Fagioli nel ruolo di diciamo davanti alla difesa, con Ulai secondo me davanti a Fagioli, perché poi anche a domanda, è vero, si parlava no del centrocampo Ulai Fagioli, sì, non un centrocampo a tre ma un centrocampo a due, però Grosso ha ripetuto quello che aveva ripetuto anche dopo il Real Madrid, e cioè che a lui i giocatori di qualità piacciono tutti, però la parola d'ordine è equilibrio, e in questo momento mettere Fagioli e Ulai al centrocampo, non avendoli mai trovati in una formazione ufficiale, non in una partita ufficiale, non avendo avuto neanche troppo modo di lavorarci in queste settimane, insomma secondo me il resto è esperimento che forse vedremo in là, ma non so se quando lo vedremo. Quindi Ulai e Fagioli si giocano un posto, secondo me, da titolare, e poi in difesa, secondo me al centro alla fine sceglierà Ranieri piuttosto che Vieri, mentre su Dragusin pochi dubbi, e sulle fasce io vi direi Jimenez e Valdepeñas, però con João Mario, che abbiamo visto bene nell'amichevole sì, contro il Deportivo, quindi secondo me se la gioca anche João Mario una maglia sì, in campo, e poi in porta De Gea e non Christensen. Direi
1: quindi un paio di dubbi diciamo ci sono per il centrocampo e per
2: sì,
1: la difesa.
2: Sì, sì, ma è inevitabile, perché attualmente la rotella Fiorentina, insomma l'ha detto anche Grosso a proposito delle notizie, no? Così anche sì, facciamo una panoramica su quello che ha detto, insomma un paio di volte ha battuto sul fatto che comunque si aspetta degli altri acquisti.
1: Sì, deve essere di completata e implementata questa Fiorentina.
2: Sì, sì, l'ha detto due o tre volte, sì, tra sì, l'altro, sì, quindi sì, non può essere, come dire, un messaggio buttato lì e un po' in tutti i reparti.
0: Però l'ha detto con serenità, no?
1: Sì, sì, però anche se con serenità, però l'ha voluto ricordare.
0: Certo,
1: ecco.
0: Probabilmente
2: assoluta,
0: perché sa che devono ancora arrivare certi giocatori, cioè non l'ha detto per dire ho la squadra incompleta, ecco questo.
2: No, certo. No, mi ha colpito semmai sulla difesa, perché sul fatto che manchi qualcosa davanti, va bene, si può anche sì, essere tutti d'accordo. Sulla difesa qualcuno lo pensa, però ecco, numericamente insomma c'è quasi abbondanza, perché poi quando tornerà a Parigi, vero, forse a inizio 2027, però comunque hai quattro terzini per due competizioni di fatto, però insomma ha detto anche in difesa si aspetta
1: è
2: qualcosa,
1: è vero, sì, me lo sono segnato,
2: e a centrocampo vediamo secondo me che cosa succederà sul fronte Fagioli, perché io ve lo dico, continuando a sentirlo parlare di Fagioli, io non so quanto spazio possa avere in questa Fiorentina. Poi vediamo, cerchiamo di capire anche dalle scelte ufficiali di Grosso, però ecco, torno sul discorso che vi dicevo, se una maglia se la giocheranno tutto l'anno Ulai e Fagioli, capite da soli, insomma capiamo da soli che per Fagioli di spazio secondo me rischia di essercene poco, però ritorno lì, vediamo un po' anche a partire dalle scelte di domani che cosa vorrà fare Grosso.
1: Eh sì, assolutamente. Luciana, un'ultima considerazione con Giacomo Galassi?
0: Sì, parlava di De Gea, cioè non si pone il problema, no? Se gioca De Gea anche con la scusa che non
1: È talmente importante la partita domani, esatto, per partire bene, per partire senza poi dover avere strascichi polemici nel mese di agosto, inizio del campionato. De Gea mi sembra che sia fondamentale, vedo a primo minuto.
2: Anche perché poi è partita vera, nel senso, esatto, che anche lì due o tre volte ha sottolineato, come fanno tutti gli allenatori, non è che insomma ce lo aspettavamo, però quanto sia una trappola la partita di domani, perché oltre al fatto che domani se vinci hai fatto il tuo, e invece se non vinci rischia di partire subito lo psicodramma,
0: esatto, 10 giorni
2: di diventa una bella squadra, non è una squadra insomma proprio ultima arrivata. Io ricordo qualche anno fa quando la Fiorentina faticò col Monza e dovettero entrare Montiel e Vlahovic per risolvere la partita, e il Monza era una squadra anche diciamo sulla carta meno forte di quanto è il Benevento oggi, di Floro Flores, che è Grosso conosce bene perché lo ha anche allenato. Quindi ecco, esperimenti ma fino a un certo punto, perché Grosso lo sa che iniziare col piede giusto diventa fondamentale, certo, nel momento in cui insomma si è creato anche questo tipo di clima a Firenze.
0: Quindi gara piena, me lo chiedevo prima, no? ce lo chiedevamo con Lorenzo, che vuol dire, cioè, ci vuole una gara
2: allora,
0: piena?
2: Non lo so, però ha detto che con la gara piena si vince, questo ha detto.
0: Ecco, secondo te che
2: non
0: vuol dire?
2: Non riesco a capire cosa voglia dire gara piena.
1: Vediamo magari domani se la Fiorentina vincerà, giocherà con dando piena soddisfazione a Grosso, magari avrà fatto, avremo un'idea di cosa significa la gara piena.
2: Sì, direi. Io mi immagino una partita insomma a 360 gradi,
0: esatto,
2: quindi
0: sì.
2: Buon, bene in difesa, bene in attacco, sì, bene dal punto di vista del gioco, me la immagino così, però sì, mi ha colpito anche a me questo termine, fare una gara piena.
0: Sì,
2: esatto. Le gare piene.
1: Va bene, Giacomo, grazie, buon lavoro, a presto.
2: Grazie a voi, ciao.
1: Grazie a Giacomo Galassi. Un po' di messaggi e poi andiamo anche a proporvi un'intervista realizzata da Andrea Giannattasio. Stefano Taxi dice: insomma non c'è verso di vedere Ulai e Fagioli insieme, io non ho parole. E poi dice Giovanni dalla Svezia: una volta mi piacerebbe avere a Firenze un allenatore che carica l'ambiente dicendo che vuole vincere il campionato, uno come De Zerbi che queste cose le dice, o anche Sarri che non si maschera dietro luoghi comuni, anche Grosso e Palladino pur avendo buone d'occhio dicono poco o nulla di interessante secondo il nostro ascoltatore. Magari poi durante il corso della stagione si scioglie un po'.
0: È stato molto interessante invece Grosso, primo, secondo me
1: magari si aspettava qualche dichiarazione più precisa,
0: sì,
1: anche a livello di moduli, di giocatori.
0: Vabbè, gli è stato chiesto in realtà, no?
1: Sì,
0: insomma,
1: gli è stata fatta quella domanda sulla Ie Fagioli.
0: Sì, quello ci sta, o su Attà, però cioè, secondo me è stato molto più ha parlato e ha detto molte più cose di tanti altri allenatori, e per me chi fa i proclami, io ricordo sempre il povero Mihalovic che parlò di Coppa UEFA, non mi ricordo, allora c'era la Coppa UEFA ancora,
1: c'era l'Europa League, secondo me, sì.
0: Insomma parlò di Europa e lì si tanto per fare una citazione, l'ho fatta anche prima, si è dato la zappa sui piedi da solo, insomma, perché
1: beh,
0: poi
1: insomma lo stesso Pioli l'anno scorso parlava di Champions League,
0: Champions
1: per rimanere
0: ancora,
1: a tempi più recenti,
0: esatto, tempi più recenti, hai ragione, anche Pioli ha parlato, Pioli non solo, sono arrivati parlando di Champions e si è visto il risultato,
1: sì, purtroppo sì.
0: Poi sto De Zerbi,
1: sì, De Zerbi piace anche per le dichiarazioni,
0: sì,
1: che fa,
0: è uno molto mediatico,
1: per carità, poi fa anche giocare bene le sue squadre, però poi se andiamo a vedere
0: i
1: trofei portati a casa,
0: ecco,
1: insomma non è che ci sia
0: sempre
1: granché.
0: Poi magari quest'anno vincerà la Premier,
1: sì,
0: vincerà,
1: sì,
0: quello che deve vincere, però cioè io diffido di quando uno è troppo mediatico, troppo se ne parla come di un fenomeno, ecco, se poi fenomeno magari qualcuno lo è davvero.
1: Samuele da Firenze ci chiede: ma com'è possibile che un giocatore da 30 milioni internazionale come il bimbo Ulai possa fare alternanza o panchina? Lo abbiamo strappato ai top club per fare la semplice riserva? No, ma non credo che nelle idee di Grosso ci sia
0: Ulai
1: che parte alla panchina. Certo, deve crescere, certo, deve meritarsi il posto, ovviamente.
0: Secondo me c'è spazio per tutte e due, anche se non insieme, però cioè non è che pronti e via e è già pronto per la Serie A, ecco.
1: No, no, però ovviamente avendolo pagato così tanto, avendolo strappato
0: magari
1: a tanti club internazionali, bisogna fare presto a farlo inserire, a ricavare il massimo a questo giocatore, metterlo nelle condizioni ideali per poter rendere al meglio. Vi faccio una considerazione, dice Alessio da Firenze, parlando con un amico tifoso della Roma, mi ha detto: Sulle in viola e Leao alla Roma, che ne pensate? Sulle è stato un obiettivo della Fiorentina, sinceramente non so
0: smentito,
1: se possa ancora essere un obiettivo, ecco.
0: Vuol dire poco, sì, il fatto che l'abbia smentito la Fiorentina. Però non mi dispiacerebbe,
1: no,
0: però,
1: assolutamente,
0: insomma,
1: aggiungerebbe ulteriore qualità a questa squadra, un ulteriore argentino che arriverebbe alla Fiorentina.
0: Leao alla Roma ci sta, lo avevano, si era detto, ne avevano parlato, magari lo raddrizza anche un pochino, no?
1: Sì, certo, Gasperini.
0: Gasperini
1: sì.
0: Non sente ragioni.
1: Pellegrino è il 34esimo argentino a vestire la maglia della Fiorentina. Un giorno mi piacerebbe fare anche una classifica degli argentini che hanno vestito la maglia della Fiorentina. Lo faremo magari con Tommaso Borghini.
0: Sì, buttiamo giù la lista, magari così.
1: Numero uno Battistuta, ovviamente.
0: Sì,
1: poi...
0: sì, ma magari uno dà la lista in ordine alfabetico, poi devono essere gli ascoltatori a fare la loro lista.
1: Noi faremo la
0: loro
1: poi.
0: Classifica.
1: Poi gli ascoltatori faranno la loro, ovviamente. Sì. Poi su Commisso, Joseph Commisso, che insieme alla madre oggi arriverà a Firenze, dice un altro nostro ascoltatore: i casi sono due. Giuseppe o viene a riprendere la carta di credito o a portarne un'altra a Paratici. Questo è il messaggio di Alessio, guardia giurata viola. Magari,
0: magari
1: per gli ultimi colpi gli porta un'altra carta.
0: Insomma, ci si avvicina anche al centenario, mancheranno poi 20 meno di 20 giorni, no, alla partita quella in casa, quindi magari la signora Caterina magari vuole anche vedere come stanno preparando questa festa, questa cerimonia. Magari va a suonare a casa Antognoni, che ne sai?
1: Anche questa,
0: questo sarebbe un bel passo.
1: Sì, un bel passo. Continuate a scriverci al 348-753-933. Nel frattempo,
0: Rita gli apre.
1: Questo
0: no, penso tra donne. Poi, secondo me, ecco la chiave di volta sarebbe un bel tè, un bel caffè
1: tra
0: Catherine e Rita insieme a Giancarlo, ovviamente.
1: Se la regia è pronta adesso, potremmo farvi ascoltare questa intervista realizzata da Andrea Giannattasio a Edoardo Pierozzi. Pierozzi, giocatore che è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e adesso
0: gemello
1: dopo...
0: di Nicolò, no? Nicolò era un esterno alto, lui esterno basso.
1: Certo, in questi ultimi anni ha girovagato per varie squadre, Pistoiese, Alessandria,
0: prima di Niccolò, infatti,
1: Palermo, Como, Cesena, Taranto, Pescara e poi dall'anno scorso è al Benevento, e quindi ci presenta Edoardo Pierozzi anche
0: chi poteva
1: partita.
0: Farla questa intervista,
1: chi poteva farla,
0: se
1: la partita di domani con il Benevento,
0: Andrea,
1: ce la presenta Edoardo Pierozzi, e l'intervista è stata, come detto, realizzata da Andrea Giannattasio. Andiamo ad ascoltarla.
3: Partiamo da qui, Edo. È la prima volta che tu affronti la Fiorentina da ex dopo 10 anni almeno nel settore giovanile, per cui ti chiedo che emozioni è in una gara dentro fuori come la Coppa Italia, che per voi insomma è già un secondo appuntamento, per la Fiorentina è proprio il primo della stagione.
4: Sì, esatto, sì, ti dico, allora per me è una bella partita da giocare. Ho tanta voglia di tornare al Franchi, che è una vita che non ci torno, di giocarci, di giocare davanti anche alla mia famiglia, ai miei amici, eccetera, che sicuramente verranno a vedere la partita. E sì, per noi è un bel test di prova, lo sarà anche per la Fiorentina, immagino, perché è la prima partita per tutti, quindi lo sappiamo, a ogni livello ci sono le rotazioni da dover affinare, insomma, i meccanismi, quindi non sarà facile per nessuno. Le prime partite sono sempre un po' complicate, però sarà una bella partita e sicuramente ci divertiremo.
3: Senti, a livello personale, da fiorentino, da tifoso, giocare contro la Fiorentina, che sensazione sarà? Ecco, te lo chiedo perché poi tu l'hai indossata per anni quella maglia, non hai avuto come tuo fratello l'opportunità di arrivare a vestire la maglia della prima squadra, però comunque è qualcosa che ti è rimasto dentro.
4: Io ho avuto meno la reale possibilità di poterci giocare in prima squadra, quindi l'ho vissuta un po' in modo diverso, però sicuramente ora mi fa piacere perché come ti ho detto, la voglio vivere come una bella partita, una bella insomma, in uno stadio che per me vuol dire tanto, e mi voglio divertire, voglio giocare sereno, capito? Quindi
3: certo.
4: La vivo così, con molta serenità.
3: Senti, c'è una persona, un allenatore, un fisioterapista, chiunque dei tuoi anni nel vivaio della Fiorentina che ti tornerà magari in mente tornando a Firenze, al Franchi, una figura che ti è stata vicina in quegli anni a Firenze?
4: Ma allora, certo, sicuramente c'è, mi viene in mente per esempio a Rocco De Vincenti, che è il team manager della Primavera, con il quale penso tutti, tutti i ragazzi dei miei anni sono arrivati in Primavera, certo. E anche un caro amico di famiglia, quindi lui sicuramente è una persona a cui penserò. Poi ti dico la verità, ora è tanto che non frequento più l'ambiente, ma saranno cambiate un sacco di persone, quindi anche rivedere, non lo so, magari qualche vecchia faccia conosciuta, non so se ci sarà l'occasione, però mi viene in mente gli anni di Mister Bigica, il Mister Fazzini, insomma tanti allenatori, i vari magazzinieri, insomma tante persone che hanno condiviso con noi quegli anni e li hanno resi veramente indimenticabili.
3: Sì, sì, chiaro. Senti, tu hai contribuito a rendere indimenticabile l'annata dello scorso anno del Benevento con questa promozione. Tu addirittura sei diventato San Pierozzi, ho visto che hanno coniato il santino per te. Ti chiedo com'è nata questa iniziativa dei tifosi e che effetto ti fa essere, insomma, un idolo per la tifoseria del Benevento?
4: Ma è nata sicuramente da buone prestazioni, soprattutto da 3 gol in una settimana, che tutti allo scadere, una doppietta, e poi la settimana successiva un gol allo scadere, che diciamo era in un momento clou della stagione, che hanno sicuramente aiutato la nostra squadra a ottenere punti per staccarci dal Catania, che ci inseguiva, e quindi da lì è nato un po' lo scherzo con i tifosi, che sono veramente persone che, insomma, super carine qua a Benevento, super attaccate alla maglia, e quindi ci stanno sempre vicino, e mi fa molto piacere questa cosa, che insomma che anche il nostro lavoro venga, diciamo, premiato dall'entusiasmo e dalla felicità dei tifosi, ecco.
3: Bene, bene. Senti, l'ultimo Fiorentina-Benevento, se non ho visto male, è quello del 2018, che fu la prima partita della Fiorentina dopo la morte di Astori.
4: Sì.
3: E tu eri ancora un ragazzino, eri nel settore giovanile. Che ti ricordi di quella partita? Non so se eri allo stadio, se la vedesti in TV, ecco. È una partita stranissima che la Fiorentina vinse, sì. Ma insomma era una situazione particolare, ecco.
4: Sì, allora no, noi non eravamo allo stadio, non... mi sembra che avessimo anche una partita, però la ricordo molto bene, sì, come la ricordano un po' tutti i tifosi della Fiorentina, non solo, che fu una partita super emozionante, super carica di emozioni contrastanti, perché in una tragedia come fu quella, diciamo, sì, quella partita fu una festa bellissima di, insomma, per ricordare Davide, quindi sì, fu una partita molto emozionante, me la ricordo, ho qualche immagine, qualche flash della partita in mente, con lo stadio pieno, quindi sì, fu l'ultima partita, fu insomma una bella cornice, ecco.
3: Senti, dopo tanto girovagare, dicevamo prima, ti sei fermato a Benevento, e questo che cosa significa per te, per la tua carriera, e poi se pensi di essere diventato una sorta di jolly promozione, ecco, perché insomma non è che tu ne abbia vissute poche sulla tua pelle.
4: Sì, fortunatamente / sfortunatamente negli ultimi anni io ho girato tantissimo, ho avuto l'opportunità di, come te, vincere in piazze importanti come Cesena, Pescara, Benevento, ma come ti dicevo la continuità per un giocatore è la cosa più importante, perché io lo noto, ma lo noto a tutti i livelli, quando cambi squadra è sempre difficile, da un periodo di ambientamento, a livello di vita in generale, ma anche a livello di vita, insomma, nello spogliatoio, con i compagni, con l'idea del mister, quindi quello che mi serviva a me ora era un attimo avere continuità e fermarmi in un posto in cui mi trovo bene, quindi era il momento giusto, diciamo, ecco, per fermarsi, sì.
3: E in questo senso mister Floro Flores ti ha dato qualcosa in particolare, e in generale che cosa vi ha dato? Perché poi da quando è arrivato lui a novembre dell'anno scorso mi sembra che la marcia sia cambiata, ecco.
4: Sì, sicuramente il mister è un giovane che ha smesso relativamente poco fa di giocare, quindi è uno che è ancora uno di noi, lui si sente sicuramente ancora un giocatore come noi, perché ce lo fa, cioè, insomma, vive lo spogliatoio come lo viviamo noi, è sempre presente, scherza, ride, gli allenamenti sono molto divertenti, ci ha trasmesso la serenità nel giocare, quindi la tranquillità anche di sbagliare di poter sbagliare, ecco, perché non tutti gli allenatori sono così, non tutti gli allenatori ti lasciano questa serenità nell'esprimere le tue potenzialità, e lui lo è riuscito a fare da subito, perché i risultati poi parlano per noi, perché abbiamo fatto un filotto di vittorie e risultati utili consecutivi impressionanti, e sicuramente anche le sue idee di gioco si sposano molto con il mio modo di giocare. E quindi sì, io personalmente, ma tutta la squadra, abbiamo avuto un cambio importante con lui e speriamo, ecco, di confermarlo anche questa stagione.
3: Certo. Senti, l'anno prossimo in Serie B ci sarà anche tuo fratello Niccolò, che punterà, sì, immagino, alla Serie A col Palermo. Non so se avete un po' lo stesso obiettivo, oppure insomma pensate di partire con obiettivi diversi. So che un doppio salto è difficilissimo, però magari non si sa mai, certo. È già successo comunque.
4: Sì, è già successo, ecco, diciamo che siamo all'inizio noi rispetto al Palermo, che conosciamo tutti la società che è, la squadra che stanno costruendo, che ha un obiettivo chiaro in testa e che deve essere quello, per il quale faccio anche il tifo per loro, perché ovviamente faccio il tifo per Nico, eccetera. Noi ovviamente dobbiamo calarci prima nella realtà e capire subito, ecco, a che livello dobbiamo stare, perché sicuramente sarà molto più alto rispetto all'anno scorso. Quindi, prima di dirti un obiettivo, ecco, il nostro obiettivo è sicuramente quello di consolidarci e esprimerci al meglio. Poi ovviamente quel che succederà di positivo lo prenderemo.
3: Chiaro, chiaro. Senti, le ultime cose sulla partita di venerdì. La Fiorentina è chiaro che ha il favore del pronostico, perché insomma, gioca in casa, ha una squadra forte. Intanto ti chiedo come vedi la Fiorentina con questi nuovi acquisti, chi ti piace di più, chi ti incuriosisce, perché sono arrivati davvero tantissimi calciatori, ecco, tra quelli nuovi.
4: Beh sì, sicuramente la Fiorentina ci sta stupendo a tutti, perché sta facendo un posizionamento mercato incredibile, ovviamente gente come Mastantuono, Attà, insomma gente forte, non è che li conosciamo, cioè li scopriamo ora. Quindi la Fiorentina ha un chiaro obiettivo e sta costruendo una squadra secondo me giovane e bella, e anche per questo sarà bello confrontarsi con ragazzi giovani che sono molto forti e che speriamo facciano una stagione importante.
3: Ecco, però si può dire il Benevento non è che viene per fare una passeggiata di salute, cioè viene per giocarsi la qualificazione, ecco.
4: No, assolutamente no, ma come tutte le partite per noi è importantissima, perché dobbiamo appunto è l'ultimo test prima del campionato, ma chiunque giocatore poi gioca con una squadra di categoria superiore vuole performare bene, vuole insomma dimostrare il proprio valore, e lo sarà così anche per noi, e daremo sicuramente il filo da torcere alla Fiorentina.
3: E l'ultima cosa, domanda classica, ma tu dovessi far gol esulteresti contro la Fiorentina?
4: Ma no, non lo so, non penso, non in modo esagerato, ecco. Però non te lo so dire, Andre, non te lo so dire, ma non penso, dai.
1: Questo dunque era Edoardo Pierozzi ai microfoni di Andrea Giannattasio. Vedremo domani che succederà con il Benevento, che
0: ci esulti in faccia.
1: No, ci mancherebbe, sì, ci mancherebbe. No, è più avanti come preparazione rispetto alla Fiorentina al Benevento, sì. Ma tutto questo non significa che poi la Fiorentina non debba vincere la partita, ci mancherebbe altro.
0: Poi ho visto, no, perché non la trasmetteva nessuno purtroppo, però ho seguito un po' l'andamento della partita che ha fatto in Ravenna. È una squadra che ha rimontato, no, due volte, anzi ha rimontato un doppio svantaggio e poi ha rimontato di nuovo il terzo gol che gli aveva fatto il Ravenna. Quindi è una squadra con la quale non devi mai, e poi ha dilagato 5-3, è finita la partita, è una squadra con la quale non devi abbassare la guardia, ecco, quando pensi che le cose, sì, certo, siano già fatte. Tipo nel primo tempo il Ravenna vinceva 2-0 e invece non,
1: sì. Intanto c'è un messaggio di Rondellino da Campi che risponde a Raffaele, tifoso calabrese, che è intervenuto allo 055 77 11 171. Dice: non penso che Rocco abbia speso poco durante la sua gestione, ma che abbia speso male, soprattutto, sì, penso che fosse affiancato da dirigenti che non facessero calcio a livelli alti. Sempre Forza Viola, Rondellino da Campi. E poi c'è anche il pronostico del Bomber Viola per la partita di domani, Fiorentina Benevento. Dice 1-1, supplementari 1-1, finisce 5-4 per la Fiorentina.
0: Sì, no, io non
1: insomma, arrivare
0: ai rigori.
1: No, non, no, vuoi fare mezzanotte, no. Inizia alle 21:15 la partita,
0: appunto, ecco,
1: sì, sì, quindi insomma meglio che finisca bene nei 90 minuti,
0: esatto,
1: sì, finisca
0: bene 90 per minuti. I giornalisti è fondamentale, sì, sì, finire nei 90 minuti poi, perché poi c'è da scrivere.
1: Andiamo a salutare adesso Claudio Vinazzani. Ciao Claudio, ben ritrovato.
5: Ciao anche a voi, grazie.
0: Buongiorno.
1: Claudio Vinazzani, ex calciatore di Lazio e Napoli tra le altre, grande talent scout. Allora ti chiedo innanzitutto un giudizio generale su questa Fiorentina che sta nascendo. C'è grande entusiasmo intorno alle novità, i tanti colpi messi a segno da Paratici.
5: Ma io credo che quest'anno la Fiorentina forse dopo tanti anni ha cominciato a lavorare in una maniera seria e futuribile, ha preso giocatori di grande prospettiva, ha speso grandi soldi, però è un lavoro fatto veramente con intelligenza. Poi magari i risultati non so se arriveranno immediatamente, ma però sicuramente è un grandissimo lavoro frutto anche alle conoscenze magari di Paratici.
1: Ecco, qui a Firenze è arrivato anche Mastantuono, è stato accolto alla grande da parte dei tifosi, questo talento argentino che arriva dal Real Madrid. Tu che ti intendi anche di grandi talenti anche argentini, cosa puoi dire su Mastantuono? È un giocatore che veramente potrà far innamorare Firenze.
5: Allora, io credo che Mastantuono non sarebbe arrivato a Real Madrid se non fosse il talento su cui tutti stiamo parlando. È un giocatore di grandissima qualità, grande qualità. È un giocatore che può fare innamorare la gente, può fare innamorare il pubblico. Sicuramente dovrà adattarsi al calcio italiano, però una grande cosa, secondo me la Fiorentina, un grande vantaggio ce l'ha. Ha un allenatore che non è schematico dal punto di vista, cioè ha un suo modo di giocare. Credo che adesso la Fiorentina giochi con un 4-3-2-1, ha un modo di giocare che lascia liberi anche i giocatori di inventare qualcosa, di essere dei cavalli pazzi per il campo, soprattutto per quelli che hanno grande qualità. E secondo me Mastantuono è un giocatore veramente veramente importante.
1: Luciano Magistrato, sì, la tua domanda, la tua considerazione.
0: Vedevo scorrere le immagini di Pellegrino e mi viene in mente appunto, ecco, che cosa può portare invece Pellegrino?
5: Allora, Pellegrino è un giocatore che giocando in questa maniera, a mio parere, non è Ken. Che svaria molto per il campo, gli piace tornare indietro, poi andare nello spazio, è più un giocatore forse con un po' meno abilità tecniche, però è una punta, una vera punta che è bravo ad attaccare lo spazio, è bravo in area di rigore, molto bravo di testa, sa proteggere palla e sa giocare anche con la squadra, cioè è un giocatore adatto alla Fiorentina che si sta costruendo. Poi quando si costruisce magari le idee sono tutte giuste, però credo che sia veramente il giocatore di fisicità, svaria meno di Ken, è un giocatore che è meno disordinato di Ken, forse meno egoista di Ken, e anche questa la Fiorentina può portare qualcosa.
1: Senti, tra i giocatori di grande talento nella Fiorentina da quest'anno c'è anche Attà, è un altro di quei giocatori in grado di far innamorare la piazza.
5: Grande giocatore, io lo seguivo da un paio d'anni e so che è costato parecchio, però è un giocatore importante, giocatore di qualità, giocatore fisico, un giocatore che ha corsa, sa giocare in mezzo al campo, sa giocare a ridosso delle punte, ha delle qualità veramente importanti. Ora io non vorrei dire cose che a qualcuno può dire ma cosa sta dicendo, ma io credo che la Fiorentina abbia fatto, a mio parere, acquisti importanti, acquisti di grandissima qualità. Non so se arriverà Tonsved dal Sassuolo, che è un giocatore che andrebbe, a mio parere, a completare questa squadra, perché è un altro di quei giocatori che ha tutte e due le fasi, vede la porta, grande fisicità, perché credo sia 1,99, non so.
1: Sì, 1,89, sì, 1,89.
5: È 1,89, sì. Ecco, 1,90, 1,91. Però è un giocatore che Grosso conosce bene, se sta portando vuol dire che può servire. Però Attà, Mastrantonio, Dragosin, cioè per me Dragosin è un giocatore, a parte che Paratici l'ha avuto, sì, quindi lo conoscerà bene, però è un giocatore che quando era qui lo volevano tutti, al Genoa lo volevano tutti, poi alla fine è andato in Inghilterra, quindi è un giocatore importante che ti può dare una solidità dietro alla squadra, quindi non so dove arriverà la Fiorentina, questo nessuno lo può dire, però è una squadra che perlomeno ad oggi sta lavorando per costruire qualcosa di importante per il futuro.
1: Nel frattempo c'è un messaggio da parte del nostro ascoltatore Stefano Taxi che ci scrive: con Vinazzani torno bambino, ricordo quel Napoli di Kroll quel Napoli di Kroll, il gol Paolo a Como, lo scudetto perso per un autogol col Perugia. Noi quell'anno col Napoli perdemmo 1-0 in casa, gol di Musella, e facemmo 1-1, gol di Ma, Sacchetti e Guidetti.
5: Ma guarda, in questi giorni ho parlato spesso di Fiorentina.
1: Con Bertoni, con Daniel Bertoni, perché me l'ha detto in questi giorni. Mi ha detto Daniel, c'era Minazzani.
5: Con Daniel, che è una persona stupenda. E oltre ad essere stato un grandissimo giocatore, sì, è una, veramente una persona stupenda. Quindi abbiamo parlato spesso, sì, di Fiorentina e di Napoli, quindi è un argomento che ci fa piacere.
1: Sì. Poi mi ha detto Daniel Bertoni in allenamento, erano sempre battaglie, ti picchiava, Minazzani.
5: Ma io credo che il mio calcio sia finito, io non avrei più giocato, perché alla seconda dopo 10 minuti sarei uscito. Oggi basta,
0: sempre squalificato, insomma.
5: Sì, è vero, perché oggi basta toccare un giocatore, c'è la munizione, c'è il VAR. Io giocavo con i vari Platini, contro Antonioni, contro tutti, più contro Cruyff, quindi giocatori importanti, per non farli giocare. Se io non giocavo andava bene al Napoli, l'importante è che non giocassero gli altri.
1: Senti, tornando per un attimo su Attà, poi lascio ancora la parola alla collega Luciano Magistrato. Si sono sprecati paragoni su questo giocatore, chi ci vede come Massimo Maranella, chi ci vede un mix tra Pogba e Zidane, chi addirittura ci vede qualcosa anche di Rui Costa. Tu che cosa ci vedi?
5: Ma io credo che, ecco, forse la seconda che avvicina un po' di più, non dico a Rui Costa, che aveva un modo di incedere diverso, lineare, con questa testa alta, palla in fondo ai piedi, ma però si avvicina un po' più a lui. Gli altri li vedo un attimino, non dico lontani, però non li accosto, ecco, come giocatore. Ma ti posso dire che è un giocatore che ha una qualità, ha una corsa importante, sa vedere in avanti, sa mettere la palla dentro, sa giocare col compagno, cioè è veramente un giocatore importante. Quindi la Fiorentina ha speso soldi, ma ha speso soldi veri, per la prima volta soldi veri.
1: Luciana.
0: Sì, mentre parlava prima e diceva dei cartellini che avrebbe preso oggi, no? C'è Vieri, il difensore brasiliano che è arrivato alla Fiorentina, che è molto irruento, ecco, anche lui dovrà imparare a gestirsi per non rischiare troppo nel calcio italiano.
5: È vero, è verissimo, perché sono giocatori che vivono soprattutto i sudamericani.
0: Sì.
5: E dico, hanno l'istinto, quindi giocano molto sull'istinto, vanno sulla prima intenzione. Il temporeggiare non è una cosa che loro conoscono proprio di natura, di scuola calcistica, quindi penso che, ma io credo che piano piano riesca a farlo, perché è una grande forza fisica, è un giocatore che ha un buon anticipo, quindi onestamente deve imparare a stare in Italia, perché in Italia tutti dicono è difficile giocare, in Italia è molto molto difficile giocare, è molto difficile confermarsi anche per grandi campioni, quindi però penso che sia un giocatore intelligente che possa adattarsi bene al nostro calcio.
1: Ecco Claudio, senti questo messaggio da parte di un altro ascoltatore, Simone 099, dice: buongiorno a tutti, alle elementari mi pettinava mia madre e mi faceva la divisa alla Vinazzani, me lo ricordo sugli album della Panini.
5: È vero, perché una volta nella Panini ci eravamo tutti come soldatini, tutti messi pettinati, tutti messi bene, quindi è vero, però bello, perlomeno qualcuno che ogni tanto si ricorda di un vecchio calcio, è veramente bello.
1: Senti Claudio, prima di salutarti, tu conosci molto bene il mercato internazionale, allora ti chiedo anche se ti sei fatto un'idea precisa su Ulai, che con la Costa d'Avorio ha ben impressionato ai mondiali, e la Fiorentina anche per lui ha speso tanto, insomma viene ritenuto un vero e proprio talento. Che cosa puoi aggiungere su di lui?
5: Che ci vuole un attimo di pazienza, è un talento, è un giocatore importantissimo. Io credo che però, ecco, noi toscani, io sono toscano un po' bastardo perché sono sulla linea tra Carrara, però ecco, quindi i toscani sono molto facili a innamorarsi e fanno presto anche a distruggere. Ci vuole un attimo di pazienza, lo ridico, è un gran giocatore, è un ottimo giocatore, abbiate un attimo di pazienza, perché questa squadra è una squadra che potrebbe, con questi giocatori che mi stavate dicendo prima, diventare un qualcosa, potrebbe essere la mina vagante di questo campionato, perché è fatta bene in tutti i reparti, ha fisicità, corsa, e questo giocatore è un giocatore che sta bene in questa squadra, quindi dove c'è la qualità ci stanno bene i giocatori che hanno.
1: Insomma, potrebbe essere una sorta di Como dell'anno scorso la Fiorentina? O è un po' troppo?
6: Ma che sia un po' troppo no, la differenza è che a Como, non voglio essere pesante, ma a Como se sbagli non c'è ambiente, non c'è niente, quindi sì, il giocatore riprova la seconda volta. Io dico sempre, ci sono delle casacche che pesano, cioè non è uguale giocare a Napoli, a Roma o giocare, che posso dire, a Udine, perché, ma non perché sia più o meno bravi, ma per la pressione che c'è.
1: Sì.
6: Io credo che la Fiorentina, se c'è la pazienza da parte anche vostra, dei giornalisti, e da parte del pubblico, possa fare un campionato importante, perché oggi hanno messo in campo parecchie munizioni che possono dare veramente qualcosa di cioè uno sviluppo importante a questo campionato.
1: E allora Claudio, grazie mille davvero, alla prossima.
6: Grazie. Ciao, arrivederci.
1: Grazie a Claudio Vinazzani, ex calciatore di Napoli e Lazio, grande talent scout.
0: Sono andata a vedere la divisa.
1: Sei andata a vedere, ti torna questa divisa. Potessero essere pettinati alcuni dei ragazzi dell'epoca alla Vinazzani.
0: Sì.
1: E un po' di messaggi prima di salutarci, perché siamo quasi in conclusione, sì, della nostra trasmissione. Allora c'è chi dice: allora voglio vedere se domani giocherà Mandragora, sono 5 anni che dà sicurezza al centrocampo.
0: No, non detto, quelli nuovi, no,
1: Mandragora non sta bene, quindi non
0: lo ha detto Grosso, che è arrivato all'allenamento con la schiena bloccata, per cui domani è difficile che sarà della partita, ecco.
1: Sì, assolutamente. Poi ancora salve, dice Alberto, il grande colpo sarà Nico Williams, lo presenterà commisso junior, per me possono vendere Ken a 40 milioni. Sì, 40 milioni, magari anche 45, io
0: Nico
1: dovesse
0: Williams,
1: partire,
0: eh?
1: Ecco.
0: Siamo da Nico Williams, dico.
1: Insomma, sarebbe un bel colpo, eh.
0: Accidenti.
1: Sarebbe un gran colpo. Più che normale, qui stiamo parlando di un giocatore fortissimo.
0: No, appunto. Appunto, mi sembra anche
1: anche troppo, dici?
0: Sì, dai, non è vero che non bisogna mai mettere, no? Guardare sempre più in alto, però insomma.
1: Poi Massimiliano ci scrive: un radioascoltatore stamattina ha detto che conosce molto bene Paratici e sa di sicuro che al Como per Ken ha chiesto 60 milioni, per meno non se ne fa niente. Sarà vero? Sarà vero? Beh, insomma, magari può partire da una richiesta di 60 milioni per arrivare a 50, ecco. Però non so se il Como possa arrivare a una cifra del genere.
0: Sì, infatti, anche perché insomma non credo ci voglia arrivare, poi
1: sì. No, se non ci arriva ce lo teniamo Ken,
0: sì,
1: ma ce lo teniamo,
0: ma
1: volentieri,
0: infatti,
1: ecco,
0: ma anche lui
1: che...
0: credo che non scalpiti per andare via, ecco, non mi sembra, anzi è ritornato con la giusta, con il giusto spirito, lo vedo bene, mi dicevano anche dall'entourage, insomma lui non si pone neanche il problema, poi se arriverà l'offerta concreta, ma concreta veramente, si porrà il problema, io ci voglio andare o non ci voglio andare, ma ora non si pone neanche il problema, ecco, ha preso questa maglia numero 9, io mi auguro che gli resti sulle spalle per tutta la stagione.
1: Leggo anche una dichiarazione da parte, poi ci salutiamo perché siamo davvero in conclusione,
0: sì,
1: da parte di Leonardo Fabbri, che ha parlato alla Nazione questa mattina, ha risposto anche a una domanda sulla Fiorentina, tra l'altro ricordo che Grosso in
0: Grosso
1: conclusione della conferenza stampa gli ha fatto i complimenti per i grandi successi che ha ottenuto nel getto del peso agli europei di Birmingham, fresco campione d'Europa,
0: bis,
1: Leonardo Fabbri,
0: tra l'altro, sì, campione bis.
1: Dice che mi ha scritto proprio ieri, dice Leonardo Fabbri alla Nazione, mi ha scritto proprio ieri Joseph per congratularsi per la medaglia e per invitarmi ai festeggiamenti dei 100 anni della Fiorentina, e poi parlando della squadra ha detto complimenti a chi la sta costruendo, perché è molto forte e mi piace un sacco, e quindi poi
0: speriamo abbiano pensato,
1: lo vedremo sicuramente,
0: però, no? A Ginevra,
1: come?
0: Speriamo abbiano pensato anche a Ginevra Taddeucci.
1: Ah certo, certo, sì sì, beh, insomma anche lei si merita dei grandi festeggiamenti per tutti i successi che ha ottenuto. Luciana, grazie, siamo ai saluti.
0: Grazie a te, un saluto agli ascoltatori.
1: Grazie a tutti, ovviamente, e vi lasciamo come sempre a Palla al Centro.
0: Al Centro.
1: Buon proseguimento, Strada Firenze Viola.

0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Avrebbe appena 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella. Il 18enne è morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa avvenuta intorno alla mezzanotte a Trani. Il ragazzo, secondo quanto confermato da fonti inquirenti, avrebbe raggiunto la caserma dei carabinieri con il suo avvocato per ammettere le proprie responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere.
1: Due persone sono morte intossicate per le esalazioni provenienti da un depuratore nel Trapanese. La prima vittima è un operaio che stava lavorando all'impianto di San Vito Lucapo, deceduto a causa dei gas tossici provenienti dallo stesso depuratore. La seconda persona a perdere la vita è un operatore del 118, deceduto durante le manovre di rianimazione a causa delle stesse esalazioni. I carabinieri intervenuti stanno verificando quanto accaduto.
2: Spara all'ex compagna coetanea e poi tenta il suicidio. È quanto accaduto a Mongrassano, in provincia di Cosenza, dove un uomo di 30 anni e una donna sono ora ricoverati in gravi condizioni nell'ospedale locale Annunziata. Secondo le prime ricostruzioni, dietro la vicenda ci sarebbe una lite degenerata e un rifiuto di riallacciare i rapporti.
1: Medio Oriente, l'ambasciatore americano in Israele Mike Huckabee, sostenitore dei coloni, condanna come atto di terrorismo l'assedio a una famiglia palestinese in Cisgiordania. L'idea è far revocato l'ordine di evacuazione temporaneo nei confronti di tre famiglie palestinesi assediate nel villaggio di Kusra, emanato in mattina in vista di un'operazione militare nell'area che durerà alcuni giorni.
2: A luglio la domanda di energia elettrica in Italia ha raggiunto il dato mensile più alto di sempre, in crescita dell'8,3% rispetto allo stesso mese del 2025. Lo fa sapere Terna, spiegando che il risultato è stato sostenuto da temperature eccezionalmente elevate che hanno contribuito anche al raggiungimento del picco annuale della domanda. Prosegue intanto la crescita della produzione fotovoltaica, che segna un più 20,6%.
1: Lo sport, mattinata tra luci ed ombre per l'Italia agli europei di nuoto 2026. Carlos D'Ambrosio si qualifica in semifinale nei 200 stile, così come Ceccone Lamberti nei 50 dorso e Quadarella in finale nei 1500. Ma c'è la pesante eliminazione in semifinale per la 4% stile libero maschile. Dalle 18:30 spazio a semifinali e finali, con Sara Curtis e Christian Mantegazza a caccia di una medaglia.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Aspetta, aspetta.
4: Che si compra? Flash.
3: No, via, ora con il DAB e con il Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
5: Bravo, bravo.
3: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
5: Bisognerebbe chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto? Se si compra, vogliate.
3: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
6: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione. Oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
5: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
3: Ci dice chi si compra!
6: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
7: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
8: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
7: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
8: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
9: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
8: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola. Ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini, dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
6: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
10: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
6: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
11: Grande Tommaso.
12: Pietro.
11: Allora?
12: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
11: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
12: Ma davvero?
11: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
6: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: E allora approfondiamo ulteriormente la marcia dell'avvicinamento al debutto ufficiale della Fiorentina domani al Franchi contro il Benevento, con le parole di Grosso, con anche un po' di idee sulla formazione di domani e con l'arrivo di Joseph Katrin, commisso a riempire ulteriormente il Viola Park. Luca Calamai, ben trovato.
3: Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
2: Nel mezzo anche Pietro Lazzerini, che tra poco...
4: Ciao.
2: Sì, ecco, io avevo altre immagini.
4: No, Barabba è l'altro discorso. I ladroni,
2: E tu gliel'ha messa.
4: Sei due ladroni?
3: Due ladroni, però c'assolvi, ci benedice, se va via.
4: Io un vassolvo.
2: Quanti anni c'hai, Pietro? Più di 33, però, mi pare.
4: 39 domani l'altro.
2: Ecco, insomma, quindi va bene.
4: Scade il tempo del 39esimo sabato.
3: 30.
2: No, perché voglio dire, sei andato, sì, comunque è andato oltre, ecco, i 33 anni. Beh, visto di quello eravamo a ragionare, uscirei da questo canale pericolosissimo dove del resto mi sono infilato da solo. E va bene, grandi novità non ce ne sono, ma ci sono tanti scenari da provare a prevedere ed anticipare. Detto che,
4: no,
2: qual
4: prima
2: è la novità principale?
4: C'è anche Pellegrini. Prima delle sigle, però c'è Pellegrino. Puoi far vedere le immagini, per
2: Pellegrino.
4: Favore? Perché stamattina eravamo.
2: È vero, è vero. Riusciti a inquadrarlo, peraltro.
4: Siamo riusciti a inquadrarlo bene.
2: Il nostro uomo è riuscito a inquadrarlo, a fargli una bella foto.
4: Tra l'altro,
2: non
4: sorridente.
2: Il medico, l'autista. Stavolta invece l'abbiamo proprio inquadrato bene. Eccolo qua.
4: Questo è ancora il furgoncino, però insomma, è un bel nottolone biondo. Anche lui, insomma, da argentino a prima vista non avrebbe
2: questo sportello. Cosa devo fare quando sono dentro?
4: Perché c'è delle gambine, come mai c'ha queste gambine?
2: Eccolo.
4: Vabbè, comunque vedi, ha salutato, sorridente, felice. A noi servono giocatori così, felici,
2: bello,
4: di
2: biondo,
4: arrivare alla Fiorentina.
2: Alto, grosso.
4: Sì, bello, insomma.
2: Dai, non è brutto.
4: Vabbè,
2: è un ragazzo
4: sicuramente,
2: guarda, spalle.
4: L'altezza mezza bellezza, dicevano una volta.
3: Ragazzi, abbiamo preso una strada terribile.
2: Sì, quando dà le spalle non gli poteva fare. Matteo, girati, giriamo.
3: Eccolo, guarda.
4: Comunque guarda, l'importante è che sia felice, perché la Fiorentina ha bisogno di giocatori felici di stare alla Fiorentina, e che è un discorso di ritorno.
3: Arrabbiato,
4: no?
3: Un può essere, guadagnare 500.000 prende a 1.500,
4: un milione e mezzo,
2: peraltro per giocare a pallone.
4: Beh, questo ragazzi fa parte del mondo del calcio. Se si inizia a fare discorsi sugli ingaggi dei giocatori, si finisce domani all'altro.
3: Belle. Andate a cercarle anche queste su Firenze Viola, dove trovate un sacco di notizie, informazioni, analisi, riflessioni. Trovate anche la conferenza stampa di Grosso. Magari ci sono alcuni passaggi anche divertenti. Ma non può iniziare. Palla al centro, caro Tonelli, accendi i motori, senza chi si compra Flash.
4: Chi si compra
5: Flash?
4: E iniziamo subito con la situazione legata a Fagioli, perché insomma sappiamo, oggi ha parlato di Fagioli e Dulai, anche lo stesso Grosso non ci ha convinto molto. Quello che sappiamo è che il giocatore non è contento di questa preparazione, perché si aspettava probabilmente di essere al centro del progetto centrocampo della Fiorentina, dove però sono arrivati Dulai, Attà, dove c'è Ndur che sta comunque convincendo tutti, dove Mandragora ha trovato grande spazio nonostante tutto, e dove la Fiorentina sta cercando, e qui ci intersechiamo anche col mercato in entrata, un giocatore come Torsvet, che per caratteristiche è sicuramente diverso dagli altri giocatori già in rosa. Quindi occhio alla situazione di Fagioli, perché il suo agente è al lavoro per trovare una soluzione in uscita, una valutazione quella da

0: di mercato, anche le valutazioni delle squadre che vendono possono cambiare. Stesso discorso vale chiaramente anche per la Fiorentina e per i suoi esuberi, quindi occhio a questa possibilità. E poi c'è comunque ancora tanto mercato in uscita per la Fiorentina, per esempio Fortini, che però secondo poi le ultime indiscrezioni potrebbe alla fine anche trovarsi in condizione di restare alla Fiorentina se non dovessero trovare una soluzione in uscita, anche perché per alternativa anche a sinistra è un calciatore che potrebbe far comodo senza dover andare poi a toccare il mercato in entrata. Questo chiaramente se nessuno dovesse farsi avanti con un'offerta una via di mezzo tra i 5 milioni proposti dal Torino e i 10 richiesti dalla Fiorentina fino a questo momento. Non risultano passi avanti su Dodò, che qualcuno pare ha parlato della possibilità di rinnovare prima della fine del mercato. Non ci sono questi passi avanti, la Fiorentina lo valuta a 13 milioni, farà di tutto per cederlo. Solo nel caso in cui non dovesse essere ceduto, allora il gentleman agreement che abbiamo raccontato a luglio tra Fiorentina e Dodò per il rinnovo di un anno del proprio contratto potrebbe prendere davvero corpo. Attualmente non c'è niente da questo punto di vista. Concludiamo con la caccia all'esterno. La settimana prossima entra nel vivo il mercato di quei giocatori che sono scontenti, un po' come abbiamo raccontato Fagioli per la Fiorentina, quindi entra nel vivo anche il mercato dei grandi giocatori, del grande giro di attaccanti, e la Fiorentina proverà a prendere un giocatore per completare la rosa di grosso.
1: Grazie, grazie a Pietro. Peccato non c'è, si può rimandare all'assilio, piace troppo a me. Vabbè, niente, non si può fare.
2: Chi si compra?
1: Flash. Bravo. Ragazzi, se ne è comprati 9, se sta per comprare fra poi il decimo, poi arriverà l'undicesimo, poi arriverà il dodicesimo. Bene, bene, qualcuno si venderà, ma vabbè, che vi devo dire? Allora, 348-7513933.
3: Sono dati aggiornamenti importanti, Pietro,
1: su Fagioli, sì. Ragazzi. No, per carità, scelte legittime. Posso dire che è stato forse l'unico serio l'anno scorso? È stato determinante per la salvezza.
3: Chiuso. Poi tanto la riconoscenza in questo mondo non esiste.
1: Però, capito,
3: scelte legittime, separati si può cambiare tutto. Giusto, legittimo. Io mi metto le panni di questo ragazzo, effettivamente, cioè pronti via, arriva l'estate, gli comprano almeno due interpreti nel suo reparto, l'allenatore non lo fa giocare a un continuità, ma insomma. No, è tutto, è legittimo.
1: No,
3: Luca,
1: è un percorso. No,
3: ti dico, per una volta mi metto nei panni del calciatore, perché ora magari qualcuno te la dicendo, ma come Fagioli non è contento? Io un po' lo capisco. Capisco di là se c'è la valutazione di fare. Poi risentiremo anche il passaggio di Grosso, che ha anticipato che per il momento Attà lo vede qualche metro più avanti, anche perché ha abbondanza in mezzo al campo.
1: E non ce l'ha lì davanti,
3: sicché. Cioè Indur, che è un altro potenziale titolare, quindi è giustissima l'idea di immaginare, sì, il centrocampo con Dur, Ulai, magari Torsved a girarsi con Mandragora, eccetera. Però io forse con Fagioli, rispetto a tutti gli altri dell'anno scorso, forse avrei fatto altre valutazioni.
1: Tiriamo dentro nel dibattito, certo, anche Lorenzo, sì, De Santis, che ovviamente è un padre padrone di tutte quelle che sono le indicazioni, le informazioni, le trattative sul mercato sudamericano, in particolare argentino, ma essendo un grande manager ovviamente ha una panoramica a 360 gradi. Ciao Lorenzo.
3: Ciao Lore.
4: Ciao.
1: Io, prima di sentire il tuo parere su Fagioli, io dico il mio. Cioè, io in questa vicenda ho trovato, allora noi non sappiamo tutte le cose,
3: no,
1: ovviamente,
3: certo,
1: ma trovo bizzarro il percorso di chi rappresenta Fagioli. Cioè io, se fossi stato il manager di Fagioli, a metà giugno vado da Paratici, tra l'altro Paratici conosce Fagioli bene, e avrei detto: mi volete o non mi volete?
3: Questo,
1: cioè,
3: sì.
1: Perché non c'è da fare tanti ragionamenti. Mi volete? Bene, io sono contento, entusiasta e felice, sono anche disposto a buttare a mare sei mesi di lavoro, anche ben fatto, da play, ritornare a fare la mezz'ora. Mi volete o non mi volete? Io spero che lo vogliano, perché io continuo a pensare che con Fagioli e Ken questa Fiorentina è forte, forte, forte. Ma se devi pretendere una risposta onesta, no? Perché io, ecco, quello che io trovo bizzarro è che siamo al 13 d'agosto, sì, e trattative almeno così annunciate su Fagioli non ce ne
3: no,
1: sono.
3: No, ecco, questo è giusto ribadirlo.
1: Io trovo che sarebbe per lui più adatto il mercato spagnolo invece che quello inglese.

0: Chissà, la gente ha fatto peraltro 120 poi lì, milioni di tonali al Newcastle, esatto. Newcastle prende fagioli, ma 80. Chi l'ha detto?
1: No, non esiste. Anzi, lì semmai c'è da capire quale valutazione può fare la società.
0: Che ne pensi, dottor De Santis?
2: Io credo che anzitutto bisogna farci una domanda, non so se voi abbiate più certezza di me su quella che poi dopo può essere la risposta a questo quesito. Quando si parla di cessioni di Ken o di fagioli, siamo sicuri che la Fiorentina abbia bisogno di farne almeno una delle due? Quindi c'è anche un discorso economico che può ovviamente essere più che legittimo, perché la Fiorentina ha investito tantissimo, quindi ci può anche stare che poi chi si occupa del mercato dica: bene, la rosa è completa, è una rosa con tanti giocatori nuovi, con tanti giocatori di qualità, dobbiamo fare oltre la Coppa Italia una competizione sola, non c'è il discorso europeo, anche un po' per rimpinguare quelle che sono le casse della Fiorentina a livello di entrate. Se arriva una proposta dai 40 in su per Ken, dai 30-35 in su per Fagioli, la facciamo. E quindi questo è un primo aspetto, perché da un punto di vista tecnico io sono d'accordo con te, Luca, che se oggi la Fiorentina riesce a prendere l'esterno, poi vedremo quale sarà o quale potrebbe essere, e rimane così, insomma,
0: è tanta roba.
2: Il campo, però poi la squadra onestamente è tanta roba, esatto. Poi sarà grosso far rendere meglio questo materiale. Se invece nell'idea della proprietà e di chi si occupa del mercato c'è quella di dire: andiamo a prendere un esterno, stiamo vigili su eventuali opportunità di entrata e uscita, ma consapevoli che almeno un'uscita importante, un sacrificio vada fatto, e scegliamo uno tra Fagioli e Ken, anche in base ovviamente alle pretendenti, alle richieste, io credo che da questo punto di vista, ecco, allora vengo dietro poi anche alla tua considerazione, se tu Fagioli lo pensi o comunque lo lavori soprattutto come vertice basso, è un giocatore probabilmente non hai con le stesse caratteristiche.
0: Esatto.
2: Se invece Fagioli deve fare o deve essere impiegato prevalentemente come mezzala, per me il discorso è un po' diverso, perché la Fiorentina ha tanti giocatori anche più di gamba che vanno con caratteristiche diverse, non ti dico migliori o peggiori, ma sono stati fatti investimenti molto importanti, quindi allora può essere una soluzione differente.
0: Dopodiché, ragazzi, perché poi se no ci sono quelli di voi volete dar via Fagioli, io non voglio dar via Fagioli.
1: No, che noi alimentiamo.
0: Voi alimentate il caso Fagioli.
1: Non si sa di che parlare.
0: Non voglio alimentare il caso Fagioli. Ecco, anzi, io spero che resti, così come spero che resti Ken. Però è anche vero che Ulai non si discute. Quando la Fiorentina andrà a regime, io faccio fatica a pensare che Attal non faccia quello che voleva fare grosso,
1: cioè la mezzala.
0: Quindi nei tre centrocampisti tornerà a fare la mezzala quando avremo
1: l'attaccante
0: esterno e compagnia cantante. E su questi due non si discute. E poi c'hai Ndur, Fagioli, Brescianini, Fabian. E ragazzi, che la Fiorentina vuole prendere Tosved, e lo prenderà, io sinceramente non ho dubbi, c'ha Mandragora, ragazzi, ho fatto sei nomi per un posto e sono troppi, Lorenzo. Dai.
2: Sì, io sono convinto che poi ancora qualcosa di quello che poi hai nominato uscirà, quindi credo che magari per Fabian si aspetti la situazione giusta, credo che poi anche numericamente, proprio per il fatto di non avere dopo qualche anno la vetrina europea, sicuramente poi rischia di avere un problema di abbondanza, e sappiamo che per quanto puoi andare bene, per quanto poi le cose in campo ti possano rendere, chi poi non gioca fai fatica poi, se non hai la valvola di sfogo e la vetrina poi della Conference quantomeno. Quindi credo anch'io che poi dopo questo tipo di valutazione sia assolutamente corretta. Poi tanto, Luca, lo sappiamo, quando si entra negli ultimi 10-15 giorni
0: succede di tutto. Succede di tutto, non c'è dubbio, succede di tutto. Dopodiché, lo ripeto, anche nella conferenza stampa di Grosso sulla domanda ai Fagioli, fatto salvo il principio che è, come ha detto Grosso, a me piace avere i giocatori di qualità, però si è fermato lì. Cioè lui poteva dire: guardate, per me Ulai e Fagioli possono giocare benissimo insieme, non bene, datemi il tempo di magari di lavorarci, fermo stato e già ci lavora da settimane, che vuole dire. Oppure può dire: no, ma Fagioli non si tocca perché farà una, tornerà a fare una mezzala, da mezzala uno stratop di giocatore? No, è stato fatto una supercazzola dicendo che comunque devi abbinare il giocatore.
1: Ci
0: giusto.
1: Ha ricordato perché era comunque un giocatore difensivo grosso,
0: sì,
1: oggi in conferenza.
0: Ci ha fatto tutta una,
1: giocato
0: una,
1: molto
0: una,
1: in difesa.
0: L'ho trovato molto molto più disinvolto su Gudmundsson, per esempio. Ecco, se io dovessi oggi ho qualche dubbio in più sul fatto che Gudmundsson vada via. Ma abbiamo disturbato, parliamo di belle cose, di belle storie, Lorenzo De Santis, perché per aiutarci a dare la lettura giusta di Pellegrino. A me piace, io ti devo dire, Minotti mi ha eccitato con quel abbozzo di paragone su Luca Toni. Ci dici qualcosa su Pellegrino, la tua valutazione professionale da grande manager, ma anche tecnica?
2: È un profilo che a me piace molto, è il classico profilo che viene valorizzato e apprezzato molto più in Italia da noi che in Argentina, dove sono di bocca buona e hanno preferenza sul centravanti come Julian Alvarez, come Lautaro Martinez. Questi attaccanti qua invece, come lo era stato qualche anno prima Retegui, sono giocatori che invece fanno fatica in Argentina, dove non hanno questa grande considerazione. Lo stesso Pellegrino, come Retegui, prima comunque di trovare la sua stagione migliore, l'aveva trovata al Platense, dove aveva trovato un buon numero di gol, era passato per una serie di stagioni dove comunque giocava, non giocava, sì, segnava poco e si portava dietro appunto l'etichetta di un giocatore che poi poco prolifico. Poi, avendo trovato, come era successo a Retegui con il Tigre, a lui con il Platense, una stagione buona, è stato molto bravo e lungimirante il Parma, che ha fatto un'operazione comunque low cost, perché ha pagato un giocatore del genere 2 milioni e mezzo per il 50% del cartellino. Quindi sì, poi alla resa dei conti sia il Parma che il Vélez, che era titolare del cartellino, si sono trovati in un anno un valore 5 volte più alto di quello che poi era il valore
0: di partenza,
2: certo, di partenza. E quindi è chiaro che io rivedo, citavano a caso anche le Tegui, perché ci vedo delle similitudini, in certe cose sono diverse, però a livello di struttura, nell'essere dominanti nel gioco aereo, dell'avere la grande capacità di fare il reparto e di essere, glielo auguriamo a maggior ragione adesso che vestirà la maglia della Fiorentina, di aver fatto una bella stagione, l'aveva fatta Retegui col Genoa, l'ha fatta Pellegrino col Parma, con due squadre però che avevano una vocazione, soprattutto il Parma,
0: difensiva,
2: molto difensiva, grande difesa, però gioco offensivo poco accompagnato, creava spazi e liberava spazi per tanti giocatori che gli giravano intorno. Se andiamo a vedere gli highlights con i gol di Pellegrino, la maggior parte sono capocciate o intuizioni, anticipi sul primo palo, ma il Parma non era una squadra che sviluppava un gioco che portava Pellegrino a rifinire, come si dice. Esattamente.
1: Ma te che idea ti sei fatto, Lorenzo, sul suo arrivo? Si parla tanto, no? È l'alternativa di Ken, ma se poi si fa vivo il Como può diventare lui la prima scelta e allora la Fiorentina cerca una sua riserva. Qualcuno dice addirittura invece potrebbero giocare insieme lui e Ken.
2: Ma io credo che potrebbero giocare insieme in certe partite, in certi momenti. Poi è chiaro, a oggi Grosso ha sempre giocato con uno spartito fino al Sassuolo compreso, con due esterni molto larghi. Vediamo che adesso gli esterni li sta stringendo, li sta portando più come sottopunta, quindi io non escludo che poi un domani possa passare ad un rombo, faccio un esempio, con Mastantuono da tre quarti e con due punte. I giocatori forti si trova sempre il modo di farli giocare bene insieme. Quello che credo però è che oggi, se anche dovesse andare via Kenny, lo dicevamo, è una domanda aperta, è un punto, è un interrogativo che ci leveremo, secondo me, definitivamente solo il primo di settembre o poco prima, deve arrivare un giocatore di livello perlomeno simile, di valutazione simile a quella di Pellegrino, perché Pellegrino, a mio avviso, ha anche le spalle larghe e la responsabilità di partire sulla carta come potenziale titolare. Però ovviamente, dove uscisse Ken, non credo che la Fiorentina possa accontentarsi di un'alternativa, anche dove andasse a prendere uno o due esterni forti. Credo che, nonostante la composizione sia solo una, per rifinire un mercato che finora è stato entusiasmante, è necessario un occhio al bilancio sicuramente, ma è necessario anche un occhio alla qualità. Poi su Ken rimangono sempre le stesse valutazioni. Se Ken torna a essere quello del primo anno a Firenze, allora è un giocatore imprescindibile. Se Ken è un giocatore invece che sulle montagne russe, poi possono prevalere i dubbi sulla tenuta mentale, sulla continuità, su altri aspetti, allora forse 40 milioni possono anche essere una cifra che quantomeno ti fa valutare se poi valga la pena reinvestire su qualcos'altro.
0: No, ma è fatto, per me Pellegrino al posto di Ken oggi no. Poi magari fra qualche anno sì, ma oggi secondo me, cioè, per me se fosse così la Fiorentina fa un passo indietro, ecco. Poi mi dici ci metto un attaccante esterno da 20 gol, allora ragiono di coppia, questo può avere un valore. Però il dubbio che abbiamo su Pellegrino, che ripeto secondo me è un'ottima operazione, è se messo al centro di un progetto dove però deve avere chi gli fa i cross, deve avere una fase offensiva, lui diventa un giocatore da 15 gol, ecco, e se regge la Fiorentina, perché poi siamo sempre lì, no? Un conto è giocare nel Parma senza nulla togliere al Parma,
1: affrontare l'aria e tira dopo due partite
0: di una squadra segni, dove c'hai Mastantuono, Fagioli, e poi però devi fare gol, ecco. Cioè lui ancora questo percorso lo può fare. Io credo, se vogliamo puntare su Pellegrino anche in un percorso di crescita, caro dottor De Santis, ecco, io credo che sia importante questo primo anno accompagnarlo, perché poi se lo metti subito lì e magari c'è un momento di difficoltà e qui a bruciare i giocatori ci si mette un minuto.
2: Sono d'accordo con te, anche se sto sempre sul parallelismo che facciamo prima con Retegui. Retegui il primo anno aveva proprio Gudmundsson accanto, fece tanti gol, aveva una squadra che era più offensiva del Parma, però veniva da una maglia più leggera, se vuoi. Però quando poi gli hanno dato addosso la maglia, è stato venduto per un prezzo simile a quello che il Parma ha realizzato per Pellegrino, quando poi gli è stata data la maglia dell'Atalanta con una squadra molto più offensiva, un gioco molto più avvolgente, e da quel punto di vista là Retegui poi dopo ha dimostrato con gli stessi gol di poterli fare anche con la maglia dell'Atalanta e di potersi anche prendere la nazionale. Poi il mio auspicio quindi che possa rimanere Ken, o che comunque possa essere preso un attaccante in sostituzione di valore simile, è legato proprio al fatto, come dicevate voi, che oggi, avendo fatto una campagna acquisti del genere, comunque in un ruolo così delicato, due attaccanti di livello assoluto ti servono, perché altrimenti c'è il rischio un po' di svilire un mercato che invece negli altri è ruoli è stato veramente, certo, di altissimo livello.
0: Certo. Senti, ma te fai spesso questo paragone su Retegui. È anche vero che in nazionale Ken e Retegui funzionano in maniera splendida, con Retegui un po' più prima punta.
1: Sì. E Ken, diciamo, hanno dato qualche no, il concetto della nazionale e funzionare in modo splendido, che mi colpiva, nel senso la nazionale non funziona, nel disastro della nazionale
0: hanno dato un Retegui importante. Sì. C'avevano anche l'attaccante esterno che lavorava per loro, per carità, ecco,
1: Zaccagni
0: ma anche Politano insieme, no? Cioè l'insieme li vedi solo come situazione contingente di qualche partita, di qualche
1: magari un Mastantuono dietro a fare,
0: perché
1: il 10,
0: se fai un 4-3 come diceva anche Lorenzo De Santis a rombo, con la I basso e Mastantuono alto, a sinistra e Fagioli a destra, poi certo, può anche venire fuori una formula del genere con due attaccanti, uno un po' più largo che è uno più centrale come Pellegrino.
2: Per me è un'opzione sicuramente percorribile. Quello, la mia impressione è che perlomeno oggi sia allo stato dell'arte un'ipotesi residuale, non solo perché Pellegrino non è ancora arrivato, ma anche perché la Fiorentina sta impostando la costruzione di questa rosa su una squadra che vogliamo chiamare esterni o sottopunte, si basi su un attaccante centrale e su giocatori che poi dopo gli girano intorno. Se si decidesse di puntare in maniera non dico stabile ma comunque più convinta su un attacco a due punte e un tre quarti, credo che a quel punto diventerebbe quasi inevitabile l'acquisto di un'altra punta, perché se tu giochi con due attaccanti, non hai nel corso della panchina con i cinque cambi un'altra alternativa, poi gioco forza, se ti esce a gara in corsa a meno dei due, vuol dire che poi devi cambiare il sistema di gioco, devi andare a prendere giocatori di altre caratteristiche. Quindi siamo abituati, lo dicevamo prima, che poi gli ultimi 10 giorni di mercato cambiano spesso le fisionomie e anche le strategie di tante squadre, non solo perché ci saranno in mezzo due turni di campionato e quindi poi ci saranno le prime indicazioni, questo inevitabilmente poi ti porta a correggere un po' il tiro, a aggiustare qualche disegno di mercato. Però oggi la compatibilità la vedo possibile, bisogna capire se poi ci sono i tempi, le condizioni, ovviamente, la volontà di andare a fare una cosa in quel modo.
0: Perché la mia riflessione nasce dal fatto, lo ribadisco, che Ken per me è più forte
1: ad oggi.
0: Pute, no? Però un giocatore come Pellegrino, secondo me, ha funzionato in una squadra che gli si è consegnata, cioè Pellegrino era il titolarissimo del Parma, non c'era dubbi su questo, e lui funziona non solo per i gol, non è che ne ha segnati chissà
1: nove,
0: quanti,
1: mi pare,
0: ma funziona anche per la capacità di far salire la squadra, di venire incontro, di aiutare sui calci piazzati, in difesa, sui calci piazzati, cioè molto dentro il gioco, ecco. Ridurre il Pellegrino al giocatore dei 20 minuti finali della partita in cui magari, perché noi abbiamo la speranza, se c'è Ken giochi tutte le partite, Ken non è che ne giochi una sì e cinque no, ecco, è un equilibrio che dovrà essere trovato, ma insomma sono bei problemi, quando c'è ricchezza hai solo problemi. Sull'attaccante esterno c'hai un giocatore che ti appassionerebbe, Lorenzo?
2: Io di quelli che poi circolano, sì, a livello di esterno, a me piace molto Bakayoko, che è un giocatore che per me ha molto anche le caratteristiche dell'esterno classico di grosso, quindi un giocatore di gamba, un giocatore di strappo, un giocatore forte nella ripartenza, probabilmente un giocatore che in quel modo là manca alla Fiorentina, perché oggi i due potenziali titolari, almeno oggi, quindi Gudmundsson e Mastantuono, non hanno esattamente quella caratteristica lì come prerogativa, sì, principe. Sì. Poi se andiamo a vedere invece un giocatore che non sia proprio un esterno puro, ma che per caratteristiche, per gol e anche per aver già assaggiato con due maglie il campionato italiano, allora a me l'idea di Elmas non dispiace.
0: Ora qui su Elmas poi non abbiamo ben chiaro al 100%.
1: Il problema non è solo nostro.
0: Cioè, diciamo, se è tesserabile, diciamo che pensiamo che possa essere tesserabile in virtù di una clausola del regolamento.
1: C'è anche da dire che da Casa Viola grosse conferme.
0: No, loro sono molto, molto. Però qui è il tipo di giocatore.
1: Io lo ricordo sempre, so vinto parecchie robe al Fantacalcio.
0: No, però Elmas, io prendo lo spunto di Lorenzo. Era un De Santis pupillo sul tipo di giocatore,
2: sì,
0: cioè,
2: esatto,
0: uno di strappo
2: diverso,
0: che punta l'uomo,
2: esatto,
0: perché il rischio di avere una squadra un pochino piantata, cioè con gente che gioca con la palla.
1: Certo, Mastantuono è un dribloma,
0: però non è uno che dà lo strappo. Cioè uno che parte magari sulla palla, non ce l'ha nemmeno Gudmundsson, questo cioè avere un'alternativa di strappo.
1: Tutti quelli che ci hanno sempre detto / scritto che può fare l'esterno destro, ma Mastantuono, Lorenzo, sono troppo ottimisti?
2: No, non credo, perché comunque nell'interpretazione del ruolo, Mastantuono è un ruolo che ha fatto, è un giocatore che poi dopo secondo me ha anche l'intelligenza per andare a trovarsi la posizione in campo. Non è probabilmente il classico esterno che parte coi piedi sulla linea del fallo laterale, perché è un giocatore che, come sappiamo, per qualità gli piace stare dentro la manovra, si trova a suo agio anche spalle alla porta, viene dentro, fraseggia, quindi non è il classico esterno,
0: certo,
2: che ha bisogno della linea come riferimento per andare a mettere poi sul fondo o poi per cercare la sortita offensiva. È un giocatore che, per le qualità che ha, se più lo avvicini all'area e quindi più lo avvicini alla porta, più può essere pericoloso e letale, però a mio avviso è in grado di svolgere assolutamente quel ruolo. Poi l'interpretazione la sceglierà ovviamente Grosso, certo, però a mio avviso ti dà più opzioni.
0: Grazie
1: Lorenzo, buon proseguimento.
0: Grazie
2: a voi, alla prossima,
0: ciao. Insomma,
1: e comunque domani fuori, Mastantuono, almeno inizialmente, su quello un po' si è sbilanciato.
0: Sì, ha detto
1: voglio vedere gente che si allena da più tempo, quindi atta a Gudmundsson.
0: Allora, 348-7513933 per i vostri messaggi. Io e Tommaso Loreto aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. Una brevissima pausa e poi torniamo.
3: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord soleggiato al mattino, dal pomeriggio qualche temporale in sviluppo su Alpi e Prealpi, specie sui settori centro-occidentali. Temperature stazionarie massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche addensamento sull'Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo l'Appennino, in locale sconfinamento alla costa tirrenica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
4: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
6: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
4: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Aspetta, aspetta.
9: Che si compra? Flash.
8: No, via, ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
10: Bravo, bravo.
8: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
10: Bisogna chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
8: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
6: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
10: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
8: Ci dice chi si compra!
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
12: Buonasera a tutte e due. Ma scusate, faccio una domanda. Ma noi domani giochiamo solo esclusivamente con Ken di punta, perché Pellegrino non è convocabile. E la seconda punta, se qua si facesse male, chi dovrebbe essere? Simone 71.
13: Croci. Buongiorno a tutti. Senta, io vi dico la mia. Io Dodò a questo punto lo terrei, semplicemente perché dopo che ha fatto 1 o 2 partite in panchina guardando Joao Mario giocare, vedrai che inizia a impegnarsi un pochino di più anche lui. E comunque Dodò, se si impegna, non è un cattivo giocatore.
14: Buon pomeriggio. Ma se va via Fagioli, un po' mi dispiace anche a me, perché è un giocatore di classe. Oltretutto l'anno scorso si è calato anche in un ruolo che non è il suo, e è stato l'unico che ha fatto bene. Però in ogni caso credo che lui debba essere grato alla Fiorentina, perché è quella che ha creduto in lui e lo ha rilanciato. Perché non ci scordiamo che alla Juve, per i noti problemi, era caduto nel dimenticatoio. Ciao.
15: Voi invece di parlare del nulla, ci dovreste raccontare che cosa vi ha fatto Fagioli, perché lo volete portare fuori lontano dalla Fiorentina, perché deve andare via, ma qual è il problema di avere sia Fagioli che Ouali, ma dove è il problema, dove?
16: Sì, buon pomeriggio a tutti. Volevo dire, Fagioli, ma come dite voi, il procuratore doveva chiedere se è al centro del progetto, ma c'è qualche squadra che lo vuole Fagioli, in dove, oppure come Dodò, che tutti lo volevano e voi lo volevate e ne sei ancora qui. Non è per caso che non hanno nessuna offerta? Perché Fagioli, ragazzi, è un c'ha la fisicità per fermare un giocatore, gli tira la maglia e prende l'ammunizione. Mi ricordo a Roma era sparito dal campo. Quindi dove hanno scorso questo Fagioli? Contro la Cremonese, sì sì, con queste squadrette emerge, ma se no sparisce, come Dodò ha sempre fatto.
17: Carissimo, buongiorno. Allora, volevo farvi questa domanda. Allora, secondo voi ad oggi dove collocate la Fiorentina nel prossimo campionato? Allora, personalmente io la vedo tra il settimo e l'ottavo posto, che è in linea con il valore della rosa, che oggi è circa 330 milioni ed è circa esattamente l'ottava, un po' distante dai primi sette, dove magari poi qualcuno di loro si spera fallirà, però diciamo, se tutto va bene bene bene, siamo appunto al settimo ottavo posto, perché io sento già dire a giro alcuni fenomeni che iniziano a parlare di Champions e roba varia. Insomma, questo il progetto sarà un progetto almeno di 2-3 anni e questi 4 guardi probabilmente li vedremo appunto nel giro sarà un paio d'anni, non prima. Cosa ne pensate voi? Grazie Michele, mi simbolo.
1: 3487539333, se no chiamate, se lo 0557711171.
0: Allora, 2-3.
1: No,
0: cose.
1: Io mi arrendo.
0: No.
1: Sì, sì, mi arrendo.
0: No, io...
1: Guarda, dopo il messaggio su Fagioli, mi arrendo. Fagioli è fortissimo, resterà a vita alla Fiorentina, tranquillo. Sì. Ed ora in poi, anche quando avremo notizie, le terremo lì nascoste. Continueremo a dire la Fiorentina è fortissima. Va tutto bene così, non vi preoccupate.
0: Io ve lo ripeto, io spero che Fagioli resti. Nessuno di noi ha niente contro Fagioli. Abbiamo detto, lo stiamo ripetendo, che è stato uno degli artefici della salvezza. Lui, Parisi, non ne trovo tantissimi, quindi non abbiamo assolutamente niente. Però io penso che tutti abbiano la sensazione che non appare come una figura di riferimento chiave determinante all'interno di questa Fiorentina. Io mi auguro che già da domani sera lo diventi, mi auguro che il campo dimostri che lui e Ulahi possano funzionare. Tra l'altro, che Ulahi possa funzionare da play è tutta una scoperta, cioè non ne abbiamo nessun tipo di certezza nemmeno di questo, perché poi anche lui occupa tanti ruoli. Vabbè, ma certo non abbiamo... Non lo so, continuate. Vabbè, lasciamo perdere. Io non voglio mandare via Fagioli. Tommaso Loretto non vuole mandare via Fagioli.
1: Pietro Lazzarini non vuole mandare via Fagioli.
0: Io non voglio mandare via Ken. A determinate condizioni, forse Tommaso.
1: Abbiamo
0: ma non lo so.
1: Difetto noi pessimo di cercare di aprire i protagonisti. Cosa vogliono fare?
0: Raccontiamo quelle che sono le storie di mercato.
1: Invece,
0: non è che
1: a qualcuno
0: facciamo...
1: piacerebbero invece più le novelle sul...
0: Su Dodò non c'è un gioco a ricatto. Su Dodò, ve lo ripeto per la centesima volta: su Dodò sei in grande difficoltà, come il Sassuolo è in grande difficoltà su Torfett. Noi giocheremo sulla difficoltà del Sassuolo per prendere Torfett a cifra da saldo e chi vuole Dodò lo sa già
1: è
0: cosa
1: lì,
0: fare
1: nell'ombra,
0: lo sa già cosa fare, uscirà 3-4 giorni alla fine del mercato e ti dirà lo volete questi soldi oppure no. È divertente, qui ti richiamo
1: sì,
0: in causa
1: sì.
0: Tommaso, invece la collocazione,
1: ecco, allora ti leggo subito Andrea da Campi.
0: Vai.
1: Io rimango con i piedi per terra,
0: sì,
1: però mi girerebbero le scatole se arrivassimo solo secondi.
0: Ecco, bene,
1: straordinario,
0: perfetto.
1: Sono d'accordo.
0: Te che ne pensi?
1: Che ecco, guarda, sono provocatorio. Questo è un giochino, sì, ma è un giochino che lascia il tempo che trova. Oggi 13 agosto, perché non sappiamo quale sarà la Fiorentina il primo di settembre.
0: Esatto.
1: B, non sappiamo nemmeno quale sarà la Juve del primo settembre, la Roma del primo settembre. Ad oggi, se facciamo il giochino, ad oggi, infamatemi, ma non capisco perché non la devo tenere in ballo tra l'Europa e i primi quattro posti.
0: Anch'io, io la penso a questa maniera.
1: Oggi,
0: poi, è chiaro,
1: oggi
0: se,
1: a Roma se, è ferma. Napoli, che ha fatto in Napoli?
0: L'Atalanta. Ma voi sembra che l'Atalanta sia così particolare.
1: Bologna ha preso
0: forte.
1: Piccoli.
0: La Lazio ha preso un
1: teniamo
0: forte.
1: Il Como più alto.
0: Come,
1: Napoli
0: sì.
1: E Inter, perché insomma hanno degli assetti importanti. La Lazio è un cantiere. La Roma è ferma ad oggi.
0: La Roma forse non
1: vale.
0: Forse non prende nemmeno questo Mora che era già stato quasi presentato. Quindi, non lo so.
1: Poi,
0: io
1: ribadisco, il primo settembre gli scenari saranno diversi, perché le altre faranno quello che ancora non hanno fatto e anche la Fiorentina farà qualcosa che ancora non ha fatto. Oggi 13 agosto, se guardo le altre, bah, francamente sì, sesta, quinta, ma perché no quarta, se
0: ma
1: non fallisce qualcuno.
0: Ma poi vediamo anche Como, io voglio vedere anche Como poi alla fine, ragazzi.
1: Sì, qualcosina ho visto anch'io, tipo i gol di Baturina a controllarsene. Sì,
0: va bene, allora mamma.
1: No, no, no, no, per carità, non beatifichiamo il Como.
0: Io voglio anche vedere il Como, quest'anno farà la Champions, quindi perderà, brucerà tanta energia, una cosa non ha mai fatto. Vediamo, io credo la Fiorentina, se tiene questo gruppo, compra un grande attaccante esterno, io me la gioco come diceva Tommaso, diciamo battezziamo il quinto posto come riferimento, poi lì, se anche arrivi aggiunta, sesto va in Europa League, se sbaglia qualcuno delle grandi, ma insomma io come area la metterei in quella. Abbiamo già il nostro graditissimo ospite, a lui
1: Giacomo
0: Verrini, dove la mette? Chiedi a lui dove la mette.
1: Dove la metti?
0: Dove la metti? Allora,
1: dove la mettiamo?
0: Perché ora
1: un grande,
0: inizierà la scaramanzia, la
1: c'era
0: cosa.
1: Un grande film.
0: Lui si sta toccando tutto
1: il Francesco Nuti, che era Willy Signori, e vengo da lontano, lui lavorava per il Corriere della Sera, il personaggio del film, e tutte le volte il direttore, so Giacomo se te lo dico, dice dove la mettiamo la bestia in via d'estinzione, e Nuti gli rispondeva sempre dove la mettiamo la Fiorentina, Giacomo?
18: Allora, dunque, io come tutti gli anni la metto prima, cioè è chiaro, per me la Fiorentina è la principale pretendente a vincere il campionato, ma questo, io sono vecchio, Luca è un po' più anziano di me, si ricorderà quando noi tifosi si diceva con Bosco e Rebonato vinceremo il campionato,
0: sì, esatto.
18: E il bello è che ci si credeva, cioè, quindi no, quindi se ci vedevo un Bosco e Rebonato ci vedevo a maggior ragione quest'anno. Poi io vi ho sentito e mi avete casato, io sono nella posizione del marito becco con la moglie torna a casa, quindi l'ho perdonata, sì, però sono ancora un po' su chi va là, per cui l'anno scorso, se non ci fosse stato l'anno scorso, io a quest'ora ero già a pensare ai gironi di Champions dell'edizione 27-28. Siccome sono stato cornificato l'anno scorso molto, e allora io mi faccio da solo un po' l'avvocato del diavolo, perché Atta è sicuramente un giocatore fortissimo, leggo un incrocio tra Pogba e Zidane, ma quando si prese Gudmundsson si pensava che fosse un giocatore fortissimo, ma Santuono è sicuramente un talento cristallino per andare al Madrid, ma quando si prese Jovic da Real Madrid si pensava che fosse, aveva 23 anni, per cui la Fiorentina di quest'anno è una squadra con tanti punti interrogativi che, se dovesse diventare tutti o la maggior parte di essi punti esclamativi, va in Champions League. Però devono diventare punti esclamativi. E in questo momento, cioè, noi abbiamo visto a Firenze che anche le certezze più gravitiche si sono dissolte. Quindi io sono, come dire, mi sforzo di essere prudente. Poi è chiaro, io penso che ci sarebbe il miglior centrocampo d'Italia, va bene, e penso che la nostra difesa sia un'ottima difesa, penso che il nostro portiere sia un grande portiere, forse l'incognita più grossa è l'allenatore, perché Grosso è chiamato a fare subito bene, avendo allenato un anno solo in Serie A, in una piazza dove io, lo stato di Sassuolo, chiamo la Covid Arena, perché col Covid o senza Covid è sempre buona, quindi
0: sì,
18: no, si allena penso con zero pressione rispetto a quello che si fa a Firenze. Però ecco, diciamo che la Fiorentina è indiscutibilmente la regina del mercato, questo mi pare evidente.
0: Ecco, te hai parlato del centrocampo, Giacomo, io la penso un po' come te, aggiungendo una cosa, che il bello e il pericoloso di questo mercato è che Palazzi ci ha preso dei grandi talenti tutti giovani, quindi il pericoloso è che poi dopo bisogna vedere se questi giocatori riescono a trovare
1: subito
0: un grande equilibrio, che noi gli chiediamo tanto. Ma un grande centrocampo, un migliore Italia con Fagioli dentro?
18: Dunque, anche lì io penso purtroppo di no, perché da quello che ho capito io da tifoso è che Fagioli viene considerato l'alternativa di Ulai, che è una roba un po' da grande squadra, perché ho giocato un altro, Fagioli non ha mai giocato da regista, mi sembra di aver visto
0: mai
18: in questo precampionato, e da quello che ho capito io, da quello che so io, non è che Fagioli stia vivendo molto bene in questo momento.
0: Sinceramente, no. Voglio dire, lo capisco, no? Cioè, ti devo dire, oggi, allora, io non so niente, lo dico sempre perché non voglio apparire come quello che sa le cose, non le so, però essendo più vecchio di tutti voi abbondantemente, riesco magari ad andare a leggere tra quello che viene detto. Oggi io mi aspettavo la domanda di Fagioli fatta da Grosso, non so, l'hai sentita te la risposta, Giacomo?
18: Sì, lui ha detto veramente no. Non giocano tutti e due, lui ha detto giocato di qualità, però ci vuole un equilibrio, quindi ha già detto che insieme non va a giocare.
0: Ma soprattutto lui non ha speso una parola particolare su Fagioli,
1: non ha parlato come dell'intoccabile o di quello
0: che è totalmente dentro il progetto della mia squadra, cioè dove giocherà lo vedremo, ma che Fagioli sia un elemento su cui non ha speso una parola in più, ripeto, oggi l'ho trovato molto più loquace su Gudmundsson che non su Fagioli.
18: No, anche perché diciamoci la verità, ormai l'ha capito anche il gatto che vogliono prendere anche sto Tosvet.
0: No, questa arriva,
18: è diventato un po'. Non so se ti ricordi Luca quando si doveva fare dell'olio a tutti i costi, se no la squadra è Tosvet, è dell'olio del terzo millennio. Allora, ma Tosvet se lo comprano gioca, Ulai gioca, Atta gioca. Quindi voglio dire,
0: no, ti dico, poi c'era anche Durre, Durre piace tanto alla proprietà. Esatto. Apparatici, quindi piace anche alla realtà.
18: Però ecco, siccome adesso è in corso la beatificazione dei Paratici, per carità, io non. Però diciamo, la Fiorentina non è nella posizione più comoda eventualmente per vendere Fagioli, perché se avesse deciso di vendere Fagioli 2 mesi fa, tenendo presente che Fagioli era stata l'unica nota lieta della stagione Fiorentina, forse
0: con Parisi, per me lui
18: venderlo adesso a 10 giorni alla fine del mercato con il centrocampo già pronto, praticamente un esubero. Cioè, chi ti viene a prendere Fagioli non ti dico che si pone nelle condizioni di farti un favore, ma di sicuro non è che poi pretende tanto, eh.
0: No, no,
18: anche il ragazzo non sia contento, quindi insomma.
0: Va bene, però dai, questo, noi vi raccontiamo quelle che sono le indicazioni, le sensazioni. Certo, oggi io non avverto quello che devi avere. Se hai Fagioli devi essere innamorato di Fagioli e devi essere felice. Ed è centrale, perché Fagioli, ragazzi, è uno dei
1: teoria è quel dei tra migliori, i più qualitativi lì in mezzo.
0: Ulai mi piace da morire, ma Fagioli, ragazzi, in teoria qualità straordinaria.
1: Qualità
0: se
1: Fagioli.
0: Lo vedi, se non lo vedi o comunque lo consigli immaginare, via, cioè non può far parte di questo progetto. Comunque staremo a vedere.
18: Anche perché non ci sono le coppe, ma c'è solo il campionato, ragazzi, quindi
0: ci vedevo l'Italia che vinse l'Europeo, Jorginho, Verratti, per me era Fagioli, Ulai. Cioè io avrei immaginato con questi
1: con
0: due giocatori
1: più avanti a fare la linea dei tre,
0: due opzioni
1: 4-2-3-1
0: di gioco, difensori un po' più bassi perché ho questa qualità che possa andare da uno o dall'altro, ma questo devi vedere,
1: lo stanno scrivendo in tantissimi.
0: Questo lo devi vedere, se non lo vedi come allenatore hai
1: ci sono
0: diritto.
1: Due giocatori in bilico, Fagioli e Ken, guarda caso sono due giocatori che non ha portato Paratici,
0: ma erano suoi,
18: guarda,
1: e quindi li conosce anche.
18: Ne potrei mettere un terzo e magari è meno latente, ma un altro giocatore, cioè Mandragora, negli ultimi 2 anni se non sbaglio ha fatto 17 reti e 13 assist, una roba di questo genere qua, è un altro giocatore. Poi ragazzi, non è che ci si può lamentare che non pratta Ulai, oggettivamente questo è un discorso che va fatto, perché se la Fiorentina facesse la Champions bene l'abbondanza, quindi ci sono dei giocatori. E siccome non l'anno scorso abbiamo visto che il malcontento dello spogliatoio fa più danni agli infortuni, ecco, sarebbe bene partire con tutta gente contenta, ecco, questo io penso che la Fiorentina, ma purtroppo io non faccio testo perché lo penso tutti gli anni, farà un grande campionato. Dopodiché ci sono delle squadre tipo Inter, Napoli, voi dite la Roma, ma la Roma l'anno scorso arrivava terza e noi siamo arrivati ai 15esimi, quindi loro magari non hanno cambiato nulla o poco, però partono ad essere arrivati terzi. Certo, l'allenatore l'ha sicuramente meglio, sulla carta l'ha meglio la Roma di noi, perché Gasperini io non lo posso vedere, ma è un grande allenatore.
0: Non c'è dubbio.
18: Quindi insomma quello.
0: No, è che io vedo, io grandissimo. Allora, lascia perdere Bologna, che per loro stessa missione hanno scelto di fare un campionato diverso. Lascia perdere la Lazio, idem. Quindi queste due le chiamo fuori. A me il Como non mi appassiona. Io non so, guarda. O veramente loro hanno trovato Fabregas è un mostro. Io penso che quest'anno il Como avrà dei problemi.
1: Te lo ripeto.
0: L'Atalanta non mi convince. Io ve lo dico. Sì, l'Atalanta non mi convince. E quindi sì, va bene, ma,
18: no,
0: insomma,
18: ma lui, ma io penso, stare, io penso, ecco, cioè, che si debba essere noi a convincere, cioè, esatto. Se la Fiorentina, cioè se la difesa della Fiorentina, cioè se quattro della difesa della Fiorentina rendono tutti come noi ci aspettiamo, se il centrocampo è quello che è, se Ken o Pellegrino fa 20 gol, cioè
0: esatto,
18: tutti possono fare che vogliono,
0: me la gioco, me la gioco con tutti,
18: però il problema è che quegli altri, vabbè, la Fiorentina vediamo, perché hanno preso allenatori di Sassuolo e non si sa se rimane Gudmus, si sa se rimane, è un cantiere, sono 11, praticamente una squadra completamente nuova, chissà se ingrana subito. Poi ragazzi, noi siamo dei rompicoglioni fenomenali. Si parte a Roma e si perde, si comincia, oh, ha visto anche quest'anno.
0: Ecco, poi io vedo, io vedo più difficoltà da Roma, sul ritardo. Io
1: però
0: vedo più ritardo a Roma e la Fiorentina.
1: Prepariamoci, quello che dice Giacomo è assolutamente vero, per quello io dico, lì finirà tutto addosso. Ma al grosso,
0: Paratici,
1: se non si parte bene.
0: Lì c'è Paratici, però quest'anno sì, sì. Paratici gli fa un
18: no, muro. No, allora, una cosa mi pare evidente, ragazzi, che nel bene e nel male, questa è la Fiorentina di Paratici.
0: Esatto. Quindi,
18: cioè non è la Fiorentina di Grosso o di Commisso, questa è una squadra dove Paratici ha deciso anche quasi il colore della maglia, quindi questa nel bene e nel male è la squadra di Paratici, dall'allenatore a esatto, tutti i giocatori, quindi la voglio dire, ma lo dico nel bene e nel male, perché io mi auguro che sia la Fiorentina di Paratici
0: benissimo,
18: nel bene,
0: benissimo, nel
18: però,
0: bene.
18: Però ecco, tenere presente anche che noi dobbiamo partire bene, perché noi siamo partiti, noi ragazzi abbiamo subito un trauma l'anno scorso, noi siamo stati in Serie B per 6 mesi, quindi se si parte male, cioè, come dire, è un déjà vu, quindi bisogna partire bene, bisogna essere tranquilli, avere ottimismo e dare un po' di tempo a questa squadra inevitabilmente. Poi, siccome si diceva, e qui ho finito la mia trasmissione e la gente diceva, chi ci viene a Firenze, in questa squadra, in questa società, perché noi siamo sempre peggio di tutti, no?
0: Certo.
18: Poi mi sembra, quando è venuto fuori a Fiorentina con la Ruggeri, sembra una bestemmia. Poi mi sembra siano venuti i giocatori più forti di Ruggeri.
0: No, no, e comunque questo ci ha provato. E comunque, ragazzi,
18: no, no, ma appunto,
0: provato.
18: Però la gente rideva quando diceva Fiorentina con la Ruggeri, alla radio ridevano perché noi siamo una squadra raccattati, perché Commisso non avrebbe messo la lira, perché chi vuole ci venga. Invece alla fine, cioè, sono venuti. Quindi io parto da questa nota positiva, cioè che comunque la Fiorentina è una società attrattiva, che comunque la proprietà ci ha rimesso una barca di soldi anche quest'anno. E quindi insomma, ci sono tutti, che la tifoseria ha risposto all'entusiasmo, però ti ho detto, avendo avuto delle grandi corna l'anno scorso, sono un po' ora la mia moglie dice esco, vado a fare la spesa, ci credo, diciamo, una controllatina gliela do, per far usare una metafora.
0: E vi dico che comunque questo lo sappiamo, Paratici aveva provato a prendere un allenatore di un livello superiore, è che gli hanno detto tutti no, che aveva provato a prendere Maresca, per carità, aveva provato De Zerbi, per carità, aveva provato Mourinho, per carità, aveva provato con quello Iraola, per carità, cioè Paratici, l'obiettivo Paratici è un altro allenatore, un livello diverso, d'accordo? Dopodiché, ragazzi, oggi non si fa una squadra di colpo, una che non si può passare al 14° colpo.
18: Però Luca, io non lo so se lui proprio, perché questa è la Fiorentina di Paratici, tu pigli Mourinho, se va bene la Fiorentina di Mourinho, se va male è colpa di Paratici, non lo so, secondo me alla fine anche l'allenatore gli va bene,
0: no, ma
18: Paratici,
0: lui gli va bene, l'ha scelto, sicché
1: ma lui probabilmente
0: poteva fare anche la scelta paracula e tenere Vanoli, no? Tengo Vanoli, intanto vediamo,
1: l'aveva probabilmente, come dire, contattato in anticipo, gli aveva fatto intendere che c'era questa idea e l'ha tenuto lì. Poi ha valutato altre strade.
0: No, non c'è dubbio, su questo non c'è dubbio. Senti Giacomo, qui riporto invece all'animo del cronista di strada, del tifoso, dell'uomo che vive anche la città in una certa maniera. Sta arrivando, è arrivato Giuseppe Commisso, in questo caso arriva anche la signora Ketri, però io vorrei anche un po' dividerle queste due figure, perché c'ho una grandissima simpatia nei confronti della signora Ketri, ma io non vedo la signora Ketri impegnata a comprare l'ala destra invece del terzino, no? Mentre mi chiedo e ti chiedo, sapendo di farti una domanda a quale non puoi rispondere con certezza, è che noi non lo conosciamo Giuseppe Commisso, non sappiamo chi sia, però ora viene per quasi un mese, perché se arriva oggi il 13 di giugno, come minimo starà per il 3-4 quando c'è la partita,
1: resta due settimane
0: abbondanti,
1: minimo, perché è 29,
0: no, poi c'è la partita del 2, del 3, quindi
1: resta voglia anche dopo.
0: Quindi sta un mese, quindi non è che va, e come è successo purtroppo nel ricordo del babbo, nella cerimonia per ricordare il babbo. Cosa ti aspetti da Giuseppe Commisso in questo mese? Nel rapporto con la città, con i tifosi, con tutto il mondo fiorentino e Firenze?
18: Ma intanto io mi aspetto una trentina mostri gratitudine nei confronti di questa persona, perché chi avrebbe scommesso e che commesso avrebbe investito nuovamente dopo i soldi avevano speso l'anno scorso in estate e l'anno scorso a gennaio, no?
0: Esatto.
18: Invece mi sembra il mercato di Paratici, c'è cioè un mercato che Paratici insomma è andato all'Udinese, gli ha dato 30 milioni per attà e allora Trabzonspor 25 quella lì, insomma segno evidente che Giuseppe ha commesso, la proprietà ha dato via libera per un altro mercato in deficit, diciamo così, il che non vuol dire che si debba vincere il campionato, però insomma diamo atto a questa famiglia che soldi li mette. Io mi auguro che Commisso si circondi di persone, come dire, che gli consentano di legare con la città, cosa mi sembra che fino ad oggi non sia avvenuto, né da parte, insomma, non sia avvenuto. Cioè che Commisso riesca a toccare le corde giuste per entrare nelle corde di una città che, come dire, quando a essere buoni riguarda con diffidenza, eppure, voglio dire, torno a ribadire, loro i soldi li hanno sempre messi, non è che hanno venduto calciatori e poi certo, hanno comprato scarti, certo. Quindi mi sembra si sia partiti col piede sbagliato, sono passati 8 anni, non so se questa roba si può
1: però raccontare. Giacomo, quel comunicato, al di là della situazione che si è creata sulla quale non voglio tornare, però le parole rivolte ad Antognoni da parte di Giuseppe Commisso segnano un grosso cambiamento di rotta, come se questo processo lo avesse già avviato Joseph.
18: Ma sì, ma allora voglio dire, Joseph è un uomo diverso dal padre, ha un'età diversa dal padre, ha una formazione diversa dal padre, perché Rocco aveva anche, come dire, secondo me gli spigoli di una persona, era partita dalla Calabria con le valigie di cartone e si era fatto da solo negli Stati Uniti, sì. Commisso figlio ha tutto un altro, nasce e vive in un altro contesto, quindi evidentemente ha un altro tipo di carattere. Io ti ho detto, io penso che nessuno possa negare che questa famiglia su Firenze ha investito,
0: esatto,
18: e questa è la prima cosa che uno chiede a una proprietà, no? Perché come un calciatore, se c'è un centravanti fa 30 gol, se poi mi dire non mi sta simpatico, però mi ha fatto 30 reti, cioè è meglio di uno e mi sta simpatico, non segna mai. Per cui questo è un elemento che secondo me gli andrebbe riconosciuto, e partendo da questo elemento, se Commisso figlio riuscisse a smussare quelle cose che si sono create, secondo me, guarda, ti dico la verità, io non vedo l'ora che passi questo centenario, perché non ne posso più.
0: Sì, anch'io, no, te l'assicuro.
18: Perché alla fine mi sembra che questo centenario sarà la vera grande occasione persa alla Fiorentina. Siccome, grazie a Dio, dopo 100 anni ce n'è 101, ecco, se loro cominciassero per davvero a rendersi conto che il valore della Fiorentina, ahimè, non solo i trofei, perché sono pochi, ma è la storia, invece è tanta e ricca, sì, e cominciassero a valorizzarla, probabilmente questo aiuterebbe anche a riuscire con la città, però lo dovrebbero fare per davvero, cioè non operazioni spot una volta tanto,
0: esatto,
18: cioè veramente aprire ma non solo Antognoni,
0: no,
18: ma
0: no guarda, Antognoni
18: a Firenze e la Fiorentina, lasciamo guardare Antognoni, no? Io l'ho detto, torno a ribadire, secondo me gente tipo Chiarugi, tipo Merlo, tipo Esposito, ma anche Malucci, Carobbi, quelli che quando perde la Fiorentina stanno male, ecco, questi dovrebbero avere un posto allo stadio fisso,
0: certo,
18: dovrebbero
0: avere un posto, Giacomo, dentro il Viola Park,
18: certo, detto, io gli farei fare le lezioni ai ragazzini, certo, ragazzi 10 anni, ecco, certo, dovrebbero parlare con questi personaggi,
0: certo,
18: io
0: certo.
18: Ecco, se potessi, ecco, mi piacerebbe che il figlio di che ho messo intanto cominciasse a non essere più il figlio di, ma fosse lui, e cominciasse a rendersi conto che il Viola Park, se non valorizza la storia della Fiorentina, se non l'accoglie, se non la racconta, se non la custodisce, insomma è una bella struttura, ma i fiorentini non la considereranno mai casa loro, ecco. Infatti, questo non mi piacerebbe.
0: Io spero che non si faccia blindare, spero che ascolti, spero che stia dentro la
18: guarda,
0: città.
18: Guarda, io penso un'altra cosa di questa città, nostra città piccolina poi alla fine, sì, perché rispetto alle grandi metropoli, e tante situazioni si creano non perché io e te, Luca, ci si vede, io ti dico una cosa e te me ne dici una, ma perché uno viene da te e ti dice: sai Guerini che ha detto l'altro giorno alla radio?
0: Sì, sì,
18: e magari non ha capito nulla.
0: Niente, è vero.
18: E allora se prendi e dici: vai, imbecille di Guerini, e allora vengono da me e dice: Calamai ha detto che siano imbecilli, allora io e te si smette di parlarci. E poi si creano i partiti, quello per Calamai, quello per Guerini,
0: così.
18: E su questo si va avanti. Quindi, secondo me, sarebbe bene che Commisso vivesse in prima persona che frequentasse le persone che vogliono bene alla Fiorentina, e ce ne sono tante, e che insomma riuscisse a far capire che lui insomma anche come dire per status lavora per fare bene alla Fiorentina. Guardate che commisso rispetto a tante altre proprietà ha un elemento che non va sottaciuto, cioè è una persona fisica, non è un fondo. Cioè quando un fondo compra una squadra di calcio, l'obiettivo è fare dei profitti, perché deve distribuirli ai titolari del fondo. Li può fare vincendo tornei, ma anche vendendo calciatori. I commisso sono una famiglia, per cui probabilmente a loro gli fa gioco anche la sentiva vada bene.
0: No,
18: e poi insomma, io vedo tutte cose positive.
0: No, non vedi tutte cose positive. Ti hai fatto una riflessione e te l'ho messa sul tavolo apposta, perché è quello che nel mio piccolo penso anch'io. Ora il presidente non viene per un giorno e scappa via, sta qui 3 settimane. E questo trova una Fiorentina diversa, perché oggi c'è un nuovo direttore del Viola Park, c'è tutta una struttura tecnica nuova, c'è anche un altro dottore, c'è un nuovo allenatore della Primavera con un nuovo progetto. Oggi trova un altro mondo, non è più il mondo dei tre che blindano tutto, che lavorano. C'è tutto un mondo. Se questo nuovo mondo riesce a convincere e entrare in sintonia ancora di più con la città, aprendo il Viola Park, mi hanno detto, più di un amico mi ha chiesto, cioè ragazzi, ma noi si può andare a vedere il Viola Park, mi chiedevano. Io lo sai che non so cosa rispondere, io non
1: che
0: so se rispondere.
1: Sì, si possono,
0: ma si
1: fare può, visite,
0: ma ci sono delle visite guidate
1: a pagamento.
0: Sì. Ecco, forse io leverei le visite guidate a pagamento, no? Magari darei una volta a settimana un campo ai ragazzi di Firenze, messi insieme, poi vanno i giocatori a firmare gli autobus. Cioè, non è che io pretendo tutto e subito, e non pretendo nulla perché non ho titolo per pretendere niente, però è partito veramente un progetto nuovo. Io credo che intorno a Giuseppe Commisso, che per me, ragazzi, negli ultimi periodi non ha sbagliato una mossa, e quindi voglio dire, sarà anche fortunato, ben consigliato, non lo so, però ecco, continuare questo progetto, e il passaggio successivo è collegarsi a Firenze.
18: Guarda, ecco. E Luca, posso dirti una cosa? Se lui questo mese facesse qualche cena in meno con i soliti noti nelle solite trattorie, se uno scon tutti, e magari andasse in qualche Viola Febbre, se si mezza la gente, così, gli farebbe, perché tanto quelle scene sono le scene di una, sai, Commisso, sai cosa ha detto il plurale di me, sai, ha detto quella alla radio, perché poi tante volte anche su Babbo ce l'avevano della gente per delle cose che non esistevano.
0: Bravo,
18: oppure,
0: perché gliele raccontavano
18: dei personaggi,
0: esatto,
18: e non erano neanche
0: abbiamo buttato sul tavolo un tema, e mi fa molto piacere perché Giacomo Guerrini ha questa sensibilità. Grazie Giacomo.
18: Ciao Giacomo.
0: Allora, siamo andati un po' lunghi, ma visto che siamo solo noi possiamo fare quello un po' che vogliamo. Ci prendiamo una brevissima pausa e poi andiamo a parlare anche del Benevento, perché non dobbiamo commettere noi l'errore che diciamo ai giocatori non commettete, cioè di non analizzare e rispettare il prossimo avversario.

0: Grandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
0: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
2: A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
0: Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo dal pomeriggio qualche rovescio di calore in formazione sulle Alpi occidentali, in attenuazione poi serale. Temperature stazionarie massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche nube di calore in Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. Al sud prevale condizioni di tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.

0: radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
2: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno, sono Guido Tolo. Allora, sono veramente d'accordo sul fatto che non esista riconoscenza nel calcio, che sono legittime le mosse di Paratici. Allora, se sono legittime, bisogna ricordarsi anche un po' tutto, cioè Fagioli ha fatto un inizio di campionato terrificante l'anno scorso, erano più le volte che si era contenti per cui per il fatto che non giocasse di quelle in cui invece giocava. A un certo punto poi è diventato fondamentale, ma fino a quel momento è stata una cosa terrificante, tanto da chiederci anche se Firenze era l'ambiente giusto per lui. Ricordiamoci tutto. Ciao Guido.
5: Io credo che anche dal punto di vista prettamente economico sia più conveniente per la Fiorentina dare via Fagioli piuttosto che Ken, perché se dai via Fagioli non hai necessità di sostituirlo, al massimo fai uno scambio col Sassuolo, Brescianini, Torsverde, ci metti qualche milione. Se invece dai via Ken, anche se prendi più soldi, hai la necessità di comprare un nuovo centrocampista.
6: Giovanni da Legnaia, ma voi siete sicuri che Fagioli sia peggiore di Ela Olai? A me non pare.
7: Ragazzi, ma Ken e Retegui hanno un nazionale insieme, ma a centroampo c'hanno Barella e Tonali, ricordatevelo sempre.
8: Buongiorno Tommaso, buongiorno Luca. Io vi faccio un nome che a me piacerebbe tanto vedere con l'armadio dalla nostra Fiorentina, ma sarà forse impossibile, però io vorrei tanto vedere Mattia Taccagni con la maglia viola. Ciao.
9: Ciao Firenze Viola, sono Emanuele della Svizzera tedesca. Ma Fortini è forte? Non è forte? È sinistro ma gioca a destra? Non si potrebbe valutare per farlo spostare a sinistra e rilanciarlo e dargli fiducia? Perché se... cioè, a me non è chiara la cosa. Come Martinelli, come Croci, come Braschi, cioè o sono forti o non sono forti, e se sono forti buttiamoci, no? Proviamo a metterlo a sinistra, ci manca a sinistra, no? Perché no? Facciamo qualcosa, secondo me è possibile. Un saluto e forza Viola.
10: Seconda ora di Palla al Centro con i vostri interventi 348 753 933. Fra l'altro c'era nel blocco precedente delle note, sì, audio, che ci diceva: ma quindi abbiamo solo Ken, perché l'ha detto anche Grosso, chiaramente per motivi burocratici ancora Pellegrino domani non ci sarà,
11: non può essere dentro la squadra.
10: Mi viene da pensare a Croci, riguardando anche il precampionato, come alternativa a Ken domani da avere in panchina. Sulle riflessioni su Fagioli, effettivamente la partenza non fu semplice, però mi sembra proprio una piccola parte, sì, di tutta l'ultima, sì, stagione. Semmai è vero che i primi sei mesi, lui arrivò nel gennaio e c'era ancora Palladino, qualche problema ci fu.
11: Sì.
10: Però
11: sì,
10: ecco, è vero, giusto ricordarsi tutto, però nel complesso forse Fagioli è uno dei pochi che va ben sopra la sufficienza l'anno scorso, sì. Dopodiché ragazzi, le valutazioni piace, sono aperte,
11: Cioè, se qualcuno non piace Fagioli ne ha pieno titolo, però ragazzi, trovare,
10: sì,
11: uno meglio,
10: assolutamente,
11: perché quello, cioè, dice l'amico, uno degli amici: ma sei proprio sicuri che Ulai è meglio di Fagioli? Io penso che Ulai sia molto forte, e penso che Fagioli sia molto forte.
10: Ripetiamo anche, ecco, cioè, non è che facciamo la guerra se vendono Fagioli, ci torna anche se lo fanno per motivi di bilancio. Abbiamo solo espresso, come dire, un pensiero,
11: no,
10: sul fatto che effettivamente
11: scenario,
10: in quest'estate si è creato uno scenario su Fagioli che francamente io non so voi, ma due mesi fa non l'avrei detto.
11: Ecco. Assolutamente no. Allora, inseriamo nel dibattito un caro amico, Andrea Innocenti, che ha lavorato anche a Benevento, perché poi, sì, Fagioli, Ken, Pellegrino, tutto bene, ma poi domani sera, ragazzi, c'è la Coppa Italia, è una partita seria contro un avversario di Serie B,
10: l'hanno fatte 5 a Ravenna,
11: è una partita, la Coppa Italia, non avendo le coppe, diventa realisticamente l'unico grande obiettivo della stagione per poter vincere un trofeo che manca da 12 milioni d'anni, e quindi prendiamola sul serio questa sfida. Allora, innanzitutto saluto Andrea Innocenti. Ciao Andrea.
10: Ciao Andrea, grazie.
12: Buon pomeriggio, grazie a voi.
11: Allora Andrea,

0: Petro.
1: Andrea ci piace disturbarlo, sì, innanzitutto, sì, perché poi è bello parlare di calcio.
0: Ma ora gli chiederemo anche di Croci,
1: poi conosce 870.000 calciatori e quindi bisogna disturbarti ogni tanto.
0: Però
1: Andrea
0: conosce, vabbè, perché, vabbè, perché ci ha lavorato, conosce anche il mondo Benevento. Lo ribadisco, insieme a un altro mio carissimo amico che è l'attuale direttore sportivo del Benevento. E cosa c'è da temere, Andrea, del Benevento?
2: Ma c'è da temere l'entusiasmo di una squadra che gioca a calcio, che tende sempre a giocare la partita senza paura, senza timore reverenziale, nel modo più assoluto. C'è da temere l'entusiasmo, perché è un momento in cui chiaramente ritorno in Serie B dopo 3 anni, l'affrontare un avversario di grandissimo prestigio, io non ci sono più, ma comunque i contatti ce l'ho e so che c'è grande entusiasmo per la partita di domani. È una squadra che comunque viene da un campionato stravinto, un gruppo di livello molto alto, con qualche inserimento che in questo momento non so poi se tutti saranno disponibili, non credo, però sicuramente migliorata. E quindi è una partita trappola, è una partita che secondo me per la Fiorentina è insidiosa. Poi è chiaro,
1: la qualità
2: è diverso, tutto quello, sì, che si vuole, però è una partita da prendere molto con le molle, anche perché conoscendo benissimo il mister viene a Firenze a giocare la partita, non è che viene
1: ad aspettare o a mettere il pullman davanti alla porta, no,
2: non rientra nelle sue corde nel modo più assoluto. Magari mi smentisce, ma non credo, l'ho sentito anche 2 giorni fa il mister, quindi ci mancherebbe, è bello carico.
1: Insomma, di là poi c'è una Fiorentina che è ancora in costruzione, le amichevoli per la verità qualche indicazione positiva te l'hanno data, però è ovvio che...
0: Andrea, chi possono essere i giocatori più pericolosi di questo Benevento?
2: Ma allora guarda, Luca, è uno scherzo, no? Stamattina ci pensavo, perché ho detto vabbè, oggi mi faranno questa domanda sicuramente. Cioè, il paradosso è sono gli ex, perché domani la Fiorentina troverà sugli esterni di difesa che nella teoria del mister sono esterni sono terzini quasi ale, no?
1: Sì.
2: Rossi e probabilmente Beruatto, che sono ex Viola, che sono due ragazzi che in questo momento sono partiti alla grande. Un giocatore importantissimo per come gioca la squadra è la Mesta, un giocatore forte nel 4-2-3-1 che prevedo farà normalmente il Benevento domani, è Prisco, che è un 2004 di livello importante secondo me. La chiave di volta è un po' lì. E poi c'è un attaccante su cui ci possono essere dubbi perché non ha mai fatto la DE, ma io parafrasando Pino Vitale, chi fa gol in tutte le categorie,
1: che sì,
2: Salvemi è un giocatore che ha forza, è imprevedibile, è un giocatore che dà fastidio a chiunque.
1: Esatto.
2: Indipendentemente, ripeto, dalla categoria.
0: Senti Andrea,
1: ci segniamo.
0: Sì, segnati tutte, che Andrea Innocenti, che ripeto è un grande intenditore di calcio e quindi ci ha aiutato, visto che ci ha lavorato, a fare un po' un identikit. Ora ti rimetti la maglia viola. Cosa ti piace soprattutto di questa Fiorentina che sta nascendo?
2: Io credo che la volontà del direttore in questo momento sia stata quella di mettere qualità dentro la squadra. E quando cerchi, poi non necessariamente sempre comunque ci riesci, ma insomma mi sembra che la strada sia quella, quando metti qualità con un allenatore che ha metodologia di tattica, insomma che ha criterio, diciamo così, è un bel passo avanti, siamo un pezzo avanti.
0: Esatto. Delle varie operazioni, quella che ti intriga di più?
2: Ma allora i ragazzini per modo di dire, mi scappa il nome, il centrocampista è
0: Ulai Ouattà,
2: esatto, è un giocatore sicuramente forte. Poi però insomma a me mi sembra che tutte le operazioni che stanno facendo abbiano senso, abbiano una logica, non senso, perché poi senso, tanto il calcio come tutti gli sport, il senso lo danno i risultati, no? I risultati vengano, va tutto bene, non vengano, allora sì, però mi sembra che ci sia un'impostazione fatta di con criterio per aumentare il livello qualitativo. e questo, o comunque per portare giocatori di qualità.
0: Certo. Senti, stiamo facendo un dibattito da inizio trasmissione legato a Fagioli, lo ripeto, non abbiamo nessuna indicazione certa,
1: non ci sono trattative
0: in corso. Certo è che se andiamo a rileggere un po' questo lungo campionato, avvicinamento alla stagione agonistica, diciamo che non abbiamo avuto la sensazione di vedere Fagioli centrale. Ti chiedo, da esperto di calcio, Fagioli e Ulai insieme, sì, no, forse?
2: Ma io credo che lui assolutamente in mezzo a campo possa fare tutti i ruoli. Chiaro, se poi lo allarghi in maniera eccessiva non trova la scarpa per il suo piede, però perché no, cioè non necessariamente in un centrocampo a tre.
0: Sì.
2: Fagioli per me gioca da tutte le parti, cioè come anche in carriera ha fatto, del resto non è che sarebbe una volta che fa.
0: Però qui il dubbio è sulla compatibilità di due giocatori che sono diversi, perché Ulai e Fagioli sono diversi, ma che hanno
1: anche fisicamente
0: un approccio tattico. Cioè Fagioli ha fatto l'ultima parte della stagione, l'ha fatto benissimo da play, la Fiorentina ha preso Ulai e il play lo fa Ulai, quindi allora immagini Fagioli torna a fare quello che ha sempre fatto, la mezzala, ma lì da una parte c'è Attà, dall'altra andranno a prendere Tosved e poi c'è Endurre e compagnia
1: Mandragora.
0: Brescianini, che ne dici?
1: Fabiano,
0: possono stare insieme questi due giocatori?
2: Per me cioè a tre, se Ulai fa il play e bussa la mezzala, non ci vede nulla particolare. Poi è normale, la Fiorentina può aver fatto, il direttore può aver fatto anche un altro ragionamento: prendo un ragazzo che comunque viene da fuori, non so se mi dà il senso nell'immediato, mi entra subito nei meccanismi, e comunque ho Fagioli, quindi ho due giocatori che possono fare quel ruolo e ho due giocatori che però possono fare anche la mezzala volendo, quindi cioè, non vedo io grandi problematiche su questo aspetto.
0: Questo è importante.
1: No, nel frattempo devo dirti, Luca, che tanti su quel gioco di dove mettiamo la Fiorentina oggi,
0: sì,
1: ci discutono, ed è vero, lo do atto agli ascoltatori, che la Fiorentina è vero, è regina di questo mercato, ma è quella che doveva cambiare di più. Tanti altri non hanno fatto molto, ma devono cambiare meno, perché l'impianto di gioco siamo troppo ottimisti ad oggi, Andrea, se pensiamo che comunque la Fiorentina un gap l'ha colmato di brutto di già ora col mercato che ha fatto,
2: certo.
1: Però è anche vero che è tutto nuovo, e tu mi insegni che dall'allenatore alla squadra nuova, pronti via, poi i problemi a risolvere in genere sono tanti.
2: Sì, allora c'è un discorso da fare. È giusto il ragionamento di chi dice, come citavi te, che è quella che la Fiorentina è quella che ha fatto più mercato, perché probabilmente sì, ne aveva bisogno, insomma, era abbastanza palese. Però sì, il fatto dei nuovi è vero, però ti rispondo con una domanda: quando è andata in ritiro la Fiorentina?
1: Fini seconda settimana di luglio ha cominciato, ecco, 13-14, sì. Siamo a un mese di lavoro, diciamo.
2: Capito, siamo a un mese e manca ancora 10 giorni quasi al campionato. Cioè, questo discorso qui è un po' qualunquista, no? Nel senso, ma in generale, non della Fiorentina, del calcio in generale, perché poi un allenatore che si ritrova, comunque un allenatore bravo, che si ritrova sì un gruppo completamente nuovo, ma ci lavora quasi due mesi, sì, va bene, all'inizio può trovare fatica, può fare un po' più fatica, quello che è, però arriva quasi pronto. Io su questo sinceramente sono
1: girà sereni,
2: ma è la logica del calcio, perché poi quando stai ogni giorno per quasi due mesi a lavorare sul campo, a conoscere i ragazzi mentalmente, calcisticamente, cioè poi il gruppo viene da sé,
0: non c'è dubbio. L'ultima cosa che voglio chiedere a Andrea Innocenti lo riporta ai giovani. Allora, quest'anno Andrea Paratici ha scelto un percorso, una strategia di mercato di praticamente cederne tantissimi, riservandosi a una cifra estremamente bassa o simbolica, qua in molti casi è stato 1 milione, riservandosi però grandi ampi margini sulla rivendita. Gli unici giocatori su quali la Fiorentina ha comunque deciso di mantenere un controllo sono il portiere Martinelli e per certi versi anche Braschi, per certi versi. Ecco, ti chiedo se condividi questa strategia, se tra quelli che sono stati mandati via c'è qualcuno che, ripeto, in virtù del grande affetto nei colori viola un po' ti dispiace, e ti chiedo anche poi di Croci, che alla fine fa parte ancora del gruppo prima squadra. Lo ricordo, la Fiorentina sta cercando attaccanti esterni, quindi è evidente che lui resta agganciato per valore e qualità, e anche perché ancora c'è un reparto un po' da perfezionare. Ecco, mi fai una tua radiografia di tutto questo mondo?
2: Ma allora, la radiografia è bella complessa, mi ho fatto 10 domande in una. No, allora, il discorso della strategia di mercato, di brutta parola, ma monetizzare comunque tenendo sulla percentuale alta sulla rivendita, che poi per un club come la Fiorentina diventa gioco forza un quasi un obbligo, no? Perché comunque arrivi a un'età dove dici sono convinto che il giorno dopo giochi in prima squadra titolare eccetera eccetera, e a Firenze l'abbiamo detto tante volte è abbastanza dura, oppure monetizzo e mi tengo il più di ciò che posso avere, la percentuale, quello che vogliamo, e quindi è una strategia giusta, sbagliata, non lo so, probabilmente in questo momento può essere anche giusta, perché poi, allora, siamo sinceri, perché a me piace essere senza peli sulla lingua, no? Lo scudetto primavera dell'anno scorso dice tantissime cose, dice di un gruppo forte, dice anche di un gruppo che, per me, questo è un giudizio mio personale, tolti 2-3 ragazzi, e in questi poi ci rientra anche il discorso che affronto dopo Croci, comunque c'era quel gruppo, 2-3 ragazzi probabilmente di titolarissimi nella Fiorentina dei prossimi 5-6 anni, 10 anni forse non c'è nessuno.
0: Esatto.
2: Cioè, perché bisogna essere realisti, no? Perché se no si rischia di dire mi è scappata la parola, ho vinto il campionato primavera e quindi ho 20 giocatori forti. No, è così. Ma questo è successo a me a Empoli, è successo magari l'inverso, d'arrivare, di uscire ai playoff al primo turno e avere, che ne so, Raggi, Coda e compagnia, però ero a Empoli, non ero a Firenze,
0: certo,
2: che è già diverso. E comunque vedi ragazzi che, pur non vincendo, o in altri casi mi viene in mente il gruppo anno di nascita 95, vinse tutto, arrivò alle finali e alle finalissime, e da quel gruppo di giocatori veri ne è uscito forse nessuno. E quindi poi alla fine è una strategia, ma era una strategia che era quasi inevitabile, perché poi doveva succedere, a un certo punto arrivi e dici che faccio. Non dimentichiamoci, visto che mi reputo ancora un addetto ai lavori, che un giocatore in prestito in B o in C non porta nessun vantaggio dopo 2-3-4 anni, rischia di diventare una perdita di tempo.
0: È così,
2: o è o non è.
0: E di Croci che ne pensi?
2: Croci, che è uno dei migliori talenti della sua annata d'Europa, non d'Italia, d'Europa, però sta facendo un percorso che è quello giusto, perché se si comincia a pensare, a mettere in testa al ragazzo, ma conoscendolo non credo succeda, che lui sia pronto domani per la prima squadra, non è così. Perché Croci, ricordiamoci che a settembre ancora per età dovrebbe fare l'Under 17.
0: Pensa te.
2: Certo. Se fa la primavera e la fa ad alto livello, è già tanto.
0: È già tanto. E quella è un campionato vero per lui. Ecco, cioè, non è il ventenne che il diciannovenne fa la primavera, il ventenne. Ecco,
2: I ragazzi devono fare il loro percorso, magari bruciando un po' le tappe, per fortuna loro, perché hanno qualità, ma non esagerando, perché se poi si esagera, si bruciano. È molto semplice. E quindi, se Croci quest'anno farà, come prevedo, la primavera, e la farà di ottimo livello, perché è un giocatore forte, è un giocatore che ha grandissimo talento, poi sarà pronto fra un anno, ma magari fra due,
1: Sì, sì, detto sì. Che a parte c'è anche Quadiot tra i prestiti secchi, quindi anche lui tornerà.
0: Ma anche Quadiot ha dato la sensazione di avere prospettiva, ti devo dire la verità.
2: Sì, è vero, è vero.
0: Anche Quadiot.
1: Però ecco, io ne approfitto della presenza di Andrea, perché diceva Croci in primavera, quindi mi si è accesa la lampadina. Con un Andreazzoli, però Andrea, c'è da sperare, ecco, che possano salire in tanti il prossimo anno.
2: Ma assolutamente sì, perché comunque Andreazzoli è uno che ha cultura del lavoro, che ha attenzione, che lavora quotidianamente a mille all'ora, cioè sicuramente il migliore, ragazzi, quello è senza un bel dubbio, è un allenatore da prima squadra.
1: Perché la scelta non è stata banale, quella
2: non di... è banale, non è casuale, anzi è una scelta ottima secondo me, perché quando si arriva in primavera poi bisogna avere cioè è troppo vicino il possibile ipotetico passaggio con la prima squadra, serve staccarsi il rosso il settore giovanile,
0: certo
2: per i ragazzi, guarda.
0: Io penso che Andreazzoli lavora anche sulla testa oltre sulle gambe, perché poi li devi anche preparare il calciatore a diventare professionista, non solo perché c'hai un contratto, ma nella quotidianità. Grazie ad Andrea
1: Innocenti, sempre un piacere,
0: Andrea. Allora, stiamo volando verso la fine di questa puntata di Palla al Centro. Alla ripresa è arrivata una nota del comune con tutta una serie di iniziative legate al centenario, per cui ve le leggeremo. Poi noi, questa grande macchina da guerra che è Firenze Viola, Radio Firenze Viola, sta monitorando anche per capire quando arriverà il presidente commisso e la signora Catherine. Insomma, state con noi, continuate a mandarci messaggi, li proporremo. 348 7513 933. Aspettiamo anche le vostre telefonate allo 055 7711 171. Poco e torniamo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Studio dentistico Dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52. Radio Firenze Viola.
5: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo dal pomeriggio qualche rovescio di calore in formazione sulle Alpi occidentali, in attenuazione poi serale. Temperature stazionarie massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche nube di calore in Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. Al sud prevale condizioni di tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia Palla al Centro.
8: Giusto, parliamo di mercato.
7: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
8: Mercato!
7: Ma poi ci arriviamo, con calma.
8: Chi si compra? Flash!
7: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
8: Bravo!
7: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
8: e Luca Calamai.
9: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
10: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
9: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
10: Ti stiamo aspettando!
11: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
12: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
11: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
12: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
13: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
10: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
14: Radio Firenze Viola.
15: Con una curiosità, scusate, ma lo scouting di Paratici, quali giocatori sconosciuti ha portato a Firenze? Perché qui vedo tutta roba a soldi di 20, 25 e 15 milioni di euro, quindi boh. È proprio vero, è meglio una nomea che un potere nei chianti, perché per ora ho visto solo distruggere i prodotti Vivai.
16: Ma buongiorno a tutti, buongiorno a Tolo e a Luca. Io aprirei già un processo a grosso, perché con una squadra, con un centrocampo da Fagioli, Ulai e Attà, passare a Mandragora, Ulai e Endur, mi sembra proprio che questo non ci capisca niente. Grosso è il vero grosso problema della Fiorentina. Iuri da Firenze.
17: Ciao ragazzi, io voglio dire, i tifosi è giusto che facciano i tifosi, quindi io sono tifoso, posso anche dire la Fiorentina è in lotta per il terzo scudetto, ma voi che siete giornalisti dovete scindere questa cosa dal tifoso al giornalista. Il giornalista vede le rose e ad oggi, ma Tolo, ad oggi le prime 7-8 ci hanno dato 30 punti l'anno scorso. Come si fa a dire la Roma non ha fatto nulla, la Juve non ha fatto nulla? A parte la Juve ha comprato un giocatore a 50 milioni d'euro, che poi bisogna vedere se è buono o non buono. Ragazzi, noi siamo da ottavo, settimo, ottavo posto.
18: Ciao, buonasera, sono Orfeo. Niente, mi volevo agganciare un po' a, condividendo in quasi tutto quello che è stato l'intervento di prima di Giacomo Iguarini, e quindi ci si va a copiati di piombo nonostante si sia sempre portati noi come tifoseria a partire a strombo. Ma secondo me nella squadra attuale mi piacerebbe vedere, perché in difesa ancora ho qualche piccolo dubbio, non sono un amante di Dragusin, mi piacerebbe vedere un vecchio cagnaccio tipo come era un po' il vecchio Cordoba dell'Inter, un brevilineo veloce capace di intervenire su tutte, su tutto, e quindi mi piacerebbe vedere questo. E ovviamente gli esterni sono cominciati a essere fondamentali. Sul discorso delle punte, facendo solo il campionato, non so se due titolari possano essere compatibili.
19: Ciao, sono da Brescia. Io ricordo che quando si prese Fagioli faceva la mezzala, lo faceva prima venisse da noi. Da noi praticamente ha sempre giocato da vertice basso. Ora, o non era un granché come mezzala quando giocava la Juve, oppure noi avevamo delle esigenze. Sta di fatto che comunque è un giocatore che rimane fuori ruolo in questo momento, quindi per quale ragione non si può rimetterlo nel suo ruolo iniziale e compatibilmente con la I. Non riesco a capire per quale ragione uno non possa.
20: Ciao a tutti, volevo fare una considerazione su Pellegrino, non so, non vorrei essere fuori tema o meno, però volevo solo dire che comunque nei giudizi il Parma l'anno scorso ha fatto, in tutto il campionato ha realizzato 28 gol e 9 l'ha fatti lui, quindi vuol dire in pratica ha fatto un terzo delle reti di tutto il campionato del Parma, quindi se tanto mi dà tanto, cioè va bene, cioè, ma il Parma quanto volete, però un terzo dei gol sono suoi comunque in una squadra che segna poco come il Parma, più ha fatto 3 gol in Coppa Italia anche, quindi vuol dire mi sembra un giocatore potenzialmente comunque forte, poi vabbè so tutti i discorsi se ma lasciano il tempo che trovano, però comunque mi sembra una buona percentuale. Ciao a tutti.
1: Bene, assolutamente. Andiamo sulle montagne russe, ma va bene così, si passa dal volere il male della Fiorentina perché vogliamo cedere Fagioli all'essere troppo ottimisti perché però oggi valiamo ottavo.
0: Poi rispondo dopo a quella domanda, a quella riflessione. A me Pellegrino piace, a Tommaso Loreto Pellegrino piace, cioè noi non stiamo dicendo non ci piace, no. Dopodiché stiamo dicendo che dobbiamo valutare se è già il centravanti titolare di una Fiorentina ambiziosa. Allo 0557711171 si è prenotato Marco. Ciao Marco, grazie di essere con noi.
21: Ciao ragazzi, volevo fare soltanto 4 semplici considerazioni velocissime. La prima, sento sempre il discorso anche nell'intervento del potere della nomea ha sfatto il settore giovanile. È cambiata la politica, anziché stare 3 o 4 anni a mandarli in prestito, si cedono e ci si riserva la ricompra o la percentuale. È un mutamento di generazione. Secondo aspetto, di Falacci, senza, come dice Luca, beatificarlo o santificarlo, ha sempre detto che è difficile vendere e comprare. Consegna a Grosso, al quale purtroppo già cominciano i discorsi da base, siamo tutti allenatori, come mai gioca questo, non gioca quest'altro, la squadra nemmeno avanti di 10 giorni in campionato, mai successo. Altro evento, e chiudo, mi ricordo l'intervista splendida di Paratici al debutto, quando disse il bilancio non è fatto soltanto della voce budget.
0: Certo.
21: Io sto guardando la voce ingaggi. Allora, senza voler fare i ragionieri, cosa che io ho fatto per 40 anni in banca, ma sono un tifoso proprio sfegatato, Kent costa 11 milioni netti, offerta di 40 più 3 di bonus se arrivasse, prendi uno equivalente quantomeno da 3 e risparmi 8, cioè io quando in fondo dell'anno si è speso 90 guardiamo quanto si è risparmiato. La grossa impresa è dare via Baracca, Inzola e purtroppo Sottil che pesano ancora quasi 3 milioni. Questo è il compito di un suo esecutivo. Se poi noi si contesta anche questo, e l'ultimo mi lascio, tutti si diceva guarda e botta si piglia con piccoli, grazie stavolta a Lucci con l'operazione obbligo di riscatto, quando il prossimo anno il Bologna si salva perché è salvo, ma non certo. Hai fatto minusvalenza. Ecco, queste sono le cose che uno cominci a guardare avanti da fila bocca. Buon lavoro ragazzi.
0: Grazie Marco.
1: Grazie, com'era Marco. Il detto bellissimo, no, quello del potere,
0: del potere lo voglio riprendere.
1: Che poi al volo, secondo me, ora mi direte di no, magari sbaglio, ma Vieri dal Brasile mi sembra un po' un'operazione, cioè non era un nome sulla bocca di tutti. Lì no, lo vai a cercare,
0: no, va bene.
1: Scopri comunque un difensore brasiliano.
0: Diciamo che non c'è. Cioè,
1: lo sconosciuto, ecco. Anche Valdepeñas è un altro giovane, dice, ma è del Real Madrid.
0: Sì, cioè,
1: però è diverso da Mastantuono,
0: stile Kvaratskhelia, ma anche Ferguson, stile l'attaccante esterno. Cioè, ovviamente la Fiorentina, Vieri è un giocatore di cui si parlava, ti ricordi, eccetera.
1: Però lo vai a prendere in Brasile.
0: Ti pagavo 17
1: sì,
0: milioni.
1: Sì, oddio, bisognerebbe intendersi un po' su cosa si considera.
0: Ecco, diciamo che non è arrivato l'indicazione, ma magari c'è ancora tempo. Fammi dire una cosa, poi intanto vogliamo anche riproporre alcuni passaggi dell'intervista di Grosso. Però fammi
1: dire al Viola Park.
0: Ah, subito. Sì, sì, però dico solo una cosa e poi andiamo da grande Mauro. A Villa Park. dice lei, l'anno scorso siete arrivati, come fate a parlare, siete arrivati
1: quindicesimi
0: a lottare con chi ha fatto tanti punti. Allora, se il calcio fosse così, amico mio, ti potrei dire che anche noi l'anno prima siete arrivati sesti o 65 punti, e allora potevano dire le nostre avversarie, come si fa a far meglio della Fiorentina che ha fatto 65 punti e il spende
1: Napoli,
0: 90 milioni
1: nei due,
0: allora non funziona
1: ultimi,
0: così.
1: Ci ha infilato un decimo posto, mi
0: non
1: pare,
0: funziona
1: no?
0: Così non funziona, andando a guardare cosa è stato l'anno scorso, funziona le rose. Allora io non vi dico che la Fiorentina vince lo scudetto naturalmente, ma se tiene Ken, e ci sono dei se, se tiene Ken e soprattutto se Ken torna a dei livelli importanti, io me la gioco per stare nei quinto, sesto posto, una sbaglia quarto, faccio male sesto, cioè io vedo uno scatto importante la Fiorentina. Poi come sempre il campo,
1: poi oggi è un gioco, ripeto,
0: ma c'è un gioco, non sappiamo ancora la squadra,
1: tra due settimane cambia tutto. Detto che registriamo, ecco, dagli ascoltatori più cautela rispetto a noi,
0: e
1: quello che è un gioco, va
0: siamo
1: bene,
0: contenti la cautela. Allora Ludovico Mauro, e poi che cosa farà il comune per la festa, vai.
1: Oh Ludovico, ci sei?
2: Ecco, Luca, sì. Tommaso, buon pomeriggio, sì, bentrovati.
1: Allora, ti anticipo io quello che ha fatto sapere la Fiorentina, perché tra le varie iniziative aggiungiamo anche questa che nasce alla luce di una delibera, sì, approvata dalla Giunta, quindi c'è una collaborazione Fiorentina-Comune di Firenze. In sintesi, nelle notti del 28 e 29 agosto saranno illuminate di viola le porte storiche cittadine, quindi Basilica di Santa Croce, Basilica di Santa Maria Novella, il Loggiato degli Innocenti, il David dal piazzale Michelangelo, il Biancone di Piazza della Signoria e lo Stadio Franchi.
0: Bene.
1: Tutti illuminati di viola il 28 e 29, ovviamente la notte.
0: Esatto. Noi ci saremo, forse, vedremo.
1: Noi ci saremo.
0: Va bene.
1: La domanda vera è: ci saranno ancora 32 gradi di notte il 28,
0: notte,
1: perché c'è il settimo picco dell'ondata di calore.
0: Sì. Caronte.
1: Sì,
0: Ludovica, hai intravisto
1: ieri
0: qualcuno?
2: Allora, intanto mentre parlavate e mi ero messo in preascolto per il collegamento, scorrevano le macchine dei giocatori che arrivano al centro sportivo, perché la squadra si allena nel pomeriggio, oggi non è ancora scesa in campo, l'allenamento è in programma tra un'oretta e mezzo più o meno. Quindi ho visto entrare intanto Brescianini, ho visto arrivare Fagioli, ho visto arrivare Dodò, insomma ho visto arrivare la spicciolata diversi dei calciatori di Fabio Grosso. Posso dirvi invece con certezza che non sono ancora arrivati Giuseppe e Catherine, okay, Commisso, ma la società li sta aspettando, ci confermano che arriveranno entro stasera, dormiranno qua e domani saranno allo stadio per Fiorentina Benevento, quindi non sono ancora arrivati, ma da qui a stasera sono attesi il presidente e la madre del presidente della Fiorentina.
0: E questo è importantissimo, lo ripeto,
1: sì,
0: perché da
1: ci ha preso
0: senso,
1: anche un po' di sorpresa, perché avevamo
0: pensavamo che arrivasse
1: per il centenario,
0: che arrivasse per il 27, cioè quel periodo là, invece staranno tanto,
1: c'è
0: questo
1: un anticipo di 10 giorni,
0: è molto molto molto importante. Fammi dire, ci trovo anche la soddisfazione di vedere, di aver avvertito anche dagli Stati Uniti tanto entusiasmo, no? Cioè oggi vieni e vieni a raccogliere gli applausi. Io Joseph Comino, ma era un grande applauso per gli investimenti, per come sta lavorando per far crescere questo tipo di squadra. Io rinuncerei, se sei d'accordo Tommaso, anche perché il tempo sta volando,
1: sì, sì,
0: a proporre Grosso. Vorrei magari insieme a Ludovico andare a rielaborare alcune delle riflessioni di Grosso, proiettandole soprattutto su quella che potrebbe essere, a giudizio di Ludovico, la probabile formazione e quali potrebbero essere i dubbi sulla formazione. Quindi partirei da quella che può essere una traccia di formazione.
2: Allora, io ragazzi immagino che domani Grosso voglia esordire col 4-3-2-1 che si è visto recentemente nelle amichevoli, cioè noi sappiamo che la sua base di partenza, il modulo che lui ha in testa su cui costruire questa squadra, rimane il 4-3-3. Abbiamo visto nel corso dei test estivi che, soprattutto per la mancanza di esterni in buona parte della preparazione, ha, diciamo, virato su un modulo che è molto molto simile, prima si chiamava Albero di Natale, comunque comunque invece con gli esterni puri, con più due trequartisti, due fantasisti alle spalle della punta. È chiaro che la curiosità maggiore per il tifoso che domani va allo stadio è capire se gioca o meno dal primo minuto Mastantuono. Io nella probabile continuerei a darlo dalla panchina, perché oggi Grosso, nelle indicazioni sì. che ha fatto trapelare dalla conferenza stampa, ha detto: preferisco dare continuità a chi ha fatto più allenamenti, quando gli è stato chiesto proprio dell'argentino. E quindi io immagino che Mastantuono domani inizi dalla panchina, però sono abbastanza sicuro che nel secondo tempo uno spezzone di partita lo andrà a fare. Proprio alle spalle della punta, che do per scontato che sia Ken, anche perché Piccoli non c'è più e Pellegrino, come diceva Grosso dalla conferenza stampa, non dovrebbe essere disponibile ancora per tempistiche, per cavilli burocratici. Io immagino Attà, perché lo stesso Grosso in conferenza stampa oggi ha fatto capire che sì, come disse in sede di presentazione, se lo immagina mezzala sinistra, però l'ha provato tanto in un raggio d'azione più avanzato in queste amichevoli estive e gli è piaciuto, ed è piaciuto un po' a tutti, perché Attà ha convinto, forse è stato il calciatore che ha convinto più di tutti nel corso delle amichevoli certo. estive. Immagino Gudmundsson a fianco a lui, sempre sul ragionamento del Mastantuono dalla panchina. L'altro grande dubbio che io mi porto appresso è vedere se ci sarà o meno Fagioli dal primo minuto in tra le due mezzali, perché Ulai in cabina di regia me lo immagino, Ndur probabilmente me lo immagino, se Attà agirà come penso poco più avanti come raggio d'azione, in teoria la terza componente del centrocampo dovrebbe essere Fagioli, anche perché raccontiamo un po' da tutta l'estate che nei piani della Fiorentina, già dall'alto per finire poi a Grosso, quindi al più basso, c'era quello di costruire un centrocampo che ricordasse vagamente quello del ciclo di Montella, no? Chiaramente che era Pizarro, Aquilani, Borca Valero. Chiaramente un tasso tecnico del genere sarà difficilmente guagliabile, però noi raccontavamo quest'idea, però non l'abbiamo praticamente ancora vista nei test finora, e io sono curioso di capire se la vedremo domani, anche perché Grosso ha detto in sala stampa che Mandragora è un po' acciaccato, è l'unico che non è al 100%, quindi non me lo immagino dal primo minuto. Scendendo dalla Cintola in giù, l'altro dubbio un po' meno particolare che mi porto appresso è il partner di Dragusin nella coppia centrale, perché la logica porterebbe a Vieri, che è stato un investimento da 16 milioni di euro e che quindi dovrebbe essere il centrale di sinistra. Però a me non è dispiaciuto Ranieri nei test di luglio e dei primi di agosto, e lo si è visto spesso. Quindi secondo me il ballottaggio tra l'ex capitano e il brasiliano appena arrivato rimane. Valdepeñas a sinistra e probabilmente Jiménez a destra, perché in gruppo da più tempo rispetto a João Mario, e ovviamente De Gea in porta. Questa è la Fiorentina che diamo noi probabile per domani sera.
1: Guarda, paradossalmente io sottoscrivo tutto quello che diceva Ludovico. Il fatto che Mandragora sia un po' acciaccato riporta in auge Fagioli.
0: Ma ragazzi,
1: perché se no deve fare Ulai, Ndur e Brescianini.
0: Sì, ma ragazzi, se con Attà alto Mandragora non sta bene,
1: Non gioca Fagioli.
0: Via, dai.
1: Non è ancora
0: arrivato. Cioè, no. Allora, se non gioca Fagioli con questo scenario, si accende ovviamente un focus sulla situazione, sul momento, dici? No, dai, non ci credo. No. E sono stupito che con questo scenario lui non abbia, sia stato molto più diretto su Fagioli, ecco. Cioè, su.
1: Noi ci rifacciamo anche un po' alle dichiarazioni.
0: Tanto gioca Fagioli, così tanto se lo vedete. Ecco, invece è tutto, invece dobbiamo oggi vedere chi avvicinare, sì, chi poi accompagnare, la chi era sulla coesistenza, chi cosare, cioè tante. Vabbè, comunque noi lo staremo a vedere. E certo, per l'attacco in queste condizioni, Ludovico, non ci sono alternative se non Croci.
2: Non ho capito, se non
0: Croci, cioè,
2: se non croci, cioè, non ci sono. Sì, sì, non avevo sentito, non avevo sentito l'ultima parte della frase.
0: Non so se può essere portato su altri ragazzi giovani, ma non credo, no, in questa situazione.
2: Non penso, anche perché noi abbiamo finito la scorsa stagione raccontando di magari un utilizzo dell'anno prossimo, cioè questo che comincia ora, magari un po' maggiore anche per provarlo, di Braschi, e poi l'hanno venduto. Quindi, considerando anche quello che dicevo prima, ovvero Piccoli che non fa più parte della Fiorentina e Pellegrino che non dovrebbe domani essere disponibili per motivi di tesseramento, fai fatica a non immaginare Ken al centro dell'attacco. Sì. Piuttosto verrà, secondo me, ancora più curiosità nel capire come risponde Ken a livello fisico sul campo, perché per esempio quando è entrato in Austria con Real Madrid è piaciuto a tutti, noi l'abbiamo seguito da vicino in questo ritiro tra Italia e non, lui ha fatto tante sedute a parte con un po' di differenziato o non sempre in gruppo, cioè lui è inutile raccontarcela come vogliamo, ha fatto l'estate un po' in gruppo, un po' gestito, quindi l'interrogativo su di lui è essenzialmente come sta, perché per il resto che giocatore è Ken si sa benissimo, è un calciatore fatto e finito, ha 26 anni, 27 l'anno prossimo, le caratteristiche sono quelle, e se non verrà venduto da qui ai prossimi 15 giorni per una cifra molto molto alta, sarà il centravanti titolare della Fiorentina anche quest'anno, quindi io me lo aspetto ovviamente domani dall'inizio. Piuttosto sono curioso di capire come sta a livello fisico, anche perché è un giocatore che fa della prepotenza, dell'esplosività il suo punto di forza,
1: e ve lo ripeto, tutti i 90 minuti, esatto. Nel senso che ora magari vado a controllare, ma non mi pare che in amichevole abbia fatto 90 minuti interi.
0: E qui poi com'è, in caso non ne voglio nemmeno parlare di questa opzione, vabbè, e poi la partita vera, cioè domani il Benevento viene qua a fare la partita per il Benevento, è un po' la partita dell'anno, quindi mi immagino grande agonismo anche in campo, no? Ci arrivi un po' corto, si può dire un po' corto sugli attaccanti?
1: Comunque ho ributtato un occhio, ditecelo anche voi se sbagliamo, ma noi domani immaginiamo 90 minuti, se c'è pareggio si va diretti ai rigori, non ci dovrebbero essere i supplementari,
0: non credo, però siamo un po' corti.
2: È così.
0: Siamo un po' corti come attaccanti, questo bisogna.
1: Quello per forza, ai Ken.
0: Ecco, e fine.
1: Sì, al massimo sposti Good, no, Ludovico? O metti Croci, appunto, se Ken deve uscire.
0: Ragazzi, Croci.
2: Però
1: fa tripletta.
0: Bene, viva Croci.
1: E se a Ferragosto siamo tutti a dire Croci il nostro bomber della stagione.
0: Un miliardo di messaggi.
1: Che dici, Ludovico? No, non lo so, è l'adattamento di Gudmundsson a prima punta nel caso in cui dovesse uscire Ken.
2: No, io faccio fatica a pensare a queste soluzioni, anche perché Croci, quando l'abbiamo visto nel corso dell'estate, è sempre entrato largo a sinistra, un po' adattato ovviamente, anche perché, come sapete benissimo anche voi, test estivi servono anche a questo, non sono attendibili al 100%. È chiaro che appunto, se verrà confermata l'indisponibilità di Pellegrino per domani, appunto, un'alternativa vera non c'è. Io però immagino che, siccome, con tutto il rispetto per il Benevento, che è una squadra di cui mi sono anche occupato nei mesi scorsi per la Serie C, l'anno scorso ha stravinto il proprio girone meridionale, e comunque si tratta di una squadra neopromossa in Serie B, che la Fiorentina domani deve battere senza troppi problemi nei 90 minuti. L'obiettivo sarà inevitabilmente quello. Non credo che nessuno domani voglia vedere i calci di rigore.
0: Per carità di Dio. No, dico solo, se no finirà per la gioia del mio amico Bomber Pruzzo con Fabian Centravanti.
1: Sai, perché lui lo vede Centravanti.
0: Va bene. Grazie Ludovico, grazie.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Con noi, perché come vedete presidiamo ogni angolo dello stadio e del Viola Park, perché è oggi l'ultimo allenamento. Di solito si dice, però oggi l'ultimo allenamento, le condizioni fisiche di Mandragora, diciamo ci sono un paio di elementi.
1: Se riusciamo a sciogliere qualche
0: dubbio. Per capire qualche cosa, perché in effetti lo ha detto anche Grosso, quando ha detto davanti dobbiamo ancora completare, sei arrivato alla prima partita vera con un attaccante, e quindi tra l'altro è Ken, che non ha mai fatto 90 minuti. Dai, speriamo che la Fiorentina riesca a
1: Sì, no, ti volevo dire una cosa giusta che segnala Matteo D'Assigna, quello che dicevi su Croci. Ieri l'Aston Villa ha perso la Supercoppa europea perché Paris Saint-Germain ha cercato di fare a Schelia, ormai non si commenta almeno più. Però l'Aston Villa ha giocato e ha segnato il suo centravanti, che è un 2009.
0: No, ma non, non perché non possa giocare, è che io non lo considero un centravanti, Croci.
1: Più una seconda punta,
0: ecco, non per quello. Se tu mi dici Croce al posto di Attà o di Gudo, sì, dietro, ma lui non ha ancora quel tipo di struttura per reggere questa situazione. Comunque, speriamo di non averne bisogno. Dai, tanto ci avviciniamo alla prima partita vera,
1: e che non è poco.
0: Bene,
1: ci avviciniamo anche a Nick e Nick, il punto, l'ora dedicata al mercato. Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, e poi come sempre Giacomo Galassi dalle 17, a seguire anche Alessandro Rinardo fino alle 20. Un'oretta di riepilogo di quel che avete sentito in giornata, e poi ovviamente appuntamento di nuovo domani per il gran giorno di Fiorentina Benevento.
0: Scaldiamo i motori, perché anche noi vogliamo tornare in campo.
1: Si torna un po' in campo,
0: dai,
1: si torna a parlare di quel che succede col pallone che rotola.
0: Sento ridere Niccolò Ceccarini, questo vi per voi è un campanello d'allarme, di che ha notizie buone, quindi
1: dici?
0: State con noi.
1: Bene.
0: Non ci lasciate.
1: Ci sentiamo domani alle 2.

0: Vedila, leggila, ascoltala, guardala.
1: Da moltissimi anni a Firenze, Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 30 281. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
0: Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura torniamo sull'attentato alla giornalista Ranucci. Non avevo chiesto una bomba, ma spari contro il muro della casa di Siegfried Ranucci. Questa è la diversa modalità che Walter Lavitola aveva immaginato per l'attentato di cui mercoledì ha confessato di essere il mandante davanti al GIP nel corso dell'interrogatorio di garanzia. L'ex editore e imprenditore in carcere in alta sicurezza a Rebibbia, nella sua confessione, ha sostenuto di aver fatto tutto per far innalzare il livello di protezione alla giornalista.
2: Un operaio che stava lavorando al depuratore comunale di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani è morto per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore ed è morto. Sulle cause della tragedia sono in corso i rilievi.
3: Il ministro dell'interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. La decisione è presa dopo la crisi di Ceuta, afferma il responsabile del Viminale, non è una speculazione politica contro la Spagna. L'unico obiettivo del governo è la tutela della sicurezza nazionale. È per questo che stiamo attentamente monitorando l'evolversi della situazione, ha aggiunto Piantedosi.
2: L'esercito israeliano fa marcia indietro sulla decisione di sgomberare per 3 giorni famiglie palestinesi, le cui abitazioni sono assediate dai coloni nel villaggio di Qusra in Cisgiordania, lo riferisce l'emittente Khan, precisando che l'IDF ha ordinato ai militari di entrare solo nelle case non occupate. La decisione segue le critiche rivolte ad Israele per la gestione della situazione a Qusra, anche da parte degli Stati Uniti.
3: Le autorità della Groenlandia hanno costretto una compagnia petrolifera statunitense legata a Trump a rinviare le trivellazioni nel territorio artico, smentendo le affermazioni dell'inviato del presidente Trump, secondo cui gli americani avrebbero potuto iniziare ad estrarre petrolio già il prossimo anno.
2: Gli italiani che si metteranno in viaggio in occasione del Ferragosto e quelli che terminate le ferie rientreranno dalle proprie vacanze dovranno fare i conti col caro carburante, lo afferma Assoutenti. I più penalizzati sono senza dubbio i proprietari delle autovetture alimentate a gasolio, nonostante il taglio delle accise disposto dal governo. Gli aumenti registrati nelle ultime settimane hanno infatti portato un litro di diesel a costare il 27,6% in più rispetto al Ferragosto del 2025. Male anche la benzina, che risulta il secondo carburante più rincarato di base annua. Un litro di verde costa oggi quasi il 17% in più. In salita anche il gas del 7,2% e il metano del 12,1%.
3: Ed è tutto. A più tardi.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Aspetta, aspetta.
5: Che si compra? Flash.
4: No, via, ora con il DAB e con il Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
6: Bravo, bravo.
4: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
6: Bisognerebbe chiedere a un esperto di mercato.
4: Ah, già sono io, scusami.
6: Quindi si compra tanto? Se si compra, vogliate.
4: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
7: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
6: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
4: Ci dice chi si compra!
8: Oh, grande Tommaso.
9: Pietro.
8: Allora?
9: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
8: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
9: Ma davvero?
8: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
7: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
10: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
11: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.

0: Dalla.
1: Nick and Nick, notizie, analisi, curiosità.
2: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
1: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
3: Per

0: Che Radio Firenze Viola, Nicolo Santi, Nicolo
1: Santarino,
0: quello vero però, e non quello finto.
1: Questo è quello finto, io sono vero o finto?
0: Tanto esce fuori anche quello finto.
1: Io sono abbastanza ridicolo.
2: Ma che vuol dire?
1: Ma che vuol dire? Senti, volevo chiederti buongiorno,
0: sì,
1: ben trovato.
0: Anche a te, anche a te. Ciao.
1: Ma te sei qui per
0: Cosa stai
1: partiamo
0: rubendo?
1: Con retroscena?
0: Subito.
1: Allora, subito in retroscena. Allora, vogliamo dare prima i numeri perché c'è già Assolutamente no, gol.
0: Ok, allora, vai. I numeri per interagire con noi: 348-75-13933, messaggi, scritti e vocali. Se volete intervenire in diretta, 055-77-111-71. In regia c'è Stefano Carlesi che vi risponderà e vi commuterà in diretta. Siamo anche
1: su YouTube.
0: Su YouTube, il nostro canale. Partecipatissimo, questo
1: vediamo
0: incubo.
1: Un po'. Il titolo di oggi qual è? Una rotonda sul mare?
0: No, il titolo di oggi
1: è tutto un equilibrio, ma chissà.
0: Peraltro è un titolo anche abbastanza diretto, dice: Fagioli non convince Grosso, poi vi
1: questo
0: faremo.
1: Questo è un titolo fortissimo.
0: Molto forte, ma d'altra parte poi lo spieghiamo bene perché eravamo presenti entrambi a questa conferenza stampa.
1: Io non ero presente, diciamo vicino a te perché volevo sapere
0: successo.
1: Perché. Esatto,
0: raccontiamo. Perché eri vicino a me?
1: Io ero vicino a te perché non lo so.
0: No, e non sto capendo.
1: Non stai capendo nemmeno io, non lo so. Allora,
0: spieghiamo bene.
1: Retroscena Grosso, questo è importantissimo. Allora. Praticamente per domanda numero due della conferenza
0: è
1: stampa.
0: Vero, sì,
1: domanda numero due dopo Brunella Sciullini.
0: Sì,
1: mi sembra che sia stato il secondo a fare la domanda.
0: Io sì.
1: Sì. Secondo, quindi arriva Arturo, che è l'addetto stampa, Arturo Mastronardi, che è l'addetto stampa della Fiorentina, con Fabio Grosso. Dice: ora Niccolò Santi del Corriere dello Sport. Che sta per partire Niccolò Santi con il microfono.
0: Sì.
1: E io da dietro gli faccio: ma tu sei qui per quale domanda? No, ma tu sei qui per che cosa?
0: È vero. Confermo.
1: Stavi
0: tutto.
1: Per ridere, anche ne stavi per schiantare.
0: Io anche mi giro e vedo il collega che salutiamo, insomma, Giovanni Sardelli di Radio Bruno.
1: Anche lui non capiva la situazione.
0: Ma perché io pensavo fosse lui, no? Ad averlo detto. Per cui ero un attimo confuso, ma
1: invece
0: non quanto
1: io.
0: Lui.
1: Però ero io.
0: Poi esatto, mi
1: ma
0: giro
1: tu sei qui
0: un po'
1: per,
0: e vedo te che ridacchietto.
1: Sei qui per fare una domanda per...
0: Ho capito tutto. Abbiamo perso definitivamente la Trebisonda.
1: Però, nonostante questo, sei andato dritto sulla domanda di Ken e quindi sei stato bravo perché ti stava scappando da ridere,
0: io
1: diciamolo, sì.
0: Ho rischiato oggettivamente di mettermi a ridere. Poi però mi sono rimesso, insomma...
1: quando l'ha detto, sì. Ma gli sei ancora detto a mister Grosso quello che diremo domani alla fine della partita.
0: Sì. Però ecco, no, per concludere questo preambolo,
1: retroscena.
0: Io ho chiesto espressamente a Niccolò Ceccarini una volta, nel momento in cui c'è la mia domanda, di prendere il microfono lui prima di me e dire: ma tu stai facendo la domanda per, e poi me lo giri.
1: Esatto, esatto. Però bisognerebbe fare uno sketch. Quante possibilità abbiamo poi di essere buttati fuori per sempre dal media center? Bisognerebbe chiedere magari una wild card a Joseph Commisso.
0: Ma ascolta,
1: dirà che siamo bravi ragazzi, per una volta poi hanno voluto fare lo scherzo, magari forse ce la danno un'altra chance.
0: Andrebbe fatto durante una conferenza stampa magari non così impattante, no? Magari non la conferenza stampa di inizio mercato, di fine mercato.
1: No, aveva fatto una conferenza magari a fine...
0: Quella di oggi.
1: Sì, quella di oggi ci poteva anche stare, voglio dire.
0: Potevi farlo.
1: Sì,
0: dai.
1: Lo potevo anche fare, poi dopo non saremmo più rientrati.
0: No.
1: Peccato perché c'era anche frescolino oggi lì dentro.
0: No, è vero.
1: C'è anche dei discreti pasticcini, ti devo dire la verità.
0: Buone,
1: sì, vero.
0: Cioè,
1: in effetti, vedi, approfittatore, incredibile.
0: Sì, ho fatto. Non,
1: oh, sei cieca,
0: non vorrei fare nomi di colleghi, ma insomma, ho fatto un po' lo scorso.
1: Sei cieca, guarda, guarda bellino è lei cieca.
0: Sì,
1: ciao ragazzi! Questo vecchiettino di 55 anni che fa la radio, aggrappata il lavoro.
0: Che sta succedendo, ragazzi? Io volevo dire alla regia che ogni

0: Ho preferito andare su Ken. Comunque,
1: qual era quella di riserva?
0: Quella di riserva era quella su Attà, su Ulay e Fagioli. Cioè, ha chiesto se sono complementari o se invece si pestano i piedi. E grosso ha fatto Melina. Mi dispiace, ma ha fatto tutto un, diciamo, un ragionamento un po' una supercazzola, diciamoci la verità, che secondo me mirava soltanto a farci capire una cosa. Lui Fagioli con Ulay non lo vede, e chiaramente il preferito è Ulay. Per cui adesso Fagioli è come
2: quindi,
0: vi abbiamo spiegato.
2: Siete voi
0: mercato.
2: Giornalisti di Firenze. Ah, vi ho sgamato! Siete voi che lo volete vendere, insomma, Fagioli, eh? Ho capito! Te, Niccolò Santi, su Corriere dello Sport, su Firenze Viola, Radio Firenze Viola, Radio Voce.
0: Radio Voce cosa?
2: Radio Voce di Piazza della Libertà, stavo per dire.
0: No, no.
2: Esatto, cioè sei te quello che lo vuoi vendere Fagioli, hai capito, eh?
0: Non
2: hai
0: è
2: capito.
0: Così.
2: C'è sempre Ceccali, eh?
0: Sì, infatti non volevo guardarsi la televisione. Non è così. Cioè, questo per spiegarvi che Fagioli è sul mercato.
2: Bene.
0: Ma non sul mercato che domani parte e va via. Se arriva un'offerta, la Fiorentina sa che non lo vede, no? Grosso insieme a Ulay, e quindi che sia bene venderlo.
2: Ma io ho sempre detto che se arriva un'offerta da 30 milioni di euro potrebbe esserci la possibilità che possa anche andare via, però io francamente non vedo oggi ancora l'offerta. Se ci dovesse essere, io so anche che stanno cercando un mediano con compiti di maggior copertura, per cui ho la sensazione che anche Torsved si sia un po' raffreddato in questo momento. Guarda, ti do questa anticipazione. Torsved mi si sembra un po' raffreddata la situazione. Oggi è così, poi domani magari si riaccende, però in questo momento mi sembra un pochino più fredda rispetto a qualche giorni fa.
0: Sì, peraltro c'era anche il Besiktas, no?
2: Esclusivo? Ma quindi non mi risulterebbe, sai?
0: Nemmeno?
2: Ho chiesto, mi hanno detto no.
0: Rimane al Sassuolo.
2: No, c'era Becao prima.
0: No, no, Becao no, è andato al Fenerbahce perché
2: sì,
0: tornava.
2: Ero cercatore Besiktas.
0: Poi magari per quello che sappiamo è andato.
2: Ma l'italiano gli ho detto, scusami, ma cioè, è tornato dal Kasımpaşa,
0: sì,
2: è a Fenerbahce. Cioè, siete tutti lì a Istanbul? Scusa, potresti prendere, no? Voglio dire, cioè,
0: magari ha fatto le visite mediche così.
2: Di nascosto.
0: Di nascosto, sì.
2: Sempre queste visite mediche di nascosto. A proposito, ti volevo dire, ti hanno visto nelle Marche.
0: A me?
2: Sì. No. Assolutamente no. Ti hanno visto, chi? A te, a me, a sé. No, a te.
0: E chi mi ha visto?
2: Purtroppo cioè, sono delle immagini esclusive.
0: Che è successo?
2: Non voglio andare oltre perché poi non vorrei che questa cosa prendesse una piega.
0: Ma come?
2: Cioè, ti dice nulla? Ti dice nulla Iesi?
0: Cosa? Iesi?
2: Sì, ti dice nulla Iesi?
0: No.
2: Sabato scorso 22:45?
0: Non mi sembra.
2: C'eri o non c'eri?
0: Lo stiamo
2: certo.
0: Dicendo. No, non mi risulta.
2: Dove eri?
0: Io ero, oddio, aspetta, sabato sera.
2: Sì, non eri a Iesi. Eppure c'erano delle immagini esclusive di te e Messi che passeggiavate sul lungomare di Iesi. E te gli dici, si può fare due domande su Mastantuono?
0: No.
2: Tutto quello c'è da chiedere, noi si chiede di Mastantuono.
0: Posso
2: ovviamente
0: dire il nome? No, ero a Senigallia.
3: Se, Costa ci va.
2: Costa ci va, capito?
0: No, lui non c'era.
2: Va bene, niente, vabbè, via, siamo a posto. Alla motorinata ci sei di lunedì?
0: Porto il mio lucchetto, sì.
2: Bene, perfetto.
0: Però è tutto in autonomia.
2: Detto questo, ci sono tanti messaggi vocali. Ci sono ma su YouTube siamo a
0: 68.
2: Hai?
0: Ecco. Quindi mi raccomando,
2: facile,
0: siate copiosi.
2: 13 agosto, andare al mare, fa caldo, Fabio Galante, tutte ste robe qua.
0: Io ti direi.
2: La tenda, l'ombrellone, la piscina. E noi siamo qua invece a parlarvi di calciomercato, della Fiorentina, a tenervi compagnia. Tra l'altro poi insomma dal 2 di settembre ci sarà questa grande esclusiva, questa novità, questa trasmissione che faremo io e Niccolò Santi, che avrà diciamo un grande successo.
0: No,
2: come no?
0: Che stai dicendo? Quale?
2: A Sassuolo?
0: No.
2: Non vieni con me?
0: Ma io lo farei volentieri, dici itinerante però. A me non è stato.
2: No, non vorresti venire con me a fare Radio Sassuolo International?
0: Ora, forse no. Cioè, io non so.
2: Nero
0: così
2: verde,
0: ferrato.
2: Colori di chi non si arrende mai?
0: Senti, io ti dico che dalla Turchia dicono una cosa molto interessante che riguarda Sancho, nome che era lanciato da tutto il mercato web, dalla testata della quale tu sei direttore, fino a prova contraria.
2: Ma
0: no?
2: Io questo sito non lo conosco. Cioè, conosco tutto il mercato web, sinceramente, ho capito. Vabbè.
0: No, quello che dicono.
2: Non mettiamo
0: Turchia.
2: Le false. Ok, sì.
0: Sancho è che è stato proposto alla Fiorentina e questo. Lo sapevamo, ma la Fiorentina ha detto di no.
2: È brutto episodio, maleducazione questa.
0: Io credo che sia una questione anche di ingaggio, perché Sancho,
2: dici,
0: insomma, comunque guadagnava al di là di tutto.
2: Ma perché gli abbiamo detto di no?
0: E te l'ho detto, per me è quella questione dell'ingaggio, perché lui era comunque svincolato, attualmente è svincolato, però probabilmente la Fiorentina non gli avrebbe potuto riconoscere quanto lui chiedeva. Tant'è vero che su Mastantuono la Fiorentina riconosce il giocatore il 60%, giusto?
2: Sì.
0: Ecco. Questo per dire che 3 milioni e mezzo, che è quello che chiederebbe Mastantuono, se lo smezza più o meno con il Real Madrid, quindi figuriamoci quanto avrebbe chiesto Sancho.
2: Che grande Nico Santi, ragazzi, vado a fare queste riflessioni, mi entusiasma.
0: Sì.

0: ti ho colpito.
1: Senigallia, eh? Sì. Allora è da Senigallia, ci sono segnalazioni su Iesi,
0: però non confermo.
1: Ma eri con altri tre amici, possiamo confermare? La una era stato messo come bonus.
0: Uno più due.
1: Sì. Sono stato aggregato a caso.
0: Sì, io ero presto oneroso più due.
1: Ma sei stato a fare anche dei bagni oppure sei andato solamente a fare passeggiate?
0: No, ero sempre a fare il bagno, faceva caldo. Sì. Allora, Riccardo, vuole fare qualche domanda a Niccolò Ceccarini?
1: Che non conosco, prego. Okay.
0: Dice, sì? Domanda di mercato, la percentuale, in percentuale, rimangono o partono? Dodò, a che percentuale lo metti?
1: La percentuale della volontà della Fiorentina sia partenza 100%, e poi però c'è il mercato, quindi se non ci sono le condizioni, resta e rinnova di un anno almeno, e poi voglio vedere lì davanti quanto traffico c'è su quella fascia destra, perché ce n'è parecchio. Fatto un'altra domanda che poi avremo modo di fare più avanti a grosso, sarà anche questa, cioè, alla vigilia del campionato sicuramente la partita con la Roma bisognerà chiedergli, ma questo affollamento sulla zona destra del campo a che cosa ci può portare? C'è qualcuno che può giocare anche a sinistra di questi 3-4?
0: Tipo Mario, viene da pensare?
1: Oppure qualcun altro? Perché poi se restano tutti, per me Fortini alla fine va via, perché rischiano di perdere la parametro zero, non credo.
0: Infatti
1: però,
0: Riccardo, sì? Ha messo Dodò ma non Fortini, perché per quanto mi riguarda Dodò c'è un 50-60%, cioè 60% che se ne vada, no? Più facile che se ne vada per ragioni anche noi.
1: Fortini. Però perderlo, allora perdere anche Fortini,
0: Torino.
1: Sì, è vero, però perderlo a parametro zero, secondo me dovrebbero riuscire a fare un'operazione a 5-6 milioni di uscita e guadagnarsi un 15-20% sulla futura rivendita, perché secondo me a 10 milioni non lo compra nessuno, anche perché vedi il Napoli stesso che poteva fare un'operazione del genere ha preferito prendere Favasulli.
0: Sì.
1: E quindi Dodò, io non so, a questo punto Napoli e Roma direi sono escluse, quindi o va all'estero o se no rischia di rimanere alla Fiorentina. Questo è
0: Fabian,
1: proprio sicuro.
0: Percentuale di addio.
1: Se dipendesse dalla Fiorentina alte, bisogna vedere anche in questo caso come lo dai via, perché prestito con diritto forse in tanti lo prenderebbero, Lazio su tutte, e però magari anche Sassuolo stesso a titolo definitivo diventa problematico. Brescianini, non si parla più di Brescianini, ma Brescianini sarebbe anche un altro, nessuno me lo chiede, ma anche Brescianini non è uno che è certo al 100% di rimanere, anche perché voi fate sempre il ragionamento su Fagioli, no? Cioè, fatto il titolo su Fagioli, ma secondo me lui si riferisce a una possibile uscita di Brescianini e di Fabian e l'inserimento di un altro centrocampista. Io ho la sensazione che grosso volessi dire questo più che Fagioli.
0: Sì, però sai, la domanda era Fagioli.
1: Poi Fagioli, però Fagioli porterebbe tanti soldi nel caso in cui arriva un club importante. E io penso che un altro paio di centrocampisti, per prenderne un altro,
0: certo,
1: un paio li fanno uscire di sicuro.
0: Che
1: quindi
0: poi, ecco,
1: non so se sarà Fagioli o Fabian, Fagioli magari e Brescianini, oppure resta Fagioli e escono Fabian e Brescianini. Però
0: no,
1: per farne entrare un altro, due devono partire.
0: Questo prescinde dalla nostra opinione, volevo subito precisarlo. Cioè, questa è l'interpretazione delle parole di Grosso, anche sulla base di quello che sappiamo, no? Cioè, Fagioli è tutt'altro che solido, no?
1: Sì.
0: Forse per noi Fagioli rimarrebbe tutta la vita. Io l'ho detto fin da subito che per me c'è un giocatore del quale non mi sarei mai privato quest'estate. L'unico della scorsa annata è Fagioli. Era e resta Fagioli. Per me potevano andare via tutti gli altri, anche se a malincuore, De Gea, eccetera, eccetera. Ma Fagioli no. Per la Fiorentina non è invece così incedibile. Tutt'altro.
1: Sì, io
0: però
1: infatti...
0: vai.
1: No, puoi dire quello che vuoi.
0: No, ti domando, visto che alla fine l'unica offerta può arrivare dalla Premier League, se è di 30 milioni è quello che chiedono, però si sarebbero mossi per tempo, no?
1: Anche secondo me Newcastle si sarebbe già mosso se avesse avuto interesse, però il discorso è che nessuno della Fiorentina oggi vuole vendere Fagioli, ok, come ho detto ieri. Non è che c'è questa volontà da parte dei Viola, della società, di mettere sul mercato. Però se arrivano delle offerte, perché leggo sempre, no, voi giornalisti non vedete l'ora di vendere Ken o Fagioli. Io non ho nessun interesse, perché non ci guadagno niente sulla cessione di Ken o di Fagioli. Però vi voglio portare a fare una riflessione, soprattutto su Ken. Quello che non abbiamo sentito, o meglio, quello che abbiamo sentito negli ultimi tre mesi su Ken, l'avete detto principalmente voi, non l'abbiamo detto noi, il comportamento, due mesi e mezzo che non si fa vedere, gioca in nazionale e non gioca nella Fiorentina, l'avete detto voi, non è che l'abbiamo detto noi. E quindi oggi, se dobbiamo vendere Ken a 100 milioni di euro, facciamo anche un ragionamento, perché qualcuno deve venire a prendere Ken a queste cifre, facendo i ragionamenti che sono stati fatti anche da un po' tutti noi, perché non è solo il giornalista, ma è anche l'ambiente della tifoseria, che chiaramente su Ken non ha una valutazione estremamente positiva per quello che è stato il suo rendimento dell'anno scorso. Quindi non è che si può pretendere che Ken venga venduto a 60 milioni perché ci fa comodo a noi venderlo a 60 milioni, perché poi bisogna capire anche come sta Ken e quello che fa. Quindi non è che uno vende per conto di... Ken può essere venduto se ci sono i presupposti. Fagioli può essere venduto se ci sono i presupposti. Non c'è un giocatore nella Fiorentina. Questo discorso riguarda questi due, sono tra i più importanti, se non i due più importanti della Fiorentina. Ma riguarda. Ma se facciamo un esempio: se domani si infortuna, non lo so,
0: dimmi, Ken.
1: No, si infortuna, dimmi Neuer, per dire.
0: Ah, te dici in generale.
1: E un club dice: io devo andare a, oppure se infortuna il portiere titolare dell'Arsenal o del Manchester United, noi vogliamo prendere De Gea, vi si dà 20 milioni. Secondo voi loro fanno la barricata a 20 milioni per De Gea?
0: No, vabbè,
1: diranno,
0: certo,
1: aspetta un attimo, si va a prendere Vicario e diamo via De Gea.
0: Sì, cioè, sì.
1: Questo per far capire che non è Ken, non è la questione Ken o Fagioli, è la questione mercato,
0: certo,
1: che fa la differenza.
0: Allora, ti leggo un paio di cose prima di andare a ascoltare il primo messaggio vocale. Intanto da YouTube arriva il messaggio di Angelo che dice: io fedelissimo su YouTube dal museo archeologico dove lavoro.
1: Grandissimo.
0: Del quale noi non facciamo parte, anche se insomma un po' archeologici siamo.
1: Io sono ormai un mammut, ma insomma sono un'ottima compagnia. Mammut. Tra l'altro ti ricordo la partenza alle 14.30, quindi 14.30 Ponta Ema, ci sarà anche Nicco Santi, programma per la trasferta Sassuolo-Cesena, il derby Emiliano-Romagnolo, sì. Arriveremo alle 18.30 per il fischio d'inizio al Mapei Stadium, ricordate però che alle 16 ci dovremo fermare a Sasso Marconi perché c'è da allora, fare Nick e Nick.
0: No, non è così.
1: Come Nick, non si fa Nick e Nick?
0: Sì, però non è a Sasso Marconi, vabbè. Comunque,
1: come non è a Sasso Marconi? Siamo a metà strada. Vabbè.
0: C'è il messaggio di Alabama dal Mugello.
1: Ah, sì. O un Mugello dall'Alabama.
0: Eh
1: sì.
0: No, invece Alabama da Mugello.
1: Colla, sì.
0: Da non confondere con Albano. Dice: ciao Nicola e Nicola. Mi rivolgo a Nick più anziano, che insomma
1: più vecchio,
0: no,
1: giustamente,
0: più tutta esperienza.
1: Sappiate però l'età della pensione scappo, io.
0: Dice: hai parlato di un centrocampista più fisico, diverso da Torsved. Benve è fissato nel ricordare Mazzitelli e Matic. Dice che sarà un profilo simile?
1: Io non lo so, però potrebbe avere queste caratteristiche. Quindi io ho capito che su Torsved ci sono, ma non ci sono più forti come erano prima. Cioè, quantomeno la situazione ora è di stand by. Vediamo se magari stanno lavorando su altro. Io ho la sensazione che stiano lavorando anche su altro.
0: Ok, quindi ci possiamo ascoltare un messaggio vocale.
1: Benissimo,
0: vai,
1: ci
0: vai.
1: Sarà anche...
2: Buonasera ragazzacci, grazie della compagnia.
1: Prego, grazie. Tutto grazie.
2: Io credo che il discorso di Pellegrino, che è molto meglio dei Picconi, sia stato preso perché alla Fiorentina non sono tranquilli su Ken con quel problema alla tibia e si sono voluti tutelare un attimo, perché se succede l'anno scorso alta stagione con 3 mesi di fermo e questa è una considerazione che si può tranquillamente dire che non lo vendano perché non ci sarà l'acquirente.
1: Questo può essere un'altra possibilità,
2: le visite, certo. Si chiede e tu perché ha preso il 9, perché loro sono sicuri che in gioca nella Fiorentina nella prossima stagione e noi siamo più forti con Pellegrino e che insieme. Bene, ciao, un saluto a tutti.
0: Ma guarda, in effetti c'è la difficoltà è trovare un acquirente, proprio per quello che diceva l'ascoltatore, no?
1: Sì, e poi soprattutto perché la Fiorentina vuole almeno 40 milioni di euro per iniziare a fare di base fissa. E il Como, io l'ho già ribadito, questa notizia dell'offerta che potrebbe arrivare dal Como, però secondo me nell'ottica della Fiorentina viene già considerata bassa, perché se loro partono da 35 più 5 di bonus non siamo minimamente nella zona di sicurezza di inizio trattativa da parte della Fiorentina, che secondo me potrebbe chiedere di più. Quindi questo vuol dire tanto, vuol dire che probabilmente forse a quelle cifre lì Ken non si può muovere. Però noi dobbiamo riportare anche quello che può essere il movimento in un altro club nei confronti della Fiorentina e di Ken.
0: Allora poi ci scrive il gatto, dice: sono in pochi su YouTube perché usano la rotellina del Cecca.
1: Ah, la ruzzolina, perché io ho l'autoradio, c'avevo ancora la ruzzola con le stazioni.
0: Ah, ok, ho capito.
1: Sì.
0: Poi dice Claudio: Senigallia è famosa per il mercato romano a forma di ferro di cavallo.
1: Che naturalmente, Nicco, figurati quando è andata a Senigallia, se ne è accorto.
0: Sì. Ci
1: sei andato, scusi, va?
0: Ci sono ma perché sono andato di sera, no? E c'era tutto un evento. E
1: ah,
0: ci sono
1: bello,
0: andato.
1: Grande, grande Nicco. Vuoi fare una recensione?
0: No, dice, poi soprattutto per il lungomare, con tanti svaghi, divertimenti, sì. E l'hotel altissimo che domina tutto, ce lo scrive Claudio.
1: L'hai questo. Visto questo hotel?
0: Allora, hotel può darsi, se ho capito qual è, però senz'altro mi ricordo del mercato.
1: Ma eravate in bicicletta o a piedi?
0: A piedi?
1: Sì, facevate una passeggiata a piedi.
0: Sì.
1: No, perché uno può usare anche la bici, ci sarà una ciclabile, no? Se in Gallia.
0: Sì, eravamo in macchina, non è che avevamo le bici dietro nel bagagliaio. Cioè,
1: no, vabbè, che c'entra? 3 no, più 1?
0: Sì, sì, le bici, dici. Va bene, ok. Poi vediamo un po'. Maurizio da Viareggio.
1: Beato lui. Che a Viareggio ora.
0: Eh no, dice Torsved è un mezzo giocatore.
1: Bene,
0: questo è.
1: Quindi non
0: opinione.
1: Compriamo neanche Torsved. Bene, poi?
0: Poi dice quasi Andrea, quindi non è del tutto Andrea. Il centrocampista di contenimento.
1: Salute Stefanone.
0: Salute.
1: No, che ha avuto un momento delle faianze, Carlici. Sì, sì, l'aveva detto. Quindi.
0: Allora dice il centrocampista di contenimento potrebbe essere Frendrup.
1: Lo sai che ci ho pensato anch'io ho anche chiesto qualche giorno fa, però mi è stato detto in questo momento assolutamente no, però in questo momento non vuol dire che magari tra qualche giorno questa cosa non possa avverarsi, per cui stiamo attenti anche a Frendrup, però era più, voglio dire, di pradeiana memoria il Frendrup della situation, no?
0: Ma sai, anche Dragusin se vogliamo, no? Qualche acquisto alla Prade, vuoi non vuoi l'ha fatto anche Paratici, anche
1: però,
0: a gennaio.
1: Su certi giocatori comunque sia sono giocatori bravi, per cui dici te ci stava, no? Che qualcuno combaciasse anche.
0: Esatto.
1: Quanto tempo è arrivato Galassi, eh?
0: Senti, poi ti leggo anche un altro messaggio che è quello di Samara da Firenze. Dice, il prescelto sarà che sì, ma lui guadagna una tombola, no?
1: Che sì, non l'ha preso ancora la Juventus, per cui proprio per problemi economici, quindi no, Galassi pensava mi riferisse a lui. Sì.
0: Ma tu dici che sì, pur di tornare a giocare, pur di tornare in Italia, dai 6-7 che chiederebbe, magari scende alla metà? 3?
1: Non credo perché sennò avrebbe già fatto con la Juve. Per quello che ho capito io.
0: E però quindi, se arriva all'ultimo giorno di mercato dice non c'è nessuno.
1: Vabbè, tanto svincolato può arrivare anche dopo.
0: Sì.
1: Però nel senso, non lo so, ecco, sinceramente. T'ho a posto?
0: No, ho dato un colpo di tosse.
1: No,
0: sì.
1: Pensavo fosse l'aria condizionata dell'albergo dove hai dormito.
0: No,
1: ho dormito a mezzo di strada.
0: Eravamo in una stanza, diciamo, in un appartamento.
3: Meno male non è così.
1: Meno male non in un fienile, insomma.
0: Invece sì.
1: Avete mangiato bene?
0: Benissimo.
1: Alla grande.
0: Altro messaggio vocale.
1: Vai.
0: Eccolo qua.
1: Colla.
4: Cicca, dimmi. Che dai marchese oggi?
1: Perché? No. E che tu dici? Io sono sempre crullo dal tramonto all'alba. L'altro giorno ho fatto uno scherzo anche a Carlesi. Lo sai?
0: Sì,
1: ho fatto uno scherzo a Carlesi.
0: Cioè?
1: Mi ha chiamato perché lo racconto, posso raccontarlo, tanto non è mia vietata minore, è una vischerata.
0: No, che ne so, io non lo so.
1: Non è vietata minore, Nico, non sarà un 4 più 3 tipo te, insomma.
0: Dici.
1: All'altro giorno mi chiama Carlesi perché naturalmente dovevo dare notizia in diretta e io gli ho risposto, gli ho fatto ciao.
0: Cosa?
1: Ciao, il babbo non c'è.
0: E tu ci hai creduto, cioè, dici magari
1: no,
0: ci casca.
1: No, dici babbo non c'è ancora, il babbo è di là.
0: Aspetta un secondo, doveva essere la Giulia?
1: No, esatto, ho fatto finta di essere la Giulia, ho fatto finta di essere Giulio.
0: Non è che parla così.
1: No, Giulia parla diversamente, chiaramente ho fatto finta di essere un bambino che gli passavo la telefonata del babbo. E Carlesi non so quanto ha riso per un quarto d'ora. Si può essere grullio, sì o no?
3: Ciao ragazzi!
1: Ecco, ma non era questa voce qua.
0: Questa è Cecca che ha dimenticato la pasticca.
1: Ho fatto praticamente, diciamo, ora ti passo il babbo, ora ti passo il babbo. Babbo!
0: Pazzesco,
1: e
0: ragazzi.
1: Poi sono arrivato, dimmi! Eccomi in diretta. Ti chiama la radio! Bene, arrivo!
0: Questa è una gabbia di matti. È una trasmissione da pazzi. Non so cosa sta succedendo.
1: Però posso dirti una cosa, queste sono robe che si fanno da agosto, Poi da settembre sarò meno scemo.
0: Vabbè,
1: promesso, perché
0: ti prendo sulla parola, eh?
1: Sì, perché ora voglio dire il 13 d'agosto devo raccontare un po' di bischerate, se no veramente.
3: Non è così.
0: Sentiamo un messaggio vocale, per piacere.
5: Buongiorno Nick, buongiorno direttorissimo. Ma io sono molto d'accordo con lei, caro direttore.
1: E questo mi dispiace.
5: È da tempo che dico che secondo me Torsved non arriverà mai. È un po' la stessa storia di Coleosh. Arriva. Se la Fiorentina avesse voluto veramente Torsved, l'avrebbe preso in 5 minuti, senza problemi. Se non arriva è perché in realtà non interessa, era un po' come con le Osho, stanno cercando secondo me qualcosa di meglio di Torsved, con caratteristiche più difensive, io dico adesso alla Kone, però con quelle caratteristiche lì,
1: sì, più mediano.
5: Ora che mi viene in mente c'è un certo Edoardo Camavinga che è uscito da Real Madrid, potremmo provarci,
1: certo, il massimo del Real.
5: Con qualche abbonamento per la stagione di Grassina, per quella estiva ce la possiamo fare.
1: Sono d'accordo.
0: Posso dire, per me pure lui si pesterebbe i piedi con Ulai.
1: Attacco frontale a Camavinga?
0: No, poi figuriamoci. Per me, se viene a Camavinga, benissimo così.
1: E quindi si manda via Ulai a quel punto.
0: Però credo di capire anche che l'allenatore grosso dice: vabbè, abbiamo giocatori di qualità. Nonostante questo, per me, se non coesistono, non coesistono. Anche se sono tutti giocatori di qualità. Sul discorso che faceva Fagioli Ulai, giusto?
1: Certo.
0: Senti, no, poi ci scrivono un messaggio. Dice, questo era Rubati, scusami, della Maremma, perché sono un po' miope, no? Dice, ciao ragazzi, ma sulla voce di Tell del Tottenham, sarà un prossimo acquisto?
1: Tell è un buon giocatore, eh? Ho visto il Tottenham, sta vendendo, ha venduto Spence, sta facendo un sacco di
0: operazioni. Io me lo sono perso della voce di Tell alla Fiorentina.
1: Se ne parlava già da qualche giorno che questo potesse essere un giocatore interessante per la Fiorentina. Tra l'altro lui è anche molto duttile sul fronte offensivo, per cui potrebbe rappresentare una buona opportunità. Però non ho sentito in questo momento una vera e propria trattativa per la Fiorentina, tra la Fiorentina e Tottenham, per Tell.
0: Ok, quindi così abbiamo risposto all'ascoltatore.
1: Sì, quanti siamo su YouTube?
0: 129, eh?
1: Nero verdi,
0: tutto grazie a Cecca.
1: Nero verdi, i colori di chi non si arrende mai.
0: Bello, volevo sentirla tutta.
1: Sì, cioè, se vuoi te la canterò con Neck. Tra l'altro stiamo organizzando questo concerto, io, Neck e Marco Masini.
0: Ah, c'è pure Marco, ma lui lo sa?
1: No, lo devo ancora dire, però insomma,
0: ora capisco.
1: All'ippodromo di Grassina si farà questo grande concerto di beneficenza a favore, ovviamente, diciamo così, di tutti quelli che naturalmente amano la musica. Io storpierò tutte le canzoni.
0: Senti, Max ci scrive da YouTube, dice: un vostro collega ipotizza la ricerca in Germania di un mediano, tra i tanti citati c'è uno che porta come numero di maglia il 7, non ancora assegnato in viola, chissà se è solo una coincidenza. Sì.
1: Ma quel mediano in Germania chi potrebbe essere? Che ho provato anch'io a pensare che potrebbe essere un giocatore della Bundesliga, ragazzi. Però non ho capito chi potrebbe essere, perché secondo anche a me è arrivata questa segnalazione che stanno seguendo un giocatore in Germania, però non so dirti francamente quale possa essere, ecco, questo profilo, sinceramente non lo so. Quindi ora sto cercando di capire, mi sto già un po' muovendo oltre Torsved, quindi vuol dire qualcosa sta spuntando, ragazzi.
0: Quindi questo per dire che comunque Parati ci sta trattando dei giocatori sotto banco. Noi ricordiamo che lui deve, insomma, quello che filtra è che lui farà un terzino sinistro.
1: Dovrebbe fare un terzino sinistro.
0: Un centrocampista.
1: Esatto, e un esterno d'attacco.
0: E basta, no? Non anche un altro esterno?
1: Non lo so, dipende poi che succede con Ken, perché se Ken dovesse andare via è chiaro che allora a quel punto dovrebbero prendere un'altra punta centrale. Però stiamo a vedere, perché io credo che si debba ancora capire un po' i movimenti su Ken. Però l'offerta, se arriverà mai, quella del Como, è quella lì: 35 più 5 di bonus. Per me è questa.
0: No, anche secondo me potrebbe essere.
1: Sì, su YouTube cosa ne pensano? Ecco, per sapere.
0: Su YouTube pensano che sono in 137.
1: Molto bene, ragazzi. 13 di agosto, 137, molto bene.
0: Sì, va bene. Allora, noi possiamo andare in pausa.
1: Di già?
0: No, perché c'è comunque da rifiatare, no? Un po' l'acqua, così.
1: Carlesi,
0: fa caldo.
1: Non l'ho visto bene oggi.
0: No, neanche secondo me. Diamogli un po' di.
1: Le amichevoli non sono andate benissimo in questo precampionato. Però
0: vedi, quando ci sono i campionamenti, te non devi parlarci sopra, no?
1: Ma io non sapevo.
6: Penso come te.
0: Bravo, hai visto?
1: Lo so.
0: Devi essere.
1: Girone
0: lesto.
1: Della Pistoiese non è semplice. Ma noi faremo un grosso piacere a Stefanone nostro.
0: Va bene.
1: Andremo a espugnare il lungo Bisenzio.
0: Vi spugna, eh? Quindi mi
1: sarebbe un gran colpo, eh? Noi del Grassina.
0: A tra poco.
1: Gol.
7: Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala.
9: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo dal pomeriggio qualche rovescio di calore in formazione sulle Alpi occidentali, in attenuazione poi serale. Temperature stazionarie massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche nube di calore in Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. A sud prevalgono condizioni di tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.

0: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
3: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Ti stiamo aspettando! Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
1: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Ancora insieme su Radio Firenze Viola, Nick e Nick, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini fino alle 17. Ci state ascoltando dal canale 92, la modalità DAB, la
7: siamo
6: modalità
7: forti.
6: Visual, l'applicazione e ovviamente tutto quanto sia possibile. Peraltro siamo in onda pure sul nostro canale YouTube, quindi iscriveteci.
7: Il canale YouTube sta andando bene, quando va detto.
6: Sì, sì, no, siamo tanti in questo momento, siamo una bella community.
7: E gli iscritti quanti sono?
6: Gli iscritti, peraltro stanno crescendo sempre di più.
7: Perché è importante,
6: 2980, quasi 100.000.
7: Come quasi 100.000 se siamo al 2980?
6: Però siamo più vicini a 100.000 che a un milione, no?
7: Vabbè, quindi siamo veramente tanti,
6: sì,
7: siamo grandi.
6: Sono prospettive.
7: Sono prospettive, ma questo è il canale YouTube tuo personale oppure quello di Radio Firenze Viola?
6: No, di Firenze Viola, certo, siamo una famiglia, no?
7: Ah, ho capito, guarda, si potrebbe prendere e fare un acquisto e fare il canale nostro?
6: No, ma perché, sì, vabbè, ci sta, no, però dici di Nick e Nick?
7: Ma non lo so, se sul canale io e te, non sai quanta gente ci ascolterebbe, nessuno. Quindi, no, insomma, sarebbe tanta roba, ecco, sì.
6: E invece preferiamo, sì.
7: Allora, hai guardato?
6: Cosa?
7: Hai guardato il nome?
6: Io penso che l'ascoltatore si riferisca a un centrocampista che è Leon Abdullahu, ok, kosovaro, svizzero, quindi a doppio passaporto, dell'Offenheim, un contratto fino al 2031 tra l'altro ancora,
7: sì.
6: E un prezzo molto alto, un mediano insomma centrale, e il prezzo siamo sui nell'ordine quantomeno dei 30 milioni, quindi insomma
7: tanta roba mi sembra.
6: Tanta roba, noi comunque ci informiamo perché noi siamo qui a vostra disposizione.
7: È vero.
6: Noi lavoriamo per voi, giusto? E quindi, così. Ascoltiamo un messaggio vocale.
7: Vai, vai Stefanone.
6: Sempre che la regia sia d'accordo.
8: Buonasera, amici e amici. Se non lo vede, ci metti gli occhiali.
7: Ragione.
6: È ineccepibile,
7: C'è quindi, ragione. Tutto no. Qua?
6: Questa è la risposta.
7: Ce n'è un altro Stefanone un po' più arrembante,
6: articolato.
7: Un po' più gettoso.
9: Sì, caro Nick, ma a voi e vi pagano, mentre vi sta sotto l'ombrellone e si pagano voi, quindi... C'è una grandissima differenza.
7: Ma non si va mai in ferie, quindi siamo in nulla. Come si mette?
6: Non ho capito questo parallelismo.
7: No, perché lui dice: facile
6: nulla.
7: È che voi siete sotto l'ombrellone, però per andare in spiaggia noi paghiamo. Mentre voi per trasmettere venite pagati, dice lui.
6: Che
7: non fa una piega.
6: No, io pensavo il parallelismo fosse: voi per non fare un tubo venite pagati, noi invece paghiamo.
7: No, secondo me lui voleva dire invece un'altra cosa. Voleva dire che chi va in spiaggia paga l'ombrellone. Attenzione, però, esiste anche la vecchia spiaggia libera. Questa è una grande esclusiva andata a segno. Certo. Esiste la vecchia spiaggia libera, allora a quel punto non si paga nulla.
6: Vi portate l'ombrellone, la peperonata.
7: Da casa, voglio dire, tutto quanto, eccetera, eccetera. Doccia anche lì, volendo, se no vi tirate una tinozza d'acqua alla fine della giornata e si è risolto. Mentre noi ha ragione, però, sul fatto che noi siamo qui pagati per parlare un'ora Nick e Nick, su questo non fa una piega.
6: Ti leggo anche la provocazione di Fabio, no?
7: Fabio nostro?
6: Sì, ci scrive 35 più 5 per Ken. che giochino la Champions con Sebastiano Esposito, che equivale a mangiare e a stare a guardare.
7: Che giornata, veramente.
6: Questa è la tua risposta.
7: Che giornata.
6: Pedina, sì, fondamentale per il Como, Ken, che portino un sessantino.
7: Fatto
6: sono
7: bene.
6: Sono o non sono gli spendaccioni della Serie A? Complimenti a Paratici per l'affare piccoli al Bologna, numero uno.
7: Gol.
6: Quindi dice che se lo vogliono lo paghino, no?
7: Quindi?
6: Ma io dico...
7: ragazzi, loro faranno quello che credono. Se vogliono offrire 35 più 5, la Fiorentina non l'accetterà, punto e basta. Finirà là la storia, no?
6: A me continua a risultare che Fabregas sia indeciso, perché a lui piace tanto Ken, però c'è qualcosa che non convince al pieno. Probabilmente è la condizione fisica.
7: Probabilmente, forse sì, è anche quello. Ma o forse il fatto che non è un giocatore facilmente inquadrabile a livello tattico in maniera offensiva. Questo sì, può essere anche il dubbio. Ecco.
6: Sì, Riberto ci scrive: sì, ma lascia stare Ken. Poi Marco dice:
7: invece no.
6: Buongiorno ragazzi, ma prendere un giocatore tipo Mattias...
7: Radio Firenze, Viola.
6: Mattias Fernandez Pardo, cioè scrive Marco da Fucecchio. È presente?
7: No, non ce l'ho presente.
6: Nemmeno io, quindi siamo a posto. Finisce la trasmissione, ciao.
7: No, cioè sono vocali. Se no chiamate allo 055 77 111 71, dove ricordiamo che siamo gli unici in diretta in questo momento, in tutto il mondo.
6: Quindi insomma...
7: cioè non solo a livello fiorentino, in tutto il mondo non c'è nessun'altra radio in diretta se non Radio Firenze Viola.
6: È vero, non ci pensavo.
7: E questa è una grande esclusiva andata a segno. Quindi se volete parlare, questa è l'unica radio al mondo che trasmette in questa settimana. Sì, sappiatelo, sì, sì, sapevatelo, gol.
6: E vi abbiamo anche raccontato la retroscena, no? Prima della domanda che ho fatto a Grosso.
7: Tra l'altro voglio dire, è stato un grande retroscena. Poi a Grosso gli diremo anche il motivo per il quale si fanno questi retroscena.
6: Prima o poi lo faremo.
7: Sì, glielo spiegherò.
6: Poi leggiamo ancora un po' di messaggi. Ci scrive Andre da YouTube, dice: ma è vero che l'eclissi totale si vedeva solo in Islanda e dal ghiacciaio di Grassina?
7: Ma io penso che voglio dire, in Spagna non si sia vista bene come dal ghiacciaio di Grassina, questo è evidente. Tra l'altro noi non ci ha fatto né caldo né freddo, perché avevamo comunque la serata dei fuochi d'artificio, certo, che offuscava l'eclissi totale, certo.
6: In Bolmer Viola ci scrive: il cambio piccoli con bidone Pellegrino è come vendere più volte il film La corazzata Potionkin.
7: Allora io dico questo, allora non ci fidiamo più di Fabione Nostro.
6: Scusate, vedere qui fa parte della mia fidanza.
7: Allora non ci fidiamo più di Fabione Nostro. Lasciamo perdere Fabione Nostro.
6: Io credo sia un upgrade invece.
7: No, allora vuol dire che il nostro Fabio Paratici non è un direttore sportivo in grado di vedere una differenza e quindi preferisce acquistare un giocatore meno bravo e venderne uno più bravo. E questa è naturalmente la tua versione, che sinceramente non avrebbe una spiegazione logica, ma l'accettiamo perché ci mancherebbe altro. Ognuno ha le sue opinioni, però se pensate che Paratici abbia venduto piccoli prendendo Pellegrino perché pensa che Pellegrino sia peggio di piccoli, beh, francamente sarebbe un controsenso, però ognuno rimanga della sua idea.
6: Io mi fido.
7: Anch'io.
6: Ciao Walter da Signa,
7: No, Walter da Signa, mitico Walter da Signa.
10: Ciao, è un piacere parlare con voi, vi ringrazio.
7: Piacere
10: grande
7: nostro.
10: Walter. Sì, senti, io volevo fare una domanda, però non deve essere una domanda di uno che se ne intende, è così un flash mentale che viene a me,
7: sì,
10: no?
7: Vai.
10: E io pensavo, no? Posso anche sbagliare, ve lo dico, sì, non sono molto informato, però ho visto, siccome il mio pallino, che sì, è ancora libero.
7: Sì, è vero.
10: La mia idea sarebbe quella di blindare il centrocampo in questa maniera, anche se Fagioli va via. E vi volevo fare questa domanda, se secondo voi questa cosa potrebbe essere interessante.
6: Ok, grazie Walter per l'intervento.
7: Ma allora, ragazzi, che sì, non ci sono dubbi, giocatore bravo, giocatore valido, giocatore che però non ha accettato una proposta economicamente alta della Juventus, a meno che non abbia ora altre idee e quindi conseguentemente decida di abbassare le sue pretese. Però io so di una trattativa con la Juve che ha fatto due proposte e mi è parso di capire che nessuna delle due proposte che la Juve ha fatto a che sì siano state accettate. Stiamo parlando comunque di una squadra che si chiama Juventus, stiamo parlando comunque di un club, certo, che nonostante negli ultimi anni non abbia avuto dei risultati eccezionali, però sicuramente un blasone e un fascino importante. Se che sì non ha accettato per una questione economica, può darsi anche che alla fine faccia la stessa strada magari di Dusan Vlahovic, che se ne vada, certo, magari in Turchia a prendere più soldi ancora. Quelle sono scelte. Poi che tecnicamente e tatticamente sia un giocatore interessante non c'è ombra di dubbio.
6: Ci vorrebbe che qualcuno da Torino allocchettasse, no, a qualcun altro, che sì, in quel caso alla Fiorentina.
7: E non al tuo scooter.
6: Parallelismo, giusto?
7: 31 sarai presente?
6: Il 31?
7: Ci si vede?
6: No, io porto, sì, ci sono, ma porto il mio allocchetto, va bene? Almeno
7: possiamo allucchettarli insieme, così ognuno ha lucchetto al suo motorino e siamo tranquilli o no?
6: Va bene, porto anche la lucchetti tu, no? Che è il gioco.
7: Ma la lucchetto te la lucchetti davvero?
6: il motorino.
7: Quando vai in stazione?
6: Sì.
7: O slascio il blocco a sterzo?
6: No, se devo lasciarlo lì, lo allucchietto e come? Ma che scherzo, Santa Maria Novella è meglio.
7: Attenzione, attacco frontale alla non sicurezza della città.
6: Il Bronx, vabbè, comunque.
7: Attacco frontale, doppio attacco frontale.
6: Ciao Claudio.
11: Ciao, buonasera.
7: Grande Claudio, ragazzi. Ci telefoni da dove, Claudio?
11: Dall'Impruneta.
7: Oh, oh, vedi, finalmente la montagna.
11: Il ghiacciaio di fronte a Grasse.
7: Mamma mia, ragazzi. Ma pensa te, che fortuna. C'è il valore della tua nuova abitazione all'Impruneta. Te l'ho valorizzato il ghiacciaio di Grasse.
6: Certo.
11: Ma non solo, ora fanno anche la funivia.
7: Ma che scherzi, davvero. È incredibile. Ma all'Impruneta in che punto? Dove c'è la splendida piazza dell'Impruneta? Un pochino più sopra,
11: sì,
7: sei?
11: No, no, lì.
7: Ah, bello, allora, lì. Sì, sì.
6: Senti Claudio, ci
7: fanno
6: stavi
7: delle
6: chiamando...
7: grandi feste dell'uva all'Impruneta, non
11: no,
7: so,
11: ma ci fanno feste di tanto genere, della
7: sì,
11: verità.
7: Bellina, poi è vicino anche a Grassina, sì, insomma.
6: Insomma, ci stavi chiamando per?
11: Stavo chiamando perché io penso che i messaggi che voi state leggendo ve li scrivete da voi.
7: Sì, sì, pratica, sì. Non sì,
11: no, perché sì, no, esatto. Ma ti spiego, cioè, ci sono delle cose che non stanno leggendo nel terra. Non tipo? È possibile che una mente riesca a scrivere in maniera cosciente.
6: Su per cosa non sei d'accordo, Claudio?
11: Ma per esempio quando si dice era la trasmissione prima della vostra che è stato dilapidato il settore giovanile per prendere delle scommesse, cioè io ma ce ne sono diverse su questi toni qui contro l'allenatore che questo disperato ancora deve cominciare. Io da una parte mi viene da ridere, ma da una parte mi viene da piangere, perché se c'è qualche cosa che tanto c'è un piccolo inciampo.
7: No, ma non solo, ma è arrivato un messaggio anche pochi istanti fa, dicevano che Pellegrini è un bidone, no? Quindi a maggior ragione, sì, ognuno può pensare come vuole. Ora francamente
11: no, non è che ognuno la può pensare come vuole, se no si dice
7: l'opinione delle persone vanno rispettate, si può non essere d'accordo. Io per esempio non sono d'accordo, anche perché
11: sì, hai ragione, ma ci sono delle cose che sono imprescindibili, come quella di rifarsi a un allenatore che ancora fa una partita, cioè,
6: Ci scrive anche il manager Rovezzano, dice: criticare il 13 agosto è roba da pazzi, tiriamo le conclusioni fra qualche mese.
7: Sì. Purtroppo non ci si ricorda che l'anno scorso, che poi sembra 50 anni fa, ma in realtà sono passati 2 mesi e mezzo, non tanto di più, questa società e questa squadra hanno rischiato di fare la più grossa figura storica retrocedendo in Serie B, rischiando di retrocedere in Serie B con una squadra come minimo in ciabatte da metà classifica, quindi sarebbe stata un'operazione clamorosa, no? Riuscire ad andare in Serie B, e invece ora questo è stato tra virgolette cancellato dal fatto che appena c'è un acquisto che leggermente sembra essere al di sotto dello step dei primi acquisti di Paratici, non è buono, bisognerebbe darsi tutta una regolata.
11: E poi lo vorrei capire un'altra cosa: il Napoli 2 anni fa era arrivato 10° e poi è arrivato 1°, cioè quali cavolo di ragionamenti si fa anche quando si dice ci sono da recuperare 30 punti? Non c'è da recuperare nulla, l'inizio dei campionati cominciano come le partite, dallo 0-0, il resto è fuffa, nel senso è cambiato, sono cambiati 11, sono arrivati 11 giocatori nuovi, come si fa a fare secondo
7: me? No, hai ragione. Bisognerebbe essere un pochino, cioè secondo me non ci ricordiamo, e questo un po' mi dispiace, da dove siamo partiti, e questo è il grave errore che stiamo facendo. Non ci ricordiamo che la Fiorentina si è salvata a 4 giornate dalla fine in un'annata disastrosa. È questo secondo me che dovremmo invece avere centrale, invece di stare a criticare prima di partire.
6: Non c'è dubbio.
7: Però, vabbè.
6: Bene Claudio.
11: L'unica cosa di cui non sono contento è il numero scarso delle amichevole, perché per amalgamare tutti questi giocatori secondo me ci voleva 1 o 2 partite in più. Comunque,
6: certo, va bene. Grazie
7: Claudio. Impruneta. Ciao Claudio.
6: Allora, ci scrive Ale da Napoli, poi andiamo con un vocale. Dice: avvistato l'ultimo colpo di Paratici, l'esterno alto per la fascia sinistra è stato visto stranamente con una maglia nero-verde vicino a uno scooter allucchettato, impossibilitato a muoversi nel parcheggio degli impianti di Grassina, pronto a partire lunedì per la motorinata. Che sta accadendo?
7: La motorinata è bella, ragazzi. Tra l'altro, lunedì l'unico dubbio che ho è che sono previsti temporali e non vorrei beccare sull'autostrada, diciamo sull'Appennino, un ponte, proprio ci si bagna tutti. Insomma, arrivare lì al Mapei tutti i fradici non è proprio il massimo.
6: Poi, vabbè, c'è Alessandro da Prato che ci scrive: in arrivo Nico Williams. Quindi,
7: tanta roba,
6: No, dico. Magari, si può dire magari? Oh, cioè, vabbè. Andiamo con qualche messaggio vocale.
7: Vai!
6: Per così lo commentiamo insieme.
12: Grazie, sono Guido. Volevo, senza permettermi di correggere voi, ma semplicemente per fare una notazione generale. A parte qualche squadra come Barcellona, Real Madrid, quindi parlo di Messi, di Ronaldo quando era nel Succence, eccetera, mettono, possono permettersi di mettere in, sul mercato un giocatore e avere immediatamente dei riflessi d'offerta, in generale ogni squadra mette un giocatore sul mercato e aspetta delle offerte, ed è su quello che ragiona, se sono più o meno congrue. Quindi da questo punto di vista non è che un giocatore si vende, è dipende dalle offerte che una società riceve e che la fa riflettere o meno. Quindi nessuno è incedibile, tutti sono vendibili, assolutamente così. Ciao Guido.
6: Sì sì, ma è poi il concetto che stavamo cercando di esprimere, no?
7: Certo, tra l'altro noi del Sassuolo abbiamo riportato a casa Andrea Fabris, il nuovo direttore generale del club
6: del Sassuolo.
7: Sì.
6: Ah, quindi adesso è Fabris.
7: Mi sembra fosse
6: Palmieri.
7: All'Atalanta. Mi sembrava fosse all'Atalanta, e quindi Fabris dall'Atalanta torna al Sassuolo, quindi capito? Ci sono dei grandi ritorni in casa nero-verdi, nero-verdi.
6: Senti, ci scrive invece Cristi da Campi, ma Cecca, hai visto questa foto? Ci siete voi nero-verdi, no? Cioè
7: sì.
6: Te, la motorinata, qui accanto io penso sia Dimitri Conti, sì, beh, direi non c'è, è uguale. No, vabbè. No, è incredibile. Questa la mando. Aspetta, la mando anche a Dimitri.
7: No, no, questa è troppo. Questa la potrebbe mettere Stefanone.
6: Questa.
7: Mandala anche a Stefanone, dai, è troppo bella la motorinata.
6: Sì, sì.
7: Con l'intelligenza artificiale, no, è troppo bella. Ci dovrebbe essere anche un ascoltatore, Guido. La Vespa, no, non lo so.
6: Che stai dicendo?
7: No, sto per dire una bischerata. Gliela mandata a Stefanone nostro o no?
6: Ma la vede, Cristo da Campi, è una foto con la motorinata capeggiata da Dimitri Conti, che tanto con un bandierone, c'è lui che tiene questa
7: ma
6: bandiera
7: Dimitri
6: del Sassuolo.
7: Non è un sassuolese convinto però, eh?
6: Zero, non penso di averlo mai sentito parlare del Sassuolo. Però ecco, comunque è bello perché, insomma, ci credete entrambi in questa foto qua. Con il cartello Reggio Emilia accanto, giustamente, la motorinata è aperta. No, vabbè, ragazzi, siamo questi. Che siamo? Siamo questi, eh?
7: Ma poi dove siamo? Sulla futami? Perché
6: no, in effetti,
7: tutti i giubbotti.
6: Ma te poi, non so se vedi bene.
7: No,
6: collo.
7: Ma poi la cosa bella è che c'è Dimitri. No, ma poi ci fate fare la figura senza casco.
6: Hai visto che cos'hai al collo? Guarda bene che cos'hai sul collo. Una collana di lucchetti.
7: Sì, tra l'altro volevo precisare che io non voglio fare la motorinata senza casco, eh.
6: Vuoi venire?
7: No, c'è Dimitri.
6: No, c'è Dimitri.
7: No, allora, magari
6: la sua.
7: Io non guido il motorino senza casco, volevo precisare, neanche Dimitri, che tra l'altro non credo abbia mai impugnato una bandierezza solo in vita sua.
6: Sì, in effetti non c'entra niente.
13: Buonasera, buonasera. No, io te immagina la scena. Io sono entrato in redazione da 30 secondi.
6: Pazzesco.
13: Mi vedo lo schermo dove avvicino a dove ho la, insomma, la sedia, il computer, la postazione e mi vedo.
7: Però guarda, siamo parecchi.
13: Ho detto,
7: eh?
13: Oh, quello sono io, dai.
7: Sì.
13: Cioè, sono io. È venuto
7: però,
13: un po'
7: però,
13: più
7: ragazzi,
13: bello dell'originale. È venuto.
7: Però, posso
13: però quello sono io.
7: Sì.
13: Ho detto, allora devo entrare di qualcosa che me l'hanno fatta a mia insaputa.
7: Sì, allora vorrei precisare che io e Dimitri in ogni spostamento abbiamo sempre il casco, ecco, quindi vuol dire questo, perché sennò qualcuno può pensare che si vada a
13: siamo
7: solo.
13: Sicuri che sia Reggio Emilia, mi sembra un po' montuosa questa località.
7: Mi sembra che si sia passati dalla futa per andare a Reggio
13: località
7: Emilia.
13: Località montuosa.
7: Tra l'altro,
13: direi,
7: secondo me questa è una trasferta che abbiamo fatto a novembre.
13: Forse più verso Modena, stavamo scendendo giù dalla, di là c'è cioè, no, Val di Lucia,
7: non lo so,
13: Betone,
7: mi sembra di vedere Luca Toni laggiù in fondo.
13: Siamo passati
7: a
13: quelle parti.
7: Forse sarà Sestola questa.
13: Forse sì, so che è un posto che a Nico Santi poi piace molto.
7: Senti, ma questa sciarpettina te la metteresti?
13: Io
7: nella realtà te la metteresti sta sciarpettina o no?
13: Devo dare la risposta diplomatica o la risposta alla cecca?
7: La risposta diplomatica.
13: La realtà, sì.
7: Quella alla cecca?
13: Quella alla cecca sì, ma solo se pagan bene.
7: Bah, addirittura.
13: Te l'ho detto, dai, arrivo,
7: Sassuolo,
13: venga
7: no,
13: fare,
7: io
13: no,
7: su Sassuolo
13: scherzo,
7: non avrei mai fatto.
13: Vi siete mai chiesti da dove nasce tutto questo amore di Niccolò Ceccarini?
7: Perché vengo foraggiato
13: non vedete
7: Sassuolo,
13: il conto
7: dice lui.
13: In banca.
7: Hai ragione, vengo foraggiato dai Roma.
13: Questa è una roba scandalosa. Cioè, giustamente ci lo ricorda.
7: Però guarda, per chiudere la motorinata, per chiudere l'argomento della motorinata e poi chiudiamo sulla Fiorentina. Siamo scottati a sinistra e a destra, eh.
13: no, c'è un monte di gente. Io non ho mai visto. Ma allora, io devo dire una cosa. A parte sì, il re dei lucchetti. Sembra a metà, come si chiamava quel motociclista? Renegade, però sì, una versione però un po' strana.
7: Però bellissimo
13: Renegade,
7: anche come
13: no?
7: Tieni la bandiera.
13: Sì, molto in alto, devo dire. Sì, vicino al drappo.
7: Ma sembra tu sia su un sidecar.
13: Tra l'altro, io non sono sicurissimo che quelle in fondo siano bandiere del Sassuolo. Sembrano quasi quelle di un partito politico. E forse
7: comunque guarda, c'è anche le vespine vecchia maniera.
13: Sì,
6: ma secondo me siete all'impronetto Tavarnuzzo. Quella è la bandiera dell'impronetto.
13: Vedi. L'importante è che
7: comunque
13: non
7: lo sfondo è bello, devo dire la verità.
13: Bravi, chiunque sia l'autore.
7: Davvero.
13: Cioè, vi lascio alla fine della trasmissione. Volevo
7: entrare
13: per dire un attimo la mia. Ciao. Certo.
7: Comunque io e Dimitri si viaggia sempre col casco. Questo diciamo a beneficio. Io vorrei sapere la gente cosa ha pensato di questi 3-4 minuti di noi.
6: Di quest'ora di delirio, non lo so, guarda. Sai cosa si può fare? Chiudiamo con tutti i messaggi vocali.
7: Sì, vai, chiudiamo.
6: Vai, sentiamo.
7: Vai Stefano.
14: Ragazzi, ma mi spiegate una cosa?
7: Sì.
14: Allora, è da stamattina che sento dire che siamo per la partita di domani, intendo. Un po' corti in attacco perché c'è solo Ken. Cioè, ma scusate, ma perché Pellegrino non può giocare? Cioè, Pellegrino piccolo è andato a Bologna, se domani c'è una partita lo buttano in campo. Perché noi bisogna sempre aspettare, a meno che non ci siano problemi burocratici, ma credo di no. Pellegrino domani se c'è bisogno lo prende e lo mandi in campo. Che problema c'è? Io non capisco.
15: Ciao, sono Pier di Bologna, saluto il Ceca che è veramente di prima categoria,
6: certo.
15: E anche l'altro Nick che è bravissimo.
7: Gol.
15: Io volevo dire, ma ascoltami bene, dai via Ken e ti prendi Zirze,
7: te lo
15: il
7: sai,
15: Manchester,
7: lo conosci,
15: lo da via gratis, poi gli darai 8 milioni, intanto ti prendi Zirze.
7: Grazie.
15: Che fantastico. Ciao a tutti, grazie
7: d'esistere,
15: di esserci. Pier Bologna.
7: Grande.
16: Caro Nicci e Carini, io l'esterno sai che mi piacerebbe,
7: sì.
16: Non è più giovanissimo, ha 31 anni, Nicolas Pepe, quello del Villarreal, quello del nazionale del nostro lavoro,
7: sì.
16: E fa anche diversi gol, ecco, lui, io ci farei la firma, un giocatore esperto internazionale, potrebbe, chissà se Paratici o chi per lui lo segue. Io non ho visto, non costa neanche una cifra enorme, quindi potrebbe essere interessante, vero Nick? I bombi più.
17: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Ma è vero che il prossimo acquisto potrebbe parlare francese? Ciao,
7: questo non lo so.
18: Buongiorno, avevo una curiosità io, ma di preciso andavo andate sui ghiacciai con la funivia o a piedi che sia. Di preciso che roba vu mangiate e soprattutto magari vu fumate.
19: Certo. Buonasera a tutti, Luca da Massa. Io non riesco a capire come mai invece Frattesi è stato regalato completamente dall'Inter alla Lazio.
7: Questa è una giusta
19: e
7: domanda.
19: La Fiorentina non abbia fatto un pensierino a Frattesi.
7: Però non ci serve
19: perché
7: un centrocampista con quelle caratteristiche.
19: Che in questo caso farebbe la mezzala di centrocampo, perché penso che Ulai giocherà davanti alla difesa. Ebbene, una mezzala come Frattesi sarebbe stata perfetta di inserimento come atta. Cosa ne pensate?
7: Ma io
6: non serviva, dai.
7: Sì, secondo me non è proprio giocatore. Allora, Frattesi è un giocatore che io prenderei sempre. Però per come è stata costruita la Fiorentina, forse oggi Frattesi non sarebbe stato l'acquisto ideale. Poi come l'ha preso la Lazio, l'ha preso a condizioni ottimali, perché poi alla fine Frattesi doveva andare via a 30 milioni, l'hanno preso con una formula che francamente non dico è quasi regalato, ma fondamentalmente sì. Quindi però rimane chiaramente un giocatore che a me piace tanto. Io lo penso un po', io sono un estimatore di Frattesi dai tempi in cui lui giocava nell'Empoli e ne è passata di strada, poi è andato da noi dal Sassuolo, sì. Ha avuto l'esplosione.
6: Pensate, non ancora non avevi preso la patente, eh?
7: Esatto, però eravamo con lo scooter. Bella la motorinata,
6: sì, quello sì, avevi il patentino.
7: Lo sai che il 31 e l'1 questa bischerata qui verrà tirata fuori sicuramente, che siamo venuti a Milano al mercato con lo scooter.
6: Il 31 e l'1, eh?
7: Sì.
6: Ma noi facciamo da lì la trasmissione?
7: Noi facciamo lì per non
6: sì,
7: lo sappiamo.
6: Sembrava, sì.
7: Può darsi, no, allora io alle 16.
6: Meditato.
7: Io alle 16 non so se ce la faccio arrivare, perché se parto lo scooter la mattina.
6: Sì, magari ne parliamo in privato, no? Come dire. Non...
7: Vabbè, Nico, te c'è quello più potente.
6: Che cosa?
7: Parcheggi lontano da Dinardo.
6: Dello scooter
7: si
6: dici?
7: Può dire che poi devi parcheggiare lontano da Dinardo o no?
6: Assolutamente.
7: Stasera intervieni tu dai Dina o devo farlo io?
6: Si vedrà strada facendo. Allora
7: intervenga
6: siamo
7: io.
6: No, invece è una...
7: perché domani sono impegnato, perché ho da lucchettare un po' di motorini.
6: Ecco,
7: quindi...
6: allora, ti lascio a lucchettare della trasmissione. Dai. Bene, abbiamo finito. Grazie.
7: Siamo
6: a Nicola
7: forti.
6: Ceccarini.
7: Grazie a voi, è sempre un piacere. Mi fa tanto piacere essere qua, perché noi Nero Verdi.
6: Sì, sì.
7: Domani forse, attenzione, potrei fare un blitz al Franchi, eh?
6: Domani sera?
7: Sì, vedere i primi 10 minuti e poi vado via.
6: Ti aspettiamo. Bene, allora adesso linea Garisca al vento, c'è il buon Giacomo Galassi che scalpita insieme a lui, c'è Stefano
7: Prizio. Tra l'altro
6: Prizio,
7: con dei Bermuda rivedibili, comunque andiamo avanti.
6: Grazie anche a Stefano Carlesi al coordinamento tecnico, anche da Niccolò Santi è tutto. A domani.
7: Ciao.

0: tutte viola. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Il giornalista Sigfrido Ranucci sarà ascoltato dalla Procura di Roma come persona informata sui fatti dell'attentato ordinato dall'amico e faccendiere Walter Lavitola, che resta in carcere. La decisione è arrivata dopo l'analisi del cellulare del PC di Lavitola, ma l'attività tecnica sui device feltra dagli inquirenti durerà alcune settimane e al momento quindi un'eventuale audizione del conduttore di Report potrebbe essere calendarizzata non prima di settembre.
1: Forte esplosione questo pomeriggio sulla strada che collega Colleferro ad Artena, nell'area di località Quarto Chilometro. La deflagrazione ha interessato lo stabilimento dell'ex Simmeldifesa. L'azienda produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente si sarebbe verificato nel reparto pressatura polveri. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono sul posto, ma al momento non sarebbero ancora potute intervenire. Non ci sono informazioni ufficiali su possibili feriti.
2: Il tribunale di Torre Annunziata nel Napoletano ha accolto il ricorso di una donna affetta da SLA, ordinando alle aziende sanitarie coinvolte nel caso di completare gli adempimenti necessari per rendere possibile la procedura di suicidio medicalmente assistito. A darne notizia è l'associazione Luca Coscioni con l'avvocata Filomena Gallo.
1: Allerta rossa per l'attività dell'Etna. La lava scorre nella Valle del Leone e nella Valle del Bove. La nube di cenere si muove verso sud-sud-ovest. Anche oggi sospesi tutti i voli dell'aeroporto di Catania, al momento fino alle 8 di domani, 14 agosto.
2: Il ministro dell'Interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. Sentiamo.
3: Diverse fonti evidenziano come alcune aree del Marocco, compresa quelle in prossimità di Ceuta, siano storicamente oggetto di reclutamento e radicalizzazione da parte jihadista, e di questo va tenuto in considerazione, e quindi l'eccezionalità di questa situazione ha richiesto un immediato intervento del governo a tutela della sicurezza interna attraverso il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne con il Regno di Spagna.
1: Calciomercato, la Lazio è chiuso per il trasferimento di Davide Frattesi. Il centrocampista è atteso nella giornata di domani per sostenere le visite mediche con il club biancoceleste, l'ultimo step prima di firmare il nuovo contratto con la Lazio. L'operazione è stata impostata sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro, con un obbligo di riscatto legato a 2 possibili condizioni. La prima riguarda il numero di presenze del giocatore, la seconda è legata al piazzamento della Lazio in campionato. L'obbligo scatterebbe qualora la squadra chiudesse la stagione almeno al 10° posto.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
6: È inaccettabile.
5: Per vostra fortuna, avete un domatore.
7: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
5: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
8: Sapri dibattito.
9: Uno.
10: Contro tutti!
11: Quello che accanto a lei è matto.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Garrisca al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
12: 17.03, arriviamo noi di Garrisca al vento. Giacomo Galassi che vi parla come ogni giorno, e invece come ogni giovedì c'è Stefano Prizio. Ciao Stefano.
13: Ciao, buonasera a tutti.
12: Come stai?
9: Beh, dai, oggi si sta un po' meglio qui dentro.
12: Sì.
9: Fuori no.
12: No. Ringraziamo per questo anche, ma non solo, Stefano Carlesi, alla cura della parte tecnica.
9: Che tu sia benedetto.
12: Che tu sia benedetto. 348-7513933, sempre a vostra disposizione per messaggi scritti e vocali. 055-77-111-71 invece per le chiamate. In una giornata, insomma, in cui siamo tutti un po' delusi perché oggi non.
9: Ma siamo delusi?
12: Non è stato chiuso nessun colpo. Insomma, sì, ieri chiuso Pellegrino. Arrivato allora, oggi alle visite mediche.
9: Se no, è come. Se
12: io
9: no,
12: vorrei viaggiare alla media di uno al giorno.
9: Se no, è dopamina.
12: Però
9: dici
12: troppo.
9: No, è dopamina.
12: Però in realtà, al di là delle battute, è la giornata in cui aspettiamo l'ufficialità di Matteo Pellegrino. Che, come ci ha detto Fabio Grosso in conferenza stampa, non ci sarà domani sera per l'esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Benevento.
9: E
12: per
9: comunque la novità c'è anche però, oggi, caro.
12: Però, esatto.
9: Perché stanno arrivando.
12: Chi? Ah, hai ragione.
9: Joseph e la signora Catri.
12: Io ne facevo una questione di mercato, ma hai ragione. Per quanto riguarda la Fiorentina, non è stata un'estate noiosa. Questo
9: no,
12: lo possiamo dire.
9: Con la Fiorentina, in genere, nella storia non ci si annoia mai.
12: Vero.
9: Ma quest'estate, nella fattispecie, ancora di più.
12: Prima di arrivare sulle parole di Grosso, sono curioso di sapere perché leggo i tuoi pezzi su Firenze Viola. E Stefano, a te, a cui danno spesso, no, del negativo, o comunque uno che tende sempre a criticare. Ti sento piuttosto entusiasta anche a te di tutto quello che sta facendo.
9: Sono in una posizione in cui l'onestà intellettuale mi impedisce di criticare particolarmente ciò che non ritengo particolarmente criticabile. Cioè, che cosa critichi in questo momento? L'impegno della società? No. Gli investimenti che stanno facendo? No. I nomi degli giocatori che stanno arrivando? È dura.
12: Sì.
9: Allora, che cosa di grazia dovrei criticare? Quindi sono, diciamo, sostanzialmente soddisfatto, e lo dico e lo sostengo. Poi questo non significa che non ci possano essere di qui a qualche ora, qualche giorno, aspetti che trovo contraddittori. Quelle contraddizioni sarà mio dovere indicarle, sollevarle.
12: Dal punto di vista tecnico o della società, dici?
9: Da ogni punto di vista. Intanto arriva il presidente con la mamma e, ecco, dico subito una cosa che mi piacerebbe avvenisse e che, se non avverrà, la troverò spiacevole. Mi piacerebbe molto che il presidente e la signora si presentassero dinanzi alla città, quindi attraverso la stampa, dinanzi alla città, raccontando il loro punto di vista e le loro scelte.
12: Sì.
9: Poiché vi è, secondo me, una oggettiva discontinuità tra ciò che era la Fiorentina dei Commisso in questi anni e ciò che è la Fiorentina dei Commisso adesso, ci spieghino perché hanno scelto questa discontinuità. Joseph ha fatto sua la massima socratica.
12: Ah sì?
9: Sì.
12: Quale?
9: So perché so di non sapere.
12: So di non sapere.
9: Che è l'esatto contrario, filosoficamente parlando, del punto di vista, della visione del mondo di Rocco Commisso. Perché Rocco Commisso, come accade spesso a uomini che abbiano avuto un grande successo personale, un uomo che si è fatto da solo, ragionava nei seguenti termini: poiché da bambino andai in America, mi inventai qualcosa ed ebbi fortuna, ergo so far tutto, e immaginava di saper fare anche il calcio. I fatti si sono incaricati di dimostrargli che così non era. Mentre Joseph cambia punto di vista, sceglie la competenza e affida il bastone del comando, il timone della nave, a un uomo competente, cioè Paratici. È una scelta di umiltà quella del nuovo presidente. Era una scelta, al contrario, non voglio dire di arroganza, ma certamente di convinzione di se stesso, quella del vecchio presidente.
12: Che di frutti ne ha portati pochi, però sì, mi sembra, insomma, credo non si possa essere. Ora poi c'è chi dirà chi se ne frega di sapere il perché, l'importante è come, però francamente sarei curioso anch'io di sapere che cosa è successo negli scorsi mesi che ha portato anche la Fiorentina
9: siccome,
12: a cambiare marcia.
9: Io sono convinto,
12: maniera,
9: tra l'altro, e l'ho sempre detto e lo ridico, che la scelta Paratici non è stata una scelta sul letto di morte di Rocco Commisso. Questo è romanzo, questa è narrazione, è una bella storia in un libro, questa non ci credo. E secondo me è stata la scelta lucida del nuovo presidente.
12: Lui l'ha anche detto, ha detto, non indicando Paratici, però indicando la necessità di prendere un grande direttore sportivo. Poi sono stati Ferrari e Goretti a portare
9: a... Cioè andarono fisicamente a contattarlo.
12: Sì.
9: Joseph, negli anni di gestione paterna della Fiorentina, se n'è stato fuori dai giochi ad osservare. Qualche cosa deve aver visto. Probabilmente pensando.

0: quei calciatori di due o tre procuratori al massimo. Poi è chiaro, tutto deve essere riprovato, però insomma è bello che ci sia un nuovo corso, lo dico a scanso di equivoci.
1: E si muove su grandi nomi. Onestamente,
0: sì,
1: il livello si è alzato.
0: Sì.
1: Io direi che si è proprio impennato.
0: Questione, guarda, da qui arrivo sulla notizia del giorno, cioè tu dicevi giustamente l'arrivo di Giuseppe e Catering commisso, ma io ti ci metto anche le visite mediche di Pellegrino o Pellegrino, che dir si voglia.
1: No, non me lo nominare, non lo pronunciare Pellegrino, dai.
0: È il suo nome, è come dai, se dai, a te dai. Non ti volessero chiamare
1: sì,
0: Prizio.
1: Italiano siamo, è arrivato in Italia, gioca in una squadra italiana.
0: Beh, scusa, però siamo ora posso
1: faccio presente che tra gli argentini uno su tre circa è di origini italiane,
0: sì.
1: Quindi forse la pronuncia spagnoleggiante vorrà un Pellegrino, ma sempre Pellegrino rimane. L'avo italiano si chiamava Pellegrino.
0: Secondo me si entra in un discorso e non ci trova d'accordo, ma comunque
1: tanto
0: andiamo avanti.
1: Interessante.
0: Però se io lo voglio chiamare Pellegrino, lo chiamo Pellegrino.
1: Sappilo, fai come ti pare.
0: Ecco,
1: vince vince la democrazia.
0: Sì, ma semmai dovrei essere io a dire a voi potete chiamarlo Pellegrino, che non è il suo nome. Io sono. Perché comunque poi anch'io finisco a chiamarla Pellegrino, era così giusto, perché il suo vero. È bella questa doppia L all'argentina pronunciata G. Comunque, Pellegrino per.
1: Seguita,
0: per
1: allora.
0: Piccoli, guarda, ora mi hai detto e non vuoi. Lo faccia, lo farò tutta la trasmissione, mi ci impegnerò. No, ho usato spesso in questa settimana io una tua espressione che hai usato negli anni scorsi, secondo me diverse volte, non ricordo nel momento specifico, cioè lo scambiare un gatto per un gatto. Questa
1: non è mia,
0: lo so,
1: però è di Pino Vitale.
0: Di Pino Vitale, bene. A mandare via Piccoli per prendere Pellegrino è scambiare un gatto per un gatto, perché io ti dico all'inizio ero abbastanza, non dico scettico, però non c'avevo tutto questo entusiasmo nei confronti di Pellegrino. Poi ragionandoci, riflettendo anche sul tipo di operazione, è chiaro che c'è sempre la postilla Ken e ora ce ne parlerai anche tu, cioè di capire che cosa succederà sul fronte Ken, però effettivamente Pellegrino si può pensare uno sia meglio uno sia peggio, però è diverso da Piccoli, è un tipo di attaccante diverso.
1: Senz'altro.
0: Per come arriva a Firenze.
1: Sinceramente io ho sempre detto e ripeto che mi sarebbe andato benissimo tenermi Piccoli, tenere Ken con dietro Piccoli. Hanno scelto di cambiare Piccoli con Pellegrino e adesso la mia domanda verte su che cosa possa succedere, perché se arriva Pellegrino, va via Piccoli, ma poi va via anche Ken. Io non so se la Fiorentina si sia rinforzata.
0: Beh, dai, no. La risposta è semplice: se prendi Pellegrino al posto di Ken e Piccoli, no, però.
1: E allora voglio vedere, arrivato Pellegrino, è andato via Piccoli. Se Ken va via, comunque ne arriverà un altro.
0: Ma secondo te che cosa fa Ken? Resto un attimo su quello, poi arriviamo anche su che cosa succederà nel caso estremo in cui potesse andare via. Secondo te resta?
1: A me spiacerebbe che se ne andasse. Devo dire una cosa: la scelta della maglia numero 9, se si debbono interpretare i segnali.
0: Sì, è un segnale abbastanza.
1: È un segnale di.
0: Indicativo.
1: Voglio rimanere, perché se no, insomma. Sembra quasi uno scherzo, una barzelletta. Cioè prendi la maglia più la seconda maglia storicamente più pesante della storia della Fiorentina. Diciamo che la prima è il 10, ok? Il 9 è la seconda. E poi il giorno dopo te ne vai? Beh, dai. Io voglio pensare / sperare che rimanga. E a quel punto la Fiorentina con Ken e Pellegrino, sì, è più forte, perché Pellegrino è un'alternativa di caratteristiche a Ken. Certo, allora mi domando chi rimane a sedere fra i due? Cioè ogni volta la domanda sarà quella, per noi ma anche per loro.
0: Addirittura te prima di entrare in diretta mi proponevi anche una riflessione, non una provocazione, che vorrei tu ripetessi anche agli ascoltatori.
1: È un dubbio, io sto coltivando un dubbio. Sto pensando che possano avere un'idea. E allora mi domando che tipo di idea possa essere.

0: proprio per le caratteristiche diverse, specifiche di Pellegrino rispetto a Ken, si capisce che Pellegrino vorrebbe gli esterni che sanno fare i cross.
1: Grosso, non Pellegrino. Cioè hai detto Pellegrino vorrebbe.
0: Pellegrino vorrebbe. Ah. Le sue caratteristiche
1: chiamano
0: gli esterni che fanno i cross.
1: Okay.
0: Perché lui è bravissimo di testa. Dove invece Ken ha qualche limite. Allora, mi domando, non è che Grosso e Paratici hanno in testa un'idea
1: qua
0: per sistemare la squadra in modo che i terzini, gli esterni, le ali, chiamale come ti pare, facciano i cross e servire appunto Pellegrino?
1: Non al posto di Ken, però, insieme a Ken.
0: Allora,
1: o al posto di...
0: ma all'inizio al posto, no, io al posto, perché Ken
1: al posto, io avevo capito che
0: lo immagino venduto.
1: Allora io avevo capito che tu ti immaginavi che con Pellegrino e Ken potessimo valutare le due punte, cioè un nuovo schieramento con i due attaccanti e gli esterni. No, te dicevi con Pellegrino.
0: Anche perché Pellegrino e Ken,
1: guarda il resto. Allora,
0: Pellegrino e Ken, due punte là davanti, io ho paura che si darebbero noia.
1: Però c'è chi fa il paragone Retegui Ken in nazionale.
0: Non sono. Chi è il Retegui tra i due?
1: Pellegrino è evidentemente neanche, Retegui, e Ken neanche, è Ken.
0: Cioè gli somiglia perché è argentino, ma punto, finisce lì.
1: Retegui non è argentino, è italiano.
0: Sì, hai ragione.
1: Ma c'ho la maglia dell'Italia, più che altro, se no. Però è ovvio che le origini siano quelle. Però, sai, Retegui comunque è più forte di testa di Ken. Certo, è più mobile forse rispetto a Pellegrino, però no, non ce la vedi te questa...
0: Ma...
1: Figurati, io pensavo tu proponessi questa idea per la Fiorentina.
0: Tu diresti un trequartista dietro ai due?
1: Io dico un Attà o il Gudmundsson, anche se oggi nelle parole di Grosso per l'ennesima volta non mi sembra che proprio sia state...
0: O uno nuovo.
1: O uno nuovo, ecco qui più difficile. Però vista la difficoltà nel trovare degli esterni e anche quanto costano gli esterni, visto che tu comunque hai speso 22 più 3 spendi per Pellegrino e quindi seguivo anche quello che dicevi tu, non sarà semplicissimo tenerlo in panchina Pellegrino. La Fiorentina ha 1/2 impegni, cioè campionato e Coppa Italia, per trovare spazio per tutte e due, considerando attualmente sono in rosa, chissà che, secondo me no, perché Grosso una cosa ha chiesto, cioè di giocare sugli esterni, come insomma dicevamo prima, però chissà che non possa succedere anche questo.
0: Io ho il dubbio che ci sia una strategia in questo momento incognita a noi e al pubblico, ce l'ho e me lo tengo.
1: Beh, sicuramente Paratici e gli uomini di mercato stanno cercando di lavorare come fanno quasi tutti, però insomma nel silenzio più completo. Spesso l'obiettivo è far uscire il nome dell'acquisto della Fiorentina proprio quando ci sono già gli accordi, poi a volte riesce, a volte non riesce. Ad esempio lo stesso Pellegrino, voglio dire, era un mese si diceva che era un obiettivo della Fiorentina e poi nel momento in cui è arrivato il Bologna su Piccoli ha avuto modo di stringere. Volevo fare un attimo il punto giornalistico su Ken, perché naturalmente chi ci ha sentito fino dalle prime ore del mattino lo sa, però rifacendo un punto, siamo al 13 agosto, la Fiorentina più o meno come deadline massima si è data il 20 agosto per delle offerte vere,
0: che,
1: per
0: sì, che si è data vogliamo dire scadenza,
1: la scadenza massima,
0: ecco,
1: al 20,
0: che ha più senso.
1: Al 20 agosto, quindi c'è una settimana. La Fiorentina non ha particolare voglia di vendere Ken, ma è chiaro che l'ingaggio da 4,5 milioni e anche la possibilità di incassare una cifra importante fanno fare un passo in avanti ai Viola, che si stanno guardando intorno e che più o meno per una cifra attorno ai 40 milioni di euro si siedono e come a un tavolo a discutere per l'eventuale addio di Ken. L'unica squadra che però potrebbe farlo papale è il Como, che qualche giorno fa anche nella voce del suo direttore sportivo ha fatto un passo indietro, però a noi risulta che il Como almeno un tentativo lo farà da qui alla prossima settimana, però deve arrivare a delle cifre importanti. Poi Paratici comunque sotto traccia lavora a delle alternative, quindi io da questo punto di vista ti tranquillizzo, Stefano, diciamo che se le cose vanno come è nell'idea della dirigenza Viola, nel caso dovesse uscire Ken, poi arriverebbe un altro attaccante. probabilmente anche più forte di Pellegrino, cioè perché Pellegrino resti sempre l'alternativa, però su questo ancora ci vado con calma. Intanto vediamo se il Como davvero affonda il colpo e a quanto arriva. Io oggi come percentuali darei Giacomo Galassi, lo dico a sensazione per quello che mi risulta, per quello che sento, per quello che so, 85% Ken rimane, 15% può partire. Però
0: comunque sia un attimo, che ci sia una strategia, che sia come sta illustrando, diciamo che la prima parte del mercato di quest'anno ha fatto guadagnare il diritto a chi sta dirigendo la Fiorentina in questo momento
1: di avere fiducia.
0: Di avere fiducia.
1: Hai ragione. Sì.
0: Quindi staremo veramente a vedere stavolta. Sì. Se lo sono meritato, perché la serietà, il livello degli investimenti, anche quel quid di come dire, di entusiasmo, stanno dalla loro parte.
1: Ce l'hai un nome di un esterno?
0: No, perché non li faccio neanche sotto tortura in pubblico quei nomi che ti ho fatto.
1: No, no, ma dico l'esterno che tu vorresti se Stefano Prizzo fosse direttore sportivo della Fiorentina oggi. L'esterno sinistro di piede destro per la Fiorentina. Io lo spiegavo anche ieri, è molto complicato, tant'è che Paratici sta avendo non pochi grattacapi nel trovare, perché è il ruolo più ricercato a livello anche europeo, no? Giocano quasi tutti.
0: E tu vuoi di Anusa?
1: Nusal ti piacerebbe?
0: No, no, ecco, no, farei la barricata.
1: In effetti si fa fatica.
0: Farei la barricata.
1: Ti dico 50 milioni, forse anche qualcosina in più, però te dici, vabbè. Io vado più sul realista, l'ho detto anche ieri, a me Ndoye, ex Bologna, ora al Nottingham Forest, che ha 30,
0: proprio,
1: 35.
0: Proprio schifo non mi farebbe.
1: No, anche se qualcuno dice segna poco, però te voti Nusa, vabbè, ci sta.
0: Io Antonio sì, Nusa, se hai detto scegli nel mazzo,
1: sì, sì, sì,
0: e
1: sì,
0: l'ho
1: sì
0: fatto.
1: E scegli Nusa, ci sta. Poi, guarda, nella serie di domande mi ero preparato da farti in questa prima mezz'ora, poi partiamo nei messaggi che sono già tanti come ogni giorno e di questo vi ringraziamo. Ti chiedo una tua riflessione su Fagioli, perché per l'appunto era arrivato proprio in questi minuti anche un messaggio di un ascoltatore, ma oggi in conferenza stampa io dicevo di Gudmundsson, che per l'ennesima volta grosso ha fatto capire che proprio non è che straveda per Gudmundsson,
0: non straveda in quella posizione.
1: Per Gudmundsson in nessuna posizione,
0: non
1: a me
0: mi ha
1: dato questa idea, e lo stessa sensazione a me me l'ha data su Fagioli, che perché alla domanda ennesima Ulai e Fagioli insieme, lui ha detto a me la qualità piace, ma per me l'ordine, la parola d'ordine è equilibrio. E io ve lo dico, mi stupirei molto se vedessimo mai Fagioli e Ulai insieme. Quindi secondo me sono alternativi, e se sono alternativi il nuovo acquisto da 30 milioni di euro classe 2005 che tutti idolatrano come il nuovo fenomeno generazionale, e Fagioli, io faccio fatica a pensare ci possa essere spazio per Fagioli in questa squadra.
0: Quando c'è l'abbondanza, il rischio è che qualcuno sia di troppo. Allora, intendiamoci, se va via Fagioli, come se va via qualunque giocatore di qualità, a me in generale spiace. Però se guardi al centrocampo della Fiorentina adesso, l'impressione è che ci sia già una sovrabbondanza. Allora qualcuno comunque starebbe fuori. Che fai? Ti tieni qualcuno per cui hai un'offerta molto pesante per poi metterlo fuori? No. In un mercato molto vivo come quello della Fiorentina quest'anno, ci sta che qualcuno tu lo debba vendere. Cioè, non mi scandalizzerebbe affatto.
1: No, io dico che
0: sì, io per esempio sono molto colpito da Ulai. A me piace moltissimo, giocatore giovanissimo, giocatore che per il quale si intravedono grandissime prospettive. La Fiorentina l'ha preso, ci ha investito tanto. Se l'allenatore vede lui nel ruolo di perno, l'altro rischia veramente di essere un di più, anche se è forte.
1: Io dico che Fagioli credo che piaccia a tutti come qualità tecniche, e è un calciatore che comunque ci piace, secondo me, anche per la storia che ha avuto, tutte le difficoltà con la ludopatia, non lo so, credo che in tutti noi
0: ci piace per una ragione molto più prosaica. Ci piace perché l'anno scorso nel disastro
1: è uno dei pochi, però io lì volevo arrivare,
0: uno dei pochissimi,
1: dico che comunque,
0: se non l'unico.
1: Sì, l'unico che forse ha fatto una stagione da 6. Però non è che l'anno scorso Fagioli ti ha preso in mano la squadra e ti ha fatto prestazioni da, non lo so, da 8 regolarmente.
0: Non ti sei salvato per il solo Fagioli,
1: ecco,
0: questo no.
1: No, no, credo che tutti, nessuno si strapperebbe i capelli. No, dico che però se la Fiorentina si aspetta di prendere 30 milioni da Fagioli, per quanto campa cavallo, perché ha voglia la Premier, ha voglia tutto, ma oggi secondo me Fagioli non li vale 30 milioni di euro. È chiaro che se Tonali ne vale 120 milioni tutto passa un po' in secondo piano, però difficile pensare che Fagioli possa valere 30 milioni, sono tanti 30 milioni di euro.
0: Se trovano chi glieli dà.
1: Beh, questo è poco ma sicuro, il mercato lo fa la domanda ma lo fa anche l'offerta, però ecco, davanti a chi, secondo me la cessione di Fagioli passa dal fatto che la Fiorentina non chieda 30 milioni di euro e ad oggi chiede 30 milioni di euro, però allora sarà un grattacapo per Grosso riuscire a trovare uno spazio per tutti. Poi ci sarebbe Attà che dovrebbe giocare mezzala e non so quando lo farà, c'è Mandragora, Brescianini, Fabian anche c'è.
0: Adesso c'è un'oggettiva sovrabbondanza.
1: Sì.
0: Tant'è che per esempio io mi domando, uno come Mandragora che in molte squadre del campionato giocherebbe quasi sicuramente titolare, in questa Fiorentina fa fatica. Ora, a parte oggi abbiamo saputo che ha un problema alla schiena, ma
1: sì,
0: a parte questo, Mandragora adesso fa fatica, rischia di stare fuori. Un altro di quelli,
1: dici? Io non ne sono sicuro, per una riflessione che non è certo che scopriamo oggi. Cioè Grosso, andando a vedere i centrocampi di Grosso, c'è sempre stato un giocatore il cui unico calciatore attualmente in rosa che ha caratteristiche simili è Mandragora, cioè il Matic, il Mazzitelli di turno, cioè il giocatore
0: facitore,
1: diciamo,
0: di legna.
1: Esattamente, l'unico che lo può fare è Mandragora. Certo, qualcuno mi dice Ulai come recupera pallone è meglio,
0: molto bravo a fare quel mestiere
1: lo
0: lì.
1: È, però è diverso rispetto a Matic, poi è molto giovane. Secondo me dei punti interrogativi anche lì. Oggi sulla I ci sono, sul domani molti meno, perché ha grandissime potenzialità, ma lo ha sottolineato anche Grosso oggi in conferenza stampa, e la difficoltà è quella che tutti abbiamo sott'occhio, e cioè che hai, come dire, buttato dentro un secchio un sacco di qualità, ora però devi riuscire a dare forma un po' alla quantità di cose che
0: hai buttato. Anche qui mi viene come il sospetto che ci sia una formula che noi in questo momento non intravediamo, ma che loro hanno in testa.
1: Cioè?
0: Cioè che alla fine noi facciamo tutte queste supposizioni. Poi già domani, quando ci sarà finalmente la prima vera, potremo vedere una squadra che, quando appunto la vedremo in campo, dirà: ah, ma si poteva mettere anche così, sì. Cioè loro magari in testa hanno un progetto tattico che noi in questo momento non intravediamo.
1: Ci sta, no, stavo pensando sulla questione della Coppa Italia in riferimento al tuo editoriale che ha detto mai una partita di
0: Coppa
1: Italia.
0: Io non ho ricordo di un primo turno di Coppa Italia così atteso.
1: Ma sei sicuro? Nemmeno negli anni addietro. Insomma, di Coppa Italia effettivamente
0: negli ultimi anni sicuramente no.
1: Ah, questo è poco ma sicuro.
0: Perché francamente poco ci interessava di vedere giocatori magari dispendiosi, ma il cui grado di qualità già si sapeva. Cioè, per vedere i Conè alla prima di Coppa Italia
1: non c'era la fila, dice.
0: Certo, non c'era questa atmosfera,
1: friccicore, sì, assolutamente. No, ricordo che l'ultima volta fu quel Fiorentina Monza in cui segnò Vlahovic su assist di Montiel, era il primo anno di Italiano e un po' di friccicore c'era, però certo niente a che vedere con quello attuale.
0: Per dire, io non so se domani Grosso presenterà Mastantuono, mi pare ci siano grossi dubbi.
1: Non dal primo. Beh, però, ha insomma, fatto capire non dal
0: io
1: primo.
0: Io se lo presenta in qualche modo.
1: Ma una ventina di minuti.
0: Io sono contento.
1: Fa.
0: Ti dico, la guardo quasi solo per quello, ma
1: anche
0: quello lo aspetto volentieri.
1: Sì, sì, ma 20 minuti li fa, se non mezz'ora. Dipenderà anche un po' dal risultato, da come andrà. Perché insomma, il Benevento è squadra vera e non sarà semplicissimo.
0: Anche perché poi, ma per Mastantuono ho fatto una cosa che non andrebbe fatta.
1: Eccoci. Che ha combinato?
0: E che ora consiglio di fare ai nostri ascoltatori, ma non si fa. Allora, di solito si consiglia di non guardare quei video su YouTube che fanno vedere i colpi, le skills, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Ecco, io per Mastantuono invece consiglio di farlo. Perché? Fatelo, ma mettendo la vostra testa in una posizione, come dire, di fantasia, e immaginate se la metà di uno di quei colpi questo ragazzo la fa in un Franchi gremito. Chi conosce un po' il pubblico viola
1: si esalterebbe. Io sto dicendo che mi auguro quasi che non lo faccia in una partita contro il Benevento, perché poi se no davvero l'asticella delle aspettative sale troppo in alto, e troppe volte poi quando l'asticella è altissima si fa fatica a vederla rispettata in campo. Comunque
0: al sì, pubblico della Fiorentina piacciono due cose: o la grinta o il colpo bello, la qualità.
1: Mm-hmm. I due argentini, uno Pecegrino per la grinta e Mastantuono invece per la qualità, direi che almeno nella loro carriera l'hanno fatta vedere. Allora, prima pausa di Garisca al Vento, prima leggo solo il primo messaggio, poi vi leggiamo tutti al 3487513933. Maldo da Bergamo ci fa i complimenti a tutti, siamo una squadra eccezionale e gli facciamo tanto compagnia.
0: Siamo due.
1: E di questo, vabbè, ma dice tutta la radio, tutta la radio, di questo siamo contenti, ma... Attenzione, sei pronto? Prizio è il vostro attà, ma avete tanti fuori classe, il direttore è un esempio della vostra freschezza.
0: Ma ha visto fare...
1: Sei l'attà di Radio Firenze Viola.
0: Con la suola passare.
1: E come voi non lo vedete, il studio ci delizia sempre con le sue giocate. Stefano Prizio, che ritroverete dopo la pausa, primo break di questo Garisca al Vento, e poi torniamo qui in diretta.
2: Radio Firenze Viola.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali. Nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23. Domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità. Gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo dal pomeriggio qualche rovescio di calore in formazione sulle Alpi occidentali, in attenuazione poi serale. Temperature stazionarie massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche nube di calore in Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. A sud prevalgono condizioni di tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascolta.

0: Io annuncio anche che dopo la prossima pausa, dopo le 18, abbiamo anche una sorpresa, speriamo molto bella per tutti voi. Sai che non ti ho ancora fatto lanciare il sondaggio, che come sempre mi lascia un po' perplesso, ma vediamo se gli ascoltatori risponderanno.
1: Vediamo se ho ragione
0: appello.
1: Io. Allora, approssimandosi a grandi passi il giorno di Ferragosto, io ho pensato, sempre pensando al film Un sacco bello di Verdone, vi sentite di più Enzo o l'amico di Martucci? Allora, Giacomo non l'ha capita. Vediamo, se,
0: non me lo
1: si
0: ricordo,
1: Vediamo se i nostri ascoltatori la acchiappano subito.
0: Non lo vuole neanche spiegare per chi non si ricordasse
1: sono
0: Un
1: due,
0: sacco bello.
1: Ultima scena di Un sacco bello. Enzo, quello diciamo molto euforico che guida la macchina e vuole andare in Polonia per il Ferragosto, non ha trovato un compagno che andasse con lui a fare il viaggio. Ha fatto una serie di telefonate in una tristezza assoluta, perché si vede la sua agendina che ha veramente pochissimi numeri di gente incontrata in fila in comune a fare un documento col quale ha scambiato il telefono, quindi fa capire tutta la vita grama di questo ragazzo. Alla fine trova l'amico di Martucci che lo raggiunge il giorno della partenza. Questo amico di Martucci non è esattamente un Adone, è proprio l'ultimo sfigato degli sfigati.
0: Ma infatti, come ci scrive subito Enzo che dice scusa, l'amico Massi che dice Enzo di sicuro, ma perché uno dovrebbe scegliere l'amico di Martucci?
1: Perché
0: come
1: io per esempio
0: lui,
1: mi sento un po' più amico di Martucci.
0: Ti senti più
1: sì, perché la mia personalità è più umbratile, quasi depressa, mentre Enzo è uno che
0: se l'ha. Ma tutto questo relativo alla Fiorentina o nella vita? Vuoi sapere?
1: Non c'entra nulla la Fiorentina, è un
0: non c'entra nulla.
1: Come vi sentite?
0: Ma come fai?
1: E poi se volete,
0: questo nostro ascoltatore,
1: se volete,
0: Stefano, parliamoci chiaro.
1: Se volete, oltre a questo, ci agganciate. Che fate per Ferragosto? Se fate qualcosa, dove andate? Cosa fate? Con chi siete? Se avete voglia di raccontarci, tu che fai?
0: Ripetimi la domanda. Perché stavo rispondendo.
1: Che fai per Ferragosto?
0: Ah, cosa faccio per Ferragosto? Pensavo tra. Lavoro sul sito di FirenzeViola.it. Leggerete Non verrò qui in radio, dove comunque le dirette ci saranno nel pomeriggio, gestite da Tommaso Loreto e da Luca Calamai. Però ci vuole anche qualcuno che aggiorni sul sito FirenzeViola.it, dove ci sarà il sottoscritto. E poi vado in Mugello, ma nel pomeriggio. Prima
1: con moglie e bambino.
0: Moglie e bambino, che sono già là e che raggiungerò. Te, Stefano, e
1: io andrò, credo, con mia madre a pranzo fuori e poi niente, me ne torno nella
0: Suiza. A pranzo fuori a Ferragosto?
1: Ma sì, la mia mamma non ha nessuna voglia di cucinare. Io non sono.
0: Ci vuole trovare anche un posto aperto a Ferragosto?
1: No, si trovano.
0: Si trovano?
1: Sì,
0: anche
1: sì,
0: a Firenze?
1: Sì.
0: Bene, buono a sapere. Salutiamo Eriberto, che invece sarà in regia a Radio Firenze Viola. Ci ha scritto al 348-751-3933, quindi evidentemente lo conosciamo. Potrebbe essere anche attualmente in regia a Radio Firenze Viola. E noi lo salutiamo. Va bene, l'importante è che abbassi un po' le temperature. Domani l'altro ancora non dovrebbe essere meglio, ma ancora da lunedì però. Calo dei gradi, si dovrebbe tornare a respirare.
1: E se lo dice il colonnello Bernacca qui accanto.
0: Capito, ti puoi fidare. Va bene, quindi siete più Enzo o l'amico di Martucci? Io non ho capito perché Stefano in questo giovedì 13 agosto ha voluto lanciare questo sondaggio. A me piacciono più quelli musicali.
1: Sono due visioni della vita, direi, opposte. Una
0: più
1: però ottimistica, quella di Enzo, che è convinto che arriverà in Polonia. Invece una macchia d'olio sull'asfalto, proprio mentre parte con la sua Spider, fa capire che non la raggiungerà mai.
0: Io,
1: e l'amico di Martucci invece è una Weltanschauung, una visione del mondo appunto molto più ombrosa, più pessimista.
0: Va bene, ve lo lasciamo lì. Intanto io torno indietro sui messaggi che ci avete già scritto nella prima mezz'ora. Direi di sentirci due WhatsApp audio e poi andiamo con i messaggi scritti, se sei d'accordo. Sei d'accordo, Stefano?
1: Ma ci mancherebbe.
0: Vai, due WhatsApp audio.
2: Se Pellegrino è più forte di Piccoli, come mai non lo ha preso Bologna? Più o meno la cifra è quella. È una domanda di difficile risposta, forse.
3: Ciao anche a Stefano. Ma io, prima di dire che Paratici l'è diventato un brocco perché riesce a comprare due esterni per fare 4-3, calma ragazzi, calma, fino al primo settembre può fare tutto, per fare una partita o due si può anche giocare così adattandosi, ma poi la squadra per tutto il campionato è essere adatta a giocare ai 4-3 che ha chiesto Grosso, se no davvero allora ho ben capito, si fa gli stessi errori dell'anno scorso, si pensava che squadrone, poi non ci sapeva nemmeno un esterno. Che poi servono nel gioco moderno, servono gli attaccanti esterni.
0: E non solo servono, ma li cercano tutti, come detto. Nessuno ha detto che è un brocco Paratici.
1: Non mi sembra sostenibile in questa fase.
0: No, non è
1: onestamente.
0: No, non è sostenibile. Però è chiaro che per un club come la Fiorentina, anzi, cioè che francamente ha stupito per gli acquisti che ha già fatto, proprio perché tutti ci aspettavamo che una squadra che arriva quindicesima, che tra l'altro ci aspettavamo anche qui che dopo i 60-70, anzi Salvatore Napolitano ci diceva addirittura 80 milioni di euro più o meno di Rosso da cui partiva.
1: Tuttavia,
0: non
1: Salvatore
0: pensavamo
1: ha sempre sostenuto
0: che bastava la volontà della proprietà.
1: Siccome comunque alle spalle della Fiorentina c'è una proprietà economicamente sana e florida, se Joseph e la madre avessero voluto comunque investire, non è che fosse proibito farlo, e infatti lo stanno facendo. Quindi, insomma,
0: sì. Lo stanno facendo, però ecco, in tutto questo resta pur sempre la Fiorentina, quindi è chiaro che nel momento in cui vai ad Annusa, che ha sulla lista, oltre alla possibilità di restare a Lipsia, anche
1: sì, ma io Annusa
0: dei club...
1: l'ho detto in un gioco che mi hai proposto,
0: nel senso, già convincere Attà, quando su Attà c'erano club come Milan, Inter, non è semplicissimo. Su esterni del calibro di Nusa, insomma, si parla di, a parte la Roma che già lo voleva, si parla dei top club europei che insomma lo volevano, quindi non è da poco. La risposta invece è perché il Bologna non va su Pellegrino, mi sembra abbastanza chiara, però
1: ti direi
0: perché Pellegrino a Bologna non ci voleva andare. Nel senso che è vero che le cifre sono molto simili, anche se comunque Pellegrino costa 5-6 milioni di euro in più, la volontà del calciatore è fondamentale.
1: In questo momento, Deo Gratias, siamo ancora più appetibili del Bologna. Per tante ragioni. Per ragioni di qualità della vita, veramente qui anche di bellezza della città,
0: dici? Ma secondo me più che altro è il progetto da sportivo.
1: E poi viene presentato un progetto che quando vanno da Attà o da Pellegrino dicono: guarda, stiamo costruendo questo e tra poco faremo questo e quest'altro ancora.
0: Io mi auguro che queste parole non portino sfiga sul Bologna, sulla Fiorentina non parlo, però oggettivamente oggi se sei al Parma, andare al Bologna, io non so neanche da calciatore quanto lo senti un passo in avanti, perché l'allenatore è tedesco, che è comunque un buon allenatore, ma non è, ecco, l'allenatore che ti dice: oh mio Dio, vado a Bologna perché c'è tedesco. Prossimo anno non fa Coppe Europee. Le ambizioni che ha dimostrato anche sul mercato non portano a pensare a un Bologna che porta all'Europa. Ad oggi io non sono convinto che il Bologna sia così meglio del Parma. Poi il Cobra Sartori avrà lavorato sotto traccia e riuscirà a trovare quei 3-4 talenti che spesso è riuscito a trovare, allora le cose cambiano. Però ecco, anche come appeal per Pellegrino, io non credo che veda nel salutare Parma e andare a Bologna. Te l'ho detto, chiamo Pellegrino, abituati, perché oggi di sicuro, poi da domani rinizia a chiamarlo Pellegrino, però oggi lo chiamo Pellegrino, non vedo un grande salto di qualità. La Fiorentina invece oggi ha detto a tutto il calcio italiano: ragazzi, noi abbiamo ambizioni alte. Poi
1: sta squillando,
0: squillando.
1: Sì, sta facendo
0: anche il telefono di Prizio.
1: Sta facendo lo squillo dicendo: oh ragazzi, qua ci siamo anche noi. Io sarei, per esempio, curiosissimo in questo momento di essere a Napoli e chiedere a Max Allegri se abbia o non abbia una lavagnetta anche quest'anno.
0: No, guarda, non parliamo di lavagnette.
1: No, ma ce l'hai o non ce l'hai? E se ce l'hai, la Fiorentina ce la metti o continui a non mettercela? Perché l'anno scorso aveva ragione lui a non mettercela, eravamo noi che ci illudevamo.
0: Io, è quello che sto dicendo da qualche giorno, ad oggi non vedo la Fiorentina, ma proprio perché la Fiorentina, gli investimenti che ha fatto sono belli, anche perché sono proiettati sul futuro. Perché
1: siccome a Napoli bubano parecchio,
0: 2007,
1: eh? A Napoli bubano parecchio in questi giorni.
0: Bubano, sì, forse non usano il termine bubare a Napoli, però sì, bubano parecchio.
1: Masticano amaro, perché il Napoli,
0: vabbè, anche perché il loro obiettivo
1: quasi
0: è
1: non sta facendo mercato.
0: Sì. Credo abbia preso solo Favasulli ad oggi.
1: Io devo dire che, anche se bisogna stare attenti, ma essere guardati con una sorta di timore e invidia è una cosa che secondo me può essere piacevole. A me ricorda un episodio personale dell'estate
0: non di Verdone,
1: di 2000, non di Verdone, l'estate 2002, quando la Fondazione Niccolò Galli, Fiorentina era precipitata ai margini del calcio. La Fondazione Niccolò Galli fece una bellissima maglietta, che tra l'altro devo avere da qualche parte, bianca con una A fatta a scaletta: torneremo in Serie A. E io, 27enne, 28enne, un po' tronfio, mano nella mano con la mia ragazza di allora, poi moglie, me ne stavo su una spiaggia delle isole Tremiti. Non c'entrava uno spillo su quella spiaggia. Allora io mi giravo con questa maglietta addosso, pronto a litigare sia per un posto in spiaggia e anche eventualmente per uno sfottò, perché la Fiorentina in quel momento era morta per il calcio. Però con orgoglio.
0: Ma e come andò a finire? Perché sto cercando di capire qual è il nesso.
1: Allora, non ho litigato con nessuno, però il posto in quella spiaggia non l'ho trovato.
0: Non l'hai trovato. Quindi qual è il nesso con il fatto di sentirsi invidiato?
1: Adesso c'è una situazione simile. Cioè, secondo me, sulle spiagge italiane, gli amici tifosi della Fiorentina che stanno lì, dai tifosi della Roma, dell'Inter, della Juventus, delle squadre abituate alle cose grandi, che di solito li sfottevano, sono guardati con
0: ammirazione e rispetto.
1: Occhio, e questi stanno
0: arrivano. A me preoccupa solo il fatto che io ricordo perfettamente la mia mente tutte le analisi, tutti i grandi esperti dell'anno scorso sul fatto che la Fiorentina sarebbe stata la sorpresa del campionato. Forse lo è stata, ma è negativo. Comunque, leggiamoci un po' di messaggi. 348-751-3933. Violiuk sintetizza la conferenza stampa di Grosso. È utile perché così, anche per chi se la fosse persa, fa un sunto. E dice: la pensa come Galassi il prudente. Le mie considerazioni: 1. Gudmundsson non ha guadagnato posizione, lo vede in partenza. 2. Ulai e Fagioli non giocheranno mai insieme, in ragione dell'equilibrio di squadra a cui dà molta importanza. 3. Ha bisogno di un centrocampista davanti alla difesa, così come ha sempre avuto nelle squadre allenate fino ad oggi. 4. Manca ancora qualcosa in difesa, ergo un terzino sinistro. 5. Non farà giocare Mastantuono dall'inizio, e questo dispiace perché molti andranno allo stadio soprattutto per vedere lui. Direi delle belle sintesi su Gudmundsson e sulla Fagioli, molto dritto, però anche io ho avuto questa sensazione. Mastantuono magari non partirà dall'inizio, ragazzi, ma entra in campo.
1: A me basta che lo presenti, guarda, veramente. Ma se me lo presenta ad un certo punto della partita, a me già basta. Però me lo devi presentare, perché appunto, come tanta gente, io guardo la televisione per, a me ho voglia di vederla questa
0: cosa.
1: Ho voglia.
0: Luca dalla Svizzera ipotizza: non è che hanno cambiato modus operandi perché è l'anno del centenario? Effettivamente, guarda,
1: certamente ci saranno anche ragioni di marketing legate a questa scelta. Pensano quest'anno di poter fare anche ricavi superiori, e chiaramente se prendi grandi giocatori puoi avviare iniziative di merchandising, di marketing remunerativi. Se prendi gente sconosciuta, queste iniziative le fai con meno facilità. C'è anche questo aspetto, è sempre, c'è anche un aspetto commerciale nel calcio, non ci nascondiamo dietro a un dito, e non c'è, voglio dire, non c'è niente di male. Spendono dei soldi e vogliono rientrare di una parte di quei soldi. Le opere pie sono un'altra cosa.
0: Sì. Poi Filippo da Montevarchi ci dice: siamo negativi su tutto. Forza, una squadra forte così. Dovete invece criticare l'amministrazione comunale che ha ridotto uno stadio così, curva quasi 3 anni per farle. Non gli avete fatto fare uno stadio nuovo stellare, caro Filippo. Ah, negativi? Allora, Stefano, oggi, men che meno, oggi anche io mi sembra di essere stato piuttosto positivo su quello che sta combinando la Fiorentina. Sulla questione stadio, caro Filippo, al di là del fatto che
1: non aprirei la
0: questione, una parentesi infinita,
1: e soprattutto non comincerei a ritirare fuori il vecchio argomento: era meglio farlo fare a un privato? Forse sì, forse no, ma non è stato fatto, c'è poco da fare. Il fatto che in questo paese i lavori siano lenti e farraginosi non lo scopriamo a Firenze nel 2026.
0: No. Diciamo che però Firenze, ecco, resta sempre
1: Firenze,
0: capitale.
1: Cioè, uno si aspetterebbe Firenze un po' più di celerità.
0: Sì. E invece
1: nulla.
0: Auguriamoci intanto che venga fuori un bello stadio, ecco, perché le prime immagini anche sulla curva rialzata sotto non è che fossero proprio meravigliose, però insomma, intanto speriamo che i tifosi possano non prendere più l'acqua, questo era il famoso mantra, e secondo che sia bellino. Io ho fiducia nel fatto che poi alla fine possa emergere un bel progetto, però va portato a termine e finché non vedo, difficile credere. Andiamo avanti. Jay ci scrive: mi sa che vi sbagliate, Rocco Commisso aspettava che Paratici finisse la squalifica. Quindi anche sul fatto che tu dicevi: io non credo che sia stato Rocco in letto di morte a chiedere Paratici, lui diceva forse aspettava che finisse la squalifica.
1: Allora mi scuso, Rocco in quel momento veramente aveva altro a cui pensare più che alla squalifica di Paratici, poiché stava in un momento di passaggio fra la vita e la morte, avrà pensato a tante cose, pover'uomo, ma non alla squalifica di Paratici.
0: No, anche perché tra l'altro segnalo che Paratici non era squalificato quando la Fiorentina lo mette
1: sotto Tottenham.
0: Stava al Tottenham, l'aveva già scontata la squalifica ormai da un annetto. Giacomo, devi italianizzare il cognome di Pecegrino, ha ragione Vrizio. Questo è Dido, Damiano, sempre simpatico. Anche Dido ci ha scritto dopo e anche lui ha fatto una battuta che mi era piaciuta. Ecco, le hanno chiamate Tremiti dopo che c'è andato Stefano Prizio. Poi non sono d'accordo con Stefano, trovo Pecegrino meglio di Piccoli e se rimane Ken siamo più forti. Questo è Romolo.
1: Pellegrino probabilmente è certo. Sì,
0: non so chi sia questo Pellegrino di cui parli, io conosco solo Pecegrino.
1: Io ho detto che mi sarebbe andata bene rimanere anche con Ken Piccoli, l'avrei trovato comunque una buona soluzione, anche in virtù di quanto avevi già speso e investito su Piccoli. Però capisco anche che chi arriva vuole portare le sue scelte.
0: Sì, guarda, anche a me come vice che non dispiaceva Piccoli, c'è da dire anche che era un rapporto veramente quello tra Piccoli e tifosi da Fiorentina, cioè Piccoli avrebbe potuto fare triplette su triplette e comunque tutti avrebbero visto lo stop sbagliato, io compreso, che ero a raccontare l'amichevole con il Real Madrid e ragazzi, anche vista dal vivo, al di là del gol di Piccoli, bello movimento,
1: sì,
0: e bel gol, però non teneva un pallone, soprattutto quando è entrato Ken, hai proprio, io ve lo dico, vista dal vivo hai avuto la sensazione che l'aria fosse cambiata. Poi sono sensazioni, magari poi all'atto pratico comunque hanno segnato entrambi un gol, però ecco, con Piccoli avevi sempre questa sensazione che non ti avrebbe mai convinto. Pecegrino arriva e inizia da zero, diciamo che ha una tela bianca in cui può sicuramente essere anche più motivato lui. Poi Piccoli caratterialmente non rompi palle, ci scrive Francesco alla California. Petto, palla sul petto, stop a 10 metri, la voleva sui piedi, palla sui piedi, stop a 10 metri, la voleva sul petto e così via. Quindi forse dice non rompi palle per chi condivideva il campo con lui perché non sapeva come servirlo. Poi sentiamoci altri due WhatsApp audio, vai Stefano.
4: Vorrei fare complimenti a Prizio perché una persona preparata e condivido al 99%, se non il 100%, tutto quello che espone e come lo espone con saggezza e conoscenza oltre che alla scienza, quindi bravo, complimenti veramente.
1: Grazie, grazie.
5: Marche, siccome sono un appassionato delle vocazioni storiche, a vedere la cavalcata dell'Assunta, Saverio, Firenze, sempre Forza Viola. Prima di partire per Fermo, domani sera sono allo stadio. Ciao a tutti.
0: Mitio, non ho capito che cavalcata, non so se tu Stefano.
1: No, non ho colto neanche io.
0: Va bene,
1: però sono comunque... queste manifestazioni sono molto belle anche
0: e conferma bellissimo quello che tu hai scritto nell'editoriale, cioè l'attesa che c'è, no, per la partita di domani, con persone che prima di partire vengono allo stadio, attesi 10.000 tifosi. Tu ci sarai, Stefano?
1: No, io allo stadio io guardo in televisione, mio figlio abbonato non ce la fa perché è in vacanza. Ma insomma, quanti abbonamenti siamo?
0: Abbonamenti 13. Abbiamo raggiunto i 13.000, se non 14.000 addirittura, sì, credo 14.000. Ricordiamo che più o meno credo che più di 16-17.000 la Fiorentina non li farà fare. Si è chiusa la prima fase, che era quella del rinnovo delle prelazioni, che erano circa 13.000 e sono state rinnovate praticamente tutte, e si stanno aggiungendo, insomma, quelli della vendita libera, e quindi avanti tutta, come direbbe qualcuno anche sul fronte abbonamenti. Il primo ascoltatore ti faceva i complimenti, Stefano.
1: Lo ringrazio.
0: E noi lo ringrazi. Io ti faccio una domanda, Stefano, perché sai che mette un po' di zizzania anche su di te, te lo dico, è sulla proprietà. Però te l'ho già fatta questa domanda, e soprattutto siamo emersi da mesi in cui tu lo dicevi con forza. Poi c'è stato questo cambio di rotta, e già nelle settimane scorse è un po' smorzato. Però, Stefano, io non posso dimenticare, tu mi dicevi: io chiedo solo una cosa. Chiedo soprattutto una cosa, presidente commesso, cioè che se ne vada, perché il suo tempo a Firenze è finito. Ti sta facendo cambiare idea?
1: Allora, ma se fosse stato quel commesso, sì, io chiedevo la vendita alla Fiorentina perché era il vecchio pensavo che fosse il vecchio commesso, questo è un nuovo commesso. C'è una discontinuità oggettiva fra i primi anni gestiti da Rocco Commisso e Gio Barone e questo gestito da Joseph. È proprio un'altra storia, tutta un'altra storia. Allora c'era appunto la prosopopea di: sono talmente bravo che faccio tutto io, decido tutto io. Che poi è una sindrome che spesso accade agli emigranti. Io che ho parenti emigranti, facevo l'esempio quando lo zio a lungo emigrato in America torna alle sue terre in Italia, si permette di dire al contadino che è sempre rimasto lì: no, ma la vigna si fa così, no, ma l'olivo si fa cos'ha. E il contadino che è sempre stato lì si incavola un po'. Adesso c'è un ragazzo più giovane con una visione del mondo diversa. Dice: io non sono nato imparato di calcio, è meglio, prendendo le redini della società, che mi affidi a gente del mestiere. E lo ha fatto con Paratici.
0: Questo, non possiamo che dirgli.
1: Questa famiglia Commisso è una famiglia che a me va benissimo. Quella no.
0: Bene, mi sembra abbastanza chiaro, Stefano. Io ormai
1: sta parlando di due cose diverse.
0: Sì, sì. C'è un prima e un dopo.
1: Sono due fasi, ma sono due fasi di natura completamente diversa. Infatti, io tra l'altro mi piacerebbe che Joseph e la madre parlassero, proprio anche per dimostrare che sono convinto che anche dialetticamente sono un'altra cosa. Mi piacerebbe ascoltarli, piacerebbe fare delle domande, sentire fare delle domande, vedere come reagiscono, e che sono convinto che siano proprio tutt'altra pasta. Questo nel pieno rispetto del ricordo del padre, intendiamoci, non sto dicendo che rinnegano il padre, dico che il figlio è un'altra cosa e lo sta dimostrando.
0: Eh sì, è evidente, va bene. In attesa, insomma, di immagini dell'arrivo dei commisso, noi intanto non possiamo che si applaudire.
1: Non ci sa che ora arrivano?
0: No, nel pomeriggio, tra l'altro, credo, per quello che ho raccolto, non a Peretola. Quindi chi è in partenza arriva di solito a Roma. E poi con un van arrivano a Firenze. Non so, e sinceramente non credo neanche che faranno un salto al Viola Park nella giornata di stasera.
1: Andranno in albergo e,
0: a... sì, o nella loro casa, insomma, dovrebbero avere
1: almeno dove pare a loro.
0: Dove pare a
1: se
0: loro,
1: vogliono venire nella suite
0: però,
1: di,
0: ecco,
1: via di Novoli, vengano.
0: Quello che so è che sono attesi domani mattina e mattinata per la colazione insieme alla squadra e poi la sera al Franchi per Fiorentina Benevento, e questo è un segnale ulteriore della vicinanza, no? Anche per le famose voci che ormai non si sentono più di cessione o di smissione, che ripeto ora non si sentono più, però ecco, il fatto che dovessero arrivare il 29 arrivano addirittura a passare Ferragosto a Firenze dimostra la vicinanza.
1: Diciamo che non indovinano il periodo climaticamente parlando.
0: Beh, l'ho detto, però tra qualche giorno secondo me se la godono.
1: Sì, diciamo che domani c'è di meglio, ci sta meglio in altri periodi a Firenze.
0: Questo è,
1: insomma, va bene, insomma, si può capire.
0: Forse ce la possono fare, ecco, diciamo che poi credo che non frequenteranno, ecco, i lidi di Novoli come invece fai tu, Stefano. Va bene, fermiamoci per la fine della prima ora di Garrisca al Vento, ce n'è un'altra in vista, sempre col sottoscritto Giacomo Galassi, ma soprattutto sempre con Stefano Prizio. Restate con noi.
6: Radio Firenze Viola.
7: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
8: Aperti tutto agosto e per Ferragosto ti aspettiamo per festeggiare insieme col menù speciale e DJ set, solo su prenotazione. Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Oh, io conosco i miei polli.
9: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
7: Radio Firenze Viola.
10: Incoming message.
7: Leggila, ascoltala, guardala.
11: Buonasera dalla redazione.
12: Dopo la crisi di Ceuta e l'allarme per una nuova possibile ondata migratoria a Ferragosto, il ministro dell'Interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. Sentiamo.
13: Diverse fonti evidenziano come alcune aree del Marocco, compresa quella in prossimità di Ceuta, siano storicamente oggetto di reclutamento e radicalizzazione da parte jihadista, quindi questo va tenuto in considerazione, e quindi l'eccezionalità di questa situazione ha richiesto un immediato intervento del governo a tutela della sicurezza interna attraverso il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne con il Regno di Spagna.
11: Intanto dalla mezzanotte di sabato 8 agosto, quando in Spagna sono scattati i controlli per i viaggiatori provenienti dall'Italia, fino alle ore 14 di oggi la polizia iberica ha controllato 3.115 passeggeri di paesi terzi arrivati in aereo, secondo quanto si apprende dal Ministero dell'Interno spagnolo.
10: Incendio ed esplosione a Colleferro nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa, che si trova nell'area del quarto chilometro e che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente si sarebbe verificato nel reparto della prestatura polveri. Non ci sono feriti né persone coinvolte nell'esplosione, secondo fonti dei soccorritori, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'esplosione.
11: Ho picchiato e ucciso un tossico, si sarebbe vantato così il minore fermato per l'omicidio di Nicola Musiani, picchiato a morte su un piazzale a Pinarella di Cervia, almeno stando a quanto affermano due degli altri ragazzi in stato di fermo per il fatto. Secondo quanto trapelato dall'interrogatorio di convalida, il sedicenne non avrebbe inoltre mostrato alcuna paura o pentimento per quanto accaduto.
10: Si è spento a 91 anni Giampaolo Bellini, il fisico che ha dedicato la sua carriera scientifica allo studio delle particelle più sfuggenti e misteriose, i neutrini. Bellini è morto ieri, il 12 agosto, informa l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, nella sua casa a Foresto Sparso, in provincia di Bergamo.
11: Lo sport, continuano le emozioni degli europei di nuoto dalle 18.30, spazio a semifinali e finali. Tutti gli occhi sono su Sara Curtis in finale nei 50 d'orso dopo aver realizzato il record del mondo in semifinale. E su Christian Mantegazza a caccia di una medaglia nei 200 rana. C'è anche Cecconi in semifinale nei 50 d'orso.
10: Ed è tutto. A più tardi.
7: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo. La trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
14: Fabio Ferri.
9: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.

0: Eccoci in diretta per la seconda ora di Garrisca al Vento con Giacomo Galassi e con Stefano Frizio. Uno Stefano Frizio carichissimo, carico a molla per questa estate. Sì. Viola ha detto che insomma stasera andrà anche a petto nudo in giro per le strade di Novoli a correre e a fare un po' di
1: correre, mi sembra
0: footing
1: difficile.
0: Oppure con il tuo macchinario con cui non ti ferma nessuno. Stefano, c'è sempre il 348 751 3933 al quale abbiamo tanti messaggi da leggere o da sentirci. Voi continuate a interagire con noi. C'è anche lo 055 77 111 71 se invece volete chiamarci in attesa dell'ufficialità di Pecegrino, in attesa di una sorpresa che abbiamo confezionato per voi, delle ultime in vista dell'esordio ufficiale domani alle 21:15 in questo orario molto esotico, direi quasi spagnolo, 9:15, non si vedeva veramente da un po' della partita, anche per affrontare insomma le temperature estreme che colpiscono la Toscana e non solo. Prima dell'ospite io ti leggerei qualche messaggio, Stefano.
1: Prego.
0: C'è Luca sulla questione maglia, no, e anche di Ken, tu dicevi giustamente, uno che prende la 9 solo qualche giorno prima, faccio fatica a pensare
1: pare
0: che possa salutare,
1: pare.
0: Dice anche Nico Gonzalez prese la 10 e poi andò via, però non mi pare che lo fece proprio nella sessione di mercato stessa, ma mi pare che insomma,
1: infatti non ho detto che è una certezza, ho detto che pare un segnale, parrebbe un segnale,
0: tanto gentile e tanto onesta pare
1: sì.
0: La donna mia quando è l'altro saluta, no, lo diceva Mastantuono, se non sbaglio,
1: esatto.
0: Le sue prime parole,
1: Mastantuono, che stasera può, che domani può anche non esserci
0: dal primo,
1: ma è importante, fondamentale che ci sia con la Roma, perché essendo di origine sannita, come anch'io sono poi di origine sannita, tu sai che nel 321 avanti Cristo i sanniti ai romani gliele suonarono alle forche caudine.
0: Cioè, e questo secondo te vorrebbe dire Mastantuono, se schierato in campo gliele suona alla Roma? Questo è, siccome nel 321 avanti o dopo Cristo abbiamo detto
1: avanti
0: Cristo i sanniti gliel'hanno suonata, mi sembra, guarda,
1: costringendoli
0: è un 2 più 2, certo,
1: a passare sotto, certo, le forche caudine.
0: Bene, facciamo passare anche la Roma sotto le forche caudine.
1: Altre buffe che in realtà non combatterono vis-à-vis, ma i sanniti si schierarono in una maniera per la quale i romani capirono che non era il caso e quindi si arresero.
0: Bene, oggi
1: Santa Filomena.
0: Ah, solo femmine? Oggi, cioè solo femminile?
1: Oggi è Santa Filomena, cioè colei
0: Filomeno
1: che è amante del canto. Storia curiosa quella di Santa Filomena, perché era una

0: E poi, ma si dice, caro Stefano, i protagonisti quel Ferragosto romano di Un sacco bello furono soprattutto Enzo e Sergio, l'amico che rischiò di mandare tutto a rotoli perché affetto da peritonite perforante. Quello l'amico Sergio di Bartucci arrivò dopo un tentativo disperato.
1: Sergio Renato Scarpa, l'attore Renato Scarpa, che è deceduto, se non ricordo male, un paio di anni fa. Molto bravo.
0: Va bene, non so se ce l'abbiamo, ma prima, ok, anche perché abbiamo preparato tutta una cosa bellina con Stefano Carlesi. Possiamo sentirci prima per far capire anche chi abbiamo al telefono le parole di Fabio Grosso alla fine della conferenza stampa? Ha voluto lui mandare un messaggio, ha detto vorrei mandare un ultimo messaggio. Sentiamoci le parole di Fabio Grosso.
2: C'è i complimenti vuole fare a Leonardo Fabbri, so che è un grande tifoso della Fiorentina. Ho visto che ha raggiunto un traguardo bellissimo e quindi grandi complimenti a lui, perché poi questi ragazzi non hanno grandissima notorietà, ma all'interno del loro percorso comunque fanno grandissimi sacrifici per poi ottenere dei bei risultati, e la gratificazione è bella quando poi dopo tanto sacrificio riesce a ottenere qualcosa di grande, quindi complimenti a lui.
0: Leonardo Fabbri, direttamente credo ancora dall'Inghilterra. Buonasera Leo, good evening.
3: Buonasera, ciao. Good evening.
1: Ciao, eccoci. Campione.
0: Grande campione d'Europa Leonardo, ma ormai insomma ci hai fatto quasi il callo, no, a vincere, quindi normalità completa questa medaglia d'oro agli europei di Birmingham. Leonardo, ci racconti un po' come...
3: No, dai, sempre bello, anche se adesso insomma le medaglie non hanno più magari lo stesso sapore come prima, perché magari le prime medaglie erano un po' inaspettate perché uno andava lì, non se l'aspettava. Adesso invece è come l'impressione di che fosse scontata, no? Soprattutto sta medaglia, quindi magari te la godi, sì, canti l'inno di Mameli, bellissimo, però non ti dà più magari lo stesso gusto che ti dava una volta, però comunque sono sempre emozioni bellissime. Io mi sono divertito tantissimo in gara, penso sia stata una delle gare più belle della mia vita per come l'ho gestita. È stata tutta una gara in crescendo, e qualificazione fatta bene, perché noi abbiamo avuto la mattina qualificazione con tre lanci, poi i primi 12 hanno fatto la finale, io in qualifica ho sempre fatto fatica oggi, e invece lì ho fatto il primo lancio, mi sono qualificato e sono venuto via, quindi dai, quello molto bene.
0: Molto, molto bella, sì, l'ho seguita live e devo dire Leonardo che insomma fare il primo lancio e già fare una misura che almeno a livello europeo insomma ti metteva lassù, credo che abbia semplificato, no? Poi tutta la gara, al terzo lancio poi superato i 22 hai detto buona scissi, è detto in Toscana.
3: Sì, lì mi ha gasato Nicola Roggero su Sky, ha detto buono, potrei buttare la Fiorentina sulla brace che qua è finita. Lì mi ha gasato.
0: Bello. Ma ci dici un attimo, non so se le avevi già sentite le parole di Fabio Grosso, perché appunto immagino che siano giornate un po' di spostamenti, di sei sempre in movimento, però ecco, con noi le hai sentite le parole di Fabio Grosso, che effetto ti fanno?
3: No, mi pare impossibile insomma di sentire una cosa così. Una roba, mi fa veramente tanto tanto piacere, non ci credevo. Sei prima a scrivermi stamattina per dirmi sta cosa, mi sembrava vero, veramente tanto contento, una roba mi riempie d'orgoglio. Comunque per me la Fiorentina è da quando sono piccino, insomma oramai lo sanno, insomma andavo sempre allo stadio con mio babbo, tutt'oggi anche con mio babbo mi ha fatto i complimenti, poi mi ha detto oh, ma la Fiorentini che ne pensi, cioè una roba sempre molto importante, quindi di conseguenza fa piacere. Anche mio babbo pensava lo prendessero in giro quando gliel'hanno detto. quindi bene, veramente una grandissima soddisfazione anche questa, ringrazio il mister.
0: Ma scusa, e poi ti lascio anche a Stefano Prizio, ma ti faccio la stessa domanda di tuo babbo, della Fiorentina che ne pensi, Leonardo?
3: Dai, ero gasato anche l'anno scorso, ero gasato anche l'anno scorso, poi è andata come è andata, quest'anno sono gasato e la squadra sicuramente è forte, poi io odio da morire la difesa a tre. Proprio ce l'ho a morte con la difesa a tre, non ne capisco nulla di calcio per carità, ma la difesa a tre a me mi garba per nulla, e ora dai, speriamo bene, qualche amichevole l'ho seguita e quindi dai, speriamo bene, già cos'è, domani, dopodomani,
0: domani sì.
3: Speriamo bene.
0: Vai Stefano.
1: Io una è una cretinata,
0: ci piacciono,
1: nel senso dici martello, martello, ma io odi,
0: ecco,
1: Beh. E la seconda

0: invece più seria. Qual è la differenza e quanta differenza c'è fra le due discipline? Perché tu fai anche il lancio del peso, no?
1: Fa solo il lancio del peso, Stefano. Credo, no, Leonardo, non mi risulta.
2: Solo il lancio di peso, solo il lancio di peso.
1: Basta e avanza, direi.
0: Martello no.
2: Basta e avanza. Martello troppo difficile. Di peso si fa un giro solo, di martello 4, si fa fatica a farne uno, figurati 4.
1: Va bene, però credo che di differenza ce ne sia, non so, credo, e tu ce le possa spiegare.
2: Differenze sì, no, sicuramente sì, il peso alla fine, come peso sono uguali, sono sempre 7,260 kg. Il peso lo appoggi al collo, giri e lanci, invece il martello devi fare 4 giri e c'hai un peso attaccato a una corda, con una maniglia, e ti devi girare e lanciarlo, e lì arrivi a fare anche 80. Ora l'Europeo hanno vinto con 84 metri, probabilmente arrivi praticamente da porta a porta in un campo di calcio praticamente.
1: Sì, quasi.
2: E quello è una bella soddisfazione, perché
0: io non so già, un
2: bello vedere da bambino, roba così.
0: Era un vinto, ma veramente in martello che si lanciava, era in martello,
1: sì,
0: che si batteva io.
1: Sì, è stata un
0: e poi vedere quella palla attaccata a quel filo.
1: Periodo, ma comunque anche il peso del lancio a Leonardo, insomma, l'ha detto lui, 7 kg, insomma, tu li senti tutti. Resto sulla Fiorentina, però, Leonardo,
2: sì.
1: Ti chiedo oggi qual è l'acquisto che ti gasa di più fatto dalla Fiorentina quest'estate.
2: Allora, Atta,
1: sì, più di Mastantuono,
2: Atta sicuramente. Mastantuono, sai, sicuramente è un fenomeno. Però il fatto che uno come Atta sia venuto a Firenze pagandolo e tutto, penso che faccia capire, insomma, la volontà della Fiorentina di fare grandi cose. Oltre a anche Mastantuono sicuramente l'ho messo in secondo posto, però Atta penso sia stato il centrocampista più forte della passata stagione. Cioè, abbiamo visto anche in amichevole che numeri che fa e tutto. Secondo me tanta roba. Cioè, io sentivo lo voleva in Milan, lo volevano tutte, e il fatto che sia venuto a Firenze, insomma, penso sia stato un bel segnale, soprattutto in una stagione dove non giochi in Europa, un bel segnale.
1: Bello, senti, quando ti rivedremo a Firenze o al Franchi? Perché poi te in passato hai avuto anche l'omaggio della curva Fiesole, cosa non scontata, visto poi la curva Fiesole
2: un
1: paio d'anni
2: sì,
1: che è chiuso. Quando ti rivediamo a Firenze?
2: Il 29 vengo al centenario, ho confermato oggi la mia presenza, sì.
1: Lì ti volevo, bello.
2: Volevo andare, non è che ho detto no, però c'ho una gara poi il giorno dopo a Brescia, quindi sono stato lì un attimo a tentellinare, però è una cosa che insomma mi ha stimolato tantissimo, mi ha riempito di gioia, e appena ho scoperto che la partita era alle 6:30, io pensavo si giocasse in serata, ho confermato subito, quindi sono contentissimo di esserci.
1: Bene, Leonardo Fabbri quindi sarà al centenario, in giornata in cui si discute, insomma, della presenza,
2: chi c'è, chi non c'è,
1: chi
2: c'entro.
1: Ecco, sì,
2: però dai,
1: vai lì, gli fai vedere un po' a Moise,
2: una bella cosa.
1: A Moise come si gioca un po' in attacco e alla grande.
2: Cosa il fisico, a parte non è bravo, è parecchio bravo, sì, cosa il fisico.
1: Scusa, guarda, prima di salutarti, l'ultima domanda a tema Fiorentina è se speri nella permanenza di Ken, perché conferma c'è già stata, insomma, ora sono gli ultimi giorni in cui potrebbe eventualmente arrivare un'offerta che può far tentennare la Fiorentina, però si va verso la conferma di Ken, sei contento di questa cosa o ti potrebbe stuzzicare anche questo Pellegrino, un pecegrino che dir si voglia come attaccante della Fiorentina?
2: Ma Pellegrino mi piace, per carità, e secondo me di piccoli, quindi la Fiorentina è andata a migliorare lì. Ken, alla fine l'attaccante, ogni anno c'è sempre questo problema dell'attaccante, si sa chi si piglia, questo si vende, si piglia quest'altro. Ken alla fine è una garanzia, può avere i suoi punti deboli come ce li hanno tutti, ma comunque il gol te lo fa, te ne sbaglia ma te ne fa anche, quindi uno come Ken lo sperai tutta la vita, insomma, anche l'attaccante titolare della nazionale lo sperai tutta la vita, insomma.
1: Bene, propongo,
2: a me non arrivi un'offerta veramente della Madonna, però io uno come Ken lo serrei tutta la vita.
1: Io ti propongo, Leonardo, mi dirai di no, ma prossima vittoria, che speriamo arrivi molto presto, festeggi con la Greedy Dance come Moise Ken. Come la vedi?
2: Va bene.
1: Si può fare?
2: Beh, dai,
1: si può fare.
2: Dai, si fa.
1: No. Si fa? Si fa, prima la devi imparare.
2: L'ho
1: e poi...
2: imparata, forza.
1: Ah, l'ho
2: no,
1: imparata.
2: L'ho già imparata.
1: E allora
2: l'ho
1: vedi, è tutto apparecchiato.
2: Mi ha aggasato talmente tanto il primo anno a Firenze che l'ho dovuta imparare per forza, perché ce l'avevo al Fanta, ho vinto il Fanta. Grazie quindi... a lui. E quindi l'ho dovuta imparare. C'è solo da beccare la gara perfetta, perché insomma, per fare una roba così...
1: ci vuole il momento giusto.
2: Bisogna ci vuole il momento giusto.
1: Va bene, allora io ti riporto anche un abbraccio dal Mana, grande Leonardo, orgoglio di Firenze, anche per Luigi ti scrive grande Leo.
2: Grazie
1: insomma,
2: mille.
1: Un grande affetto da Firenze, ti aspettiamo presto. Ciao Leonardo Fabbri. Ciao.
2: Grazie
1: Leo.
2: Mille,
1: ciao,
2: grazie a tutti. Ciao, buona serata. Ciao, grazie. Ciao, ciao.
1: Ciao al campione d'Europa e grande tifoso Viola che insomma anche oggi Fabio Grosso ha insomma voluto omaggiare, sono sicuramente sì soddisfazione.
0: Perché
1: grande
0: la città
1: Leo.
0: Di Firenze non è solo il calcio, ma è anche questi sport.
1: Assolutamente, lo è.
0: Importante.
1: Però
0: getto
1: del peso, Stefano, non lancio del martello. Va bene, ora te lo sei segnato e sono due cose differenti. Va bene, torniamo sui messaggi, anche sui messaggi a tema Fiorentina.
0: Prego.
1: Con questo, questa, insomma, speriamo bella sorpresa fatta a Leo Fabbri ancora a Birmingham, ancora in Inghilterra, ma tornerà presto. Saluto Francesco a Firenze che non so dove sia, ma ci ha mandato un'immagine di Piazzetta Galassi e dice addirittura ti hanno intitolato la piazzetta. È il primo passo. Francesco, insomma, il prossimo è farmi intitolare il nuovo stadio di Firenze, non più Artemio Franchi, ma Giacomo Galassi.
0: Però prima di farsi intitolare la roba, bisogna fare una bisogna. Forse non ti conviene.
1: Dici? Prima bisogna salutare.
0: Sì, quindi.
1: Salutare. Sì, o soprattutto fare qualcosa di più con tutto il bene che hai qui a Radio Firenze Viola.
0: Mi terrei, starei senza intitolazione.
1: Dici?
0: E camperei insomma tranquillo.
1: Va bene, ci sta. Roberto da Bagnarripoli scrive: se vendessero Kenny e Fagioli mettiamo di incassare 70-80 milioni e garantirebbero l'acquisto di un esterno molto forte, un centravanti all'altezza di Pellegrino per giocarsi il posto. Non succederà, ma secondo me 70-80 milioni non li prendi da Kenny e Fagioli. Secondo me non li cederanno entrambi, ma nel caso questo fosse uno scenario, Stefano, diresti perché no?
0: No. Direi che andrebbe rianalizzata la situazione. Infatti è questo il dubbio. Se ti danno via i tuoi giocatori più importanti, poi insomma... non dico che ribaltiamo ogni giudizio, ma certamente rianalizziamo tutto.
1: Facciamo dei passi indietro. Tra l'altro al 13 agosto e dovessero andare insomma in porto si parlerebbe di 15-16 agosto, perché non essendoci niente di concreto in questo momento insomma andrebbero intavolate le trattative e poi portate a termine, insomma veramente ti metteresti in una posizione di rischio. Poi come hai detto te prima, Paratici si è guadagnato
0: la fiducia,
1: quindi
0: poi io sento aleggiare una domanda che è una domanda interessante che molti si fanno: ma con una squadra con tutto questo potenziale, adesso il peso delle aspettative andrà tutto sulle spalle di Grosso? Perché insomma, se Grosso non fa poi bene, molto bene, con una squadra così forte, cioè non è che poi sarà lui subito in discussione?
1: Bisogna dircelo, il rischio c'è, come diceva qualcuno, addirittura già all'indomani del pareggio con il Deportivo, qualcuno si faceva questa domanda, te che risposta
0: no, perché
1: riesci
0: sulla,
1: a dare?
0: Sulla carta sembra lui, come dire, l'elemento con un retroterra meno importante, sulla carta però, Poi come ci insegnavano i vecchi uomini di calcio, battuta greve ma vera,
1: eccoci
0: nel calcio, con la carta puntini
1: si pulisce il sedere, dice
0: si fa quello che si fa nella ritirata. Io dico che insomma certo è un pericolo che c'è, e poi è il calcio, baby, chi fa l'allenatore sa che va incontro a questo tipo di pericoli e credo preferisca comunque avere una squadra dal grande potenziale piuttosto che avere una squadra dal potenziale ridotto per poi farsi dire per poi essere fatto salvo dalle critiche. È comunque meglio avere una squadra con tutte queste alternative, e stavolta Grosso ha un ventaglio. Tu prendi ogni reparto, in ogni reparto c'è un ventaglio di possibilità molto ampio.
1: Assolutamente, anche troppo.
0: Difensori, ci sono però difensori con questa caratteristica o con quella contraria. Centrocampisti ce n'è veramente un treno.
1: Da dare e da serbare, diceva.
0: Davanti cominciano ad esserci le alternative. Puoi giocare in tanti modi. Se poi arriva anche un ulteriore, e Grosso l'ha chiesto.
1: Eh sì, a me mi ha un po' colpito che oggi in conferenza stampa comunque abbia parlato di una squadra ancora da completare e implementare.
0: Anche a me ha colpito, che dici, ma veramente, ma che tu vuoi?
1: Eh sì, cioè, nel senso che poi è chiaro, e tutti lo pensiamo, che vada un po' completata, però
0: ci sarebbero
1: a fronte di 9 acquisti
0: ci sarebbero fior di allenatori, farebbero Azzotti per venire ad allenare così la Fiorentina senza chiedere nulla.
1: Sì, poco ma sicuro. Allora, salutiamo Gabriele da Maestre, che ci ha mandato un saluto vacanziero dal parapendio in volo sopra le Dolomiti. Forza Viola, con una foto bellissima delle Dolomiti, e quindi noi vi amiamo anche.
0: Hai mai fatto il parapendio?
1: No, e non credo che lo farò, perché le mie vertigini e mania del controllo veramente soffrirei. Te l'hai fatto?
0: No, non l'ho fatto. Devo dire, devo confessarti che fra le cose che mi spiace di non aver fatto nella vita, e che ormai temo sia difficile che possa fare, c'è non il parapendio ma il lancio col paracadute. Stavo per farlo da giovane, avevo degli amici che lo praticavano, che portavano giù la gente.
1: Come
0: sai,
1: lo puoi ancora fare, Stefano? E con l'aiuto
0: riveglia la sincope dopo 3 secondi.
1: Ah, dici ci sarebbe un problema circolatorio.
0: Mi fanno paracadutare sul pronto soccorso.
1: Direttamente lei li soccorsa a Careggi. Va bene.
0: Ma c'erano degli amici che lo facevano, che portavano giù la gente imbracata, no? E a me dissero: senti Prizio, e tu sei un po' pesantino per portarti giù.
1: Questo è vero. Tu vai un po'.
0: Bisogna dimagrire e
1: va
0: poi.
1: Va bene, dimagrisci e poi se ne riparla.
0: No, ormai dai.
1: Ormai penso tu sei un figurino, bisogna dire.
0: Sì, ma non tu vada io.
1: Allora, ringraziamo Simona. Senti che bel messaggio. Dice: vorrei complimentarmi per la vostra trasmissione. Siete un bel duo, molto preparati ed ironici. Brizio, un vero intellettuale. Prizio,
0: con la P, ma va
1: non
0: bene.
1: Brizio, però veramente un bel messaggio. Grazie mille, Simona. Poi, prima della pausa, vi riporto un'informazione che la Fiorentina dà in merito alla partita di domani sera, quindi niente di eccezionale. Siamo ancora in attesa dell'ufficialità di Pecegrino alla Fiorentina, però insomma abbiamo fiducia che possa arrivare nella giornata di domani, credo più che oggi. Però la Fiorentina informa che i propri tifosi, in virtù dell'alta affluenza prevista per la gara di Coppa Italia contro il Benevento di domani, è in programma alle 21:15, i cancelli dello stadio apriranno a partire dalle 19:15, quindi la Fiorentina invita ad andare il prima possibile per evitare la calca ai tornelli aperti 2 ore prima. L'entusiasmo di Firenze alle cavalchia.
0: C'è forte. Questa la sento anche su di me. Me la guarderò a casa, ma insomma ho voglia di vederla sta partita,
1: sinceramente anch'io, tant'è che
0: è la prima con in palio qualcosa, poiché le altre, parliamoci chiaro, sono stati allenamenti a porta aperte.
1: Sì, poco ma sì. Ora con Real magari
0: con squadre diverse, ma insomma sono allenamenti, sono sgambate.
1: Sì, quando
0: sono partite, quando c'è invece lo stimolo di qualcosa in palio
1: ti puoi permettere molto meno di sbagliare, quindi si vede
0: e quindi si vedono tante cose.
1: Ma ti dirò una cosa, Stefano, che forse a te e neanche agli ascoltatori interesserà per niente, ma vi sapere, l'anno scorso per la prima volta secondo me nella mia vita non ho visto neanche una partita al Franchi, perché per motivi di lavoro lavoravo sempre da casa, dove riuscivo a lavorare meglio, quindi non sono mai riuscito ad andare al Franchi, e invece domani andrò a vedermi la prima, così rompo subito la maledizione. Naturalmente la Fiorentina ha fatto male perché io non sono mai andato a vederla dal vivo l'anno scorso, quindi voglio evitare ogni tipo di responsabilità, e domani ci sarò, proprio anche perché c'è questa grande attesa. Noi ci dobbiamo fermare, la grande attesa è per l'ultima parte di questa trasmissione. Gli miei amici a casa saranno lì che diranno: oh mio Dio, vanno in pausa, come faremo in questi istanti? Io ho fiducia in voi, ma restate con noi che torniamo, non batter d'occhio.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
1: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
0: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
2: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo dal pomeriggio qualche rovescio di calore in formazione sulle Alpi occidentali, in attenuazione poi serale. Temperature stazionarie massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche nube di calore in Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. Al sud prevale condizioni di tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
3: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
4: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
3: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
4: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
5: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
4: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
6: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Aspetta, aspetta.
8: Che si compra? Flash?
7: No, via, ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
8: Bravo, bravo.
7: Andiamo, Nick, diccelo, chi si compra?
8: Bisogna chiedere a un esperto di mercato.
7: Ah, già sono io, scusami.
8: Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
7: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
9: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a due ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
8: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
7: Ci dice chi si compra!
4: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
9: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Ti stiamo aspettando!
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: 7:37 di nuovo e sempre in diretta qui a Carrisca al Vento con Giacomo Galassi e Stefano Prizzo, poi arriverà quasi ufficiale con Alessandro Di Nardo. Insomma, la serata di Radio Firenze Viola non si ferma certo qui e continua a darvi tutti gli aggiornamenti sulla Fiorentina, sempre in attesa. Cioè, sul Pecegrino siamo alle visite mediche svolte in tarda mattinata, dopo le parole di Fabio Grosso in conferenza stampa che hanno presentato la partita di domani.
1: Anche lì ho visto le immagini di quando è uscito dal van.
0: Non Grosso, ma Pecegrino.
1: Pellegrino, ecco, ne avessero preso uno piccino. Uno piccino.
0: Vabbè, bene, no? Porta... Però è Ulai, forse un po' piccino, anche se l'è pinato.
1: Sì,
0: come
1: sì, ma
0: dice.
1: È piccino di quelli. Io li ammastino.
0: Mastino. Allora ripartiamo dai messaggi 3487513933. Sono ancora tanti. Garfagnana Viola ci scrive: vendiamo fagioli e facciamo dialogare Atta e Ulai con Mandragora Endur. Poi vendiamo anche Ken. Poi non ci lamentiamo se a novembre siamo già inoltrati sulla destra della classifica. Quindi Garfagnana dice: non vendiamo né fagioli né Ken. Questo leggo tra le righe del messaggio. Poi
1: che può essere anche una scelta, può essere anche quella una scelta, certamente non è, io non tifo per la vendita di calciatori di qualità. A me spiace anche, per esempio, che l'ho detto subito e lo ridico, che uno come Comuzzo la Fiorentina abbia perso qualunque controllo, poiché per un ragazzo del 2005 io mi sarei augurato che la Fiorentina mantenesse una via d'uscita di qualunque tipo, una ricompra, qualcosa, poiché sempre un ragazzo del 2005 ha dei margini.
0: Sì, c'è da dire 20 milioni di euro oltre al prestito da un milione non sono briciole.
1: Sono una cifra sicuramente, ma siccome io non faccio il commercialista ma do una valutazione tecnica, provo a darla, allora dico che mi spiace sempre vedere andare via un ragazzo giovane. Nel caso di Comuzzo c'era poi un quid in più.
0: Senti, lo vuoi leggere il messaggio con cui Dusan Vlahovic ha salutato la Juventus, visto che è diventato un nuovo giocatore del Besiktas?
1: Dusan Vlahovic,
0: quel Dusan Vlahovic,
1: quello
0: che ha cancellato tutti i post,
1: quello che lui e i suoi procuratori non badano alla pecunia.
0: No, per niente.
1: Cioè, non proprio per loro vale tutt'altro.
0: Sì, sì, per tutt'altro. Dice: vabbè, faccio un sutto perché è un messaggio lungo e ci interessa fino a un certo punto, ma è giusto perché ci dispiace, Dusan, che tu sia finito in Turchia da italiano, tra l'altro. È molto singolare che si ritrovino i due dopo l'esperienza a Firenze. Ci sono momenti in cui trovare le parole giuste è difficile, ha detto Vlahovic, e questo è uno di quelli. Quando sono arrivato a Torino avevo un sogno enorme, tanta voglia di dimostrare chi ero e l'orgoglio di indossare una maglia che porta con sé una storia incredibile. Il mio percorso con la Juventus
1: come
0: si conclude.
1: Non ho parola. Sta zitto.
0: Sono stati anni intensi, anni di vittorie, di gol, di gioie immense, ma anche di momenti difficili. Ma ho sempre cercato di dare tutto me stesso ogni volta che sono entrato in campo, perché indossare questa maglia significa portare sulle spalle la storia del calcio italiano, e di questo ne sarò sempre grato. Voglio ringraziare tutti, bla bla bla. E poi grazie a voi tifosi juventini, ogni coro, ogni bambino con la mia maglia, ogni esultanza sotto la curva, ogni abbraccio dopo un gol sono immagini e porterò con me ovunque. Sono arrivato con il desiderio di diventare parte della storia della Juventus, vado via sapendo che la Juventus sarà per sempre parte della mia. C'è il commento anche di Nicolò Fagioli,
1: calcisticamente,
0: che gli dice:
1: a Firenze lo hai rimosso.
0: Sì, lo ha rimosso.
1: Fai una girata allo psicanalista, cioè, così cerca di capire.
0: Ci mantieni la calma, però, Stefano.
1: No, ma che sono cose fastidiose.
0: Sì, un po' sì.
1: Sono cose fastidiose. Quando però alla fine si debbono dire, cioè la riuscita di ciò che si dice è questa, veramente si è perso altro. Non si è perso altro che l'occasione di tacere.
0: Va bene, sì, guarda, Assolutamente, credo che dopo come si è comportato prima con la Fiorentina, ma poi soprattutto con la Juventus, qualsiasi cosa avesse detto, ecco sì, forse tacere era la scelta migliore. Poi lancio una provocazione, Maurizio da Santander: Pellegrino centravanti, ma Stantuono alla destra e Sottilla alla sinistra. Addirittura siamo a questo, Maurizio.
1: Sottilla riesumato.
0: Sì.
1: Dov'è Sottile in questo momento? Cioè, dov'è fisicamente?
0: Allora, lui, Barak e Nzola sono i tre desaparecidos della Fiorentina. Se ne sono perse le tracce. Cerchiamo da giorni di scoprire dov'è. Se qualcuno l'ha visto, telefona allo 055 77 111 71 e ce lo faccia sapere, perché non ne abbiamo notizie. Speriamo di averne a breve. C'è
1: invece
0: qualcuno.
1: Sembrava, cioè, ci fu un momento in cui sembrò un giocatore lì che stava per sbocciare. C'è stato poi
0: chi? Cioè sì, Sottile,
1: c'è un momento, c'è
0: sì,
1: stato,
0: ma mai realmente. Chiedo a Stefano Gallesi, ci mostra le immagini. Sì, cioè Sara Curtis ha vinto l'oro nei 50 stile libero e ha fatto di nuovo un altro record mondiale, quindi insomma grande prestazione dell'atleta appena neanche ventenne, credo, che insomma aveva fatto sognare tutti ieri col nuovo record del mondo nei 50 stile libero e del 50 dorso, scusate, e oggi ha vinto anche l'oro agli europei, quindi insomma grande Sara Curtis, astro nascente del nuoto italiano, che speriamo insomma dopo questi grandi risultati agli europei di Parigi possa ripetersi anche
1: la Joseph e la madre ancora non sono,
0: non vi è notizia, naturalmente se ci saranno ve le daremo, ma credo che insomma cerchino di arrivare in gran segreto e poi di mostrarsi direttamente ai social della Fiorentina,
1: come Trump quando è sceso dall'aereo.
0: Che ha fatto?
1: Hai perso la notizia?
0: È sceso all'aereo e?
1: Siccome aveva la versione dell'Air Force One, quella regalata dagli arabi, che non ha dei sistemi di sicurezza all'altezza, l'hanno fatto scendere dentro il camioncino del rifornimento catering. Poi è arrivato l'altro Air Force One e poi lui è salito su quello ed è tornato. Non hai seguito il,
0: no, me lo son
1: il
0: perso.
1: Vertice NATO ad Ankara?
0: No, non l'ho seguito purtroppo. Max da Monza, come direbbe Chiara Andrea Bevilacqua e come probabilmente dice lui, ci scrive: palese il rapporto con Marotta, Frattesi che premetto non mi piace l'avrebbe preso tranquillo a 15 ed è simile a Tosve che preferisco, ma per il quale non offre più di Fortini più 2 o alla pari con Fabian. Però non so che cosa voglia dire questo messaggio, ma dice: ti pareva i Galassi, non vado con i piedi di piombo su Mastantuono. Ragazzi, io se mi portate certezze sul fatto che Mastantuono possa essere fondamentale per la Fiorentina, è un 19enne, ragazzi, io lo dico anche per lui,
1: sono noiosi.
0: Le
1: certezze sono io.
0: Allora
1: abbiamo certezze su tantissimi aspetti della vita che ci fa, che ci portano preoccupazioni.
0: Io non dico neanche
1: nel calcio, di grazia, lasciateci un po' di dubbio.
0: Hai perfettamente ragione, Stefano, ma io ti dico, cioè siamo ben lontano dalle certezze con un 2007 che ha fatto bene solo un anno a River Plate e che ha 19 anni. Viene a Firenze e sarà tutto da scoprire, e sarà anche, è anche il bello di Mastantuono, però
1: il bello è che, ed è quello che ci che fa sognare, quello che, perché ci possiamo concentrare tutti i sogni, le aspettative che ci è mancato di avere in questi anni.
0: Però prima lo diceva anche Leonardo Fabbri, io sono molto più esaltato dall'arrivo di Attà rispetto a quello di Mastantuono. Poi non che non mi piaccia l'idea di Mastantuono, ma dico, Attà a me mi dà delle vibes, come dicono quelli, delle vibrazioni.
1: Sai il livello.
0: Eh sì, Mastantuono è tutto da scoprire.
1: Mastantuono ci deve far vedere. Infatti io per questo aspetto a gloria di vederlo il prima possibile. Se me lo fa vedere domani lo ringrazio, se non me lo fa vedere domani me lo faccia vedere con la Roma.
0: Bene, poi saluto Leonardo, se non sbaglio dall'Olanda mi pare, però non si firma, ma ci ha mandato il suo 4-3-1-2 per la Fiorentina. Dice: avendo non ancora preso una lavera, mi fa sempre pensare di più che si giochi il 4-3-1-2. Basta prendere ancora Pinamonti e Torsve dando Brescianin in cambio e vendere Fagioli e Dodò e si può fare. Il suo 4-3-1-2 vede Jimenez, Dragusin, Vieri, Valdepeñas, Ulain, Durra, Attà a centrocampo e Mastantuono dietro a Pellegrino e Ken.
1: Chi c'è di centrali dietro?
0: Dragusin, Gracin e Vieri, tanto questi sono, ma con sì, Ranieri e Pon Gracin.
1: Vieri, perché in questa accentazione.
0: No, è Vieri però, l'ha detto lui.
1: Vabbè, ma chi c'è? Ma ecco, a te dici
0: è in onore di Bobo.
1: Un posto di Vierio, ma qua è buffo, eh.
0: Ma no, perché Vieri è veramente inventato. Lui ha detto che si chiama Vieri in onore di Bobo Vieri, è brasiliano e non francese, quindi perché chiamarlo Vieri?
1: Perché, come ho scritto, in questa accentazione compulsiva,
0: sì,
1: si nasconde tutta la voglia di fantasia, bellezza e novità che abbiamo.
0: Ah sì?
1: Sì. Non hai letto il mio pezzo?
0: No, sì, ora mi sfuggiva e sto l'ho letto, Stefano, l'ho letto ieri notte a mezzanotte.
1: Non l'hai
0: 10.
1: Imparato a memoria?
0: Non l'ho imparato a memoria. No, questo no, e no, ero più concentrato sull'attesa della partita del Benevento, però dici che questa accentazione c'è.
1: Atta, ieri, olai.
0: Ah, dice, ma stanto no.
1: Ma stanto, perché ma sicuramente
0: stanto, bello.
1: Perché nella calata campano-lucano.
0: Eh sì, eh.
1: Lucano.
0: È vero.
1: Siccome è Mastro Antonio, è Mastantuo.
0: Vieni acca.
1: È così.
0: Bello.
1: Quindi Mastantuo.
0: Sogno un tridente argentino, ci scrive Roberto. Mastantuono sulle con al centro Icardio Pecegrino.
1: Sulle mi piace che c'ha l'accento.
0: Bene, mi sembra un ottimo modo per decidere se un acquisto è buono per la Fiorentina oppure no. Pecegrino non l'ha preso il Bologna perché è il Bologna, la Fiorentina è la Fiorentina, ci scrive Ale dal Casentino. Poi Francesco dice: Pecegrino e Piccoli hanno due caratteristiche d'attacco differenti, e questo l'abbiamo detto direi abbastanza in lungo e in largo. Poi Alberto scrive: magari è un'illusione solo mia e solo mia, ma vedi Ken in Inghilterra e Zirkzee in viola. Alberto 59, Zirkzee direi ci piacerebbe.
1: Questo,
0: c'ha un po' l'accento, Zirkzee.
1: Questo periodo estivo in genere, è il reame in cui
0: del sogno.
1: I sogni, tutto, vale tutto, ogni fantasia, quelle possibili e soprattutto quelle impossibili. È un momento di divertimento. Manca il calcio giocato, c'è il calcio mercato, il gioco delle figurine. Però, come ha detto Grosso almeno un paio di volte, adesso la Fiorentina è come una serie di figurine. Vi ricordate quando facevamo le figurine della Panini e le mettevamo su un tavolo facendo una squadra? Io lo facevo questo, una squadra contro l'altra. Le figurine devono diventare poi una squadra vera, cioè un gruppo di uomini votati allo stesso obiettivo che hanno delle relazioni tra loro, umane, professionali, tecnico-sportive. Ecco, quello sarà il momento di passaggio vero, quando avremo una squadra. Adesso abbiamo delle bellissime figurine, possiamo divertirci a scambiarle, a prenderne delle altre, ad aprire dei pacchetti aspettando che dentro ci sia chissà quale figurina.
0: Paolo ci scrive: senza forse sì, forse no, andavo fatto fare al privato, ma codesta amministrazione buona solo per questa, è la questione.
1: Lo stadio.
0: E un altro amico dice Giancampi, che è Giancarlo a Campi, credo, perché leggo un altro messaggio. Giancarlo, sullo stadio ne vedremo delle belle tra un po' di anni. Spiegati meglio, Giancarlo, che cosa dovremmo vedere. Poi Federico Dai Boschi: quando Ranieri vinse la Premier, nessuno pensava a quell'exploit. Quando vado a letto a dormire, ho un sogno che mi viene in mente tutte le notti.
1: Quello dell'Leicester, certamente. Quello dell'Leicester è una bellissima favola sportiva.
0: Stefano Taxi mi dice di abbozzarla, di chiamarlo Pecegrino, e quindi io lo farò ancora di più.
1: Sono due ore, glielo dico.
0: Duccio, e qui sono curioso di sapere cosa ne pensi te, perché secondo me non esiste il paragone, ma tu che hai scritto anche dei libri sulla storia invece puoi essere una voce ancora più autorevole. Duccio ci scrive da Viareggio: occhio a quello che sta nascendo, la Fiorentina ye. Io, lui lo dice perché naturalmente l'età media è bassa, però quella Fiorentina ye, Stefano, per come ho letto anche dai tuoi libri e dai libri sulla storia della Fiorentina, nasceva in un contesto totalmente diverso, anche molto meno aspettativa, molti meno soldi, molta meno
1: siamo anche in un'Italia in cui realmente il calcio occupava una parte molto diversa da quella che occupa ora. Erano gli anni della politica, erano gli anni della contestazione che poi presagivano ad anni più duri, difficili, che sarebbero venuti poi, gli anni dei basettoni, dei capelli lunghi. Però anch'io ci ho pensato, devo dire la verità, è un accostamento che nella mia testa, giocando, perché grandi segnali, a parte l'età, però è vero che ci sono un gruppetto di ventenni lì nel mezzo, nella Fiorentina, perché Atta 23 anni, Ulai 20, aiutami,
0: Jimenez 21 appena, Valdepeñas 20 appena, Vieri 21,
1: ma Stantuono ce n'ha 18.
0: No, allora, 19, sì.
1: Diciamo che i decani.
0: A 19 domani.
1: I decani in questo gruppetto sono proprio Ken e Fagioli, che ne hanno 26, 27.
0: C'è De Gea, Dragusin, però sì, poca.
1: C'è una truppa di ventenni di grandi speranze. C'è.
0: Va bene. Comunque, speriamo il risultato sia lo stesso.
1: È una suggestione. Che ci, ma io intanto mi accontenterei di un passo. Come dire, anche un passo prima, Cioè, se la Fiorentina quest'anno facesse un exploit, un ritorno in Europa importante,
0: certo, godremmo tutti, assolutamente. Torniamo a sentirci i vocali e sentiamocene due. Vai, Carlesi.
2: Buonasera, Mario da Prato. Visto che tanti di voi avevano detto che la causa, o perlomeno una bellissima causa dell'andamento della Fiorentina l'anno scorso era dovuto a Ken, al rapporto sul suo ingaggio, con la gelosia all'interno e con il comportamento, ma siete sicuri che tenere anche quest'anno sia una cosa giusta? Grazie.
3: Buon pomeriggio, Stefano Pizio. Io però mi rivolgo a te, Giacomo Galassi, che hai iniziato facendo un programma sulla tecnologia. Ti chiedo come si fa a togliersi dalla main list di Sky, che io non ne posso più di essere bombardato da acquisti di giocatori strisciati, di calciomercato strisciato, di partite amichevoli di strisciati, nemmeno sulla Fiorentina che ha comprato tutti. Ho telefonato il 170, c'è l'intelligenza artificiale, tempi d'attesa. A parte, lo dovremmo fare tutti gli abbonati Sky della Fiorentina, togliersi dalle mail di Sky.
0: Bene, allora mi piace anche la fiducia che ha Giovanni Scandi, a fronte di intelligenza artificiale, così confida che io possa risolverli a distanza senza sapere qual è il problema. Il problema
1: certamente è che ormai a qualsiasi ufficio tu ti rivolga, da un ASL ad un privato come una televisione a pagamento, non ci sia più un cristiano che ti risponde.
0: Questo è.
1: Ma un albero.
0: Una mera verità.
1: Un albero con il chatbot è una roba veramente, un segno del nostro tempo verso il quale dovremmo ribellarci.
0: Assolutamente.
1: Perché fa fuori i posti di lavoro delle persone.
0: Sì,
1: personalizza
0: e non aiuta mai
1: e non ci capisci nulla, perché poi
0: io l'unica cosa che posso consigliare all'amico Giovanni, che mi sento di dire senza aver visto niente così, è che spesso se tu sei iscritto a una mailing list è obbligo per chi te lo manda lasciare in fondo alla mail, a ogni mail, sempre
1: un link
0: per disiscriverti alla mail. Poi se no ci scrivi in privato, ti do il numero di Stefano Carlesi che risolve tutto, e quindi secondo me è in grado di risolvere anche questo. Andiamo di corsa perché stiamo per salutarci. Rispondo a Eleonora che ci chiede dove si può vedere in TV la partita. Io per dovere fammi rispondere. Prima voglio dire di seguire Radio Firenze Viola, perché ci sarà la voce di Tommaso Loreto.
1: Si spenge
0: la TV. Va bene, Mediaset comunque, Italia 1.
1: Sì.
0: Italia 1, 21:15, domani sarà in chiaro la partita.
1: La Coppa Italia ce l'ha Mediaset.
0: Assolutamente. Quindi, insomma, Fiorentina Benevento ve la potrete godere in TV, oppure allo stadio, oppure
1: Italia 1, 21:15, mi sembra.
0: Sì, esatto. La mia impressione è che Fagioli sia fortemente sopravvalutato, dice Sergio. Voi dite che lo scorso anno è stato uno dei pochi a salvarsi. Ricordo tantissimi passaggi indietro, molti laterali, pochissimi per l'attacco, pochissimi passaggi gol e ancora meno gol. Per me va venduto senza problemi. Ora Sergio, secondo me, è molto severo, più severo di quanto abbia detto io, però è vero che a volte abbiamo un po' idealizzato. C'è un amico che ci aveva scritto, era un orbo tra i ciechi, era un bel, una bella immagine che ora non ritrovo.
1: Era, sì.
0: Che si dice? Insomma.
1: Beati i monocoli, beati quelli con un occhio solo nel paese dei ciechi.
0: Giacinto da Cirano ti chiede, io ti do 30 secondi per rispondere, come pensi finirà con Dodò? Bella domanda, perché insomma...
1: Io credo lo venderanno, riusciranno a trovare una buona cifra da incassare.
0: Bene, quindi addio a Dodò.
1: Beh, mi sembra, ma è troppo tempo che non si mettono d'accordo sul contratto.
0: Sì.
1: Cioè, io sono almeno, quant'è, 2 anni
0: sì.
1: che parlano del rinnovo di Dodò. Insomma, alla fine se non trovi la quadra vuol dire che c'è una volontà latente di andarsene.
0: Eh sì, soprattutto al calciatore, al quale però direi che insomma segnalerei come al 13 agosto ancora di offerte concrete. Ovo, sentiamoci le ultime 2 vocali, credo che non li potremo neanche rispondere, però intanto ce li sentiamo.
4: Caro Prizio, il punto è proprio questo, che loro sono un'altra cosa, loro non si mettono a fare le conferenze stampa che faceva Rocco Commisso, loro hanno delegato delle persone che sono competenti e che stanno agendo per il meglio della Fiorentina, quindi la loro presenza è una presenza funzionale ma non invasiva come quella dei predecessori, con tutto il rispetto.
1: Sì, ma
5: oh Galassi, io ti voglio bene, però quando ti sento dire Mastantuono, 19 anni, giovane, aspettiamo il che si aspetta. Mastantuono, figlia e gioca, punto, è il motivo per cui si è comprato, zero discussioni.
0: Ok, ora è incredibile, siamo passati da definire giovane anche 27enni a non considerare neanche più un 19enne ormai giovane. Io dico che non ha dimostrato nella sua carriera di poter essere l'uomo decisivo per la Fiorentina, poi se lo sarà.
1: Ho sentito qualche collega qui dire: ma perché a quell'età giocano gli Yamal? Ragazzi, gli Yamal giocano perché si ha il coraggio di metterli uno o due anni prima.
0: Sì.
1: Se invece stai sempre ad aspettare che ne abbiano 25, tu lo Yamal non lo avrai mai.
0: Bene, ma su questo siamo tutti d'accordo, però non si poteva neanche chiedere allo Yamal che esordiva, ok, di essere lo Yamal che è oggi, le responsabilità che ha.
1: Ma Mastantuono l'hai preso per giocare farlo,
0: ma certo.
1: Se no ragazzi
0: ma io non dico infatti di non farlo giocare, io dico di non aspettarsi che ogni partita Mastantuono prenda il pallone e ti decida
1: assolutamente
0: le partite,
1: no.
0: Ecco, se già lo fa per 8-10 partite secondo me è un grandissimo risultato. Comunque dobbiamo risalutarci, siamo in ritardissimo, grazie Stefano Prizio, non ci vediamo giovedì prossimo.
1: Grazie a voi.
0: Ti prendi giustamente una settimana
1: alle Maldive,
0: meritata,
1: sì.
0: Ovviamente alle Maldive di Novoli. Io ringrazio Stefano Carlesi a cura alla cura della parte tecnica, ora arriva Alessandro Di Nardo quasi ufficiale, anche da Giamo Galassi è tutto, buona serata, ciao
1: ciao.

0: Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
2: Radio Firenze Viola.
3: Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti a un notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Ultimo giorno di codice rosso a Firenze per il caldo. Dopo una lunga fase di caldo intenso, da domani venerdì 14 agosto l'allerta del Ministero della Salute scenderà dal livello 3 al livello 1, una condizione confermata anche per la giornata di Ferragosto. Il caldo resterà dunque significativo, ma il bollettino indica una riduzione del rischio legato all'ondata di calore, con due giorni previsti di codice giallo. Oggi, giovedì 13 agosto, si sono raggiunti 37 gradi alle 14, una temperatura massima percepita di 38. Domani sono invece attesi 23 gradi alle 8, 36 alle 14 e 36 percepiti, sabato 15 rispettivamente 21, 36 e 35 gradi. Un primo segnale di cambiamento arriva anche dalle temperature minime registrate in città. Questa mattina il centro funzionale regionale ha rilevato 20 gradi a Firenze Università, 20,3 a Giardino di Boboli e 21,8 all'Orto Botanico, valori sensibilmente inferiori rispetto alla notte precedente. Ieri il caldo è rimasto molto intenso durante il giorno, con 40 gradi raggiunti all'Orto Botanico e 39,4 al Giardino di Boboli. Le carte meteorologiche confermano condizioni ancora favorevoli alla persistenza del caldo sulla Toscana, senza evidenziare nell'immediato un deciso ricambio d'aria. Il passaggio a un livello di rischio inferiore non coincide dunque con una brusca fine del caldo. Le temperature resteranno elevate anche nei prossimi giorni, pur con valori percepiti in diminuzione. Sono proseguite tutta la notte e concluse nella mattinata di oggi le operazioni di messa in sicurezza dei danni provocati dal maltempo di ieri pomeriggio 12 agosto nel territorio fiorentino, completata dai vigili del fuoco la rimozione del pino caduto su un'abitazione nel comune di Montelupo Fiorentino in via Poggio alle Donne, al termine della quale gli occupanti hanno potuto far rientro in casa, una ventina invece gli interventi effettuati nella zona dell'Empolese, e durante la notte i vigili del fuoco sono intervenuti a Firenzuola per la ricerca e soccorso di un escursionista che aveva perso l'orientamento. Gli operatori di sala operativa 115, grazie alle indicazioni fornite dal compagno di escursione, hanno indirizzato la squadra di terra che ha trovato il ragazzo che, affaticato, si era fermato. La persona è stata quindi trasportata al campeggio dove i ragazzi stavano soggiornando. 60 ettari di patrimonio boschivo ridotti in cenere, e questo è il pesante bilancio degli ultimi roghi che hanno ferito il Mugello. Un'emergenza che ha richiesto un grande sforzo. Per arginare il fronte del fuoco è sceso in campo un esercito di circa 100 persone tra specialisti dell'antincendio boschivo, operai forestali e volontari della protezione civile, coordinati dal direttore delle operazioni dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, con il supporto aereo massiccio di elicotteri e Canadair. Una ferita profonda che impone una presa di coscienza collettiva e non più rimandabile, ha scritto l'Unione Montana Comuni del Mugello in una nota. L'estate del 2026 si sta dimostrando spietata, caratterizzata da temperature record e una siccità prolungata dettata dai cambiamenti climatici. Tuttavia, la meteorologia è solo una parte del problema. A fare l'acceleratore naturale per le fiamme sono i terreni privati abbandonati, l'incolto e boschi sempre più maturi, dove si accumulano tonnellate di biomassa e scarti di tagli forestali mai rimossi, un mix esplosivo che aspetta solo una scintilla. E chiudiamo con l'iniziativa di Fiorentina e Comune di Firenze per il centenario del Club Viola. I luoghi simbolo di Firenze si illumineranno per celebrare i 100 anni della Fiorentina in occasione della storica ricorrenza. Infatti il Comune e ACF Fiorentina hanno avviato una collaborazione per costruire uno spettacolo di illuminazione e appuntamenti per accompagnare l'anniversario. Nelle notti del 28 e 29 agosto Firenze si vestirà di viola. Saranno illuminate le porte storiche cittadine, la Basilica di Santa Croce, la Basilica di Santa Venera Novella, il Loggiato degli Innocenti, il David di Piazzale Michelangelo, il Biancone di Piazza della Signoria e lo Stadio Artemio Franchi. Nel centro storico inoltre saranno esposte apposite vetrofanie, anche grazie alla collaborazione di Confesercenti e CNA Firenze, mentre il vessillo viola sventolerà in Borgo Ogni Santi, via del Corso, via Guicciardini, via Maggio e via Romana. E con questo è tutto dal notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV, da Giacomo Galassi. Una buona serata.
2: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: Oh, grande Tommaso.
5: Pietro.
4: Allora?
5: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
4: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
5: Ma davvero?
4: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
6: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
6: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
9: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
6: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
10: Siamo tutto questo.
2: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
6: Quasi ufficiale. Solo su Radio Firenze Viola.

per questa diretta, quest'ora di diretta che conclude il palinsesto di oggi, di giovedì 13 agosto. È vigilia del primo match ufficiale della Fiorentina, che domani esordirà in stagione alle ore 21:15 allo stadio Artemio Franchi contro il Benevento, ma è soprattutto un'ora dedicata al mercato. A breve avremo anche un collega, un amico e un grande conoscitore di mercato come Dimitri Conti, così siamo tutti contenti di sapere che ci sarà il capo dei cattivi. Prima di ricordarvi i numeri, vi do due ufficialità. Sono appunto ufficialità, ma la notizia, le notizie erano nell'aria già da giorni. Abbiamo visto già ad esempio oggi Matteo Pellegrino con la maglia viola, e la Fiorentina ha pubblicato pochissimi istanti fa proprio la notizia: Matteo Pellegrino è un nuovo calciatore della Fiorentina. ACF Fiorentina comunica di aver acquistato a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Pellegrino dal Parma Calcio. 1913. Pellegrino, nato a Valencia, Spagna, il 22 ottobre 2001, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre a quella del Parma, anche le maglie dell'Atletico Platense, delle Estudiantes e del Vélez Sarsfield. Il nuovo calciatore viola, durante l'ultima stagione in Emilia, ha collezionato 39 presenze tra Serie A e Coppa Italia, segnando 12 gol. Questa è la notizia dell'ufficialità di Matteo Pellegrino, che quindi da oggi, dalle 19:05 per la precisione, è un nuovo giocatore a tutti gli effetti della Fiorentina, mentre Piccoli, contestualmente a questo acquisto, è stato ceduto al Bologna. ACF Fiorentina comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Roberto Piccoli al Bologna. Queste quindi le ufficialità con cui apriamo, quasi ufficiale, così manco a farlo apposta, insomma, screditiamo anche il titolo, che prende un po' in giro il fatto che spesso e volentieri le operazioni di mercato rimangano sulla quasi ufficialità. Stavolta ci sono due ufficialità che trovate anche su firenzevera.it. Dicevamo anche di Roberto Piccoli, nuovo giocatore appunto del Bologna, con la formula che abbiamo ricordato, ceduto a titolo temporaneo con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Quali sono queste determinate condizioni? Chi ha la bontà di seguirci, chi ha avuto la bontà di seguirci nelle ultime ore, negli ultimi giorni, le sa. Per parlarci chiaro, è un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni di euro, obbligo condizionato alla salvezza degli emiliani. Quindi che succede? Ai 40 punti, o comunque alla salvezza acquisita della squadra di Tedesco, ci sarà appunto il riscatto da parte del Bologna, quindi la Fiorentina tifa anche indirettamente per il Bologna, per un traguardo che non è impossibile. Ecco, il Bologna sembra un po' ridimensionato in queste prime giornate, però in questi primi giorni di mercato, però ecco, una squadra che due anni fa è arrivata in Champions League, l'anno scorso ha fatto l'Europa League. La salvezza non credo sia qualcosa di complicatissimo. Cosa ne pensate di queste due operazioni? 348 75 13 933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. Vi risponderà il nostro Matteo Pellegrino, Stefano Carlesi.

la riserva, il backup di Moise Kean, però poi vedremo cosa succederà, anche perché mancano ancora 3 settimane più o meno di mercato. Il mercato chiude al 1° settembre, qualcosa meno, però insomma ci sarà anche da valutare e monitorare la situazione di Moise Kean. A brevissimo con Dimitri Conti, anche per parlarci un po' delle altre squadre. Io vi invito ovviamente anche a chiamarci qualora vogliate commentare con noi queste operazioni. 055 77 111 71 è il numero da digitare ovviamente per parlare prima con Stefano Carlesi e poi con noi, per una giornata di mercato che ha regalato alla Serie A anche l'addio comunque di un grande attaccante, anche se un po' caduto in disuso, quel Dusan Vlahovic che poi già ieri ha postato con la maglia, la nuova maglia bianconera, ma del Beşiktaş, per un campionato che appunto quello turco sta prendendo tanti attaccanti, magari non più nel prime, anche se udite udite, l'ottimo Dusan Vlahovic è comunque un classe 2000, lo stesso Dusan Vlahovic che ha affidato ai social, a Instagram, il suo saluto alla Juventus dopo 4 anni e mezzo, ci ricordiamo, insomma il suo arrivo era il gennaio del 2022. Altri affari di mercato che poi andremo a commentare appunto col nostro Dimitri Conti. Io vi lancio anche così un tema parallelo che andremo a snocciolare, come dicono quelli bravi, con anche il primo ospite, ovvero insomma arriva Matteo Pellegrino, un giocatore che si può pronunciare in tanti modi. A me piace Pellegrino, anche se poi lo stesso Dimitri mi ha insegnato che avendo determinate origini, essendo di una parte specifica dell'Argentina, anche se lui è nato a Valencia perché suo padre era un ex difensore che giocava nel Valencia, si dovrebbe dire Pellegrino proprio all'italiana. E insomma il dato che colpisce, che rimane in testa per l'appunto, è quello dei 9 gol su 12 segnati di testa nell'ultimo anno col Parma. È veramente un grande colpitore di testa. E qui mi chiedevo e mi chiedevo anche, c'era Angelo Giorgetti ieri in redazione, ne parlavo anche con Giacomo Galassi prima di Garrisca al Vento, ma possiamo fare una piramide, un power ranking dei migliori colpitori di testa? Cioè, se voi pensate a questo fondamentale, al colpo di testa, a chi pensate? Maglia viola, maglia non viola? Io citavo un giocatore che a me ha impressionato anche per quella che era l'aspettativa su di lui e poi la resa e le caratteristiche, che è Nico Gonzalez. Secondo me nel fondamentale del colpo di testa, dell'elevazione, fenomenale, veramente un giocatore che aveva le molle sotto le scarpe, le ha tuttora perché l'abbiamo visto anche nel mondiale, l'Argentina l'ha usato spesso come arma impropria con Nico Gonzalez, che è entrato, ha giocato anche la finale da titolare a dir la verità, giocava sulla sinistra, Messi che faceva, rientrava sul sinistro da destra, scodellava questo arcobaleno sui cieli americani e Nico Gonzalez arrivava in terzo tempo cestistico di testa. L'Argentina si è affidata molto a questo asse, però ce ne sono tanti. E poi attenzione, perché sentivo con interesse anche Emiliano Viviano, cioè altezza non è sinonimo di bravura nel colpo di testa, perché ad esempio Emiliano Viviano, che è uno che di calciatori ne ha vissuti parecchi e anche ne ha dovuti combattere e contrastare parecchi di attaccanti, ci diceva Luca Toni, attaccante formidabile ovviamente, scarpa d'oro nel 2006, campione del mondo eccetera eccetera eccetera, era anche un discreto gigante, però di testa era medio, insomma per la sua altezza, per la sua imponenza fisica magari poteva avere un colpo di testa migliore. Ad esempio, ci faceva l'esempio, Pazzini, giocatore più minuto rispetto a Luca Toni, era uno che di testa invece dava del tuo al pallone, aveva una sensibilità proprio nella chiorba, termine tecnico incredibile. Lo stesso Gilardino, io penso a uno dei migliori colpitori di testa della Serie A è Lautaro Martinez, credo non arrivi a 180 centimetri Lautaro Martinez, cioè perché è tutto elevazione, o meglio, certo se parti dai 2 metri sei facilitato, però non è solo quello che ti ha dato madre natura, ma è anche e soprattutto il terzo tempo, la capacità di leggere i cross, la capacità di leggere l'azione, posizionamento eccetera eccetera. Ecco, Lautaro Martinez è alto 174 centimetri, quindi un nanetto se pensiamo ai centravanti, il tipo, però un giocatore lo so, mi indica Stefano Carlesi, io dico che con fierezza

0: la mia carta d'identità c'è scritto 174 centimetri come Lautaro. Io però di testa, come diceva il mio mister Nocentini del DLF, che saluto e ringrazio, salto un foglio di giornale steso per orizzontale. Colpo di testa, non è mai stata la mia abilità maggiore. 3487513933 per chiedervi, per rispondere a questa domanda, appunto, visto che parliamo di colpi di testa. C'è un uomo che ha fatto del cabesasso la sua arma principale, intesa non in campo ma come colpi di testa al PC oppure in radio, il Lautaro Martinez di Novoli, Dimitri Conti, ovvero il capo dei cattivi. Ciao Dimitri.
1: Eccomi di nuovo, buonasera. Prima ho fatto una breve irruzione durante Nick e Nick perché sono stato coinvolto a mia insaputa. C'ho questo brutto vizio che torno sempre come la malerba, non muoio mai. E anche arrivo tra l'altro in un momento particolarmente propizio, no? Di annunci ufficiali, per cui mi immagino
0: guardando la semifinale dei 200,
1: di Sarah Curtis, bravissimo, Curtis, no? Sì. Che ha vinto la 50 metri dorso al femminile, ha fatto il secondo record del mondo in due giorni. E quante volte hai fatto due record? Questa è una domanda da Dinardo.
0: Allora io ti posso dire in
1: faccio
0: quanto
1: io il Dinardo. Quante volte hai fatto due record del mondo in due giorni?
0: No, guarda, mi piace sfruttarti anche per farti questa domanda. Cioè tu so che ti considera un'alta considerazione di te stesso, anche
1: no, nemmeno vero.
0: Quasi quanto è alta quella sedia. Però ecco, ti volevo dire, tu ti senti di poter essere nei top 100 al mondo per fare nel fare qualcosa?
1: Sì.
0: Ovvero?
1: Tante cose. Top 100?
0: Top 100. Comunque, da Olimpiade, qualora ci fosse all'Olimpiade quella specialità.
1: Ah, ma da Olimpiade, da sport?
0: No, attenzione, se quella specialità, quell'abilità fosse una disciplina olimpica, tu saresti in grado di partecipare alle Olimpiadi in cosa? Ma può voler di tutto, anche toccarsi la lingua col naso, oppure che so, starnutire a comando, piangere a comando.
1: Starnutire a comando e piangere a comando no, però far nascere un argomento di polemica infinita dal nulla, sì. Magari mi vede tra
0: di polemiche.
1: Io queste robine alla Dinardo non ci sto tanto dietro.
0: Va bene, non ti curare.
1: Magari
0: di
1: qualcuno al 3487513933 ci può suggerire, no? Alessandro, magari ci chiamano allo 055 77 71 e trovano una specialità in cui sono tra i primi 100 al mondo.
0: Il tema aperto è Dimitri Conti è il Michael Phelps del, e aggiungete voi,
1: fate vobis,
0: delle mischerate, perché insomma poi
1: direbbero
0: tanti,
1: i latini,
0: cioè, chi ti ama
1: vobis
0: e chi ti odia.
1: Detto questo
0: Dimitri, questo in out
1: qui, però se non connetti questo computer
0: sentendo l'ottimo
1: Stefano perché sennò
0: Carlesi,
1: si lanciano gli assists.
0: Puoi portare anche il telefono, così facciamo prima, così giochiamo a Carrazzo nel frattempo.
1: Hai un computer che non è connesso, così leggo
0: in questo momento, non è che vogliamo giocare a razzo,
1: no, però
0: a leggere i messaggi
1: giustamente
0: magari,
1: la parte tecnica interviene qualora abbiamo problemi
0: temporeggiando
1: di linea.
0: Io ho lanciato un tema laterale, è arrivato Pellegrino, statistica di cui abbiamo piene le mutande, 9 gol su 12 di testa l'ultimo anno,
1: abbiamo capito,
0: introducevo
1: fiumi di cross, ci
0: fiumi di parole. Chi la canta?
1: Fiumi di parole, aiuto, come si chiamavano?
0: I Jalis?
1: No, forse erano i Jalis. Bravo. L'unica canzone veramente di grande successo, forse.
0: Oh, guarda, attenzione perché Andrea, guarda, sa come sventolare il rosso davanti a un toro.
1: Vai.
0: Si sente che sei
1: però
0: giovane.
1: Però mi sa che dici a te,
0: No, a me. Cioè, quando qualcuno inizia dicendo abbi pazienza,
1: sei un ragazzo
0: giovane, ai miei tempi, colpi di testa ci facciamo con chiodi, ecco.
1: Quando arrivano i suggerimenti?
0: No, arrivano e come? Li leggiamo ora. Perché io avevo chiesto.
1: Vedi connettendoti che mondo ti si apre.
0: Connettere prima la testa. Avevo chiesto questo. Pellegrino, grande colpitore di testa. Tu se pensi al fondamentale, appunto, parlavamo prima dell'abilità di colpo di testa. Mi dici i primi tre giocatori?
1: Io non sono bravo a fare queste classifiche instant. Faccio un ragionamento filologico.
0: Allora
1: non mi interessa. Sociologico e culturale.
0: Ah, Marco Materazzi.
1: Avete rotto le scatole di catalogare qualsiasi cavolo di cosa.
0: Questo, quello, è così.
1: A me il mondo catalogato lo lascio a voi.
0: Vabbè,
1: io
0: ti faccio commentare le risposte degli ascoltatori. Giovanni da Campi ci dice: della Fiorentina mi viene in mente
1: Gonzalo. Diciamo, negli ultimi anni, un giocatore che era incredibilmente forte di testa, e questa cosa non si è notata tantissimo perché non è stato troppo spesso acceso e non ha una struttura di fisica di primissimo livello per il fondamentale, era Nico Gonzalez.
0: L'ha detto prima, guarda, il primo che mi viene in mente è Nico Gonzalez, un grillo,
1: un signor colpitore di testa, non certamente il miglior colpitore di testa. Non so, posso pensare a qualche nome più retro datato. Joe Jordan, se non ricordo male, era un grande colpitore di testa.
0: Andrea Belotti, pre-infortunio, era un gran colpitore di testa. Gabriele
1: non lo ricordo così tanto forte nel gioco.
0: Era bravo, diciamo, nel fondamentale della tedesca, perché faceva un sacco di gol al volo, anche in acrobazia.
1: Sì,
0: ci mette
1: vero.
0: Il
1: ricordo
0: colpo di
1: delle
0: testa.
1: Belle mezze rovesciate.
0: Oh, si sente che sei giovane. Il più grande colpitore di testa viola era
1: Caudiglio, ovviamente.
0: Perché stavo vedendo che Dimitri Conti, medaglia sicuramente nella
1: grande
0: sua disciplina,
1: lanciatore di coriandoli. Vedi, Chris l'ha trovata.
0: Roberto Pruzzo, il bomber, l'unico che colpiva di testa senza chiudere gli occhi. Davvero
1: bello questo.
0: Bello. Thomas Scurati, uno dei più grandi colpitori di testa che abbia mai visto. Pruzzo. Io oggi ho visto Dimitri molto a suo agio in una foto col Cecca mentre andavano al Mabei.
1: Anche se su quella foto ci sono delle cose che non tornano. Reggio Emilia piena di montagne e cose simili, io che tengo la bandiera in maniera, potrei, eccola, Stefano Carlesi ci fornisce l'ausilio delle immagini sul canale 92.
0: Mi ricorda la copertina della nuova stagione di Sons of Anarchy, non so se l'hai
1: visto.
0: Un grande Charlie Hunnam,
1: poco seriale,
0: grande Charlie Hunnam che parla di
1: ma volendo qua ti tiro fuori un paragone cinematografico, siccome siamo anche in un periodo, speriamo di essere alla coda, no? Che dicono domenica arriva sta perturbazione atlantica, noi l'aspettiamo perché stiamo bruciando, ma lo scenario è un po' da questa cosa che ti sto per mettere sul piatto come termine di paragone. Questa casomai potrebbe essere una foto alla Mad Max.
0: Fury Road.
1: È vero, abbiamo l'uomo lucchetto,
0: Tom
1: che
0: Hardy,
1: è il Ceccarini, che quindi è Max.
0: Mad Max
1: è Max. Non hai visto Furiosa, quindi
0: No,
1: troppo mainstream, ne hanno parlato poco, giustamente.
0: Certo.
1: È passato quasi come un film di nicchia alla
0: attenzione. Io mi riferivo al primo Mad Max.
1: Primo Mad Max, che l'ho visto che non si chiama Mad Max, ma si chiama Interceptor. Gran bel film. Anche quelli, i primi tre Mad Max con Mel Gibson, e poi i remake sempre però dello stesso regista,
0: con
1: George Miller, con Tom Hardy.
0: Bello,
1: molto
0: veramente.
1: Molto bravo Tom Hardy,
0: veramente
1: arrivano
0: bello.
1: Persone sorridenti che si affacciano in questo studio per l'immagine del
0: l'immagine. Allora lo diciamo a tutti,
1: è
0: intelligenza artificiale,
1: non siamo mai stati sulle non note montagne di Reggio Emilia. Non è nostra l'intelligenza, è dell'artificialità, forse di là in regia. E queste montagne di Reggio Emilia, questo scenario alla Mad Max, no? Abbiamo il Tom Hardy dei Noatri, che è Niccolò Ceccarini. Abbiamo, com'è che si chiamava l'attrice che fa Furiosa? Mannaggia, ora mi sfugge.
0: Maria Grazia Cucinotta.
1: Sì, abbiamo Maria Grazia Cucinotta che tiene il bandierone, quindi è il sottoscritto, e dietro abbiamo tutto il nostro esercito post-apocalittico. Qui siamo a caccia della benzina, ma altro che del Sassuolo e di noi neroverti, però insomma.
0: Bene, la mia intelligenza è demenziale, ci scrive Chris da Campi, e confermiamo quello che ci dice Chris, non prima di averlo abbracciato, idealmente. Allora, questo, c'è un Dido che come sempre è sempre attentissimo, fa anche un grande punto di contatto rispetto al discorso che facevamo. Nico era un gran saltatore, ma per essere un gran colpitore di testa la devi buttare
1: dentro,
0: con la Juve che con l'Atletico e con la Nazionale.
1: Allora,
0: di
1: con
0: testa,
1: la Fiorentina ovvio. Io ho un ricordo però del fatto che più volte qui davanti a questi microfoni sono venuto a sottolineare come mi convincesse poco il modo in cui italiano, perché Nico Gonzalez ce l'ha avuto solo italiano a Firenze, volesse utilizzare la sua abilità aerea. Io ricordo sempre questi rinvii molto profondi, certo, nei pressi della linea laterale. Lui veniva utilizzato per saltare sulla linea laterale, non tanto per saltare nel cuore dell'area di rigore. Quindi può essere anche che sia questo, Dido, il motivo per cui non ha segnato tantissimo di testa, perché comunque, non avendo un grandissimo fisico, non è altissimo, non è troppo robusto, non è esageratamente esplosivo,
0: terzo,
1: ma
0: tempo cestistico,
1: un ottimo stacco, sì, poi lo poteva utilizzare meglio
0: ai tempi. Mi ricordo, penso, credo il più grande colpitore di testa della storia sia Cristiano Ronaldo, no? Forse come elevazione.
1: Ah, dici come altezza raggiunta. Boh, può essere. Io ricordo, a proposito di grandi colpitori di testa, per esempio, sempre non dotati di un grande fisico, Ivan Ramiro Cordoba.
0: Certo.
1: Nonostante fosse manco 1,80, era un, veramente un diavolo sui colpi di testa.
0: In precedenza parlavamo di un altro
1: Cannavaro
0: sudamericano.
1: Cannavaro stesso non era altissimo.
0: Lautaro Martinez, 174 centimetri.
1: Rispetto alla stazza è molto bravo, sì, sono d'accordo.
0: Sì, sì, infatti,
1: sono d'accordo. Non è tra i migliori, secondo me, nel fondamentale, ma lo è rispetto a...
0: La prima furiosa è stata Charlize Theron.
1: Oh, meno male c'ho lo zio bello, perché quando io c'ho un attimo di defiance, se aspetto Di Nardo,
0: aspetta,
1: le calende.
0: Aspetta un attimo, faccio
1: le calende.
0: Come Andreotti quando dissero
1: sono
0: presidente.
1: Presidente,
0: quale futuro
1: il
0: per
1: futuro
0: i
1: dei giovani, sì, sì.
0: Presidente.
1: Sono la vostra Charlize Theron. Siete contenti, amici?
0: Giulio,
1: 3487 5 1 3 9 3 3.
0: Sì, sì, ormai lo sai senza guardare di là.
1: No. Cioè, mi illudo che sia così, ma per sicurezza guardo lo stesso.
0: Lo dico sempre, forse non l'ho mai detto a te. Sai chi l'ha scritto quel numero?
1: Te.
0: Ce l'hai davanti. Giulio Andreotti.
1: Non ti ho davanti, ti ho accanto.
0: Vabbè,
1: quindi
0: accanto.
1: Dille per bene.
0: Ce l'hai accanto. No, a parte tutto, stavamo leggendo altri messaggi.
1: Grazie,
0: un giocatore
1: zio bello, grazie.
0: Il passato che era fortissimo di testa era Karl-Heinz Riedel.
1: Riedel, sì, io non
0: ex Borussia. Segniamo un gol in finale
1: ricordi
0: di Champions contro la Juventus. No,
1: sì,
0: per il discorso
1: sì,
0: che facevamo su Nico Gonzalez,
1: sì,
0: è anche vero che secondo me Scaloni l'ha capito quello che dicevi te, nel senso che l'Argentina l'ha usato soprattutto
1: più
0: un'azione
1: dentro l'area di rigore,
0: che dicevamo in precedenza, sì, Messi rientrava, scodellava
1: sul palo lontano dove arrivava lui, che infatti giocava a sinistra con l'Argentina, da noi giocava più spesso a destra, anche se poi delle volte anche a sinistra, ma io infatti ho citato l'utilizzo di Italiano perché non metto bocca sugli altri, non li ho visti tutti i giorni della
0: non
1: mia
0: l'hai
1: vita.
0: Visto lo Stoccarda, Nico Gonzalez.
1: No.
0: 28 gradi a Ponte di Legno,
1: insomma,
0: è beato Fede da Scandicci.
1: Sì, ho capito, ma 28 gradi a Ponte di Legno è montagna, guarda, la foto.
0: Infatti, oddio, 19:25.
1: 28 gradi alle 7:25, mi dispiace. Fede, anzi, no, mi dispiace. Perché
0: va bene,
1: se per
0: Daniel
1: essere
0: Passarella
1: giusto ce ne vorrebbero 7-8 meno
0: da Ponte Ema. Aldo Serena,
1: grande colpitore di
0: grande
1: testa,
0: colpitore
1: sì,
0: di
1: sì,
0: testa
1: sì,
0: il
1: sì,
0: migliore
1: sì,
0: di tutti, sì, e non lo scrive solo Drillo.
1: Grande,
0: non è grande Drillo, insomma è Oliver Biroff, sì, non è Drillo,
1: beh,
0: non so
1: un bel colpitore
0: Drillo
1: di testa Biroff, sì.
0: Poi Massimo D'Abrozzi,
1: wow,
0: che salutiamo,
1: Pelé.
0: Guarda, la foto di Pelé, esatto, direttamente dall'archivio storico del,
1: beh, anche Pelé era un signor colpitore di testa, purtroppo lo sa bene anche l'Italia,
0: certo,
1: lo sa bene anche l'Italia che fosse un gran colpo.
0: Ma la parata del secolo di Gordon Banks fu proprio su un colpo di testa
1: colpo
0: di Pelé,
1: di
0: Pelé.
1: Pelé.
0: Sì, sì, sì,
1: esattamente,
0: esattamente nello stesso, sì, mondiale, se non sbaglio, 1970, no,
1: vorrei
0: 66.
1: Fosse, no, 66 lo vinse l'Inghilterra, no,
0: era
1: 70,
0: colori, quindi
1: 70,
0: secondo me era il 1970,
1: sì, hai ragione, 70.
0: Di quelli non alti, allora Pelé, esatto, Simone 99,
1: sta,
0: buon pomeriggio
1: sta,
0: ragazzi, poi in precedenza ci scriveva, sì, Biroff era bravo di testa, della Fiorentina Riganò, c'è chi ci citava anche Lucas Martin Squarta come difensore,
1: Luca,
0: bello compatto,
1: Luca Toni,
0: piazzato.
1: Luca Toni,
0: però Luca Toni te ne hai ascoltato attentamente, te ne hai ascoltato attentamente uno di noi con Emiliano Viviano.
1: No,
0: Emiliano,
1: ammetto,
0: Viviano
1: non l'ho,
0: ha detto quella, secondo me, guardate, quando qualcuno ti dice una verità che avevi sempre davanti agli occhi, ma che non hai mai carpito, cioè
1: sì,
0: si rompe proprio il vetro di quella persona. Luca Toni, per essere così gigantesco,
1: vabbè, infatti ho detto,
0: non era fenomenale,
1: non era più
0: testa,
1: che altro uno specialista unicamente del colpo di testa, e quindi magari si notava meno, però
0: esempio,
1: di gol di testa ne ha fatti
0: Pazzini,
1: tanti.
0: Pazzini tecnicamente
1: sì, era più colpitore,
0: era più,
1: sì, ci sta, ma io non credo che Pazzini abbia fatto più
0: Mark
1: gol di
0: Hatley,
1: testa di Toni,
0: del Milan degli anni 80, ci scrive Enrico, poi ci scrive che
1: era il 70 e ci suggerisce Salas,
0: sì,
1: Marcelo,
0: sì, giocatore che ho nel cuore come tutti i giocatori palindromi,
1: ah,
0: hai benissimo,
1: giusto,
0: la passione,
1: sì,
0: per
1: tipo Oddo, quindi,
0: tipo Atta,
1: Oddo,
0: il giocatore preferito di quest'anno della Fiorentina. Concludiamo questa prima mezz'ora. Non dimenticate ovviamente il fuoriclasse Daniel Passarella, bomber, che era a meno di 180 centimetri, ma aveva un'elevazione eccezionale. Questo ce lo scrive il bomber viola.
1: L'ho detto, va bene. Dai.
0: Dimitri, sei stato eccezionale anche nell'elevazione di questa trasmissione. Quando ti rivediamo?
1: Bella domanda. Allora, al più tardi, fermati là. Probabilmente ci sentiamo domani sera. Ricomincia la stagione. In teoria, ancora non ho avuto comunicazione ufficiale, ma se tanto mi dà tanto, ci risiamo con gli interventi durante il match con Lorenzo Di Benedetto, che credo domani però sarà da solo.
0: Diciamo che non è ufficiale, ma come questa trasmissione è, non guardare
1: quasi
0: il nome.
1: Quasi ufficiale, bravo, no. Bravo. Ma io ti seguo sempre.
0: Lo so.
1: State con lui, va.
0: Bene,
1: anche se non
0: state
1: volete.
0: Con noi, ci fermiamo un attimo per la pausa della mezz'ora e poi ripartiamo, anche parlando un po' di quello che succede a Parma dopo Pellegrino e quant'altro. Tra poco,
1: ciao.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

Un'altra prestazione pazzesca di Sara Curtis agli europei in corso a Parigi. L'azzurra entra ancora di più nella storia, prova chiusa col tempo di 26.56 ed è medaglia d'oro nei 50 d'orso davanti a Mulu e Cox. Nuovo record del mondo per la 19enne azzurra. Occhi ora su Christian Mantegazza, caccia di una medaglia nei 200 run. Ancora una gioia intanto per Simona Quadrella, che si qualifica con il miglior tempo per la finale dei 1500 stile libero in programma domani sera. La 27enne romana, oro negli 800 e primatista europea, nuota il miglior crono in 16.05.28. Niente finale invece per la 4% stile libero maschile. L'Italia totalizza l'11° tempo. Eravamo andati a medaglia in tutte le manifestazioni internazionali dal 2021. Europei di atletica in serata grande attesa per la finale del triplo femminile con Derkacz e Saraceni, che puntano alla medaglia. E per

meeting tra Gerry Cardinale e Ruben Amorim, alla presenza anche di altre figure societarie, circolano i primi nomi che non faranno parte del progetto dell'allenatore. Dopo un mese di lavoro con la squadra, Amorim ha fatto le proprie valutazioni. Tomori, Odogwu, Fofana e Nkunku sono i primi giocatori che non lo hanno convinto, ma a questi potrebbero aggiungersi anche altri nomi. Davide Frattesi torna a Roma, questa volta per giocare con la Lazio. Dopo aver trovato l'accordo tra club, l'ormai ex Inter, sarà domani nella capitale.

0: dove nell'ultima stagione guadagnava 6 milioni più bonus. L'attaccante argentino vorrebbe però giocare le coppe, per questo ha chiesto tempo. Non si tratta quindi di un'operazione che potrebbe chiudersi nel giro di poche ore. Anche per questo al momento la pista più calda è quella che porta Pinamonti. Il Napoli avanza invece per Gabriel Jesus. Gli azzurri continuano a lavorare per provare a portare l'attaccante brasiliano in Italia e avrebbero tutto pronto per chiudere lato club. Dipende dalle ulteriori uscite dopo Lukaku e dall'intesa col giocatore sul contratto. I colloqui sono in corso. Chiudiamo col volley. L'Italia di Velasco perde una pedina importante in vista degli europei. Love Tomorui, schiacciatrice della Mega Box Vallefoglia, è costretta al forfait per un grave infortunio al ginocchio sinistro rimediato nell'amichevole del 12 agosto tra Italia ed Ucraina. Per la 23enne di Lodi, la diagnosi è impietosa: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Omorui si dovrà sicuramente sottoporre ad un'operazione chirurgica e salterà l'Europeo di volley femminile, che scatterà in Turchia il prossimo 21 agosto. Molto probabilmente la sua assenza sarà confermata per buona parte del campionato di Serie A. E dalla redazione sportiva è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Intero-

0: prima possibile.
1: Aspetta, aspetta.
2: Chi si compra? Flash.
3: No, via, ora con i DAB, con i Bluetooth, sento sempre Radio Firenze.
1: Bravo, bravo.
3: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
1: Bisognerebbe chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
3: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
4: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
1: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
3: Ci dice chi si compra!
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola.
7: E rieccoci di nuovo in diretta, 19.37, quasi ufficiale, Radio Firenze Viola, Alessandro Di Nardo che vi parla. I numeri per contattarci sono sempre gli stessi, 348-7513933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055-77-111-71 per invece chiamarci in diretta. Stiamo insomma parlando anche un po' del fondamentale del colpo di testa. Mi ha sempre affascinato a me il gol di testa, non è mai stato, diciamo, nel mio tremendo repertorio, ecco. Era un giocatore a palla a terra anche per limiti fisici, ma abbiamo scoperto anche dalla vostra memoria storica che, come dicevamo in precedenza, essere un grande colpitore di testa non significa soltanto avere una stazza fisica importante. Tutto questo perché parlavamo di Matteo Pellegrino, calciatore che da qualche minuto è ufficialmente il nuovo rinforzo della Fiorentina, arriva da Parma, e a Parma ci colleghiamo con Edoardo Mammoli, che è corrispondente da lì per tutto Mercato Web, che ci aiuta a capire un po' più il tipo di giocatore appunto che avrà al roster la Fiorentina. Edoardo, ciao, ben ritrovato.
8: Ciao, buonasera, grazie dell'invito.
7: Allora, dicevamo, ci è rimasto in testa per l'appunto un dato pazzesco, che sono i 9 gol su 12 segnati di cabeza, di testa, da Pellegrino. Tra l'altro vedevo qualche pagina di tifosi del Parma, lo ricordava soprattutto per uno dei colpi di testa, che però se non sbaglio non è di questa stagione ma è della stagione precedente, contro la Juventus, con un su cross di Valeri, se non sbaglio, da sinistra, grande elevazione e gol sotto la curva del Parma. Ecco, visto che vedevo che è stato salutato anche un grande affetto dai tifosi del Parma, nonostante sia stato meno di 2 stagioni sostanzialmente in giallo-blu, come mai questo anche affetto da parte della piazza parmigiana per Pellegrino?
8: Sì, esatto, al dato che dicevi aggiungo appunto i dati della stagione precedente, dove c'erano stati 3 gol, di cui 2 appunto di testa, quindi sui 15 gol segnati da Pellegrino con la maglia del Parma, 11 sono con il fondamentale del colpo di testa, e che quindi racconta un po' che tipo di giocatore è. E l'attaccamento della piazza di Parma è dovuto principalmente anche appunto all'impegno profuso in campo, perché è un giocatore che davvero si spende e lotta per 90 minuti. Magari non sempre le sue prestazioni sono tecnicamente eccelse, ma dal punto di vista della garra tipica argentina e dell'impegno è veramente encomiabile. E poi anche un ragazzo molto sorridente, molto gentile, si presta molto anche a, insomma, agli incontri con i tifosi, con i giornalisti, e anche andare sotto la curva a salutare. Quindi un ragazzo davvero, davvero per bene, ma anche un giocatore che si impegna veramente tantissimo e quindi si fa veramente apprezzare.
7: Ecco, ma da Parma come avete letto questa operazione? Detto che poi insomma il Parma si è anche tutelato con l'arrivo di David Romero, attaccante anche lui argentino, classe 2003, proveniente dal Tigre. Però ecco, Pellegrino lascia Parma e poteva anche essere insomma preso in conto, messo in conto come operazione. Va alla Fiorentina, una Fiorentina senza coppe, e soprattutto una Fiorentina che ha ribadito la fiducia a Moise Kean. Poi sappiamo, l'abbiamo raccontato in questi giorni, non c'è la certezza che rimanga Ken, però ecco, da Parma come si spiega questa operazione? Cioè, che Pellegrino venga a Firenze per fare la riserva a oggi di Moise Ken?
8: Sì, esatto, è un'operazione che anche a me è sembrata un po', diciamo, un po' strana inizialmente, più che altro perché Pellegrino a Parma era il titolare indiscusso, soprattutto nella passata stagione, e quindi vederlo andare magari in un club che quest'anno non farà le coppe a fare, tra l'altro, molto probabilmente, almeno all'inizio, il secondo a Moise Ken, ovviamente ha fatto storcere un po' il naso, e non si può, è inutile nascondersi dietro a un dito. E allo stesso tempo ti posso dire che, almeno dal mio punto di vista, la sensazione che due grandi cessioni il Parma le avrebbe fatte, io pensavo che uno dei due fosse Suzuki e l'altro Mandela Keita,
7: sì.
8: e invece alla fine si è rivelato Pellegrino. Sinceramente non me lo aspettavo, perché pensavo proprio sarebbe rimasto un altro anno, invece Keita più propenso ad andare in via, e invece alla fine si è rivelato il contrario, quindi probabilmente dal punto di vista della società è stato anche una questione di mere opportunità, perché ovviamente di fronte a certe offerte è difficile rinunciare, e magari anche il giocatore stesso aveva voglia di fare questo step, nonostante effettivamente a livello oggettivo quest'anno magari da parte dei tifosi è un po' meno comprensibile, però comunque io vedo che ultimamente stanno comunque dimostrando il loro affetto, quindi non c'è nessun tipo di rancore da questo punto di vista, e di questo ne sono più che contento, ecco.
7: Sì, Mandela Keita, impressionante la prova visiva dal vivo, Fiorentina Parma mi ha regalato in due episodi, due dei pomeriggi peggiori per me, perché sono 2-0-0 degli ultimi due anni, l'ultimo appunto la scorsa stagione, quello precedente con Chivu in panchina per il Parma, due partite orrende da parte di entrambe le squadre, però Mandela Keita soprattutto nell'ultima di quest'anno spiccò proprio per l'onnipotenza calcistica, sia fisica che tecnica, in mezzo al campo. Ecco, una curiosità, ma il Parma ci ha messo il prezzo sopra Mandela Keita, classe 2002?
8: Sì, diciamo che di base si parla di sempre più o meno delle stesse cifre, almeno sui 30 milioni di euro ci si deve aggirare, più che altro perché effettivamente Mandela Keita, tra tutti questi, cioè rispetto anche a Suzuki e a Pellegrino, è veramente l'unico giocatore dei tre che nei due anni ha giocato sempre con continuità nelle ultime due stagioni, perché Suzuki purtroppo ha avuto l'infortunio, Pellegrino è arrivato a metà della stagione passata e nei primi tempi comunque ha avuto bisogno di un periodo di adattamento, invece Keita ha giocato sempre e per tutte le due stagioni e su livelli quasi sempre, qui è un giocatore che per il quale la valutazione è alta. Dal mio punto di vista, per rendere effettivamente una valutazione magari ancora più alta, o comunque renderla, diciamo, rendere giustizia a questa valutazione, andrebbero aggiunti gol, ma lui stesso ne è consapevole, più volte tornato sull'argomento, e anche lui è consapevole che per un centrocampista, anche del suo ruolo, del suo modo di giocare, servirebbe qualche gol in più. L'anno scorso finalmente ha trovato la prima rete alla penultima giornata,
7: sì, con la Roma in una partita pazzesca,
8: giornata, sì. Speriamo che quest'anno, che appunto dovrebbe almeno attualmente rimanere a Parma, che possa farne qualcuno in più ed effettivamente riuscire a valere quella cifra che si meriterebbe.
7: Oh, il Parma che inizia come la Fiorentina domani ufficialmente la sua stagione, in campo alle 18 per i 32esimi di finale di Coppa Italia, in casa contro il Catania. Con quale obiettivo inizia questa stagione? La seconda di un allenatore che ha diviso il mondo praticamente, come questa, perché insomma non è stato bellissimo, ecco, vedere quel Fiorentina Parma. Mi viene in mente anche un po' per l'impostazione data dall'allenatore appunto degli emiliani. C'è che però chi dice che il primo anno l'ha voluto fare così, consolidando il piazzamento, da ora in poi si vedrà il vero questa. Tu ci credi?
8: Ma io ci credo, perché dopo un anno che facciamo conferenze ed eventi, e lo ritengo una persona molto intelligente e che ha giustificato anche più volte questo atteggiamento, che semplicemente derivava dalle opportunità. L'obiettivo era raggiungere la salvezza, ed evidentemente la sua valutazione, quella sua del suo staff, ma anche della stessa squadra, è stata del fatto che per fare più punti, paradossalmente, il Parma, nelle partite del Parma ci dovessero essere meno gol possibile. Però sembra una definizione paradossale, ma se si guarda la stagione del Parma, effettivamente le partite nelle quali il Parma ha fatto più punti sono state quelle in cui c'erano meno gol. Sembra paradossale, ma è stato un segno molto intelligente. Però da quest'anno effettivamente lo stesso Cuesta sta dimostrando di voler fare un passettino in più, perché e perché gli acquisti stanno andando in questo senso, e perché ovviamente anche la sua volontà è quella di evolvere la squadra, mantenendo la solidità difensiva che ha dimostrato nella passata stagione, ma effettivamente dare più imprevedibilità in attacco, perché nella passata stagione spesso e volentieri l'arma principale è stata davvero la cabeza, la testa di Matteo Pellegrino. Quindi effettivamente da quest'anno, in questa stagione, l'obiettivo di Carlos Cuesta è quello di dare alla squadra qualche trama di gioco in più, qualche imprevedibilità in più, perché effettivamente nel corso di un'evoluzione nella seconda stagione da parte sua, insomma, è un qualcosa che, insomma, effettivamente sembra essere sempre stato il suo piano. Quindi io spero che effettivamente succeda, che si possa vedere un po' più di spettacolo lì al Tardini, e già la gara di domani potrebbe essere indicativa in questo, anche se la squadra è ancora un cantiere aperto, perché ancora qualcosa manca.
7: Ecco, ma i tifosi a Parma come si dividono, se si dividono? Perché io sono sempre un grande frequentatore delle chat, dei social, anche insomma di tutte le squadre di Serie A, e vedo comunque alcuni, anzi forse la maggioranza, che dicono che comunque insomma si va con questa fino alla fine, non importa insomma la modalità, la forma, ma importa il contenuto, quello che ci ha fatto capire questa nel primo anno, un po' machiavellico nel suo modo di calcio. Tra l'altro vedevo che Parma tra i top 5 campionati europei è il club che ha fatto meglio in termini di gol fatti rapportati ai punti fatti, perché con 28 gol ha racimolato 45 punti, quindi sostanzialmente quello che dicevi anche tu, quando il punteggio è basso il Parma spesso esce coi punti. Ma proprio il tifo del Parma come si schiera e come ha vissuto questo anno di questa?
8: Allora, l'ha vissuto con molto affetto rispetto a Carlos Cuesta, perché è veramente un ragazzo, un uomo, anche perché ha 31 anni, che si è dato davvero da fare, ha messo tutto se stesso per la causa del Parma, quindi questo è stato encomiabile sotto tutti i punti di vista. Dal punto di vista tecnico non ti nego che qualche critica ovviamente c'è stata, perché alcune partite sono state molto noiose purtroppo, e molto bloccate, per esempio quella di Firenze, ma me ne vengono in mente anche altre, tipo in casa contro il Genoa. E
7: mi ricordo, se non sbaglio, vado a memoria, un Parma-Pisa in cui il Parma forse vince, ma c'è qualche fischio a inizio partita, non so se ti ricordi.
8: Contro il Pisa in casa non ricordo, perché era proprio, in realtà contro il Pisa in casa era una delle ultime ultime partite, e era diciamo decisiva per la salvezza, ma il Parma era diciamo un piede e mezzo già salvo. Però è stata effettivamente la partita della salvezza, ci si poteva aspettare un Parma all'arrembaggio, invece finì 1-0 con un gol nei minuti finali, quindi anche lì effettivamente qualche insomma mugugno dal pubblico effettivamente c'è stato. Però diciamo che la riconoscenza nei confronti del lavoro di questa, del suo impegno e di tutta la squadra, sono sotto gli occhi di tutti e sono stati diciamo resi evidenti da tutti. Però come ti dicevo prima, effettivamente quest'anno tutta la piazza spera di potersi divertire un po' di più rispetto a quanto si è visto nella passata stagione, che a tratti è stato effettivamente un po' troppo.
7: Era un po' crudo da vedere il Parma l'anno scorso, serviva qualche condimento in più, ecco. Senti, Edoardo, in chiusura, Pellegrino arriva a Firenze, ti chiedo se secondo te è davvero come in tanti dicono l'attaccante ancora un po' grezzo tecnicamente, e se ti aspetti insomma un'evoluzione, se, cioè se sotto questo Pellegrino c'è anche un centravanti che si può fare, e si può fare ad alti livelli anche.
8: Penso di sì, perché conosco l'impegno che mette il ragazzo e che tipo di persona è, quindi io penso di sì, e anche le qualità tecniche. È indubbio che magari adesso le sue qualità sono sproporzionate dal punto di vista del duello aereo, del fisico e del colpo di testa, dove veramente primeggia in maniera quasi incredibile a tratti. Deve sicuramente lavorare tanto dal punto di vista tecnico, perché nella pulizia del gesto è l'area dove forse può migliorare. Se migliora lì, può diventare un attaccante molto più completo, al netto del fatto che ovviamente molto probabilmente il suo marchio di fabbrica rimarrà sempre il colpo di testa e il duello aereo. Però diciamo che il contesto della Fiorentina di quest'anno può aiutarlo anche a lavorare sotto altri aspetti e diventare un attaccante completo.
7: Edoardo, grazie mille, buon lavoro e a presto.
8: Grazie a voi, buon lavoro.
7: Ovviamente sentivamo appunto adesso dal corrispondente di Tutto Mercato Web di Parma le caratteristiche di Matteo Pellegrino, che da circa un'ora, poco meno, è un nuovo giocatore ufficialmente della Fiorentina. Ha parlato anche ai canali ufficiali ovviamente del club viola, del suo nuovo club. Leggo qualche estratto, trovate tutto su firenzeviola.it. provo tanta felicità ad essere qui, sono contento e orgoglioso di arrivare in questa società e ho la voglia di cominciare e fare del mio meglio per aiutare la Fiorentina. Poi ovviamente classica domanda di rito sul Viola Park, ha detto che è incredibile, non aveva mai visto campi di allenamento così. E poi anche sul numero di maglia, ha scelto la 32, è il numero con cui ho esordito e l'ho usato anche a Parma, è un numero che mi piace. A proposito di 32, un altro attaccante centravantone fisico che aveva il 32, chi era? Ovviamente Bobo Vieri. Se penso al 32 penso soprattutto a lui. E poi ha detto il primo nome a cui mi ispiro nella tradizione in Argentina, ma era chiaro lo dicesse a Firenze, è Gabriel Omar Batistuta. Lui ha fatto tanto qua e vediamo se riesco a fare qualcosina come lui. Un messaggio ai tifosi, li ringrazio tanto per i messaggi che mi stanno mandando e non vedo l'ora di vederli in campo. A proposito di messaggi, ce ne ascoltiamo un paio di messaggi vocali e poi andiamo in chiusura.
0: E vedo tutta la sorpresa male perché sono dato di giovane, ma scherzavo.
7: No,
0: il più grande colpitore di testa è saputo alla Fiorentina e Daniel Alberto Passarella, ragazzi, non c'è versi. I palloni in area di rigore, in area avversaria, erano tutti sua. Non esiste un colpitore di testa nella Fiorentina grande come lui. Ciao Andrea.
7: No Andrea, stavo scherzando ovviamente.
9: Io senza modestia sono sicuro di essere fra i primi 100 che stanno sul letto a guardare la televisione. Però c'è questa brutta cosa di dover andare a lavorare. Giovanni da campi.
7: Grande Giovanni. No Andrea, concludo, non me l'ero preso ovviamente, sfruttavo Dimitri Conti, è sempre pizzichino e sibillino, per creare una polemica su un messaggio che non c'era ovviamente. Un abbraccio a Andrea e anche a Giovanni da campi. Senti, già il fatto che tu abbia un lavoro e già il fatto che da quello che ci dici il lavoro non è da remoto, perché si può lavorare anche dal letto, secondo me ti toglie dalla lista dei 100 che stanno più a letto a guardare la televisione. Però magari i 100 che stanno più a guardare Radio Firenze Viola, sì, ci sarà una classifica ad hoc redatta dal nostro Stefano Carlesi. Noi siamo in chiusura, adesso arriva il meglio di oggi, il meglio della giornata, con lo spazio dedicato a Che t'ha perso, appunto i migliori interventi di giovedì 13 agosto. Io vi saluto, non prima di ricordarvi la partita di domani 21:15 Fiorentina Benevento. Ovviamente potrete seguire da noi con Radio Cronaca di Tommaso Loreto l'evento, con ampio post ma soprattutto anche ampio prepartita. È l'esordio stagionale della Fiorentina, sarà visibile anche su Italia 1 e quindi ci sarà la possibilità anche di vederlo in chiaro. Diciamo, questo evento non è scontato, però ci sarà anche e soprattutto la possibilità di seguirlo con noi. Con noi l'appuntamento alle ore 19, proprio nel prepartita di Fiorentina Benevento. Non mi resta che augurarvi una buona serata e a domani. Ciao!

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala. Guardala.
1: Notizie, analisi, curiosità.
2: Ciao ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
1: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
3: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
0: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Nessuna speculazione politica contro la Spagna, solo sicurezza nazionale. Lo afferma Matteo Piantedosi, intervenuto in Commissione Schengen in merito al tema del ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. Quanto successo a Ceuta con migliaia e migliaia di migranti arrivati in blocco ha scatenato forti polemiche tra i due paesi, che il ministro dell'Interno ha provato a spegnere. Quello che ha scelto di fare il governo è pienamente nel diritto europeo, ha detto. Sull'argomento è intervenuta anche la premier Giorgia Meloni sui social. Difesa dei confini, sicurezza, rispetto delle regole, proseguiremo diritti su questa strada.
4: Il giornalista Sigfrido Ranucci sarà ascoltato dalla procura di Roma come persona informata sui fatti dell'attentato ordinato dall'amico e faccendiere Walter Lavitola. La decisione è arrivata dopo l'analisi del cellulare e del PC di Lavitola, ma l'attività tecnica sui device filtra dagli inquirenti. Durerà alcune settimane, al momento quindi un'eventuale audizione del conduttore di Report potrebbe essere calendarizzata non prima di settembre. Lavitola intanto resta in carcere, il GIP ha infatti respinto la richiesta di domiciliari.
5: Tutti i pazienti che erano stati ricoverati a Milano dopo l'incendio di Capodanno a Cramontana sono stati dimessi e sono tornati a casa. Anche Francesca, l'ultima dei 12 ragazzi curati nel capoluogo lombardo, ha lasciato oggi il centro Ustioni del Niguarda. Lo fa sapere l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso. Missione compiuta, commenta, perché tutti i 12 pazienti sono tornati a casa. Era la promessa che avevamo fatto ai genitori quella drammatica mattina ed è una notizia che ci riempie di gioia.
4: Il concerto di Jovanotti in programma a Barletta lunedì 17 agosto nell'area dell'ex cartiera è stato annullato. La decisione è arrivata al termine della riunione della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. A determinare lo stop è stato soprattutto il parere espresso dall'ASL sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA. Analisi che hanno rilevato la presenza di tracce di amianto nell'area individuata per ospitare il concerto. Per me la sicurezza del pubblico è sempre la primissima cosa e quindi mi rimetto alla legge e le parole di Jovanotti.
5: Conflitto russo-ucraino, un drone di Mosca ha centrato la locomotiva di un treno passeggeri nella regione di Odessa, uccidendo il macchinista e il suo assistente. In vista dell'inverno, Kiev alza il pressing su Washington per ottenere nuovi sistemi di difesa aerea. Vendeteci il 10% dei Patriot americani e distruggeremo tutti i missili balistici russi, ha detto Zelensky alla CNN, spiegando che anche solo il 5% delle scorte americane basterebbe a superare la stagione fredda.
4: Chiudiamo con gli europei di nuoto. Sara Curtis d'oro nei 50 dorso donne e a Parigi segna anche il record del mondo. Un'altra prestazione pazzesca per la 19enne azzurra che entra ancora di più nella storia. Prova chiusa col tempo di 26:56.
5: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: vibrare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
4: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
5: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
6: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
5: Che giornata.
4: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
5: Luciana Magistrato
6: e Tommaso Borghese.

0: Guardala.
1: Torna anche questa sera l'altra metà della viola con le ultime repliche dell'anno. È vero, ormai siamo prossimi al via della stagione 2026-2027 che partirà nel prossimo weekend, quindi insomma rullo di tamburi per il via di questa nuova annata sportiva, però c'è sempre da ripercorrere un pezzetto molto importante di quello che è stato l'anno passato, un anno che sul suo finale ha visto Alice Tortelli rientrare in campo. E chissà, magari anche settimana prossima potremo vedere la nostra calciatrice già all'opera. Intanto però vi lascio con le sue parole in diretta qua su Radio Firenze Viola. Beh, ormai qualche mese fa, ma insomma, che siano di buon auspicio.
2: Metà della viola, la Fiorentina femminile raccontata a 360 gradi.
1: 20:03 di giovedì 7 maggio e nuovo appuntamento con l'altra metà della viola, il format di Radio Firenze Viola interamente dedicato al mondo della Fiorentina femminile. Chi vi dà la buonasera è la voce che ormai avete imparato a conoscere, Claudia Marrone, e qui con me colei che dopo 402 giorni me l'ero appuntato è tornata in campo e oggi è qua con noi, Alice Tortelli. Ciao Alice.
3: Ciao a tutti, è un piacere oggi essere qua. E sì, ce l'abbiamo fatta, direi 402 giorni molto molto sudati.
1: Posso solo immaginare, perché ora io non sono una grande sportiva, quindi non mi è mai capitato di stare lontano, o meglio, sono stata molto lontana dallo sport, ma non lo ho sofferto, non è un'assenza che ho sofferto, però insomma immagino che per te abbiano significato tanto quell'oltre un anno di fatto.
3: Sì, diciamo che è stato molto impegnativo perché appunto non sapevo neanche se sarei rientrata, come, quando, quindi anche non sapere non è stato semplice, però dai, ce l'abbiamo fatta e sono molto contenta di questo.
1: Tra l'altro bellissime le immagini anche quando le compagne poi ti hanno festeggiata, insomma anche a fine partita.
3: No, sì, è stato bellissimo rientrare anche a casa davanti ai tifosi con le mie compagne, è stato veramente bello e emozionante.
1: E qui abbiamo già i tifosi, insomma, abbastanza scatenati, sono già arrivati i primi messaggi che potete mandare al 348 7513 933. Io ogni tanto devo guardare là in alto perché come vedi abbiamo il numero scritto bene, io non sono ancora riuscita ad impararlo a memoria, quindi ogni tanto guardo verso l'alto così sguardo perso nel vuoto. E allora Alice, giorni molto particolari insomma per te, perché non c'è stato solo il rientro in campo, ma ieri anche una ricorrenza che ti ha vista comunque protagonista, perché si festeggiava l'anniversario dello scudetto.
3: Assolutamente sì, anche vedere quelle foto è stato molto emozionante, anche perché appunto sono rimasta solo io, quindi sicuramente ho un legame molto speciale con quel ricordo.
1: No, tra l'altro infatti oggi stavo guardando un po' la tua carriera, pensavo fosse molto meno, che tu fossi a Firenze, invece Fiorentina in tutti i sensi.
3: Assolutamente, da quando ho potuto diciamo che ho scelto la Fiorentina e ancora sono qua oggi.
1: Ecco, tra l'altro stavo prima notando che insomma Firenze è proprio marchio di fabbrica, ha un giglio tatuato, molto bellino tra l'altro, un bel tratto.
3: Sì, sì, diciamo questo è un ricordo che ho fatto con una ragazza che ha giocato con me, Lucia Pastrange, l'abbiamo fatto insieme, ne ho più di uno su Firenze, ho il giglio, poi ho fatto anche la cupola, quindi ne ho diversi.
1: E del resto insomma Fiorentina, della Fiorentina,
3: assolutamente,
1: più Fiorentina di così effettivamente non si può, direi di no. Batti anche Emma Severini. Batti anche Emma,
3: ci sta, dai.
1: E allora io vado subito dai nostri telespettatori e radioascoltatori. Dicevo, abbiamo già tanti messaggi e ci scrive Franci che ci dice: buonasera Claudia, ma soprattutto alla nostra super e meravigliosa capitana, come state? Insomma, direi, poi vabbè, qui con me come deve stare Alice?
3: Alla grande, alla grande.
1: Io non le pago le ragazze, per dirlo, confermi.
3: Ottima accoglienza però in tutti i sensi.
1: Grazie, cuoricini per Alice. No, allora devo dire che mi diletto molto effettivamente a cucinare qualcosina, però non le faccio ingrassare.
3: Assolutamente, dai, no, è solo il benvenuto.
1: Ecco, no, tutto assolutamente light. Poi parleremo di cucina anche con te, perché prima abbiamo un po' affrontato il tema cucina, insomma vabbè, posizioni un po' diverse, ma sono io la ragazza problematica. Quindi avremo insomma anche quello. E intanto ci scrive anche Jacopo che ci dice: buonasera bimbe belle, bellissime, non belle. Anche qui ne parlavamo proprio settimana scorsa anche con Maya, sono sempre troppo bassi nei complimenti, le carine, belline.
3: Dai, non vogliono essere entranti, per quello, per quello.
1: No, no, dobbiamo far alzare l'asticella, no, no, no, bellissime. Detto questo, un abbraccio affettuoso a Claudia ed uno senz'altro alla nostra Alice, alla quale volevo porre alcune domande, quindi Jacopo, sono più,
3: più
1: domande.
3: Più di una.
1: Ho contato bene più volte i giorni che ti hanno separata dal campo, sono 463.
3: Allora, contavo meglio di me, non so da cosa... Io, l'ultima partita è stata con la Lazio il 25 di gennaio.
1: Quella.
3: Quindi, ma se lui ha detto, sicuramente ha più ragione di me.
1: Io non potevo essere
3: d'aiuto. No, no, lui li tiene bene i conti.
1: Allora, e credimi che al minuto 82 di domenica sono tornata ad emozionarmi come non mi capitava da tempo in una gara. Sì, l'emozione più forte della domenica, quindi bentornata. E ci dice se era una cosa prevista oppure ha destato in te anche stupore questo rientro.
3: No, no, era una cosa prevista, erano già 2-3 settimane che mi stavo allenando con la squadra, quindi comunque sì, quando ho visto che ero convocata sicuramente speravo di poter entrare, soprattutto appunto giocando in casa, è stato ancora più bello.
1: Quello lo immagino.
3: Assolutamente.
1: Poi, insomma, anche una partita alla fine importante.
3: Assolutamente.
1: E allora poi ancora Jacopo ci chiede perché hai avuto il pensiero appena sei entrata in campo, perché è stato...
3: Beh, sicuramente ho pensato appunto a tutti questi giorni passati lontani dal campo e anche alle persone che mi sono state vicine, per i tifosi, per la squadra e per me anche, perché penso che mi meritassi dopo tutto quello che ho passato un momento del genere.
1: Direi proprio di sì, forse il primo pensiero che fosse per te era più che giusto.
3: Ci sta. Dai.
1: Più che giusto. E poi ci dice 226 presenze in maglia viola, 11 stagioni a Firenze, leader assoluta. Cosa vuol dire per te e come recita uno striscione a te dedicato, figlia di Firenze, idolo bandiera, orgoglio di una città intera. Insomma, è quello che dicevamo effettivamente, anche perché ormai nel calcio le bandiere purtroppo si stanno perdendo.
3: Sì, difficilmente, diciamo che da questo punto di vista si sta avvicinando sempre di più magari al maschile, però io sono felicissima di star qua, l'ho sempre sentita casa mia, grazie a loro, grazie a tutte le persone che mi circondano, quindi appunto sono molto felice, anche molto emozionata anche a ricordare i momenti passati qua e anche le vittorie che siamo riusciti a portare qua a Firenze.
1: Beh, che insomma sono state poi alla fine tante, perché nel complesso credo tu possa essere soddisfatta di questi 11 anni.
3: Assolutamente, diciamo è stato un inizio molto scoppiettante, spero di poter tornare appunto a quei periodi.
1: Ma per una fiorentina cosa vuol dire la Fiorentina?
3: Beh, sicuramente appunto per me è casa e famiglia, lo è sempre stato e anche i miei genitori mi hanno sempre trasmesso questi valori per quanto riguarda la Fiorentina, quindi appunto cioè è casa mia.
1: Beh, tra l'altro io oggi ascoltavo il podcast, perché io sono appassionatissima dei podcast e li ho ascoltati tutti, sì, ora principalmente i vostri, però anche quelli del maschile in realtà a me a luci spente fa impazzire. E no, insomma, di quanto sia fiorentina la tua famiglia credo si capisca,
3: è uscito,
1: dal nome,
3: è uscito,
1: del tuo fratello
3: Omar, sì, assolutamente,
1: Gabriel Omar. Quindi insomma sì, di quanto anche i tuoi, ecco, ai tuoi che effetto fa vederti con quella maglia, quella di Batistuta?
3: Beh, sicuramente per loro è un grande orgoglio, anche a fine di ogni stagione, ogni volta che magari ci danno le maglie, comunque anche il kit d'allenamento, mia mamma penso che negli armadi abbia, se te apri qualsiasi armadio di casa mia ci sono le maglie anche di quando giocavo 10 anni fa con la Fiorentina, quindi lei tiene tutto, basta che vede viola, prendo tutto.
1: Vabbè, però quello è anche bello, sono comunque poi ricordi che
3: no,
1: tieni anche te.
3: Assolutamente, sì, ma lei tiene qualsiasi cosa, cioè cappellini.
1: Strano, perché di solito le mamme tendono,
3: no,
1: per
3: lei è il contrario, casa dei miei ci sono solo cose della Fiorentina, qualsiasi.
1: Quindi eri un po' predestinata, dai.
3: Sì, dai, forse sì.
1: Eri un po' predestinata. E allora Claudio ci manda anche una foto tua, non so di... Allora, non so intanto se si possono vedere le foto, perché come dicevo prima ad Alice, io ho avuto anche un attimo di difficoltà ad accendere il PC, non sono tecnologica, però ci manda una tua foto con la sciarpa della Fiorentina fatta però allo stadio, se non erro, perché quello mi sembra,
3: sì,
1: proprio...
3: Sì. Non so se è il momento forse del rinnovo, non lo so, perché anch'io con la memoria non è molto...
1: Però una bella foto. Sì, questa, cioè di sicuro non è il Viola Park.
3: No, posso
1: essere. Eccola la foto, la possiamo vedere così.
3: Dio, ero giovane. Guarda come ero piccola.
1: Sei giovane, sei uguale.
3: No.
1: Come no?
3: Qualche anno, passato qualche anno, mi sa.
1: No, io ti vedo uguale.
3: Mi vedi uguale?
1: Meno male,
3: dai.
1: Quindi, poi non siamo vecchie, siamo giovani. Gregorio l'altra settimana mi ha mandato due ragazze simpaticissime, Maya ed Emma Lombardi, tutte e due classe 2006.
3: Loro sono giovani.
1: Infatti, ero lì a un certo periodo, perché io poi mi sento più o meno dell'età loro, in realtà potrei essere la loro mamma, una mamma giovane, ma potrei essere la loro mamma.
3: Sì, sì.

0: finale di stagione il primo grande acquisto per la prossima, però non è vero, ci sono tante note liete in questa stagione, quello io ve lo dico sempre, perché credo che insomma queste ragazze abbiano comunque fatto davvero un campionato straordinario, un campionato che poi tra l'altro deve ancora terminare.
1: Sì, sì, e penso sia importante comunque in queste ultime due partite fare il massimo, perché è tutto ancora, è stato un campionato molto strano, quindi ancora ci possiamo giocare tutto ancora.
0: E allora, a proposito di campionato, io vado a leggere anche quella che sarà la prossima giornata, la 21ª, quindi penultima. Sì, penultimo, sì. Ho detto bene. E allora si partirà sabato 9 maggio alle ore 12:30 con Como Women, Napoli Women, una sfida che insomma anche voi seguirete. Io intanto sto cercando di combattere col raffreddore, chiedo scusa a tutti, ma è allergia, sa? Sono allergica a polline, alla qualunque. Ma dicevo, si parte sabato 9 maggio alle ore 12:30 con il lunch match tra Como Women e Napoli Women. Si prosegue poi alle ore 15 con Genoa Fiorentina, quindi sarete impegnate sul campo di una squadra che deve lottare perché non ha ancora centrato la salvezza, ma virtualmente, essendoci 6 punti a disposizione, potrebbe ancora centrarla, quindi probabilmente non vi renderà la vita semplicissima.
1: Assolutamente, dobbiamo prepararci a tutto, perché appunto è un campionato aperto sia per loro che devono retrocedere e per noi, quindi sicuramente dobbiamo prepararci a una battaglia.
0: Si proseguirà poi domenica 10 maggio alle ore 12:30 con Milan Parma, alle ore 15 invece sarà la volta di Sassuolo Roma, una gara che ha poco da dire, ormai la Roma ha vinto il campionato, il Sassuolo ha già centrato la salvezza, tutto nello scorso turno di campionato, e anche con Juventus Inter, un match anche quello insomma seguirete per la Juve, l'Inter ormai è certo del secondo posto. A chiudere il tutto Lazio Ternana alle ore 18. E allora la classifica recita: Roma a quota 49, ormai capolista e certa dello scudetto, Inter certa del secondo posto a quota 43, segue la Juve al terzo con 35 punti, mentre 30 sono i punti di Lazio, Napoli e della Fiorentina. 29 poi quelli del Milan, 26 quelli del Como Women, 17 quelli del Sassuolo già salvo, 16 quelli del Parma, 14 quelli della Ternana e 10 quelli del Genoa, che lo ripetiamo può ancora centrare la salvezza, e questo forse rende ancora più difficoltoso il match.
1: Assolutamente, dobbiamo prepararci a tutto.
0: Sarà, che gara vi aspettate, soprattutto poi in trasferta? Ora è vero che forse il campo più difficile già l'avete affrontato, perché quello di Narni è probabilmente il campo anche proprio a livello di terreno più ostico, però che gara ti aspetti?
1: Beh, sicuramente appunto una gara difficile, penso anche che il campo del Genoa non sia così semplice da affrontare, quindi appunto dobbiamo prepararci a tutto. Loro hanno tanto da combattere, conosciamo comunque l'allenatore, quindi ci dobbiamo preparare a tutto appunto.
0: È vero, sarà una sfida per De La Fuente da ex.
1: Assolutamente, quindi sappiamo anche quanto lui sia caliente in questo senso, quindi ce la metterà tutta anche lui.
0: Beh sì, insomma poi effettivamente il Genoa si gioca tanto nella stagione probabilmente più particolare per la Serie A femminile, tu ne hai affrontate tante, però questa forse coincidendo anche con le novità che porterà il prossimo campionato è la più complicata.
1: Assolutamente, con tutti i campionati fatti sinceramente forse è la prima volta che è stato un campionato così combattuto da tutti i punti di vista, sia appunto per la lotta a retrocessione ma anche per vincere il campionato, cioè è stato un campionato dove non riuscivi mai a capire e pronosticare un qualcosa, perché è stato veramente, cioè, partite inaspettate, vittorie, sconfitte, pareggi, molto movimentato diciamo.
0: Sì, è stato effettivamente sì, forse negli ultimi anni il più strano.
1: Molto strano secondo me, sì.
0: Cioè, anche il fatto che comunque la Roma arrivasse allo scudetto non era poi così scontato, perché ha cambiato tanto, e quando si cambia tanto è fisiologico anche avere poi un periodo di adattamento.
1: No, sì, assolutamente, sono state brave, perché diciamo che anche la loro squadra appunto è stata cambiata tanto, quindi non era semplice affatto.
0: Allora Jacopo ci chiede: la prossima sarà la numero 300?
1: Aia.
0: Jacopo, però cioè i conti
1: sì. I conti li deve fare lui ci deve dare le risposte, noi sui conti,
0: quindi la giriamo noi a Jacopo,
1: esatto,
0: la
1: giriamo,
0: ecco,
1: a lui.
0: Benissimo. Andiamo invece da Fulvio, che vabbè ci chiede cosa manca a questa Fiorentina per tornare competitiva per i primi posti, ma come io ho detto più di una volta credo che sia l'inizio di un progetto, e per i progetti, per svilupparli, serve tempo, che alla fine siamo un po' abituati al tutto e subito qui in Italia.
1: Ma diciamo che nel calcio non esiste, anche noi appunto siamo una squadra completamente nuova, abbiamo cambiato molto negli ultimi anni, quindi sì, appunto è un progetto e c'è bisogno di tempo per comunque svilupparlo.
0: E ora arriva la domanda davvero cattiva.

0: positiva.
1: Aia. Sentiamo.
0: Delle tue compagne campioni d'Italia, chi era secondo te la più forte?
1: Vabbè, io mi ricordo in quegli anni ero innamoratissima calcisticamente di Elisa Bartoli. Cioè, mi ha insegnato tantissimo, trasmesso tantissimo e per me era veramente forte.
0: E allora io continuo con i messaggi. Cristian, non leggo il tuo messaggio semplicemente perché qui ci occupiamo di Fiorentina femminile, non di quella maschile, quindi ti invito poi a mandare anche nelle prossime trasmissioni il messaggio che hai mandato. Io quindi vado da Stefi che ci dice: sono felice per il tuo ritorno, sei e sarai sempre il mio unico capitano, ci vediamo a Genova.
1: Grazie, grazie Stefi, ci vediamo a Genova, loro sempre presenti.
0: Sì, sono effettivamente molto calorosi.
1: Molto, molto.
0: I tifosi.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E qui ci manda anche la foto con la torta e non si passa.
1: Hanno fatto pure delle maglie.
0: Sì, infatti mi sa che questa
1: sì,
0: è...
1: Sì, la maglia.
0: È la foto di una maglia. Sì, sì, sì. Mi sa proprio che è quella. Allora ci dice Jacopo: no, età in merito alla foto che ho mandato, Alice ha 226.
1: Ah, okay.
0: Ecco, no, quindi... Questa dovrebbe essere la foto?
1: Sì, sì, eccola, eccola.
0: Eccola. Ok. Quindi siamo a 226, per le 300 ora ci iniziamo a lavorare. Sì, sì. Ma senti, tornando al podcast, che ripeto, a me veramente fanno proprio impazzire. Tu hai detto di essere una persona molto schietta. E secondo me la schiettezza è un grande pregio. Anche se so che poi a volte nella vita
1: non ripaga sempre.
0: Non ripaga sempre, ma come la applichi nel calcio e in campo questa tua nota, ripeto, di merito, perché secondo me è una nota di merito, anche se appunto poi, ahimè.
1: Diciamo che anche il calcio è un ambiente in cui appunto non so se ripaga sempre, quindi magari può essere anche un'arma a doppio taglio, magari non sempre ha giovato a mio favore. Però io sono questa, do molto importanza ai valori, alla persona che sono, quindi voglio mostrarmi per ciò che sono, con la trasparenza che mi contraddistingue nella vita di tutti i giorni.
0: Anche perché io credo che è vero che magari alle volte non ripaga, però poi ti puoi guardare allo specchio.
1: Assolutamente, ma infatti ripaga ciò che io penso di me stessa, quindi mi è sufficiente, sinceramente.
0: E tra l'altro c'è stata anche un'altra frase che mi ha colpito, quando hai detto che riesci sempre ad andare al campo col sorriso nonostante i momenti difficili, che è stata per lungo tempo anche una mia caratteristica, quella di avere sempre il sorriso, e mi dispiace molto averla persa. Mi dispiace molto, e infatti come si fa?
1: Beh, assolutamente, cioè comunque veramente io penso di essere molto fortunata a fare la vita che faccio e avere anche le persone, la famiglia che ho accanto, quindi obiettivamente cioè, non sono questi i problemi della vita, nel senso, cioè non è stato niente, è stato un infortunio, ci sta, succede, fa parte di questo mondo purtroppo, e per fortuna sta tutto in come l'affronti, anche perché se non l'avessi affrontato così sinceramente non so se sarei riuscita a rientrare, se sarei riuscita appunto la scorsa weekend a fare di nuovo il mio esordio in casa, quindi è stata l'unica arma con cui ho pensato di poterla affrontare, ma mi è venuta anche molto spontaneo sinceramente.
0: È vero, però è vero che il sorriso spesso aiuta, le good vibes, come lo direbbero i giovani.
1: Assolutamente, good vibes.
0: Hai accennato tra l'altro anche ai tuoi fratelli, a Gabriel Omar e Lapo. Mi sono appuntata entrambi i nomi. Quanto pesa alle volte crescere e magari vederli un po' meno? Perché poi, cioè, a volte è pesato a me, che ho un fratello più piccolo, che tra l'altro, come ti dicevo, ha una figlia che si chiama proprio come te, e infatti ieri era tutta gasata perché la zia aveva in diretta una tata che si chiama Alice. Però ecco, ha pesato a me, che appunto non siamo coetanei, mio fratello ha 3 anni meno di me. Immagino che insomma voi, essendo anche gemelli, avete forse un rapporto anche diverso, e crescere alle volte e staccarsi magari dai fratelli.
1: Sì. Vabbè, diciamo che comunque rimanendo a giocare qua a Firenze ho sempre avuto la possibilità e la fortuna di poterli vivere. Ovviamente arrivi un periodo nella vita in cui magari anche le amicizie iniziano a separarsi, perché comunque se tutti i weekend hai la partita, e quindi diciamo fai una vita completamente diversa da ciò che loro facevano e magari anche da ciò che i nostri amici condivisi facevano. Quindi c'è stato un momento in cui tra virgolette le nostre strade si sono un po' divise, però comunque abbiamo un rapporto bellissimo e li sento molto vicini, essendo appunto comunque di qua.
0: E questo è molto bello. E allora ci dice, aiuto, mi sta sfuggendo il nome, però le ragazze sono bravissime, un applauso a tutto, a tutte. E vabbè, ancora, ma il mister non ha litigato con il calcio, dategli tempo, dategli tempo. Io questo ve lo continuerò a ripetere, dategli tempo. E allora Franci ora ci fa la domanda, quella un po' di rito, e vabbè, la risposta che ti do io è ovviamente sì, però presumo che tu il lampredotto l'abbia già mangiato.
1: Ai ai ai, caschiamo, non mi piace.
0: E quindi Franci, ti va bene che non importa, no, non è vero che non importa portare la merenda ad Alice, trovale qualcosa di differente.
1: Ah, vabbè, sono un po' schizzinosa anche io, quindi però sul
0: lampredotto,
1: no, però non sono vegetariana, no, la carne, anzi, un mantra a casa mia, la carne sempre, la bistecca del babbo.
0: Ecco, quella.
1: Okay. Mi spiace menzionartela, però.
0: E invece la bistecca di Alice o cucina solo il babbo?
1: No, è meglio, facciamo cucinare il babbo, è meglio.
0: Però tu hai un'altra passione, che anche quella, no, che è una cosa che a me piacerebbe un monte fare, infatti credo che ti chiederò, cioè devi assolutamente rinnovare per ancora tanti altri anni, perché mi dovrai fare da maestra, l'uncinetto.
1: Diciamo, la vera maestra è Agnese Bonfantini, lei mi sta portando su quella strada. Però
0: lei dice di non saper cucire invece.
1: Ma ora nell'ultimo periodo sta facendo anche l'uncinetto. Abbiamo iniziato, sto facendo tante cose, sto provando a fare un po' di pensierini per le mie amiche. Ho fatto una pochette per Siria, una shopper per Lucio, ora sto facendo un costume per Ripamonti. Ci sto provando, diciamo.
0: Cioè qui siamo a livello di
1: ci proviamo, ora non ti aspettare. Però ci stiamo provando, dai.
0: Però già io non so tenere in mano nemmeno i due ferri, no, perché quello mi...
1: È rilassante. Ora che poi ho finito di studiare, almeno passo i miei pomeriggi, sennò non so cosa fare.
0: Tra l'altro hai fatto una facoltà difficilissima. Cioè io quando oggi sentivo il nome, io con le materie scientifiche sono pessima. Cioè quando ero lì, biomeccanica,
1: biomedi, ingegneria biomedi.
0: Ecco, cose difficilissime.
1: Abbastanza, infatti ci abbiamo messo un bel po' di tempo, però ce l'abbiamo fatta, insomma, ce l'abbiamo fatta anche lì.
0: Fai anche un lavoro che no, ti impegna a sufficienza, ecco, direi che sei giustificata.
1: Sì, sì.
0: E potrebbe essere magari parte del tuo futuro questo, una volta con molta calma appese le scarpette al chiodo, cioè magari anche per rimanere nel calcio.
1: Beh, sicuramente, cioè vabbè, ancora devo finire di studiare perché voglio fare anche la magistrale.
0: Giustamente, come complicarsi la vita, è chiaro.
1: Ormai le cose vanno fatte bene le cose, e quindi sì, in un futuro potrebbe piacermi l'idea di diventare ingegnere.
0: No, guarda,
1: ognuno il suo, dai, mi piace.
0: Veramente io no, perché cioè per me sono proprio cose, sai quelle che dici wow, perché no, io proprio con tutto ciò che è matematico,
1: no,
0: numerico,
1: ci litigavi.
0: Sì, io poi se inizio a parlare filosofia, letteratura, tutte queste robe astratte, quelle volo.
1: Però io il contrario, invece sono molto più schematica, razionale, numeri.
0: No, vedi, qui, dovremmo un attimo allora
1: compensarci.
0: Sì. Prossima volta che devo prendere una scelta di vita ti mando un messaggio. Allora Alice, cosa vediamo, no, perché proprio oggi mi stavo lamentando con Sara di là dal vetro per qualche scelta non propriamente azzeccata nella mia vita. Vediamo se con la mente matematica, la mente filosofica, non so a cosa mi abbia portato. No, ora allora, nell'ultimo anno in realtà credo di aver fatto scelte giuste, ecco, quantomeno ho incanalato in un binario più giusto, però si può migliorare.
1: Vabbè, dai, servirebbe un po' di tutto, dai, un po' razionale, un po' anche filosofica, impulsiva, dai.
0: Sì, un pochino meno, però va bene. Allora, Jacopo ancora ci chiede, qual è la calciatrice più forte che hai marcato? Hai solo un gol in Serie A con la maglia del Firenze, io vorrei presto anche il primo con la maglia della Fiorentina. Quando me lo fai, cosa baratteresti di importante per un altro scudetto con la maglia in viola?
1: Allora, la giocatrice più forte secondo me è Payor, che giocava al Wolfsburg ai tempi, durante una partita di Champions League, ora è l'attaccante del Barcellona, ero rimasta impressa. Ai tempi era ancora più giovane, ma veramente veramente forte, cioè in un attaccante così forte non l'ho mai trovato. E poi
0: cosa baratteresti per un altro scudetto, perché appunto Alice è già stata 9 anni fa protagonista dello scudetto.
1: Qualsiasi cosa di cui ci sarebbe bisogno pur di vincere. Non saprei dirti cosa in questo momento, dai.
0: Vabbè, però appunto è iniziato un progetto, quindi con calma ci si può arrivare, con calma, senza...
1: Assolutamente
0: sì. E tra l'altro, a proposito di scudetti, feste e quant'altro, Giorgia Bettineschi ci disse che avete anche una playlist.
1: È lei la regina delle playlist, è giù.
0: Quale canzone le hai affidato? Io intanto ho dato una botta alla cuffia, probabilmente.
1: No, ma le canzoni che io gli affido non le prende molto in considerazione, ma perché ascolto tutte canzoni molto tristi, rilassanti. Io non sono una per boom boom boom. Quindi diciamo che le mie canzoni vengono messe tipo da parte.
0: So che sei andata a un concerto di Blanco, quindi sì, effettivamente non proprio una botta di vita.
1: No, diciamo che la botta di vita non mi contraddistingue molto.
0: Sì, forse Blanco ha una voce fantastica, no, secondo
1: è
0: me
1: è piaciuto molto il
0: particolare.
1: Concerto. No, è stato molto molto bello.
0: Cioè, io gli ho sentito cantare la canzone, quella che ha scritto per Giorgia al festival l'anno scorso, quella quante volte. Ora non la canto io perché io non ho la voce di Blanco. Cioè, cantata da lui è ancora più bella che cantata da Giorgia.
1: No. Ma quando canta veramente i brividi, ha una voce molto molto particolare e toccante.
0: Sì, poi a me piacciono quelle voci un po' più sì. Anche se ora ti confesso, in realtà sto ascoltando quella musica molto,
1: sì.
0: Cioè sono già nel mood estivo con Giusy Ferreri, ora Elettra Lamborghini. Beh, l'anno scorso aveva una mena, quest'anno
1: ci sta, dai, ti stai avvicinando al caldo, al mare, alla spiaggia.
0: Esatto, già programmata l'estate?
1: No, io? Sì, andiamo, vado in vacanza, ma vado in Tanzania. Tanzania e Zanzibar, ma qualche giorno di mare, non di più. Giusto per dire, abbiamo fatto anche un po' di mare. Ma io l'estate non sono tanto... Cioè, il mare mi piace, ma fatto qua. Quando vado fuori mi sembra un po' tipo di perdere tempo. Cioè, diciamo che non mi piace le vacanze in cui mi rilasso molto. Sono molto...
0: Ti capisco, perché io per esempio, ma anche se vado un weekend, cioè per dirti un weekend, ma non lo so dove può essere, anche a Siena, è uguale, io non mi posso riposare.
1: No,
0: non
1: io
0: ho
1: neanche,
0: proprio...
1: Neanche.
0: No, non ho la cultura del riposo. Infatti poi dalle vacanze torno più stanca di prima, esatto. E sono d'accordo che il mare, forse perché magari lo abbiamo vicino.
1: E poi è bellissimo, cioè in Italia ovunque vai trovi un mare favoloso, quindi
0: sì.
1: Ci sta.
0: Sì,
1: siamo abituati bene in Italia, diciamo.
0: E anche a me si piace, se devo andare fuori mi piace più vedere qualcosa per creare un po' un'esperienza.
1: Sì, ecco. Anch'io assolutamente, mi piace molto entrare in contatto con i posti e le persone anche del posto.
0: Anche quello è molto bello, credo sia una cosa che poi ti porta anche ad aprirti comunque la mente, che forse ti aiuta anche in tante fasi della vita.
1: Assolutamente, poi mi piace andare in posti dove diciamo che la povertà regna, quindi diciamo anche quando appunto mi chiedi come l'affronti col sorriso, io ogni volta che torno da quei posti dico, cioè, perché non devo sorridere, cioè veramente ho tutto quello di cui necessito e di cui ho bisogno, quindi non vedo quale sia. Mi ricordo dopo che siamo state in Vietnam e Cambogia, siamo tornate e non stavo bene, sempre per l'infortunio al tendine d'Achille, e mentre correvo e sentivo dolore dicevo, cioè non è questo il problema che mi può fermare, nel senso vedendo loro là che veramente magari va in villaggi in cui non hanno niente, dico non, appunto non mi può fermare questo problema.
0: Sì, anche perché forse quelle sono realtà davvero
1: assolutamente
0: difficili. Noi qua sì ci lamentiamo, perché poi è vero che
1: ci sta,
0: abbiamo i nostri problemi, però
1: vabbè, assolutamente ci sta, comunque poi vivi questa realtà, quindi ci sta comunque anche lamentarsi di ciò che vivi, però se poi ti fermi nel profondo delle cose riesci a capire e dare il peso giusto, secondo me.
0: Comunque noi siamo nati nella parte fortunata del mondo,
1: assolutamente,
0: quello al netto di tante cose, però credo sì che si sia nati nella parte fortunata del mondo. Tra l'altro sempre nel podcast hai detto che tu alle persone dai tanto, ma in cambio pretendi anche tanto.
1: Assolutamente. Allora, diciamo che negli ultimi anni sono anche migliorata. All'inizio ero molto più diffidente, facevo fatica anche a concedermi. Negli ultimi anni, secondo me, sto cercando e sto riuscendo anche ad aprirmi molto di più, a fidarmi. Diciamo che però mi fido molto della mia prima impressione, delle mie prime sensazioni, e poi difficilmente mi smuovo da quello. Però è una cosa un po' che mi contraddistingue, però spesso ci prendo, quindi cioè lo vedo subito se una persona così a primo impatto mi piace, cioè una persona che poi rimane nella mia vita spesso, quindi
0: qui io su questo mi ricordo sempre una frase che mi disse tra l'altro il vice capitano della Gian Erminio, serie C maschile che conosco ormai da una vita, anzi ne approfitto anche per salutarlo, ciao Teo. Mi disse una volta, ma non mi ricordo di cosa si parlava, ma insomma in generale appunto delle persone e tutto, e lui mi disse la frase: non c'è una seconda occasione per fare una prima buona impressione.
1: Ci sta, bella. Toccata sì, piano.
0: Sì, quella frase lì mi è sempre rimasta, poi tutte le volte dico sempre, però vedi, perché è vero che a volte anche fidarsi un po' del proprio istinto
1: ci sta.
0: Non ci fa sbagliare. Io per esempio, ecco, forse su questo dovrei migliorare, perché anch'io credo di essere una persona che dà tanto, però poi non chiedo in cambio, e forse non è sempre giusto.
1: Ci sta.
0: Forse anche qui un po', ecco, il trovare la via di mezzo, però anch'io sto imparando, ecco, ogni tanto ad avere il grigio, perché sono sempre stata un po'
1: agli estremi.
0: Ecco, invece anche un po' di grigio, anche perché ti dirò di più, l'unica volta in cui ho purtroppo sbagliato l'outfit, che avevo bianco e nero, sono stata ripresa dal buon Gregorio Orlandi di là dal vetro, che infatti annuisce, era quando c'era Agnese Bonfantini, che disse vabbè, mi hanno detto tutti è la più stilosa del gruppo e tutto, azzardiamo e non ho pensato,
1: hai colori, vedi, se giocassi alla Fiorentina questo lo sapresti, perché mai presentarsi vestiti di bianco e nero, assolutamente.
0: Sì, lì è stata proprio la volta, però poi la volta dopo avevo la giacca con i fiori viola. Ho compensato oggi invece, così
1: stavo guardando oggi, cioè, vabbè, oggi
0: no, le collanine estive, per
1: sei già nel mood
0: elettro Lamborghini, assolutamente, quindi fragoline, limoni, sì poi il limone era la mia maglia preferita di Agnese.
1: L'ho vista l'altro giorno, ho visto che avevi la maglia di Agne.
0: Quella con i limoni è quella di cui mi sono innamorata da subito, quindi insomma oggi ho detto ricordiamo comunque i limoni. E allora Franci ci dice che si vorrebbe organizzare una super festa a fine stagione al Viola Park, non abbiamo dato però il ruolo ad Alice, perché abbiamo detto Giorgia fa la DJ, Benedetta prepara il cibo perché sa fare cappelletti, tutte le cose che le insegna la mamma, Agnese cura il dress code, quindi
1: io farò public relation, dai.
0: Vabbè, sì,
1: va bene,
0: perfetto.
1: Oppure mi metti in casa, faccio i conti, però dai, una festa, meglio public relation. Mi diverto un po' almeno.
0: Però anche la parte matematica poteva andare. Allora, Jacopo ci fa una domanda interessante, e prescindendo che, lo ripetiamo, è giovane anche Alice. Secondo te è cambiato l'approccio delle giovani a questo sport? Tu, come tante altre, hai fatto la gavetta, dormito sul ponte della nave per andare in trasferta. Oggi, grazie a voi, hanno tutto. Albergo a minimo 3 stelle, si va via il giorno prima, viva il professionismo. Beh, insomma, era il minimo che il professionismo arrivasse anche nel calcio femminile, perché credo che anche tutto il lavoro fatto da un intero movimento andasse prima o poi gratificato. In Italia purtroppo siamo sempre troppo indietro, perché io credo che qui ancora ci sia molto da fare. Ora vabbè, siamo anche in un momento particolare per le federazioni, quindi per il calcio in generale non è di sicuro il momento magari più opportuno per pensare ad eventuali altri cambiamenti, però forse è vero che l'approccio delle giovani, comunque più in generale alla vita, è diverso da quello che magari avevamo noi, giusto per fare anche discorsi un po' da boomer, però...
1: Sinceramente è una cosa che riscontro molto, nel senso, avendo anche magari i giovani che vivono lì al Viola Park, quindi comunque hai a che fare con loro spesso, vedo che è cambiato l'atteggiamento, però appunto perché è cambiata la generazione. Sicuramente il non essersele guadagnate, secondo me, a volte non dà loro l'opportunità di pesare la fatica fatta da chi prima di loro ha fatto tutto ciò appunto per poter permettere anche loro ad oggi di avere tutto quello che hanno, perché obiettivamente hanno tutte queste ragazze, soprattutto le ragazze lì al Viola Park, non gli manca nulla, e magari non esserselo sudata a volte, secondo me, non gli fa rendere conto di cosa ci sta dietro, diciamo.
0: Tra l'altro poi insomma, ora in generale io credo che il mondo fiorentino con la struttura di Bagno Ripoli sia molto fortunato, perché non è da tutti.
1: Assolutamente, cioè non manca nulla, il settore giovanile che sta crescendo stando lì obiettivamente non ti manca niente, cioè devi pensare solo a allenarti, a giocare, a lottare, però non ti manca niente.
0: No, e tante volte più che altro queste sono cose che ma nemmeno nei club di Serie A si trovano strutture di quel livello.
1: Assolutamente, io in Italia non ho mai visto strutture come quella nostra, ma anche quando giravamo durante i periodi di Champions League fai fatica a trovare una struttura completa come la nostra.
0: E allora ci scrive Fulvio una domanda per tutte e due: ma questo campionato spezzatino non rischia di penalizzare lo sviluppo del femminile? Spesso si è giocato quasi in contemporanea con le maschili.
1: Domanda difficile. Tu ha detto per tutte e due, quindi puoi rispondere te.
0: Allora, in realtà secondo me non è tanto questo discorso dello spezzatino, perché io sono anche favorevole al fatto che ci sia una fruibilità, si dice, una fruizione, insomma, che si possa vedere anche in televisione. Volevo fare e mi sono incartata. Secondo me è giusto. E a me ha dato più fastidio il fatto che si sia interrotto in momenti cruciali per la nazionale. È chiaro che la nazionale è molto importante, però anche sospendere davvero in momenti clou, quando si entra nel rush finale, ecco lì forse può diventare un po' un problema, perché distoglie. Poi anche la lunga sosta a gennaio, quello, ecco, io forse rivedrei questo più che altro, più che il discorso che si gioca in contemporanea al maschile, anche perché poi ragazzi il venerdì, sabato e domenica sono quelli,
1: sì.
0: Cioè gli orari, ecco, ho trovato poco intelligente la mossa di mettere la gara dell'Inter quando c'era la premiazione qui a Firenze del premio IC. Ecco, su queste cose sì, bisognerebbe avere una maggiore accortezza. Poi è anche vero appunto che i tempi però delle nazionali non li decide la Federazione Italiana, quelli arrivano un po' più dall'alto, però ecco, io credo che comunque anche un po' adattarsi al sistema maschile forse possa rendere anche
1: portare
0: più
1: vantaggi,
0: fluide, sì.
1: Certo.
0: Il calcio femminile, ecco, sono meno d'accordo appunto con la lunga sosta invernale, perché alla fine ci sono squadre come come Juve e Roma che magari avendo giocato la Supercoppa hanno ripreso il ritmo partita.
1: Noi non siamo state ferme per veramente tanto,
0: cioè,
1: quasi un mese.
0: Anche se vi allenate, però vi mancano i 90 minuti, che poi secondo me fanno un po' la differenza.
1: Assolutamente.
0: È un po' quello. Allora, veramente una ragazza eccezionale, sentirla parlare di chi capisce che persona è bravissima. Sì, io confermo.
1: Grazie, grazie, sempre troppo gentile.
0: No, però è vero che comunque per come vi ho conosciute io siete un gruppo fantastico.
1: Grazie.
0: Siete state tutte ragazze veramente, no, straordinarie, di più.
1: Grazie.
0: Di più, io, cioè, no, è stata una cosa veramente, per me questa trasmissione una delle
1: scoperta.
0: Cose più belle, sì, di questo anno, che davvero siete state tutte eccezionali.
1: Grazie.
0: Cioè, mi avete poi aperto anche il vostro mondo e per me è stato veramente bellissimo. Sì, e intanto io ho aperto qui una pagina che non so più come si chiude per tornare ai messaggi, ho avuto un attimo il panico. E allora, c'è ancora tanto da fare per il movimento, ci dice Jacopo, a partire dai calendari è inammissibile che il calcio femminile giochi alla stessa ora del calcio maschile. No, quello, come dicevamo, gli slot poi alla fine sono quelli.
1: Però sono d'accordo che sui calendari c'è molto da fare, c'è anche scoprire veramente quando giochiamo una o due settimane prima, secondo me ci possiamo lavorare, c'è una cosa che possiamo migliorare.
0: Sì, e lì poi si lega appunto un po' anche al discorso dei diritti TV, perché alla fine non ci sono ancora gli orari delle ultime giornate, ma nemmeno per la maschile. Però vabbè, servono anche gli sponsor comunque per poter far andare avanti un movimento, quindi è chiaro che insomma si deve dare e avere un po' tutte e due. Allora Franci ti invita anche nella sua macelleria.
1: Grazie.
0: Quindi poi le scriverai tutte le note, così ti verrà a trovare. E grazie Franci, perché ci dice che anche stasera è stato un vero piacere, perché tra l'altro purtroppo Alice, io stavo facendo finta di niente, ma l'orologino
1: siamo arrivati
0: verso la fine. Sì, io poi tra l'altro non mi rendo mai nemmeno conto che passo ancora, vi terrei qua praticamente, vi sequestrerei se non fosse che poi appunto dovete tornare e farvi un discreto pezzettino di strada ad orari ecco. Anche. Sì, no, però oggi il traffico è
1: detto. No, oggi
0: bene.
1: È stato, sì, sì, è stato piacevole, dai, anche il non traffico.
0: Ecco, sì, sì, quello
1: non, oggi è stato non traffico, per fortuna.
0: Quello soprattutto. Poi Franci ci chiede la tua maglia. Franci, con calma, falle lavorare queste ragazze, poi vedremo se poi se potranno, perché ora a parte tutto non dipende da loro, ma insomma, siete sempre anche molto disponibile nel post gara e tutto, quindi non credo che se possano, se hanno l'occasione, sicuramente vi accontenteranno.
1: A fine stagione, dai. Perfetto. Per cambio di una bella visita alla macelleria, volentieri.
0: Prima aspetta, prima vai in macelleria, vedi un attimo, poi forse
1: alla
0: vedremo.
1: Seconda gli porto la mano. Va bene, onesto.
0: Non essere così indulgente, no, teniamoli un po' sulle spine. Se le devono conquistare, come dicevamo prima, no, che le ragazze non hanno capito quello che hanno perché non se lo sono sudato, allora facciamogli un po' sudare.
1: Va bene, dai.
0: Anche la maglia, come sono diventata cattiva oggi sono molto. Stamani sono entrata in redazione, il mio collega Luca Bargellini mi ha detto che sembravo Crudelia De Mon. Il mio tentativo era sembrare Miranda del Diavolo Veste Prada, mi ha detto Crudelia De Mon. Vabbè, io ho questi colleghi, li hai visti?
1: Sì,
0: prima.
1: Sì, li ho visti.
0: Vabbè, questo. Allora, cosa si può fare per destare maggiore interesse per queste ragazze? Riempire il Viola Park. Sì, poi forse portare un trofeo a Firenze, ma anche qui secondo me è un discorso culturale, anche quello legato al calcio femminile ancora.
1: Assolutamente, diciamo che l'Italia, appunto per un retaggio culturale che abbiamo, non aiuta, però ci possiamo arrivare. Sicuramente noi possiamo portare solo un bello spettacolo.
0: E già lo state facendo. Perché comunque credo che il movimento sia cresciuto.
1: Assolutamente.
0: Anche grazie forse alla nazionale del CT Soncin.
1: Assolutamente.
0: Tanto lavoro è stato fatto. E allora c'era anche Tony di là dal vetro che ci fa brutti gesti. Perfidissimi qua dalla regia, ma 20:45 Alice, purtroppo
1: è arrivato il momento.
0: È arrivato il momento. Sì, stavo tentando di far finta di niente, ma nulla. Dalla regia sono attenti, ci dice Franci, forza Viola. E davvero oggi Alice è stato un doppio piacere averti riavuta qui, cioè, proprio per il momento anche bello che stai vivendo, e spero che questo sia stato un altro piccolo tassellino in più, insomma, di una bella settimana.
1: Assolutamente, è stato molto piacevole, grazie mille.
0: Io ti riaspetto, no, Gregorio sta facendo finta di niente, ogni tanto io lancio i messaggi indiretti anche a Greg, ma vabbè, poi Greg il lunedì mattina se la vede con me alle 9, quindi peggio per lui. E allora è stato davvero un piacere anche per me davvero averti qua con noi, spero che anche voi da casa vi siate divertiti, e con noi l'appuntamento con l'altra metà della Viola è per giovedì 14, vedi, non sapendo i numeri non riuscivo nemmeno a fare 7 più 7 quanto fa. Dicevo, il prossimo appuntamento con l'altra metà della Viola è per giovedì 14 maggio alle ore 20 qui sulle frequenze di Radio Firenze Viola. Un saluto e buona serata a tutti. Eccoci qua. Questa era la replica, ma le repliche sono finite perché, piccolo spoiler, da settimana prossima torniamo finalmente in diretta. Quindi l'appuntamento con l'altra metà della Viola e con la sottoscritta, con Claudia Marrone, è per giovedì 20 agosto alle ore 20. Vi aspetto, non mancate, e intanto a tutti voi buon Ferragosto.
2: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala.
3: Antico Forno Giglio, in Via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti: pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, Via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
4: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Inke Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Inke Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Inke Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
2: Radio Firenze Viola.
5: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo dal pomeriggio qualche rovescio di calore in formazione sulle Alpi occidentali, in attenuazione poi serale. Temperature stazionarie massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche nube di calore in Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
2: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
6: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
7: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
8: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
9: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
6: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
10: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
6: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
11: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
12: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
11: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
12: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
11: Ti stiamo aspettando!
6: Oh, grande Tommaso!
7: Pietro!
6: Allora?
7: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
6: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
7: Ma davvero?
6: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
12: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: Buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento con Icchetta Perso, la trasmissione di Radio Firenze Viola che vi fa rivivere le dichiarazioni, i momenti migliori della giornata appena conclusa qui nella nostra radio. Un'altra giornata dedicata al calciomercato con in vista l'impegno di domani tra Fiorentina e Benevento al Franchi per l'esordio ufficiale della squadra di Grosso in Coppa Italia per i 32esimi, calcio d'inizio alle ore 21:15 contro i campani di Floro Flores che reduce dalla promozione in Serie B vorranno dare del filo da torcere ai Viola. È stata la giornata della conferenza stampa di Fabio Grosso che ha parlato di vari temi, delle questioni legate al mercato, di quello che si aspetta dalle prossime settimane in vista della chiusura della sessione e poi si è anche concentrato sulla partita di domani. Andiamoci a sentire un estratto delle parole di Fabio Grosso.
1: Sei più soddisfatto del mercato finora che la sua società ha avallato, varato e realizzato o di come sta procedendo la preparazione appunto per l'esordio di domani in Coppa Italia? Grazie.
2: Buongiorno a tutti. Siamo contenti di come si stanno sviluppando le cose, avevamo e abbiamo le idee di quello che vogliamo fare, confermiamo quelle che sono le idee, quindi la società, siamo sempre in contatto per muoverci all'unisono, quindi stiamo procedendo, stiamo andando avanti. Ci sono stati tantissimi cambiamenti, perché è cambiato l'allenatore ovviamente in primis, cambiati tanti membri dello staff, sono cambiati tanti giocatori perché tantissimi sono andati via, tanti sono arrivati e quindi ci siamo messi all'opera, al lavoro per cercare di cavalcare quelle che sono le nostre idee, quelli che sono i nostri programmi. Stiamo lavorando sodo per cercare di provare ad accorciare i tempi. Ora siamo nel pre di una gara, la prima gara ufficiale, quindi c'è emozione per ripresentarci all'interno del nostro stadio e provare a fare gara piena, perché ovviamente nelle competizioni c'è sempre bisogno di fare gara piena per provare a ottenere risultati.
3: Io vado su un singolo e le chiedo di Moise Kean, come sta, a che punto è a livello atletico, visto che parte della preparazione l'ha impiegata, no, per recuperare da qualche problema fisico, come lo vede e come si sta adattando, no, alle nuove idee tattiche, visto che credo sia al centro del suo progetto, no?
2: Ma Moise sta bene, siamo contenti di questa prima parte di tutti i ragazzi, perché ovviamente il primo obiettivo è quello di riuscirli a mantenere il più possibile dentro per lavorare, per crescere, per migliorare, quindi con alcuni siamo riusciti a farlo con continuità, con altri ovviamente ci sono stati dei piccoli intoppi, però non hanno interferito in quello che è il lavoro, quindi lui come tutti gli altri è voglioso, è contento, lavora bene, ha energia e qualità, quindi sicuramente è un giocatore di riferimento della nostra squadra e ci facciamo tanto affidamento.
4: Le chiedo proprio della Coppa Italia, nel senso, è chiaro che la prima immagino sia un po' di emozione, però è anche subito una gara da dentro fuori, cioè non so se è il massimo iniziare così senza paracadute, quindi che tipo di lavoro ha fatto anche sulla testa della squadra, perché la prima è sempre un po', no, un po' sorpresa, quindi subito una gara dentro fuori, cosa rappresenta per lei la Coppa Italia?
2: Beh, una gara dentro fuori come tu, quindi non abbiamo seconde chance in questa competizione, affrontiamo una squadra che ha un allenatore che conosco perché l'ho avuto anche come giocatore, a cui faccio tanti complimenti perché ha preso la squadra l'anno scorso dopo che era stata ben allenata da mister Auteri, gli ha dato dei cambi belli, gli ha dato una bella identità, una squadra che ha dominato il suo campionato e si ritrova in cadetteria dopo diversi anni di difficoltà, però lo fa con energia, lo fa con entusiasmo, quindi le difficoltà che incontreremo le abbiamo presenti, però ovviamente sappiamo le qualità che abbiamo, sappiamo quello che vogliamo e cercheremo in tutti i modi di provare a passare questo turno, perché ovviamente come detto all'inizio non ci sono altre opportunità in questa competizione, poi il fatto che sia la prima gara in questa modalità ovviamente lo è per tutti, quindi non ci sono altre cose penso da poter aggiungere.
5: Ripensando alle sue precedenti esperienze, alle sue precedenti rose, io ricordo, vorrei chiederle del centrocampo, il lavoro che faceva fare a Mazzitelli, a Frosinone, a Matic, a Sassuolo e al reparto in generale. Mi sembra in questo momento la sua Fiorentina abbia giocatori con altre caratteristiche, quindi nel nome dell'equilibrio che questi precedenti giocatori le davano, le chiedo se è stato impostato un lavoro diverso in questo momento, considerando che ha tanti giocatori anche votati votati alla fase offensiva, ma poi immagino equilibrio sia una parola molto importante sul rettangolo di gioco. Grazie.
2: È una parola che mi piace tantissimo, la uso spesso perché è determinante per affrontare tutte le situazioni e anche per provare a costruire le squadre e lavorarci, quindi la lucidità di riconoscere quello che abbiamo sicuramente. Siamo consapevoli che, come ho detto all'inizio, i cambiamenti sono stati tantissimi, sono arrivati tanti giocatori, sono arrivati giocatori con delle bellissime potenzialità, poi ovviamente il tempo e il lavoro servirà a farle esplodere, farle aumentare e cercare di diventare quello che abbiamo in mente di voler diventare, quindi questa è la cosa più importante. Poi per quanto riguarda le caratteristiche, no, la modalità di gioco, parlo anche ai ragazzi in questa maniera, cioè non è un modulo o una caratteristica fissa, sono modo di provare a scendere in campo e all'interno di questo modo poi in base alle caratteristiche che abbiamo a disposizione proviamo a cercare di esaltarle, provando a nascondere quelli che possono essere i difetti, quindi sappiamo che ancora c'è tempo per implementarsi e completarsi, perché ovviamente è una squadra che va implementata e completata nonostante abbia fatto già tantissimi movimenti nell'uno e nell'altro senso, però proveremo, come ho detto prima, a mettere i giocatori nelle posizioni in cui riescono a esprimere meglio le loro potenzialità e soprattutto riescono a mascherare quelli che sono i loro limiti, considerando che l'equilibrio, come hai detto tu, poi diventa determinante per affrontare le gare.
6: Le chiedo, a proposito di singoli, di Mastantuono, cioè come si è presentato, se domani può essere della partita, la sua forma fisica eccetera.
2: Abbiamo ancora l'allenamento di oggi pomeriggio che faremo insieme, ovviamente è arrivato pochi giorni fa, così come altri suoi compagni, quindi con qualcuno abbiamo fatto tutta la trafila, con qualcun altro ci ha raggiunto da poco, quindi stiamo cercando anche di capire quelle che possono essere le condizioni e quello che può essere il minutaggio di questi interpreti che sono arrivati alla fine. Sicuramente è un ragazzo giovanissimo che è entrato alla ribalta del calcio mondiale l'anno scorso e noi grazie al direttore abbiamo avuto la bravura di portarlo, sapendo che le potenzialità sono enormi e poi queste potenzialità vanno lavorate per cercare di riuscire a esprimerle in campo. Domani non lo so, vedremo oggi. Come linea di massima mi piacerebbe provare a dare continuità ai ragazzi che hanno accumulato un po' più di allenamenti, considerando anche il fatto che siamo in tanti e ci stiamo scoprendo, e quindi con quelli che siamo stati in grado di farlo di più sicuramente possiamo avere qualche conoscenza in più.
7: Insomma, sta facendo le visite mediche, quindi se non succede nulla firmerà il contratto con la Fiorentina, però ti chiedo a caratteristiche Pellegrino, ce lo puoi un attimo descrivere, perché mi sembra che sia un po' diverso rispetto a Ken, ecco.
2: È un attaccante che ha già dimostrato il suo valore, anche lui è un attaccante che comunque è nel pieno della sua carriera, perché ha 24 anni, 25, quindi la categoria, la nostra Serie A l'ha conosciuta, l'ha fatta, l'ha saputa fare bene, quindi sono delle caratteristiche importanti che andiamo a mettere all'interno del gruppo. Non l'ho ancora visto perché oggi è a fare le visite e sinceramente credo di non poterlo avere neanche a disposizione domani per questioni burocratiche, però anche per lui siamo molto contenti di accoglierlo, perché sicuramente ha le qualità per implementare la nostra rosa e darci una mano, che è quello che vogliamo.
8: Adesso con più giorni di lavoro alle spalle ha avuto modo di vedere, capire che tipo di ragazzi ha a disposizione. Le chiedo di questa sorta di dualismo fra Fagioli e Ulai che noi abbiamo visto in amichevole, poi in realtà lei li ha provati spesso insieme, ma le chiedo se questi due giocatori nell'idea della Fiorentina di Grosso sono più alternativi o più complementari. Grazie.
2: Ma sono due giocatori che innanzitutto di qualità, a me i giocatori di qualità sono sempre piaciuti, poi ci riallacciamo a quello che ci siamo detti prima, no? All'interno di una squadra servono tante caratteristiche, perché poi la caratteristica di un singolo è importante, ma è importante la caratteristica del singolo in relazione a quella che dei compagni che gli stanno vicino, quindi sono tante dinamiche che entrano in gioco. Ovviamente cercheremo di completare la rosa sia nel centrocampo sia nella difesa, che ovviamente numericamente è quasi fatta, e anche nel reparto offensivo, in cui dobbiamo sicuramente andare a implementare un po' il numero dei giocatori, però cercheremo di farlo con dei ragazzi ragazzi che hanno le qualità per poter giocare insieme, poi ovviamente in base anche alle partite che andremo a fare, in base a quelle che saranno lo stato di forma, in base a come nel tempo, ovviamente come detto prima, i ragazzi li conosciamo bene perché è stato fatto tutto in sincronia con la società, però poi ovviamente quando arrivano devi riconoscere e capire quello che possono fare insieme ai loro compagni, quindi chi riesce a stare meglio con chi, quindi sono tante situazioni che necessitano di lavori, necessitano di tempo per scoprirle. Noi siamo contenti intanto di aver inserito ragazzi di qualità, ragazzi di potenzialità grandissime, e questa è la cosa importante, e poi ovviamente abbiamo iniziato a lavorare per cercare di costruire quella che è la cosa più importante, quindi non è un insieme di giocatori ma è una squadra, che c'è una leggera ma grandissima differenza tra le due cose.
0: Andando invece sulle voci esclusive di Radio Firenze Viola per analizzare tutto quello che succede attorno alla Fiorentina, iniziamo da Daniele Carnasciali, ex calciatore Viola, che stamani a Chi si compra ha dato un commento generale su quello che sta facendo Paratici e la Fiorentina in generale sul mercato, e poi anche tecnico su quello che si aspetta dalla squadra di Grosso. Sentiamocelo Carnasciali.
9: E quindi da qui ripartiamo, ritrovando con piacere a Radio Firenze Viola Daniele Carnasciali. Buongiorno Daniele.
10: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao.
9: Allora, siamo arrivati alla vigilia intanto della prima partita ufficiale. Domani c'è la Coppa Italia con il Benevento. E parto da questa occasione, Daniele, per chiederti: la Fiorentina sta sostanzialmente ricostruendo la sua rosa e soprattutto il suo undici titolare, lo sta facendo anche con un allenatore nuovo. E quindi ti chiedo se intanto la tua curiosità è rivolta in questo momento anche a capire con che velocità Grosso riuscirà a trasformare questo gruppo in una squadra, perché poi sono sfumature molto diverse, no, nella riuscita poi di un progetto nuovo come quello della Fiorentina.
10: Sì, allora io parto dal mercato che è stato fatto e mi sembra che sia un mercato quest'anno che abbia senso e fatto con logica. Mi spiego, gli altri anni mi sembra che si sia comprato tanto per comprare e si sia speso tanto per spendere, per dire guarda abbiamo speso questi soldi, ma secondo me poi i risultati l'abbiamo visti tutti. Mentre quest'anno mi sembra che ci sia una logica, o perlomeno il direttore e l'allenatore viaggiano in sintonia, cosa che deve essere fatta secondo me sempre. Non può essere il direttore a decidere il giocatore se magari l'allenatore va in un'altra direzione. Quindi quando Paratici ha preso Grosso è perché è un allenatore che conosce molto bene, sa come gioca e quali sono le caratteristiche dei giocatori, e per farli rendere al massimo. Poi dopo, se mi chiedi come sono, come giocano, se sono bravi e qualche giocatore, ti dico aspettiamo, perché due o tre giocatori sinceramente non li conosco: Valde Peña, Sibieri, ora lì quello della Costa d'Avorio, cioè nel senso, quindi sono ottimi giocatori, penso, e giovani, quindi di prospettiva. Poi se mi parli di Attà, secondo me è un ottimo acquisto. Dragusin può valere Pongracic, però va benissimo. Jimenez lo stesso, quindi diciamo che sta venendo fuori una buona squadra. Poi vediamole all'azione tra qualche partita, ecco, saremo più precisi, secondo me.
9: Anche perché Daniele, comunque, poi bisognerà anche fare i conti con, diciamo, da un lato l'entusiasmo chiaro ed evidente, basti pensare insomma alle immagini dell'aeroporto. Guarda, stavo per citarti lui, appunto.
10: Bravo, no, proprio lui, ecco, perché poi nella mia testa c'era lui, che nel Real Madrid non l'abbiamo mai visto, quindi sfido chiunque a dire quali sono veramente fino in fondo le capacità di questo giocatore. È vero, è stato speso più di 65 milioni, realmente l'ha pagato, però poi alla fine non ha mai giocato, quindi è un giocatore giovane di prospettiva, ma che non ha mai fatto un campionato ad alti livelli. Quindi la Fiorentina secondo me è la squadra giusta, lui questo l'ha capito, e per noi può essere veramente un grande acquisto, però lo dobbiamo vedere.
9: E proprio come pretesto volevo citarti Mastantuono, anche come fotografia di quello che è un po' l'entusiasmo ritrovato anche da parte dell'ambiente dopo la stagione disastrosa che ci siamo messi alle spalle qualche mese fa. Proprio per chiederti, Daniele, quanto anche però il fattore proprio ambientale sarà importante, perché c'è l'entusiasmo adesso, legittimo, doveroso, poi bisognerà anche un po', tra virgolette, placarlo, comunque gestirlo, sapendo che come in ogni stagione ci possono essere dei saliscendi, ecco, quindi anche le sempre più crescenti aspettative a un certo punto dovranno essere un po' riportate entro certi limiti, mi viene da dire, anche se per Firenze non è facilissimo farlo.
10: No, appunto, Firenze secondo me è una piazza stupenda per venire a giocare con un giocatore, non è che lo dico perché insomma ci sono stato 5 anni, l'ho vissuto sulla propria pelle, è veramente una grandissima piazza, però di contro ti può mangiare in due partite, e quindi giocatori giovani che magari possono trovare che hai delle aspettative alte e magari le prime partite puoi trovare difficoltà, e se non hai un certo carattere è difficile emergere a Firenze, ecco, quindi ecco perché io dico sì, entusiasmo va bene, tifosi giusto, perché l'anno scorso abbiamo sofferto no tanto di più, però dai, ci sono, come ho detto, le premesse per far bene, e per, io dico, i tifosi poi non è che si aspettano una vittoria del campionato, però si aspettano una squadra che lotti ogni domenica, che faccia vedere anche, che ti faccia divertire, che poi ci devono essere anche risultati. Questo secondo me, ripeto, quest'anno mi sembra che stiamo andando in quella direzione lì, però ecco, insomma, aspettiamo un po' le prime partite, e anche se le prime partite non dovessero essere quelle che magari uno si aspetta, no? Però aspettiamo, perché poi alla fine fare bene lo puoi fare bene anche tra 4, 5, 6 partite.
11: Ecco, Nanele Carnasciale, io volevo chiederti anche di questa sovrabbondanza dei terzini, soprattutto a destra, perché è chiaro che sono arrivati
10: altri anni non c'era nessuno.
11: Ecco, non c'era nessuno, poi quest'anno ci siamo, cioè Jimenez, João Mario, Fortini, Dodò, chiaramente c'è il mercato nel mezzo, ma quanto è rischioso arrivare al 13 d'agosto con questa abbondanza, con giocatori anche, insomma, che nel recente passato, parlo di Dodò, sono stati inamovibili in quel ruolo, e cosa ti aspetti? Cioè ti aspetti che comunque prima o poi si riesca a trovare una soluzione, o la Fiorentina deve forzare una soluzione in quel caso?
10: No, guarda che la situazione che c'è alla Fiorentina ce l'hanno la maggior parte delle squadre, perché poi alla fine chiedi determinate cifre per qualche giocatore, però poi alla fine ti devi anche accontentare se vuoi sfoltire la rosa, no? Quindi tutte le squadre aspettano poi l'ultima settimana per fare degli acquisti o delle cessioni, quindi ancora aspettiamo. Però questi giocatori che ha citato, perlomeno due se ne devono andare, magari rinunciando a qualche milione di euro, però al 13 d'agosto mi aspetto una situazione del genere, come in attacco, non sai ancora se Kenny rimane, non rimane, cioè nel senso ci sono dei punti interrogativi importanti che però si risolveranno secondo me anche dopo la prima di campionato, cosa che a me non mi piace. A me piacerebbe che il mercato finisse prima dell'inizio del campionato, però così non è, quindi aspettiamoci delle sorprese.
11: Ecco, però Daniele, quest'anno la Fiorentina è arrivata, nonostante una grande rivoluzione, insomma, a un punto al 13 d'agosto con una squadra. Nel senso, una squadra fondamentalmente, non dico già pronta, perché gli esterni offensivi qualcosa ci vorrà, però se domani iniziasse il campionato è una Fiorentina che scenderebbe in campo una formazione per gran parte già costruita. Questo è un valore aggiunto rispetto anche a quanto accadde, lo diceva stamattina Luca Calamai, nella ricostruzione della squadra di Montella, dove si arrivò invece a questo periodo dove ancora tanti titolari non erano arrivati.
10: Vero, no, e questo ti dà modo di lavorare, no? Con molti giocatori che poi saranno il perno della squadra che andrai a fare, quindi va benissimo, ripeto, secondo me si stanno muovendo in maniera eccellente, quindi non c'è niente, aspettiamo solo le partite, la prima partita ufficiale di Coppa Italia va bene, però poi aspettiamo quelle del campionato, ma sono soddisfatto del percorso che sta facendo la società.
9: Daniele, l'ultima per quanto mi riguarda, a proposito dell'attacco, visto che al momento la situazione è Piccoli al Bologna, Pellegrino alla Fiorentina e Ken puntini di sospensione. Ora, io al di là delle valutazioni sul mercato, le valutazioni che fa la Fiorentina, l'interesse del Como, di potenziali squadre estere, tu cosa faresti con Moise Kean?
10: Io allora di fronte a 40-50 milioni ti dico la verità, potrei anche pensare di venderlo, però se vuoi crescere, io un giocatore come Kean lo terrei, perché Pellegrino ha caratteristiche diverse da Kean. Io vedrei anche Kean e Pellegrino insieme, perché Kean può anche venire un pochino dietro a lavorare la palla. Pellegrino è uno fortissimo di testa e te queste, un giocatore con queste caratteristiche non ce l'hai, e in alcune partite li puoi far giocare anche insieme. Cioè, poi una squadra, se ha ambizione, deve tenere anche giocatori bravi in più ruoli, e poi sarà l'allenatore a gestirli. Però poi se veramente ti arriva un'offerta importante che ti devo dire, già piccolo l'hai venduto, io me lo terrei. Poi da capire anche se tecnicamente sta bene, perché l'anno scorso non abbiamo quasi mai avuto, se il problema alla fine l'ha risolto, non l'ha risolto, se erano le bizze o se erano infortuni. Quindi io vedo quello che succede da fuori, non lo so poi all'interno la situazione quale sia, capito?
11: Ecco, prima di salutarti, l'ultima domanda a Daniele Carnasciali, in vista di domani sera: qual è il giocatore che più ti incuriosisce vedere? Cioè, qual è quello che vorresti vedere più impiegato, più inserito nel suo contesto? Perché ce ne sono alcuni, si sono alternati un po' tutti, no, da quando sono arrivati, però queste amichevoli non ci hanno mai, quasi mai dato delle linee guida ben chiare, a parte quelli che hanno quel ruolo. Dragusin è chiaro che faccia quel ruolo, però sui centrocampisti, sui giocatori di movimento esterni.
10: Perché secondo me è un giocatore che può fare salire il livello della Fiorentina.
9: E allora lo vedremo insieme all'opera. Daniele, grazie mille, alla prossima.
10: Grazie a voi, ciao.
11: Ciao Daniele.
0: E dopo un ex Viola è stato il turno di un ex Parma come Marco Gian De Biagi, che ha parlato di Pellegrino e non solo. Oggi a Viola Mero Mio le parole di Gian De Biagi.
12: E allora, a proposito di Pellegrino, continuiamo a parlare di questo argentino che arriva alla Fiorentina, sta sostenendo in questo momento le visite mediche a Firenze. Abbiamo in collegamento con noi Marco Gian De Biagi. Ciao Marco.
13: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti. Buongiorno.
12: Ben ritrovato, ex calciatore del Parma tra le altre, Marco Gian De Biagi, nato a Parma, quindi chi meglio di te ci può presentare Matteo Pellegrino?
13: È stata una bella sorpresa per la città, per i tifosi, ma anche per la squadra stessa. Questo ragazzo che è arrivato un po' in sordina, tra virgolette, anche all'inizio, insomma, a vederlo non sembrava neanche a livello, diciamo, tra virgolette, estetico, coordinativo, già pronto. Poi invece piano piano ha fatto vedere quelle qualità che poi ha dimostrato poi lungo tutta la stagione scorsa, cioè quello di un grande combattente, fenomenale nel gioco aereo e anche a livello tecnico fa le cose semplici, quindi e vede abbastanza la porta. Quindi secondo me è un giocatore che in breve tempo ha fatto un bel salto di qualità in un campionato italiano difficile, però avendo le caratteristiche e anche il sangue che gli scorre nelle vene argentino, insomma, ha dato dimostrazione di

0: ha investito, così come aveva investito con Piccoli, sicuramente, perché comunque c'è sempre anche il dubbio del fatto che Moise Kean possa rimanere. La coesistenza in un modulo come quello di Grosso, insomma, la vedo dura, però io credo che sia nel caso che possa giocare titolare, non rispondo alla tua domanda, sì. E secondo, poi insomma, sono quelle situazioni dove anche strada facendo, nel percorso anche di una partita, insomma, se rimanesse Ken, insomma, anche la doppia punta potrebbe essere interessante. Lui è veramente un giocatore che di testa, anche con i più forti difensori del campionato italiano, glielo vista sempre prendere, e quindi insomma ha messo in difficoltà tutti. Poi capire se sia un attaccante da tanti gol, non lo so, perché lui fa un lavoro sporco, alle volte mi ricorda un po' il mio compagno di squadra della Cremonese, De Zotti, che era un grande combattente, vedeva la porta, però appunto per la mole di gioco e di fatica che produceva a livello anche di copertura, insomma, non arrivava mai ai 15, 16, 18 gol, ecco, tra virgolette.
1: Ecco, però magari potenzialmente può diventare un bomber.
0: Potenzialmente sì,
1: Pellegrino,
0: perché
1: sì.
0: Poi dipende anche dalle condizioni, insomma, della squadra.
1: Certo, sì.
0: Il Parma giocava un po' di rimessa l'anno scorso, sì. Quindi se tu hai una squadra che produce e crea tante occasioni, sicuramente le possibilità ne hai di più. L'anno scorso il Parma, insomma, ha capitalizzato le poche occasioni che ha avuto, e di conseguenza, insomma, per lui c'è stata ci sono state poche opportunità. Io credo che la Fiorentina ne abbia sicuramente di più, credo che sulla carta sia per voi un ottimo acquisto.
1: Luciana Magistrato?
2: Sì, con Mastantuono che attacco prevede Gian De Biagi?
0: Ma allora anche lì siamo, insomma, Pellegrino, tra virgolette, ritorno al discorso suo, ha bisogno di palloni in area, insomma, giocando coi piedi invertiti, gli esterni, se Gudmundsson gioca a sinistra, sì. Mastantuono gioca a destra, ecco, sicuramente magari così come faceva nel Sassuolo, magari si arriverà più con palle a terra, però insomma hai un'alternativa molto importante, e non dimentichiamo che comunque è un attaccante molto vigile nell'area, la copre bene, quindi di conseguenza anche le palle sporche, insomma, è uno che si gira e vede la porta. Io credo che la Fiorentina produrrà un bel gioco sicuramente, e Mastantuono potrebbe essere la novità interessante, è un talento che ancora deve sbocciare, così come credo che tutti i tifosi fiorentini si aspettano anche il riscatto di Gudmundsson dopo l'anno horribilis tra varie vicissitudini. E quindi insomma, detto ciò, poi c'è anche la possibilità che magari un 4-3-3 si possa sviluppare anche in un 4-2-3-1, insomma, sì, credo che i giocatori, sì, averli, i giocatori così, per poi avere tante armi
2: è sempre meglio, insomma, averli,
1: sì. Avere tanta qualità, esatto. Avere tante opzioni a disposizione, chiaro che poi l'allenatore ci deve mettere del suo per poter trovare la quadra. Però ha fatto un'irruzione nella nostra trasmissione Alberto Di Chiara.
3: Posso intervenire? Già uno che dice che giocare con i piedi invertiti già è un difetto.
0: tu giocavi con i piedi invertiti, no, Alberto?
3: Hai capito?
0: Perché mettevi la scarpa a destra nel sinistro e il sinistro nel destro, quello intendevo.
3: Hai capito? Ho capito. Adesso questo avevo capito. Volevo prenderti in giro, volevo intervenire mentre parlavi, ma ho detto. Aspetta, ma facciamolo finire per seguire
0: che di dire le sue cavolate.
1: Però sicuramente adesso devi fargli dire qualcosa a Marco, caro.
3: No,
1: Alberto.
3: Ma questo è automatico. Te, caro, carissimo, dovresti soltanto dire appena ci si sente. Qual è?
0: Yes, it is.
3: Bravo. Detto questo, posso anche chiudere, certo, adesso a questo punto.
0: Sei intervenuto solo per quello.
1: Certo, esatto. Certo, cioè, ma lo sai che lo ha fatto dire anche a Fabio Grosso?
0: Sì.
1: È andato a trovarlo, è andato a trovarlo, alla fine gli ha fatto dire yes it is.
0: Non mi sono
3: ormai è diventato una cosa, come una febbre.
1: Un tormentone.
3: È un tormentone
0: iconico.
3: Vai.
1: C'è Luciana
3: l'occasione per salutare
1: Luciana è un po' disorientata, dice,
0: sì, poi gli spiegheremo con calma
2: sì,
0: tutto
2: sì, Alberto, dai.
3: No, ma con

0: con tranquillità, non c'è problema.
1: Va bene
2: Alberto, grazie dell'irruzione.
0: La mia incursione l'ho fatta, ho sentito quello che doveva dire, stavi bene, un abbraccio. Yes it is.
2: Ciao, stavi bene, ciao. Bene, con Marco Gian De Biagi, rispondendo anche a qualche messaggio di qualche nostro ascoltatore, perché prima hai fatto questo paragone con De Zotti, altro argentino che ha giocato con te nella Cremonese, mentre Andrea da Milano dice che Pellegrino assomiglia a Bobo Vieri, che è un paragone un pochino più stuzzicante, senza una fogliera di Zotti, ci mancherebbe.
3: Sì, io ho preso il paragone per il discorso argentino, sì, sicuramente assomiglia molto a Vieri, con la differenza che secondo me è sostanziale che Vieri lavorava poco per la squadra ma finalizzava molto. Un attaccante da 20-25 gol a stagione, dovunque è andato ha fatto bene, quindi però ci sta il paragone anche dell'ascoltatore, del radioascoltatore.
2: Ecco, ma secondo te in una stagione in una squadra importante come può essere la Fiorentina, Pellegrino, giocando una certa continuità, quanti gol può fare?
3: Ripeto, dipende sempre dal minutaggio. Perché se va via Moise Kean e diventa la punta centrale titolare è un conto, se Moise Kean rimane e le sue possibilità le avrà, comunque per carità il minutaggio è più ridotto, chiaro. Quindi insomma io azzardo che se giocasse titolare comunque una dai 12 dei 15 gol, come in una squadra come la Fiorentina che dovrebbe offrire un bel calcio e molte occasioni da rete, secondo me
2: se ne ha fatti 9 nel Parma, in una squadra che comunque non ha fatto della fase offensiva la caratteristica migliore, magari ecco, una Fiorentina più attrazione anteriore dovrebbe segnare di più.
3: Sì, ma ripeto, anche perché è un ragazzo con personalità e di conseguenza come molto vigile nell'area e ogni anche può anche magari non arrivargli un pallone per 90 minuti, ma c'è sempre concentrato fino all'ultimo minuto, quindi questo è una qualità molto importante, sì, per un attaccante. Sì.
2: E Luciano, non so se è l'ultima considerazione, mentre si sprecano i paragoni qui tra immagino. Pellegrino e i vari giocatori del passato, la parola, certo. Dice Max da Campi, a me Pellegrino ricorda Rubesch, attaccante tedesco della Germania degli anni 70-80, e Marco dice invece a me Pellegrino ricorda Scuravi, l'ex attaccante del Genoa. Insomma, tanti paragoni
4: anche importanti, sì, a suo modo. No, io lo volevo portare sul centrocampo. Prima parlavamo di questo centrocampo, no, ipotetico, con Fagioli, Ulai e Attà. Che ne pensa di questo centrocampo? È sostenibile, insomma, è equilibrato, ci vuole un po' per farlo, per dargli equilibrio?
3: Ma allora, il nuovo acquisto, devo dire la verità, non lo conosco molto bene.
4: Molto giovane, tra l'altro.
3: Attà l'ho seguito l'anno scorso e mi è piaciuto sin dalle prime partite che l'ho visto. Probabilmente ha reso meno in fase offensiva di quelle che sono veramente le sue possibilità. Giocatore che ancora adesso magari non è maturato, nel senso che le partite che ho visto fare non è che ha giocato con sufficienza, però secondo me privilegiava più l'assist, più la giocata, e se fosse un po' più concreto c'ha tutte le potenzialità fisiche e tecniche anche per fare dei gol. Credo che quest'anno secondo me sia la sua stagione. Quindi dopo sì, gli equilibri vanno sempre trovati, perché trovare una quadra tra giocatori tutti tecnici non è facile. Dopo i risultati aiutano, perché è sempre così, quindi di conseguenza attualmente l'idea di Grosso penso che possa essere questa, però insomma poi strada facendo vedrà gli accorgimenti, anche perché poi le volte giochi con dei centrocampo a tre tutto tecnico, magari però stai un po' più coperto con i terzini, però sai, se c'hai già anche i terzini che spingono dopo diventa un po' difficile. Insomma, la quadra secondo me la troverà nei primi mesi di campionato, ecco.
2: E allora grazie mille a Marco Gian De Biagi, a presto.
3: Grazie a voi. Ciao Lorenzo, ciao, Luciano, buongiorno.
2: Ciao, grazie, a presto, grazie a Marco Gian De Biagi.
5: Sempre a Viola Amore Mio ha parlato anche lo scout Vinazzani, che conosce molto bene il mondo del calciomercato, anche il mondo Viola, e allora andiamocelo a sentire.
2: Andiamo a salutare adesso Claudio Vinazzani. Ciao Claudio, ben ritrovato.
1: Ciao anche a voi, grazie.
4: Buongiorno.
2: Claudio Vinazzani, ex calciatore di Lazio e Napoli, tra le altre, grande talent scout. Allora ti chiedo innanzitutto un giudizio generale su questa Fiorentina che sta nascendo. C'è grande entusiasmo intorno alle novità, i tanti colpi messi a segno da Paratici.
1: Ma io credo che quest'anno la Fiorentina forse dopo tanti anni ha cominciato a lavorare in una maniera seria e futuribile. Ha preso giocatori di grande prospettiva, ha speso grandi soldi, però è un lavoro fatto veramente con intelligenza. Poi magari i risultati non so se arriveranno immediatamente, ma però sicuramente è un grandissimo lavoro frutto anche alle conoscenze magari di Paratici.
2: Ecco, qui a Firenze è arrivato anche Mastantuono, è stato accolto alla grande da parte dei tifosi, questo talento argentino che arriva dal Real Madrid. Tu che ti intendi anche di grandi talenti, anche argentini, cosa puoi dire su Mastantuono? È un giocatore che veramente potrà far innamorare Firenze?
1: Allora, io credo che Mastantuono non sarebbe arrivato a Real Madrid se non fosse il talento su cui tutti stiamo parlando. È un giocatore di grandissima qualità, grande qualità. È un giocatore che può fare innamorare la gente, può fare innamorare il pubblico. Sicuramente dovrà adattarsi al calcio italiano, però una grande cosa, secondo me, la Fiorentina, un grande vantaggio ce l'ha. Ha un allenatore che non è schematico dal punto di vista, cioè ha un suo modo di giocare. Credo che adesso la Fiorentina giochi con un 4-3-2-1, ha un modo di giocare che lascia liberi anche i giocatori di inventare qualcosa, di essere dei cavalli pazzi per il campo, soprattutto per quelli che hanno grande qualità. E secondo me Mastantuono è un giocatore veramente, veramente importante.
2: Luciano Magistrato,
4: sì,
2: la tua domanda, la tua considerazione.
4: Vedevo scorrere le immagini di Pellegrino e mi viene in mente appunto, ecco, che cosa può portare invece Pellegrino?
1: Allora, Pellegrino è un giocatore che giocando in questa maniera, a mio parere, non è Ken. Che svaria molto per il campo, gli piace tornare indietro, poi andare nello spazio, è più un giocatore forse con un po' meno abilità tecniche, però è una punta, la vera punta, che è bravo ad attaccare lo spazio, è bravo in area di rigore, molto bravo di testa, sa proteggere palla e sa giocare anche con la squadra, cioè è un giocatore adatto alla Fiorentina che si sta costruendo. Poi quando si costruisce magari le idee sono tutte giuste, però credo che sia veramente il giocatore di fisicità, svaria meno di Ken, è un giocatore che è meno disordinato di Ken, forse meno egoista di Ken, e anche questo alla Fiorentina può portare qualcosa.
2: Senti, tra i giocatori di grande talento nella Fiorentina da quest'anno c'è anche Attà, è un altro di quei giocatori in grado di far innamorare la piazza.
1: Grande giocatore, io lo seguivo un paio d'anni e so che è costato parecchio, però è un giocatore importante, giocatore di qualità, giocatore fisico, giocatore che ha corsa, sa giocare in mezzo al campo, sa giocare a ridosso delle punte, ha delle qualità veramente importanti. Ora io non vorrei dire cose che a qualcuno può dire, ma cosa sta dicendo? Ma io credo che la Fiorentina abbia fatto, a mio parere, acquisti importanti, acquisti di grandissima qualità. Non so se arriverà Tonsved dal Sassuolo, che è un giocatore che andrebbe, a mio parere, a completare questa squadra, perché è un altro di quei giocatori che ha tutte e due le fasi, vede la porta, grande fisicità, perché credo sia 1,99, non so.
2: Sì, 1,89, sì, 1,89.
1: È 1,89, ecco, che 1,90, 1,91. Però è un giocatore che grosso conosce bene, se sta portando vuol dire che può servire. Però Attà, Mastrantonio, Dragusin, cioè per me Dragusin è un giocatore, tanto che Paratici l'ha avuto, sì, quindi lo conoscerà bene. Però è un giocatore che quando era qui lo volevano tutti, al Genoa lo volevano tutti, poi alla fine è andato in Inghilterra, quindi è un giocatore importante che ti può dare una solidità dietro alla squadra, quindi non so dove arriverà la Fiorentina, questo nessuno lo può dire, però è una squadra che perlomeno ad oggi sta lavorando per costruire qualcosa di importante per il futuro.
2: Nel frattempo c'è un messaggio da parte del nostro ascoltatore Stefano Taxi che ci scrive: con Vinazzani torno bambino, ricordo quel Napoli di Kroll quel Napoli di Kroll, il gol Paolo a Como
1: sì,
2: e lo scudetto perso per un autogol col Perugia. Noi quell'anno col Napoli perdemmo 1-0 in casa, gol di Musella, e facemmo 1-1 gol di Sacchetti e Guidetti.
1: Ma guarda, in questi giorni ho parlato spesso di Fiorentina
2: con Bertoni, con Daniel Bertoni, perché me l'ha detto in questi giorni, mi ha detto Daniel, c'era Vinazzani
1: con Daniel che è una persona stupenda e oltre a essere stato un grandissimo giocatore è veramente una persona stupenda, quindi abbiamo parlato spesso di Fiorentina e di Napoli, quindi è un argomento che ci fa piacere.
2: Poi mi ha detto Daniel Bertoni in allenamento: erano sempre battaglie, ti picchiava Vinazzani,
1: ma io credo che il mio calcio sia finito, io non ho avrei più giocato, perché alla seconda dopo 10 minuti sarei uscito. Oggi basta,
4: sempre squalificato insomma.
1: Sì, è vero, perché oggi basta toccare un giocatore, c'è la munizione, c'è il VAR. Io giocavo con i vari Platini, contro Antonioni, contro tutti, più contro Cruyff, quindi giocatori importanti per non farli giocare. Se io non giocavo andava bene al Napoli, l'importante è che non giocassero gli altri.
2: Senti, tornando per un attimo su Attà, poi lascio ancora la parola alla collega Luciano Magistrato. Si sono sprecati i paragoni su questo giocatore, chi ci vede come Massimo Marianella, chi ci vede un mix tra Pogba e Zidane, chi addirittura ci vede qualcosa anche di Rui Costa. Tu che cosa ci vedi?
1: Ma io credo che forse la seconda che avvicina un po' di più non dico a Rui Costa, che aveva un modo di incedere diverso, lineare, con questa testa alta, palla in fondo ai piedi, però si avvicina un po' più a lui. Gli altri li vedo un attimino, non dico lontani, però non li accosto, ecco, come giocatore. Ma ti posso dire che è un giocatore che ha una qualità, ha una corsa importante, sa vedere in avanti, sa mettere la palla dentro, sa giocare col compagno, cioè è veramente un giocatore importante. Quindi la Fiorentina ha speso soldi, ma ha speso soldi veri, per la prima volta soldi veri.
2: Luciana.
4: Sì, mentre parlava prima e diceva dei cartellini che avrebbe preso oggi, no? C'è Vieri, il difensore brasiliano che è arrivato alla Fiorentina, che è molto irruento, ecco, anche lui dovrà imparare a gestirsi per non rischiare troppo nel calcio italiano.
1: È vero, è verissimo, perché sono giocatori che vivono soprattutto i sudamericani e dico hanno l'istinto, quindi giocano molto sull'istinto, vanno sulla prima intenzione, il temporeggiare non è una cosa che loro conoscono proprio di natura, di scuola calcistica, quindi penso che, ma io credo che piano piano riesca a farlo, perché ha una grande forza fisica, è un giocatore che ha un buon anticipo, quindi onestamente deve imparare a stare in Italia, perché in Italia tutti dicono è difficile giocare, in Italia è molto molto difficile giocare, è molto difficile confermarsi anche per grandi campioni, quindi però penso che sia un giocatore intelligente che possa adattarsi bene al nostro calcio.
2: Ecco Claudio, senti questo messaggio da parte di un altro ascoltatore, Simone 099, dice: buongiorno a tutti, alle elementari mi pettinava mia madre e mi faceva la divisa alla Vinazzani, me lo ricordo sugli album della Panini.
1: È vero, perché una volta nella Panini eravamo tutti come soldatini, tutti messi pettinati, tutti messi bene, quindi è vero, però bello, perlomeno qualcuno che ogni tanto si ricorda di un vecchio calcio, è veramente bello.
2: Senti Claudio, prima di salutarti, tu conosci molto bene il mercato internazionale, allora ti chiedo anche se ti sei fatto un'idea precisa su Ulai, che con la Costa d'Avorio ha ben impressionato ai mondiali, e la Fiorentina anche per lui ha speso tanto, insomma viene ritenuto un vero e proprio talento, che cosa puoi aggiungere su di lui?
1: Che ci vuole un attimo di pazienza, è un talento, è un giocatore importantissimo, io credo che però noi toscani, io sono toscano un po' bastardo perché sono sulla linea tra Carrara, però ecco, quindi i toscani sono molto facili a innamorarsi e fanno presto anche a distruggere, ci vuole un attimo di pazienza. lo ridico, è un gran giocatore, è un ottimo giocatore. Abbiate un attimo di pazienza, perché questa squadra è una squadra che potrebbe, con questi giocatori che mi stavate dicendo prima, diventare un qualcosa, potrebbe essere la mina vagante di questo campionato, perché è fatta bene in tutti i reparti, ha fisicità, corsa, e questo giocatore è un giocatore che sta bene in questa squadra, quindi dove c'è la qualità ci stanno bene i giocatori che hanno.
2: Insomma, potrebbe essere una sorta di Como dell'anno scorso la Fiorentina, o è un po' troppo?
1: Ma che sia un po' troppo no, la differenza è che a Como, non voglio essere pesante, ma a Como se sbagli non c'è ambiente, non c'è niente, quindi il giocatore riprova la seconda volta. Io dico sempre, ci sono delle casacche che pesano, cioè non è uguale giocare a Napoli, a Roma o giocare, che posso dire, a Udine, perché, ma non perché sia più o meno bravi, ma per la pressione che c'è.
2: Sì.
1: Io credo che la Fiorentina, se c'è la pazienza da parte anche vostra, dei giornalisti, e da parte del pubblico, possa fare un campionato importante, perché oggi hanno messo in campo parecchie munizioni che possono dare veramente qualcosa di cioè uno sviluppo importante a questo campionato.
2: E allora Claudio, grazie mille davvero, alla prossima.
4: Grazie.
1: Ciao, arrivederci.
2: Grazie a Claudio Vinazzani, ex calciatore dei Napoli e Lazio, grande talent scout. Sì.
5: E chiudiamo con l'intervento oggi a Palla al Centro di Lorenzo De Santis, esperto di calcio argentino, intermediario di mercato. Naturalmente il focus non poteva che andare su Matteo Pellegrino, ma non solo. Andiamoci a sentire anche Lorenzo De Santis.
6: Tiriamo dentro nel dibattito, certo, anche Lorenzo, sì. De Santis, che ovviamente è un padrone di tutte quelle che sono le indicazioni, le informazioni, le trattative sul mercato sudamericano, in particolare argentino, ma essendo un grande manager ovviamente ha una panoramica a 360 gradi. Ciao Lorenzo.
7: Ciao Lore.
8: Ciao.
6: Sì. Io, prima di sentire il tuo parere su Fagioli, io dico il mio, cioè io in questa vicenda ho trovato, allora noi non sappiamo tutte le cose,
7: no,
6: ovviamente,
7: certo.
6: Ma trovo bizzarro il percorso di chi rappresenta Fagioli. Cioè io, se fossi stato il manager di Fagioli, a metà giugno vado da Paratici, tra l'altro Paratici conosce Fagioli bene, e avrei detto: mi volete o non mi volete?
7: Questo,
6: cioè,
7: sì.
6: Perché non c'è da fare tanti ragionamenti. Mi volete? Bene, io sono contento, entusiasta e felice. Sono anche disposto a buttare a mare sei mesi di lavoro, anche ben fatto, da play, ritornare a fare la mezz'ora. Mi volete o non mi volete? Io spero che lo vogliano, perché io continuo a pensare che con Fagioli e Ken questa Fiorentina è forte. Ma se devi pretendere una risposta onesta, no? Perché io, ecco, quello che io trovo bizzarro è che siamo al 13 d'agosto, sì, e trattative almeno così annunciate su Fagioli non ce ne,
7: no,
6: sono.
7: No, ecco, questo è giusto ribadirlo.
6: Io trovo che sarebbe per lui più adatto il mercato spagnolo invece che quello inglese. Che sa, la gente ha fatto
7: peraltro
6: 120
7: poi lì
6: milioni di tonali a Newcastle.
7: Esatto.
6: Newcastle prende Fagioli, ma
7: 80.
6: Chi l'ha detto?
7: No,
6: non esiste.
7: Anzi, lì semmai c'è da capire quale valutazione,
6: esatto,
7: può fare la società.
6: Che ne pensi, dottor De Santis?
8: Io credo che anzitutto bisogna farci una domanda, non so se voi abbiate più certezza di me su quella che poi dopo può essere la risposta a questo quesito. Quando si parla di cessioni di Ken o di Fagioli, siamo sicuri che la Fiorentina abbia bisogno di farne almeno una delle due? Quindi c'è anche un discorso economico che può ovviamente essere più che legittimo, che la Fiorentina ha investito tantissimo, quindi ci può anche stare che poi chi si occupa del mercato dica: bene, la rosa è completa, è una rosa con tanti giocatori nuovi, con tanti giocatori di qualità, dobbiamo fare oltre la Coppa Italia una competizione sola, non c'è il discorso europeo, anche un po' per rimpinguare quelle che sono le casse della Fiorentina a livello di entrate. Se arriva una proposta dai 40 in su per Ken, dai 30-35 in su per Fagioli, la facciamo. E quindi questo è un primo aspetto, perché da un punto di vista tecnico io sono d'accordo con te Luca, che se oggi la Fiorentina riesce a prendere l'esterno, poi vedremo quale sarà o quale potrebbe essere, e rimane così, insomma,
6: tanta roba, è tanta roba.
8: Parla il campo, però poi la squadra onestamente è tanta roba, poi sarà grosso far rendere meglio questo materiale. Se invece nell'idea della proprietà e di chi si occupa del mercato c'è quella di dire andiamo a prendere un esterno, stiamo vigili su eventuali opportunità di entrata e uscita, ma consapevoli che almeno un'uscita importante, un sacrificio vada fatto, e scegliamo uno tra Fagioli e Ken, anche in base ovviamente alle pretendenti, alle richieste, io credo che da questo punto di vista, ecco, allora vengo dietro poi anche alla tua considerazione, se tu Fagioli lo pensi o comunque lo lavori soprattutto come vertice basso, è un giocatore probabilmente non hai con le stesse caratteristiche.
6: Esatto.
8: Se invece Fagioli deve fare o deve essere impiegato prevalentemente come mezzala, per me il discorso è un po' diverso, perché la Fiorentina ha tanti giocatori anche più di gamba che vanno con caratteristiche diverse, non ti dico migliori o peggiori, ma sono stati fatti investimenti molto importanti, quindi allora può essere una soluzione differente.
6: Dopodiché, ragazzi, perché poi se no ci sono quelli di voi volete da via Fagioli, io non voglio da via Fagioli.
7: No, che noi alimentiamo.
6: Voi alimentate il caso Fagioli.
7: Non si sa di che parlare.
6: Non voglio alimentare il caso Fagioli. Ecco, anzi, io spero che resti, così come spero che resti Ken. Però è anche vero che Ulai non si discute. Quando la Fiorentina andrà a regime, ma io faccio fatica a pensare che Attan non faccia quello che voleva fare Grosso,
7: cioè la mezzala.
6: Quindi nei tre centrocampisti tornerà a fare la mezzala quando avremo
7: l'attaccante
6: esterno e compagnia cantante. E su questi due non si discute. E poi c'hai Ndur, Fagioli, Brescianini, Fabian. E ragazzi, che la Fiorentina vuole prendere Tosved e lo prenderà. Io sinceramente non ho dubbi. C'ha Mandragora, ragazzi, ho fatto sei nomi per un posto e sono troppi, Lorenzo. Dai.
8: Sì, io sono convinto che poi ancora qualcosa di quello che poi hai nominato uscirà, quindi credo che magari per Fabian si aspetti la situazione giusta. Credo che poi anche numericamente, proprio per il fatto di non avere dopo qualche anno la vetrina europea, sicuramente poi rischi di avere un problema di abbondanza, e sappiamo che per quanto puoi andare bene, per quanto poi le cose in campo ti possano rendere, chi poi non gioca fai fatica poi, se non hai la valvola di sfogo e la vetrina poi della conference quantomeno. Quindi credo anch'io che poi dopo questo tipo di valutazione sia assolutamente corretta. Poi tanto, Luca, lo sappiamo, quando si entra negli ultimi 10-15 giorni
6: sì, poi dopo succede di tutto. No, succede di tutto, non c'è dubbio, succede di tutto. Dopodiché, lo ripeto, anche nella conferenza stampa di Grosso sulla domanda ai Fagioli, fatto salvo il principio che è, come ha detto Grosso, a me piace avere i giocatori di qualità, però si è fermato lì. Cioè lui poteva dire, guardate, per me Ulai e Fagioli possono giocare benissimo insieme, non bene, datemi il tempo di magari di lavorarci, fermo stando e già ci lavora da settimane, che voglio dire. Oppure può dire no, ma Fagioli non si tocca perché tornerà a fare una mezzala, da mezzala uno stratop di giocatore. No, è stato fatto una supercazzola dicendo che comunque devi abbinare il giocatore
7: ci
6: giusto.
7: Ha ricordato perché era comunque un giocatore difensivo Grosso. Oggi
6: ci ha fatto tutto un
7: altro molto in difesa.
6: L'ho trovato molto molto più disinvolto su Gudmundsson, per esempio. Ecco, se io dovessi oggi ho qualche dubbio in più sul fatto che Gudmundsson vada via. Ma abbiamo disturbato, parliamo di belle cose, di belle storie, Lorenzo De Santis, perché per aiutarci a dare la lettura giusta di Pellegrino. A me piace, io ti devo dire, Minotti mi ha eccitato con quel abbozzo di paragone su Luca Toni. Ci dici qualcosa su Pellegrino, la tua valutazione professionale da grande manager, ma anche tecnica?
8: È un profilo che a me piace molto, il classico profilo che viene valorizzato e apprezzato molto più in Italia da noi che in Argentina, dove sono di bocca buona e hanno preferenza sul centravanti come Julian Alvarez, come Lautaro Martinez, questi attaccanti qua invece, come lo era stato qualche anno prima Retegui, sono giocatori che invece fanno fatica in Argentina, dove non hanno questa grande considerazione. Lo stesso Pellegrino, come Retegui, prima comunque di trovare la sua stagione migliore, l'aveva trovata al Platense, dove aveva trovato un buon numero di gol, era passato per una serie di stagioni dove comunque giocava, non giocava, sì, segnava poco e si portava dietro appunto l'etichetta di un giocatore che poi poco prolifico. Poi, avendo trovato, come era successo a Retegui con il Tigre, a lui con il Platense, una stagione buona, è stato molto bravo e lungimirante il Parma, che ha fatto un'operazione comunque low cost, perché ha pagato un giocatore del genere 2 milioni e mezzo per il 50% del cartellino. Quindi sì, poi alla resa dei conti sia il Parma che il Vélez, che era titolare del cartellino, si sono trovati in un anno un valore 5 volte più alto di quello che poi era il valore
6: di partenza,
8: di cessione, certo, di partenza. E quindi è chiaro che ecco, io rivedo, citavo non a caso anche le Tegui, perché ci vedo delle similitudini. In certe cose sono diverse, però a livello di struttura, nell'essere dominanti nel gioco aereo, dell'avere la grande capacità di fare il reparto e di essere, glielo auguriamo a maggior ragione adesso che vestirà la maglia della Fiorentina, di aver fatto una bella stagione, l'aveva fatta Retegui col Genoa, l'ha fatta Pellegrini col Parma, con due squadre però che avevano una vocazione, soprattutto il Parma,
6: difensiva,
8: molto difensiva, grande difesa, però gioco offensivo poco accompagnato, creava spazi e liberava spazi per tanti giocatori che gli giravano intorno. Se andiamo a vedere gli highlights con i gol di Pellegrino, la maggior parte sono capocciate o intuizioni, anticipi sul primo palo, ma il Parma non era una squadra che sviluppava un gioco che portava Pellegrino,
6: sì,
8: ad avere,
6: sì, tanti, a rifinire, come ecco, si dice.
8: Esattamente.
6: Ma te che idea ti sei fatto, Lorenzo, sul suo arrivo? Si parla tanto, no? È l'alternativa di Ken, ma se poi si fa vivo il Como può diventare lui la prima scelta, e allora la Fiorentina cerca una sua riserva. Qualcuno dice addirittura invece potrebbero giocare insieme lui e Ken.
8: Ma io credo che potrebbero giocare insieme in certe partite, in certi momenti. Poi è chiaro, a oggi Grosso ha sempre giocato con uno spartito, fino al Sassuolo compreso, con due esterni molto larghi. Vediamo che adesso gli esterni li sta stringendo, li sta portando più come sottopunta, quindi io non escludo che poi domani possa passare ad un rombo, faccio un esempio, con Mastantuono tre quarti e con due punte. I giocatori forti si trova sempre il modo di farli giocare bene insieme. Quello che credo però è che oggi, se anche dovesse andare via Kenny, lo dicevamo, è una domanda aperta, è un punto, è un interrogativo che ci leveremo, secondo me, definitivamente solo il primo di settembre o poco prima, deve arrivare un giocatore di livello perlomeno simile, di valutazione simile a quella di Pellegrino, perché Pellegrino, a mio avviso, ha anche le spalle larghe e la responsabilità di partire sulla carta come potenziale titolare. Però ovviamente, dove uscisse Ken, non credo che la Fiorentina possa accontentarsi di un'alternativa, anche dove andasse a prendere uno o due esterni forti. Credo che, nonostante la composizione sia solo una, per rifinire un mercato che finora, sì, è stato entusiasmante,
6: sì,
8: è necessario un occhio al bilancio sicuramente, ma è necessario anche un occhio alla qualità. Poi su Ken rimangono sempre le stesse valutazioni. Se Ken torna a essere quello del primo anno a Firenze, allora è un giocatore imprescindibile. Se Ken è un giocatore invece che sulle montagne russe poi possono prevalere i dubbi sulla tenuta mentale, sulla continuità, su altri aspetti, allora forse 40 milioni possono anche essere una cifra che quantomeno ti fa valutare se poi valga la pena reinvestire su qualcos'altro.
5: E con questo è tutto anche da questa trasmissione, da questo Icchetta Perso, che torna domani, regolare, alle 20. Da Giacomo Galassi una buona serata. Restate con Radio Firenze Viola.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Sulla Viola, notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: E allora approfondiamo ulteriormente la marcia dell'avvicinamento al debutto ufficiale della Fiorentina domani al Franchi contro il Benevento, con le parole di Grosso, con anche un po' di idee sulla formazione di domani e con l'arrivo di Joseph Catherine, commisso a riempire ulteriormente il Viola Park. Luca Calamai, ben trovato.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Nel mezzo anche Pietro Lazzarini, che tra poco...
4: Ciao.
2: Sì, ecco, io avevo altre immagini.
4: No, Barabba non è l'altro discorso. I ladroni, i ladroni.
2: Tu gliel'ha messa.
4: Sei due ladroni?
3: Due ladroni, però ci assolvi, ci benedice e se va via.
4: Io un vassolvo.
2: Quanti anni c'hai, Pietro? Più di 33, però mi pare.
4: 39 domani l'altro.
2: Ecco, insomma, quindi va bene.
4: Scade il tempo del 39esimo sabato.
3: 30.
2: No, perché voglio dire, sei andato, sì, comunque è andato oltre, ecco, i 33 anni, visto di quello eravamo a ragionare, uscirei da questo canale pericolosissimo dove del resto mi sono infilato da solo e va bene. Grandi novità non ce ne sono, ma ci sono tanti scenari da provare a prevedere ed anticipare, detto che qual
4: prima
2: è la novità principale?
4: No, prima delle sigle, però c'è Pellegrino. Puoi far vedere le immagini, per
2: Pellegrino.
4: Favore? Perché stamattina eravamo.
2: Siamo riusciti a inquadrarlo, peraltro.
4: Siamo riusciti
2: stavolta
4: a inquadrarlo bene.
2: Il nostro uomo è riuscito a inquadrarlo, a fargli una bella foto.
4: Tra l'altro,
2: non
4: sorridente.
2: Il medico, l'autista. Stavolta invece l'abbiamo proprio inquadrato bene. Eccolo qua.
4: Questo è ancora il furgoncino, però insomma, è un bel nottolone biondo. Anche lui, insomma, d'argentino a prima vista non avrebbe
2: questo sportello. Cosa devo fare quando sono dentro?
4: Perché se ne faccia delle gambine, come mai c'ha queste gambine?
2: Eccolo.
4: Vabbè, comunque, vedi, ha salutato, sorridente, felice. A noi servono giocatori così, felici,
2: bello,
4: di
2: biondo,
4: arrivare alla Fiorentina.
2: Alto, grosso.
4: Sì, bello, insomma.
2: Dai, non è brutto. Vabbè, un bel ragazzo,
4: sicuramente
2: spalle.
4: L'altezza mezza bellezza, dicevano una volta.
3: Ragazzi, abbiamo preso una strada terribile.
2: Sì, quando dà le spalle non gli poteva fare. Matteo, girati, giriamo.
3: Eccolo, guarda.
4: Comunque, lì, guarda, l'importante è che sia felice, perché la Fiorentina ha bisogno di giocatori felici di stare alla Fiorentina. E che è un discorso di ritorno.
3: Arrabbiato,
4: no?
3: Non può essere, guadagnare 500
4: tre
3: milioni,
4: volte.
3: Prende 1.500,
4: un milione e mezzo.
2: Peraltro, peggio a pallone.
4: Beh, questo, ragazzi, fa parte del mondo del calcio. Se si inizia a fare discorsi sugli ingaggi dei giocatori, si finisce domani all'altro.
3: Belle. Andate a cercarle anche queste su Firenze Viola, dove trovate un sacco di notizie, informazioni, analisi, riflessioni. Trovate anche la conferenza stampa di Grosso. Magari ci sono alcuni passaggi anche divertenti, ma non può iniziare palla al centro, caro Tonelli, accendi i motori, senza chi si compra Flash.
4: Chi si compra
5: Flash?
4: Ed iniziamo subito con la situazione legata a Fagioli, perché insomma sappiamo, oggi ha parlato di Fagioli e Dulai, anche lo stesso Grosso non ci ha convinto molto. Quello che sappiamo è che il giocatore non è contento di questa preparazione, perché si aspettava probabilmente di essere al centro del progetto centrocampo della Fiorentina, dove però sono arrivati Dulai, Attà, dove c'è Ndur che sta comunque convincendo tutti, dove Mandragora ha trovato grande spazio nonostante tutto, e dove la Fiorentina sta cercando, e qui ci intersechiamo anche col mercato in entrata, un giocatore come Torsvet, che per caratteristiche è sicuramente diverso dagli altri giocatori già in rosa. Quindi occhio alla situazione di Fagioli, perché il suo agente è al lavoro per trovare una soluzione in uscita, una valutazione, quella da 30 milioni, che però insomma trova qualche difficoltà, perché poche squadre si possono permettere un esborso del genere per un giocatore come Fagioli. Soprattutto dall'Inghilterra è complicato arrivare a un calciatore come Fagioli, perché anche per ritmi e intensità è più facile che i club inglesi si affidino a calciatori del mercato inglese piuttosto che un mercato internazionale, soprattutto quello italiano. O sei un fenomeno come lo è stato Tonali, oppure è difficile davvero trovare un percorso in uscita verso la Premier League. Quindi aperta la situazione dei Fagioli, Torsvet continua ad essere l'obiettivo principale per completare numericamente il reparto. Ci sono delle difficoltà, perché la valutazione da 15 milioni del Sassuolo è comunque alta per un giocatore in scadenza del 2027, e crediamo che insomma dopo il 15 d'agosto, in questi ultimi 15 giorni di mercato, anche le valutazioni delle squadre che vendono possono cambiare. Stesso discorso vale chiaramente anche per la Fiorentina e per i suoi esuberi. Quindi occhio a questa possibilità. E poi c'è comunque ancora tanto mercato in uscita per la Fiorentina, per esempio Fortini, che però secondo poi le ultime indiscrezioni potrebbe alla fine anche trovarsi in condizione di restare alla Fiorentina se non dovessero trovare una soluzione in uscita, anche perché per alternativa anche a sinistra è un calciatore che potrebbe far comodo senza dover andare poi a toccare il mercato in entrata. Questo chiaramente se nessuno dovesse farsi avanti con un'offerta una via di mezzo tra i 5 milioni proposti dal Torino e i 10 richiesti dalla Fiorentina fino a questo momento. Non risultano passi avanti su Dodò, che qualcuno pare ha parlato della possibilità di rinnovare prima della fine del mercato. Non ci sono questi passi avanti, la Fiorentina lo valuta 13 milioni, farà di tutto per cederlo, solo nel caso in cui non dovesse essere ceduto, allora il gentleman agreement che abbiamo raccontato a luglio tra Fiorentina e Dodò per il rinnovo di un anno del proprio contratto potrebbe prendere davvero corpo. Attualmente non c'è niente da questo punto di vista. Concludiamo con la caccia all'esterno. La settimana prossima entra nel vivo il mercato di quei giocatori che sono scontenti, un po' come abbiamo raccontato Fagioli per la Fiorentina, quindi entra nel vivo anche il mercato dei grandi giocatori, del grande giro di attaccanti, e la Fiorentina proverà a prendere un giocatore per completare la rosa di grosso.
3: Grazie, grazie a Pietro. Peccato non c'è, si può rimandare all'astilio, piace troppo a me, vabbè, niente, non si può fare.
5: Che si compra?
3: Flash. Bravo. Ragazzi, se ne è comprati 9, si sta per comprare fra poi il decimo, poi arriverà l'undicesimo, poi arriverà il dodicesimo. Bene, bene, qualcuno si venderà, ma vabbè, che vi devo dire? Allora, 348-7513933.
6: Sono ragionamenti importanti, Pietro.
2: Su Fagioli, sì. Ragazzi.
6: No, per carità,
2: scelte legittime. Posso dire che è stato forse l'unico serio l'anno scorso?
3: È stato determinante per la salvezza.
6: Chiuso. Poi tanto la riconoscenza in questo mondo non esiste.
3: Però ho capito,
6: scelte legittime, separati si può cambiare tutto. Giusto, legittimo. Io mi metto le panni di questo ragazzo, effettivamente, cioè pronti via, arriva l'estate, gli comprano almeno due interpreti nel suo reparto, l'allenatore non lo fa giocare a un continuità, ma insomma. No, è tutto, è legittimo.
3: No,
6: Luca,
3: è un percorso.
6: Ti dico, per una volta mi metto nei panni del calciatore, perché ora magari qualcuno te la dicendo, ma come Fagioli non è contento? Io un po' lo capisco, capisco di là se c'è la valutazione di fare. Poi risentiremo anche il passaggio di Grosso, che ha anticipato che per il momento a Ta lo vede qualche metro più avanti, anche perché ha abbondanza in mezzo al campo.
2: E non ce l'ha lì davanti,
6: sì. Cioè Indur, che è un altro potenziale titolare, quindi è giustissima l'idea di immaginare, sì, il centrocampo con Dur, Ulai, magari Torsved a girarsi con Mandragora, eccetera. Però boh, io forse con Fagioli, rispetto a tutti gli altri dell'anno scorso, forse avrei fatto altre valutazioni.
3: Tiriamo dentro nel dibattito, certo, anche Lorenzo, sì, De Santis, che ovviamente è padre padrone di tutto quelle che sono le indicazioni, le informazioni, le trattative sul mercato sudamericano, in particolare argentino, ma essendo un grande manager ovviamente ha una panoramica a 360 gradi. Ciao Lorenzo.
6: Ciao
3: Lore.
7: Ciao.
3: Io, prima di sentire il tuo parere su Fagioli, io dico il mio. Cioè, io in questa vicenda ho trovato, allora noi non sappiamo tutte le cose,
6: no,
3: ovviamente,
6: certo,
3: ma trovo bizzarro il percorso di chi rappresenta Fagioli. Cioè, io se fossi stato il manager di Fagioli a metà giugno vado da Paratici, tra l'altro Paratici conosce Fagioli bene, e avrei detto: mi volete o non mi volete?
6: Questo,
3: cioè,
6: sì.
3: Perché c'è da fare tanti ragionamenti. Mi volete? Bene, io sono contento, entusiasta e felice, sono anche disposto a buttare a mare sei mesi di lavoro anche ben fatto da play, ritornare a fare la mezz'ora. Mi volete o non mi volete? Io spero che lo vogliano, perché io continuo a pensare che con Fagioli e Ken questa Fiorentina è forte, forte, forte. Ma se devi pretendere una risposta onesta, no? Perché io, ecco, quello che io trovo bizzarro è che siamo al 13, oggi 13 d'agosto, sì, e trattative almeno così annunciate su Fagioli non ce ne
6: no,
3: sono.
6: No, ecco, questo è giusto ribadirlo.
3: Io trovo che sarebbe per lui più adatto il mercato spagnolo invece che quello inglese. Che sa, la gente ha fatto
6: peraltro
3: 120
6: poi lì
3: milioni di Tonali al Newcastle, esatto. Newcastle prende Fagioli, ma
6: 80.
3: Chi l'ha detto?
6: No,
3: non esiste.
6: Anzi, lì semmai c'è da capire quale valutazione
3: esatto.
6: può fare la società.
3: Che ne pensi, dottor De Santis?
5: Io credo che anzitutto bisogna farci una domanda, non so se voi abbiate più certezza di me su quella che poi dopo può essere la risposta a questo quesito. Quando si parla di cessioni di Ken o di Fagioli, siamo sicuri che la Fiorentina abbia bisogno di farne almeno una delle due? Quindi c'è anche un discorso economico che può ovviamente essere più che legittimo, che la Fiorentina ha investito tantissimo, quindi ci può anche stare che poi chi si occupa del mercato dica: bene, la rosa è completa, è una rosa con tanti giocatori nuovi, con tanti giocatori di qualità, dobbiamo fare oltre la Coppa Italia una competizione sola, non c'è il discorso europeo, anche un po' per rimpinguare quelle che sono le casse della Fiorentina a livello di entrate. Se arriva una proposta dai 40 in su per Ken, dai 30-35 in su per Fagioli, la facciamo. E quindi questo è un primo aspetto, perché da un punto di vista tecnico io sono d'accordo con te, Luca, che se oggi la Fiorentina riesce a prendere l'esterno, poi vedremo quale sarà o quale potrebbe essere, e rimane così, insomma,
3: è tanta roba.
5: Il campo, però poi la squadra onestamente è tanta roba,
3: esatto.
5: Poi sarà grosso far rendere meglio questo materiale. Se invece nell'idea della proprietà e di chi si occupa del mercato, cioè quella di dire: andiamo a prendere un esterno, stiamo vigili su eventuali opportunità di entrata e uscita, ma consapevoli che almeno un'uscita importante, un sacrificio vada fatto, e scegliamo uno tra Fagioli e Ken, anche in base ovviamente alle pretendenti, alle richieste, io credo che da questo punto di vista, ecco, allora vengo dietro poi anche alla tua considerazione. Se tu Fagioli lo pensi o comunque lo lavori soprattutto come vertice basso, è un giocatore probabilmente non hai con le stesse caratteristiche,
3: esatto.
5: Se invece Fagioli deve fare o deve essere impiegato prevalentemente come mezzala, per me il discorso è un po' diverso, perché la Fiorentina ha tanti giocatori anche più di gamba che vanno con caratteristiche diverse, non ti dico migliori o peggiori, ma sono stati fatti investimenti molto importanti, quindi allora può essere una soluzione differente.
3: Dopodiché, ragazzi, perché poi se no ci sono quelli di voi volete dar via Fagioli, io non voglio dar via
6: no,
3: Fagioli.
6: No, che noi alimentiamo.
3: Voi alimentate il caso Fagioli.
6: Non si sa di che parlare.
3: Non voglio alimentare il caso Fagioli. Ecco, anzi, io spero che resti, così come spero che resti Ken. Però è anche vero che Ulai non si discute. Quando la Fiorentina andrà a regime, io faccio fatica a pensare che Attà non faccia quello che voleva fare Grosso,
6: cioè la mezzala.
3: Quindi nei tre centrocampisti tornerà a fare la mezzala quando avremo
6: l'attaccante
3: esterno e compagnia Antà. E su questi due non si discute. E poi c'hai Ndur, Fagioli,
6: Brescianini,
3: Fabian. E ragazzi, che la Fiorentina vuole prendere Tosved e lo prenderà, io sinceramente non ho dubbi. C'ha Mandragora, ragazzi, ho fatto sei nomi per un posto e sono troppi, Lorenzo. Dai.
5: Sì, io sono convinto che poi ancora qualcosa di quello che poi hai nominato uscirà, quindi credo che magari per Fabian si aspetti la situazione giusta. Credo che poi anche numericamente, proprio per il fatto di non avere dopo qualche anno la vetrina europea, sicuramente poi rischia di avere un problema di abbondanza, e sappiamo che per quanto puoi andare bene, per quanto poi le cose in campo ti possano rendere, chi poi non gioca fai fatica poi, se non hai la valvola di sfogo e la vetrina poi della confidence quantomeno. Quindi credo anch'io che poi dopo questo tipo di valutazione sia assolutamente corretta. Poi tanto, Luca, lo sappiamo, quando si entra negli ultimi 10-15 giorni
3: sì, poi dopo succede di tutto. Succede di tutto, non c'è dubbio, succede di tutto. Dopodiché, lo ripeto, anche nella conferenza stampa di Grosso sulla domanda ai Fagioli, fatto salvo il principio che è, come ha detto Grosso, a me piace avere i giocatori di qualità, però si è fermato lì, Cioè lui poteva dire guardate, per me Ulai e Fagioli possono giocare benissimo insieme, no, bene, datemi il tempo di magari di lavorarci, fermo stato e già ci lavora da settimane, che vuole dire, oppure può dire no no, ma Fagioli non si tocca perché farà una, tornerà a fare una mezzala, da mezzala uno stratop di giocatore, no, è stato fatto una super cazzola dicendo che comunque devi abbinare il giocatore
6: ci
3: giusto.
6: Ha ricordato perché era comunque un giocatore difensivo grosso oggi sì, in conferenza,
3: ha fatto tutta una,
6: molto in difesa,
3: l'ho trovato molto molto più disinvolto su Gudmundsson per esempio, ecco, se io dovessi oggi ho qualche dubbio in più sul fatto che Gudmundsson vada via, ma abbiamo disturbato, parliamo di belle cose, di belle storie, Lorenzo De Santis, perché per aiutarci a dare la lettura giusta di Pellegrino, a me piace, io ti devo dire, Minotti mi ha eccitato con quel abbozzo di paragone su Luca Toni, ci dici qualcosa su Pellegrino, la tua valutazione professionale da grande manager ma anche tecnica?
5: È un profilo che a me piace molto, il classico profilo che viene valorizzato e apprezzato molto più in Italia da noi che in Argentina, dove sono di bocca buona e hanno preferenza sul centravanti come Julian Alvarez, come Lautaro Martinez. Questi attaccanti qua invece, come lo era stato qualche anno prima Retegui, sono giocatori che invece fanno fatica in Argentina, dove non hanno questa grande considerazione. Lo stesso Pellegrino, come Retegui, prima comunque di trovare la sua stagione migliore, l'aveva trovata al Platense, dove aveva trovato un buon numero di gol, era passato per una serie di stagioni dove comunque giocava, non giocava, sì, segnava poco e si portava dietro appunto l'etichetta di un giocatore che poi poco prolifico. Poi, avendo trovato, come era successo a Retegui con il Tigre, a lui con il Platense, una stagione buona, è stato molto bravo e lungimirante il Parma, che ha fatto un'operazione comunque low cost, perché ha pagato un giocatore del genere 2 milioni e mezzo per il 50% del cartellino, quindi sì, poi alla resa dei conti sia il Parma che il Vélez, che era titolare del cartellino, si sono trovati in un anno un valore 5 volte più alto di quello che poi era il valore
3: di partenza,
5: di cessione, certo, di partenza. E quindi è chiaro che ecco, io rivedo, citavano a caso anche le Retegui, perché ci vedo delle similitudini, in certe cose sono diverse, però a livello di struttura, nell'essere dominanti nel gioco aereo, dell'avere la grande capacità di fare il reparto e di essere, glielo auguriamo a maggior ragione adesso che vestirà la maglia della Fiorentina, di aver fatto una bella stagione, l'aveva fatta Retegui col Genoa, l'ha fatta Pellegrino col Parma, con due squadre però che avevano una vocazione, soprattutto il Parma,
3: difensiva
5: molta, grande difesa, però gioco offensivo poco accompagnato, creava spazi e liberava spazi per tanti giocatori che gli giravano intorno. Se andiamo a vedere gli highlights con i gol di Pellegrino, la maggior parte sono capocciate o intuizioni, anticipi sul primo palo, ma il Parma non era una squadra che sviluppava un gioco che portava Pellegrino
6: sì,
5: ad avere
6: sì,
5: tante
6: a rifinire,
5: occasioni,
6: come si dice.
5: Esattamente.
6: Ma te che idea ti sei fatto, Lorenzo, sul suo arrivo? Si parla tanto, no? È l'alternativa di Ken, ma se poi si fa vivo il Como può diventare lui la prima scelta e allora la Fiorentina cerca una sua riserva. Qualcuno dice addirittura invece potrebbero giocare insieme lui e Ken.
5: Ma io credo che potrebbero giocare insieme in certe partite, in certi momenti. Poi è chiaro, a oggi Grosso ha sempre giocato con uno spartito fino al Sassuolo compreso, con due esterni molto larghi. Vediamo che adesso gli esterni li sta stringendo, li sta portando più come sottopunta, quindi io non escludo che poi domani possa passare ad un rombo, faccio un esempio, con Mastantuono tre quarti e con due punte. I giocatori forti si trova sempre il modo di farli giocare bene insieme. Quello che credo però è che oggi, se anche dovesse andare via Ken, lo dicevamo, è una domanda aperta, è un punto
3: sì,
5: è un interrogativo che ci leveremo, secondo me, definitivamente solo il primo di settembre o poco prima, deve arrivare un giocatore di livello perlomeno simile, di valutazione simile a quella di Pellegrino, perché Pellegrino a mio avviso ha anche le spalle larghe e la responsabilità di partire sulla carta come potenziale titolare, però ovviamente dove uscisse Ken non credo che la Fiorentina possa accontentarsi di un'alternativa, anche dove andasse a prendere uno o due esterni forti. Credo che, nonostante la composizione sia solo una, per rifinire un mercato che finora sì, è stato entusiasmante
3: sì,
5: è necessario un occhio al bilancio sicuramente, ma è necessario anche un occhio alla qualità. Poi Su Ken rimangono sempre le stesse valutazioni. Se Ken torna a essere quello del primo anno a Firenze, allora è un giocatore imprescindibile. Se Ken è un giocatore invece che sulle montagne russe poi possono prevalere i dubbi sulla tenuta mentale, sulla continuità, su altri aspetti, allora forse 40 milioni possono anche essere una cifra che quantomeno ti fa valutare se poi valga la pena reinvestire su qualcos'altro.
3: No, ma è fatto, per me Pellegrino al posto di Ken oggi no. Poi magari fra qualche anno sì, ma oggi secondo me, cioè per me se fosse così la Fiorentina fa un passo indietro, ecco. Poi mi dici ci metto l'attaccante esterno da 20 gol, allora ragiono di coppia, questo può avere un valore, però il dubbio che abbiamo su Pellegrino, che ripeto secondo me è un'ottima operazione, è se messo al centro di un progetto dove però deve avere chi gli fa i cross, deve avere una fase offensiva, lui diventa un giocatore da 15 gol, ecco, e se regge la Fiorentina, perché poi siamo sempre lì, no? Un conto è giocare nel Parma senza nulla togliere al Parma,
2: affrontare l'aria
3: e tira dopo due partite di una squadra dove c'hai Mastantuono, Fagioli, e poi però devi fare gol, ecco. Cioè lui ancora questo percorso lo può fare. Io credo, se vogliamo puntare su Pellegrino anche in un percorso di crescita, caro dottor De Santis, ecco, io credo che sia importante questo primo anno accompagnarlo, perché poi se lo metti subito lì e magari c'è un momento di difficoltà e qui a bruciare i giocatori ci si mette un
5: momento.
3: Sono
5: d'accordo con te, anche se sto sempre sul parallelismo che facciamo prima con Retegui. Retegui il primo anno aveva proprio Gudmund sono accanto, fece tanti gol, aveva una squadra che era più offensiva del Parma, però veniva da una maglia più leggera, se vuoi. Però quando poi gli hanno dato addosso la maglia, è stato venduto per un prezzo simile a quello che il Parma ha realizzato per Pellegrino, quando poi gli è stata data la maglia dell'Atalanta con una squadra molto più offensiva, un gioco molto più avvolgente, e da quel punto di vista là Retegui poi dopo ha dimostrato con gli stessi gol di poterli fare anche con la maglia dell'Atalanta e di potersi anche prendere la nazionale. Poi il mio auspicio quindi che possa rimanere Ken, o che comunque possa essere preso un attaccante in sostituzione di valore simile, è legato proprio al fatto, come dicevate voi, che oggi, avendo fatto una campagna acquisti del genere, comunque in un ruolo così delicato, due attaccanti di livello assoluto ti servono, perché altrimenti c'è il rischio un po' di svilire un mercato che invece negli altri
3: è
5: ruoli è stato veramente di altissimo livello.
3: Certo. Senti, ma te fai spesso questo paragone su Retegui, è anche vero che in nazionale Ken e Retegui funzionano in maniera splendida, con Retegui un po' più prima punta
6: e Ken diciamo hanno dato qualche se no è il concetto della nazionale e funzionare in modo splendido che mi colpiva, nel senso la nazionale non funziona, nel disastro della nazionale
3: hanno dato
6: Ken e Retegui
3: c'avevano anche l'attaccante esterno che lavorava per loro, per carità, ecco,
6: Zaccagni
3: ma anche Politano insieme cioè l'insieme li vedi solo come situazione contingente di qualche partita, di qualche
6: magari un Mastantuono dietro a fare
3: perché
6: il 10.
3: Se fai un 4-3, come diceva anche Lorenzo De Santis, a rombo con Ulahi basso e Mastantuono alto, Attà a destra e Attà a sinistra e Fagioli a destra, poi può anche venire fuori una formula del genere con due attaccanti, uno un po' più largo che Ken e uno più centrale come Pellegrino.
5: Per me è un'opzione sicuramente percorribile. Quello, la mia impressione è che perlomeno oggi sia allo stato dell'arte un'ipotesi residuale, non solo perché Pellegrino non è ancora arrivato, ma anche perché la Fiorentina sta impostando la costruzione di questa rosa su una squadra che vogliamo chiamare esterno sottopunte, si basi su un attaccante centrale e su giocatori che poi dopo gli girano intorno. Se si decidesse di puntare in maniera non dico stabile ma comunque più convinta su un attacco a due punte e un tre quarti, credo che a quel punto diventerebbe quasi inevitabile l'acquisto di un'altra punta, perché se tu giochi con due attaccanti non hai nel corso della panchina con i cinque cambi un'altra alternativa, poi gioco forza, se ti esce a gara in corsa a nuovo dei due vuol dire che poi devi cambiare il sistema di gioco, devi andare a prendere giocatori di altre caratteristiche. Quindi siamo abituati, lo dicevamo prima, che poi Gli ultimi 10 giorni di mercato cambiano spesso le fisionomie e anche le strategie di tante squadre, non solo perché ci saranno in mezzo 2 turni di campionato e quindi poi ci saranno le prime indicazioni, questo inevitabilmente poi ti porta a correggere un po' il tiro, certo, a aggiustare qualche disegno di mercato, però oggi la compatibilità la vedo possibile. Bisogna capire se poi ci sono i tempi, le condizioni, ovviamente, la volontà di andare,
3: no,
5: a
3: fare una cosa in quel modo. Perché la mia riflessione nasce dal fatto, lo ribadisco, che Ken per me è più forte, quindi Ken non
6: ad
3: si
6: oggi,
3: discute,
6: sì,
3: no? Però un giocatore come Pellegrino, secondo me, ha funzionato in una squadra che gli si è consegnata, cioè Pellegrino era il titolarissimo del Parma, non c'era dubbi su questo, e lui funziona non solo per i gol, non è che ne ha segnati chissà
6: 9,
3: quanti, ma funziona anche per la capacità di far salire la squadra, di venire incontro, di aiutare sui calci piazzati, in difesa, sui calci piazzati, cioè molto dentro il gioco, ecco. Ridurre Pellegrino al giocatore dei 20 minuti finali della partita in cui magari, perché noi abbiamo la speranza che se c'è Ken giochi tutte le partite, Ken, non è che ne giochi una sì e 5 no, ecco, è un equilibrio che dovrà essere trovato, ma insomma sono bei problemi, quando c'è ricchezza hai solo problemi. Sull'attaccante esterno c'hai un giocatore che ti appassionerebbe, Lorenzo?
5: Io di quelli che poi circa un livello, sì, di esterno, a me piace molto Bakayoko, che è un giocatore che per me ha molto anche le caratteristiche dell'esterno classico di grosso, quindi un giocatore di gamba, un giocatore di strappo, un giocatore forte nella ripartenza, probabilmente un giocatore che in quel modo là manca alla Fiorentina, perché oggi i due potenziali titolari, almeno oggi, quindi Gudmundsson e Mastantuono, non hanno esattamente quella caratteristica lì come prerogativa, sì, principe, sì. Poi se andiamo a vedere invece un giocatore che non sia proprio un esterno puro, ma che per caratteristiche, per gol e anche per aver già assaggiato

0: gente che gioca con la palla.
1: Certo, ma Santuono è un dribloma,
0: però non è uno che dà lo strappo, cioè uno che parte magari sulla palla, non ce l'ha nemmeno Gudmundsson questo, cioè avere un'alternativa di strappo,
1: e tutti quelli che ci hanno sempre detto barra scritto che può fare l'esterno destro, ma Santuono, Lorenzo, sono troppo ottimisti?
2: No, non credo, perché comunque nell'interpretazione del ruolo, ma Santuono è un ruolo che ha fatto, è un giocatore che poi dopo secondo me ha anche l'intelligenza per andare a trovarsi la posizione in campo, non è probabilmente il classico esterno che parte coi piedi sulla linea di fallo laterale, perché è un giocatore che come sappiamo per qualità gli piace stare dentro la manovra, si trova a suo agio anche spalle alla porta, viene dentro, fraseggia, quindi non è il classico esterno che ha bisogno della linea come riferimento per andare a mettere poi sul fondo o poi per cercare la sortita offensiva. È un giocatore che per le qualità che ha, se più lo avvicini all'area e quindi più lo avvicini alla porta, più può essere pericoloso e letale, però a mio avviso è in grado di svolgere assolutamente quel ruolo. Poi l'interpretazione la sceglierà ovviamente Grosso, però a mio avviso ti dà più opzioni.
0: Grazie
1: Lorenzo, buon proseguimento.
0: Grazie
2: a voi, alla prossima,
0: ciao. Insomma,
1: e comunque domani fuori, Mastantuono, almeno inizialmente, su quello un po' si è sbilanciato.
3: Sì, ha detto
1: voglio vedere gente che si allena da più tempo, quindi atta a Gudmundsson.
0: Allora, 348-7513933 per i vostri messaggi. Io e Tommaso Loreto aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. Una brevissima pausa e poi torniamo.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
5: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
4: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Aperti tutto agosto. E per Ferragosto ti aspettiamo per festeggiare insieme col menù speciale e DJ set. Solo su prenotazione.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buonasera a tutti e due. Ma scusate, faccio una domanda. Ma noi domani giochiamo solo esclusivamente con Ken di punta, perché Pellegrino non è convocabile. E la seconda punta, se qua si facesse male, chi dovrebbe essere? Simone 71.
3: Croci.
4: Buongiorno a tutti. Sempre, io vi dico la mia. Io Dodò a questo punto lo serrei, semplicemente perché dopo che ha fatto uno o due partite in panchina guardando Joao Mario giocare, vedrai che inizia a impegnarsi un pochino di più anche lui. E comunque Dodò, se si impegna, non è un cattivo giocatore.
5: Buon pomeriggio. Ma se va via Fagioli, un po' mi dispiace anche a me, perché è un giocatore di classe. Oltretutto l'anno scorso si è calato anche in un ruolo che non è il suo, e è stato l'unico che ha fatto bene. Però in ogni caso credo che lui debba essere grato alla Fiorentina, perché è quella che ha creduto in lui e lo ha rilanciato. Perché non ci scordiamo, e alla Juve per i noti problemi era caduto nel dimenticatoio. Ciao.
6: Voi invece di parlare del nulla, ci dovreste raccontare che cosa vi ha fatto Fagioli, perché lo volete portare fuori lontano dalla Fiorentina, perché deve andare via, ma qual è il problema di avere sia Fagioli che Ouali, ma dove è il problema, dove?
7: Sì, buon pomeriggio a tutti. Volevo dire, Fagioli, ma come dite voi, il procuratore doveva chiedere se è al centro del progetto, ma c'è qualche squadra che lo vuole Fagioli, in dove, oppure come Dodò, che tutti lo volevano e voi lo volevate e ne sei ancora qui? Non è per caso che non hanno nessuna offerta? Perché Fagioli, ragazzi, c'ha la fisicità per fermare un giocatore, gli tira la maglia e prende la munizione. Mi ricordo a Roma era sparito dal campo. Quindi dove hanno scorso questo Fagioli? Contro la Cremonese, sì, con queste squadrette emerge, ma se no sparisce, come Dodò ha sempre fatto.
8: Carissimi, buongiorno. Allora, volevo farvi questa domanda. Allora, secondo voi ad oggi dove collocate la Fiorentina nel prossimo campionato? Allora, personalmente io la vedo tra il settimo e l'ottavo posto, che è in linea con il valore della rosa, che oggi è circa 330 milioni ed è circa esattamente l'ottava, un po' distante dai primi sette, dove magari poi qualcuno di loro si spera fallirà, però diciamo, se tutto va bene, siamo appunto al settimo e ottavo posto, perché io sento già dire a giro alcuni fenomeni che iniziano a parlare di Champions e roba varia. Insomma, questo è il progetto, sarà un progetto almeno di 2-3 anni, e questi quattro guardi probabilmente li vedremo appunto nel giro sarà un paio d'anni, non prima. Cosa ne pensate voi? Grazie, Michele Lussemburgo.
9: 348-7503-933, se no chiamate, se è lo 0557-111-71.
10: Allora, due o tre.
9: No,
10: cose.
9: Io mi arrendo.
10: No.
9: Sì, mi arrendo.
10: No, io...
9: dopo il messaggio su Fagioli, mi arrendo. Fagioli è fortissimo, resterà a vita alla Fiorentina, tranquillo. Sì. Ed ora in poi, anche quando avremo notizie, le terremo lì nascoste. Continueremo a dire la Fiorentina è fortissima, va tutto bene così, non vi preoccupate.
10: Io ve lo ripeto, io spero che Fagioli resti. Nessuno di noi ha niente contro Fagioli, abbiamo detto, lo stiamo ripetendo, che è stato uno degli artefici della salvezza, lui, Parisi, non ne trovo tantissimi, quindi non abbiamo assolutamente niente, però io penso che tutti abbiano la sensazione che non appare come una figura di riferimento chiave, determinante all'interno di questa Fiorentina. Io mi auguro che già da domani sera lo diventi, mi auguro che il campo dimostri che lui e Ulai possano funzionare. Tra l'altro, che Ulai possa funzionare da play è tutta una scoperta, cioè non ne abbiamo nessun tipo di certezza nemmeno di questo, perché poi anche lui occupa tanti ruoli. Vabbè, ma certo non abbiamo... Non lo so, continuate, vabbè, lasciamo perdere. Io non voglio mandare via Fagioli, Tommaso Loretto non vuole mandare via Fagioli,
9: Pietro Lazzarini non vuole mandare via Fagioli.
10: Io non voglio mandare via Ken, a determinate condizioni, forse forse Tommaso.
9: Abbiamo questo difetto pessimo di cercare di aprire i protagonisti. Cosa vogliono fare?
10: Raccontiamo quelle che sono le storie di mercato.
9: Invece,
10: non è che
9: a qualcuno piacerebbero invece più le novelle
10: su Dodò. Non c'è un gioco a ricatto su Dodò. Ve lo ripeto per la centesima volta: su Dodò sei in grande difficoltà, come il Sassuolo è in grande difficoltà su Torzett. Noi giocheremo sulla difficoltà del Sassuolo per prendere Torzett a cifra da saldo e chi vuole Dodò lo sa già
9: è
10: cosa
9: lì,
10: fare
9: nell'ombra,
10: lo sa già cosa fare, uscirà 3-4 giorni alla fine del mercato e ti dirà: lo volete questi soldi oppure no? È divertente, qui ti richiamo in causa Tommaso, invece la collocazione,
9: ecco, allora ti leggo subito Andrea da Campi.
10: Vai.
9: Io rimango con i piedi per terra, però mi girerebbero le scatole se arrivassimo solo secondi.
10: Ecco, bene,
9: straordinario, perfetto. Sono d'accordo.
10: E te che ne pensi?
9: Che ecco, guarda, sono provocatorio. Questo è un giochino, sì, ma è un giochino che lascia il tempo che trova. Oggi 13 agosto, perché non sappiamo quale sarà la Fiorentina il primo di settembre.
10: Esatto.
9: B, non sappiamo nemmeno quale sarà la Juve nel primo settembre, la Roma nel primo settembre. Ad oggi, se facciamo il giochino, ad oggi, infamatemi, ma non capisco perché non la devo tenere in ballo tra l'Europa e i primi quattro posti.
10: Anch'io, io la penso a questa maniera.
9: Oggi,
10: è chiaro,
9: oggi a Roma è ferma. Napoli, che ha fatto in Napoli?
10: L'Atalanta. Ma voi sembra che l'Atalanta sia così particolare.
9: Bologna ha preso
10: forte.
9: Piccoli.
10: La Lazio ha preso un
9: Teniamo
10: forte.
9: Il Como più alto. Come, Napoli e Inter, perché insomma hanno degli assetti importanti. La Lazio è un cantiere. La Roma è ferma ad oggi.
10: La Roma
9: per quel
10: forse
9: che vale.
10: Forse non prende nemmeno questo Mora, che era già stato quasi presentato.
9: Quindi,
10: non lo so.
9: Poi,
10: io
9: ribadisco: il primo settembre gli scenari saranno diversi, perché le altre faranno quello che ancora non hanno fatto. E anche la Fiorentina farà qualcosa che ancora non ha fatto. Oggi, 13 agosto, se guardo le altre, bah, francamente sì, sesta, quinta, ma perché no quarta, se
10: ma
9: non fallisce qualcuno.
10: Io voglio vedere anche Como poi alla fine, ragazzi.
9: Sì, qualcosina ho visto anch'io, tipo i gol di Baturina a controllarsene.
10: Sì, va bene, allora mamma.
9: No, per carità, non beatifichiamo il Como.
10: Io voglio anche vedere il
9: però,
10: Como quest'anno farà la Champions, quindi perderà, brucerà tanta energia, una cosa non ha mai fatto. Vediamo. Io credo la Fiorentina, se tiene questo gruppo, compra un grande attaccante esterno, io me la gioco come diceva Tommaso, diciamo battezziamo il quinto posto come riferimento, poi
9: lì,
10: se anche arrivi
9: aggiunta,
10: sesto vai in Europa League, se sbaglia qualcuno delle grandi, ma insomma io come area la metterei in quella. Abbiamo già il nostro graditissimo ospite, a lui,
9: Giacomo
10: Verrini, dove la mette? Chiedi a lui dove la mette.
9: Dove la metti?
10: Dove la metti? Allora,
9: dove la mettiamo?
10: Perché ora
9: grande
10: inizierà la scaramanzia, la
9: c'era
10: cosa.
9: Un
10: allora,
9: grande
10: allora,
9: film.
10: Lui si sta toccando tutto quello
9: che Francesco
10: toccare.
9: Nuti, che era Willy Signori, e vengo da lontano, lui lavorava per il Corriere della Sera, il personaggio del film, e tutte le volte il direttore, so Giacomo se te lo dico, dice: dove la mettiamo la bestia in via d'estinzione? E Nuti gli rispondeva sempre: dove la mettiamo la Fiorentina, Giacomo?
3: Allora, dunque, io come tutti gli anni la metto prima, cioè è chiaro, per me la Fiorentina è la principale pretendente a vincere il campionato, ma questo, io sono vecchio, Luca è un po' più anziano di me, si ricorderà quando noi tifosi si diceva: con Bosco e Rebonato vinceremo il campionato.
9: Sì, esatto.
3: E bello è che ci si credeva, quindi no. Quindi se ci credeva un Bosco e Rebonato ci credeva a maggior ragione quest'anno. Poi io vi ho sentito e mi avete casato. Io sono nella posizione del marito becco con la moglie torna a casa, quindi l'ho perdonata, sì, però sono ancora un po' su chi va là, per cui l'anno scorso, se non ci fosse stato l'anno scorso, io a quest'ora ero già a pensare ai gironi di Champions dell'edizione 27-28. Siccome sono stato cornificato l'anno scorso molto, allora io mi faccio da solo un po' l'avvocato del diavolo, perché Atta è sicuramente un giocatore fortissimo, leggo un incrocio tra Pogba e Zidane, ma quando si prese Gudmundsson si pensava che fosse un giocatore fortissimo, ma Santuono è sicuramente un talento cristallino per andare al Madrid, ma quando si prese Jovic da Real Madrid e si pensava che fosse, c'aveva 23 anni, per cui la Fiorentina di quest'anno è una squadra con tanti punti interrogativi che, se dovessero diventare tutti o la maggior parte di essi punti esclamativi, va in Champions League. Però devono diventare punti esclamativi, e in questo momento, cioè, noi abbiamo visto a Firenze che anche le certezze più granitiche si sono dissolte. Quindi io sono, come dire, mi sforzo di essere prudente. Poi è chiaro, io penso che ci sarà il miglior centrocampo d'Italia, va bene? E penso che la nostra difesa sia un'ottima difesa, penso che il nostro portiere sia un grande portiere. Forse l'incognita più grossa è l'allenatore, perché Grosso è chiamato a fare subito bene, avendo allenato un anno solo in Serie A, in una piazza dove io, lo stadio di Sassuolo, chiamo la Covid Arena, perché col Covid o senza Covid è sempre buona. Quindi
11: sì,
3: no, si allena, penso, con zero pressione rispetto a quello che si fa a Firenze. Però ecco, diciamo che la Fiorentina è indiscutibilmente la decina del mercato, questo mi pare sì, evidente.
11: Ecco, te hai parlato del centrocampo, Giacomo. Io la penso un po' come te, aggiungendo una cosa, che il bello e il pericoloso di questo mercato è che Palazzi ci ha preso dei grandi talenti, tutti giovani, e quindi il pericoloso è, 21, è che 22. Poi dopo bisogna vedere se questi giocatori riescono a trovare subito un grande equilibrio, che noi gli chiediamo tanto. Ma un grande centrocampo, un migliore Italia con Fagioli dentro?
3: Dunque, anche lì io penso purtroppo di no, perché da quello che ho capito io da tifoso è che Fagioli viene considerato l'alternativa di Ulai, ora no, che è una roba un po' da grande squadra, perché ha giocato un altro, Fagioli non ha mai giocato da regista, mi sembra di aver visto mai. In questo precampionato, sì. E da quello che ho capito io, da quello che so io, non è che Fagioli stia vivendo molto bene in questo momento.
11: Voglio dire, lo capisco, no? Cioè, ti devo dire, oggi. Allora, io non so niente, lo dico sempre, perché non voglio apparire come quello che sa le cose, non le so. Però, essendo più vecchio di tutti voi, abbondantemente, riesco magari ad andare a leggere tra quello che viene detto. Oggi io mi aspettavo la domanda di Fagioli fatta da Grosso. Non so, l'hai sentita te la risposta, Giacomo?
3: Sì, lui ha detto veramente non giocano tutti e due. Lui ha detto giocata di qualità, però ci vuole un equilibrio, quindi ha già detto che insieme non va a giocare.
11: Ma soprattutto, molto lui non ha speso una parola particolare su Fagioli.
9: Non ha parlato come dell'intoccabile o di quello
11: che è totalmente dentro il progetto della mia squadra, cioè dove giocherà lo vedremo, ma che Fagioli sia un elemento su cui non ha speso una parola in più. Ripeto, oggi l'ho trovato molto più loquace su Gudmundsson che non su Fagioli.
3: No, anche perché, diciamoci la verità, ormai l'ha capito anche il gatto che vogliono prendere anche sto Tosve.
11: No, questa
3: è diventato
11: sicuro.
3: Un po'. Cioè, non so se ti ricordi, Luca, quando si doveva fare dell'olio a tutti i costi, se no la squadra è Tosve. È dell'olio del terzo millennio. Allora, ma Tosvet se lo comprano, gioca. Ulai gioca, Atta gioca. Quindi voglio dire.
11: No, ti dico, poi c'era anche Durre. Perché Durre piace tanto alla proprietà.
3: Esatto.
11: A Paratici, quindi quello che piace anche alla Nera.
3: Però ecco, siccome adesso è in corso la beatificazione di Paratici, per carità, io non. Però diciamo, la Fiorentina non è nella posizione più comoda eventualmente per vendere Fagioli, perché se avesse deciso di vendere Fagioli due mesi fa, tenendo presente che Fagioli era stata l'unica nota lieta della stagione fiorentina, forse
11: con Parisi, per me lui
3: venderlo adesso a 10 giorni alla fine del mercato con il centrocampo già pronto, praticamente un esubero, cioè chi ti viene a prendere Fagioli non ti dico che si pone nella condizione di farti un favore, ma di sicuro non è che puoi pretendere tanto, eh.
11: No,
3: anche il ragazzo sia contento, quindi insomma
11: va bene, però dai, questo noi vi raccontiamo quelle che sono le indicazioni, le sensazioni. Certo, oggi io non avverto quello che devi avere. Se hai Fagioli devi essere innamorato di Fagioli e devi essere felice.
3: Forza.
11: Ed è centrale, perché Fagioli, ragazzi, è uno dei
9: tra i più qualitativi lì in mezzo.
11: Ulai mi piace da morire, ma Fagioli, ragazzi,
9: in teoria,
11: qualità straordinaria. Se non lo vedi o comunque lo sei immaginare, via, cioè non può far parte di questo progetto. Comunque staremo a vedere.
3: Anche perché non ci sono le coppe, ma c'è solo il campionato, ragazzi, quindi Vabbè, insomma, comunque,
11: cioè,
3: diciamo,
11: a me io ci vedevo l'Italia di che vinse l'Europeo, Giorginio Verratti, per me era Fagioli o Ulai. Cioè, io vorrei avrei immaginato una, con questi
9: con
11: due giocatori
9: più avanti a fare la linea
11: avanti,
9: dei tre,
11: due opzioni
9: 4-2-3-1
11: di gioco, difensori un po' più bassi perché ho questa qualità che posso andare da uno o dall'altro, ma questo lo devi vedere.
9: Lo stanno scrivendo in tantissimi.
11: Questo lo devi vedere, se non lo vedi, ma l'allenatore ha
9: ci sono
11: diritto.
9: Due giocatori in bilico, Fagioli e Ken. Guarda caso, sono due giocatori che non ha portato Paratici.
11: Ma era il suo.
3: Guarda.
9: E quindi li conosce anche.
3: Ne potrei mettere un terzo, e magari è meno latente, ma un altro giocatore, cioè Mandragora. Negli ultimi due anni, se non sbaglio, ha fatto 17 reti e 13 assist, una roba di questo genere qua. È un altro giocatore. Poi io, ragazzi, non è che ci si può lamentare che hanno Pratta o la oggettivamente
11: là.
3: Questo è un discorso che va fatto, perché se la Fiorentina facesse la Champions, bene l'abbondanza. Quindi ci sono dei giocatori, e siccome non l'anno scorso abbiamo visto è il malcontento nello spogliatoio fa più danni agli infortuni, ecco, sarebbe bene partire con tutta gente contenta, ecco, questo.
11: No,
3: poi detto questo, io penso che la Fiorentina, ma purtroppo io non faccio testo perché lo penso tutti gli anni, farà un grande campionato. Dopodiché ci sono delle squadre tipo Inter, Napoli, voi dite la Roma, ma la Roma l'anno scorso arrivava terza e noi siamo arrivati ai quindicesimi, quindi loro magari non hanno cambiato nulla o poco, però partono ad essere arrivati terzi.
11: Certo,
3: l'allenatore sì. L'ha sicuramente meglio sulla carta, l'ha meglio la Roma di noi, perché Gasperini io non lo posso vedere, ma è un grande allenatore.
11: Non c'è dubbio.
3: E quindi, insomma, quello.
11: No, è che io vedo, io grandi, Giacomo, io grandissimo. Allora, lascia perdere Bologna, che per loro stessa missione hanno scelto di fare un campionato diverso. Lascia perdere la Lazio, idem. Quindi queste due le chiamo fuori. A me il Como non mi appassiona. Io non so, guarda. O veramente loro hanno trovato il. Fabregas è un mostro. Ma io penso che quest'anno il Como avrà dei problemi.
9: Te lo ripeto.
11: L'Atalanta non mi convince. Io ve lo dico. Sì, l'Atalanta non mi convince e quindi sì, va bene, ma,
3: no, ma Luca, ma io penso,
11: stare,
3: io penso
11: ecco,
3: cioè. Che si debba essere noi a convincere, cioè esatto. Se la Fiorentina, cioè se la difesa della Fiorentina, cioè se quattro della difesa della Fiorentina rendono tutti come noi ci aspettiamo, se il centrocampo è quello che è, se Ken o Pellegrino fa 20 gol, cioè
11: esatto.
3: Tutti possono fare che vogliono, noi ci arriviamo avanti.
11: Me la gioco con tutti.
3: Però il problema è che quegli altri, vabbè, la Fiorentina vediamo, perché hanno preso allenatori di Sassuolo e non si sa se rimane, Gudmundsson si sa se rimane, è un cantiere, sono 11, praticamente una squadra completamente nuova, chissà se ingrana subito. Poi ragazzi, noi siamo dei rompicoglioni fenomenali. Si parte a Roma e si perde, si comincia, oh, ha visto anche quest'anno.
11: Ecco,
3: poi
11: io vedo più difficoltà
9: sul
11: Roma, sul ritardo. Io
9: però
11: vedo più ritardo a Roma e la Fiorentina.
9: Prepariamoci, quello che dice Giacomo è assolutamente vero, per quello io dico, lì finirà tutto addosso al grosso,
11: Paratici,
9: se non si parte bene.
11: Lì c'è Paratici, però è quest'anno,
9: sì, sì.
11: Paratici li fa un
3: no, no, allora, una cosa mi pare evidente, ragazzi. Che nel bene e nel male, questa è la Fiorentina di Paratici.
11: Esatto, quindi.
3: Cioè non è la Fiorentina di Grosso, di Commisso. Questa è una squadra dove Paratici ha deciso anche quasi il colore della maglia. Quindi questa, nel bene e nel male, è la squadra di Paratici. Dall'allenatore a
11: esatto.
3: Tutti i giocatori. Quindi, cioè, voglio dire, ma lo dico nel bene e nel male, perché io mi auguro che sia la Fiorentina di Paratici
11: benissimo,
3: nel bene.
11: Benissimo, nel
3: però,
11: bene.
3: Però ecco, tenere presente anche che noi dobbiamo partire bene. Perché noi siamo partiti, noi ragazzi abbiamo subito un trauma l'anno scorso, noi siamo stati in Serie B per 6 mesi, quindi se si parte male, cioè, come dire, è un déjà vu, quindi bisogna partire bene, bisogna essere tranquilli, avere ottimismo e dare un po' di tempo a questa squadra inevitabilmente. Poi, siccome si diceva, e qui ho finito la mia trasmissione e la gente diceva, chi ci viene a Firenze, in questa squadra, in questa società, perché noi siamo sempre peggio di tutti, no?
11: Certo.
3: Poi mi sembra, quando è venuto fuori a Fiorentina con la Ruggeri, sembra una bestemmia. Poi mi sembra siano venuti i giocatori più forti di Ruggeri.
11: No, e comunque
9: questo
11: ci ha provato.
3: Però la gente rideva quando diceva Fiorentina con la Ruggeri, alla radio ridevano perché noi siamo una squadra raccattati, perché il commisso non avrebbe messo la lira, perché chi vuole ci venga. Invece alla fine, cioè, sono venuti. Quindi io parto da questa nota positiva, cioè che comunque la Fiorentina è una società attrattiva, che comunque la proprietà ci ha rimesso una barca di soldi anche quest'anno. E quindi insomma, ci sono tutti, che la tifoseria ha risposto con entusiasmo, però ti ho detto, avendo avuto delle grandi corna l'anno scorso, sono un po' Ora la mia moglie dice esco, vado a fare la spesa, ci credo, diciamo, una controllatina gliela do, per far usare una metafora.
11: E vi dico che comunque, questo lo sappiamo, Paratici aveva provato a prendere un allenatore di un livello superiore, e che gli hanno detto tutti no. Che aveva provato a prendere Maresca, per carità, aveva provato De Zerbi, per carità, aveva provato Mourinho, per carità, aveva provato con quello Iraola, per carità, cioè Paratici, l'obiettivo Paratici è un altro allenatore, un livello diverso, d'accordo? Dopodiché, ragazzi, oggi non si fa una squadra di colpo, una che non si può passare dal 14esimo colpo.
3: Però Luca, io non lo so se lui proprio, perché questa è la Fiorentina di Paratici. Tu pigli Mourinho, se va bene la Fiorentina di Mourinho, se va male è colpa di Paratici. Non lo so, secondo me alla fine anche l'allenatore gli va bene.
11: No, ma lui gli va bene, l'ha scelto, sicché lui probabilmente poteva fare anche la scelta paracula e tenere Vanoli, no? Tengo Vanoli, intanto vediamo.
9: L'aveva probabilmente, come dire, contattato in anticipo, gli aveva fatto intendere che c'era questa idea e l'ha tenuto lì. Poi ha valutato altre strade.
11: No, non c'è dubbio, su questo non c'è dubbio. Senti Giacomo, qui riporto invece all'animo del cronista di strada, del tifoso, dell'uomo che vive anche la città in una certa maniera. Sta arrivando, è arrivato Giuseppe Commisso, in questo caso arriva anche la signora Ketri, però io vorrei anche un po' dividerle queste due figure, perché c'ho una grandissima simpatia nei confronti della signora Ketri, ma io non vedo la signora Ketri impegnata a comprare l'ala destra invece del terzino, no? Mi chiedo e ti chiedo, sapendo di farti una domanda a quale non puoi rispondere con certezza, che noi non lo conosciamo Giuseppe Commisso, non sappiamo chi sia, però ora viene per quasi un mese, perché si arriva oggi il 13 di giugno, come minimo starà per il 3-4 quando c'è la
9: resta
11: partita,
9: resta due settimane
11: abbondanti
9: minimo, perché è 29,
11: no, poi c'è la partita del 2, del 3, quindi
9: resta voglia anche dopo.
11: Quindi sta un mese, quindi non è che va, e come è successo purtroppo nel ricordo del babbo, nella cerimonia per ricordare il babbo. Cosa ti aspetti da Giuseppe Commisso in questo mese? Nel rapporto con la città, con i tifosi, con tutto il mondo fiorentino e Firenze?
3: Ma intanto io mi aspetto la Fiorentina molti gratitudini nei confronti di questa persona, perché chi avrebbe scommesso che Commisso avrebbe investito nuovamente dopo i soldi che avevano speso l'anno scorso in estate e l'anno scorso a gennaio, no?
11: Esatto.
3: Invece mi sembra che il mercato di Paratici sia un mercato che Paratici, insomma, è andato all'Udinese, gli ha dato 30 milioni per attà, e a Trabzonspor 25 quella lì, insomma, segno evidente che Giuseppe Commisso, la proprietà, ha dato via libera per un altro mercato in deficit, diciamo così, il che non vuol dire che si debba vincere il campionato, però insomma diamo atto a questa famiglia che soldi li mette. Io mi auguro che Commisso si circondi di persone, come dire, che gli consentano di legare con la città, cosa che mi sembra che fino ad oggi non sia avvenuto, né da parte, insomma, non sia avvenuto. Cioè che Commisso riesca a toccare le corde giuste per entrare nelle corde di una città che, come dire, quando a essere buoni riguarda con diffidenza, eppure, voglio dire, torno a ribadire, loro i soldi li hanno sempre messi, non è che hanno venduto calciatori e poi hanno comprato scarti. Certo. Quindi qui mi sembra si sia partiti col piede sbagliato, sono passati 8 anni, non so se questa roba si può
9: però raccontare. Giacomo, quel comunicato, al di là della situazione che si è creata sulla quale non voglio tornare, però le parole rivolte ad Antognoni da parte di Giuseppe Commisso segnano un grosso cambiamento di rotta, come
3: ma
9: se
3: sì,
9: questo processo lo avesse già avviato Joseph.
3: Ma sì, ma allora voglio dire, Joseph è un uomo diverso dal padre, ha un'età diversa dal padre, ha una formazione diversa dal padre, perché Rocco aveva anche, come dire, secondo me gli spigoli di una persona, era partita dalla Calabria con le valigie di cartone e si era fatto da solo negli Stati Uniti, Commisso figlio ha tutto un altro, nasce e vive in un altro contesto, quindi evidentemente ha un altro tipo di carattere. Io ti ho detto, io penso che nessuno possa negare che questa famiglia su Firenze ha investito.
11: Esatto.
3: E questa è la prima cosa che uno chiede a una proprietà, no? Perché come un calciatore, se c'è un centravanti fa 30 gol, se poi mi dire non mi sta simpatico, però mi ha fatto 30 reti, cioè è meglio di uno e mi sta simpatico, non segna mai. Per cui questo è un elemento che secondo me gli andrebbe riconosciuto. E partendo da questo elemento, se con mio figlio riuscisse a smussare quelle cose che si sono create, secondo me, guarda, ti dico la verità, io non vedo l'ora che passi sto centenario, perché non ne posso più.
11: Sì, anch'io, no, te l'assicuro.
3: Perché alla fine mi sembra che questo centenario sarà la vera grande occasione persa alla Fiorentina. Siccome, grazie a Dio, dopo 100 anni ce n'è 101, ecco, se loro cominciassero per davvero a rendersi conto che il valore della Fiorentina, ahimè, non solo i trofei, perché sono pochi, ma è la storia, invece è tanta e ricca, sì, e cominciassero a valorizzarla, probabilmente questo aiuterebbe anche a ricuscire con la città, però lo dovrebbero fare per davvero, cioè non operazioni spot una volta tanto,
11: esatto,
3: cioè veramente aprire a, ma non solo Antognoni,
11: no,
3: ma tutti,
11: no guarda, Antognoni
3: bene a Firenze e la Fiorentina, lasciamo guardare Antognoni, no? Io ti ho detto, torno a ribadire, secondo me gente tipo Chiarugi, tipo Merlo, tipo Esposito, ma anche Malucci, Carobbi, quelli che quando perde la Fiorentina stanno male, ecco, questi dovrebbero avere un posto allo stadio fisso.
11: Certo.
3: Dovrebbero
11: avere un posto, Giacomo, dentro il Viola Park.
3: Certo, detto, io gli farei fare le lezioni ai ragazzini, certo, ragazzi 10 anni, ecco, certo, dovrebbero parlare con questi personaggi.
11: Certo.
3: Io, ecco, se dovessi, se potessi, ecco, mi piacerebbe che il figlio di Comincio intanto cominciasse a non essere più il figlio di, ma fosse lui, e cominciasse a rendersi conto che il Viola Park, se non valorizza la storia della Fiorentina, se non l'accoglie, se non la racconta, se non la custodisce, insomma, è una bella struttura, ma i fiorentini non la considereranno mai casa sua, casa loro, ecco. Infatti, questo non mi piacerebbe.
11: Spero che non si faccia blindare, spero che ascolti, spero che stia dentro la,
3: guarda,
11: città.
3: Guarda, io penso un'altra cosa di questa città. Nostra città piccolina poi alla fine, sì, perché rispetto alle grandi metropoli, e tante situazioni si creano non perché io e te, Luca, ci si vede, io ti dico una cosa e te me ne dici una, ma perché uno viene da te e ti dice, sai Guerini che ha detto l'altro giorno alla radio?
11: Sì, sì,
3: e magari non ha capito nulla.
11: È vero.
3: E allora se prendi e dici, vai, imbecille Guerini, e allora vengono da me e dice, Calamai ha detto siano imbecilli, allora io e te si smette di parlarci. E poi si creano i partiti, quello per Calamai, quello per Guerini,
11: così.
3: E su questo si va avanti. Quindi, secondo me, sarebbe bene che Commisso vivesse in prima persona, che frequentasse le persone che vogliono bene alla Fiorentina, e ce ne sono tante, e che, insomma, riuscisse a far capire che lui, insomma, anche, come dire, per status, lavora per fare bene alla Fiorentina. Guardate che Commisso, rispetto a tante altre proprietà, ha un elemento che non va sottaciuto, cioè è una persona fisica, non è un fondo. Cioè, quando un fondo compra una squadra di calcio, l'obiettivo è fare dei profitti, perché deve distribuirli ai titolari del fondo. Li può fare vincendo tornei, ma anche vendendo calciatori. I Commisso sono una famiglia, per cui probabilmente a loro gli fa gioco anche la Fiorentina vada bene.
11: No,
3: e poi, insomma, dai, io vedo tutte cose positive.
11: No, non vedi tutte cose positive. Ti hai fatto una riflessione e te l'ho messa sul tavolo apposta, perché è quello che nel mio piccolo penso anch'io. Ora il presidente non viene per un giorno e scappa via, sta qui 3 settimane. Mm. E questo trova una Fiorentina diversa, perché oggi c'è un nuovo direttore del Viola Park, c'è tutta una struttura tecnica nuova, c'è anche un altro dottore, c'è un nuovo allenatore della primavera con un nuovo progetto. Mm. Oggi trova un altro mondo, non è più il mondo dei tre che blindano tutto, che lavorano. C'è tutto un mondo. Se questo nuovo mondo riesce a convincere e entrare in sintonia ancora di più con la città, aprendo il Viola Park, mi hanno detto, più di un amico mi ha chiesto, cioè, ragazzi, ma noi si può andare a vedere il Viola Park, mi chiedevano. Io, lo sai, che non so cosa rispondere. Io non
9: che
11: so se rispondere.
9: Sì, si possono,
11: ma
9: fare
11: si può,
9: visite,
11: ma si sono delle visite guidate
9: a pagamento. Sì.
11: Ecco, forse io leverei le visite guidate a pagamento, no? Magari darei una volta a settimana un campo ai ragazzi di Firenze, messi insieme, poi vanno i giocatori a firmare gli autografi. Cioè, non è che io pretendo tutto e subito, e non pretendo nulla perché non ho titolo per pretendere niente, però è partito veramente un progetto nuovo. Io credo che intorno a Giuseppe Commisso, che per me, ragazzi, negli ultimi periodi non ha sbagliato una mossa, e quindi, voglio dire, sarà anche fortunato, ben consigliato, non lo so, però ecco, continuare questo progetto, e il passaggio successivo è collegarsi a Firenze.
3: E Luca, posso dirti una cosa? Se lui questo mese facesse qualche cena in meno con i soliti noti nelle solite trattorie, se uno con tutti, e magari andasse in qualche Viola Febbre, se si mezza la gente, così, li farebbe, perché tanto quelle scene sono le scene di, sai, ho messo, sai, ha detto il programma di lì, sai, ha detto quella alla radio, perché poi tante volte anche su Babbo ce l'avevano della gente per delle cose non esistevano.
11: Bravo, oppure perché gliele raccontavano
3: dei personaggi e esatto, non erano neanche
9: vabbè,
3: cioè,
11: comunque abbiamo buttato sul tavolo un tema e mi fa molto piacere perché Giacomo Guerrini ha questa sensibilità. Grazie Giacomo.
3: Ciao, ciao,
11: grazie,
3: Giacomo. Ciao, ciao.
11: Allora siamo andati un po' lunghi, ma visto che siamo solo noi possiamo fare quello un po' che vogliamo. Ci prendiamo una brevissima pausa e poi andiamo a parlare anche del Benevento, perché non dobbiamo commettere noi l'errore che diciamo ai giocatori non commettete, cioè di non analizzare e rispettare il prossimo avversario.

0: stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno, sono Guido Tolo. Allora, sono veramente d'accordo sul fatto che non esista riconoscenza nel calcio, che sono legittime le mosse di Paratici. Allora, se sono legittime, bisogna ricordarsi anche un po' tutto, cioè il Fagioli ha fatto un inizio di campionato terrificante l'anno scorso, erano più le volte che si era contenti per cui per il fatto che non giocasse di quelle in cui invece giocava. A un certo punto poi è diventato fondamentale, ma fino a quel momento è stato una cosa terrificante, tanto da chiederci anche se Firenze era l'ambiente giusto per lui. Ricordiamoci tutto. Ciao Guido.
3: Io credo che anche dal punto di vista prettamente economico sia più conveniente per la Fiorentina dare via Fagioli piuttosto che Kem, perché se dai via Fagioli non hai necessità di sostituirlo, al massimo fai uno scambio col Sassuolo, Brescianini, Torsberg, e ci metti qualche milione. Se invece dai via Kem, anche se prendi più soldi, hai la necessità di comprare un nuovo centrocampista.
4: Giovanni da Legnaia, ma voi siete sicuri che Fagioli sia peggiore di Ela o Ulai? A me non pare.
5: Ragazzi, ma Kane e Retegui hanno un nazionale insieme, ma a centrocampo c'hanno Barella e Tonali, ricordatevelo sempre.
6: Buongiorno Tommaso, buongiorno Luca, io vi faccio un nome che a me piacerebbe tanto vedere con la maglia della nostra Fiorentina, ma sarà forse impossibile, però vorrei tanto vedere Mattia Taccagni con la maglia viola. Ciao.
7: Ciao Firenze Viola, sono Emanuele della Svizzera tedesca. Ma Fortini è forte? Non è forte, è sinistro ma gioca a destra, non si potrebbe valutare per farlo spostare a sinistra e rilanciarlo e dargli fiducia? Perché se cioè, a me non è chiara la cosa, come Martinelli, come Croci, come Braschi, cioè o sono forti o non sono forti, e se sono forti buttiamoci, no? Proviamo a mettere a sinistra, ci manca a sinistra, no? Perché no? Facciamo qualcosa, secondo me è possibile. Un saluto e forza Viola.
8: Seconda ora di Palla al Centro con i vostri interventi 348 753 933. Fra l'altro c'era nel blocco precedente delle note, sì, audio, che ci diceva: ma quindi abbiamo solo Ken, perché l'ha detto anche Grosso, chiaramente per motivi burocratici ancora Pellegrino domani non ci sarà,
9: non può essere dentro la squadra.
8: Mi viene da pensare a Croci, riguardando anche il precampionato, come alternativa a Ken domani da avere in panchina. Sulle riflessioni su Fagioli, effettivamente la partenza non fu semplice, però mi sembra proprio una piccola parte, sì, di tutta l'ultima, sì, stagione. Semmai è vero che i primi sei mesi, lui arrivò nel gennaio e c'era ancora Palladino, qualche problema ci fu.
9: Sì.
8: Però ecco, è vero, giusto ricordarsi tutto, però nel complesso forse Fagioli è uno dei pochi che va ben sopra la sufficienza l'anno scorso. Sì, dopodiché ragazzi, le valutazioni sono aperte,
9: Cioè, se qualcuno non piace Fagioli ne ha pieno titolo, però ragazzi, trovare,
8: sì,
9: uno meglio,
8: assolutamente,
9: quello, cioè, dice l'amico, uno degli amici: ma sei proprio sicuri che Ulai è meglio di Fagioli? Io penso che Ulai sia molto forte, e penso che Fagioli sia molto forte.
8: Ripetiamo anche, ecco, cioè, non è che facciamo la guerra se vendono Fagioli, ci torna anche se lo fanno per motivi di bilancio. Abbiamo solo espresso, come dire, un pensiero,
9: no,
8: sul fatto che effettivamente
9: in
8: quest'estate si è creato uno scenario su Fagioli che francamente io non so voi, ma due mesi fa non l'avrei detto.
9: Assolutamente no. Allora, inseriamo nel dibattito un caro amico, Andrea Innocenti, che ha lavorato anche a Benevento, perché poi, sì, Fagioli, Ken, Pellegrino, tutto bene, ma poi domani sera, ragazzi, c'è la Coppa Italia, è una partita seria contro un avversario di Serie B,
8: l'hanno fatte 5 a Ravenna,
9: è una partita, la Coppa Italia, non avendo le coppe, diventa realisticamente l'unico grande obiettivo della stagione per poter vincere un un trofeo che manca da 12 milioni d'anni, e quindi prendiamola sul serio questa sfida. Allora, innanzitutto saluto Andrea Innocenti. Ciao Andrea.
10: Ciao Andrea, grazie.
11: Buon pomeriggio, grazie a voi.
9: Allora Andrea, ripeto,
10: Andrea, ci piace disturbarlo, sì, innanzitutto, sì, sì, perché poi è bello parlare.
9: Ma ora gli chiederemo anche di Croci, perché
10: poi conosce 870.000 calciatori, e quindi bisogna disturbarti ogni tanto.
9: Però
10: Andrea
9: conosce, vabbè, perché, vabbè, perché ci ha lavorato, conosce anche il mondo Benevento, lo ribadisco, insieme a un altro mio carissimo amico che è l'attuale direttore sportivo del Benevento. E cosa c'è da temere, Andrea, del Benevento?
11: Ma c'è da temere l'entusiasmo di una squadra che gioca a calcio, che tende sempre a giocare la partita senza paura, senza timore reverenziale nel modo più assoluto. C'è da temere l'entusiasmo, perché è un momento in cui chiaramente ritorno in Serie B dopo 3 anni, l'affrontare un avversario di grandissimo prestigio, io non ci sono più, ma comunque i contatti ce l'ho, e so che c'è grande entusiasmo per la partita di domani. È una squadra che comunque viene da un campionato stravinto, un gruppo di livello molto alto, con qualche inserimento che in questo momento non so poi se tutti saranno disponibili, non credo, però sicuramente migliorata. E quindi è una partita trappola, è una partita che secondo me per la Fiorentina è insidiosa. Poi è chiaro,
10: la qualità
11: è diverso, tutto quello che si vuole, però è una partita da prendere molto con le molle, anche perché conoscendo benissimo il mister viene a Firenze a giocare la partita, non è che viene
10: ad aspettare o a mettere il pullman davanti alla porta, no,
11: non rientra nelle sue corde nel modo più assoluto. Magari mi smentisce, ma non credo, l'ho sentito anche 2 giorni fa il mister, quindi ci mancherebbe, è bello carico.
10: Insomma, di là poi c'è una Fiorentina che è ancora in costruzione. Le amichevoli, per la verità, qualche indicazione positiva te l'hanno data, però è ovvio che
9: Andrea, chi possono essere i giocatori più pericolosi di questo Benevento?
11: Ma allora guarda Luca, è uno scherzo, no? Stamattina ci pensavo, perché ho detto vabbè, oggi mi faranno questa domanda sicuramente. Cioè il paradosso è sono gli ex, perché domani la Fiorentina troverà sugli esterni di difesa, che nella teoria del mister sono esterni sono terzini quasi ale, no? Rossi e probabilmente Beruatto, che sono ex Viola, che sono due ragazzi che in questo momento sono partiti alla grande. Un giocatore importantissimo per come gioca la squadra è la Mesta, un giocatore forte nel 4-2-3-1 che prevedo farà normalmente il Benevento domani, che è Prisco, che è un 2004 di livello importante secondo me. La chiave di volta è un po' lì, e poi c'è un attaccante su cui ci possono essere dubbi perché non ha mai fatto la DE, ma io parafrasando Pino Vitale, chi fa gol in tutte le categorie, Salvemi è un giocatore che a forza, è imprevedibile, è un giocatore che dà fastidio a chiunque.
9: Esatto.
11: Indipendentemente, ripeto, dalla categoria.
9: Senti Andrea, segnati tutte, che Andrea Innocenti, che ripeto è un grande intenditore di calcio, e quindi ci ha aiutato, visto che ci ha lavorato, a fare un po' un identikit. Ora ti rimetti la maglia viola. Cosa ti piace soprattutto di questa Fiorentina che sta nascendo?
11: Io credo che la volontà del direttore in questo momento sia stata quella di mettere qualità dentro la squadra, e quando cerchi poi non necessariamente sempre comunque ci riesci, ma insomma mi sembra che la strada sia quella, quando metti qualità con un allenatore che ha metodologia di tattica, insomma che ha criterio, diciamo così, è un bel passo avanti, siamo un pezzo avanti.
9: Esatto, delle varie operazioni quella che ti intriga di più?
11: Ma allora i ragazzini per modo di dire, mi scappa il nome, il centrocampista è
9: Ulai Ouattà,
11: perché esatto, è un giocatore sicuramente forte. Poi però a me mi sembra che tutte le operazioni che stanno facendo abbiano senso, abbiano una logica, non senso, perché poi senso tanto il calcio come certo. Tutti gli sport il senso dando risultati, no? Risultati vengano va tutto bene, non vengano allora sì, però mi sembra che ci sia un'impostazione fatta di con criterio per aumentare il livello qualitativo e questo o comunque per portare giocatori di qualità.
9: Certo. Senti, stiamo facendo un dibattito da inizio trasmissione legato a Fagioli, lo ripeto, non abbiamo nessuna indicazione certa,
10: non ci sono trattative
9: in corso, certo è che se andiamo a rileggere un po' questo lungo campionato avvicinamento alla stagione agonistica, diciamo che non abbiamo avuto la sensazione di vedere Fagioli centrale. Ti chiedo da esperto di calcio, Fagioli Ulai insieme sì, no, forse?
11: Io credo che lui assolutamente in mezzo a campo possa fare tutti i ruoli, chiaro se poi lo allarghi in maniera eccessiva non trova la scarpa per il suo piede, però perché no, cioè non necessariamente in un centrocampo a tre.
9: Sì.
11: Fagioli per me gioca da tutte le parti, cioè come anche in carriera ha fatto, del resto non è che sarebbe una volta che fa.
9: Però qui il dubbio è sulla compatibilità di due giocatori che sono diversi, perché Ulai e Fagioli sono diversi, ma che hanno
10: anche fisicamente
9: un approccio tattico. Cioè Fagioli ha fatto l'ultima parte della stagione, l'ha fatto benissimo da play, la Fiorentina ha preso Ulai e il play lo fa Ulai, quindi allora immagini Fagioli torna a fare quello che ha sempre fatto, la mezzala. Ma lì da una parte c'è Attà, dall'altra andranno a prendere Tosved e poi c'è Endur e compagnia
10: Mandragora.
9: Bresciani, che ne dici?
10: Fabiano,
9: possono stare insieme questi due giocatori?
11: Per me sì, per me cioè a tre, se Ulai fa il play e buffa la mezzala non ci vedo nulla particolare. Poi è normale, la Fiorentina può aver fatto, il direttore può aver fatto anche un altro ragionamento: prendo un ragazzo che comunque viene da fuori, non so se mi dà il senso nell'immediato, mi entra subito nei meccanismi, e comunque ho Fagioli, quindi ho due giocatori che possono fare quel ruolo e ho due giocatori che però possono fare anche la mezzala volendo, quindi cioè, non vedo io grandi problematiche su questo aspetto.
9: Questo è importante.
10: No, nel frattempo devo dirti, Luca, che tanti su quel gioco di dove mettiamo la Fiorentina oggi
9: sì.
10: Ci discutono, ed è vero, lo do atto agli ascoltatori, che la Fiorentina è vero, è regina di questo mercato, ma è quella che doveva cambiare di più. Tanti altri non hanno fatto molto, ma devono cambiare meno, perché l'impianto di gioco siamo troppo ottimisti ad oggi, Andrea, se pensiamo che comunque la Fiorentina un gap l'ha colmato di brutto di già ora col mercato che ha fatto, però è anche vero che è tutto nuovo e tu mi insegni che dall'allenatore alla squadra nuova pronti via, poi i problemi a risolvere in genere sono tanti.
11: Sì, allora c'è un discorso da fare, è giusto il ragionamento di chi dice, come citavi te, che è quella che la Fiorentina è quella che ha fatto più mercato, perché probabilmente sì. Ne aveva bisogno, insomma era abbastanza palese, però sì, il fatto dei nuovi è vero, però ti rispondo con una domanda: quando è andata a decidere la Fiorentina?
10: Fini seconda settimana di luglio ha cominciato, ecco, 13-14, sì. Siamo a un mese di lavoro, diciamo.
11: Capito, siamo a un mese, manca ancora 10 giorni quasi al campionato. Cioè, questo discorso qui è un po' qualunquista, no? Nel senso, ma in generale, non della Fiorentina, del calcio in generale, perché poi un allenatore che si ritrova, comunque un allenatore bravo, che si ritrova sì un gruppo completamente nuovo, ma ci lavora quasi due mesi, sì, va bene, all'inizio può trovare fatica, può fare un po' più fatica, quello che è, però arriva quasi pronto, non... Io su questo sinceramente sono
10: girà sereni,
11: è la logica del calcio, perché poi quando stai ogni giorno per quasi due mesi a lavorare sul campo, a conoscere i ragazzi mentalmente, calcisticamente, cioè poi il gruppo viene da sé,
9: non c'è dubbio. L'ultima cosa che voglio chiedere a Andrea Innocenti lo riporta ai giovani. Allora, quest'anno Andrea Paratici ha scelto un percorso, una strategia di mercato di praticamente cederne tantissimi, riservandosi a una cifra estremamente bassa o simbolica, in molti casi è stato 1 milione, riservandosi però grandi ampi margini sulla rivendita. Gli unici giocatori che su quali la Fiorentina ha comunque deciso di mantenere un controllo sono il portiere Martinelli e per certi versi anche Braschi, per certi versi. Ecco, ti chiedo se condividi questa strategia, se tra quelli che sono stati mandati via c'è qualcuno che, ripeto, in virtù del grande affetto nei colori viola un po' ti dispiace, e ti chiedo anche poi di Croci, che alla fine fa parte ancora del gruppo prima squadra. Lo ricordo, la Fiorentina sta cercando attaccanti esterni, quindi è evidente che lui resta agganciato per valore e qualità, e anche perché ancora c'è un reparto un po' da perfezionare. Ecco, mi fai una tua radiografia di tutto questo mondo?
11: Allora, la radiografia è bella complessa, mi ha fatto 10 domande in una. No, allora, il discorso della strategia di mercato, di brutta parola, ma monetizzare comunque tenendo sulla percentuale alta sulla rivendita, che poi per un club come la Fiorentina diventa gioco forza un quasi un obbligo, no? Perché comunque arrivi a un'età dove dici sono convinto che il giorno dopo giochi in prima squadra titolare eccetera eccetera, e a Firenze l'abbiamo detto tante volte è abbastanza dura, oppure monetizzo e mi tengo il più di ciò che posso avere, la percentuale, quello che vogliamo. E quindi è una strategia giusta, sbagliata, non lo so, probabilmente in questo momento può essere anche giusta, perché poi, allora, siamo sinceri, perché a me piace essere senza peli sulla lingua, no? Lo scudetto primavera dell'anno scorso dice tantissime cose, dice di un gruppo forte, dice anche di un gruppo che, per me, questo è un giudizio mio personale, tolti 2 o 3 ragazzi, e in questi poi ci rientra anche il discorso che affronto dopo Croci, comunque c'era anche il gruppo, 2 o 3 ragazzi probabilmente di titolarissimi nella Fiorentina dei prossimi 5-6 anni, 10 anni, forse non c'è nessuno.
9: Esatto.
11: Cioè, perché bisogna essere realisti, no? Perché se no si rischia di dire mi è scappata la parola, ho vinto il campionato primavera e quindi ho 20 giocatori forti, no, è così. Ma questo è successo a me a Empoli, è successo magari l'inverso, ad arrivare, di uscire ai playoff al primo turno e avere, che ne so, Raggi, Coda e compagnia, però ero a Empoli, non ero a Firenze,
9: certo,
11: che è già diverso. E comunque vedi ragazzi che pur non vincendo, o in altri casi mi viene in mente il gruppo anno di nascita 95, vinse tutto, arrivò alle finali e alle finalissime, e da quel gruppo di giocatori veri ne è uscito forse nessuno. E quindi poi alla fine è una strategia, ma era una strategia che era quasi inevitabile, perché poi doveva succedere, a un certo punto arrivi e dici che faccio. Non dimentichiamoci, visto che mi reputo ancora un addetto ai lavori, che un giocatore in prestito in B o in C non porta nessun vantaggio dopo 2, 3, 4 anni. Rischia di diventare una perdita di tempo.
9: È così. E di Croci che ne pensi?
11: Croci, che è uno dei migliori talenti della sua annata d'Europa, non d'Italia, d'Europa, però sta facendo un percorso che è quello giusto, perché se si comincia a pensare, a mettere in testa ragazzo, ma conoscendolo non credo succeda, che lui sia pronto domani per la prima squadra, non è così. Perché Croci, ricordiamoci che a settembre ancora per età dovrebbe fare l'Under 17.
9: Pensa te.
11: Certo. Se fa la primavera e la fa ad alto livello, è già tanto.
9: È già tanto. E quella è un campionato vero per lui. Ecco, cioè, non è il ventenne che il 19enne fa la primavera, il ventenne. Ecco,
11: I ragazzi devono fare il loro percorso, magari bruciando un po' le tappe, per fortuna loro, perché hanno qualità, ma non esagerando, perché se poi si esagera si bruciano, è molto semplice. E quindi se Croci quest'anno farà, come prevedo, la primavera, e la farà di ottimo livello, perché è un giocatore forte, è un giocatore che ha grandissimo talento, poi sarà pronto fra un anno, ma magari fra 2.
12: Detto che
10: A parte c'è anche Quadio tra i prestiti secchi, quindi anche lui tornerà.
9: Ma anche Quadio ha dato la sensazione di avere prospettiva, ti devo dire la verità.
11: Sì, è vero.
9: Anche Quadio.
10: Però ecco, io ne approfitto della presenza di Andrea, perché diceva Croci in primavera, quindi mi si è accesa la lampadina. Con un Andreazzoli, però Andrea, c'è da sperare, ecco, che possano salire in tanti il prossimo anno.
11: Ma assolutamente sì, perché comunque Andreazzoli è uno che ha cultura del lavoro, che ha attenzione, che lavora quotidianamente a mille all'ora, cioè sicuramente il migliore, ragazzi, quello è senza un bel dubbio. È un allenatore da prima squadra,
10: perché la scelta non è stata banale, quella.
11: Non è banale, non è casuale, anzi è una scelta ottima secondo me, perché quando si arriva in primavera poi bisogna avere cioè è troppo vicino il possibile ipotetico passaggio con la prima squadra, serve staccarsi di dosso il settore giovanile.
9: Certo.
11: Per i ragazzi, guarda.
9: Io penso che Andreazzoli lavora anche sulla testa oltre che sulle gambe, perché poi li devi anche preparare il calciatore a diventare professionista, non solo perché c'hai un contratto, ma nella quotidianità. Grazie ad Andrea Innocenti,
10: sempre un piacere,
9: Allora stiamo volando verso la fine di questa puntata di Palla al Centro. Alla ripresa è arrivata una nota del comune con tutta una serie di iniziative legate al centenario, per cui ve le leggeremo. Poi noi, questa grande macchina da guerra che è Firenze Viola e Radio Firenze Viola, sta monitorando anche per capire quando arriverà il presidente commisso e la signora Catherine. Insomma, state con noi, continuate a mandarci messaggi, li proporremo. 348 7513 933. Aspettiamo anche le vostre telefonate allo 055 7711 171. Poco e torniamo.
12: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola.
13: Una curiosità, scusate, ma lo scouting di Paratici, quali giocatori sconosciuti ha portato a Firenze? Perché qui vedo tutta roba a soni di 20, 25, 15 milioni di euro, quindi è proprio vero, è meglio una nomea che un potere nei chianti, perché per ora ho visto solo distruggere i prodotti di Vivai.
14: Ma buongiorno a tutti, buongiorno a Tolo e a Luca. Io aprirei già un processo a grosso, perché con una squadra, con un centrocampo da Fagioli, Ulai e Attà, passare a Mandragora, Ulai e Ndur, mi sembra proprio che questo non ci capisca niente. Grosso è il vero grosso problema della Fiorentina. Iuri da Firenze.
15: Ciao ragazzi, io voglio dire, i tifosi, è giusto che facciano i tifosi, quindi io sono tifoso, posso anche dire la Fiorentina è in lotta per il terzo scudetto, ma voi siete giornalisti, dovete scindere questa cosa dal tifoso ai giornalista. Il giornalista vede le rose e ad oggi, ma Tolo, ad oggi le prime 7-8 ci hanno dato 30 punti l'anno scorso. Come si fa a dire la Roma non ha fatto nulla, la Juve non ha fatto nulla? A parte la Juve ha comprato un giocatore a 50 milioni d'euro, che poi bisogna vedere se è buono o non buono. Ragazzi, noi siamo da ottavo, settimo, ottavo posto.
16: Ciao, buonasera, sono Orfeo. Niente, mi volevo agganciare un po' a, condividendo in quasi tutto quello che è stato l'intervento di prima, diciamo, i Guarini, e quindi ci si va a copiare di piombo nonostante si sia sempre portati noi come tifoseria a partire a strombo. Ma secondo me nella squadra attuale mi piacerebbe vedere, perché in difesa ancora ho qualche piccolo dubbio, non sono un amante di Dragusin, mi piacerebbe vedere un vecchio cagnaccio tipo come era un po' il vecchio Cordoba dell'Inter, un brevilineo veloce capace di intervenire su tutte, su tutto, e quindi quindi mi piacerebbe vedere questo. E ovviamente gli esterni sono cominciano a essere fondamentali. Sul discorso delle punte, facendo solo il campionato, non so se due titolari possano essere compatibili.
17: Ciao, sono da Brescia. Io ricordo che quando si prese Fagioli, Fagioli faceva la mezzala, lo faceva prima venisse da noi. Da noi praticamente ha sempre giocato da vertice basso. Ora, o non era un granché come mezzala quando giocavo

0: I gol sono suoi comunque in una squadra che segna poco come il Parma, più ha fatto 3 gol in Coppa Italia anche, quindi voglio dire, mi sembra un giocatore potenzialmente comunque forte, poi vabbè, so, tutti i discorsi se ma lasciano il tempo che trovano, però comunque mi sembra una buona percentuale. Ciao a tutti.
1: Bene,
2: Assolutamente.
1: andiamo sulle montagne russe, ma va bene così, si passa dal volere il male della Fiorentina perché vogliamo cedere Fagioli all'essere troppo
2: Troppo
1: ottimisti
2: ottimisti.
1: perché
2: Però
1: oggi valiamo
2: poi
1: ottavo,
2: rispondo dopo a
1: nono
2: quella
1: posto.
2: domanda, a quella riflessione. A me Pellegrino piace, a Tommaso Pauletto Pellegrino
1: Sì,
2: piace, cioè noi non stiamo
1: sono
2: dicendo che non ci
1: curioso.
2: piace,
1: No.
2: dopodiché stiamo dicendo che dobbiamo valutare se è già il centravanti titolare di una Fiorentina ambiziosa. Allo 0557711171 si è prenotato Marco. Ciao Marco, grazie di essere con noi.
3: Ciao ragazzi, volevo fare soltanto quattro semplici considerazioni, velocissime. La
2: Vai.
3: prima, sento sempre il discorso, anche nell'intervento, del potere della nomea ha sfatto il settore giovanile. È cambiata la politica, anziché stare 3 o 4 anni a mandarli in prestito, si cedono e ci si riserva la ricompra o la percentuale. È un mutamento di generazione. Secondo aspetto di Falacci, senza, come dice Luca, beatificarlo o santificarlo, ha sempre detto che è difficile vendere e comprare. Consegna a Grosso, al quale purtroppo già cominciano i discorsi da base, siamo tutti allenatori, come mai gioca questo, non gioca quest'altro, la squadra nemmeno avanti di 10 giorni di campionato, mai è successo. Altro evento, e chiudo, mi ricordo l'intervista splendida di Paratici al debutto, quando disse: il bilancio non è fatto soltanto della voce budget,
2: Certo.
3: io sto guardando la voce ingaggi. Allora, senza voler fare i ragionieri, cosa che io ho fatto per 40 anni in banca, ma sono un tifoso proprio sfegatato, che costa 11 milioni netti, offerta di 40 più 3 di bonus, se arrivasse prendi uno equivalente, quantomeno da 3, e risparmi 8. Cioè io quando in fondo dell'anno si è speso 90, guardiamo quanto si è risparmiato. La grossa impresa è dare via Baracca, Inzola e purtroppo Sottil, che pesano ancora quasi 3 milioni. Questo è il compito di un
1: Anche qua.
3: direttore sportivo. Se poi noi si contesta anche questo, e l'ultimo che vi lascio, tutti si diceva: guarda e botta, si piglia con piccoli, piccoli, grazie stavolta a Lucci con l'operazione obbligo di riscatto, quando il prossimo anno il Bologna si salva, perché è salvo,
2: Ma
3: non hai
2: certo.
3: fatto minusvalenza. Ecco, queste sono le cose che uno comincia a guardare avanti da qui la bocca. Buon lavoro ragazzi.
2: Grazie Marco,
1: Grazie, com'era hai detto, bellissimo,
2: no,
1: quello di
2: del
1: potere
2: potere, ora lo
1: Chianti,
2: voglio
1: che
2: riprendere.
1: poi al volo, secondo me, ora mi direte di no, magari sbaglio, ma Vieri dal Brasile mi sembra un po' un'operazione, cioè non era un nome sulla bocca di tutti. Lì lo vai a
2: No, no,
1: cercare,
2: va bene.
1: scopri comunque un difensore
2: Sì,
1: brasiliano.
2: diciamo che non c'è.
1: Lo sconosciuto, anche Valdepeñas è un altro giovane, dice, ma è del Real
2: Sì,
1: Madrid,
2: appunto, cioè
1: però è
2: manca
1: diverso da
2: l'operazione
1: Mastantuono,
2: stile Clara,
1: Kvaratskhelia.
2: stile, ma anche Ferguson, stile l'attaccante esterno. Cioè, ovviamente la Fiorentina, Vieri è un giocatore di cui si parlava, ti ricordi, eccetera.
1: Però lo vai a
2: Dopodiché l'hai
1: prendere
2: pagato
1: in
2: 17
1: Brasile.
2: milioni, l'hai pagato 17
1: Sì,
2: milioni, che
1: oddio,
2: forse sarà
1: bisognerebbe
2: anche
1: intendersi un po' su cosa si considera
2: anche. Ecco, diciamo che non è
1: concetto
2: arrivato
1: di
2: l'indicazione,
1: scouting.
2: ma magari c'è ancora tempo. Fammi dire una cosa, poi intanto vogliamo anche riproporre alcuni passaggi di interviste grosse, però
1: Però
2: fammi
1: andrei al
2: dire.
1: Viola Park,
2: Ah,
1: appena
2: subito,
1: possibile.
2: sì, però
1: Sì.
2: dico solo una cosa e poi andiamo dal
1: E anche
2: grande Mauro
1: comunicate.
2: a Viola Park. Dice, l'anno scorso siete arrivati, come fate a parlare, siete arrivati
1: Quindicesimi.
2: quindicesimi, a lottare con chi ha fatto tanti voi. Allora, se il calcio fosse così, amico mio, ti potrei dire che anche noi l'anno prima siete arrivati sesti o 65 punti, e allora potevano dire le nostre avversarie: come si fa a far meglio della Fiorentina che ha fatto 65 punti e
1: Il
2: spende 90
1: Napoli
2: milioni?
1: nei due
2: Allora non
1: scudetti
2: funziona
1: ultimi
2: così.
1: ci ha infilato un decimo
2: No,
1: posto, mi
2: non
1: pare, no?
2: funziona così, non funziona andando a guardare cosa è stato l'anno scorso. Funziona le rose. Allora io non vi dico che la Fiorentina vince lo scudetto, naturalmente, ma se tiene Ken, e ci sono dei se tiene Ken, e soprattutto se Ken

0: torna a dei livelli importanti, io me la gioco per stare nei quinto, sesto posto, una sbaglia quarto, faccio male sesto, cioè io vedo uno scatto importante la Fiorentina. Poi come sempre il campo,
1: poi oggi è un gioco, ripeto,
0: ma c'è un gioco, non sappiamo ancora la squadra,
1: tra due settimane cambia tutto. Detto che registriamo, ecco, dagli ascoltatori più cautela rispetto a noi
0: e
1: quello che è un gioco, va
0: siamo
1: bene,
0: contenti la cautela. Allora Ludovico Mauro, e poi che cosa farà il comune per la festa, vai.
1: Oh Ludovico, ci sei?
2: Ecco, Luca, sì. Tommaso, buon pomeriggio, sì, ben trovati.
1: Allora, ti anticipo io quello che ha fatto sapere la Fiorentina, perché tra le varie iniziative aggiungiamo anche questa che nasce alla luce di una delibera, sì, approvata dalla Giunta, quindi c'è una collaborazione Fiorentina-Comune di Firenze. In sintesi, nelle notti del 28 e 29 agosto saranno illuminate di viola le porte storiche cittadine, quindi Basilica di Santa Croce, Basilica di Santa Maria Novella, il Loggiato degli Innocenti, il David dal piazzale Michelangelo, il Biancone di Piazza della Signoria e lo Stadio Franchi. Bene. Tutti illuminati di viola il 28 e 29, ovviamente la notte.
0: Esatto. Noi ci saremo, forse, vedremo.
1: Noi ci saremo.
0: Va bene.
1: La domanda vera è: ci saranno ancora 32 gradi di notte il 28? Perché c'è il settimo picco dell'ondata di calore.
0: Sì. Caronte. Sì, Ludovica, hai intravisto qualcuno?
2: Allora, intanto mentre parlavate e mi ero messo in preascolto per il collegamento, scorrevano le macchine dei giocatori che arrivano al centro sportivo, perché la squadra si allena nel pomeriggio, oggi non è ancora scesa in campo, l'allenamento è in programma tra un'oretta e mezzo più o meno, quindi ho visto entrare intanto Brescianini, ho visto arrivare Fagioli, ho visto arrivare Dodò, insomma ho visto arrivare la spicciolata diversi dei calciatori di Fabio Grosso. Posso dirvi invece con certezza che non sono ancora arrivati Giuseppe e Catherine, okay, Commisso, ma la società li sta aspettando, ci confermano che arriveranno entro stasera, dormiranno qua e domani saranno allo stadio per Fiorentina Benevento, quindi non sono ancora arrivati, ma da qui a stasera sono attesi il presidente e la madre del presidente della Fiorentina.
0: E questo è importantissimo, lo ripeto,
1: sì,
0: perché
1: ci ha preso
0: senso,
1: anche
0: un po'
1: di sorpresa, perché
0: diciamolo,
1: avevamo
0: pensavamo che arrivasse
1: per il centenario,
0: che arrivasse per il 27, cioè quel periodo là, invece staranno tanto,
1: c'è un anticipo di 10 giorni,
0: è molto molto molto importante. Fammi dire, ci trovo anche la soddisfazione di vedere, di aver avvertito anche dagli Stati Uniti tanto entusiasmo, no? Cioè oggi vieni e vieni a raccogliere gli applausi. Io Joseph Comino, ma era un grande applauso per gli investimenti, per come sta lavorando per far crescere questo tipo di squadra. Io rinuncerei, se sei d'accordo Tommaso, anche perché il tempo sta volando,
1: sì,
0: a proporre Grosso. Vorrei magari insieme a Ludovico andare a rielaborare alcune delle riflessioni di Grosso, proiettandole soprattutto su quella che potrebbe essere, a giudizio di Ludovico, la probabile formazione e quali potrebbero essere i dubbi sulla formazione. Quindi partirei da quella che può essere una traccia di formazione.
2: Allora, io ragazzi immagino che domani Grosso voglia esordire col 4-3-2-1 che si è visto recentemente nelle amichevoli, cioè noi sappiamo che la sua base di partenza, il modulo che lui ha in testa su cui costruire questa squadra, rimane il 4-3-3. Abbiamo visto nel corso dei test estivi che, soprattutto per la mancanza di esterni in buona parte della preparazione, ha, diciamo, virato su un modulo che è molto molto simile, prima si chiamava Albero di Natale, comunque invece con gli esterni puri, con più due trequartisti, due fantasisti alle spalle della punta. È chiaro che la curiosità maggiore per il tifoso che domani va allo stadio è capire se gioca o meno dal primo minuto Mastantuono. Io nella probabile continuerei a darlo dalla panchina, perché oggi Grosso, nelle indicazioni, sì, che ha fatto trapelare dalla conferenza stampa, ha detto: preferisco dare continuità a chi ha fatto più allenamenti, quando gli è stato chiesto proprio dell'argentino, e quindi io immagino che Mastantuono domani inizi dalla panchina, però sono abbastanza sicuro che nel secondo tempo uno spezzone di partita lo andrà a fare. Proprio alle spalle della punta, che do per scontato che sia Ken, anche perché Piccoli non c'è più e Pellegrino, come diceva Grosso dalla conferenza stampa, non dovrebbe essere disponibile ancora per tempistiche, per cavilli burocratici. Io immagino Attà, perché lo stesso Grosso in conferenza stampa oggi ha fatto capire che sì, come disse in sede di presentazione, se lo immagina mezzala sinistra, però l'ha provato tanto in un raggio d'azione più avanzato in queste amichevoli estive e gli è piaciuto, ed è piaciuto un po' a tutti, perché Attà ha convinto, forse è stato il calciatore che ha convinto più di tutti nel corso delle amichevoli, certo, estive. Immagino Gudmundsson a fianco a lui, sempre sul ragionamento del Mastantuono dalla panchina. L'altro grande dubbio che io mi porto appresso è vedere se ci sarà o meno Fagioli dal primo minuto in tra le due mezzali, perché Ulai in cabina di regia me lo immagino, Ndur probabilmente me lo immagino, se Attà agirà come penso poco più avanti come raggio d'azione, in teoria la terza componente del centrocampo dovrebbe essere Fagioli, anche perché raccontiamo un po' da tutta l'estate che nei piani della Fiorentina, già dall'alto per finire poi a Grosso, quindi al più basso, c'era quello di costruire un centrocampo che ricordasse vagamente quello del ciclo di Montella, no? Chiaramente, che era Pizarro, Aquilani, Borca Valero. Chiaramente un tasso tecnico del genere sarà difficilmente guagliabile, però noi raccontavamo quest'idea, però non l'abbiamo praticamente ancora vista nei test finora, e io sono curioso di capire se la vedremo domani, anche perché Grosso ha detto in sala stampa che Mandragora è un po' acciaccato, è l'unico che non è al 100%, quindi non me lo immagino dal primo minuto. Scendendo dalla Cintola in giù, l'altro dubbio un po' meno particolare che mi porto appresso è il partner di Dragusin nella coppia centrale, perché la logica porterebbe a Vieri, che è stato un investimento da 16 milioni di euro e che quindi dovrebbe essere il centrale di sinistra. Però a me non è dispiaciuto Ranieri nei test di luglio e dei primi di agosto, e lo si è visto spesso. Quindi secondo me il ballottaggio tra l'ex capitano e il brasiliano appena arrivato rimane. Valdepeñas a sinistra e probabilmente Jimenez a destra, perché in gruppo da più tempo rispetto a João Mario, e ovviamente De Gea in porta. Questa è la Fiorentina che diamo noi probabile per domani sera.
1: Guarda, paradossalmente io sottoscrivo tutto quello che diceva Ludovico. Il fatto che Mandragora sia un po' acciaccato riporta in auge Fagioli.
3: No, ragazzi,
1: perché se no deve fare. No, se no deve fare Ulai, Ndur e Brescianini.
3: Sì, ma ragazzi, se con Attà alto, con Mandragora non sta bene,
1: non gioca Fagioli.
3: Non è ancora arrivato. Cioè, no, allora, se non gioca Fagioli con questo scenario, si accende ovviamente un focus sulla
1: situazione, sul momento, dici?
3: No, dai, non ci credo. No. E sono stupito che con questo scenario lui non abbia, sia stato molto più diretto su Fagioli, ecco. Cioè, su
1: esatto, noi ci rifacciamo anche un questo po' alle scenario.
3: Tanto gioca Fagioli, così tanto se lo vedete. Ecco, invece tutto invece dobbiamo oggi vedere chi avvicinare, sì, chi accompagnare, chi accoppiare,
1: sulla coesistenza,
3: chi cosare, cioè tante. Vabbè, comunque noi lo staremo a vedere. E certo, per l'attacco in queste condizioni, Ludovico, non ci sono alternative se non Croci.
2: Non ho capito, se non
3: Croci. Cioè,
2: se non Croci, cioè, non ci sono. Sì, non avevo sentito l'ultima parte della frase.
3: Non so se può essere portato su altri ragazzi giovani, ma non credo, no, in questa situazione.
2: Non penso, anche perché noi abbiamo finito la scorsa stagione raccontando di magari un utilizzo dell'anno prossimo, cioè questo che comincia ora, magari un po' maggiore anche per provarlo, di Braschi, e poi l'hanno venduto. Quindi, considerando anche quello che dicevo prima, ovvero Piccoli che non fa più parte della Fiorentina e Pellegrino che non dovrebbe domani essere disponibili per motivi di tesseramento, fai fatica a non immaginare Ken al centro dell'attacco. Sì. Piuttosto verrà, secondo me, ancora più curiosità nel capire come risponde Kane a livello fisico sul campo, perché per esempio quando è entrato in Austria con Real Madrid è piaciuto a tutti, noi l'abbiamo seguito da vicino in questo ritiro tra Italia e non, e lui ha fatto tante sedute a parte con un po' di differenziato o non sempre in gruppo, cioè lui è inutile raccontarcela come vogliamo, ha fatto l'estate un po' in gruppo, un po' gestito, quindi l'interrogativo su di lui è essenzialmente come sta, perché per il resto che giocatore è Ken si sa benissimo, è un calciatore fatto e finito, ha 26 anni, 27 l'anno prossimo, le caratteristiche sono quelle, e se non verrà venduto da qui ai prossimi 15 giorni per una cifra molto molto alta, sarà il centravanti titolare della Fiorentina anche quest'anno, quindi io me lo aspetto ovviamente domani dall'inizio, piuttosto sono curioso di capire come sta a livello fisico, anche perché è un giocatore che fa della prepotenza, dell'esplosività il suo punto di forza,
1: e ve lo ripeto, se ha tutti i 90 minuti, esatto. Nel senso che ora magari vado a controllare, ma non mi pare che in amichevole abbia fatto 90 minuti interi.
3: E qui poi com'è, in caso non ne voglio nemmeno parlare di questa opzione, vabbè, e poi la partita vera, cioè domani il Benevento viene qua a fare la partita per il Benevento e poi la partita dell'anno, quindi mi immagino grande agonismo anche in campo, no? Ci arrivi un po' corto, si può dire un po' corto sugli attaccanti?
1: Comunque ho ributtato un occhio in, ditecelo anche voi se sbagliamo, ma noi domani immaginiamo 90 minuti, se c'è pareggio si va diretti ai rigori, non ci dovrebbero essere i supplementari,
3: non credo, però siamo un po' corti.
2: È così.
3: Siamo un po' corti come attaccanti, questo bisogna,
1: quello per forza, I can,
3: ecco, e fine,
1: sì, al massimo sposti Good, no, Ludovico, o metti Croci, appunto, se Ken deve uscire,
3: ragazzi, Croci.
2: Però
1: fa tripletta.
3: Bene, viva Croci.
1: E se a Ferragosto siamo tutti a dire Croci il nostro bomber della stagione.
3: Un miliardo di messaggi.
1: Che dici, Ludovico? No, non lo so, è l'adattamento di Gudmundsson a prima punta nel caso in cui dovesse uscire Ken.
2: No, io faccio fatica a pensare a queste soluzioni, anche perché Croci, quando l'abbiamo visto nel corso dell'estate, è sempre entrato largo a sinistra, un po' adattato ovviamente, anche perché, come sapete benissimo anche voi, test estivi servono anche a questo, non sono attendibili al 100%. È chiaro che appunto se verrà confermata l'indisponibilità di Pellegrino per domani, appunto un'alternativa vera non c'è. Io però immagino che, siccome, con tutto il rispetto per il Benevento, che è una squadra di cui mi sono anche occupato nei mesi scorsi per la Serie C, l'anno scorso ha stravinto il proprio girone meridionale, e comunque si tratta di una squadra neopromossa in Serie B, che la Fiorentina domani deve battere senza troppi problemi nei 90 minuti. L'obiettivo sarà inevitabilmente quello. Non credo che nessuno domani voglia vedere i calci di rigore.
3: Per carità di Dio. No, dico solo, se no finirà per la gioia del mio amico Bomber Pruzzo con Fabian Centravanti.
1: Sai, perché lui lo vede Centravanti.
3: Va bene. Grazie Ludovico, grazie.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
3: Con noi, perché come vedete presidiamo ogni angolo dello stadio e del Viola Park, perché è oggi l'ultimo allenamento. Di solito si dice, però oggi l'ultimo allenamento, le condizioni fisiche di Mandragora, diciamo ci sono un paio di elementi.
1: Se riusciamo a sciogliere qualche
3: dubbio, per capire qualche cosa, perché in effetti lo ha detto anche Grosso, quando ha detto davanti dobbiamo ancora completare, sei arrivato alla prima partita vera con un attaccante, e quindi tra l'altro è Ken, che non ha mai fatto 90 minuti. Dai, speriamo che la Fiorentina riesca a
1: Sì, no, ti volevo dire una cosa giusta che segnala Matteo D'Assigna, quello che dicevi su Croci. Ieri l'Aston Villa ha perso la Supercoppa europea, perché Paris Saint-Germain, c'è che fare a Schelia ormai, non si commenta almeno più. Però l'Aston Villa ha giocato e ha segnato il suo centravanti, che è un 2009.
3: No, ma non perché non possa giocare, è che io non lo considero un centravanti, Croci.
1: Più una seconda punta,
3: ecco, non per quello. Se tu mi dici Croci al posto di Attà o di Gudo, sì,
1: dietro,
3: ma lui
1: non
3: ha ancora quel tipo di struttura per reggere questa situazione. Comunque, speriamo di non averne bisogno. Dai, tanto ci avviciniamo alla prima partita vera,
1: e che non è poco.
3: Bene,
1: ci avviciniamo anche a Nick e Nick, il punto, l'ora dedicata al mercato, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini e poi come sempre Giacomo Galassi dalle 17, a seguire anche Alessandro Linardo fino alle 20, un'oretta di riepilogo di quel che avete sentito in giornata e poi ovviamente appuntamento di nuovo domani per il gran giorno di Fiorentina Benevento.
0: Scaldiamo i motori perché anche noi vogliamo tornare
1: in campo, un po' in campo,
0: dai,
1: si torna a parlare di quel che succede col pallone che rotola.
0: Sento ridere Niccolò Ceccarini, questo vi per voi è un campanello d'allarme che ha notizie buone, quindi
1: dici?
0: State con noi.
1: Bene.
0: Non ci lasciate.
1: Ci sentiamo domani alle 2.

0: Radio Firenze Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
3: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Dunque siamo arrivati alla vigilia di Fiorentina Benevento, prima gara ufficiale per Viola, e tra poco alle 12.30 ci sarà la conferenza stampa di Fabio Grosso per la presentazione di questo match, conferenza che ascolteremo insieme. Ma oggi è anche il giorno di Matteo Pellegrino, è arrivato a Firenze per le visite mediche. Avete già visto poco fa anche le prime immagini di Pellegrino da giocatore della Fiorentina, proprio al centro specializzato per le visite mediche. È il nono colpo per la Fiorentina, il nono colpo di questa campagna estiva, ce ne saranno altri e quindi cercheremo di capire quando arriveranno questi altri colpi, comunque per una Fiorentina sempre più ambiziosa. 348 753 933, il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali. Cercheremo di capire anche che tipo di cessioni ci saranno per la Fiorentina, perché adesso si entra anche nella fase calda delle cessioni. Vedremo se ci saranno delle cessioni veramente pesanti, anche dolorose per la Fiorentina. 055 77 111 171 invece il numero per intervenire in diretta. Saluto Luciana Magistrato.
4: Benvenuta. Ciao, buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti.
3: Poi parleremo di mercato, però ti chiedo subito, in previsione della gara di domani, ti aspetti che Mastantuono possa giocare dal primo minuto?
4: Ma io vorrei

0: di colleghi, sembra che possano partire ancora Tà e Gudmundsson dietro Ken, ovviamente, perché poi i piccoli non c'è più, quindi Ken lo vedremo di sicuro titolare. E quindi io credo che però possa giocare un tempo, possa subentrare. Certo, mi piacerebbe vederlo, perché insomma, anche perché 11.000 biglietti sono stati venduti, io credo che molti
1: molti si aspettano, curiositi anche.
0: È vero che Grosso non può insomma pensare a queste cose, no, deve solo pensare a passare il turno, quindi se si sente più sicuro, vuole dare altro tempo al talento argentino per inserirsi, perché comunque ha una settimana di lavoro a malapena, no? sulle gambe, insieme ai compagni, intendo. Quindi se pensa che i meccanismi non siano ancora rodati e quindi si sente più sicuro a partire da una formazione che fin qui ha provato, allora non metto bocca, ecco, non mi lamento. Sicuramente ci sarà spazio per vederlo, anche se in corsa.
1: Intanto c'è Daniela Tista Viola, mi chiede perché dolorose cessioni. Ci siamo già ascoltati della scorsa stagione, dove già prima di Natale volevamo vedere tutto fuori su fate lavorare Paratici, che mi sembra sappia il fatto suo. Dolorose, io mi riferisco in particolare a Fagioli, perché sì, esatto. Insomma, io ripeto, ho sempre il desiderio, il sogno di poter vedere questo centrocampo con Ulahi, Fagioli e Attà.
0: Sì.
1: Sinceramente, vedere tutti questi giocatori di grande qualità insieme, sarei stuzzicato di fronte a quest'idea, ecco, così come c'era riuscito Montella a far giocare Pizarro, Aquilani e Borca Valero insieme, a farli coesistere, soprattutto a rendere tutto sommato equilibrata la Fiorentina, a renderla spettacolare, a renderla coinvolgente. Ecco, mi piacerebbe vedere questi giocatori per tornare anche a quell'idea di calcio, a quella proposta così qualitativa di gioco.
0: Diciamo che la differenza è che hai citato, e Montella insomma a disposizione di giocatori d'esperienza,
1: certo,
0: che, che il nostro campionato lo conoscevano bene, che quindi sapevano, avevano gli anni giusti, ecco, per dare equilibrio. In questo caso c'è un ragazzino, perché tale si tratta,
1: sì,
0: che
1: è
0: una lì, che magari si deve ancora adattare al calcio italiano. Fagioli, vabbè, lo conosciamo, Attà comunque ha dato 2 anni che gioca nel nostro campionato, solo 2, sì, mi sembra solo 2, quindi un po' di esperienza ce l'ha, però ecco, magari Grosso in questo momento cerca più un equilibrio e li alterna, ecco. Poi lui stesso ha detto: perché non dovrei farli giocare,
1: appunto,
0: insieme, però ecco, deve guardare anche un po' all'equilibrio di squadra.
1: Non c'è dubbio.
0: Ripeto, lei è molto giovane, è il suo primo anno nel calcio italiano, quindi magari non ha ancora tanta tattica nella testa, ecco, e quel senso di equilibrio. Io l'ho visto a volte portare un po' troppo palla.
1: Sono d'accordo. Però ecco, col tempo non dico pronti via che debbano giocare tutti e 3 insieme subito, però magari col tempo riuscire ad accarezzare quest'idea e a renderla poi possibile sul campo. Mi piacerebbe vedere questi 3 giocatori insieme, però
0: forse
1: vediamo se ci riesce.
0: Il colpo sarebbe proprio tenerli, no? Questi 2 gioielli, chiamiamoli gioielli, al nostro piccolo sono dei gioielli, insomma, Fagioli e Ken. Nessuno è indispensabile o che non si possa sostituire, però io li terrei volentieri, ecco. Vedrei, sono 2 giocatori che con le loro giocate, quando sono in forma, a me entusiasmano.
1: Anche perché per quanto riguarda Ken, è vero che arriva una stagione negativa, piena di polemiche, piena anche di comportamenti discutibili, però al tempo stesso partire con Ken, magari, che avrà voglia di rivalsa, avrà voglia di rilanciarsi, con un Pellegrino alle spalle che sì, potrà con il tempo anche diventare il suo vero e proprio sostituto, potrà prendere il suo posto, però ecco, intanto facciamolo abituare a Firenze e alla Fiorentina, Pellegrino. Poi il prossimo anno,
0: certo,
1: con un anno di apprendistato a Firenze, potrà anche prendersi sulle spalle
0: era quello che doveva essere
1: titolare.
0: Quello che doveva essere Piccoli, cioè era in previsione, no, del sì. Poi è stato pagato tanto, quindi ci siamo dati la zappa sui piedi da soli, ma doveva essere anche lui in previsione, no? Un acquisto anche in previsione con Ken, che comunque diventava un centravanti molto richiesto, per cui prima o poi si dava per scontato sarebbe andato via, e magari Piccoli aveva avuto modo di crescere tra lui. Così non è stato, ha dimostrato, insomma, è stato un anno negativo, per cui io lo faccio volentieri questo cambio Piccoli, certo. Nonostante i segni di risveglio che ha dato, però insomma, io il ricordo della stagione scorsa lo voglio un po' eliminare, quindi ben venga Pellegrino, che lo voleva la Juve, lo volevano altre squadre, per cui significa che è un buon giocatore.
1: E allora, a proposito di Pellegrino, continuiamo a parlare di questo argentino che arriva alla Fiorentina, sta sostenendo in questo momento le visite mediche a Firenze. Abbiamo in collegamento con noi Marco Gian De Biaggi. Ciao Marco.
2: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti. Buongiorno.
1: Ben ritrovato, ex calciatore del Parma tra le altre, Marco Gian De Biaggi, nato a Parma, quindi chi meglio di te ci può presentare Matteo Pellegrino?
2: È stata una bella sorpresa per la città, per i tifosi, ma anche per la squadra stessa. Questo ragazzo che è arrivato un po' in sordina, tra virgolette, anche all'inizio, insomma, a vederlo non sembrava neanche a livello, diciamo, tra virgolette, estetico, coordinativo, già pronto. Poi invece piano piano ha fatto vedere quelle qualità che poi ha dimostrato poi lungo tutta la stagione scorsa, cioè quello di un grande combattente, fenomenale nel gioco aereo e anche a livello tecnico fa le cose semplici, quindi e vede abbastanza la porta. Quindi secondo me è un giocatore che in breve tempo ha fatto un bel salto di qualità in un campionato italiano difficile, però avendo le caratteristiche e anche il sangue che gli scorre nelle vene argentino, insomma, ha dato dimostrazione di poter ambire anche a palcoscenici più importanti. Non che la Fiorentina insomma non me vogliano quelli del Parma, però insomma diciamo che potrebbe essere un buon trampolino di lancio per la stagione che si prospetta per la Fiorentina dopo quella un po' negativa dell'anno scorso.
1: Ecco, ma secondo te col tempo può anche aspirare a diventare un titolare della Fiorentina? Cioè quest'anno il titolare è ovviamente Ken, se rimane ovviamente, ma dovesse partire già adesso è in grado di fare il titolare della Fiorentina secondo te Pellegrino?
2: Ma io credo di sì, sicuramente è una piazza ambiziosa, quindi però lui a livello di personalità ne ha e quindi di conseguenza non credo che possa subire anche l'impatto che possa essere magari tra virgolette negativo di prestazioni sottotono, che magari non riesca a segnare. Insomma, io credo che la Fiorentina ha fatto un ottimo acquisto, ha investito così come aveva investito con Piccoli, sicuramente, perché comunque c'è sempre anche il dubbio del fatto che Moise Kean possa rimanere. La coesistenza in un modulo come quello di Grosso, insomma, la vedo dura, però io credo che sia nel caso che possa giocare titolare, non rispondo alla tua domanda, sì. E secondo, poi insomma sono quelle situazioni dove anche strada facendo nel percorso anche di una partita, insomma, se rimanesse Ken, insomma, anche la doppia punta potrebbe essere interessante. Lui è veramente un giocatore che di testa, anche con i più forti difensori del campionato italiano, glielo visto sempre prendere, e quindi insomma ha messo in difficoltà tutti. Poi capire se sia un attaccante da tanti gol, non lo so, perché lui fa un lavoro sporco, alle volte mi ricorda un po' il mio compagno di squadra della Cremonese De Zotti, che era un grande combattente, vedeva la porta, però appunto per la mole di gioco e di fatica che produceva a livello anche di copertura, insomma non arrivava mai ai 15, 16, 18 gol, ecco tra virgolette.
1: Ecco, però magari potenzialmente può diventare un bomber.
2: Potenzialmente sì,
1: Pellegrino,
2: perché
1: sì.
2: Poi dipende anche dalle condizioni, insomma, della squadra.
1: Certo, sì,
2: sì. Il Parma giocava un po' di rimessa l'anno scorso, sì. Quindi se tu hai una squadra che produce e crea tante occasioni, sicuramente le possibilità ne hai di più. L'anno scorso il Parma, insomma, ha capitalizzato le poche occasioni che ha avuto e di conseguenza, insomma, per lui c'è stata ci sono state poche opportunità. Io credo che la Fiorentina ne abbia sicuramente di più, credo che sulla carta sia per voi un ottimo acquisto.
1: Luciana Magistrato?
0: Sì, con Mastantuono che attacco prevede Gian De Biagi?
2: Ma allora anche lì siamo, insomma, Pellegrino tra virgolette, ritorno al discorso suo, ha bisogno di palloni in area e insomma giocando coi piedi invertiti gli esterni, se Gudmundsson gioca a sinistra, sì. Mastantuono gioca a destra, ecco, sicuramente magari così come faceva nel Sassuolo magari si arriverà più con palle a terra, però insomma hai un'alternativa molto importante e non dimentichiamo che comunque è un attaccante molto vigile nell'area, la copre bene, quindi di conseguenza anche le palle sporche, insomma è uno che si gira e vede la porta. Io credo che la Fiorentina produrrà un bel gioco sicuramente e Mastantuono potrebbe essere la novità interessante, è un talento che ancora deve sbocciare, così come credo che tutti i tifosi fiorentini si aspettano anche il riscatto di Gudmundsson dopo l'anno horribilis tra varie vicissitudini. E quindi insomma detto ciò, poi c'è anche la possibilità che magari un 4-3-3 si possa sviluppare anche in un 4-2-3-1, insomma sì, credo che i giocatori averli, i giocatori così per poi avere tante armi
0: è sempre meglio, insomma averli
1: avere tanta qualità, esatto. Avere tante opzioni a disposizione, chiaro che poi l'allenatore ci deve mettere del suo per poter trovare la quadra, però ha fatto un'irruzione nella nostra trasmissione Alberto Di Chiara.
3: Posso intervenire? Già uno che dice che giocare coi piedi invertiti già è un difetto.
2: tu giocavi coi piedi invertiti, no Alberto?
3: Hai capito?
2: Perché mettevi la scarpa a destra nel sinistro e il sinistro nel destro, quello intendevo.
3: Hai capito? Ho capito. Adesso questo avevo capito. Volevo prenderti in giro, volevo intervenire mentre parlavi, ma ho detto. Aspetta, ma facciamolo finire per seguire
2: che di dire le sue cavolate.
1: Però sicuramente adesso devi fargli dire qualcosa a Marco, caro.
3: No,
1: Alberto.
3: Ma questo è automatico. Te, caro, carissimo, dovresti soltanto di appena ci si sente. Qual è?
2: Yes, it is.
3: Bravo. Detto questo posso anche chiudere, certo, adesso a questo punto.
2: Sei intervenuto solo per quello.
1: Certo, esatto. Certo, cioè, ma lo sai che lo ha fatto dire anche a Fabio Grosso?
2: Sì.
1: È andato a trovarlo, è andato a trovarlo e alla fine gli ha fatto dire yes it is.
2: Non mi sono
3: ormai è diventato una cosa come una febbre praticamente.
1: Un tormentone
2: iconico.
3: Vai
1: c'è Luciano,
3: colgo l'occasione per salutare.
1: Luciana è un po' disorientata, dice questo.
2: Sì, dopo gli spiegheremo con calma,
0: sì,
2: tutto.
0: Sì,
2: per...
0: Alberto, dai.
3: No, ma con calma, con tranquillità, non c'è problema.
0: Va bene,
1: Alberto, grazie dell'irruzione.
3: La mia incursione l'ho fatta, ho sentito quello che doveva dire. Stavi bene, un abbraccio, yes it is.
2: Yes it is. Ciao,
3: stavi bene, ciao.
1: Ultima
3: bello.
1: Considerazione con Marco Gian De Biagi, rispondendo anche a qualche messaggio di qualche nostro ascoltatore, perché prima hai fatto questo paragone con De Zotti, altro argentino che ha giocato con te nella Cremonese, mentre Andrea da Milano dice che Pellegrino assomiglia a Bobo Vieri, che è un paragone un pochino più stuzzicante, senza una qualità, sì, De Zotti ci mancherebbe.
2: Sì, io ho preso il paragone per il discorso argentino, sì, ma sì. Sicuramente assomiglia molto a Vieri, con la differenza che secondo me è sostanziale che Vieri lavorava poco per la squadra ma finalizzava molto, un attaccante da 20-25 gol a stagione, dovunque è andato ha fatto bene, quindi però ci sta il paragone anche del radioascoltatore.
1: Ecco, ma secondo te in una stagione in una squadra importante come può essere la Fiorentina, Pellegrino giocando una certa continuità quanti gol può fare?
2: Ripeto, dipende sempre dal minutaggio, perché se va via Moise Kean e diventa la punta centrale titolare è un conto, se Moise Kean rimane e le sue possibilità le avrà, comunque per carità il minutaggio è più ridotto, chiaro. Quindi insomma io azzardo che se giocasse titolare comunque una dai 12 dei 15 gol, come dai, in una squadra come la Fiorentina che dovrebbe offrire un bel calcio e molte occasioni da rete, secondo me
1: se ne ha fatti 9 nel Parma, in una squadra che comunque non ha fatto della fase offensiva la caratteristica migliore, magari ecco una Fiorentina più attrazione anteriore dovrebbe segnare di più.
2: Sì, ma ripeto, anche perché è un ragazzo con personalità e di conseguenza come molto vigile nell'area e ogni anche, può anche magari non arrivargli un pallone per 90 minuti, ma c'è sempre, concentrato fino all'ultimo minuto, quindi questo è una qualità molto importante, sì, per un attaccante.
1: Sì. Luciano, non so se è l'ultima considerazione, mentre si sprecano i paragoni qui tra immagino. Pellegrino e i vari giocatori del passato, ne leggo due, poi ti lascio la parola, certo. Dice Max da Campi, a me Pellegrino ricorda Rubesch, attaccante tedesco della Germania degli anni 70-80, e Marco dice invece a me Pellegrino ricorda Scuravi, l'ex attaccante del Genoa, insomma tanti, vedi, comunque, tanti, insomma, paragoni, tanti
0: paragoni anche importanti, sì, a suo modo. No, io lo volevo portare sul centrocampo, prima parlavamo di questo centrocampo, no, ipotetico, con Fagioli, Ulai e Attà. Che ne pensa di questo centrocampo? È sostenibile, insomma, è equilibrato, ci vuole un po' per farlo, per dargli equilibrio?
2: Ma allora, il nuovo acquisto, devo dire la verità, non lo conosco molto bene.
0: Molto giovane,
2: sì,
0: tra l'altro.
2: Sì, Attà l'ho seguito l'anno scorso e mi è piaciuto sin dalle prime partite che l'ho visto. Probabilmente ha reso meno in fase offensiva di quelle che sono veramente le sue possibilità. Giocatore che ancora adesso magari non è maturato, nel senso che le partite che gli ho visto fare non è che ha giocato con sufficienza, però secondo me privilegiava più l'assist, più la giocata, e se fosse un po' più concreto c'ha tutte le potenzialità fisiche e tecniche anche per fare dei gol. Credo che quest'anno secondo me sia la sua stagione. E quindi dopo sì, gli equilibri vanno sempre trovati, perché trovare una quadra tra giocatori tutti tecnici non è facile. Dopo i risultati aiutano, perché è sempre così, quindi di conseguenza attualmente l'idea di Grosso penso che possa essere questa, però insomma poi strada facendo vedrà gli accorgimenti, anche perché poi le volte giochi con dei centrocampo a tre tutto tecnico, magari però stai un po' più coperto con i terzini, però sai, se c'hai già anche i terzini che spingono dopo diventa un po' difficile. Insomma, la quadra secondo me la troverà nei primi mesi di campionato, ecco.
1: E allora grazie mille a Marco Ciantepiaggi, a presto.
2: Grazie a voi. Ciao Lorenzo, ciao, Luciano,
1: ciao.
2: Buongiorno.
1: Ciao, grazie, a presto, grazie a Marco Ciantepiaggi. Tra poco la conferenza stampa di Fabio Grosso, che ascolteremo in diretta, così poi ci appunteremo tutte le sue considerazioni più importanti per poterle analizzare. Nel frattempo altri messaggi. Marco da Catania dice: Pellegrino il classico pennellone d'area di rigore, molto lento ma utilissimo sulle palle inattive, francamente avrei preferito arrivasse uno come Embolo. E poi ancora c'è il nostro ascoltatore Andrea da Scandicci, non so se puoi rispondere tu a questa domanda, sì, cara Luciana. Dice: mi chiede se penso che possa essere invitato al centenario, credo al centenario, il suo vicino d'Ombrellone nel villaggio a Peschici, ovvero Delio Rossi. Mi ha raccontato tante cose, visto che sono un tifoso viola.
0: Beh, io credo abbiano invitato tutti, sì, probabilmente avranno invitato anche lui, poi se è sfuggito non lo so, personalmente non so aiutarti, anche perché
1: la lista ce l'ha solo la Fiorentina,
0: ecco,
1: non è stata
0: solo la Fiorentina,
1: sì.
0: E molti, cioè loro dicono di aver invitato tutti, però sai,
1: sì,
0: tutti sono tanti.
1: Qualcuno mi è arrivata qualche telefonata e non è stato invitato, comunque insomma non gli è stata recapitata questa mail, oppure non l'hanno vista. Ora non mi fare i nomi, perché sono nomi anche importanti.
0: Ad esempio la figlia di la moglie di Borgonovo ha detto che non sarà presente, perché gli è arrivata agli ultimi da poco, e ovviamente uno ad agosto magari si organizza anche le ferie, no?
1: Invece guarda, mi ha chiamato in questi giorni Clara Mondonico e mi ha detto che lei ci sarà, e quindi ovviamente per
0: anche mandare
1: per il padre,
0: tutte quelle
1: che ha
0: mail
1: avuto un ruolo
0: magari
1: anche
0: hanno
1: estremamente importante nella storia della Fiorentina.
0: Mandare anche tante mail, credo, insomma, non sia stato, magari non le hanno mandate tutte insieme, le hanno scaglionate o hanno voluto, non lo so questo.
1: No, non lo so neanche io. Comunque, insomma, vedremo. Caro Lorenzo, mi scrive Romolo: la Fiorentina ha calato un poker d'assi a Taula, Ima, Stantuono e Pellegrino. Joseph Commisso e Fabio Parati ci hanno ridato fiducia e speranza ad una città e una
0: tifoseria.
1: Ora è lecito sognare. Ora c'è un entusiasmo. entusiasmo a mille.
0: Serviva, dai. Perché...
1: sono d'accordo che sia lecito sognare. Finalmente si torna a sognare.
0: Eravamo molto depressi.
1: Ah, certo, e dopo una stagione come quella dell'anno scorso, ma anche dopo gli anni passati.
0: Incredibile, una stagione incredibile come quella dell'anno scorso, ma poi ci stavamo adeguando un po' alla mediocrità. Questo c'è da dirlo, e lo ha ricordato anche Paratici. Lui la mediocrità non la vuole, quindi speriamo che sia di parole che gli riesca. Beh, insomma,
1: per ora sì, per ora è stato di
0: poi
1: parola.
0: Sulla
1: è
0: carta, sai, sulla carta uno pensa sempre di fare una buona squadra e poi magari non sul campo le cose sono diverse, ma.
1: Tra poco inizia la conferenza, nel frattempo leggo un altro messaggio. Lorenzo dice: si va a Montemuro, sono d'accordo con te, il tuo centrocampo è alla grande, manca un tassello, un Matic
4: dietro. Buongiorno, siamo qui per la conferenza prima di Fiorentina Benevento. Vi chiedo la cortesia, come vi ho anticipato, di fare una domanda a testa, per cortesia. Possiamo partire subito. Ciullini, Anza e Tutto Sport.
1: Pronta la conferenza?
5: Sì, buongiorno.
4: Buongiorno.
5: E intanto un bocca al lupo per la stagione che comincia ufficialmente da domani. Allora, volevo chiederle questo: è più soddisfatto del mercato finora che la sua società ha avallato, varato e realizzato, o di come sta procedendo la preparazione appunto per l'esordio di domani in Coppa Italia? Grazie.
6: Buongiorno a tutti. Siamo contenti di come si stanno sviluppando le cose, avevamo e abbiamo le idee di quello che vogliamo fare, confermiamo quelle che sono le idee, quindi la società, siamo sempre in contatto per muoverci all'unisono, quindi stiamo procedendo, stiamo andando avanti. Ci sono stati tantissimi cambiamenti, perché è cambiato l'allenatore ovviamente in primis, cambiati tanti membri dello staff, sono cambiati tanti giocatori perché tantissimi sono andati via, tanti sono arrivati, e quindi ci siamo messi all'opera, al lavoro, per cercare di cavalcare quelle che sono le nostre idee, quelli che sono i nostri programmi. Stiamo lavorando sodo per cercare di provare ad accorciare i tempi. Ora siamo nel pre di una gara, la prima gara ufficiale, quindi c'è emozione per ripresentarci all'interno del nostro stadio e provare a fare gara piena, perché ovviamente nelle competizioni c'è sempre bisogno di fare gara piena per provare a ottenere risultati.
4: Santi, Corriere dello Sport.
7: Salve mister, in bocca al lupo per il primo impegno ufficiale con la Fiorentina. Io vado su un singolo e le chiedo di Moise Kean, come sta, a che punto è a livello atletico, visto che parte della preparazione l'ha impiegata, no, per recuperare da qualche problema fisico, come lo vede e come si sta adattando, no, alle nuove idee tattiche, visto che credo sia al centro del suo progetto, no?
6: Moise sta bene, siamo contenti di questa prima parte di tutti i ragazzi, perché ovviamente il primo obiettivo è quello di riuscirli a mantenere il più possibile dentro per lavorare, per crescere, per migliorare, quindi con alcuni siamo riusciti a farlo con continuità, con altri ovviamente ci sono stati dei piccoli intoppi, però non hanno interferito in quello che è il lavoro, quindi lui come tutti gli altri è voglioso, è contento, lavora bene, ha energia e qualità, quindi sicuramente è un giocatore di riferimento della nostra squadra e ci facciamo tanto affidamento.
4: Sardelli, Repubblica.
8: Salve.
4: Ciao, buongiorno.
8: Ben ritrovato. Le chiedo proprio della Coppa Italia, nel senso, è chiaro che la prima immagino sia un po' di emozione, però è anche subito una gara da dentro fuori, cioè non so se è il massimo iniziare così senza paracadute, quindi che tipo di lavoro ha fatto anche sulla testa della squadra, perché la prima è sempre un po', no, un po' sorpresa, quindi subito una gara dentro fuori, cosa rappresenta per lei la Coppa Italia?
6: Beh, una gara dentro fuori come hai detto tu, quindi non abbiamo seconde chance in questa competizione, affrontiamo una squadra che ha un allenatore che conosco perché l'ho avuto anche come giocatore, a cui faccio tanti complimenti perché ha preso la squadra l'anno scorso dopo che era stata ben allenata da mister Auteri, gli ha dato dei cambi belli, gli ha dato una bella identità, una squadra che ha dominato il suo campionato e si ritrova in cadetteria dopo diversi anni di difficoltà, però lo fa con energia, lo fa con entusiasmo, quindi le difficoltà che incontreremo le abbiamo presenti, però ovviamente sappiamo le qualità che abbiamo, sappiamo quello che vogliamo e cercheremo in tutti i modi di provare a passare questo turno, perché ovviamente, come detto all'inizio, non ci sono altre opportunità in questa competizione. Poi il fatto che sia la prima gara in questa modalità ovviamente lo è per tutti, quindi non ci sono altre cose, penso, da poter aggiungere.
4: Benvenuti, Corriere Fiorentino.
9: Salve mister, ripensando alle sue precedenti esperienze, alle sue precedenti rose, io ricordo, vorrei chiederle del centrocampo, il lavoro che faceva fare a Mazzitelli, a Frosinone, a Matic, a Sassuolo e al reparto in generale. Mi sembra in questo momento la sua Fiorentina abbia giocatori con altre caratteristiche, quindi nel nome dell'equilibrio che questi precedenti giocatori le davano, le chiedo se è stato impostato un lavoro diverso in questo momento, considerando che ha tanti giocatori anche votati alla fase offensiva, ma poi immagino equilibrio sia una parola molto importante sul rettangolo di gioco. Grazie.
6: A me è una parola che mi piace tantissimo, la uso spesso perché è determinante per affrontare tutte le situazioni e anche per provare a costruire le squadre e lavorarci, quindi la lucidità di riconoscere quello che abbiamo sicuramente. Siamo consapevoli che, come ho detto all'inizio, i cambiamenti sono stati tantissimi, sono arrivati tanti giocatori, sono arrivati giocatori con delle bellissime potenzialità, poi ovviamente il tempo e il lavoro servirà a farle esplodere, farle aumentare e cercare di diventare quello che abbiamo in mente di voler diventare, quindi questa è la cosa più importante. Poi per quanto riguarda le caratteristiche, no, la modalità di gioco, parlo anche ai ragazzi in questa maniera, cioè non è un modulo o una caratteristica fissa, sono modo di provare a scendere in campo, e all'interno di questo modo poi, in base alle caratteristiche che abbiamo a disposizione, proviamo a cercare di esaltarle, provando a nascondere quelli che possono essere i difetti, quindi sappiamo che ancora c'è tempo per implementarsi e completarsi, perché ovviamente è una squadra che va implementata e completata, nonostante abbia fatto già tantissimi movimenti nell'uno e nell'altro senso, però proveremo, come ho detto prima, a mettere i giocatori nelle posizioni in cui riescono a esprimere meglio le loro potenzialità e soprattutto riescono a mascherare quelli che sono i loro limiti, considerando che l'equilibrio, come hai detto tu, poi diventa determinante per affrontare le gare.
4: Mazzoni, Lady Radio.
10: Mister, buongiorno. Ciao, chiedo buongiorno. A proposito di singoli di Mastantuono, cioè come si è presentato, se domani può essere della partita, la sua forma fisica, eccetera.
6: Abbiamo ancora l'allenamento di oggi pomeriggio che faremo insieme, ovviamente è arrivato pochi giorni fa, così come altri suoi compagni, quindi con qualcuno abbiamo fatto tutta la trafila, con qualcun altro ci ha raggiunto da poco, quindi stiamo cercando anche di capire quelle che possono essere le condizioni, quello che può essere il minutaggio di questi interpreti che sono arrivati alla fine. Sicuramente è un ragazzo giovanissimo che è entrato alla ribalta del calcio mondiale l'anno scorso e noi grazie al direttore abbiamo avuto la bravura di portarlo, sapendo che le potenzialità sono enormi, e poi queste potenzialità vanno lavorate per cercare di riuscire a esprimerle in campo. Domani non lo so, vedremo oggi. Come linea di massima mi piacerebbe provare a dare continuità ai ragazzi che hanno accumulato un po' più di allenamenti, considerando anche il fatto che siamo in tanti, ci stiamo scoprendo, e quindi con quelli che siamo stati in grado di farlo di più sicuramente possiamo avere qualche conoscenza in più.
4: Ceccarini, Tutto Mercato Web.
11: Ciao Fabio, buongiorno. Io ti chiedo, insomma, sta facendo le visite mediche, quindi se non succede nulla firmerà il contratto con la Fiorentina, però ti chiedo a caratteristiche Pellegrino, ce lo puoi un attimo descrivere, perché mi sembra che sia un po' diverso rispetto a Ken, ecco.
6: È un attaccante che ha già dimostrato il suo valore, anche lui è un attaccante che comunque è nel pieno della sua carriera, perché ha 24 anni, 25, quindi la categoria, la nostra Serie A l'ha conosciuta, l'ha fatta, l'ha saputa fare bene, quindi sono delle caratteristiche importanti che andiamo a mettere all'interno del gruppo. Non l'ho ancora visto perché oggi è a fare le visite e sinceramente credo di non poterlo avere neanche a disposizione domani per questioni burocratiche, però anche per lui siamo molto contenti di accoglierlo, perché sicuramente ha le qualità per implementare la nostra rosa e darci una mano, che è quello che vogliamo.
4: Caroli, Radio Bruno.
12: Grazie, in bocca al lupo per l'esordio ufficiale.
9: torno sul centrocampo. E le chiedo, insomma, adesso con più giorni di lavoro alle spalle, ha avuto modo di vedere, capire che tipo di ragazzi ha a disposizione. Le chiedo di questa sorta di dualismo fra Fagioli e Ulai che noi abbiamo visto in amichevole, poi in realtà lei li ha provati spesso insieme, ma le chiedo se questi due giocatori nell'idea della Fiorentina di Grosso sono più alternativi o più complementari. Grazie.
6: Ma sono due giocatori che innanzitutto di qualità, a me i giocatori di qualità sono sempre piaciuti, poi ci riallacciamo a quello che ci siamo detti prima, no? All'interno di una squadra servono tante caratteristiche, perché poi la caratteristica di un singolo è importante, ma è importante la caratteristica del singolo in relazione a quella che dei compagni che gli stanno vicino, quindi sono tante dinamiche che entrano in gioco. Ovviamente cercheremo di completare la rosa sia nel centrocampo sia nella difesa, che ovviamente numericamente è quasi fatta, e anche nel reparto offensivo, in cui dobbiamo sicuramente andare a implementare un po' il numero dei giocatori, però cercheremo di farlo con dei ragazzi che hanno le qualità per poter giocare insieme, poi ovviamente in base anche alle partite che andremo a fare, in base a quelle che saranno lo stato di forma, in base a come nel tempo, ovviamente come detto prima, i ragazzi li conosciamo bene perché è stato fatto tutto in sincronia con la società, però poi ovviamente quando arrivano devi riconoscere e capire quello che possono fare insieme ai loro compagni, quindi chi riesce a stare meglio con chi, quindi sono tante situazioni che necessitano di lavori, necessitano di tempo per scoprirle. Noi siamo contenti intanto di aver inserito ragazzi di qualità, ragazzi di potenzialità grandissime, e questa è la cosa importante, e poi ovviamente abbiamo iniziato a lavorare per cercare di costruire quella che è la cosa più importante, quindi non è un insieme di giocatori ma è una squadra, che c'è una leggera ma grandissima differenza tra le due cose.
4: Pelliciari, RTV 38.
12: Mister, buon pomeriggio. Le vorrei chiedere riguardo l'ambiente in questo momento, perché domani arriva una partita, la vigilia di Ferragosto, che è il primo impegno ufficiale in un momento così, 32esimi di Coppa Italia, si presenta subito al Franchi un grande pubblico per il tipo di impegno che è, segno che la piazza sta rispondendo in maniera molto positiva a questa Fiorentina che sta nascendo, e visto la conclusione dell'anno scorso non era così scontato, quindi c'è grande entusiasmo, che da una parte può essere una molla straordinaria, dall'altra può essere qualcosa che porta aspettative a una squadra molto giovane, che in quanto molto giovane può essere anche molto spensierata, ma dall'altra sentire un po' questa pressione. Ecco, le vorrei chiedere nello spogliatoio come si gestisce, se c'è questa percezione dell'entusiasmo. Grazie.
6: C'è, si sente forte e chiara, e siamo contentissimi di questo, perché comunque poi nel calcio siamo strani, no? Quando non c'è la richiediamo, quando c'è invece la vorremmo, invece è bello lavorare con l'entusiasmo della gente, è bello sapere che comunque c'è grande energia, la percepiamo all'interno, e questa per noi ovviamente, come hai detto tu, è una bella responsabilità, però poi ci riallacciamo alla fase iniziale della conferenza, no? In cui l'equilibrio e la lucidità sono determinanti all'interno, perché poi noi siamo contentissimi di lavorare dentro questo entusiasmo, però sappiamo anche che c'è tanto da fare poi per riuscire a costruire quello che abbiamo in mente di voler costruire, come ci siamo detto il primo giorno, no? Il fatto che domani è una partita di pre-Ferragosto, comunque sì, ci sono, penso, tantissimi spettatori, questo per noi è una notizia molto molto bella, ne siamo grati, siamo contenti, sentiamo questa responsabilità, e cercheremo in tutti i modi ovviamente di ripagarla all'interno del campo.
4: Galassi, firenzeviola.it.
13: Buonasera mister, buongiorno. Io le volevo chiedere un attimo che gestione intende fare di Attà, perché lei nella prima conferenza stampa ha parlato del fatto ancora doveva arrivare, però ci disse, no, che lo vedeva come mezzala sinistra, però poi uno guarda anche il centrocampo della Fiorentina e sono tanti a centrocampo, siccome anche negli ultimi impegni, poi l'abbiamo visto più avanti, poi anche qui i numeri sono solo numeri, però comunque non nel ruolo di mezzala sinistra che aveva pensato all'inizio per lei, per lui. Le chiedo se è anche una cosa che ci dobbiamo aspettare con l'inizio della stagione, oppure poi quando arriverà al mercato Attà tornerà, ecco, a fare proprio la mezzala.
6: Per quello delle volte poi uno è un po' vago, perché poi il calcio è quotidianità, è scoprire quelli che possono essere i ragazzi, capire quello che è all'interno della squadra, e provare poi a prendere decisioni di volta in volta che possano essere le più giuste prima, perché poi dopo in tanti ovviamente diventiamo più bravi a riconoscere quelle che potevano essere le migliori. Sicuramente ha le qualità per fare tante cose, perché è un giocatore forte, è un giocatore che ha tecnica, che ha qualità e quantità, abbina entrambe le fasi. Si è fermato un po' di tempo fa, pochi giorni fa, per un piccolo fastidio, però l'abbiamo ritrovato ieri e oggi credo che lo riavremo al 100%, mi auguro, e quindi penso sia a disposizione. Poi dicendo questo mi posso anche aggiungere che abbiamo tra tutti forse solo Rolando Mandragora che ieri è arrivato bloccato alla schiena e oggi sta un pochino meglio, capiremo domani come può stare, vedremo se potremo utilizzarle o meno. E ritornando ad Attà, lo immagino in quella posizione. Poi ovviamente quando scopro quello che abbiamo all'interno della squadra, abbiamo tanti giocatori in questo momento in quel reparto, ne abbiamo un po' meno nel reparto offensivo, e quindi in determinate amichevoli abbiamo preso delle decisioni diverse, però poi sono piccoli accorgimenti che non è che stravolgono niente, è solo mettere, come ho detto prima, nelle condizioni migliori tutti i giocatori di poter esprimere quelle che sono le qualità che hanno.
14: Prime due, Zecchi, vioranews.com.
9: Salve mister, ci fa un'analisi del precampionato di Gudmundsson, come l'ha visto, se ha capito anche un po' il ruolo, no? Perché a giugno ci parlava, ci diceva non è né una mezzala, non è un esterno, è un giocatore che piace essere libero, quindi se l'ha visto anche all'interno del progetto, ma al di là di ciò, che precampionato è stato per lui questo? Grazie.
6: Come per tutti gli altri suoi compagni, hanno messo grande disponibilità, grande generosità, ci siamo allenati bene per provare a salire quello che è il nostro livello, per provare a conoscerci meglio, per provare a capire determinate situazioni, quindi mi riallaccio a poco fa, no? Mettere i ragazzi nelle condizioni in cui possono provare a esprimere meglio il loro potenziale, sicuramente non lo vedo come un'ala pura, e quindi ovviamente quando lo metto in campo difficilmente lo uso in quella posizione. Poi può capitare anche delle volte in cui per causa di forza maggiore necessitiamo di un giocatore che faccia quel lavoro lì, e quindi lui ha la disponibilità e ha la generosità per poterlo fare, però ha lavorato bene, ha grande

0: storico, rappresentiamo una tifoseria appassionata, quindi queste per noi sono tutte cose che dobbiamo sempre tenere molto presenti. E posso dire che i ragazzi ce l'hanno presente questa cosa, perché stanno lavorando veramente con grande impegno e grande disponibilità.
1: Caselli, Firenze Viola Supersport, ultima.
2: Buongiorno, qui c'è da costruire con tanti ragazzi nuovi, con una... Scusate, c'è da costruire anche con un allenatore nuovo, come ha detto all'inizio, con tanti giocatori nuovi, quelli che con un termine inglese si chiama legacy, l'appartenenza, la tradizione. Come si riesce a trasmettere, essendo tutto nuovo e con un allenatore nuovo? Grazie.
0: Beh, è bella questa, perché poi le caratteristiche di una squadra sono quelle di avere una mentalità forte e di avere una grande identità, e queste sono cose che non è che arrivano dall'oggi al domani, sono cose comunque su cui devi martellare tanto, anche dalle piccole cose, credo, perché poi le piccole cose possono andare a costruire quelle che poi diventano in futuro delle grandi, o le fondamenta per quelle che poi in futuro saranno grandi. Quindi c'è tanto lavoro da fare, siamo contenti, lo stiamo facendo. Dentro il lavoro che c'è da fare, ovviamente ci sono le partite, perché poi abbiamo parlato poco di quello che succederà domani, invece domani c'è una partita che ci aspetta, che comunque da dentro fuori, quindi noi abbiamo tutte le intenzioni di voler passare, così come ce l'hanno loro, una squadra che ha fatto una bella cavalcata, come ho detto prima, quindi le difficoltà ci saranno, però è proprio all'interno delle difficoltà che vai a costruire quella che è una mentalità, quella che è un'identità forte, che poi dovremo essere in grado di strutturare. E oggi poi siamo contenti che sono e siamo tutti contenti che ci raggiunge anche il presidente, con il presidente Giuseppe Commisso, con la signora Catherine, quindi sicuramente aggiungeranno il sapore di quello che è l'identità e la mentalità che si vuole costruire all'interno di questo bellissimo centro sportivo.
1: Grazie a tutti.
0: L'ultima.
1: Sì, c'è una
0: i complimenti vuole fare a Leonardo Fabbri. So che è un grande tifoso della Fiorentina, ho visto che ha raggiunto un traguardo bellissimo, e quindi grandi complimenti a lui, perché poi questi ragazzi non hanno grandissima notorietà, ma all'interno del loro percorso comunque fanno grandissimi sacrifici per poi ottenere dei bei risultati, e la gratificazione è bella quando poi dopo tanto sacrificio riesce a ottenere qualcosa di grande, quindi complimenti a lui. Grazie a tutti e ci vediamo domani.
1: Grazie a tutti.
3: Questo dunque era Fabio Grosso, conferenza stampa di presentazione della partita di domani con il Benevento. Cosa ve ne è parso? Ve lo chiediamo al 348-7513-933. Che cosa vi ha colpito delle parole di Fabio Grosso? Naturalmente una Fiorentina ancora che deve completarsi, lo ha ribadito a più riprese, una Fiorentina che deve essere ancora implementata, ha detto Fabio Grosso. E comunque, per quanto riguarda la formazione, mi rivolgo anche a Luciano Magistrato.
4: Ha dato un sacco di notizie.
3: Ha dato delle notizie, perché comunque ha fatto capire che Mastantuono, mi sbaglio io, ma insomma, Mastantuono partirà dalla panchina.
4: Esatto,
3: ecco. Partirà dalla panchina perché vuol dare continuità a coloro che hanno avuto più allenamenti in questi giorni.
4: Però ha anche detto che Attano sta benissimo.
3: Sì, però ha detto domani lo avremo al 100%, mi è parso di capire.
4: Sì, probabilmente partirà lui, come si era detto.
3: Sì. E poi in conclusione ha dato questa notizia dell'arrivo di Commisso a Firenze con sua madre Catherine. Ce lo aspettavamo per i festeggiamenti del centenario, invece evidentemente è riuscito ad anticipare il suo arrivo a Firenze.
4: Non vogliono perdersi la prima...
3: La prima al Franchi, la prima della stagione, la prima
4: ufficiale.
3: Probabilmente
4: approfittando anche del Ferragosto, non so se in America si festeggia il Ferragosto, questo non lo so, però insomma approfittano per venire e assistere anche alla prima ufficiale, e credo che sia un segnale molto importante, no? Noi aspettavamo sia Joseph che la signora Caterina per il centenario, quindi insomma mi fa piacere che invece abbiano anticipato, proprio per sottolineare anche l'importanza della partita, insomma, della Coppa Italia. La stagione inizia ufficialmente domani e loro vogliono esserci subito, e quindi mi fa molto piacere questo.
3: Sì, assolutamente, insomma, sarà motivo anche di ulteriore carica per per la squadra l'arrivo del presidente commisso con sua madre Catherine. E poi per quel che riguarda invece i singoli mi sembra che ci siano state parole di grande elogio, ma insomma non è che potevano essere diverse quelle su Ken. Ha detto siamo contenti di tutti, però lui ha detto è un riferimento per noi e ci facciamo tanto affidamento, quindi

0: chiaro che ha la convinzione anche di rilanciarlo Grosso, lui che lo conosce molto bene.
1: Sì, sì, questo l'ha detto fin dall'inizio, insomma, poi lui ovviamente sa che ci sono delle dinamiche di mercato e quindi è pronto a tutto. Mi sembra uno che sa adeguarsi, è importante, perché poi quando ci so, c'è il braccio di ferro, abbiamo sempre detto quando è arrivato Grosso che era importante per il feeling con Paratici, per il modo di anche adeguarsi a quello che succede, cioè l'allenatore, lo ha detto anche Paratici, deve essere un manager, cioè deve capire anche le scelte, le necessità della società, e mi sembra che lui lo stia facendo bene. Ora poi siamo agli inizi, la stagione non è ancora partita ufficialmente, però già nel cambio del modulo per adattarsi ai giocatori a disposizione, già in quello che dice, questo comunque sapere che ci sono dei giocatori che possono anche partire, no? E non ne fa un dramma, questo è importante, cioè quegli allenatori, io ricordo Sosa che partì benissimo, iniziò benissimo qui a Firenze, sembrava quasi fosse arrivato un santone, tra l'altro io ricordo era un trascinatore, no? E mi piaceva molto, poi iniziò a capire invece che si metteva contro la società, quando ha capito che la società ovviamente non riusciva a portargli, certo, quello che lui chiedeva, quindi aveva le sue ragioni, però non puoi metterti a fare quasi le cose, no, per dispetto, cioè io lo vedevo sempre più indispettito quando anche veniva in sala stampa anche con noi giornalisti, poi ci sta tutto, però ecco, secondo me ci deve essere sempre quel feeling tra società e allenatore, soprattutto quando la società sta operando comunque nel migliore dei modi, no? Non ti fa mancare nulla, per cui è importante che ci sia questo feeling.
0: Per quanto riguarda la formazione, non soltanto quella di domani ma anche quella del futuro, non si è sbilanciato troppo, o comunque ha sottolineato la necessità di trovare l'equilibrio giusto. Grosso ha detto, è chiaro che ancora bisogna completarsi, implementarsi, c'è tempo per farlo. E poi per quanto riguarda anche il centrocampo, Ulahi e Fagioli, se possono giocare insieme, se possono essere alternativi,
1: ecco,
0: c'è stata questa domanda. E lui ha detto sì, mi piacciono questi giocatori, però poi bisogna vedere anche nel completamento della rosa quali sono i giocatori che arrivano e capire quali sono le caratteristiche per poter poi mettere in campo giocatori giusti che possono far coppia bene con l'altro calciatore, insomma che possano incastrarsi bene con le caratteristiche degli altri, quindi insomma ha detto tutto, non voglio dire tutto il contrario di tutto, però insomma non ha voluto sbilanciarsi troppo. Beh, non ha voluto dare troppi riferimenti anche su Pellegrino, gli è stata fatta la domanda da parte di Niccolò Ceccarini, sì, è stato ovviamente contento nell'apprendere la notizia dell'arrivo di Pellegrino, però non è che abbia fatto una descrizione delle caratteristiche così approfondita, anche perché poi lo deve avere ancora a disposizione. Lo avrà probabilmente nei prossimi giorni, ha detto che non potrà essere, questo era quasi scontato, non potrà essere disponibile per partire domani.
1: Le caratteristiche te le avrebbe dette, come le possiamo dire noi, in base a quello che abbiamo visto.
0: Beh, insomma, lo conoscerà un po' meglio di noi, immagino. Grosso.
1: Pellegrino?
0: Sì.
1: Vabbè, lo conoscerà anche, però
0: io
1: lo conosce
0: convinto
1: da,
0: lo conosco un po' meglio
1: sì,
0: di noi.
1: Ma lo conosce da osservatore esterno, voglio dire,
0: sì,
1: non è che l'ha allenato.
0: Ci ha giocato contro, avrà visto la serie di partite, l'avrà analizzato, l'avrà studiato, insomma, non è che l'avrà presa a scatola chiusa, altrimenti
1: sì, questo dovremmo farlo anche noi giornalisti, però a parte intendevo
0: però
1: che
0: insomma,
1: comunque non ce l'ha mai avuto per capire proprio quello che gli può dare, no? Perché abbiamo anche detto più volte che con questa c'era un gioco di rimessa, faceva quel tipo di lavoro, quindi sta poi a Grosso capire anche se può sfruttarlo, no? Nel gioco che farà lui, ecco.
0: Un po' di messaggi comunque al 348-7539-33. Ale Ataf dice, scherzando, commisso viene a recuperare la carta di credito prima che Paratici
1: gliela svuoti
0: completamente,
1: gliela strappa di mano.
0: Buongiorno, dice Gianni, non lo conosco come allenatore Grosso, ma come persona mi piace molto,
1: vero?
0: Sta piacendo per il modo in cui si pone, sì. Mentre Stefano da Pescia ci saluta e dice, grande notizia l'arrivo del presidente Joseph, e poi l'ho visto bello determinato nominato Fabio, credo che farà molto bene con una squadra finalmente all'altezza della nostra storia, sempre Forza Viola. Franci da San Casciano ci chiede: ma se va via Ken, chi si piglia? Pellegrino, e poi poi dovrà essere preso certamente un altro attaccante, sì. Però credo, ne parlavamo con Niccolò Ceccarini, mi ha convinto, sarà Pellegrino il titolare, poi dovrà essere trovato un'alternativa
1: se va via Ken. Sì, certo, penso di sì, anche per il tipo di spesa, insomma, hanno sì. fatto un investimento importante,
0: 24-25 milioni
1: 25, sì.
0: a titolo definitivo
1: hanno voluto, anche perché altrimenti se l'avessero preso in prestito oneroso sarebbe costato di più. Secondo me hanno fatto anche questo ragionamento, cioè se tu punti su un giocatore, ti piace e lo vuoi, forse prenderlo a titolo definitivo è stata la cosa migliore, sperando che poi mantenga le attese, per sì. carità, perché se diventa un piccoli bis, cioè, è preoccupante.
0: A Dido sono mancate in sala stampa le domande tue e di Giannattasio. Le domande oggi a Dido, al nostro ascoltatore,
1: sì,
0: le domande quelle di Giannattasio.
1: Io sono qui, altrimenti certo. sarei andata volentieri. Anche perché, ecco, è un tipo di allenatore che tu gli fai delle domande, lui ti risponde, e non si nasconde.
0: No, infatti, anzi.
1: Ci sono degli allenatori che.
0: Anzi, quasi... anche senza che gli venisse posta la domanda, ha fatto il punto sugli infortunati,
1: sì, Mandragora,
0: che probabilmente lo recupererà.
1: Non ci sarà. Sì, sì, è stato.
0: La notizia del presidente commisso che arriva oggi.
1: Nessuno
0: aveva chiesto, quindi insomma.
1: No, è l'allenatore.
0: Ti dico la verità,
1: ideale.
0: Avrebbe parlato anche di più della partita di domani, perché a un certo punto ha detto: ne abbiamo parlato poco della partita di domani, ma sarà una partita comunque da giocare contro in maniera molto molto seria, ci vorrà una gara piena, ha detto,
1: contro il suo
0: piena.
1: Allievo, no? Che intendeva per gara piena? Ecco, io mentre l'ha detto mi sono fossilizzata proprio su questa parola, gara piena.
0: Una gara,
1: la prossima volta glielo chiedo, dai.
0: A ritmi sostenuti, secondo
1: sì,
0: me, una
1: secondo
0: gara
1: me,
0: insomma,
1: cioè stare dentro la partita, sì, tutto il tempo, anche perché è una gara secca, quindi non puoi rischiare di sicuro, quindi devi stare concentrato, forse no, voleva anche dire non fare come col Deportivo, quel finale che lo ha fatto tanto arrabbiare.
0: Una gara piena, insomma, dal primo al 95esimo da giocare
1: quello.
0: A ritmi sostenuti per quanto possibile, per quanto i ritmi di agosto lo consentano. Buongiorno, dice Alberto da Genk, commisso viene per il grande colpo di mercato, insomma, dice, scende in campo commisso per un altro colpo vero.
1: Ragazzi, ora bisogna fare anche colpettini, perché sennò
0: insomma, comunque in attacco ce lo possiamo aspettare, un altro grande colpo.
1: Ma se c'è Ken non te lo aspetti.
0: No, in attacco come se c'è Ken, no, non parlo del centravanti, come esterno dico, sì.
1: Ma secondo me no, ma perché comunque un po' di equilibrio in una squadra ci vuole, troppe prime donne, io sono sempre molto scettica, la qualità è vero che è importante, quella ci vuole, ma non necessariamente deve essere un'altra prima donna, perché poi rischi ce ne siano troppe in campo e si ostacolino tra di loro, quindi non lo so, io mi aspetto un esterno normale, guarda, più che il colpo a sinistra. Poi se
0: io invece me l'aspetto forte, io me l'aspetto forte.
1: Bene,
0: poi
1: se
0: arriva normale lo prendo anche normale.
1: Non mi lamento, perché poi sono affari di grosso,
0: sì.
1: Far trovare l'equilibrio, certo. E mettere in campo le prime donne senza che si ostacolino, appunto.
0: Dice Alessio: se va via Ken arriva uno più forte, non abbiamo paura di nessuno, e un po' di fortuna che ci manca da 57 anni. Speriamo che tu abbia ragione, e poi ripeto,
1: speriamo ogni 100 anni ce la possiamo anche avere, no, questa fortuna, visto che è il centenario.
0: Sì.
1: C'è emozione per ripresentarci nel nostro stadio. Bella questa frase, mi è piaciuta, mi ha colpito. Ora vedo un tweet della Fiorentina che lo ha riproposto, ma mi aveva colpito questa cosa. C'è emozione, è bello che siano anche loro entusiasti ed emozionati. Poi in campo ovviamente l'emozione deve sparire, però quell'emozione del primo giorno davanti a un pubblico che per la vigilia di Ferragosto non sono pochi, 14.000 persone.
0: No,
1: poi
0: infatti l'ho detto, noi siamo contenti di questo
1: entusiasmo.
0: 11.000, sì, 14.000
1: sono abbonamenti,
0: sì.
1: Sì, però sono sempre tanti. Io andai a vedere l'ultimo dato di un 32esimo che era il 13 giugno del 2021, se non vado errata, che era la prima Coppa Italia disputata da, dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano, e contro il Cosenza, guarda caso, era, aveva come dirigente Goretti, era una squadra un po' raccattata e raffazzonata, come si dice, il Cosenza, loro stessi ne erano consapevoli, erano partiti molto tardi, ecco, forse erano stati ripescati, non mi ricordo come andò, comunque c'erano 6.003, ora non ricordo bene, insomma, quindi significa più del doppio.
0: Eh sì, siamo sì, quasi il doppio.
1: No, 3.600.
0: Ah, 3.600.
1: 3.600, perché io questo dato l'ho visto quando i biglietti venduti erano 9.000, allora, per quello.
0: Allora ce ne sarà il quadruplo, ce ne sarà il quadruplo domani. Sì. Tra poco leggiamo anche tanti altri messaggi, aspettiamo le vostre chiamate allo 055 771 1171, altri collegamenti, dunque non andate via, a tra pochissimo.
1: A dopo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: Sono sempre Massimo. No, potremmo andare a prendere un esterno scarso, almeno non c'è tutte prime donne. Purtroppo che nel calcio si vince con giocatori bravi.
5: Sì, buongiorno, ciao Lore. Io vi dico una cosa. State ancora a discutere sul discorso dell'esterno forte di qualità, ma che ce ne frega a noi tifosi e a voi giornalisti? Se arriva un esterno che costa solo 10 milioni, però è funzionale, fa asset e porta gol, meglio ancora. Perché fate sempre l'equazione che un giocatore utile deve per forza costare 30-40 milioni? È quello che ancora nel calcio moderno è aperto, nel senso dove si può andare a comprare dappertutto, c'è questo dogma.
0: Sì, sì, ma ha ragione. Ha ragione Stefano, perché comunque io faccio l'esempio di Caraschelia, che fu acquistato da Napoli a 10 milioni, adesso è da pallone d'oro, per
1: meno,
0: cui figuriamoci.
1: Appunto, meno si paga un giocatore bravo e più è bravo il dirigente. A Massimo invece voglio dire, tra il giocatore scarso e il fenomeno prima donna, come l'ho definita io prima, e c'è tutta una serie di categorie, no? Cioè puoi prendere anche un giocatore bravo, ecco, no? Io non voglio l'esterno scarso, non ho parlato di esterni scarsi, perché sennò
0: un giocatore normale, ti aspetti un giocatore normale.
1: Un giocatore normale, ma come diceva poi l'altro ascoltatore, funzionale, cioè uno bravo, non sto parlando di un giocatore, io non mi aspetto un giocatore top.
0: Certo.
1: No, un top. Mi aspetto un giocatore normale, magari sia poi renda più di quello che ci si aspetti, ecco.
0: Luciana Verne di Prime Donne della Fiorentina dice: Gino sicuramente alza il livello e la qualità, la competizione fatta in modo intelligente non guasta mai nel gruppo.
1: Sì, però ci vuole anche una costruzione intelligente, appunto, l'hai anche sottolineato, della squadra. Cioè io pensa all'Inter di Moratti, no? A parte la fase poi degli scudetti, ma quanti anni è stato senza vincere nulla? Spendendo un sacco di soldi, cioè era la squadra che in Italia spendeva di più e non otteneva mai nulla. Poi ripeto, le soddisfazioni se le è preso successivamente con Mourinho, anche con Mancini, no? Mi sembra hanno vinto lo scudetto, cioè soddisfazioni le ha avute comunque, però è stato tanti anni senza vincere nulla, pur spendendo tanto, quindi non significa nulla, anzi secondo me un po' di equilibrio anche nella campagna acquisti ci vuole, ecco.
0: No, assolutamente. Però per sognare,
1: ma non perché non voglio
0: tempo.
1: Che spenda, cioè a me non mi interessa, per me possono anche finire,
0: certo.
1: I soldi, a meno che poi non ci facciano fallire, no?
0: Comunque, a proposito dei sogni, c'è Marco, il nostro ascoltatore, che dice: Zegrova e Lang per l'attacco con Franco e Albertino ci permetterebbe di cambiare schema e far perdere la testa alle difese e agli allenatori avversari. Due uomini che pestano la linea e due più sotto punta. Sacrificherei Fagioli per prendere il Matic di turno o Anghissà. Anghissà mi sembra difficile, il Matic di turno se ne può anche parlare, però ecco, certamente sarebbe una Fiorentina a trazione super offensiva e anche in questo caso gli equilibri ancora di più sarebbero necessari. Però dovremmo essere pronti con il prossimo collegamento con Giacomo Galassi, che ha seguito per noi, no, lo faremo tra poco, lo sentiremo tra poco, Giacomo Galassi che ha seguito per noi la conferenza stampa di Grosso, così sentiamo anche da parte sua quali sono. Ah, c'è Raffaele, c'è Raffaele, c'è che ci ha chiamato, c'è l'ascoltatore, ecco, c'è Raffaele, sì, sì, che ci ha chiamato dalla Calabria, addirittura allo 0557711171. Ciao, benvenuto.
6: Ciao, buongiorno. No, volevo intervenire. Benvenuta, così sentendo il vostro prima la conferenza di Grosso, siccome ho sentito che arrivano la moglie di Rocco Commisso e il figlio di Rocco Commisso, no? Rocco Commisso l'anno scorso è stato trattato male prima della morte. Tutti volevano che intervenisse, che venisse a farsi vedere, perché non si vede, quando stava morendo, sventurato. Va bene. Allora, voglio dire questo. Perché non si va all'aereo, non dico quelli che sono andati per Mastrantuono, ma una rappresentanza del tifo viola, perché non organizza una accoglienza per il presidente attuale e la madre, la moglie di Rocco Commisso, il quale prima o poi sarà, come dire, messo veramente per quello che ha fatto, non per quello che non ha fatto. Ha messo tanti soldi, tanti, sempre ne metteva, e veniva bersagliato da tutti, mentre gli altri che dovevano essere bersagliati, allenatori, voglio dire chi c'era, dirigenti, perché erano quelli che... Pronto?
0: Sì, ti ascoltiamo. Sì,
6: Allora, vabbè, vorrei dire tante cose comunque.
1: Abbiamo capito il senso del tuo discorso.
6: Guarda, perché se ancora si fa in tempo, perché non si fa una piccola delegazione, i tifosi, se nessuno è venuto in mente, e si vada ad accogliere queste due persone che non vengono a vendere? Perché non dite che vengono a vendere ogni volta, vengono a vendere, adesso venderanno?
0: Va bene, abbiamo capito il tuo appello, grazie. Raffaele, tra l'altro guarda, a questo proposito c'era anche un altro messaggio di un nostro ascoltatore Alberto, che dice: ho visto che oggi arrivano il Commisso, figlio e madre, sarebbe bello che i tifosi gli facessero una bella accoglienza, hanno già fatto tanto fino
1: allora,
0: ad oggi.
1: Allora, il problema è che
0: c'è da capire se stanno arrivando, se
1: no,
0: sono già arrivati,
1: sembra arrivi nel pomeriggio, però bisogna capire, ecco, se vogliono o meno nasconderlo, perché certo. Comunque la dirige, quando arrivava Rocco per esempio, tendevano sempre a nascondere un po', no? Poi non so se magari sbarca a Roma con l'aereo, arriva a Roma e poi vengono con un van a Firenze, questo non lo sappiamo, per quello è difficile organizzarsi. E poi per quanto riguarda di Rocco, hai ragione, l'anno scorso ne parlavamo se ne parlava in generale, non io, forse non Lorenzo, ma insomma se ne parlava comunque in termini molto critici di Rocco, perché purtroppo non si sapevano bene le condizioni, no?
0: Comunque
1: l'invito era a cambiare, non era contro di lui, non era il fatto che non mettesse soldi, quelli li metteva, è come venivano spesi questi soldi, e quindi veniva accusato e veniva criticato per questo, cioè perché si affidava evidentemente a delle persone che non gliele spendevano bene. Poi ora c'è stato un cambio radicale, forse la famiglia ha capito che dopo quella stagione dell'anno scorso, per come stava andando, ora o mai più, e quindi ha preso questa decisione, ha cambiato dirigenza, ha cambiato anche le strategie, no? C'è un dirigente che ragiona in una maniera diversa dalla dirigenza precedente, per cui speriamo che le cose vadano sempre meglio, e di sicuro non mancherà domani, se non oggi, ma sicuramente non mancherà domani allo stadio un grande applauso per Joseph, immagino, e per sua madre.
0: Quello sì, mi sento di dire che ci sarà sicuramente. Però adesso c'è davvero Giacomo Galassi in collegamento con noi.
1: Eccolo.
0: Giacomo l'uomo che ha seguito la.
7: Buongiorno, ciao Marco.
0: Ciao, benvenuto. Intanto
1: sveliamo il motivo del ritardo, perché noi ti volevamo chiamare subito, tant'è che pensavamo fossi tu al telefono, invece era l'ascoltatore.
0: Qual era il motivo del ritardo?
7: Assolutamente, perché vabbè, come chi magari ha letto su
1: FirenzeViola.it,
7: nei giorni scorsi c'è un nuovo ufficio stampa che ci è stato presentato, scusate, ma stavo uscendo in questo momento dal media center del Viola Park. Eccoci, Jacopo Simonelli, il nuovo ufficio stampa che viene dalla Lazio. Io una persona, nostro collega, che sentite tutti i giorni dalle 4 alle 5 e che si chiama Niccolò, dirò solo questo, però non dirò se è Santi o Ceccarini, nell'accoglierlo gli ha detto: guarda, complimenti, perché essere sopravvissuto all'otito, diciamo che il resto può solo migliorare. Quindi insomma abbiamo accolto questo, sì, il nuovo ufficio stampa della Fiorentina che arriva dalla Lazio e che lavorerà un po' con il comparto media e critica.
1: Beh, anche
7: però,
1: perché erano rimasti veramente in poco, cioè il responsabile Luca Gianmarini e poi il solo Arturo Mastronardi, quindi insomma era difficile lavorare così in pochi, no? Perché comunque ora inizia la stagione, c'è da seguire le interviste, da portare l'allenatore alle interviste, il giocatore, per cui insomma serviva sicuramente un nuovo innesto.
0: Però Giacomo, cosa ti ha colpito di questa conferenza di Grosso? A noi hanno colpito le notizie che ha dato, perché
1: anche a tua domanda, no? L'ha detta dal nulla di...
7: Sì, assolutamente. Insomma, io volevo sapere un attimo qual era il ruolo che aveva previsto per Attà, no? Perché presentato come mezzo alla sinistra, ancora mezzo alla sinistra non l'ha mai fatta, e secondo me, ecco, a vedere anche un po' la rosa attualmente a disposizione e l'abbondanza a centrocampo, secondo me Attà rischia di non farlo mai la mezzo alla sinistra. Però insomma, quindi questo volevo sapere. Poi sì, ci ha spiegato che Attà ha avuto un problemino, però lui conta non averlo al 100% oggi, che quindi domani contro il Benevento,
1: quindi non c'è il rischio, sì, ecco, che
7: non ci dovrebbe essere, lasciamo sempre un pochino di condizionale, mentre più rischio c'è sul fronte Mandragora, che ha avuto un problemino alla schiena, anche lui Grosso non ha detto è out, però insomma ha fatto capire, mentre su Attà erano abbastanza ottimisti, su Mandragora lo erano un po' meno. Poi la notizia comunque importante è quella dell'arrivo del presidente Giuseppe Commisso, sì, che sarà,
0: ecco, arriverà nel pomeriggio, si sa più o meno se nel tardo pomeriggio, metà pomeriggio.
7: No, ancora non lo sappiamo, tra l'altro non credo neanche arriverà direttamente a Firenze, di solito infatti la famiglia Commisso fa lo scalo a Roma, e poi da Roma arriva via macchina, però naturalmente ci stiamo informando, perché in realtà la presenza del presidente era prevista per il centenario, tra una decina di giorni, non oggi, però insomma è un segnale ulteriore di quanto la famiglia Commisso, Giuseppe, ma anche la madre Catherine, vogliono stare vicino alla squadra. Domani mattina è prevista la colazione, un po' con tutta la squadra, anche per conoscere i nuovi calciatori o anche il resto della squadra, insomma, con la quale Giuseppe ha avuto poco a che fare, e poi la sera sarà al Franchi per Fiorentina Benevento.
1: Quindi oggi non ci saranno gli allenamenti, suppongo, se arrivano pomeriggio?
7: No, non credo che si sistemeranno un po' a Firenze, poi domani mattina arriveranno a conoscere la squadra, al massimo forse una capatina, a vedere un po' com'è il Viola Park in serata, però ecco, ancora aspettiamo che sbarchino in Italia e poi magari daremo più certezze su questo fronte.
0: Ecco,
7: e poi avete detto, sì, vai.
0: No, ti dicevo, sono state fatte diverse domande anche su Mastantuono, mi sembra abbia risposto in maniera chiara sull'argentino, quindi mi sembra si stia delineando la formazione per domani, anche sulla base della risposta che ha dato su Mastantuono. Mi sembra Mastantuono possa partire dalla panchina per poi essere inserito a gara in corso, quando ha detto che vuol dare continuità a quei giocatori che hanno avuto più allenamenti nelle gambe in questi giorni. Mi sembra voglia proseguire sulla linea tracciata nelle ultime amichevoli. Però ecco, secondo te chi giocherà?
1: Quella contro il Deportivo, no Giacomo? Secondo
7: te? Assolutamente. Ma Santuono ce lo aspettiamo in panchina, insomma, e Attà e Gudmundsson dietro a Ken, anche perché a questo punto Pellegrino non ci sarà, visto che insomma anche lì Grosso ci ha fatto capire che per questioni burocratiche di transfer, visto che ora sta svolgendo le visite mediche, poi probabilmente ci vorranno 24 ore per avere l'ok, insomma Grosso ci ha fatto capire che non conta su di lui, anche anche perché poi allenamenti con la squadra non ne avrà fatti, quindi insomma Moise Kean al centro dell'attacco, su questo pochi dubbi, dietro a Tag Gudmundsson vado un po' a ritroso.
1: Sì, centrocampo non Mandragora,
7: perché secondo me Mandragora sarebbe partito titolare, non avesse sì, avuto dei problemi, proprio anche per il discorso che faceva Grosso di proseguire con chi magari gli dà un po' più, conosce un po' meglio diciamo l'ambiente. Quindi secondo me potrebbe giocare Brescianini dal primo insieme a Andur sulle, nel ruolo di mezzala, con Ulahi o uno tra Ulahi e Fagioli nel ruolo di diciamo davanti alla difesa, con Ulahi secondo me davanti a Fagioli, perché poi anche a domanda, è vero, si parlava no del centrocampo Ulahi Fagioli, non un centrocampo a tre ma un centrocampo a due, però Grosso cioè, ha ripetuto quello che aveva ripetuto anche dopo il Real Madrid, e cioè che a lui i giocatori di qualità piacciono tutti, però la parola d'ordine è equilibrio. E in questo momento mettere Fagioli e Ulahi a centrocampo, non avendoli mai trovati in una formazione ufficiale, non in una partita ufficiale, non avendo avuto neanche troppo modo di lavorarci in queste settimane, insomma secondo me il resto non è esperimento che forse vedremo in là, ma non so se e quando lo vedremo. Quindi Ulahi e Fagioli si giocano un posto secondo me da titolare, e poi in difesa secondo me al centro alla fine sceglierà Ranieri piuttosto che Vieri, mentre su Dragusin pochi dubbi, e sulle fasce io vi direi Jimenez e Valdepeñas, però con João Mario che abbiamo visto bene nell'amichevole contro il Deportivo, quindi secondo me se la gioca anche João Mario una maglia in campo, e poi in porta De Gea e non Christensen, direi.
0: Quindi sono un paio di dubbi diciamo ci sono per il centrocampo e per la difesa.
7: Sì, ma è inevitabile perché attualmente a Rosella Fiorentina, insomma l'ha detto anche Grosso a proposito delle notizie, no? Così anche facciamo una panoramica su quello che ha detto, insomma un paio di volte ha battuto sul fatto che comunque si aspetta degli altri acquisti.
0: Deve essere completata e implementata questa Fiorentina.
7: Sì, l'ha detto due o tre volte tra l'altro. Quindi non può essere come dire un messaggio buttato lì e un po' in tutti i reparti.
1: Però l'ha detto con serenità, no?
0: Sì, però anche se con serenità, però l'ha voluto ricordare. Ecco.
1: Probabilmente perché sa che devono ancora arrivare certi giocatori, cioè non l'ha detto per dire ho la squadra incompleta, ecco questo.
7: No, certo. No, mi ha colpito semmai sulla difesa, perché sul fatto che manchi qualcosa davanti, va bene, si può anche essere tutti d'accordo. Sulla difesa qualcuno lo pensa, però ecco, numericamente insomma c'è quasi abbondanza, perché poi quando tornerà a Parisi, vero, forse a inizio 2027, però comunque hai quattro terzini per due competizioni di fatto, però insomma ha detto anche in difesa si aspetta qualcosa.
0: È vero, sì, me lo so segnato.
7: E a centrocampo vediamo secondo me che cosa succederà sul fronte Fagioli, perché io ve lo dico, continuando a sentirlo parlare di Fagioli, io non so quanto spazio possa avere in questa Fiorentina, poi vediamo, cerchiamo di capire anche dalle scelte ufficiali di Grosso, però ecco, torno sul discorso che vi dicevo, se una maglia se la giocheranno tutto l'anno Ulahi e Fagioli, capite da soli, insomma capiamo da soli che per Fagioli di spazio secondo me rischia di essercene poco, però ritorno lì, vediamo un po' anche a partire dalle scelte di domani che cosa vorrà fare Grosso.
0: Sì, assolutamente. Luciana, un'ultima considerazione con Giacomo Galassi?
1: Sì, parlava di De Gea, cioè non si pone il problema, no? Se gioca De Gea anche con la scusa che non
0: è talmente importante la partita domani, esatto, per partire bene, per partire senza poi dover avere strascichi polemici nel mese di agosto, inizio del campionato. De Gea mi sembra che sia fondamentale averlo a primo minuto.
7: Anche perché poi è partita vera, anche lì due o tre volte ha sottolineato, come fanno tutti gli allenatori, non è che insomma ce lo aspettavamo, però quanto sia una trappola la partita di domani, perché oltre al fatto che domani se vinci hai fatto il tuo, e invece se non vinci rischia di partire subito lo psicodramma,
1: però
7: diventa una bella squadra. Non è una squadra insomma proprio ultima arrivata. Io ricordo qualche anno fa quando la Fiorentina faticò col Monza e dovettero entrare Montiel e Vlahovic per risolvere la partita, e il Monza era una squadra anche diciamo sulla carta meno forte di quanto è il Benevento oggi, di Floro Flores, che è Grosso conosce bene perché lo ha anche allenato. Quindi ecco, esperimenti, ma fino a un certo punto, perché Grosso lo sa che iniziare col piede giusto diventa fondamentale, certo, nel momento in cui insomma si è creato anche questo tipo di clima a Firenze.
1: Quindi gara piena, me lo chiedevo prima, no? ce lo chiedevamo con Lorenzo, che vuol dire? Cioè, ci vuole una gara piena?
7: Non lo so, però ha detto che se con la gara piena si vince, questo ha detto.
1: Ecco, secondo te che
7: non
1: vuole dire?
7: Non riesco a capire cosa voglia dire gara piena.
0: Vediamo magari domani se la Fiorentina vincerà, giocherà con dando piena soddisfazione a Grosso, magari avrà fatto, avremo un'idea di cosa significa la gara piena.
7: Sì, direi, io mi immagino una partita insomma a 360 gradi, esatto, quindi sì. Buon, bene in difesa, bene in attacco, sì, bene dal punto di vista del gioco, me la immagino così, però sì, ha colpito anche a me questo termine, sì, fare una gara piena,
1: sì,
7: le gare piene.
0: Va bene, Giacomo, grazie, buon lavoro, a presto.
7: Grazie a voi, ciao.
0: Grazie a Giacomo Galassi. Un po' di messaggi e poi andiamo anche a proporvi un'intervista realizzata da Andrea Giannattasio. Stefano Taxi dice: insomma, non c'è verso di vedere Ulai e Fagioli insieme, io non ho parole. E poi dice Giovanni dalla Svezia: una volta mi piacerebbe avere a Firenze un allenatore che carica l'ambiente dicendo che vuole vincere il campionato, uno come De Zerbi che queste cose le dice, o anche Sarri che non si maschera dietro luoghi comuni, anche Grosso e Palladino, pur avendo buone d'occhio, dicono poco o nulla di interessante secondo il nostro ascoltatore. Magari ma poi durante il corso della stagione si scioglie un po'.
1: È stato molto interessante invece Grosso primo, secondo me.
0: Magari si aspettava qualche dichiarazione più precisa, sì, anche a livello di moduli, di giocatori.
1: Vabbè, gli è stato chiesto in realtà, no?
0: Sì,
1: insomma,
0: gli è stata fatta quella domanda sulla Ie Fagioli.
1: Sì, quello ci sta, o su Attà, però cioè, secondo me è stato molto più ha parlato e ha detto molte più cose di tanti altri allenatori, e per me chi fa i proclami, io ricordo sempre il povero Mihalovic che parlò di Coppa UEFA, non mi ricordo, allora c'era la Coppa UEFA ancora,
0: no, c'era l'Europa League, secondo me, sì.
1: Insomma, parlò di Europa e lì si tanto per fare una citazione, l'ho fatta anche prima, si è dato la zappa sui piedi da solo, insomma, perché
0: beh, insomma, lo stesso Pioli l'anno scorso parlava di Champions League,
1: Champions,
0: tanto per rimanere a tempi più recenti,
1: esatto, tempi più recenti, hai ragione, anche Pioli ha parlato, Pioli non solo, sono arrivati parlando di Champions e si è visto il risultato,
0: sì, purtroppo sì.
1: Poi sto De Zerbi,
0: sì, De Zerbi piace anche per le dichiarazioni,
1: sì,
0: che fa,
1: è uno molto mediatico,
0: per carità, poi fa anche giocare bene, esatto, le sue squadre, però poi se andiamo a vedere i trofei portati a casa,
1: ecco,
0: insomma, non è che ci sia
1: sempre
0: granché.
1: Poi magari quest'anno vincerà la Premier, sì, vincerà, sì, quello che deve vincere, però cioè, io diffido di quando uno è troppo mediatico, troppo se ne parla come di un fenomeno, ecco, se poi fenomeno magari qualcuno lo è davvero.
0: Samuele da Firenze ci chiede: ma com'è possibile che un giocatore da 30 milioni internazionale come il bimbo Ulai possa fare alternanza o panchina? Lo abbiamo strappato ai top club per fare la semplice riserva? No, ma non credo che nelle idee di Grosso ci sia
1: Ulai
0: che parte alla panchina. Certo deve crescere, certo, deve meritarsi il posto, ovviamente.
1: Secondo me c'è spazio per tutte e due, anche se non insieme, però... cioè, non è che pronti e via e è già pronto per la Serie A, ecco.
0: No, però ovviamente avendolo pagato così tanto, avendolo strappato
1: magari
0: a tanti club internazionali, bisogna fare presto a farlo inserire, a ricavare il massimo a questo giocatore, metterlo nelle condizioni ideali per poter rendere al meglio. Vi faccio una considerazione, dice Alessio da Firenze, parlando con un amico tifoso della Roma, mi ha detto: sulle in viola e Leao alla Roma, che ne pensate? Sulle è stato un obiettivo della Fiorentina, sinceramente non so se possa ancora essere un obiettivo,
1: vuol dire poco,
0: sì,
1: il fatto
0: sì,
1: che
0: cioè,
1: l'abbia smentito
0: la Fiorentina.
1: Però non mi dispiacerebbe,
0: no,
1: però,
0: assolutamente,
1: insomma,
0: aggiungerebbe ulteriore qualità a questa squadra, un ulteriore argentino che arriverebbe alla
1: Leao
0: Fiorentina.
1: Alla Roma ci sta, lo avevano, sì, si era detto, ne avevano parlato, magari lo raddrizza anche un pochino, no?
0: Sì, certo, Gasperini
1: non sente ragioni.
0: Pellegrino è il 34esimo argentino a vestire la maglia della Fiorentina. Un giorno mi piacerebbe fare anche una classifica degli argentini che hanno vestito la maglia della Fiorentina.
1: Vabbè.
0: Lo faremo magari con Tommaso Borghini.
1: Sì, buttiamo giù la lista, magari. magari così.
0: Numero uno Battistuta, sì, ovviamente.
1: Sì.
0: Poi...
1: sì, ma magari uno dà la lista in ordine alfabetico, poi devono essere gli ascoltatori a fare la loro lista.
0: Noi faremo la
1: loro
0: poi,
1: classifica.
0: Poi gli ascoltatori faranno la loro, ovviamente. Sì. Poi su Commisso, Joseph Commisso, che insieme alla madre oggi arriverà a Firenze, dice un altro nostro ascoltatore: i casi sono due. Giuseppe o viene a riprendere la carta di credito o a portare un'altra a Paratici. Questo è il messaggio di Alessio, guardia giurata Viola. Magari, ecco,
1: magari
0: per gli ultimi colpi gli porta un'altra carta.
1: Insomma, ci si avvicina anche al centenario, mancheranno poi 20 meno di 20 giorni, no, alla partita quella in casa, quindi magari
0: sì.
1: La signora Caterina magari vuole anche vedere come stanno preparando questa festa, questa cerimonia. Magari va a suonare a casa Antonioni, che ne sai?
0: Anche questa, sì,
1: questo sarebbe un bel passo.
0: Sì, sì, un bel passo. Continuate a scriverci al 348-7539-33. Nel frattempo,
1: Rita gli apre.
0: Questo.
1: No, penso tra donne e poi. Secondo me, ecco, la chiave di volta sarebbe un bel tè, un bel caffè
0: tra
1: Catherine e Rita insieme a Giancarlo, ovviamente.
0: Se la regia è pronta adesso, potremmo farvi ascoltare questa intervista realizzata da Andrea Giannattasio a Edoardo Pierozzi. Pierozzi è giocatore che è cresciuto nel settore giornaliere della Fiorentina e adesso
1: gemello di Niccolò, no? Niccolò era un esterno alto, lui esterno basso.
0: Certo, in questi ultimi anni ha girovagato per varie squadre,
1: sì,
0: Pistoiese, Alessandria,
1: prima di Niccolò, infatti,
0: Palermo, Como, Cesena, Taranto, Pescara e poi dall'anno scorso è al Benevento e quindi ci presenta Edoardo Pierozzi anche
1: proprio la partita. E chi poteva farla questa intervista?
0: Chi poteva farla domani con il Benevento?
1: Andrea Giannattasio
0: e l'intervista è stata, come detto, realizzata da Andrea Giannattasio. Andiamo ad ascoltarla.
8: Partiamo da qui, Edo. È la prima volta che tu affronti la Fiorentina da ex dopo 10 anni almeno nel settore giovanile, per cui ti chiedo che emozioni è in una gara dentro fuori come la Coppa Italia, che per voi insomma è già un secondo appuntamento, per la Fiorentina è proprio il primo della stagione.
9: Sì, esatto, sì, ti dico, allora per me è insomma una bella partita da giocare. Ho tanta voglia di tornare al Franchi, che è una vita che non ci torno, di giocarci, di giocare davanti anche alla mia famiglia, ai miei amici, eccetera, che sicuramente verranno a vedere la partita. E sì, per noi è un bel test di prova, lo sarà anche per la Fiorentina, immagino, perché è la prima partita per tutti, quindi cioè, lo sappiamo, a ogni livello ci sono le rotazioni da dover affinare, insomma i meccanismi, quindi non sarà facile per nessuno, le prime partite sono sempre un po' complicate, però sarà una bella partita e sicuramente ci divertiremo.
8: Senti, a livello personale, da fiorentino, da tifoso, giocare contro la Fiorentina, che sensazione sarà? Ecco, te lo chiedo perché poi tu l'hai indossata per anni quella maglia, non hai avuto come tuo fratello l'opportunità di arrivare a vestire la maglia della prima squadra, però comunque è qualcosa che ti è rimasto dentro.
9: Io ho avuto meno la reale possibilità di poterci giocare in prima squadra, quindi l'ho vissuto un po' in modo diverso, però sicuramente ora mi fa piacere perché come ti ho detto, la voglio vivere come una bella partita, una bella insomma, in uno stadio che per me vuol dire tanto, e voglio divertire, voglio giocare sereno, capito? Quindi
8: certo.
9: La vivo così, con molta serenità.
8: Senti, c'è una persona, un allenatore, un fisioterapista, chiunque dei tuoi anni nel vivaio della Fiorentina che ti tornerà magari in mente tornando a Firenze, al Franchi, una figura che ti è stata vicina in quegli anni a Firenze?
9: Ma allora, certo, sicuramente c'è, mi viene in mente per esempio a Rocco De Vincenti, che è il team manager della Primavera, con il quale penso tutti i ragazzi dei miei anni sono arrivati in Primavera,
8: certo.
9: E anche un caro amico di famiglia, quindi lui sicuramente è una persona a cui penserò. Poi ti dico la verità, ora è tanto che non frequento più l'ambiente, ma saranno cambiate un sacco di persone, quindi anche rivedere magari qualche vecchia faccia conosciuta, non so se ci sarà l'occasione, però mi viene in mente gli anni di Mister Bigica, il Mister Fazzini, insomma tanti allenatori, i vari magazzinieri, insomma tante persone che hanno condiviso con noi quegli anni e li hanno resi veramente indimenticabili.
8: Sì, chiaro. Senti, tu hai contribuito a rendere indimenticabile l'annata dello scorso anno del Benevento con questa promozione. Tu addirittura sei diventato San Pierozzi, ho visto che hanno coniato il santino per te. Cioè, ti chiedo com'è nata questa iniziativa dei tifosi e che effetto ti fa essere, insomma, un idolo per la tifoseria del Benevento.
9: Ma è nata sicuramente da buone prestazioni, soprattutto da 3 gol in una settimana, che tutti allo scadere, una doppietta, e poi la settimana successiva un gol allo scadere, che diciamo era in un momento clou della stagione, che hanno sicuramente aiutato la nostra squadra a ottenere punti per staccarci dal Catania che ci inseguiva, e quindi da lì è nato un po' lo scherzo con i tifosi, che sono veramente persone che, insomma, super carine qua a Benevento, super attaccate alla maglia, e quindi ci stanno sempre vicino, e mi fa molto piacere questa cosa, che insomma che anche il nostro lavoro venga, diciamo, premiato dall'entusiasmo e dalla felicità dei tifosi, ecco.
8: Bene, bene. Senti, l'ultimo Fiorentina-Benevento, se non ho visto male, è quello del 2018, che fu la prima partita della Fiorentina dopo la morte di Astori.
9: Sì.
8: E tu eri ancora un ragazzino, eri nel settore giovanile. Che ti ricordi di quella partita? Non so se eri allo stadio, se la vedesti in TV, ecco. È una partita stranissima che la Fiorentina vinse, sì. Ma insomma era una situazione particolare, ecco.
9: Sì, allora no, noi non eravamo allo stadio, non... mi sembra che avessimo anche una partita, però la ricordo molto bene, sì, come la ricordano un po' tutti i tifosi della Fiorentina, non solo, che fu una partita super emozionante, super carica di emozioni contrastanti, perché in una tragedia come fu quella, diciamo, sì, quella partita fu una festa bellissima di, insomma, per ricordare Davide, quindi sì, fu una partita molto emozionante, me la ricordo, ho qualche immagine, qualche flash della partita in mente, con lo stadio pieno, quindi sì, fu l'ultima partita, ma fu insomma una bella cornice, ecco.
8: Senti, dopo tanto girovagare, dicevamo prima, ti sei fermato a Benevento, e questo che cosa significa per te, per la tua carriera, e poi se pensi di essere diventato una sorta di jolly promozione, ecco, perché insomma non è che tu ne abbia vissute poche sulla tua pelle.
9: Sì, fortunatamente / sfortunatamente negli ultimi anni io ho girato tantissimo, ho avuto l'opportunità di, come te, vincere in piazze importanti come Cesena, Pescara, Benevento, ma come ti dicevo la continuità per un giocatore è la cosa più importante, perché sì. Io lo noto, ma lo noto a tutti i livelli, quando cambi squadra è sempre difficile, da un periodo di ambientamento, a livello di vita in generale, ma anche a livello di vita, insomma, nello spogliatoio, con i compagni, con le idee del mister, quindi quello che mi serviva a me ora era un attimo avere continuità e fermarmi, è un posto in cui mi trovo bene, quindi era il momento giusto, diciamo, ecco, per fermarsi, sì.
8: E in questo senso mister Floro Flores ti ha dato qualcosa in particolare, e in generale che cosa vi ha dato? Perché poi da quando è arrivato lui a novembre dell'anno scorso mi sembra che la marcia sia cambiata, ecco.
9: Sì, sicuramente il mister è un mister giovane che ha smesso relativamente poco fa di giocare, quindi è uno che è ancora uno di noi, lui si sente sicuramente ancora un giocatore come noi, perché ce lo fa, cioè, insomma, vive lo spogliatoio come lo viviamo noi, è sempre presente, scherza, ride, gli allenamenti sono molto divertenti, ci ha trasmesso la serenità nel giocare, quindi la tranquillità anche di sbagliare di poter sbagliare, ecco, perché non tutti gli allenatori sono così, non tutti gli allenatori ti lasciano questa serenità nell'esprimere le tue potenzialità, e lui lo è riuscito a fare da subito, perché i risultati poi parlano per noi, perché abbiamo fatto un filotto di vittorie e risultati tutti consecutivi impressionanti, e sicuramente anche le sue idee di gioco si sposano molto con il mio modo di giocare, e quindi sì, io personalmente, ma tutta la squadra, abbiamo avuto un cambio importante con lui, e speriamo, ecco, di confermarlo anche questa stagione.
8: Certo. Senti, l'anno prossimo in Serie B ci sarà anche tuo fratello Niccolò, che punterà, sì, immagino, alla Serie A col Palermo. Non so se avete un po' lo stesso obiettivo, oppure insomma pensate di partire con obiettivi diversi. So che un doppio salto è difficilissimo, però magari non si sa mai. Certo. È già successo comunque.
9: Sì, è già successo, ecco, diciamo che siamo all'inizio noi rispetto al Palermo, che conosciamo tutti la società che è, la squadra che stanno costruendo, che ha un obiettivo chiaro in testa e che deve essere quello, per il quale io faccio anche il tifo per loro, perché ovviamente faccio il tifo per Nico, eccetera. Noi ovviamente dobbiamo calarci prima nella realtà e capire subito, ecco, a che livello dobbiamo stare, perché sicuramente sarà molto più alto rispetto all'anno scorso. Quindi prima di dirti un obiettivo, ecco, il nostro obiettivo è sicuramente quello di consolidarci e esprimerci al meglio. Poi ovviamente quel che succederà di positivo lo prenderemo.
8: Chiaro, chiaro. Senti, le ultime cose sulla partita di venerdì. La Fiorentina è chiaro che ha i favori del pronostico, perché insomma gioca in casa, ha una squadra forte. Intanto ti chiedo come vedi la Fiorentina con questi nuovi acquisti, chi ti piace di più, chi ti incuriosisce, perché sono arrivati davvero tantissimi calciatori, ecco, tra quelli nuovi.
9: Beh sì, sicuramente Fiorentina ci sta stupendo a tutti, perché sta facendo un po' di suo mercato incredibile, ovviamente gente come Mastantuono, insomma gente forte, non è che li conosciamo, cioè li scopriamo ora, quindi la Fiorentina ha un chiaro obiettivo e sta costruendo una squadra secondo me giovane e bella, e anche per questo sarà bello confrontarsi con ragazzi giovani che sono molto forti e che speriamo facciano una stagione importante.
8: Ecco, però si può dire il Benevento non è che viene per fare una passeggiata di salute, cioè viene per giocarsi la qualificazione, ecco.
9: No, assolutamente no, ma come tutte le partite per noi è importantissima, perché dobbiamo appunto, è l'ultimo test prima del campionato, ma chiunque giocatore poi gioca con una squadra di categoria superiore vuole performare bene, vuole insomma dimostrare il proprio valore, e lo sarà così anche per noi, e daremo sicuramente il filo da torcere alla Fiorentina.
8: E l'ultima cosa, domanda classica, ma tu dovessi far gol esulteresti con la Fiorentina?
9: Ma no, non lo so, non penso, non in modo esagerato, ecco. Però non te lo so dire, Andrea, non te lo so dire, ma non penso, dai.
0: Questo dunque era Edoardo Pierozzi ai microfoni di Andrea Giannattasio. Vedremo domani che succederà con il Benevento, che
1: ci esulti in faccia.
0: No, ci mancherebbe, sì, ci mancherebbe. È più avanti come preparazione rispetto alla Fiorentina al Benevento, sì. Ma tutto questo non significa che poi la Fiorentina non debba vincere la partita, ci mancherebbe altro.
1: Poi ho visto, no, perché non la trasmetteva nessuno purtroppo, però ho seguito un po' l'andamento della partita che ha fatto in Ravenna. È una squadra che ha rimontato, no, due volte, anzi ha rimontato un doppio svantaggio e poi ha rimontato di nuovo il terzo gol che gli aveva fatto il Ravenna. Quindi è una squadra con la quale non devi mai, e poi ha dilagato 5-3, è finita la partita, è una squadra con la quale non devi abbassare la guardia, ecco, quando pensi che le cose siano già fatte. Tipo nel primo tempo il Ravenna vinceva 2-0 e invece non...
0: Sì. Intanto c'è un messaggio di Rondellino da Campi che risponde a Raffaele, tifoso calabrese, che è intervenuto allo 055 771 171. Dice: non penso che Rocco abbia speso poco durante la sua gestione, ma che abbia speso male, soprattutto sì. Penso che fosse affiancato da dirigenti che non facessero calcio a livelli alti. Sempre Forza Viola, Rondellino da Campi. E poi c'è anche il pronostico del Bomber Viola per la partita di domani, Fiorentina Benevento, dice 1-1, supplementari 1-1, finisce 5-4 per la Fiorentina.
1: Sì, no, io ora
0: insomma arrivare
1: a
0: rigore. No, non vuoi fare mezzanotte, no. Inizia alle 21:15 la partita,
1: appunto, ecco.
0: Sì, quindi insomma meglio che finisca bene nei 90 minuti,
1: esatto, sì. Finisca bene 90 per minuti. I giornalisti è fondamentale, sì, finire nei 90 minuti poi, perché poi c'è da scrivere, eh.
0: Andiamo a salutare adesso Claudio Vinazzani. Ciao Claudio, ben ritrovato.
10: Ciao anche a voi, grazie. Buongiorno.
0: Claudio Vinazzani, ex calciatore di Lazio e Napoli tra le altre, grande talent scout. Allora ti chiedo innanzitutto un giudizio generale su questa Fiorentina che sta nascendo. C'è grande entusiasmo intorno alle novità, i tanti colpi messi a segno da Paratici.
10: Ma io credo che quest'anno la Fiorentina forse dopo tanti anni ha cominciato a lavorare in una maniera seria e futuribile. Ha preso giocatori di grande prospettiva, ha speso grandi soldi, però è un lavoro fatto veramente con intelligenza. Poi magari i risultati non so se arriveranno immediatamente, ma però sicuramente è un grandissimo lavoro frutto anche alle conoscenze magari di Paratici.
0: Ecco, qui a Firenze è arrivato anche Mastantuono, è stato accolto alla grande da parte dei tifosi, questo talento argentino che arriva dal Real Madrid. Tu che ti intendi anche di grandi talenti, anche argentini, cosa puoi dire su Mastantuono? È un giocatore che veramente potrà far innamorare Firenze?
10: Allora, io credo che Mastantuono non sarebbe arrivato a Real Madrid se non fosse il talento su cui tutti stiamo parlando. È un giocatore di grandissima qualità, grande qualità. È un giocatore che può fare innamorare la gente, può fare innamorare il pubblico. Sicuramente dovrà adattarsi al calcio italiano, però una grande cosa, secondo me, la Fiorentina, un grande vantaggio ce l'ha. Ha un allenatore che non è schematico dal punto di vista, cioè ha un suo modo di giocare. Credo che adesso la Fiorentina giochi con un 4-3-2-1, ha un modo di giocare che lascia liberi anche i giocatori di inventare qualcosa, di essere dei cavalli pazzi per il campo, soprattutto per quelli che hanno grande qualità. E secondo me Mastantuono è un giocatore veramente, veramente importante.
0: Luciano Magistrato,
1: sì,
0: la tua domanda, la tua considerazione.
1: Vedevo scorrere le immagini di Pellegrino e mi viene in mente appunto, ecco, che cosa può portare invece Pellegrino.
10: Allora, Pellegrino è un giocatore che, giocando in questa maniera, a mio parere, non è Ken. Che svaria molto per il campo, gli piace tornare indietro, poi andare nello spazio. È più un giocatore forse con un po' meno abilità tecniche, però è una punta, la vera punta, che è bravo ad attaccare lo spazio, è bravo in area di rigore, molto bravo di testa, sa proteggere palla e sa giocare anche con la squadra. Cioè è un giocatore adatto alla Fiorentina che si sta costruendo. Poi quando si costruisce magari le idee sono tutte giuste, però credo che sia veramente il giocatore di fisicità. Svaria meno di Ken, è un giocatore che è meno disordinato di Ken, forse meno egoista di Ken, e anche questa la Fiorentina può portare qualcosa.
0: Senti, tra i giocatori di grande talento nella Fiorentina da quest'anno c'è anche Attà, è un altro di quei giocatori in grado di far innamorare la piazza.
10: Grande giocatore, io lo seguivo da un paio d'anni e so che è costato parecchio, però è un giocatore importante, giocatore di qualità, giocatore fisico, giocatore che ha corsa, sa giocare in mezzo al campo, sa giocare a ridosso delle punte, ha delle qualità veramente importanti. Ora, io non vorrei dire cose che a qualcuno può dire, ma cosa sta dicendo? Ma io credo che la Fiorentina abbia fatto, a mio parere, acquisti importanti, acquisti di grandissima qualità. Non so se arriverà Tonsved dal Sassuolo, che è un giocatore che andrebbe, a mio parere, a completare questa squadra, perché è un altro di quei giocatori che ha tutte e due le fasi, vede la porta, grande fisicità, perché credo sia 1,99, non so.
0: Sì, 1,89, sì, 1,89.
10: È 1,89, ecco, che 1,90, 1,91. Però è un giocatore che grosso conosce bene, se sta portando vuol dire che può servire. Però Attà, Mastrantonio, Dragusin, cioè per me Dragusin è un giocatore, a parte che Paratici l'ha avuto, sì, quindi lo conoscerà bene. Però è un giocatore che quando era qui lo volevano tutti, al Genoa lo volevano tutti, poi alla fine è andato in Inghilterra, quindi è un giocatore importante che ti può dare una solidità dietro alla squadra. Quindi non so dove arriverà la Fiorentina, questo nessuno lo può dire, però è una squadra che perlomeno ad oggi sta lavorando per costruire qualcosa di importante per il futuro.
0: Nel frattempo c'è un messaggio da parte del nostro ascoltatore Stefano Taxi che ci scrive: con Vinazzani torno bambino, ricordo quel Napoli di Kroll, quel Napoli di Kroll, il gol di Paolo a Como,
10: sì,
0: e lo scudetto perso per un autogol col Perugia. Noi quell'anno col Napoli perdemmo 1-0 in casa, gol di Musella, e facemmo 1-1, gol di Sacchetti e Guidetti.
10: Ma guarda, in questi giorni ho parlato spesso di Fiorentina
0: con Bertoni, con Daniel Bertoni, perché me l'ha detto in questi giorni, mi ha detto Daniel, c'era Vinazzani
10: con Daniel che è una persona stupenda, e oltre ad essere stato un grandissimo giocatore, sì, è veramente una persona stupenda, quindi abbiamo parlato spesso, sì, di Fiorentina e di Napoli, quindi è un argomento che ci fa piacere.
0: Poi mi ha detto Daniel Bertoni in allenamento: erano sempre battaglie, ti picchiava Vinazzani,
10: ma io credo che il mio calcio sia finito, io non avrei avrei più giocato, perché alla seconda sarei, dopo 10 minuti sarei uscito. Oggi basta,
1: sempre squalificato, insomma.
10: Sì, è vero, perché oggi basta toccare un giocatore, c'è la munizione, c'è il VAR. Io giocavo con i vari Platini, contro Antonioni, contro tutti, più contro Cruyff, quindi giocatori importanti, per non farli giocare. Se io non giocavo andava bene al Napoli, l'importante è che non giocassero gli altri.
0: Senti, tornando per un attimo su Attà, poi lascio ancora la parola alla collega Luciano Magistrato. Si sono sprecati paragoni su questo giocatore, chi ci vede come Massimo Maranella, chi ci vede un mix tra Pogba e Zidane, chi addirittura ci vede qualcosa anche di Rui Costa. Tu che cosa ci vedi?
10: Ma io credo che, ecco, forse la seconda che avvicina un po' di più, non dico a Rui Costa, che aveva un modo di incedere diverso, lineare, con questa testa alta, palla in fondo ai piedi, ma però si avvicina un po' più a lui. Gli altri li vedo un attimino, non dico lontani, però non li accosto, ecco, come giocatore. Ma ti posso dire che è un giocatore che ha una qualità, ha una corsa importante, sa vedere in avanti, sa mettere la palla dentro, sa giocare col compagno, cioè è veramente un giocatore importante. Quindi la Fiorentina ha speso soldi, ma ha speso soldi veri, per la prima volta soldi veri.
0: Luciana.
1: Sì, mentre parlava prima e diceva dei cartellini che avrebbe preso oggi, no? C'è Vieri, il difensore brasiliano che è arrivato alla Fiorentina, che è molto irruento, ecco, anche lui dovrà imparare a gestirsi per non rischiare troppo nel calcio italiano.
10: È vero, è verissimo, perché sono giocatori che vivono soprattutto i sudamericani, e dico, hanno l'istinto, quindi giocano molto sull'istinto, vanno sulla prima intenzione. Il temporeggiare non è una cosa che loro conoscono proprio di natura, di scuola calcistica, quindi penso che, ma io credo che piano piano riesca

0: No, bello, perlomeno qualcuno che ogni tanto si ricorda di un vecchio calcio, è veramente bello.
1: Senti Claudio, prima di salutarti, tu conosci molto bene il mercato internazionale, allora ti chiedo anche se ti sei fatto un'idea precisa su Ulai, che con la Costa d'Avorio ha ben impressionato ai mondiali, e la Fiorentina anche per lui ha speso tanto, insomma viene ritenuto un vero e proprio talento. Che cosa puoi aggiungere su di lui?
0: Che ci vuole un attimo di pazienza, è un talento, è un giocatore importantissimo. Io credo che però, ecco, io, noi toscani, io sono toscano un po' bastardo perché sono sulla linea quindi, tra Carrara, però ecco, quindi i toscani sono molto facili a innamorarsi e fanno presto anche a distruggere. Ci vuole un attimo di pazienza. Lo ridico, è un gran giocatore, è un ottimo giocatore. Abbiate un attimo di pazienza, perché questa squadra è una squadra che potrebbe, con questi giocatori che mi stavate dicendo prima, diventare un qualcosa, potrebbe essere la mina vagante di questo campionato, perché è fatta bene in tutti i reparti, ha fisicità, corsa, e questo giocatore è un giocatore che sta bene in questa squadra, quindi dove c'è la qualità ci stanno bene i giocatori che hanno.
1: Insomma, potrebbe essere una sorta di Como dell'anno scorso la Fiorentina, o è un po' troppo?
0: Ma che sia un po' troppo no, la differenza è che a Como, non voglio essere pesante, ma a Como se sbagli non c'è ambiente, non c'è niente, quindi il giocatore riprova la seconda volta. Io dico sempre, ci sono delle casacche che pesano, cioè non è uguale giocare a Napoli, a Roma o giocare, che posso dire, a Udine, perché, ma non perché sia più o meno bravi, ma per la pressione che c'è.
1: Sì.
0: Io credo che la Fiorentina, se c'è la pazienza da parte anche vostra, dei giornalisti, e da parte del pubblico, possa fare il campionato importante, perché oggi hanno messo in campo parecchie munizioni che possono dare veramente qualcosa di cioè uno sviluppo importante a questo campionato.
1: E allora Claudio, grazie mille davvero, alla prossima.
0: Grazie. Ciao, arrivederci.
1: Grazie a Claudio Vinazzani, ex calciatore dei Napoli e Lazio, grande talent scout.
2: Sono andata a vedere la divisa.
1: Sei andata a vedere, ti torna questa divisa. Potessero essere pettinati alcuni dei ragazzi dell'epoca alla Vinazzani.
2: Sì.
1: E un po' di messaggi prima di salutarci, perché siamo quasi in conclusione, sì, della nostra trasmissione. Allora c'è chi dice: allora voglio vedere se domani giocherà Mandragora, sono 5 anni che dà sicurezza al centrocampo.
2: No, non detto, quelli nuovi,
1: Mandragora non sta bene, quindi non
2: lo ha detto Grosso, che è arrivato all'allenamento con la schiena bloccata, per cui domani è difficile che sarà della partita, ecco.
1: Sì, assolutamente. Poi ancora salve, dice Alberto, il grande colpo sarà Nico Williams, lo presenterà commisso junior, per me possono vendere Ken a 40 milioni. Sì, 40 milioni, magari anche 45, io
2: Nico
1: dovesse
2: Williams,
1: partire, ecco.
2: Siamo da Nico Williams, dico.
1: Insomma, sarebbe un bel colpo,
2: accidenti.
1: Sarebbe un gran colpo. Più che normale, qui stiamo parlando di un giocatore fortissimo.
2: Appunto, mi sembra anche
1: anche troppo, dici.
2: Sì, dai, non è vero che non bisogna mai mettere, no? Guardare sempre più in alto, però, insomma.
1: Poi Massimiliano ci scrive: un radioascoltatore stamattina ha detto che conosce molto bene Paratici e sa di sicuro che al Como per Ken ha chiesto 60 milioni, per meno non se ne fa niente. Sarà vero? Sarà vero? Beh, insomma, magari può partire da una richiesta di 60 milioni per arrivare a 50, ecco. Però non so se il Como possa arrivare a una cifra del genere.
2: Sì, infatti, anche perché, insomma, non credo ci voglia arrivare, poi...
1: Sì. No, se non ci arriva ce lo teniamo Ken,
2: sì,
1: ma ce lo teniamo,
2: ma
1: volentieri,
2: infatti,
1: ecco,
2: ma anche lui
1: che...
2: credo che non scalpiti per andare via, ecco, non mi sembra, anzi è ritornato con la giusta, col giusto spirito, lo vedo bene, mi dicevano anche dall'entourage, insomma lui non si pone neanche il problema, poi se arriverà l'offerta concreta, ma concreta veramente, si porrà il problema, io ci voglio andare o non ci voglio andare, ma ora non si pone neanche il problema, ecco, ha preso questa maglia numero 9, io mi auguro che gli resti sulle spalle per tutta la stagione.
1: Leggo anche una dichiarazione da parte, poi ci salutiamo perché siamo davvero in conclusione, sì, da parte di Leonardo Fabbri, che ha parlato alla Nazione questa mattina, ha risposto anche a una domanda sulla Fiorentina, tra l'altro ricordo che Grosso in conclusione

0: conferenza stampa gli ha fatto i complimenti per i grandi successi che ha ottenuto nel getto del peso agli europei di Birmingham, fresco campione d'Europa.
1: Miss, Leonardo Fabbri, tra l'altro, sì. Campione Miss.
0: Dice che mi ha scritto proprio ieri, dice Leonardo Fabbri, la Nazione, mi ha scritto proprio ieri Joseph per congratularsi per la medaglia e per invitarmi ai festeggiamenti dei 100 anni della Fiorentina. E poi parlando della squadra ha detto complimenti a chi la sta costruendo, perché è molto forte e mi piace un sacco. E quindi poi
1: speriamo abbiano pensato,
0: lo vedremo sicuramente,
1: però, no? A Ginevra.
0: Come?
1: Speriamo abbiano pensato anche a Ginevra Taddeucci.
0: Ah certo, certo, sì sì, beh, insomma anche lei si merita dei grandi festeggiamenti per tutti i successi che ha ottenuto. Luciana, grazie, siamo ai saluti.
1: Grazie a te, un saluto agli ascoltatori.
0: Grazie a tutti, ovviamente, e vi lasciamo come sempre a Palla al Centro.
1: Palla al Centro.
0: Buon proseguimento sulla Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
4: 17.03, arriviamo noi di Garrisca al vento, Giacomo Galassi che vi parla come ogni giorno, e invece come ogni giovedì c'è Stefano Prizio. Ciao Stefano.
5: Ciao, buonasera a tutti.
4: Come stai?
5: Beh dai, oggi si sta un po' meglio qui dentro, sì. Fuori no.
4: No. Ringraziamo per questo anche, ma non solo, Stefano Carlesi, alla cura della parte tecnica.
5: Che tu sia benedetto.
4: Che tu sia benedetto. 348-7513-933, sempre a vostra disposizione per messaggi scritti e vocali. 055-77-111-71 invece per le chiamate, in una giornata insomma in cui siamo tutti un po' delusi, perché oggi non...
5: Ma siamo delusi?
4: Non è stato chiuso nessun colpo, insomma sì, ieri chiuso Pellegrino, arrivato allora, oggi alle visite mediche.
5: Se no è come
4: io vorrei viaggiare alla media di uno al giorno,
5: se no
4: è
5: dopamina,
4: però dici troppo,
5: se no è dopamina.
4: Però in realtà al di là delle battute è la giornata in cui aspettiamo l'ufficialità di Matteo Pellegrino, che come ci ha detto Fabio Grosso in conferenza stampa non ci sarà domani sera per l'esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Benevento.
5: E
4: per
5: comunque la novità c'è anche
4: però,
5: oggi caro,
4: però esatto,
5: perché stanno arrivando
4: chi? Ah, hai ragione, hai ragione.
5: Joseph, hai ragione. E la signora Catri.
4: Io ne facevo una questione di mercato, ma hai ragione, per quanto riguarda la Fiorentina non è stata un'estate noiosa, questo
5: no,
4: lo possiamo dire.
5: Con la Fiorentina in genere nella storia non ci si annoia mai.
4: Vero.
5: Ma quest'estate nella fattispecie ancora di più.
4: Prima di arrivare sulle parole di Grosso, sono curioso di sapere, perché leggo i tuoi pezzi su Firenze Viola, e Stefano, a te, a cui danno spesso, no, del negativo o comunque uno che tende sempre a criticare, ti sento piuttosto entusiasta anche a te di tutto quello che sta facendo.
5: Sono in una posizione in cui l'onestà intellettuale mi impedisce di criticare particolarmente ciò che non ritengo particolarmente criticabile. Cioè, che cosa critichi in questo momento? L'impegno della società? No. Gli investimenti che stanno facendo? No. I nomi dei giocatori che stanno arrivando? È dura.
4: Sì.
5: Allora, che cosa di grazia dovrei criticare? Quindi sono, diciamo, sostanzialmente soddisfatto, e lo dico e lo sostengo. Poi questo non significa che non ci possano essere di qui a qualche ora, qualche giorno, aspetti che trovo contraddittori. Quelle contraddizioni sarà mio dovere indicarle, sollevarle.
4: Dal punto di vista tecnico o della società, dici?
5: Da ogni punto di vista. Intanto arriva il presidente con la mamma e, ecco, dico subito una cosa che mi piacerebbe avvenisse e che, se non avverrà, la troverò spiacevole. Mi piacerebbe molto che il presidente e la signora si presentassero dinanzi alla città, quindi attraverso la stampa, dinanzi alla città, raccontando il loro punto di vista e le loro scelte.
4: Sì.
5: Poiché vi è, secondo me, una oggettiva discontinuità tra ciò che era la Fiorentina dei Commisso in questi anni e ciò che è la Fiorentina dei Commisso adesso, ci spieghino perché hanno scelto questa discontinuità. Joseph ha fatto sua la massima socratica.
4: Ah sì?
5: Sì.
4: Quale?
5: So perché so di non sapere.
4: So di non sapere.
5: Che è l'esatto contrario, filosoficamente parlando, del punto di vista della visione del mondo di Rocco Commisso. Perché Rocco Commisso, come accade spesso a uomini che abbiano avuto un grande successo personale, un uomo che si è fatto da solo, ragionava nei seguenti termini: poiché da bambino andai in America, mi inventai qualcosa ed ebbi fortuna, ergo so far tutto, e immaginava di saper fare anche il calcio. I fatti gli hanno, si sono incaricati di dimostrargli che così non era. Mentre Joseph cambia punto di vista, sceglie la competenza e affida il bastone del comando, il timone della nave, a un uomo competente, cioè Paradis. È una scelta di umiltà quella del nuovo presidente. Era una scelta, al contrario, non voglio dire di arroganza, ma certamente di convinzione di se stesso, quella del vecchio presidente.
4: Che di frutti ne ha portati pochi, però sì, mi sembra, insomma, credo non si possa essere. Ora poi c'è chi dirà chi se ne frega di sapere il perché, l'importante è come, però francamente sarei curioso anch'io di sapere che cosa è successo negli scorsi mesi che ha portato anche la Fiorentina a cambiare marcia.
5: Io sono convinto,
4: maniera,
5: tra l'altro, e l'ho sempre detto e lo ridico, che la scelta Paratici non è stata una scelta sul letto di morte di Rocco Commisso. Questo è romanzo, questa è narrazione, è una bella storia in un libro, questa, non ci credo. Secondo me è stata la scelta lucida del nuovo presidente.
4: Beh, lui l'ha anche detto, ha detto, non indicando Paratici, però indicando la necessità di prendere un grande direttore sportivo. Poi sono stati Ferrari e Goretti a portare
5: cioè andarono fisicamente a contattarlo.
4: Sì.
5: Joseph, negli anni di gestione paterna della Fiorentina, se n'è stato fuori dai giochi ad osservare. Qualche cosa deve aver visto. Probabilmente pensando, quando toccherà a me, farò così e cosà. Quando è toccato a lui, ha scelto la discontinuità.
4: Ma e fin qui tutto bene, tutto alla grande. Poi io nei giorni scorsi mi sono preso anche qualche infamata, perché io il mio entusiasmo lo fermo a un certo punto e in attesa di vedere che cosa succederà in campo, perché poi è la prima estate, ci sono tanti punti interrogativi, diversi punti interrogativi secondo me ancora su questa squadra, però non si può non godere di una Fiorentina che va sul mercato e va veramente a soffiare i calciatori alle big, si muove sempre con una logica, con un'idea, non si muove più per il famoso amichettismo, cioè quei calciatori di due o tre procuratori al massimo. Poi è chiaro, tutto deve essere riprovato, però insomma è bello che ci sia un nuovo corso, lo dico a scanso di equivoci.
5: Si muove su grandi nomi, onestamente.
4: Sì,
5: il
4: sì,
5: livello si è alzato,
4: sì.
5: Io direi che si è proprio impennato.
4: Questione, guarda, da qui arrivo sulla notizia del giorno, cioè tu dicevi giustamente l'arrivo di Giuseppe e Catering Commisso, ma io ti ci metto anche le visite mediche di Pellegrino, o Pellegrino, che dir si voglia.
5: No, non me lo nominare, non lo pronunciare Pellegrino.
4: È il suo nome, è come se non ti volessero chiamare,
5: sì,
4: Prizio.
5: Italiano, è arrivato in Italia, gioca in una squadra italiana.
4: Beh, scusa, però siamo per ora posso
5: faccio aprire. Presente che tra gli argentini uno su tre circa è di origini italiane,
4: sì.
5: Quindi forse la pronuncia spagnoleggiante vorrà un Pellegrino, ma sempre Pellegrino rimane. L'avo italiano si chiamava Pellegrino.
4: Secondo me si entra in un discorso e non ci trova d'accordo, ma comunque
5: tanto
4: andiamo avanti.
5: Interessante.
4: Però se io lo voglio chiamare Pellegrino, lo chiamo Pellegrino. Sappilo,
5: fai come
4: sappilo.
5: Ti pare.
4: Ecco, faccio.
5: Vige la democrazia.
4: Sì, ma semmai dovrei essere io a dire a voi potete chiamarlo Pellegrino, che non è il suo nome. Io sono, perché comunque poi anch'io finisco a chiamarlo Pellegrino, era così giusto, perché il suo vero è bella questa doppia L all'argentina pronunciata G. Comunque, Pellegrino per
5: seguito,
4: per
5: allora.
4: Piccoli, guarda, ora mi hai detto e non vuoi lo fare. faccia, lo farò tutta la, la trasmissione, mi ci impegnerò. No, ho usato spesso in questa settimana io una tua espressione che hai usato negli anni scorsi, secondo me diverse volte, non ricordo nel momento specifico, cioè lo scambiare un gatto per un gatto.
5: Questa, non è mia,
4: lo so,
5: però è di Pino Vitale.
4: Di Pino Vitale, bene. A mandare via piccoli per prendere Pecegrino è scambiare un gatto per un gatto, perché io ti dico, all'inizio ero abbastanza, non dico scettico, però non c'avevo tutto questo entusiasmo nei confronti di Pecegrino. Poi, ragionandoci, riflettendo anche sul tipo di operazione, è chiaro che c'è sempre la postilla Ken, e ora ce ne parlerai anche tu, cioè di capire che cosa succederà sul fronte Ken. Però effettivamente Pecegrino, si può pensare uno sia meglio, uno sia peggio, però è diverso da piccoli, è un tipo di attaccante diverso.
5: Senz'altro.
4: Per come arriva a Firenze.
5: Sinceramente io ho sempre detto e ripeto che mi sarebbe andato benissimo tenermi piccoli, tenere Ken con dietro piccoli. Hanno scelto di cambiare piccoli con Pellegrino, e adesso la mia domanda verte su che cosa possa succedere, perché se arriva Pellegrino, va via piccoli, ma poi va via anche Ken. Io non so se la Fiorentina si sia rinforzata.
4: Beh, dai, no. La risposta è semplice: se prendi Pellegrino al posto di Ken e piccoli, no. Però.
5: E allora voglio vedere, arrivato Pellegrino, è andato via piccoli. Se Ken va via, comunque ne arriverà un altro.
4: Ma secondo te che cosa fa Ken? Resto un attimo su quello, poi arriviamo anche su che cosa succederà nel caso estremo in cui potesse andare via. Secondo te resta?
5: A me spiacerebbe che se ne andasse. Devo dire una cosa: la scelta della maglia numero 9, se si debbono interpretare i segnali.
4: Sì, è un segnale abbastanza.
5: È un segnale di
4: indicativo.
5: Voglio rimanere, perché se no, insomma, sembra quasi uno scherzo, una barzelletta. Cioè, prendi la maglia più, la seconda maglia storicamente più pesante della storia della Fiorentina. Diciamo che la prima è il 10, ok? Il 9 è la seconda. E poi il giorno dopo te ne vai? Beh, dai. Io voglio pensare / sperare che rimanga. E a quel punto la Fiorentina con Ken e Pellegrino, eh sì, è più forte, perché Pellegrino è un'alternativa di caratteristiche a Ken. Certo, allora mi domando chi rimane a sedere fra i due? Cioè, ogni volta la domanda sarà quella, per noi ma anche per loro.
4: Addirittura te prima di entrare in diretta mi proponevi anche una riflessione, non una provocazione, che vorrei tu ripetessi anche agli ascoltatori.
5: È un dubbio, io sto coltivando un dubbio. Sto pensando che possano avere un'idea, e allora mi domando che tipo di idea possa essere, proprio per le caratteristiche diverse specifiche di Pellegrino rispetto a Ken. Si capisce che Pellegrino vorrebbe gli esterni che sanno fare i cross.
4: Grosso, non Pellegrino. Cioè, hai detto Pellegrino vorrebbe.
5: Pellegrino vorrebbe. Ah. Le sue caratteristiche,
4: okay,
5: chiamano
4: okay,
5: gli esterni, sì, che fanno i cross.
4: Okay.
5: Perché lui è bravissimo di testa. Dove invece Ken ha qualche limite. Allora, mi domando, non è che Grosso e Paratici hanno in testa un'idea
4: qua
5: per sistemare la squadra in modo che i terzini, gli esterni, le ali, chiamale come ti pare, facciano i cross e servire appunto Pellegrino?
4: Non al posto di Ken, però, insieme a Ken.
5: Allora,
4: o al posto di...
5: ma all'inizio al posto. No, io al posto, perché Ken
4: al posto, io avevo capito che immaginavi,
5: lo immagino venduto.
4: Allora io avevo capito che tu ti immaginavi che con Pellegrino e Ken potessimo valutare le due punte, cioè un nuovo schieramento con i due attaccanti e gli esterni. No, te dicevi con Pellegrino
5: anche
4: al
5: perché
4: posto.
5: Pellegrino,
4: ma perché,
5: e
4: ma
5: Ken,
4: guarda il resto. Allora,
5: Pellegrino, scusa, e Ken due punte là davanti. Io ho paura che si darebbero noia.
4: Però c'è chi fa il paragone Retegui Ken in nazionale.
5: Non sono. Chi è il Retegui tra i due?
4: Pellegrino è evidentemente neanche, Retegui e Ken neanche, è Ken.
5: Cioè gli somiglia perché è argentino, ma punto, finisce lì.
4: Retegui non è argentino, è italiano.
5: Sì, hai ragione.
4: Ma no, la maglia dell'Italia più che altro, se no. Però è ovvio che le origini siano quelle. Però, sai, Retegui comunque è più forte di testa di Ken. Certo, è più mobile forse rispetto a Pellegrino. Però no, non ce la vedi te questa.
5: Ma
4: figurati, io pensavo tu proponessi questa idea per la Fiorentina.
5: Tu diresti un trequartista dietro ai due?
4: Io dico un Attà o il Gudmundsson, anche se oggi nelle parole di Grosso per l'ennesima volta non mi sembra che proprio sia stato.
5: O uno nuovo.
4: O uno nuovo, ecco qui più difficile. Però vista la difficoltà nel trovare degli esterni e anche quanto costano gli esterni, visto che tu comunque hai speso 22 più 3 spendi per Pellegrino e quindi seguivo anche quelle che dicevi tu, non sarà semplicissimo tenerlo in panchina Pellegrino. La Fiorentina ha 1/2 impegni, cioè campionato e Coppa Italia, per trovare spazio per tutte e due, considerando attualmente sono in rosa, chissà che, secondo me no, perché Grosso una cosa ha chiesto, cioè di giocare sugli esterni, come insomma dicevamo prima, però chissà che non possa succedere. Okay, questo.
5: Io ho il dubbio che ci sia una strategia in questo momento incognita a noi e al pubblico, ce l'ho e me lo tengo.
4: Beh, sicuramente Paratici e gli uomini di mercato stanno cercando di lavorare come fanno quasi tutti, però insomma nel silenzio più completo. Spesso l'obiettivo è far uscire il nome dell'acquisto della Fiorentina proprio quando ci sono già gli accordi, poi a volte riesce, a volte non riesce. Ad esempio lo stesso Pellegrino, voglio dire, era un mese si diceva che era un obiettivo della Fiorentina e poi nel momento in cui è arrivato il Bologna su Piccoli hai avuto modo di stringere. Volevo fare un attimo il punto giornalistico su Ken, perché naturalmente chi ha ci ha sentito fino dalle prime ore del mattino lo sa, però rifacendo un punto, siamo al 13 agosto, la Fiorentina più o meno come deadline massima si è data il 20 agosto per delle offerte vere, per
5: che si dà la deadline. Vogliamo dire scadenza,
4: la scadenza massima, ecco, al 20 agosto. Quindi c'è una settimana. La Fiorentina non ha particolare voglia di vendere Ken, ma è chiaro che l'ingaggio da 4,5 milioni e anche la possibilità di incassare una cifra importante fanno fare un passo in avanti ai Viola, che si stanno guardando intorno e che più o meno per una cifra attorno ai 40 milioni di euro si siedono e come a un tavolo a discutere per l'eventuale addio di Ken. L'unica squadra che però potrebbe farlo papale è il Como, che qualche giorno fa anche nella voce del suo direttore sportivo ha fatto un passo indietro, però a noi risulta che il Como almeno un tentativo lo farà da qui alla prossima settimana, però deve arrivare a delle cifre importanti. Poi Paratici comunque sotto traccia lavora a delle alternative, quindi io da questo punto di vista ti tranquillizzo, Stefano, diciamo che se le cose vanno come è nell'idea della dirigenza Viola, nel caso dovesse uscire Ken poi arriverebbe un altro attaccante, probabilmente anche più forte di Pellegrino, cioè perché Pellegrino resti sempre l'alternativa, però su questo ancora ci vado con calma. Intanto vediamo se il Como davvero affonda il colpo e a quanto arriva. Io oggi come percentuali darei Giacomo Galassi, lo dico a sensazione per quello che mi risulta, per quello che sento, per quello che so, 85% Ken rimane, 15% può partire. Però
5: comunque sia un attimo, che ci sia una strategia, che sia come sta illustrando, diciamo che la prima parte del mercato di quest'anno ha fatto guadagnare il diritto a chi sta dirigendo la Fiorentina in questo momento
4: di avere fiducia. Hai ragione, sì.
5: Quindi staremo veramente a vedere stavolta, sì, se lo sono meritato, perché la serietà, il livello degli investimenti, anche quel quid di entusiasmo stanno dalla loro parte.
4: Ce l'hai te un nome di un esterno?
5: No, perché non li faccio neanche sotto tortura in pubblico quei nomi che ti ho fatto.
4: No, ma dico l'esterno che tu vorresti se Stefano Prizzo fosse direttore sportivo della Fiorentina oggi, l'esterno sinistro di piede destro per la Fiorentina. Io lo spiegavo anche ieri, è molto complicato, tant'è che Paratici sta avendo non pochi grattacapi nel trovare, perché è il ruolo più ricercato a livello anche europeo, no? Giocano quasi tutti.
5: E tu vuoi di Anusa?
4: Nusal ti piacerebbe?
5: No, no, ecco, no, farei la barricata.
4: In effetti si fa fatica.
5: Farei la barricata.
4: Ti dico 50 milioni, forse anche qualcosina in più, però te dici, vabbè. Io vado più sul realista, l'ho detto anche ieri, a Mendoie, ex Bologna, ora al Nottingham Forest, che ha 30,
5: proprio,
4: 35.
5: Proprio schifo non mi farebbe.
4: No, anche se qualcuno dice che segna poco, però te voti in USA, vabbè, ci sta.
5: Io sì, ma hai detto scegli nel mazzo,
4: sì, sì, sì,
5: e
4: sì,
5: l'ho fatto.
4: E scegli, scegli in USA, ci sta. Poi, guarda, nella serie di domande mi ero preparato da farti in questa prima mezz'ora, poi partiamo nei messaggi che sono già tanti come ogni giorno e di questo vi ringraziamo. Ti chiedo una tua riflessione su Fagioli, perché per l'appunto era arrivato proprio in questi minuti anche un messaggio di un ascoltatore, ma oggi in conferenza stampa io dicevo di Gudmundsson che per l'ennesima volta Grosso ha fatto capire che proprio non è che straveda per Gudmundsson.
5: Non straveda in quella posizione.
4: Per Gudmundsson in nessuna posizione,
5: non
4: a me mi ha dato questa idea. E lo stessa sensazione a me me l'ha data su Fagioli, che perché alla domanda ennesima Ulai e Fagioli insieme, lui ha detto a me la qualità piace, ma per me l'ordine, la parola d'ordine è equilibrio. E io ve lo dico, mi stupirei molto se vedessimo mai Fagioli e Ulai insieme. Quindi secondo me sono alternativi, e se sono alternativi il nuovo acquisto da 30 milioni di euro classe 2005 che tutti idolatrano come il nuovo fenomeno generazionale, e Fagioli, io faccio fatica a pensare ci possa essere spazio per Fagioli in questa squadra.
5: E quando c'è l'abbondanza, il rischio è che qualcuno sia di troppo. Allora, intendiamoci. Se va via Fagioli, come se va via qualunque giocatore di qualità, a me in generale spiace. Però, se guardi al centrocampo della Fiorentina adesso, l'impressione è che ci sia già una sovrabbondanza. Allora qualcuno comunque starebbe fuori. Che fai? Ti tieni qualcuno per cui hai un'offerta molto pesante per poi metterlo fuori? No. In un mercato molto vivo come quello della Fiorentina quest'anno, ci sta che qualcuno tu lo debba vendere. Cioè, non mi scandalizzerebbe affatto.
4: No, io dico che...
5: Sì, io per esempio sono molto colpito da Ulai. A me piace moltissimo, giocatore giovanissimo, giocatore che, per il quale si intravedono grandissime prospettive. La Fiorentina l'ha preso, ci ha investito tanto. Se l'allenatore vede lui nel ruolo di perno, l'altro rischia veramente di essere un di più, anche se è forte.
4: Io dico che Fagioli credo che piaccia a tutti come qualità tecniche, e è un calciatore che comunque ci piace secondo me anche per la storia che ha avuto, tutte le difficoltà con la ludopatia, non lo so, credo che in tutti noi
5: ci piace per una ragione molto più prosaica. Ci piace perché l'anno scorso nel disastro
4: è uno dei pochi, però io lì volevo arrivare, Stefano,
5: uno dei pochissimi,
4: dico che comunque,
5: se non l'unico,
4: sì, l'unico che forse ha fatto una stagione da 6, però non è che l'anno scorso Fagioli ti ha preso in mano la squadra e ti ha fatto prestazioni da, non lo so, da 8 regolarmente.
5: Non ti sei salvato per il solo Fagioli,
4: ecco,
5: questo no.
4: No, no, credo che tutti, nessuno si strapperebbe i capelli, no, dico che però se la Fiorentina si aspetta di prendere 30 milioni da Fagioli, per quanto campa cavallo, perché ha voglia la Premier, ha voglia tutto, ma oggi secondo me Fagioli non li vale 30 milioni di euro. È chiaro che se Tonali ne vale 120 milioni tutto passa un po' in secondo piano, però difficile pensare che Fagioli possa valere 30 milioni, sono tanti 30 milioni di euro.
5: Se trovano i Glialità,
4: ah beh, questo è poco ma sicuro, il mercato lo fa la domanda ma lo fa anche l'offerta, però ecco, davanti a chi, secondo me la scissione Fagioli passa dal fatto che la Fiorentina non chieda 30 milioni di euro e ad oggi chiede 30 milioni di euro, però allora sarà un grattacapo per Grosso riuscire a trovare uno spazio per tutti. Poi ci sarebbe Attà che dovrebbe giocare mezzala e non so quando lo farà, c'è Mandragora, Brescianini, Fabian anche c'è,
5: adesso c'è un'oggettiva sovrabbondanza,
4: sì,
5: tant'è che per esempio io mi domando, uno come Mandragora che in molte squadre del campionato giocherebbe quasi sicuramente titolare, in questa Fiorentina fa fatica. Ora, a parte oggi abbiamo saputo che ha un problema alla schiena, ma
4: sì,
5: a parte questo, Mandragora adesso fa fatica, rischia di stare fuori. Un altro di quelli,
4: dici? Io non ne sono sicuro, per una riflessione che non è certo che scopriamo oggi. Cioè Grosso, andando a vedere i centrocampi di Grosso, c'è sempre stato un giocatore il cui unico calciatore attualmente in rosa che ha caratteristiche simili è Mandragora, cioè il Matic, il Mazzitelli di turno, cioè il giocatore,
5: facitore,
4: diciamo,
5: di legna.
4: Esattamente, l'unico che lo può fare è Mandragora. Certo, qualcuno mi dice Ulai come recupera pallone è meglio,
5: molto bravo a fare quel mestiere
4: lo lì. È, però è diverso rispetto a Matic. Poi è molto giovane, secondo me dei punti interrogativi anche lì. Oggi sull'AI ci sono, sul domani molti meno, perché ha grandissime potenzialità, ma l'ho sottolineato anche Grosso oggi in conferenza stampa, e la difficoltà è quella che tutti abbiamo sott'occhio, e cioè che hai, come dire, buttato dentro un secchio un sacco di qualità, ora però devi riuscire a dare forma un po' alla quantità di cose che
5: anche qui dentro. Mi viene come il sospetto che ci sia una formula che noi in questo momento non intravediamo, ma che loro hanno in testa.
4: Cioè?
5: Cioè che alla fine noi facciamo tutte queste supposizioni. Poi già domani, quando ci sarà finalmente la prima vera, potremo vedere una squadra che, quando appunto la vedremo in campo, dirà: ah, ma si poteva mettere anche così, sì. Cioè loro magari in testa hanno un progetto tattico che noi in questo momento non intravediamo.
4: Ci sta, no, stavo pensando sulla questione della Coppa Italia in riferimento al tuo editoriale che hai detto mai una partita di
5: Coppa
4: Italia.
5: Io non ho ricordo di un primo turno di Coppa Italia così atteso.
4: Ma sei sicuro? Nemmeno negli anni addietro. Insomma, ma di Coppa Italia effettivamente
5: negli ultimi anni sicuramente no.
4: Ah, questo è poco ma sicuro.
5: Perché francamente poco ci interessava di vedere giocatori magari dispendiosi, ma il cui grado di qualità già si sapeva. Cioè per vedere i Conè alla prima di Coppa Italia
4: non c'era la fila,
5: dice. Certo, non c'era questa atmosfera,
4: friccicore. Sì, assolutamente. No, ricordo che l'ultima volta fu quel Fiorentina Monza in cui segnò Vlahovic su assist di Montiel. Era il primo anno di Italiano e un po' di friccicore c'era, però certo niente a che vedere con quello attuale.
5: Per dire, io non so se domani Grosso presenterà Mastantuono. Mi pare ci siano grossi dubbi.
4: Non dal primo. Beh, insomma, ha fatto capire non dal
5: io
4: primo.
5: Io se lo presenta in qualche modo.
4: Ma una ventina di minuti.
5: Io sono contento. Non ti dico, la guardo quasi solo per quello, ma quello lo aspetto volentieri.
4: Sì, sì, ma 20 minuti li fa, se non mezz'ora. Dipenderà anche un po' dal risultato, da come andrà. Perché insomma il Benevento è squadra vera e non sarà semplicissimo.
5: Anche perché poi per Mastantuono ho fatto una cosa che non andrebbe fatta.
4: Eccoci, che ha combinato.
5: E che ora consiglio di fare ai nostri ascoltatori, ma non si fa. Allora, di solito si consiglia di non guardare quei video su YouTube che fanno vedere i colpi, le skills, no?
4: Sì, sì, sì.
5: Ecco, io per Mastantuono invece consiglio di farlo. Perché? Fatelo, ma mettendo la vostra testa in una posizione, come dire, di fantasia, e immaginate se la metà di uno di quei colpi questo ragazzo la fa in un Franchi gremito. Chi conosce un po' il pubblico Viola
4: si esalterebbe. Io sto dicendo che mi auguro quasi che non lo faccia in una partita contro il Benevento, perché poi se no davvero l'asticella delle aspettative sale troppo in alto, e troppe volte poi quando l'asticella è altissima si fa fatica a vederla rispettata in campo. Comunque
5: al
4: sì,
5: pubblico
4: sì.
5: Della Fiorentina piacciono due cose: o la grinta o il colpo bello, la qualità.
4: I due argentini, uno Pecegrino per la grinta e Mastantuono invece per la qualità, direi che almeno nella loro carriera l'hanno fatta vedere. Allora, prima pausa di Garisca al Vento, prima leggo solo il primo messaggio, poi vi leggiamo tutti al 3487513933. Maldo da Bergamo ci fa i complimenti a tutti, siamo una squadra eccezionale e gli facciamo tanto compagnia.
5: Siamo due.
4: E di questo, vabbè, ma dice tutta la radio, tutta la radio, di questo siamo contenti, ma attenzione, sei pronto? Prizio è il vostro attacco. Ah, ma avete tanti fuori classe, il direttore è un esempio della vostra freschezza.
5: Ma visto fare
4: sei l'attà di Radio Firenze Viola
5: con la suola passare.
4: E come voi non lo vedete, il studio ci delizia sempre con le sue giocate. Stefano Prizio, che ritroverete dopo la pausa, primo break di questo Garisca al Vento, e poi torniamo qui in diretta.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: 17:34 di nuovo in diretta, caro Stefano Prizio. Annuncio anche che dopo la prossima pausa, dopo le 18, abbiamo anche una sorpresa, speriamo molto bella per tutti voi. Sai che non ti ho ancora fatto lanciare il sondaggio, che come sempre mi lascia un po' perplesso, ma vediamo se gli ascoltatori risponderanno.
5: Vediamo
4: al
5: se ho ragione
4: appello.
5: Io. Allora, approssimandosi a grandi passi il giorno di Ferragosto, io ho pensato, sempre pensando al film Un sacco bello di Verdone, vi sentite di più Enzo o l'amico di Martucci? Allora, Giacomo non l'ha capita. Vediamo,
4: no,
5: se
4: non me lo
5: si
4: ricordo.
5: Vediamo se i nostri ascoltatori la acchiappano subito.
4: Non lo vuole neanche spiegare per
5: allora,
4: chi non si ricordasse Un sacco bello.
5: Ultima scena di Un sacco bello. Enzo, quello, diciamo, molto euforico, che guida la macchina e vuole andare in Polonia, Griffo e Ragosto, non ha trovato un compagno che andasse con lui a fare il viaggio. Ha fatto una serie di telefonate in una tristezza assoluta, perché si vede la sua agendina che ha veramente pochissimi numeri di gente incontrata in fila in comune a fare un documento col quale ha scambiato il telefono. Quindi fa capire tutta la vita grama di questo ragazzo. Alla fine trova l'amico di Martucci, che lo raggiunge il giorno della partenza. Questo amico di Martucci non è esattamente un Adone, è proprio l'ultimo sfigato degli sfigati.
4: Infatti, come ci scrive subito Enzo, che dice l'amico Massi, che dice Enzo di sicuro, ma perché uno dovrebbe scegliere l'amico di Martucci?
5: Perché
4: come
5: io, per esempio, mi sento un po' più amico di Martucci.
4: Ti senti più
5: amico? Sì, perché la mia personalità è più umbratile, quasi depressa, mentre Enzo è uno che
4: se l'ha. Ma tutto questo relativo alla Fiorentina o nella vita? Vuoi sapere?
5: Non c'entra nulla la Fiorentina, è un
4: c'entra nulla.
5: Come vi sentite?
4: Ma come fai?
5: E poi, se volete,
4: visto nostri ascoltatori,
5: se volete,
4: Stefano, parliamoci chiaro.
5: Se volete, oltre a questo, ci agganciate. Che fate per Ferragosto? Se fate qualcosa, dove andate, cosa fate, con chi siete, se avete voglia di raccontarcelo. Tu che fai?
4: Ripetimi la domanda, perché stavo rispondendo.
5: Che fai per Ferragosto?
4: Ah, cosa faccio per Ferragosto? Pensavo tra lavoro. Lavoro sul sito di firenzeviola.it, leggerete Non verrò qui in radio, dove comunque le dirette ci saranno nel pomeriggio, gestite da Tommaso Loreto e da Luca Calamai, però ci vuole anche qualcuno che aggiorni sul sito firenzeviola.it, dove ci sarà il sottoscritto. E poi vado in Mugello, ma nel pomeriggio, prima
5: con moglie e bambino.
4: Moglie e bambino, che sono già là e che raggiungerò. Te, Stefano, che cosa
5: io andrò, credo, con mia madre a pranzo fuori e poi niente, me ne torno nella Svizzera.
4: A pranzo fuori a Ferragosto?
5: Ma sì, la mia mamma non ha nessuna voglia di cucinare. Io non sono.
4: Ci vuole trovare anche un posto aperto a Ferragosto?
5: No, si trovano.
4: Si trovano?
5: Sì, sì,
4: anche
5: sì.
4: A Firenze?
5: Sì.
4: Bene, buono a sapere. Salutiamo Eriberto, che invece sarà in regia a Radio Firenze Viola. Ci ha scritto al 348-751-3933, quindi evidentemente lo conosciamo. Potrebbe essere anche attualmente in regia a Radio Firenze Viola. E noi lo salutiamo. Va bene, l'importante è che abbassi un po' le temperature. Domani l'altro ancora non dovrebbe essere meglio, ma ancora da lunedì, però, calo dei gradi, si dovrebbe tornare a respirare.
5: E se lo dice il colonnello Bernacca qui accanto.
4: Capito, ti puoi fidare. Va bene, quindi siete più Enzo o l'amico di Martucci? Io non ho capito perché Stefano in questo giovedì 13 agosto ha voluto lanciare questo sondaggio. A me piacciono più quelli musicali.
5: Sono due visioni della vita, direi, opposte. Una più ottimistica, quella di Enzo, che è convinto che arriverà in Polonia. Invece una macchia d'olio sull'asfalto, proprio mentre parte con la sua Spider, fa capire che non la raggiungerà mai.
4: Io,
5: l'amico di Martucci invece è una Weltanschauung, una visione del mondo appunto molto più ombrosa, più Beh, pessimista.
4: Va bene, ve lo lasciamo lì. Intanto io torno indietro sui messaggi che ci avete già scritto nella prima mezz'ora. Direi di sentirci due WhatsApp audio e poi andiamo con i messaggi scritti, se sei d'accordo. Sei d'accordo, Stefano?
5: Ma ci mancherebbe.
4: Vai, due WhatsApp audio.
6: Se Pellegrino è più forte di Piccoli, come mai non lo ha preso Bologna? Più o meno la cifra è quella. È una domanda di difficile risposta, forse.
7: Ciao anche a Stefano. Ma io, prima di dire ciao, che Paratici l'è diventato un brocco perché riesce a comprare due steady per fare 4-3, calma ragazzi, calma, fino al primo settembre può fare tutto, per fare una partita o due si può anche giocare come così, adattandosi, ma poi la squadra per tutto il campionato è essere adatta a giocare ai 4-3 che ha chiesto Grosso, se no davvero allora ho ben capito, si fa gli stessi errori dell'anno scorso, si pensava che squadrone, poi non ci sapeva nemmeno un esterno che poi servono nel gioco moderno, servono gli attaccanti esterni.
4: E non solo servono, ma li cercano tutti, come detto. Nessuno ha detto che è un brocco Paratici, anzi,
5: non mi sembra, non mi sembra sostenibile in questa fase.
4: No, non è
5: onestamente.
4: No, non è sostenibile. Però è chiaro che per un club come la Fiorentina, anzi, cioè che francamente ha stupito per gli acquisti che ha già fatto, proprio perché tutti ci aspettavamo che una squadra che arriva quindicesima, che tra l'altro ci aspettavamo anche qui che dopo i 60-70, anzi Salvatore Napolitano ci diceva addirittura 80 milioni di euro più o meno di Rosso da cui partiva.
5: Tuttavia,
4: non
5: Salvatore
4: pensavamo potesse,
5: ha sempre sostenuto
4: che bastava la volontà della proprietà.
5: Siccome comunque alle spalle della Fiorentina c'è una proprietà economicamente sana e florida, se Joseph e la madre avessero voluto comunque investire, non è che fosse proibito farlo, e infatti lo stanno facendo. Quindi, insomma,
4: sì, lo stanno facendo, però ecco, in tutto questo resta pur sempre la Fiorentina. Quindi è chiaro che nel momento in cui vai ad Annusa, che ha sulla lista, oltre alla possibilità di restare all'Ipsia, anche.
5: Sì, ma io Annusa l'ho detto in un gioco che mi hai proposto.
4: Nel senso, già. Convincere Attà, quando su Attà c'erano club come Milan, Inter, non è semplicissimo. Su esterni del calibro di Nusa, insomma, si parla di, a parte la Roma che già lo voleva, si parla dei top club europei che insomma lo volevano, quindi non è da poco. La risposta invece a perché il Bologna non va su Pellegrino mi sembra abbastanza chiara, però
5: ti resta
4: perché Pellegrino a Bologna non ci voleva andare. Nel senso che è vero che le cifre sono molto simili, anche se comunque Pellegrino costa 5-6 milioni di euro in più,
5: in
4: la volontà
5: momento,
4: del calciatore è fondamentale.
5: In questo momento, Deo Gratias, siamo ancora più appetibili del Bologna. Per tante ragioni. Per ragioni di qualità della vita, di veramente qui anche di bellezza della città, di
4: dici? Ma secondo me più che altro è il progetto da sportivo
5: e poi viene presentato un progetto che quando vanno da Attà o da Pellegrino dicono: guarda, stiamo costruendo questo e tra poco faremo questo e quest'altro ancora.
4: Io mi auguro che queste parole non portino sfiga sul Bologna, sulla Fiorentina non parlo, però oggettivamente oggi se sei al Parma, andare al Bologna io non so neanche da calciatore quanto lo senti un passo in avanti, perché l'allenatore è tedesco, che è comunque un buon allenatore, ma non è ecco l'allenatore che ti dice: oh mio Dio, vado a Bologna perché c'è Tedesco. Prossimo anno non fa Coppe Europee. Le ambizioni che ha dimostrato anche sul mercato non portano a pensare a un Bologna che porta all'Europa. Ad oggi io non sono convinto che il Bologna sia così meglio del Parma. Poi il Cobra Sartori avrà lavorato sotto traccia e riuscirà a trovare quei 3-4 talenti che spesso è riuscito a trovare, allora le cose cambiano. Però ecco, anche come appeal per Pellegrino io non credo che veda nel salutare Parma e andare a Bologna. Te l'ho detto, chiamo Pellegrino, abituati, perché oggi di sicuro, poi da domani rinizia a chiamarlo Pellegrino, però oggi lo chiamo Pellegrino, non vedo un grande salto di qualità. La Fiorentina invece oggi ha detto a tutto il calcio italiano: ragazzi, noi abbiamo ambizioni alte. Poi
5: sta squillando, sta facendo
4: anche il telefono ripizio,
5: sta facendo lo squillo dicendo: oh ragazzi, qua ci siamo anche noi. Io sarei per esempio curiosissimo in questo momento di essere a Napoli e chiedere a Max Allegri se abbia o non abbia una lavagnetta anche Eccoci. Quest'anno.
4: No, guarda, non parliamo di lavagnette.
5: No, ma ce l'hai o non ce l'hai? E se